0: Fiaba di Rodari, pronta la replica di Crosetto, secondo cui le decisioni per l'Italia si prendono pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Parla invece di attacchi volgari e sconsiderati il ministro degli esteri italiani, Fedorov, uomo simbolo della rivalsa tecnologica dei droni di Kiev nella guerra contro Mosca, ma in contrasto con la linea di Zelensky, tanto da lasciare il governo, offrirà il proprio supporto nel campo dell'innovazione militare nel nostro paese. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Preoccupa anche la nuova escalation in Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver ucciso diversi soldati americani in un attacco contro una base militare vicino ad Aqaba in Giordania. Notizia smentita da Reuters, che ha citato funzionari americani. Donald Trump in giornata è tornato a minacciare: se si arrivasse ad una terza volta, l'Iran verrebbe completamente annientato, ha detto il presidente americano. I Pasdaran hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi. L'esercito iraniano ha lanciato un'operazione che ha definito decisiva nella regione. Abbiamo lezioni indimenticabili da dare agli Stati Uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Sulla scia delle nuove tensioni, il petrolio a New York ha chiuso in forte rialzo a $90,22 al barile. E il caro energia intanto fa ripartire l'inflazione in Italia.
2: Ad agosto l'inflazione torna a correre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo è infatti salito al 3,3% dal 2,9% di luglio. È il dato più alto da quasi tre anni. A spingere il rialzo, sottolinea l'Istituto di Statistica, è l'andamento dei prezzi dei beni energetici, che scontano ancora le tensioni internazionali. E con la crisi dello stretto di Hormuz, benzina e diesel, secondo l'osservatorio dei prezzi del Ministero dell'Industria, restano al di sopra dei 2 euro al litro. Mentre, conferma l'Istat, la crisi è debole. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato dello 0,2% e l'occupazione a luglio, rileva sempre l'Istituto di Statistica, rimane stabile. Il rimbalzo dell'inflazione preoccupa le associazioni dei consumatori, che chiedono al governo di intervenire perché stimano, a parità di consumi, la spesa totale delle famiglie aumenta di oltre 1000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A 20 giorni dal tradizionale appuntamento di Pontida, per Matteo Salvini si apre un nuovo fronte.
3: Tornare alle origini, tornare alla Lega Nord. Non si ferma la fronda contro Matteo Salvini, stavolta sono gli ex parlamentari e segretari provinciali che non chiedono il congresso per la Lega con Salvini premier, ma vogliono l'istituzione del comitato per la convocazione del congresso federale della Lega per l'indipendenza della Padania, ormai relegata a una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che il Carroccio deve restituire allo Stato. A guidare il fronte del Nord, Gianluca Pini. L'idea è quella di andare a congresso, eleggere un segretario del partito, presentarsi alle prossime elezioni con in mano gli elenchi dei militanti. Obiettivo è separare nettamente il progetto salviniano e sovranista, riscoprendo la Lega federalista e del buon governo, con attenzione ai territori del Nord. La partita si giocherà a Pontida il 20 settembre e soprattutto si guarda a cosa farà Giancarlo Giorgetti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano in vista delle elezioni comunali del 2027. Primo passo le dimissioni del giornalista da tutti gli incarichi in Cora Media. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto il giornalista sui social. Via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. In chiusura lo sport con il calciomercato, che ha chiuso i battenti.
4: Ken dalla Fiorentina al Como, Gnonto dal Leeds ai Viola, il tedesco Voldemate che arriva alla Juventus dal Newcastle insieme a Sar dal Tottenham. L'ultimo giorno del mercato è stato quello dell'ufficialità di molti affari chiusi nelle ore precedenti, ma pure qualche colpo non è mancato, sempre con la Fiorentina protagonista. Dicono addio ai Viola Gudmundsson, destinazione Lazio, e Nzola che approda a Cagliari. A Firenze dallo Sporting Lisbona arriva il fantasista Pedro Gonçalves e pure Beto dall'Everton. Altro colpo colpo ufficializzato il passaggio dell'esterno inglese Rowe dal Bologna all'Atalanta, mentre alla Roma, che pure ha fatto un mercato doc, non riesce di chiudere con l'ala dello Stoccarda Leveling. Restano alla finestra tanti svincolati di qualità, a caccia magari di qualche opportunità last minute. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono mare, si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo qui, la versione estiva di Uno Nessuno 100.000 non vi abbandona, anche oggi con voi mezz'ora e poi con la puntata del podcast That's America con il nostro protagonista Yankee, Andrew Spannaus. Si può partire!

0: noi dall'inizio e parliamo di un podcast che approfondisce un tema a cui tu sei molto interessato, ovvero quello della chirurgia estetica. Ma prima ascolta con me.
1: Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali, oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio.
0: La voce che sentite è quella di Silvia Martelli, collega del Sole 24 Ore, che è qui con noi. Silvia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta.
2: Grazie.
0: Autrice di questo podcast, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Allora,
3: diciamo anche filler, dai. Filler. senza offese, però anche Silvia che è stata in America, dai.
2: Io cercherò di dirlo bene.
0: Vabbè, noi diciamo filler, poi filler. Voi titolatelo come
3: nome
0: volete.
3: Di un delfino, filler. No, vabbè, okay.
0: Va bene, allora diciamo, vediamo, sentiamo un po' il titolo prima dall'autrice.
2: Filler.
3: Dai. È l'autrice, quindi ha provato per forza.
2: Quindi invece, devi far passare.
0: E invece
2: forza.
0: Il precisetti Yankee americano imperialista?
3: Filler.
0: Eccolo qua. Va bene, il podcast
2: allora
0: è sempre
2: non lo
0: quello.
2: Diciamo più.
0: E lo trovate su tutte le piattaforme e ovviamente sul nostro sito di podcast del Sole 24 Ore. Allora, intanto Silvia, davvero c'è questa rincorsa davvero alla chirurgia estetica?
2: Sì, assolutamente, non solo alla chirurgia ma anche alla medicina. Noi abbiamo deciso di fare questo podcast proprio perché ci siamo resi conto che era diventata una conversazione quotidiana, cioè quelli che un tempo erano considerati interventi eccezionali che poche persone effettivamente facevano, oggigiorno sono veramente messi a disposizione e scelti da moltissime persone. A me è capitato più volte di essere a cena con l'amica che mi diceva:
3: ah, persone giovani,
2: tu sì, sei, sì, assolutamente, tu sei giovane. Sì, sì, sì. Quindi le mie amiche coetanee mi dicevano: ah, ho fatto il reno filler, ah, ho fatto il botox.
0: Ecco,
2: io, ma
0: questo,
2: come, ma quando?
0: Questo per esempio è molto interessante, da che l'età si è molto abbassata.
2: Si è molto abbassata, cioè? Sì. Allora adesso ci sono anche addirittura i minorenni che chiedono di fare interventi anche importanti, lì però di solito serve il consenso dei genitori, i chirurghi di solito dicono di no.
3: Violazione dei diritti umani, questo affronteremo.
2: Ecco, e dai 18 anni in poi è diffuso, cioè
0: molto spesso è il regalo del 18esimo.
2: Esatto, la mastoplastica è diventato il regalo del 18esimo.
0: La mastoplastica.
3: Sì. Anche i costi quindi sono più bassi oggi.
2: I costi si sono molto abbassati perché essendosi così diffusa ci sono anche professionisti e cliniche che hanno abbassato i costi. Questo spesso però viene accompagnato da dei rischi decisamente superiori.
0: Sì. Su questo effettivamente bisogna sempre essere molto molto bene informati, informarsi molto bene. Però è interessante, prima ci parlava fuori onda anche delle varie pratiche, no? Andrew, per esempio, tu dillo se hai coraggio, eri interessatissimo.
3: Sono interessato a tema di cui si parla in America da tempo, del sedere, cioè il filler del sedere, questa cosa di far diventare più grosso, perché c'erano tante tecniche un po' pericolose alcuni anni fa.
2: Sì, sì, sì, un tempo si mettevano soprattutto le protesi, che ovviamente è un intervento invasivo, come può essere inserire una protesi nel seno.
3: In America
2: no?
3: Tutte le donne hanno sedere piccolo, quindi vogliono più grande.
2: Ecco, e adesso si è diffusa questa cosa del filler, che ovviamente è meno invasivo. Lo fai nel giro di una seduta di 60 minuti e ti riprendi subito, cioè non hai tutto il post-operatorio.
3: Cosa filla, cosa riempie?
2: Viene iniettato, viene iniettata questa sostanza che in qualche modo dà volume. Vi raccontavo prima che appunto si può fare anche i polpacci adesso, quindi molti uomini.
0: Ecco, questo mi ha molto incuriosito. Attenzione, i polpacci.
3: Alessandro è interessata ai polpacci.
0: No, ma i polpacci, perché?
2: Perché molti uomini hanno polpacci magari non particolarmente così sviluppati e quindi vai dal chirurgo, anzi dal medico estetico, che ti inietta il filler e hai il tuo bel polpaccio.
0: No, ma è interessante, cioè, allora questo podcast che dovete ascoltare, c'è ovviamente un giro di interessi, si riesce anche a quantificare, tu sei riuscita a quantificarlo?
2: Sì, sì, allora il mercato in Italia si aggira sui 160 milioni a livello mondiale, nel 2022 era 13,9 miliardi e si stima che nel 2027 sarà 23,4 miliardi.
0: Quindi proprio un'esplosione.
2: Sì, sì, sì, all'anno qua in Italia ci sono quasi 1,5 milioni di procedure estetiche, quindi veramente tante.
0: Allora, vedi, Paola ci scrive: chirurgia plastica ai 18 anni meritiamo l'estinzione. Vabbè, qui si può dibattere anche dal punto di vista etico, se volete, morale.
2: Cioè, soprattutto secondo me è un tema psicologico. Io poi appunto ho parlato con diversi psicologi che mi hanno spiegato che a quell'età non sei spesso effettivamente sviluppato anche proprio da un punto di vista psicologico, cioè la tua identità è ancora in formazione, e quindi dalle volte è un po' rischioso intervenire a un'età così giovane.
0: Sì.
3: Invece in termini fisici, nel senso, io in passato ho visto foto di, mi spiace per loro, faccio i nomi, Mickey Rourke, Goldie Hawn, che avevano fatto chirurgia estetica e poi dopo un po' di anni, cioè, sembravano, c'erano effetti piuttosto brutti. All'inizio
2: sì,
3: erano belli, poi dopo 20 anni erano difficile. È molto migliorata la chirurgia estetica,
2: allora,
3: o chi lo fa da 18 a 20 anni deve aspettarsi a 50 di avere un po' di problemi?
2: Le procedure sicuramente si sono un po' affinate, soprattutto c'è proprio un modo diverso di approcciarsi. Quindi un tempo magari andavi a 50 anni e rifacevi tutto, adesso inizi a 20 anni facendo il botox alla rughetta, poi fai un po' di filler, quindi è proprio cambiato il modo.
0: Cioè, a 20
3: quindi
0: anni
3: non ti
0: il botox
3: rifanno,
2: Ma mai devi
3: fare un'altra iniezione dopo.
0: Ma che rughetta hai a 20 anni? Cioè,
2: questo è un grande tema.
0: Uno, se vuole, si vede anche la rughetta a 20 anni. Ma
2: io ho fatto proprio un episodio che si chiama la fobia delle rughe, perché c'è proprio il panico di invecchiare, cioè c'è la fobia che il tempo lasci dei segni visibili sul corpo, cosa che è
3: non sei più uguale a 20 anni, quando avevi 20 anni tu.
2: No, assolutamente. Però c'è proprio questo tema, e quindi è nato il pro-aging, che è appunto tutta questa tecnica dove si accompagna l'invecchiamento nel corso degli anni.
0: Devo dire che il nostro amico trumpista ci manda infatti in presa diretta una foto di Mickey Rourke nel 1987 e Mickey Rourke nel 2026. Io non lo so se sia la foto vera questa del 2026 o se sia invecchiata dall'intelligenza artificiale.
3: Già 10 anni fa, prima di che ci fosse l'intelligenza artificiale, già c'erano foto di lui in particolare che erano piuttosto spaventose.
0: Sì.
3: Anzi sembra più naturale oggi in questa foto rispetto a prima.
0: Però Silvia, quali sono gli aspetti che hai trattato in questo podcast? Non solo le varie pratiche che si possono fare, ecco, degli aspetti psicologici ce ne hai parlato, però spiegaci un po' come si dipana questo podcast.
2: Allora, siamo partiti dal ruolo dei social media, che veramente è stato fondamentale, perché con il fatto che siamo continuamente esposti a dei canoni estetici ben definiti, diciamo che questo ha avuto un impatto non indifferente soprattutto sulle generazioni più giovani. Quindi anche il fatto che i social media per degli anni hanno messo a disposizione questi filtri che ti modificavano il volto, ma poi anche il corpo, in modo assolutamente istantaneo, e quindi poi tu dicevi: io voglio essere quella, perciò andavi dal chirurgo, e tuttora vai dal chirurgo con la foto modificata online e dici: per favore fammi così. Poi abbiamo parlato appunto della paura di invecchiare.
3: Ah, quindi ti fai un'immagine.
2: Sì, sì, spesso i pazienti arrivano con la propria immagine modificata dicendo: io voglio questo, e spesso non è realizzabile. Ad esempio mi raccontavano, arrivano con nasi modificati apparentemente perfetti, ma magari sono troppo piccoli, non possono garantire una corretta respirazione, quindi insomma si creano tutta una serie di problemi. Poi abbiamo parlato a lungo del marketing aggressivo, che appunto sui social media tu vedi interventi e trattamenti venduti come se fossero capi d'abbigliamento, spesso anche con promozioni, cioè vuoi l'iniezione di filler, allora ti metto in sconto quella di botox, oppure pacchetti di viaggi all'estero, quindi hai la mastoplastica con il volo aereo più l'alloggio, cioè veramente pacchetti all inclusive, diciamo, manco fossero delle
3: crociere. Il 50%
2: su un noleggio auto. Sì, esatto.
0: Ma io voglio dire, no, ti ascolto con molto interesse e non sono scandalizzato. Io sono l'antimoralista per certi versi, perché carità, mi va bene tutto, in nome della libertà ognuno può fare quello che vuole. Certo, mi chiedo come mai siamo arrivati a questo punto, a questo tipo di richiesta così massiccia, così invasiva. Un po' ce l'hai spiegato, insomma i social sicuramente hanno inciso, questa idea di essere sempre belli, perfetti, precisi, performanti.
2: I canoni estetici. C'è anche il Covid che ha avuto un grossissimo ruolo, come mi hanno spiegato.
0: Come mai?
2: Perché durante gli anni noi abbiamo passato veramente ore e ore davanti a uno schermo in chiamate a vederci. Quindi il fatto che tutti vedessi.
0: Ci siamo resi conto di quanto siamo brutti.
2: Ti sei reso conto di tutti i tuoi
0: sbagli. Sono quello.
2: Sì, sì, sì.
0: Ma molti, sono così brutto.
2: Molti hanno scoperto di avere delle asimmetrie che prima non avevano assolutamente
3: anche
2: notato
3: davanti
2: allo
3: specchio.
2: Però che
3: ti vedi in modo diverso allo schermo.
2: Un pochino
3: lo specchio,
2: sì.
3: Ti vedi.
2: Sì, poi dipende
3: girato.
2: Anche dalla telecamera, magari comunque un po' deformata certo. La tua immagine. Però quegli anni hanno avuto veramente un ruolo.
0: E quanto incide il giudizio degli altri? Sai, la classica situazione, no? Incontri una persona, dopo un po' ti dice, oh, ma come sei invecchiato? Oh, ma come ti vedo? Oh, ma sei sciupato? Oh, ma davvero? Ma sei stanco? No?
2: Incide tantissimo. Incide tant'è molto. Che c'è anche la paura che il trattamento poi si veda, perché vuoi essere perfetto ma non vuoi essere giudicato perché sei intervenuto in qualche modo, quindi sì, incide
3: tantissimo. Devi scaricare gli amici, trovarne dei nuovi. Ma
2: no.
3: C'è una cosa sta succedendo negli Stati Uniti, io ho letto poche settimane fa che Planned Parenthood è un'associazione che nasce per la salute delle donne, soprattutto per è famoso per l'aborto, perché fa cliniche dove permette alle donne di abortire o anche comunque altri servizi per la salute riproduttiva. Però per fare più soldi in questo periodo in cui sono sotto attacco perché si è cambiata la legge grazie alla Corte Suprema sull'aborto, stanno offrendo la chirurgia estetica, stanno offrendo trattamenti estetici molto per poter garantire di avere i soldi e rimanere aperti per fare poi il loro core mission.
2: Sì, sì, è che ormai vengono vissuti anche con molta leggerezza. Non sempre c'è chi ovviamente si approccia alla chirurgia e alla medicina estetica in modo assolutamente sano, perché ora non voglio demonizzare tutto il campo, però spesso ci si approccia anche in maniera molto leggera. Ma ad esempio una ragazza che ha 28 anni, ha fatto filler e botox, mi ha detto, per me è come andare dal parrucchiere, cioè prendermi cura di me. E insomma, sì. È una frase...
0: No, è interessante però il fatto che dici che poi molti negano di avere fatto i ritocchini, i famosi ritocchini.
2: Il ritocco quindi, perfetto è quello che non si vede, quindi nessuno deve sapere che l'hai fatto realmente.
0: Però secondo me c'è l'effetto. Sì, però secondo me c'è anche un aspetto, non dico di. Forse sì, un po' di vergogna, no? Quindi
2: sì, un po' di vergogna sicuramente.
0: Ce la si vive non proprio in maniera. Se uno va dal parrucchiere, anzi. Una donna, un uomo è contenta se poi qualcuno nota il taglio nuovo, il colore nuovo, e quello non è molto bello che uno lo noti,
2: sì,
0: hai fatto il ritocchino.
2: Cioè sicuramente la paura del giudizio altrui, ma soprattutto tu vuoi far credere di essere così naturalmente, cioè io sono nata così, mi sono svegliata così
3: che ero,
2: oggi.
3: Che ero brutto e poi...
2: all'improvviso sono diventata stupenda.
3: Però se uno dice come stai bene oggi, è la tua pelle, quello fa bene,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
0: Lo sai che oggi è lunedì, il lunedì non abbiamo ospite Leonardo Manera a condurre. Leonardo Manera, tra i vari personaggi che fa il mitico Jerry Pannocchia,
3: sì.
0: chirurgo
3: estetico,
0: e dice questa frase, non la dirò con la voce di Manera perché non sono capace,
3: però
0: insomma, se non ti fai ritocchino finisci nel ghetto dei perdenti, e questa è la verità.
3: Essere brutto non è un peccato,
0: ma è incredibile.
2: No, però è diventato un problema essere brutti.
0: Vedi?
2: Ci sono molti studi sul fatto che anche nel mondo del lavoro essere brutti ti dia un grandissimo svantaggio. E questa è una delle.
0: Da che punto di vista? Proprio della crescita
2: in generale,
0: professionale?
2: Dal punto di vista sì, professionale, sociale, delle interazioni, spesso vieni svalutato se sei brutto. Quindi è un tema.
0: Allora, dico questa frase: cioè, essere brutti forse. Inizialmente, quando uno è giovane, non è il modo migliore per trovare grandi amicizie. Questo è una sfortuna, ma bisogna forse dirlo. Uno che è bellissimo, una che è bellissima, forse è più facile che venga approcciato dagli altri, no? Questa è una dinamica umana.
3: Anche nel
0: forse
3: mondo
0: anche,
3: del lavoro, certo.
0: Però addirittura ci dici che
2: sì.
0: Poi nel mondo del lavoro, che ne so, anche addirittura la crescita professionale
2: sì,
0: potrebbe
2: sì,
0: essere
2: sì,
0: legata
2: ci sono
0: a
2: proprio
0: questo.
2: Degli studi. Ma poi non è più neanche un tema di essere belli o brutti, è un tema di essere perfetti. Cioè siamo a un livello assolutamente successo,
0: siamo oltre.
3: Vabbè, c'è chi ci chiede insomma, anche nell'ambito dei aspetti sessuali, sì, c'è un aumento di queste cose?
2: Abbiamo fatto tutto un episodio sulla chirurgia estetica intima, ad esempio si sta molto diffondendo questa labioplastica, e io ho intervistato un influencer che lavora su OnlyFans e mi ha detto l'ho fatto perché la richiesta degli uomini
0: esatto.
2: È per un modello diverso, ecco.
0: Esatto, adesso io forse ho intuito, però se la spieghi anche, cioè che cosa sarebbe
2: sì,
0: questa labioplastica?
2: Ma è una riduzione appunto delle labbra, così che
0: non
2: diciamo
0: sono quelle
2: sia
0: per
2: tutto,
0: baciare, insomma, no.
2: Così che sia tutto perfettamente lineare, ecco.
0: No, perché ci sono degli ascoltatori e ascoltatrici, vediamo, c'è Stefano da Verona, buongiorno Stefano, eccoci.
4: Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
0: Prego.
4: Volevo porre una domanda a Silvia, l'autrice del podcast,
0: sì,
4: e riguardo all'ultimo argomento trattato, soprattutto quando ha detto che ha inciso molto il periodo Covid, perché guardandoci allo schermo oppure sentendo dei commenti negativi sulla nostra fisicità, scegliamo la strada più, come dire, più semplice, che è quella della chirurgia estetica. Ma perché psicologicamente non siamo portati a lavorare sul nostro fisico, a scegliere un allenamento, uno stile di vita più sano, che magari porta, come prima c'era il tema che si fanno il filler ai polpacci e
0: dice basta andare in palestra, no? Basterebbe
3: bisogna lavorare in palestra, sì. Guarda che
4: sì, è che dopo io mi immagino il soggetto che si è appena fatto questo intervento di filler ai polpacci, va a cena con gli amici tutto tronfio, tutto, gli domandano ma cosa hai fatto, che allenamento hai fatto, ho fatto il filler ai polpacci,
0: no, non si dice, no Stefano, questo è il punto, guarda mi sono fatto un mazzo,
3: sì, che non bisogna notare,
0: non si dice, insomma.
2: No, il fatto è che

0: La maggior parte dei trattamenti e degli interventi vanno ad intervenire appunto su delle cose che tu non puoi sistemare con uno stile di vita sano, cioè il naso brutto te lo tieni, non è che, o se tu vuoi cambiare il colore degli occhi, quello è, non è che poi...
1: Gli occhi, ci sono le lenti, perché c'è un intervento sul colore degli occhi.
0: Assolutamente, è anche molto rischioso. Sì, sì, è stato fatto da un influencer per la prima volta in Italia, rischiosissimo, perché ovviamente...
1: Cioè ti cambia permanentemente...
0: Si è fatto gli occhi azzurri. Ghiaccio.
2: Mamma mia.
0: Sì, sì, sì.
2: Mamma
0: puoi anche diventare
2: mia.
0: Più alto, adesso detto brutalmente.
1: Vabbè, sì, certo, ti segano le ossa.
0: Ti spezzano le gambe, sì. Ragazzi, adesso sì. Brutalmente. Però ecco, è vero che uno stile di vita sano su delle cose può aiutare, ad esempio le biorevitalizzazioni che vanno a nutrire la pelle, quindi ti rendono una pelle più radiosa. Se dormi di più, mangi bene, eccetera, in qualche modo ci puoi arrivare, ma nella maggior parte delle cose non c'è un reale sostituto a questi...
3: La differenza tra un farmaco e con tanti problemi di salute che hai, spesso devi lavorare un bel po' per una soluzione naturale.
0: Sì.
1: Comunque cambiare il colore degli occhi, mamma mia, effettivamente.
0: Puoi anche allungarti il collo, ma puoi fare
1: allungarti
0: tutto.
1: Allungarti il collo?
0: Sì, puoi fare veramente di tutto.
1: Cosa vuol dire allungarti il collo? Scusa.
0: Fanno un intervento per il quale ci sono le persone che hanno un collo effettivamente molto corto, no? E riescono ad allungartelo un pochino.
1: Ma intervengono sulle vertebre?
0: Intervengono su tutta questa zona intorno proprio al collo, sì.
1: Silvia Martelli, ti ringraziamo per la chiacchierata. Ricordo che Filler è disponibile sul sito 24 ore podcast e su tutte le principali piattaforme audio. E ora è il momento di cambiare argomento.

0: Siamo sempre al frullatino estivo di Uno Nessuno 100 Milan e mi ha raggiunto Leonardo Manera perché dobbiamo parlare della decisione con polemiche annesse della Regione Toscana di abbassare a 13 anni l'accesso ai consultori per ricevere anticoncezionali in forma gratuita. Cerchiamo di capirne di più con l'assessora alla sanità della Regione Toscana, Monia Monni. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, perché la Regione Toscana credo che abbia abbassato fino a 13 anni la possibilità da parte dei ragazzi di entrare nei consultori e chiedere gratuitamente i preservativi. È una misura di salute pubblica, vogliamo dire così, assessora, di prevenzione.
1: È una misura di prevenzione, di salute pubblica, è una misura che prova ad aiutare le ragazze e i ragazzi anche ad avere più consapevolezza di sé. L'età di accesso ai consultori era già a 13 anni, abbiamo abbassato a 13 anni, erano 14, anche l'età di accesso alla contraccezione gratuita, quindi non soltanto preservativi, anche pillola, estroprogestinica o progestinica, il cerotto, l'anello vaginale, i dispositivi intrauterini, quindi la spirale. Quindi chiaramente non è che consegniamo gli anticoncezionali e li lasciamo andare via, c'è un percorso di counseling, parlano con un'ostetica,
0: ecco, c'è una visita ginecologica, come funziona. Serve. Esatto, uno arriva, ci sarà anche un limite, non è che un ragazzino ogni giorno può entrare e chiedere.
1: No, assolutamente, è un percorso guidato ed è un percorso ovviamente sanitario, è un percorso di educazione anche alla conoscenza del proprio corpo. Oggi i ragazzi molto giovani credo che insomma non abbiano, no, visto che non è possibile nemmeno avere un'educazione sesso-affettiva all'interno delle scuole, luoghi dove possono parlare di sé senza essere giudicati e farlo magari con professionisti che danno informazioni corrette. Finiscono per informarsi su siti che hanno, diciamo, finalità diverse da quelle dell'educazione sessuale, anche se magari parlano di sesso. Quindi il consultorio garantisce un accesso libero, riservato anche per i minorenni, che non vuol dire escludere le famiglie dai percorsi dei ragazzi, ma vuol dire dare uno spazio protetto per poter parlare di sé. E in questo spazio si può accedere anche alla contraccezione gratuita.
0: Sì, ma infatti io non capisco.
1: Per i ragazzi e le ragazze, ed è gratuita anche per chi ha condizioni economiche sfavorevoli,
2: ecco,
1: per gli studenti e le studentesse.
2: Questo è un altro problema non da poco, perché mediamente una scatola di profilattici costa intorno ai 15 euro e per i ragazzi
1: una scatola di pillola 20. Quindi non si parla di cifre
2: e
1: secondarie.
2: Per i ragazzini è una cifra anche significativa questa, quindi
0: le critiche, assessora, da dove sono arrivate e che tipo di critiche sono arrivate?
1: Sembra che garantendo l'accesso gratuito agli

0: Però questo fenomeno del sesso molto precoce esiste e fa parte del percorso di presa in carico e cura delle persone spiegare che ci sono malattie sessualmente trasmissibili, che si può anche rimanere incinta molto giovani e quindi bisogna capire come funziona, no? Tutto il meccanismo di protezione di se stesse, e credo che ci sia poca conoscenza del proprio corpo negli adolescenti e preadolescenti. Quindi i consultori consentono questo e tra l'altro consentono anche di accedere alla contraccezione gratuita con qualcuno che ti spiega perché è utile e come è giusto assumerla. Io credo sia un fatto.
1: Sì, poi io, al di là della gravidanza, secondo me proprio le malattie sessualmente trasmissibili, che sono un
0: delle
1: problema,
0: quali si parla meno.
1: Zero, se ne parla zero.
2: Ma, cioè, ci sono molti adolescenti che accedono a questi consultori?
0: Sì, i numeri sono importanti, ci sono molti adolescenti che accedono, soprattutto quelli che ne vengono a conoscenza attraverso percorsi scolastici in cui viene segnalata la presenza del consultorio, perché il difficile con i ragazzi e le ragazze molto giovani è far arrivare l'informazione. Quando l'informazione arriva accedono a questo tipo di servizio, perché se ci pensate, in un clima come questo, in cui non si può parlare di educazione sesso-affettiva nelle scuole, in cui le famiglie sono molto impegnate perché tutti lavoriamo molto, a volte ci sono famiglie che hanno anche tabù, con chi ne parlano? Con chi si confrontano? Quindi un luogo dove davvero è appunto con YouPorn a volte.
1: Sì, sì.
0: Quindi un luogo dove invece dei professionisti e delle professioniste non ti giudicano, dove puoi accedere in maniera appunto riservata, fuori dal giudizio anche della tua famiglia, dei tuoi conoscenti. Credo
1: ecco,
0: sia
1: perché ricordiamolo, questo un ascoltatore ce l'ha chiesto, ovviamente viene fatto in anonimato, cioè non è che le famiglie, pur essendo minori,
0: sì.
1: Si chiama
0: no.
1: La famiglia, anzi è proprio uno spazio no. Al di fuori del controllo familiare.
2: Non è che appena arriva certo. Minorenne
1: si chiama
2: pronto, c'è qui suo figlio.
1: No, direi di no.
0: No, perché il nostro dovere è tutelare la salute nel modo più vasto possibile, e al di là della cultura o dei pregiudizi della famiglia. Poi è chiaro che ci sono percorsi che provano a includere anche le famiglie, a lavorare sulla loro sensibilità sul tema, però i ragazzi devono decidere di se stessi.
1: No, ma è chiaro.
0: E le ragazze.
1: C'era un altro tema, non è contraccezione ovviamente, ma un collega mi chiedeva prima, e la questione degli assorbenti per le ragazze, però non è contraccezione ovviamente, però questi
0: no,
1: sono...
0: Non è contraccezione, ma è un altro grande tema di divario di genere, perché anche gli assorbenti costano un sacco di soldi e spesso sono un problema per le ragazze e ragazze.
2: Diciamo
0: una campagna che le ragazze hanno sostenuto con forza, che è quella della tampon tax, per abbassare almeno l'IVA sui prodotti
2: assorbenti.
0: Sì,
2: diciamo che un po' si compensa perché normalmente è il maschio che compra il profilattico. Sì.
1: Sì, però quello è come dire un contraccettivo.
0: È però il ciclo che arriva tutti i mesi,
1: esatto.
0: Mentre sul resto non saprei, insomma, dipende.
1: C'è anche chi per mesi non ha bisogno di comprare il preservativo.
0: Appunto.
2: A volte per anni.
1: Anche per anni, va bene, grazie assessore, grazie
0: comunque,
2: è importante sì. Parlare di queste cose in famiglia.
1: Sì.
2: Io con mio figlio ne ho parlato e lui in effetti mi ha insegnato a usare profilattico
1: molto bene. bene Leonardo, grazie, salutiamo però e ringraziamo l'assessore Monia Monni. Noi per questo frullato ci fermiamo e ora, dopo la pubblicità, sarà la volta di That's America con il nostro Andrew Spannaus, che ritorna.

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e dal 7 settembre vi aspetto

0: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: i podcast originali di Radio 24.
3: Amiche e amici di That's America, il nostro Andrew Spannaus vuole parlarci di un tema che conosce alla perfezione.
4: Ma dai, adesso comincia con le accuse, Alessandro Milan. Però c'è qualcosa di molto importante in questo periodo negli Stati Uniti che si chiama il conflitto di interessi.
3: E anche la corruzione. È questo il tema in cui ti vedevo molto ferrato.
4: Molto ferrato. Perché... molto ferrato. Aspetta, devo prendere la bustarella. Ecco,
3: la bustarella presa in diretta. Parliamo di questo. Succede non in Italia, succede
4: in America.
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
3: Prima però, facendo riferimento ai tantissimi che ci scrivono a That's America, chiocciola radio24.it, Manuel che ti chiede del tema dei libertari, tu che sei appassionato anche di politica, di filosofia politica.
4: È interessante, interessante sulla cultura e filosofia, poi si va molto in economia e lì divento duro con i libertari, però ecco. magari un giorno lo faremo.
3: Vabbè, poi ci chiedono i poteri presidenziali, ma...
4: Abbiamo appena fatto.
3: Vabbè, ho capito, ma non trattare così gli ascoltatori. Ah, ecco, Stefano chiede come si pronunci esattamente il tuo cognome, ma l'abbiamo detto mille volte, ma... abbiamo sbagliato sempre?
4: Io, la mia generazione dice Spanes, ecco, di base.
3: Abbiamo sbagliato, cioè, ce lo dici dopo anni e anni.
4: Spanes, devo dire che anche i miei genitori, Spanes più o meno, ma c'è qualcuno anche che rimane un po' di Spanhaus.
3: Spanhaus.
4: Cioè, alla dal
3: tedesca.
4: Nonno, un po' più al tedesco, già dal nonno.
3: Spanhaus.
4: No, non sento, no, lo sp lo fate voi. Spanhaus. Però noi diciamo Spanes.
3: Cioè tu vai, non so, in comune, Mr.
4: Spanes.
3: Mr. Spanes.
4: Poi vabbè, magari non sanno, non è un cognome molto, esatto. Molto comune. Però vabbè. Di base noi diciamo Andrew Spanes.
3: Comunque veniamo a bomba sul tema conflitto di interesse e corruzione.
4: E corruzione.
3: Partiamo con le keywords.
4: Uno è quello che avete già sentito spesso, Blind Trust.
3: È un istituto conosciuto, famoso.
4: Conosciuto. Poi una frase del nostro Donald, Drain the Swamp.
3: Questa manca.
4: Poi uno che non conoscete sicuramente, Tammany Hall.
3: Pure.
4: Teapot Dome.
3: E come parli oggi?
4: Poi una cosa bellissima, Abscam. Questa l'hai mai sentita?
3: No.
4: No. Entrapment.
3: Vabbè.
4: Oggi abbiamo delle belle parole, dai.
3: Ma infatti... partiamo dai guadagni, perché secondo un rapporto che è stato reso pubblico, Donald Trump avrebbe guadagnato parecchi soldi.
4: Più di 2 miliardi di dollari nel 2025, una cifra enorme, no? Sì. La domanda che si fa è, ma è normale, è possibile questa cosa qua?
3: Di solito i presidenti americani guadagnano dopo, no? Con i libri, con le convention, con...
4: E lui guadagna in carica, non è normale, quindi se è legale io dico ni. Siamo in un momento in cui le norme e le leggi vengono un po' messe in discussione con questa presidenza.
3: Ni non ci aiuta tanto a capire, intanto partiamo da dire le leggi ci sono sul conflitto di interesse.
4: Infatti le leggi ci sono, ma solo che non sono uguali per tutti. La legge non è uguale per tutti.
3: La fattoria chi è? Animal Farm.
4: Il presidente è esente dalla principale legge penale sul conflitto di interessi.
3: È questa la cosa.
4: E nell'89, cioè proprio nell'89, il Congresso ha modificato una legge dicendo che il presidente e il vicepresidente non sono compresi nella definizione di funzionario o dipendente del governo.
3: Cosa sono? Cioè, qual è? Intanto, qual è la motivazione? Uno penserebbe proprio loro, le persone più importanti, dovrebbero rientrare.
4: Perché il presidente è la massima autorità, quindi di solito toglierti da una decisione in un certo campo perché c'è un conflitto,
3: non
4: allora dai la responsabilità a qualcun altro, ma il presidente non può cederla la responsabilità. Mm. E comunque il presidente, qualsiasi decisione che prende, no, può riguardare tantissime cose, quindi la ratio è questa qua,
3: sì.
4: Che il presidente alla fine... no, riguarda tutto.
3: Perché di fatto

0: Non è un funzionario pubblico, non è equiparato al funzionario pubblico.
1: Non è equiparato.
0: Che invece ha il conflitto di interessi, può cadere nel conflitto di interessi.
1: È ovvio che ci siano, si cerca di evitare di base che gli interessi privati possano influenzare le decisioni di un funzionario pubblico. Uh-huh. Quindi non devi decidere la regolamentazione di un settore dove hai un interesse diretto, non devi dare contratti a aziende in cui i familiari magari hanno partecipazione o controllo. Queste sono le cose che da evitare.
0: Che bizzarria, però se sei il presidente puoi, in quanto massima autorità. Vabbè, perché gli americani prendono sul serio questo tema, che sai che è stato dibattuto per anni anche in Italia, soprattutto legato alla figura quando Silvio Berlusconi era al potere ed era un imprenditore dei massimi livelli in Italia.
1: Di base negli Stati Uniti si prende molto sul serio e ci sono norme molto rigide per i dipendenti pubblici, federali soprattutto. Bisogna dichiarare tutto il tuo patrimonio, gli investimenti che hai, evitare di partecipare a qualsiasi cosa dove c'è un tuo interesse. E ci sono molti uffici appositi, c'è un Office of Government Ethics, un ufficio etica governativa, ci sono gli Inspector Generals, cioè con una figura specifica in tante agenzie pubbliche e enti pubblici, quindi si guarda molto.
0: Però in questo momento storico pare che non succedano queste cose.
1: Allora, non succedono, ma quei due esempi che ti ho dato prima sono esempi che la famiglia Trump invece, Donald Trump, fa. Quindi in teoria non bisogna fare, ma Trump sì. In genere però i presidenti cercano di evitare questa situazione, lui no.
0: Vabbè, dipende dalla etica personale del presidente, evidentemente.
1: Lui famosamente ha detto che i limiti su di me sono è la mia moralità personale.
0: Ah, va bene. Anche lui quindi ha la sua moralità personale, bisogna capirne i limiti. Allora, una delle parole chiave è il blind trust, ce l'hai detto.
1: Il blind trust. Il blind trust è una gestione fiduciaria cieca, perché si dà il patrimonio, investimenti a un fondo gestito da altri.
0: Okay. No?
1: Quindi il presidente non può dare istruzioni, non può sapere cosa viene comprato o venduto, quindi è blind in questo senso.
0: E in genere i predecessori l'hanno fatto?
1: L'hanno fatto o qualcosa di simile. Inizia un po' con Jimmy Carter, quando si comincia a parlare di questa cosa qua. Mm-hmm. Lui aveva un'azienda di arachidi, no? Era okay. Peanut farmer.
0: Okay.
1: Non lo sapevi?
0: No, non lo sapevo.
1: È abbastanza famoso, eh? A parte che era anche ingegnere nucleare lui. Lui ha dato la gestione cieca a qualcun altro e per 4 anni non ha saputo nulla. Alla fine dei 4 anni, quando è tornato, ha scoperto che è stato un disastro, aveva $1 milione di debiti.
0: Cioè gli ha fatto fallire l'azienda.
1: Sì, perché hanno fatto andare malissimo, perché c'era un periodo di siccità, hanno gestito male le scelte e quindi alla fine dovete cedere, disfarsi di questa azienda, si è dato a scrivere i libri.
0: Beh, insomma, quando c'è un'azienda però è una scelta un po' delicata, uno fa il presidente, quindi è molto... Però dalla propria azienda, nel caso di Jimmy Carter, l'ha vista, gliel'ha restituita fallita praticamente.
1: Esatto. Quindi cosa hanno fatto quelli dopo? Per esempio, si tende a liquidare. No, Obama e Biden non avevano i soldi di Trump, però loro per esempio avevano solo cose finanziarie, quindi il presidente liquida le sue aziende, le sue partecipazioni e mette in obbligazioni o fondi e le fa gestire da qualcuno a livello
0: comunque
1: cieco.
0: Il principio è che non deve sapere nulla di come vengono gestiti quei fondi, però anche lì si possono far fallire
1: i fondi,
0: il capitale.
1: Però, va bene per tutta l'economia, va bene anche per te,
0: okay,
1: no? È un
0: esatto.
1: po' meno specifico.
0: Oh, Donald Trump non vuole fare niente di tutto ciò, vuole tenere tutto sotto controllo.
1: Ha affidato le aziende ai suoi figli.
0: Vabbè, allora qualcuno è un semi-blind trust.
1: Semi-blind trust. E lui dice che lui non c'entra niente. È un po' difficile crederci e devo dire che una fonte anonima a Washington mi dice no, Donald Trump si occupa e come delle sue aziende, delle aziende della famiglia.
0: Senti, ma questo vale per il presidente, ma non solo per il presidente, anche tutti gli altri che gravitano nell'amministrazione?
1: Allora, no, loro sono soggetti a a tutte le leggi,
0: esatto,
1: che non vanno a toccare il presidente, quindi devono dichiarare il patrimonio, tutto questo, e devono evitare i conflitti, e sono regole abbastanza rigide, lo sono anche a livello dei singoli stati e dei comuni, degli enti locali. Ogni stato per esempio ha una commissione etica che
0: quindi
1: controlla.
0: Se sei, non so, il sindaco di un
1: sindaco spesso ha le regole molto più severe del presidente, per esempio, e lì devi non solo dichiarare il tuo patrimonio, ma

0: Da tutte le votazioni che possono riguardare qualcosa di tuo, pensa a un sindaco che magari qualcosa di urbanistica, no? Vabbè, anche i regali, sono molti limiti sui regali che si possono ricevere.
1: Ma infatti noi abbiamo questa idea, non so se sia vera, che gli americani sono molto duri nei confronti di chi corrompe. Si dice spesso che in Italia i corruttori non li trovi in carcere, in genere è difficile andare in carcere in Italia per corruzione, mentre in America
0: ce n'è di gente che è andata in carcere per corruzione, e cioè, l'accusa di corruzione è una cosa pesante, ma succede anche altrove, però quando viene mossa contro un politico, perché la fiducia comunque verso la classe politica non è altissima, questo lo vediamo in tanti paesi.
1: Questo pare anche in Italia.
0: Sì, c'è la visione che c'è la corruzione dietro le quinte, e questo porta magari in Italia a dire vabbè, succede, no, in America vabbè, non deve succedere. Cioè, se non voglio criticare l'Italia, ovvio che in Italia la gente si arrabbia per questo, però negli Stati Uniti, insomma, l'idea è che c'è la swamp.
1: Ah,
0: cos'è la swamp?
1: Cioè la palude.
0: La palude. No. E Donald Trump cosa ha detto per andare a Washington?
1: C'è una frase che...
0: Drain the swamp, dobbiamo prosciugare la palude.
1: No? Ho capito, però se prosciughi la palude e rimangono i soldi solo per te,
0: esatto.
1: Non è che...
0: No, in realtà lui ha detto in senso più politico, cioè i poteri forti, deep state, no?
1: Deep
0: dobbiamo
1: state.
0: Prosciugare la swamp in questo senso qua. Però la gente comunque considera la swamp la corruzione, poi ci sono diverse forme di corruzione.
1: Tra l'altro c'è un tema affine che è sempre scivoloso, che è quello delle lobby, è un altro tema, perché uno identifica spesso le lobby, come dire, portatore di interessi uguale rischio di portatore di corruzione, in realtà no,
0: è molto regolamentata negli Stati Uniti, sono delle lobby, dei gruppi che, nel senso, sai a chi danno i soldi, sai dove, come spendono i soldi, ma mettono pressioni, quindi poi... Gli accordi dietro le quinte sono un'altra cosa, ma le lobby spesso sono più trasparenti di quello che si pensa.
1: Senti, ma cerchiamo di fare come fai sempre, cioè di catalogare, inquadrare storicamente, perché siamo arrivati a questa, se vuoi anche durezza in teoria, a parte Donald Trump, una durezza formale degli americani nei confronti della corruzione e del tema.
0: Allora, nella storia il riferimento più famoso quando si parla di corruzione del sistema è Tammany Hall. Tammany Hall, uno dei
1: che
0: nostri
1: cos'è?
0: Keywords. Tammany Hall è un edificio a New York City.
1: Una casa?
0: No,
1: un palazzo.
0: Casa, no, un palazzo, è la sede del Partito Democratico era.
1: Ah, ecco.
0: No, di New York. Perché quindi dove era concentrato il political machine, si dice così in America, la macchina politica, cioè, la macchina del partito, da metà 800 fino agli anni 30 circa.
1: C'era anche un personaggio, noi abbiamo le sedi, non so, botteghe oscure, ecco.
0: La political machine per molti anni è stata guidata da un tale Boss Tweed, questo è un famoso personaggio.
1: Ma era il nome? Boss
0: il nome? Il nome era William Tweed, veniva chiamato Boss.
1: Come Bruce
0: cosa vuol dire?
1: Come Bruce Springsteen.
0: Boss, il capo, Boss Tweed, che era uno che faceva le sedie e anche il pompiere volontario.
1: Sì.
0: Poi diventa capo del partito,
1: sì.
0: Ma non si è mai fatto eleggere a nulla. Era il boss amministrativo, però, che controllava il governo locale, la giustizia, la polizia,
1: tutto
0: con clientelismo, cioè dando posti di lavoro, servizi sociali agli immigrati in cambio di voti. Quindi
1: questo è stato il primo grande scandalo di corruzione, se vuoi. Sì.
0: È un fatto storico interessante che quando si criticava, c'era un giornalista, un vignettista, che prendeva in giro, no, Tammany Hall e i democratici, e lui, questo qui, ha utilizzato i simboli per democratici e repubblicani, ha reso popolare l'elefante per i repubblicani.
1: Ah, ecco.
0: Sai che quello che oggi è normalissimo.
1: L'elefantino.
0: No? L'elefantino che lui vedeva come gli elettori repubblicani, un grande animale, difficile da spostare, un po' goffo. E lui diceva, loro non sono capaci di gestirsi.
1: Sì. Invece i democratici hanno l'asinello.
0: L'asinello, anche se lui usava per Tammany Hall, usava la tigre, perché diceva molto forte.
1: Che si mangiava tutto.
0: Però in altre vignette sì, ha usato l'asinello.
1: Vabbè, altri scandali storicamente famosi?
0: Teapot Dome. In America è un nome molto conosciuto. Negli anni 20... il segretario degli interni, cioè il ministro degli interni, ha affittato le riserve petrolifere su terre federali nel Wyoming alla società Sinclair Oil, grande società di petrolio, e ha preso le bustarelle. Per questo riceve tangenti e il ministro Albert Fall finisce in carcere. Comunque questo è molto famoso come caso.
1: Vabbè, insomma, ci sono tanti scandali. Vedi che scavando ci sono tantissimi casi di corruzione.
0: Vecchi. Ma più recente, sì? Quello che mi piace di più come nome è Abscam.
1: Cioè?
0: Abscam è la combinazione tra Abdul e scam. Scam vuol dire frode, sì, o raggiro, truffa.
1: E che c'entra Abdul?
0: No? Fine anni 70, l'FBI organizza un'operazione, sì, no? Parlando di un finto sceicco, che sarebbe stato Abdul, sì, Tambir Abdul Rahman.
1: Cioè la FBI si finge uno sceicco.
0: Finge che... di essere rappresentanti, alcuni, sì, agenti fingono di essere rappresentanti di un grande sceicco che vuole investire,
1: sì,
0: e coinvolge vari politici, chiede a loro di ottenere licenze per i casinò, di introdurre una proposta di legge per asilo per questo sceicco, e gli portano valigetti da $50,000, vengono registrati e arrestano un sacco di politici locali.
1: Ma sai che questo è un sistema che per alcuni è un po' esagerato, quasi un po', diciamo così, bastardello, no?
0: Ma ti piace infatti si chiama entrapment, no? Hai visto il film American Hustle?
1: Sì, famoso.
0: È su questo, perché questo cambia un po' la visione, perché qui l'FBI in effetti sta creando un reato dal nulla, cioè il sceicco, sì, neanche esisteva.
1: Esatto.
0: Hai capito?
1: Cioè ti induco in tentazione, sì, e poi ti arresto se tu cedi.
0: Hai capito? Sì, beh, molto controverso.
1: È controverso. Altri casi?
0: C'è la sfacciataggine di Rod Blagojevich, governatore di Illinois, 20 anni fa,
1: sì,
0: quando Obama vince la presidenza, era senatore prima, no? Quindi,
1: sì,
0: vuoto il seggio del Senato, senatore. Il governatore riesce a nominare, a scegliere il successore temporaneo fino alle prossime elezioni. Lui praticamente mette in piedi un'asta per la nomina al Senato. Vuole essere ministro o ambasciatore, vuole un lavoro privato dove guadagna un sacco di soldi, chiede a quelli che lo contattavano, chiedeva contributi elettorali fino a $1,500,000.
1: Beh, insomma. E l'hanno preso.
0: Sì,
1: perché era intercettato, quindi anche le intercettazioni ci sono.
0: Peccato per lui che l'FBI già ascoltava le sue telefonate quando le ha fatte, perché per altri casi di sospetta corruzione il team di Obama ha collaborato, è stato impeached, quindi impeachment come governatore, poi condannato a 14 anni di prigione.
1: E l'ha fatti?
0: Ne ha fatti alcuni, e poi è arrivato Donald Trump che ha commutato la sua sentenza dicendo che era troppo severa.
1: Vabbè, insomma, torniamo a Trump.
0: Comunque era democratico Blagojevich, sì, però Trump salva, lo grazia.
1: Esatto. Tra l'altro, di tutti questi casi non hai citato, lo faccio io, il caso Lockheed. È abbastanza famoso perché riguarda tra l'altro anche l'Italia.
0: Sì,
1: ci fu un presidente Leone che non era coinvolto, ma si dimise.
0: Sì, ma la corruzione per l'Italia, quello di corruzione all'estero.
1: Ho capito, ma la Lockheed.
0: Noi abbiamo corruzione interna e corruzione estera.
1: Sì, ma la società Lockheed di che nazionalità è?
0: Sì, certo, americana.
1: Americana,
0: ovvio.
1: No, era per mettere i puntini sulla U.
0: Vai.
1: Sulla I. O come diceva un mio amico,
0: sulla U. Puntini sulla U dai tedeschi. No?
1: Sai perché? Mi è venuta in mente una vecchia battuta di un amico che diceva: bisogna mettere i puntini sulla U di Wurstel.
0: Esatto, vedi?
1: Come mettere i puntini sulla I. Molto bene. Torniamo dunque, facciamo un grande giro per tornare a Donald Trump.
0: Oggi i casi recenti di bustarelle o di controllo come nell'Ottocento sono molto molto meno.
1: Sì.
0: Più si sospetta appunto accordi dietro le quinte, super PAC, cioè i gruppi finanziari, però senza poter dimostrare che passano i soldi di mano.
1: Vabbè, non ci sono quindi le tangenti, noi abbiamo avuto, non so, il caso Tangentopoli, proprio non ci sono le valigie, non ci sono più le bustarelle, è più quella che dici tu, la swamp.
0: La swamp, esatto,
1: la
0: swamp, con modalità magari che sono anche legali in alcuni casi, no? Legali di influenzare, per influenzare le decisioni, sì, però senza una corruzione così.
1: Oppure
0: così
1: c'è
0: sfacciata.
1: il grande campo delle cripto, che è il nuovo corso che avanza.
0: È un bel conflitto di Donald Trump. Lui e la sua famiglia creano le coins, Trump coins, eccetera, prendono le commissioni, quindi guadagna, no? Un sacco di soldi da presidente. Tecnicamente è legale, però...
1: Ma forse lui non risulterà in prima persona coinvolto?
0: E penso che nella questione, cioè è l'organizzazione della sua famiglia, certo, viene gestita da altri, però ovviamente l'immagine è sua, quindi difficilmente si può dire che non c'entra.
1: Io mi chiedo sempre perché comunque una persona, un cittadino americano o non americano, debba investire in queste criptovalute per poi ritrovarsi come un loser, un perdente,
0: un
1: uno
0: perdente.
1: Che perde.
0: Sembrava una buona idea.
1: Sembrava una buona idea, infatti è andata male.
0: Perché siamo intraprendenti, intraprendenti nel nostro paese.
1: Siete intraprendenti e quindi investi in queste criptovalute all'urlo di...
0: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
0: GR24 di mezzanotte.
3: Berlino accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia, Merz in difficoltà nel paese, la replica di Putin. Nuovi raid americani su Hormuz, Teheran annuncia operazione decisiva contro gli Stati Uniti nella regione. Balzo dell'inflazione in Italia, ad agosto sale al 3,3%, record da settembre 2023. Sono di Roma e Lazio gli ultimi colpi del calciomercato. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Anna Elena Riva in regia. In apertura all'allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa, Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. La Germania ci accusa per ragioni di politica interna, Merz è in difficoltà, la replica del presidente russo Putin. Mentre Bruxelles annuncia risposte, il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania e attacca anche Roma, definendo ridicola la nomina a consulente dell'ex ministro ucraino Fedorov. E il presidente ucraino Zelensky avverte le compagnie aeree: finiti i giorni sicuri nei cieli russi.
4: Il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia un mese fa accanto ad un Antonov ucraino sarebbe servito per un attentato i cui registi stanno in Russia. Così ha detto in una conferenza stampa convocata allo scopo il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Le indagini proseguono, ha aggiunto, ma il modus operandi lascia pochi dubbi su questa ma anche su altre operazioni ibride di disturbo che si stanno verificando in Germania. Contromisure immediate saranno la convocazione dell'ambasciatore, ha comunicato il titolare degli esteri Badeful, la chiusura del consolato russo a Bonn, la rescissione del contratto con la Casa Russa della Scienza e Cultura di Berlino. Altri droni, sempre presumibilmente russi, hanno provocato nuovo allarme intanto in Estonia, dove in difesa dei cieli baltici si sono levati caccia turchi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Mosca torna a criticare la nomina di Fedorov, esponente del governo ucraino, come consulente per l'innovazione del ministro della difesa Crosetto. Durante una conferenza stampa a Vladivostok, la portavoce della diplomazia russa, Zakharova, ha definito infatti ridicola la scelta, evocando ironicamente una fiaba di Rodari. Pronta la replica di Crosetto, secondo cui le decisioni per l'Italia si prendono pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Parla invece di attacchi volgari e sconsiderati il ministro degli esteri italiani. Fedorov, uomo simbolo della rivalsa tecnologica dei droni di Kiev nella guerra contro Mosca, ma in contrasto con la linea di Zelensky, tanto da lasciare il governo, offrirà il proprio supporto nel campo dell'innovazione militare nel nostro paese.

0: Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Preoccupa anche la nuova escalation in Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver ucciso diversi soldati americani in un attacco contro una base militare vicino ad Aqaba, in Giordania. Notizia smentita da Reuters, che ha citato funzionari americani. Donald Trump in giornata è tornato a minacciare: se si arrivasse ad una terza volta, l'Iran verrebbe completamente annientato, ha detto il presidente americano. I Pasdaran hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi. L'esercito iraniano ha lanciato un'operazione che ha definito decisiva nella regione. Abbiamo lezioni indimenticabili da dare agli Stati Uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Sulla scia delle nuove tensioni, il petrolio a New York ha chiuso in forte rialzo a $90,22 al barile. E il caro energia intanto fa ripartire l'inflazione in Italia.
0: Ad agosto l'inflazione torna a correre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo è infatti salito al 3,3% dal 2,9% di luglio. È il dato più alto da quasi tre anni. A spingere il rialzo, sottolinea l'Istituto di Statistica, è l'andamento dei prezzi dei beni energetici, che scontano ancora le tensioni internazionali. E con la crisi dello stretto di Hormuz, benzina e diesel, secondo l'osservatorio dei prezzi del Ministero dell'Industria, restano al di sopra dei 2 euro al litro. Mentre, conferma l'Istat, la crescita è debole. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato dello 0,2% e l'occupazione a luglio, rileva sempre l'Istituto di Statistica, rimane stabile. Il rimbalzo dell'inflazione preoccupa le associazioni dei consumatori, che chiedono al governo di intervenire perché stimano, a parità di consumi, la spesa totale delle famiglie aumenta di oltre 1000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A 20 giorni dal tradizionale appuntamento di Pontida, per Matteo Salvini si apre un nuovo fronte.
2: Tornare alle origini, tornare alla Lega Nord. Non si ferma la fronda contro Matteo Salvini, stavolta sono gli ex parlamentari e segretari provinciali che non chiedono il congresso per la Lega con Salvini premier, ma vogliono l'istituzione del comitato per la convocazione del congresso federale della Lega per l'indipendenza della Padania, ormai relegata a una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che il Carroccio deve restituire allo Stato. A guidare il fronte del Nord, Gianluca Pini. L'idea è quella di andare a congresso, eleggere un segretario del partito, presentarsi alle prossime elezioni con in mano gli elenchi dei militanti. Obiettivo è separare nettamente il progetto salviniano e sovranista, riscoprendo la Lega federalista e del buon governo, con attenzione ai territori del Nord. La partita si giocherà a Pontida il 20 settembre e soprattutto si guarda a cosa farà Giancarlo Giorgetti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano in vista delle elezioni comunali del 2027. Primo passo, le dimissioni del giornalista da tutti gli incarichi in Cora Media. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto il giornalista sui social. Via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. In chiusura lo sport, con il calciomercato che ha chiuso i battenti.
3: Ken dalla Fiorentina al Como, Gnonto dal Leeds ai Viola, il tedesco Voldemate che arriva alla Juventus dal Newcastle insieme a Sarr dal Tottenham. L'ultimo giorno del mercato è stato quello dell'ufficialità di molti affari chiusi nelle ore precedenti, ma pure qualche colpo non è mancato, sempre con la Fiorentina protagonista. Dicono addio ai Viola Gudmundsson, destinazione Lazio, e Nzola che approda a Cagliari. A Firenze dallo Sporting Lisbona arriva il fantasista Pedro Gonçalves e pure Beto dall'Everton. Altro colpo ufficializzato, il passaggio dell'esterno inglese Rowe dal Bologna all'Atalanta, mentre alla Roma, che pure ha fatto un mercato doc, non riesce di chiudere con l'ala dello Stoccarda Leveling. Restano alla finestra tanti svincolati di qualità, a caccia magari di qualche opportunità last minute. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Leoni per Agnelli.

0: l'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
1: Se è vero che dietro un'impresa di successo c'è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa, voi avete preso la decisione giusta ascoltando questa puntata di Leoni per Agnelli. Io sono ritmicamente Manuel Agnelli, vi annuncio che ci sarà un attore, regista e attivista nel mondo di Manuel.
2: Manuel.
3: Manuel.
2: Manuel.
3: Manuel. Manuel.
1: Il mondo di Manuel.
2: Manuel.
1: Il mondo perfetto.
2: Manuel.
1: Il mondo di Baduel.
3: Manuel.
1: Dove tutti sono Baduel. E sono davvero contento di accogliere a Leoni per Agnelli Michele Riondino. Ciao Michele, grazie mille per essere qua.
4: Ciao Manuel, ciao, come stai?
1: Ma io dai, bene, tu?
4: Abbastanza, dai, abbastanza bene.
1: Senti Michele, tu sei nato ai margini di Taranto. In questa trasmissione abbiamo parlato più volte dell'energia che viene dal nascere in provincia, in posti che non sono proprio al centro del mondo, insomma.
4: Guarda, è una bella domanda perché io questa questione ho cominciato ad affrontarla sin da bambino, cioè nel senso quando verso i 10 anni io ho sempre immaginato come poteva essere la mia vita se fossi nato a Milano, a Roma o a Torino, tutte queste grandi città che offrono tanto e non ti lasciano annoiare mai. È una questione che poi mi sono portato avanti fino a che non ho abbandonato la provincia dell'impero, la periferia del mondo, per poi arrivare in centro e capire e constatare che oggi a 46 anni io non sarei la persona che sono se non fossi nato proprio nella provincia più estrema, cioè se non avessi vissuto quelle mancanze che poi mi hanno formato, ecco.
1: Ti capisco benissimo e sono d'accordo. Tu poi sei da 30 anni a Roma, però poi di questo ne parliamo ancora. Hai una carriera internazionale, sei un volto super popolare grazie anche alle fiction TV come Il Giovane Montalbano, però non hai mai veramente abbandonato Taranto, no? Cioè, anzi, prima sei andato, poi sei tornato e hai cominciato a seguire le vicende anche di quella nemesi che una volta si chiamava Italsider e oggi si chiama Ilva. Quindi sì. Sei anche coinvolto, cioè ti sei formato e sei quello che sei anche perché vieni da lì, ma poi alla fine ti sei ricoinvolto.
4: Sai, la questione dell'Ilva scoppia, diciamo, mediaticamente nel 2012. Questo però non vuol dire che la questione Ilva nasce nel 2012. Noi come attivisti, come tarantini, come appunto cittadini di quel territorio, conosciamo la materia e la questione già da diversi decenni, cioè nel senso io non sono un attivista che è nato e diventato attivista nel 2012, per intenderci io quando andavo alle scuole superiori ero già un attivista e già manifestavamo contro l'inquinamento, contro la base militare, contro insomma la nave dei veleni, era già una città destinata ad essere considerata pattumiera d'Italia. Quindi diciamo che quando nel 2012 è scoppiato il caso mediatico di Taranto, tutte quelle ragioni che io ero convinto di avere da ragazzino sono tornate a galla e quindi il richiamo alle radici è stato fortissimo, anche perché a Taranto c'era cominciava a nascere un bellissimo movimento cittadino e la mia posizione di personaggio pubblico, che in quegli anni era diventato, diciamo, tra virgolette famoso per via di Montalbano, ho ritenuto che poteva essere utile anche alla causa. Ecco.
1: Tu hai messo la tua creatività poi al servizio di Taranto, no? Lo hai fatto intanto con un film, Palazzina Laf, che ha vinto di tutto, è stato pluripremiato, pluriconosciuto, e organizzando anche insieme ai nostri amici Antonio Diodato e Roy Paci il 1° maggio di Taranto.
4: Sì, beh, diciamo che ho messo a disposizione il mio linguaggio, la mia grammatica artistica soltanto in un secondo momento, cioè come dici bene, diciamo che mi sono occupato più che altro del linguaggio degli altri, del linguaggio delle grammatiche artistiche degli altri amici, compagni, cantanti, scrittori che negli anni ci hanno raggiunti e ci sono venuti a trovare per conoscere la questione tarantina, quindi 1° maggio, quindi Cinzella, quindi Spazio Porto, tante occasioni per poter ospitare artisti importantissimi che potessero vivere in prima persona l'esperienza tarantina. E infatti il claim del 1° maggio, dell'1° maggio Taranto, è esattamente questo, cioè invitare l'artista perché poi l'artista possa scrivere cose più giuste, perché ha vissuto sulla propria pelle l'esperienza tarantina.
1: Certo, fra l'altro io sono venuto non spessissimo, ma insomma abbastanza spesso, e devo dire che c'è un'enorme vitalità, un'enorme forza reattiva, in particolare a Taranto in questo momento, con tutte le cose che hai citato anche tu. Mi viene spontaneo domandarti, tu quello che fai per l'Ilva comunque, e non solo, è un modo di schierarsi, è un modo di prendere posizione, di manifestare un impegno che ho visto anche appunto in altre persone. Credi che per gli artisti questo sia un dovere oggi?
4: Guarda, io credo di sì, cioè nel senso, semplicemente già considerando, già facendosi la domanda che cos'è l'arte. L'arte secondo me è l'idea di rappresentazione della realtà, di quello che l'artista e che l'artigiano vede scorrergli sotto il naso. Sì. Cioè nel senso, l'artista non è altro colui che costruisce un racconto, una narrazione attraverso la vita che vive e la fantasia che gli permette di elaborare le cose reali per tradurle in qualcosa che poi possano arrivare al fruitore, no?
1: Certo.
4: Quindi è già un atto politico, è già un atto di presa di posizione quella dell'artista.
1: Molto interessante, perché appunto è vero che l'artista alla fine deve raccontare quello che ha intorno a sé. Tu al Festival di Venezia hai mostrato la bandiera della Palestina che hai sulla cover del telefono. Qualcuno ti ha sgridato per una cosa del genere?
4: Allora, guarda, no, in realtà non era la cover, è che appunto, siccome si faceva già tanto parlare di questi di esporre o esporsi a favore della causa palestinese o a favore di quella israeliana, ecco, diciamo.
1: Certo.
4: Che per me era importante mostrare da che parte stavo, e lì in barca ho semplicemente cercato su Google la bandiera e l'ho messa lì sullo schermo. Quindi questo. Ma tornando per esempio al discorso dell'arte, scusa se mi permetto di tornare un attimo indietro. Che cos'è che fanno i dittatori? La prima cosa che fanno prima di imporsi è proprio quello di distruggere l'identità.
1: Certo.
4: Distruggere l'identità delle persone che ritengono nemiche, avverse. E che cosa distruggono? Distruggono i libri, distruggono le statue, distruggono le chiese, distruggono l'arte.
1: Purtroppo sempre di più in questo momento. Tu hai qualche anno meno di me, però abbiamo diverse cose in comune, no? Tu hai fatto l'accademia, ma hai una formazione, lasciami dire, più alternative. Sei uno dei pochissimi che riesce a tenere insieme il mainstream di Montalbano con le produzioni più di nicchia.
4: Sì, guarda, sì, la prendo come mia, perché mi fa molto piacere, ecco, che tu dica una cosa del genere, perché ritengo che il mainstream è diciamo l'oggetto, diciamo l'evento, l'oggetto artistico, il film, la serie, insomma, che arriva più gente. E io credo che appunto un'opera d'arte, la canzone, la poesia, il quadro, la pittura, il fumetto deve essere popolare, deve essere accessibile e deve essere interpretabile da chiunque, ecco. Quindi me la prendo, ecco, questa posizione ci tengo molto a conservarla.
1: Anch'io sono assolutissimamente d'accordo. Secondo me, se la cultura non è comunicazione, non è niente alla fine, quindi è meglio a farli arrivare i messaggi, solo che invece
4: sì,
1: che solo creare.
4: Diventa masturbazione.
1: Senti, ti abbiamo chiesto di scegliere i due brani da ascoltare in puntate. Prima li ascoltiamo, poi parliamo, perché in qualche modo anche questi brani un po' ci accomunano, no? Il primo brano è delle Flaccid, una band che sta portando gli uomini di New York City a odiare se stessi.
4: Sì, guarda, allora questa è una scoperta che ho fatto da poco, perché appunto occupandomi di un club anche a Taranto con gli amici di 1° maggio ci siamo costruiti con fatica, sudore, questo spazio porto, che è questo locale nel quale facciamo programmazioni varie e diverse, E questo è un gruppo tutto al femminile di New York, una band post-punk si potrebbe dire, o new punk, non

0: non saprei, ecco, non sono bravo nelle definizioni, però è un gruppo che secondo me rientra nella categoria delle novità assolute, delle chicche assolute che oggi siamo anche, diciamo, io associo questa scoperta a, adesso esagerando evidentemente, ma agli Idols o ai Fontaine o agli Agra Boys, ecco, ci sono queste piccole chicche che poi vengono anche da molto lontano e che in posti come Spazioporto siamo bravi anche ad intercettare. Hanno suonato qualche sera fa proprio a Spazioporto in un concerto che è stato energetico e magnifico, anche e soprattutto perché siamo in pochi a conoscerle, ecco, e quindi volevo condividerle con voi, ecco.
1: Fantastico, senti, allora ce l'ascoltiamo, le Flaccid con Not Attached.

0: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, con me c'è Michele Riondino. Senti Michele, le Flaccid, il gruppo che abbiamo ascoltato prima, sono state ospiti di un locale che è aperto a Taranto, lo Spazio Porto, no? Come ho fatto io un po' con Germi a Milano, hai deciso di investire nella creatività che può ruotare attorno a un locale.
1: Sì, ma è esattamente quello che abbiamo detto all'inizio, cioè nel senso ero da ragazzino, mi mancavano tante cose nella mia città. Noi abbiamo preso questo impegno, cioè di creare occasioni perché i giovani possano anche godersi una città bellissima e sfortunata come Taranto. Uh-huh. Ed è paradossale come proprio nei territori dove mancano le alternative, mancano le occasioni, c'è possibilità di fermento, c'è una voglia, una energia.

0: energia in più.
1: Assolutamente, assolutamente. A proposito di locali, poi, di recente in un'intervista mi sembra hai parlato di come Roma abbia perso un po' smalto creativo rispetto a qualche anno fa, no? Io, fra l'altro, ho la stessa impressione per Milano e temo che il discorso si possa un po' allargare. L'Italia è un paese che investe sempre meno in cultura, a parte i grandi eventi, naturalmente. Oppure investe sempre meno in cultura che parte dal basso, senza per forza un controllo diretto, no? Delle
0: Ma sai,
1: istituzioni.
0: Manuel, quando parlando di cultura ci si ostina ad associare questa parola, la parola profitto, allora ne perdiamo tutti. Siamo un
1: Certo.
0: paese che sta invecchiando rapidamente e che non ha più l'occhio di riguardo per le novità, per l'innovazione. Io parlavo in quell'intervista, sai, di come nei primi anni 2000 Roma era la città dei teatri, e non parlo dei teatri nazionali, sì, c'erano anche quelli, ma io parlo di luoghi come l'Angelo Mai, come il
1: Certo.
0: Rialto, come il Blue Cheese, luoghi dove si faceva musica, si faceva teatro. Io ho fatto la mia gavetta teatrale, io l'ho fatta in questi posti, nelle classiche cantine, nei centri sociali, in quel teatro off che oggi non esiste più, perché si insegue il profitto.
1: È così un po' dappertutto, purtroppo, ma tu come attore la senti la pressione dell'ossessione che il nostro governo ha per una nuova narrazione? Io recentemente ho visto a Report un'intervista con Elio, con Elio Germano, che parlava senza filtri, senza peli sulla lingua, diciamo, di quello che sta succedendo adesso con la cultura.
0: Ma guarda, io spero che in molti abbiano visto quel servizio e le parole di misura e di equilibrio che ha usato Elio, perché Elio è anche un grandissimo pensatore e sa usare benissimo le parole. Quindi, pur essendo chiaramente una persona che è facilmente identificabile in uno schieramento o in una ideologia, ma ha usato parole di equilibrio assoluto. Quello che mi fa riflettere invece è quello che è scaturito dopo l'intervista, cioè che parti del governo, parti di Fratelli d'Italia hanno cominciato a sentenziare contro Elio Germano, accusandolo di essere di parte e fazioso, quando Elio ha semplicemente detto in quell'intervista chi è che determina qual è l'identità italiana. Cioè, ha detto semplicemente che nessuno può intestarsi
1: Certo.
0: la facoltà di decidere che cos'è italiano oppure no, anche perché la storia del cinema ci insegna che la commedia all'italiana ha reso famoso il nostro popolo non perché ha parlato di Cristoforo Colombo, non perché ha parlato di Amerigo Vespucci, non perché ha parlato di Galileo, ma perché ha mostrato i Manfredi, i Sordi, i Gianmaria Volonté interpretare ruoli di uomini del popolo.
1: Assolutamente. Ascoltiamoci un altro pezzo, dai, lo scelgo io questa volta. Un bel rock psichedelico con marcatissime influenze gospel. So Long You Pretty Thing, gli Spiritualized.

0: Questo è Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Michele Riondino. Michele, tu stai provando un nuovo spettacolo in teatro da regista e da attore, Art di Yashmin Reza, una scelta importante credo per il testo.
1: Sì, beh,

0: lavorando, ecco, su un'idea di gessare sul palcoscenico con un testo.
1: Senti, per me il teatro è stata un po' un'esperienza rigenerante, no? Immagino anche per te, anche se tu sei un attore proprio di professione, però il teatro come ambiente.
0: Ma guarda, a me il teatro serve tornare a teatro semplicemente, anche solo semplicemente per allenarmi, per farmi muscoli, proprio per fare un po' di palestra, perché il rapporto che si crea a teatro con il pubblico, con il testo, con i colleghi, con il linguaggio e le geometrie del teatro, non le ritrovi nel cinema. Cioè, è paradossale, sembra assurdo, ma io trovo che sia molto più naturale per un attore essere in scena due ore di fila e non cinque mesi davanti a una macchina da presa, dove lo spettatore si guarda qualcosa che assomiglia alla realtà, ma quell'occhio non vede esattamente quello che c'è dietro. Il teatro invece, il teatro è un patto che si stringe tra attore e spettatore. Cioè, io faccio finta, stando sulla scena, che di essere Macbeth e che questo è un castello, e lo farò così bene solo se dall'altra parte ci sarà qualcuno che si impegnerà come me a far finta che quello sarà che quello è un castello. Quindi il teatro si fa in due, il teatro non lo si fa da solo.
1: Poi c'è la performance live, no? Il fatto che comunque sei lì tutto in una volta, che è molto diverso, no? Dalle takes del cinema, diciamo, anche psicologicamente.
0: Ma sì, ma anche l'idea stessa che tu non sai lo spettatore, cioè il cinema, tu lavori e reciti per un occhio solo, sai dove guarderà quell'occhio, sì. Ed è il regista che lo direziona. Il teatro no, il teatro è libertà, il teatro io devo essere tanto così bravo da attirare l'attenzione di una platea intera, di punti di vista diversi, è un esercizio di libertà il teatro che fa bene a chiunque, ecco, fa bene all'attore, ma fa bene anche al non professionista.
1: Certo, e a Natale sei stato niente meno che Antonio Vivaldi nel film di Damiano Micheletto, giusto?
0: Provato, sì. è stato divertente, faticosissimo, perché poi sai, cioè, non è che interpreti uno così, interpreti Antonio Vivaldi, sai, all'inizio ho provato a studiare lo strumento con altri insegnanti, ma non sono andato oltre il braccio destro, quindi oltre l'archetto, diciamo.
1: è già qualcosa.
0: No, ma la parte più divertente è dirigere, ecco, a un certo punto c'è questa scena dove devo dirigere un coro, è arrivato un coro vero con la maestra che dirigeva questo coro, a un certo punto mi ha detto ok, adesso dirigi te. Ed è stato incredibile, perché sembra assurdo, ma è vero, cioè loro ti seguono se tu ti muovi, se tu dai il tempo, se no altrimenti non cantano, è come uno strumento che non suona, è fantastico.
1: Hai la responsabilità di quello che fanno, insomma, alla fine. Senti, ascoltiamocelo un brano intanto, so che hai scelto Buena dei Morfin, una band che ci piace molto.
0: Sì, dai, una band che a cui sono molto legato, sia da un punto affettivo, nel senso che mi ricorda i miei primi anni a Roma con le mie amicizie, insomma, questo era un disco che noi mettevamo su praticamente sempre, insieme ai Caius, insieme a tanti altri, e poi anche perché siamo riusciti anche qui a intercettare quello che resta della band dei Morfin, i Vapors of Morfin, che anche loro hanno suonato qualche sera fa a Spazio Porto.
1: Ah, grande, bello, molto molto molto bravi. Ricordo fra l'altro che l'ultimo concerto loro fu dopo un concerto di Massimo Volume, quindi insomma, una situazione abbastanza tragica, perché la voce dei Morfin mancò proprio sul palco, cioè una fine rock and roll, se vogliamo, da un certo punto di vista.
0: A Palestrina, esattamente, sì. Un concerto che appunto io non c'ero, c'era un mio amico che chiamava moltissimo la band e che era presente, che appunto ci ha raccontato di come il cantante si è un paio di volte, diciamo, assentato, però poi ha tirato fino alla fine, però poi insomma è successo quello che è successo.
1: Una tragedia. Comunque ascoltiamoci, Morfin con Buena.

0: Rieccoci in onda, questo è Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Michele Riondino. Michele, sai che ogni settimana dedichiamo lo spazio finale alla puntata ai giovani di carne fresca, no? Questa generazione di giovani musicisti che in qualche modo stiamo cercando di far crescere e stiamo cercando di fargli avere un po' di visibilità. Tu pensi che i giovani che aspirano a una carriera artistica oggi abbiano le stesse possibilità che abbiamo avuto noi?
1: Oddio, questa è una bella domanda, non saprei rispondere, posso però cercare di... Allora, guarda, quello che noi avevamo all'epoca, nei nostri anni, era più difficile farsi sentire dalle grandi masse, certo. Era più difficile proporsi, sì. Però... erano più accessibili i luoghi dove si crea e si propone la musica. E quindi si torna al solito discorso, Manuel: mancano i club, mancano le esperienze, mancano i locali dove andare a scoprire, dove andare a sentire la band. E secondo me sono proprio quei luoghi che poi producono il materiale umano e artistico di domani. Tu conosci molto bene l'Angelo Mai qui a Roma, sì. ed è un luogo di creatività e di creazione. Mancano luoghi come quelli, mancano luoghi dove appunto questi ragazzi possano provarsi davanti a un pubblico reale, vero, capace di fischiarli e capace

0: di applaudirli. Sì. Ecco, manca il rischio, secondo me è quello che per esempio noi anche a Taranto vogliamo cercare di proporre.
1: Ma guarda, lo faremo insieme sicuramente. Nel prossimo futuro credo che ci sia la possibilità anche di lavorare con un sacco di situazioni come la tua, come la mia, che possono, se non consociarsi, almeno lavorare insieme per riuscire
0: noi
1: a dare...
0: l'esperienza carne fresca l'abbiamo, diciamo, appena l'abbiamo, te l'abbiamo sentita raccontare, l'abbiamo fatta un po' nostra, nel senso che anche noi nel nostro piccolo abbiamo i nostri archivi.
1: Grande.
0: Abbiamo le nostre chicche, abbiamo le nostre band, abbiamo la squadra che potrebbe rappresentarci, ecco.
1: grandissimo, grazie Michele, ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi, grazie davvero.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: A ciao, prestissimo, Paolo. Ciao. Grazie anche a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Auregge alla parte tecnica. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito. Chiudiamo come di consueto ascoltando un artista di carne fresca, lei è Fizza, l'avevamo già conosciuta nella scorsa stagione, ha aperto alcuni dei concerti degli After Hours nel tour di questa scorsa estate e partecipa alla compilation edita da Woodworm con questo brano che si intitola Cosa cazzo significa. Ciao a tutti.

0: Raccontare apertamente di sé, dei propri disturbi psichici, di come vengano attraversati, di come determinino la propria vita quotidiana. È quello che fa Alcide Pierantozzi nel romanzo Lo Sbilico, pubblicato da Einaudi, che lui stesso in una postfazione definisce diario di bordo della malattia. I primi disturbi si manifestano fra l'infanzia e l'adolescenza, disagio esistenziale, poi una diagnosi di depressione, poi l'anoressia, poi con il passare del tempo una diagnosi di disturbo bipolare e anche di disturbi dello spettro autistico, terapie con psicofarmaci, mixati a volte ad alcol e droghe. Una madre sempre presente, pilastro della famiglia. Un padre definito negazionista perché nega la malattia psichiatrica e l'autismo. Un viaggio nella mente di chi soffre di una malattia mentale, che è anche malattia del corpo, come viene sottolineato. Cercare disperatamente il modo di fermare il flusso dei pensieri, le allucinazioni, allenarsi in palestra per 3 ore al giorno, 6 volte alla settimana, come tentativo di arginare le crisi quotidiane. Cercare le parole, come si legge nel romanzo, che mettano guinzaglio ai pensieri. Lo sbilico è la malattia mentale, il dolore psichico che si fa letteratura, la testimonianza di un singolo che assume un valore universale. Alcide Pierantozzi, tu hai deciso di raccontare così, senza nasconderti dietro l'autofiction o altri meccanismi letterari, che cosa accade da tanti anni nella tua testa? Che cosa ti ha spinto a metterti così tanto a nudo?
1: Mi ha spinto la più semplice delle cose, la consapevolezza di essere arrivato alla fine, nel senso che quando io ho cominciato a scrivere il libro, a pensare appunto di scrivere un libro così, è successo perché la terapia era aumentata fino ormai a 8 pasticche al giorno e soprattutto io come essere umano, ma in primo luogo come scrittore, mi sentivo fallito. Credo che questa situazione in cui mi sono ritrovato con le spalle al muro sia stata quella poi che mi ha consentito di non avere pudore. Per me, quando mi sono approcciato al libro, era necessario far capire che pur raccontando un'esperienza personale non è la mia vita, la vita di me in quanto Alcide, a contare qualcosa. Però non potevo far altro, perché quei farmaci li prendo io, quella situazione la vivo sul corpo, e quindi ho pensato che raccontare il corpo, la sensorialità, la medicalizzazione e anche molti sintomi fosse un modo per comunicare a lettori che vivono la stessa cosa. Però tutto è nato quando ho avuto la piena coscienza che sarei potuto morire da un momento all'altro.
0: E infatti tu nel romanzo spieghi che la malattia psichica è anche malattia del corpo, non solo perché ci sono una serie di sintomi anche proprio fisici, ma perché esiste un legame che però è insondabile. A un certo punto tu dici: non esiste la possibilità di fare un attacco o di entrare nel nostro cervello per capire qual è la sostanza che ci manca, che cosa va. E quindi si va avanti per tentativi di cura.
1: Eh sì, questa è, diciamo, la cosa più difficile anche da accettare, perché faccio un esempio molto semplice. Io prendo un grande quantitativo di antiepilettici ogni giorno, però io non ho un'epilessia, e prendo questo farmaco tra moltissimi altri, antidepressivi, noradrenalina, stabilizzatori, proprio perché procedendo di tentativo in tentativo, e spesso questi tentativi fallivano, a un certo punto ho trovato una specie di equilibrio. Si tratterebbe di capire adesso che equilibrio è, fino a che punto la persona di prima c'è ancora, fino a che punto questo equilibrio è anche performativo, no? Perché anche il fatto di scrivere in questo modo, di non avere troppe crisi quotidiane, io sono cosciente che è tutto dovuto alla terapia. È un modo molto strano anche di raccontarsi, perché faccio molta fatica a volte a ricordarmi chi sono stato. E se vedessi la vita nei termini di chi dice chissà chi sono veramente, per me sarebbe davvero tanto complesso, perché anche il mio modo di reagire agli eventi gestito, determinato dalle medicine, perché io non ho mai, ad esempio, per non avere dei picchi di umore molto basso, da anni ormai non ho mai umore alto. È molto improbabile che se mi succeda una cosa bella io possa esultare, e questo, diciamo, un po' la dimensione in cui vivo, e i tentativi continuano, perché poi questa è una cosa che si dice sempre molto poco, ma chi è in terapia, chi fa una terapia massiccia come la mia, non vuol dire che sia guarito, che stia bene. È un piccolo argine a problemi che quotidianamente continuano a esserci.
0: A proposito degli argini che anche tu cerchi di mettere, oltre naturalmente alle terapie farmacologiche, parli degli allenamenti in palestra, ma anche parli anche di poesia, cioè all'uso delle parole. In qualche modo sono degli espedienti che ti aiutano a, non dico controllare, ma è un tentativo di quasi rimettersi, anche se per poco, in un equilibrio, anche se precario?
1: Sì, nel senso che le parole, e questo attiene più allo spettro autistico, sono state non solo la mia ossessione da sempre, ma l'elemento che ha consentito la diagnosi, perché avevo un'iperselettività già da bambino per parole molto strane, per frasi lunghe, nonostante poi fossi disfunzionale in tutto il resto. Quindi le parole sono state da una parte la salvezza, perché mi può succedere a volte di entrare in uno stato di psicosi dal quale magari non riesco a uscire o per ore o per giorni, e lì a tirarti fuori può essere solo una parola. La parola giusta, quella esatta, da qui viene un po' l'ossessione. C'è un rovescio della medaglia, però, è che spesso le parole sono quelle che triggerano invece le psicosi, anzi nel 90% dei casi. Quindi io vivo questa situazione in cui molte parole comuni mi terrorizzano. Nei giorni scorsi ero terrorizzato da occhi. Terrorizzare significa che immediatamente il mio cervello percepisce quella parola come se fosse un leone feroce, va in difesa perché gli ricorda episodi in cui quella parola è emersa e è finita, poi tutto, partono le voci, tutto è concatenato. È strana, però io credo anche che di avere come campo di esperienza solo quello appunto linguistico, insieme a quello della malattia e dell'autismo, perché io sono così da quando ero piccolo, sono sempre stato male e i primi farmaci ho cominciato a prenderli a 18 anni.
0: Solo che quando eri piccolo nessuno ti aveva diagnosticato disturbi dello spettro autistico, all'epoca forse se ne parlava anche poco, poi ci sono tante altre diagnosi che ti sono state fatte. Tu parli sia della tua infanzia, di bambino insomma piuttosto solitario a scuola, che non andava tanto bene, ma parli anche della tua famiglia. Abbiamo detto tua madre è un po' un punto di riferimento, infatti l'incipit bellissimo di questo romanzo è a 40 anni dormo ancora con mia madre, mentre il padre è definito il negazionista, cioè colui che non ammette l'esistenza né della malattia né dell'autismo né dell'omosessualità. Però ecco, nell'ambiente familiare come hai vissuto questa dualità fra la madre e il padre?
1: Beh, diciamo che è una storia che si è ripresentata, perché mia madre, quando aveva 20 anni, io avevo 1 anno, perde un bambino, e nel libro racconto bene il fatto che il bambino avesse delle malformazioni evidenti. Comunque mia madre impazzisce del tutto. E mio padre, da negazionista, non pensa che ci sia bisogno in quegli anni in provincia di un supporto. E quindi cosa succede? Che io vivo i primi anni della mia vita con una ragazzina che andava in bagno gattonando sotto un lenzuolo bianco.
0: Ed era tua mamma.
1: Ed era mia mamma. C'è un ordine nel negazionismo di mio padre che è molto importante, perché lui all'inizio nega l'omosessualità. Io non avevo né una diagnosi di spettro autistico a 15-16 anni, né malattie certificate, quelle sarebbero venute dopo. Ed è strano come lui neghi l'omosessualità con tutte quelle che sono le retoriche della provincia, di non è così, forse non è vero, è un passaggio. Poco dopo si ritroverà costretto a dover negare anche la malattia, a fronte del fatto che mi vede prendere 8-9 pasticche al giorno, no? Ed è strano, ma è anche tipico. In ogni famiglia dove c'è una situazione di disagio psichico, qualcuno nega.
0: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe tematiche vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Berlino accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia, Merz in difficoltà nel paese, la replica di Putin. Nuovi raid americani su Hormuz, Teheran annuncia operazione decisiva contro gli Stati Uniti nella regione. Balzo dell'inflazione in Italia, ad agosto sale al 3,3%, record da settembre 2023. Sono di Roma e Lazio gli ultimi colpi del calciomercato. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Anna Elena Riva in regia. In apertura all'allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa, Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. La Germania ci accusa per ragioni di politica interna, Merz è in difficoltà, la replica del presidente russo Putin. Mentre Bruxelles annuncia risposte, il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania e attacca anche Roma, definendo ridicola la nomina a consulente dell'ex ministro ucraino Fedorov. E il presidente ucraino Zelensky avverte le compagnie aeree: finiti i giorni sicuri nei cieli russi.
2: Il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia un mese fa accanto ad un Antonov ucraino sarebbe servito per un attentato i cui registi stanno in Russia. Così ha detto in una conferenza stampa convocata allo scopo il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Le indagini proseguono, ha aggiunto, ma il modus operandi lascia pochi dubbi su questa ma anche su altre operazioni ibride di disturbo che si stanno verificando in Germania. Contromisure immediate saranno la convocazione dell'ambasciatore, ha comunicato il titolare degli esteri Badeful, la chiusura del consolato russo a Bonn, la rescissione del contratto con la Casa Russa della Scienza e Cultura di Berlino. Altri droni, sempre presumibilmente russi, hanno provocato nuovo allarme intanto in Estonia, dove in difesa dei cieli baltici si sono levati caccia turchi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Mosca torna a criticare la nomina di Fedorov, esponente del governo ucraino, come consulente per l'innovazione del ministro della difesa Crosetto. Durante una conferenza stampa a Vladivostok, la portavoce della diplomazia russa, Zakharova, ha definito infatti ridicola la scelta, evocando ironicamente una fiaba di Rodari. Pronta la replica di Crosetto, secondo cui le decisioni per l'Italia si prendono pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Parla invece di attacchi volgari e sconsiderati il ministro degli esteri italiani. Fedorov, uomo simbolo della rivalsa tecnologica dei droni di Kiev nella guerra contro Mosca, ma in contrasto con la linea di Zelensky, tanto da lasciare il governo, offrirà il proprio supporto nel campo dell'innovazione militare nel nostro paese. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Preoccupa anche la nuova escalation in Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver ucciso diversi soldati americani in un attacco contro una base militare vicino ad Aqaba in Giordania, notizia smentita da Reuters che ha citato funzionari americani. Donald Trump in giornata è tornato a minacciare: se si arrivasse ad una terza volta l'Iran verrebbe completamente annientato, ha detto il presidente americano. I Pasdaran hanno promesso di far pentire gli

0: Stati Uniti dei nuovi attacchi. L'esercito iraniano ha lanciato un'operazione che ha definito decisiva nella regione. Abbiamo lezioni indimenticabili da dare agli Stati Uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Sulla scia delle nuove tensioni, il petrolio a New York ha chiuso in forte rialzo a $90,22 al barile. E il caro energia intanto fa ripartire l'inflazione in Italia.
1: Ad agosto l'inflazione torna a correre, secondo le stime preliminari dell'Istat. L'indice dei prezzi al consumo è infatti salito al 3,3% dal 2,9% di luglio. È il dato più alto da quasi 3 anni. A spingere il rialzo, sottolinea l'Istituto di Statistica, è l'andamento dei prezzi dei beni energetici che scontano ancora le tensioni internazionali. E con la crisi dello stretto di Hormuz, benzina e diesel, secondo l'Osservatorio dei Prezzi del Ministero dell'Industria, restano al di sopra dei 2 euro al litro. Mentre, conferma l'Istat, la crescita è debole. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato dello 0,2% e l'occupazione a luglio, rileva sempre l'Istituto di Statistica, rimane stabile. Il rimbalzo dell'inflazione preoccupa le associazioni dei consumatori, che chiedono al governo di intervenire perché stimano, a parità di consumi, la spesa totale delle famiglie aumenta di oltre 1000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: A 20 giorni dal tradizionale appuntamento di Pontida, per Matteo Salvini si apre un nuovo fronte.
2: Tornare alle origini, tornare alla Lega Nord. Non si ferma la fronda contro Matteo Salvini, stavolta sono gli ex parlamentari e segretari provinciali che non chiedono il congresso per la Lega con Salvini premier, ma vogliono l'istituzione del comitato per la convocazione del congresso federale della Lega per l'indipendenza della Padania, ormai relegata a una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che il Carroccio deve restituire allo Stato. A guidare il fronte del Nord Gianluca Pini, l'idea è quella di andare a congresso, eleggere un segretario del partito, presentarsi alle prossime elezioni con in mano gli elenchi dei militanti. Obiettivo è separare nettamente il progetto salviniano e sovranista, riscoprendo la Lega federalista e del buon governo con attenzione ai territori del nord. La partita si giocherà a Pontida il 20 settembre e soprattutto si guarda a cosa farà Giancarlo Giorgetti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano in vista delle elezioni comunali del 2027. Primo passo le dimissioni del giornalista da tutti gli incarichi in Cora Media. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto il giornalista sui social. Via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. In chiusura lo sport con il calciomercato che ha chiuso i battenti.
3: Ken dalla Fiorentina al Como, Gnonto dal Leeds ai Viola, il tedesco Voldemate che arriva alla Juventus dal Newcastle insieme a Sar dal Tottenham. L'ultimo giorno del mercato è stato quello dell'ufficialità di molti affari chiusi nelle ore precedenti, ma pure qualche colpo non è mancato, sempre con la Fiorentina protagonista. Dicono addio ai Viola Gudmundsson, destinazione Lazio, e Nzola che approda a Cagliari. A Firenze dallo Sporting Lisbona arriva il fantasista Pedro Gonçalves e pure Beto dall'Everton. Altro colpo ufficializzato, il passaggio dell'esterno inglese Rowe dal Bologna all'Atalanta, mentre alla Roma, che pur ha fatto un mercato doc, non riesce di chiudere con l'ala dello Stoccarda Leveling. Restano alla finestra tanti svincolati di qualità, a caccia magari di qualche opportunità last minute. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Borghi Comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Abbiamo detto cominciamo in puntata cantando, sì. Lasciatemi cantare. Però con la base sotto quell'altra era difficilissimo, il cervello mi stava per esplodere.
2: Con la chitarra in mano. Dai Paolo anche tu. Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
1: Lasciatemi cantare.
3: Cioè, ce la facciamo. Una delle poche cose che sicuramente non farò nella mia vita, e penso alla canzone.
2: Cioè cantare nella vita, dici?
1: È proprio bello, però, perché in realtà ha già aperto un capitolo che sì, sì. Il libro l'ho fatto.
3: Sì,
1: no?
3: Certo.
1: Il libro.
2: I social li bazzico. Social, lo spettacolo.
1: Spettacolo in teatro.
2: C'è.
1: Sì. Manca, scusami, lo spettacolo di prosa.
2: Ah, quello
1: che io un po' ti
2: però.
1: Consiglierei a un certo punto. Cioè, la torsione.
3: Ma io
1: alla
3: già
1: prosa
3: lo definisco un po' di prosa.
2: Vedi?
1: Vedi?
3: No.
1: No, un po' più impegnato. Ma con altri personaggi. Cioè, tu che entri in scena a un certo punto, che ne so, c'è un altro personaggio che ti dice delle cose, tu gli rispondi e dialogo, diciamo.
3: Ah, no, ma lì punterei proprio al cinema. Al
2: certo.
3: Cioè, se devo farlo, faccio bene.
1: Sì. Quindi il cinema, giusto, comunque il cinema è lì che ti guarda.
2: Ma non abbiamo soltanto un italiano vero, abbiamo un umile italiano vero. Sì. Turbo Paolo, ciao, benvenuto.
3: Grazie,
2: off topic.
3: Grazie dell'invito.
2: Ciao.
1: Tu, scusa, ti senti italiano?
3: Beh, sì. Soprattutto quando è un momento in cui, per esempio, adesso sono stato in vacanza con mia moglie e ho avuto modo di parlare inglese.
2: Ah, beh,
3: cioè, una cosa che ovviamente non faccio spesso, cioè, però ascolto tante cose in inglese e pensi di essere molto più bravo di quanto tu sia.
2: Certo, tu ti senti fluente, tipo Wolf of Wall Street, pensi di aver parcheggiato la macchina e in realtà la Lamborghini è distrutta.
3: No, quindi dico, vabbè, cioè, non ho altre opzioni. Cioè, non è che a un certo punto mi posso riciclare e andare a parlare inglese.
2: No, chiaro.
1: Sì. Però, scusami, tu fai finta anche che gli italiani, quando parlano italiano attorno a te, tu dici no, io parlo inglese e fingi di non conoscerli, o ti avvicini e fai anche voi italiani? Cos'è? No. Cioè, tu sei di quelli lì o
2: avete
1: no?
2: Un ristorante da consigliarmi, visto che siamo a Dublino?
1: Dove mangiamo la pizza?
2: Tipo robe così.
3: No, io sono abbastanza, cioè, mi calo proprio. Per i primi 3 giorni, quando sono in un altro posto che non parla la mia lingua, mi sento proprio dentro. Cioè, mi sento io qua.
1: Uno di loro.
3: Poi già, comunque, all'alba del quarto, quinto, sesto giorno, no, voglio di sentire parlare, cioè, questa lingua.
1: Necessiti. Torno a casa.
3: Sì.
2: Io invece sono di quelli che quando va all'estero, se becca degli italiani, soprattutto se capisce che sono appartenenti a una categoria della specie umana particolare, di quelli dei viaggi organizzati, lo dico. Ma non dico la marca.
1: Grazie.
2: Inizia a dire, yes, because I was, inizia a parlare un inglese pessimo, che si capisce perfettamente che sono italiano.
1: Di Verona.
2: Esatto.
1: Perché poi noi italiani abbiamo questa grande caratteristica, adoro, non tutti, ovviamente ci sono quelli che parlano molto bene l'inglese, ma tanti parlano, tipo, non so, i bresciani, amici bresciani che fanno yes, I'm very glad. Tu.
2: Che lo sai, che è Brescia Bergamo.
1: A me piace in realtà quella cosa, un po'.
3: Allora. Sì. Però no, è così. Cioè, ovviamente in questo momento vorrei essere in Canada. Cioè, questo, certo. Nel senso, per me è tutto uno schifo in declino. Devo andare via,
2: certo.
3: Per forza.
1: Cervello in fuga,
3: però non ha le capacità per farlo.
2: È che il corpo non segue cervello. Il cervello vorrebbe anche uscire. Turbo Paolo lo conosciamo per i suoi profili, il suo profilo Instagram, i suoi profili social.
1: Lui in realtà di cognome non fa Turbo, si chiama Paolo Sarmenghi.
2: Sì, esatto, diciamolo.
3: Difficilissimo.
2: tratteggi l'italianità, tratteggi tutto quello che sono le nostre idiosincrasie, le nostre nevrosi, tutto quello che succede, anche tuo figlio, che mi fa sempre pisciare dal ridere, in maniera eccellente, e sei uscito con un libro che si chiama Il poliziotto del formaggio, una storia di redenzione nell'era del sovranismo alimentare. Lo faccio vedere, Rizzoli Lizard, faccio vedere a favore di camera, lo potete vedere.
3: Non è self-publishing,
2: No.
3: E non abbiamo nulla in contatto.
2: Su questo libro si parla molto di tradizione, ci sono anche un sacco di stereotipi. Ti tiro fuori un altro autore, forse un po' più famoso di noi, cioè Flaiano, che diceva: per molti essere italiano non è una nazionalità ma una professione.
3: Sì.
2: È vero. È verissimo.
3: È vero, anche perché secondo me, vabbè, innanzitutto la tradizione ci piace tantissimo.
2: Sì.
3: Poi c'è un sacco di persone che questa cosa la smontano, anche perché tutta questa tradizione poi alla fine della fiera, vedere, non è che ce n'è così tanta, soprattutto, vabbè, in questa cosa qua si parla di cibo. alimentare.
2: Quindi figurati, ci sguazziamo dentro.
3: Sì, magari la tradizione è nata 20 anni fa, però la memoria è corta.
1: Avete già detto carbonara? Di solito è la cosa, no, è il piatto che viene fuori quando si parla di tradizione. Sì. Gli americani che erano qui, la storia.
2: Sui social a me fa molto ridere il fatto che tu non solo tratteggi categorie umane, ma tratteggi anche gli oggetti. Sì. Cioè gli oggetti parlano molto di noi. Sì. Volevo chiederti qual è l'oggetto o la categoria umana più noiosa, in cui però ti diverti di più a smontare e rimontare con il tuo fare, o anche quello più divertente, quello che ti capita proprio facilmente, che dici vabbè, ma questa in carrozza proprio.
3: Tutto a me piace tantissimo, cioè quando è molto vero, nel senso, quando ti capita di avere a che fare, che è un po' una banalità. Ho detto
2: no.
3: Una banalità?
2: No, siamo un programma dei luoghi comuni, siamo farciti di banalità.
1: Nel caso puoi dire è un luogo comune.
2: Ci salvi il culo sempre
1: da
2: così.
1: Da 8 anni, da

0: Questa parte noi ci salviamo così.
1: Vabbè, ma scusa, l'Italia non è un grande luogo comune. Ma l'Italia, certo, è il regno dei luoghi comuni, dai.
2: Quindi allora la categoria più noiosa, cioè che può risultare più noiosa se tu la vivi in prima persona, per esempio, che può essere il tuo collega, il tuo capo, che sono un po' delle grandi categorie, però sono quelle più divertenti. Oppure perché sono vere, cioè nel senso è una cosa che tu senti dire. Perché per esempio quando tu provi a immaginare qualcosa che faccia ridere, si ricade sempre nelle stesse dinamiche, tipo, certo, anche con i numeri. Cioè? Non so, se tu mi provi a immaginare un numero divertente, dici sempre, non so, 350.000.
1: Ah, 70. Sì, devi farlo grande. Deve, certo,
0: essere grande. Iperboli, dici, iperbolico.
1: Però siamo un po' bambini su quello, sì, perché io mi ricordo che c'era proprio da piccolo, quando facevi il più uno del numero che diceva e andavi avanti all'infinito, sì, e facevi dei numeri grandissimi che poi ti perdevi, non capivi più da che parte inizia, cioè
0: però
1: è molto infantile.
0: 0,00000713.
1: Ma no, roba lì non fa ridere.
0: Tu sei un po' il re dell'iperbole. Cioè in realtà guardavo i tuoi video e non so perché mi viene re dell'iperbole, ma è come se ogni volta esagerassi come in un grande gioco, no?
2: Sì.
0: E infatti la cosa che mi piacerebbe un po' chiederti per vedere cioè noi ogni tanto proviamo a entrare nell'essere umano, mettendoci un po' in crisi.
1: Senza squartarlo, lo dico.
0: No, certo,
1: questa
0: assolutamente.
1: Era una battuta, la portiamo via. Scusa, buttala.
0: Paolo si ride però.
1: No, era frezzato.
2: Stavo pensando a un proverbio, stavo inventando nella mia testa un proverbio da dire a un certo punto.
0: Ah, vabbè. Scusa, questa è una puntata veramente molto difficile perché
1: molto.
0: Io sto provando
1: più di quella con Lundini?
0: Quasi, sì, secondo me siamo a quel livello.
2: Allora, posso dire il proverbio che ho passato adesso?
0: Vai.
2: E il lunotto posteriore non si riempie di moscerini.
1: Beh,
0: il lunotto posteriore non si riempie di moscerini.
1: Bisognerebbe vedere se è vero, però. Perché potrebbero esserci dei moscerini.
0: Tranne se vai in retro. Don't try this at home. No, dovete davvero andare in retro, eccetera, eccetera.
1: Quindi la domanda era:
0: che rapporto hai con il gioco?
2: Gioco legale.
0: Nella vita. No. Non quello. Con il giocare.
2: A me piace molto. Molto, mi piace molto giocare.
1: Punto.
0: Ma nella vita giochi sempre, a cosa giochi? Cioè, da dove nasce questa tua cosa?
2: No, nasce anche dal fatto che, per esempio, nonostante io mi voglia reputare competitivo, ci soffro molto, perché non riesco difficilmente a vincere in qualcosa che... Tipo, la classico gioco, tipo il padel. No?
0: Ok.
2: Okay.
1: Tu hai praticato?
2: Ho praticato.
1: Okay.
0: Hai già smesso o sei nella fase? In che fase sei?
2: Mi fanno male entrambi i polsi in questo momento.
1: Sei
2: che
1: nella fase che non giochi
2: più. Giuro.
0: Sì. Parlo.
2: Non so, cioè, come sia possibile.
0: Ma mentre parli, ma perché stai pensando a quella cosa?
2: No, mi fanno male
1: costantemente. Siamo noi che facciamo questo effetto.
0: Hai giocato da poco.
2: No, avrò giocato un mese fa.
0: Però adesso parlandone
2: Mi fanno male entrambi i polsi.
1: Il ricordo del padel. Quindi
2: il gioco in senso tradizionale, in cui ci si scontra nell'attività sportiva. Ovviamente, cioè, perdo spesso, nonostante mi voglia credere competitivo e forte. Il gioco, quello tipo ilare della battuta, è una cosa che è un bel modo per veicolare, ho scoperto, e ci ho messo un po' a capirlo, per veicolare la mia frustrazione. Cioè, a un certo punto mi sono reso conto che avevo questa possibilità di veicolare tutte le cose che mi davano fastidio in una sorta di gioco. E quindi evitare di rispondere, cioè magari ti senti una cosa che ti dà fastidio, vorresti dire a uno, no?
0: Sì.
2: Lo usi per magari scrivere una battuta, avere un'idea per uno sketch, qualcosa del genere. Quindi è il gioco, è una sorta di nuovo contesto in cui ficcare le cose che ti dà un po' di sollievo emotivo. Cioè questa è una cosa che secondo me è un esercizio psicologico.
1: Sì, no, è verissimo.
2: Cioè, se uno lo usa... È un modo, come dire, lo chiamano pensiero laterale ogni tanto, sì, no? È una cosa così. Cioè.
1: Però Paolo, c'è da dire una cosa, che io quando vedo i tuoi video non vedo acrimonia, non vedo cattiveria. Cioè tu sei buono, di base sei buono.
2: Perché secondo me il sentimento quello più cattivo non fa bene.
1: Non funziona.
2: Non funziona un po' perché, cioè, già nella mia vita quotidiana ovviamente sono pieno di acrimonia, chiaramente.
1: Certo.
2: Però inquina un po'.
1: Sì. Sui social poi diventa esplosiva questa cosa. Di solito è un motore gigantesco.
2: Cioè, nel senso, se io voglio fare una battuta sull'attualità,
1: sì,
2: l'attualità è anche, che ne so, la top 50 su Spotify.
1: Mm-hmm.
2: Cioè, non importa che a me faccia cagare o non faccia cagare.
1: Certo.
2: Cioè, magari ho acrimonia,
1: sì,
2: nei confronti della trap. Però non è giusto che
0: anche il genere
1: dei certo, sta no, andando sempre più se per dire. Se. No, no, certo, se salutiamo se. Gli amici
2: però
1: della
2: trappola. Devo prenderla per forza, cioè non devo accettarla in qualche modo e nel caso di contestualizzare
1: è un po'
2: quello il ruolo che mi sono ritagliato.
0: Cioè, guarda, ad esempio, non so, è attualità, no? Esce la macchina nuova, ad esempio, esce una nuova macchina
1: elettrica,
0: ma di chi?
1: Ma no, di un marchio famoso nel mondo, potremmo dire.
0: Ma in generale, dico,

0: una macchina elettrica,
1: automotive, sì, di lusso,
2: sì, esatto, per dire. Okay. Esatto. E tu subito a beccare, anzi, c'è, cioè, chi ti ha preceduto, ma insomma.
3: Allora, alcune cose sono servite, chip shot.
2: Sì. Com'è, scusa?
4: Tu l'hai fatto uscire un video tipo, io credo, non so, qualche ora dopo forse. Allora, ce l'avevi già lì, dai. Allora, qualcuno ti ha detto all'interno di quell'azienda che stava per uscire la macchina.
2: Esatto.
4: Hai avuto dei...
3: Avevo un'altra idea, tra l'altro, originariamente, perché ho scritto a dei miei amici che hanno un concessionario a Novara, Federico Burlone, Alessandro. Ho scritto,
2: guarda, non è che devi dire i nomi e cognomi di tutti, cioè,
3: no,
2: non
3: ma
2: ce ne frega niente.
3: Non ho detto il brand, cioè,
4: assolutamente.
2: No, certo.
3: Allora, ho scritto, ma avete una macchina elettrica? Dobbiamo fare il video.
2: Certo, dobbiamo.
3: Purtroppo non avevano niente in casa, perché inizialmente ne volevo fare una sorta di reveal in cui dico, ah, cavolo, i miei amici a Novara hanno già la nuova.
2: Quella da 550.000 euro.
4: No,
2: può essere qualsiasi macchina roba elettrica.
4: Beh, insomma, a quel prezzo sono poche.
2: Vabbè, ma ci sono. Poche.
1: Potrebbe essere una Nissan Leaf.
2: Esatto.
4: Potrebbe. Forse non lo è.
2: E invece
3: quindi
2: poi...
3: non ce l'avevano, allora, quindi ho dovuto ricorrere a un'altra soluzione.
2: Perfetto.
3: Perché comunque veniva un po' istinto.
2: Eh beh, certo, ovvio. Italia 2200.
3: Sì.
2: Cioè, proiettiamoci in avanti. Quali sono gli atteggiamenti e le consuetudini che secondo te saranno diventate di nuovo tradizioni? Cioè, se ci dobbiamo immaginare un'Italia del futuro, 2002, un'Italia, un'Europa, un mondo, cos'è che diventa di nuovo tradizione? Visto che tra l'altro nel tuo libro ne parli, la tradizione alimentare è alla base di questo libro che si chiama Il polso del formaggio.
3: Una cosa che facciamo oggi, che per oggi è novità, e sarà tradizione.
2: Sì, esatto, che potrebbe consolidarsi, a parte la trap, che abbiamo capito.
4: Non mi guardare con...
3: Ma perché voi se la sapete già?
4: No, noi ti guardiamo. Perché è una domanda.
2: Sei tu, cioè, che analizzi la realtà,
4: puoi,
2: esatto.
4: Come dire,
2: la
4: mia, una puoi cosa anche improvvisare, dire una cosa a caso, certo, per totalmente. Noi, insomma, non siamo...
3: adesso mi concentro. Allora,
2: no,
3: una
2: dai.
3: Cosa che facciamo adesso,
2: sì?
3: Che può essere tradizione. Una cosa che sicuramente spero che tipo i nostri discendenti vedranno, sì? Come una follia, non so se è una tradizione, è il fatto che adesso circolano le macchine guidate da persone.
2: Ah, ti,
3: cioè,
2: piace?
3: Secondo me a un certo, cioè, è come, non so, una volta pensare che c'erano i lampioni ad olio.
2: Certo.
3: Tipo i nostri, forse i nipoti guarderanno indietro, se il progresso funziona,
2: sì?
3: Ovviamente se non c'è,
2: bah, sì, in teoria,
3: nucleare,
2: certo.
3: E sapendo che le macchine si guidavano da, cioè potevi guidarle, non ci potranno credere che erano vicine alle persone.
4: Cioè, voi facevate quella cosa lì,
2: che sforzo inutile.
3: Ma questi pazzi,
4: matti, addirittura ci furono quelli che la spingevano coi piedi, anche se non credo che quella dei Flintstone fosse la verità.
2: Però
4: secondo me ci hanno raccontato una però.
2: Guarda che tante bugie ripetute costantemente, potremmo iniziare da oggi a dire che quella macchina lì è esistita veramente.
4: E tra 200 anni diranno:
2: no,
4: abbiamo visto un RVM di questa radio in cui si parlava che la macchina veniva mossa dai piedi
3: dei bambini che non hanno,
2: sì,
3: i pedali.
2: Sì.
3: Non
2: ho
3: mai ben capito.
2: Io avevo la macchinina di quel marchio che ha fatto un'altra auto elettrica, di
1: ma
2: cui non parliamo, che non è quella,
1: non
2: è quella di lusso, dove i miei genitori erano talmente, diciamo, parchi nei regali, diciamo così, che non mi avevano regalato quella elettrica, ma avevo la macchinina con i pedali e dovevo spingerla io.
4: Per farti
2: con...
4: capire cos'era la vita.
2: No, sì, ho capito, ma potevate metterci due ore in più,
4: eri
2: scusa.
4: Eri nato in una famiglia, come dire, di medio-bassa borghesia, che poi è cresciuta?
2: Beh, sì, direi di sì.
4: Quindi ti stavano dicendo, tesoro, noi qui non avremo quella macchina che tra qualche anno faranno di lusso. Non la potrai comprare
2: mai.
4: Comincia a pedalare.
2: Vabbè,
4: scusa,
2: okay,
4: ho una domanda però sui tuoi follower, sui tuoi fan e sui tuoi non fan. Cioè,
3: sì.
4: Hai degli haters?
3: Ma sì, qualcuno... ecco, magari su piattaforme diverse. Per esempio, io sono particolarmente attivo su Instagram, che è la piattaforma dei millennial. Io sono millennial,
2: certo.
3: Veramente. Però, per esempio, piattaforme come YouTube, c'è più hating.
4: Cioè tu fai i video brevi, li carichi anche, diciamo, su YouTube?
3: Parte... magari il video dello spettacolo.
4: Ah, ok.
3: Magari carico il video dello spettacolo e lì arrivano dei commenti che sono più negativi, perché l'algoritmo magari lo somministra a gente che magari non mi conosce.
4: E scusami, che tipologia, se sei riuscito a fare una fenomenologia dei tuoi haters? Cioè, chi sono?
3: Di solito sono una categoria trasversale a tutta la comicità, tipo, ma quando si ride?
2: Ah, vabbè, carini.
3: Oppure c'è chi invoca la violenza, tipo è un po' anche un po'.
4: Quello arriva anche a noi ogni tanto, pochissimo,
2: sì.
4: Però ogni tanto c'è arrivato.
3: Ma non sono
4: violenza.
3: Particolarmente brillanti della serie. Il momento che sarà più bello
2: e
3: sarà
2: quando
3: usciranno due persone da dietro al palco e verranno e con i bastoni ti riempiono di botte perché sei un sacco di patate.
2: Ah, mamma mia.
3: Che è un Cioè io capisco l'odio, la violenza, sì. Cioè posso anche tollerarla, però deve essere un pelo più brillante,
2: sì, perché cioè, metterci qualcosa,
3: no, non so, non dici, è una cosa realistica, sì. Ah. No? No? Cioè si stacca una luce dall'americana.
4: E comunque non, non sarei riuscito a caricare il video, dici.
3: No, esatto. Ma poi è strano che ci sono due persone dietro al palco che
2: con due bastoni e tu non te ne accorgi
3: e poi le fanno entrare.
2: La security, no.
3: È una roba irrealistica. Però quindi
2: ti sposta sta cosa oppure non te ne frega niente? Cioè, essendo tu buono,
4: rispondi?
3: Sì, cioè rispondere però con amore.
4: Cosa rispondi?
2: Come ad disinnesca, madò.
3: Ma cuore.
2: No.
4: Metti cuoricino?
3: O cuore. Oppure...
4: Anche parole, anche frasi.
3: Sì, tipo, mi dispiace.
4: Che comunque è polisemica.
3: Sì, dice, sì. No. Che... Ma a volte dipende anche dal mood mio. A volte segnalo. Cioè, okay. Ti devono chiudere tutto. Cazzo, devono portare via qualunque cosa.
4: È molto bello perché un che di, in base al giorno in cui mi becchi, certo. Sono cazzi tuoi. Tu ti sei in realtà ci sta. Certo. Tu ti sei posto la briga di scrivermi sta roba. Mi hai fatto girare le palle 6 minuti. Adesso io decido che cazzo fare.
3: No, no, ma certo, la mia linea editoriale è positiva. Cioè, essere tollerante, perché so che non mi tocca. Però ci sono dei momenti in cui dici no, spero.
2: Ti gira.
3: Sì.
2: Beh, certo.
3: Magari 2000 euro te li porto via con una cosa. Magari. Cioè,
4: dici, ti fai comunque una vacanza? Dove te la fai? Con 2000 euro dove vai in vacanza?
2: Bah.
3: Ma Trento?
4: Vai a Trento. Dove c'è appena stato il Festival dell'Economia.
2: Esatto, perché ricordiamo che comunque sei laureato giusto in giurisprudenza. Però, non avvocato.
3: No.
2: Però laureato in giurisprudenza.
3: Giurista. Per lo Stato italiano fai 5 anni di università.
2: Sì.
3: Ed è sufficiente solo per definirti giurista, che tra l'altro è inutile in quasi tutti i luoghi di lavoro.
2: Non hai l'abilitazione, hai niente. Quindi.
4: Però scusami, lui ha una vita veramente, da questo punto di vista lavorativo, super, come dire, non convenzionale, sì. Uh-huh. Cioè lui a un certo punto ha gestito un parco, giusto?
3: Sì, ho lavorato, ho fatto il servizio civile universale.
2: E cosa hai fatto?
3: Servizio civile universale.
2: Sì, no, dico...
4: Che sarebbe l'obiezione di coscienza
3: che sarebbe
4: di
3: la
4: adesso,
3: vecchia obiezione di coscienza.
2: Certo.
3: E sono finito a lavorare in un parco, una riserva naturale. Parco naturale del Ticino, Piemonte.
2: Certo.
3: Che è un po' come
4: nel lato del Piemonte, perché lato poi c'è Piemonte. Anche il lato,
3: cioè,
4: mi diceva lì.
3: Il fiume è unico, la natura, sì. Ci ha dato un solo fiume.
2: Sì.
3: Ma l'uomo l'ha splittato, ha detto questa parte è Piemonte, questa parte è Lombardia.
2: I sì. Confini.
4: È una cosa che spesso i fiumi fanno, è dividere due regioni, sì. Per poi farle forse litigare.
3: Confine naturale. Confine naturale diviso ancora a sua volta a metà. Pensa. E quindi io facevo parte della gang del Piemonte. Ed è stato bello, cioè arricchente. In negativo.
4: In che senso, scusa?
3: Cosa se capisci poi... che sai presente c'è il ministro del mare.
2: Sì.
3: Lasciamo fare al mare. Non mettiamoci.
2: Non amministriamolo.
3: Cioè, paradossalmente...
4: cioè, lui è lì da molto più tempo di noi.
2: E rimarrà anche più tempo di noi in avanti, senza di noi, tra l'altro. Quindi proprio
4: assolutamente.
3: Vabbè, perché io comunque sono stata di slancio, diciamo, si può capire anche un po' dal libro anti.
4: Nichilista possiamo dire, no?
3: Cioè, anche struttura, sovrastruttura, cioè credo molto nell'autodeterminazione. Cioè,
2: però ti sei riprodotto.
3: Come?
2: Ti sei riprodotto però. Cioè se fossi nichilista.
3: Ma dopo il paro.
2: Sì, certo. Se fossi un vero nichilista.
4: Sono avanti la specie.
3: Io su quello sono molto positivo. Cioè, ho una visione molto positiva. Sono meno positivo nell'idea di chi di... Non so, cioè,
4: etero controllo.
3: Può essere una parola?
4: Ma tu l'hai
3: detto. Cioè, controllo da fuori?
2: Etero controllo?
3: Può essere.
2: Ma fa molto contro il Pride, vedi? No, sto scherzando. Senti Paolo, leggendo il libro mi sono detto, ma cosa si è fumato per scrivere una cosa di questo genere? Allora, la domanda è, come nasce l'idea di un mondo distopico in cui tutto converge sul formaggio?
3: E allora, vabbè, ovviamente.
2: So che sembra una isolata, sembra una domanda fuori di testa, però è così. Se leggerete il libro lo capirete.
3: Perché è molto, cioè, secondo me è molto divertente, però tragicomico. L'idea che comunque il formaggio possa diventare, come dire, ruolo centrale nella vita di tutte le persone.
4: C'è anche un bel riscambio.
3: Oh, esatto, quasi. Perché a un certo punto, per esempio, io quando lavoravo nel mondo dei formaggi, adesso non, poi se, non so se si è realizzata davvero, ma il ministro Lollobrigida, credo, vabbè.
2: Sì.
3: Diamolo in bocca a lui, che cosa vuoi che succeda?
2: Ok, no, ci fideremo.
3: No, scherzo, ovviamente io
4: tu ti dissoci da
3: Milano, chiaramente.
4: Scusa,
2: va benissimo.
4: Ma sei
2: bravo, bravo. Facciamo la premessa.
3: Antigovernativo dentro di me, però
2: meloniano fuori di te.
3: E quindi intanto fino a prova contraria il governo che arriverà a scadenza naturale,
2: sì. Il secondo governo più lungo di sempre dopo Silvio.
3: E neanche questo manco lo sapevo.
4: Vedi?
2: Certo.
3: Però mi sembrava che a un certo punto si paventasse la possibilità di fare una sorta di facoltà o un percorso di studi che formasse i ragazzi nella gestione aziendale dei caseifici.
4: Vedi?
3: Specificatamente.
4: E tu già eri sul pezzo, cioè tu eri avanti già 10 anni fa quando ci lavoravi.
3: Sì, e quindi io lì ho capito che, cioè, se se questa è l'idea che abbiamo di quello che dovrebbe essere il futuro, e questo è l'unico output possibile.
2: Il mondo distopico.

0: che si
1: esatto.
0: prefigge
1: e quindi
0: questo.
1: Da lì è nata l'idea di fare
0: un giallo avventura molto bello, molto divertente.
1: Grazie.
0: Ci ritroverete molto Paolo all'interno, almeno
2: e anche
0: io
2: tanto formaggio spero.
1: Beh, tanto formaggio no, si farà tantissimi formaggi.
0: Sì, tantissimo. Inizia con una scena epica, quindi
1: allora adesso non voglio, adesso per venderlo alle persone che ci stanno ascoltando, sì. Immaginate
0: da comico melognano
1: V per Vendetta ma nel mondo dei formaggi.
0: Ah, bellissimo, eh? Come descrizione.
1: Però V per Vendetta prima che la gente cominciasse ad appropriarsi dei suoi simboli,
0: la maschera,
1: in maniera indiscriminata, perché comunque era un bel film.
0: Certo che è un bel film.
1: Anche una bella graphic novel soprattutto.
0: Sì, sì, sì.
2: Formaggio che però ha i buchi, hai scelto. Quindi un formaggio non convenzionale nella copertina, non il solito formaggio, ma un formaggio
0: che sa un po' di Svizzera, devo dire. È un po' strano, questa autarchia alimentare mi cade un pochino su questa cosa.
1: Perché indovinate dove vado appena metto una patrimoniale.
0: Hai capito l'avvocato? Ah, non è l'avvocato,
1: no,
0: mi scusi.
1: Ovviamente Roberto Laforgia che ha curato l'immagine, e io però una cosa che sapevo era che lo volevo giallo. Volevo il libro giallo.
0: Il richiamo a quella cosa
1: però,
0: lì.
1: Ovviamente giallo certo. Paglierino è...
0: Allora, una cosa in chiusura, Paolo, cosa deve avere una persona per essere 100% italiana secondo te? Una caratteristica.
1: Una caratteristica.
0: Una sola. E poi chiudiamo.
1: Una caratteristica fisica?
0: No,
2: quella che vuoi.
0: Anche caratteriale, quella che ti pare.
2: Uno è un italiano se ha o è?
1: La catena d'oro?
0: Bah, bellissimo.
1: Tutti, a me una catena d'oro tu mai ce l'hanno tutti? Tu ce l'hai?
2: Io ce l'ho a casa.
0: Ce l'ho a casa,
2: non
0: anch'io,
2: indosso,
0: non addosso, ma ce l'ho.
1: È la catenina d'oro. Io credo che sia la cosa, ancora oggi, poi magari tra 5 anni non lo sarà più.
2: Cioè che tu ce l'abbia in vista, che tu ce l'abbia
1: no,
2: a
1: no,
2: casa.
1: Ce l'hai,
2: che
0: ce l'hai, la possiedi.
1: Tipo, tipo,
2: o che te l'abbiano...
0: Ciulata?
1: Sì, magari hanno detto che... Ce l'hai ancora tu in tuo
0: possesso, certo.
1: Ma
2: l'hai posseduta.
1: Beh, è un po' uno stereotipo, però credo che sia ancora abbastanza vero. C'è la catena d'oro o l'oggetto d'oro che non si sa mai, te lo tieni.
0: Che non si sa mai.
2: E comunque perché l'oro bene rifugio, giusto?
0: Certo.
1: È sempre stato.
0: Sa mai, non si sa mai. Grazie Paolo
1: no,
0: di
1: grazie
0: essere
1: a voi dell'invito.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Cos'era, scusami, il Festival dei Luoghi Comuni?
0: Magari, no, quello si tiene a Rovato dal 4 al 7 giugno in provincia di Brescia, amico mio, si chiama Festival, organizziamo ormai da 5 anni, dovreste saperlo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che vi aspettiamo a Rovato dal 4, da giovedì 4 a domenica 7
2: giugno.
0: Tantissimi ospiti che avete conosciuto sulle frequenze di Radio 24 saranno in carne e ossa al festival.
2: Ma tipo, dai, dimmene un paio così velocissimi.
0: Ma tipo,
2: senza scegliere, senza classifiche, così, random.
0: Così. Andrea Pisani dei Pampers.
2: A Pachetti.
0: Sabina Reghellin.
2: Che sarebbe Cathy La Torre.
0: Sì, certo, quella di prima. Lercio, gli amici di Lercio saranno con noi. E una nuova new entry che non è mai stata off topic, ovvero Alexia, intervistata da Marta Cagnola, signori. Comunque, per avere tutte le informazioni sul programma andate sul sito purparlefest.it, lo potete consultare, potete iscrivervi anche alla regata che si tiene sabato mattina sul lago di Iseo, quindi vi portiamo anche fuori da Rovato e niente, vi aspettiamo dal 4 al 7 giugno a Rovato in provincia di Brescia. Purparlefest.
2: www.purparlefest.it
0: Purparle,
2: c'è la R,
0: Our
2: Parler Fest.
0: Come farebbe il pappagallo?

0: luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Locarno. Harmony, camionista solitario, si ritrova a farsi carico della nipotina Carlotta di 6 anni. Al suo fianco c'è Pamela, un'anziana donna transgender. Il film, presentato al Locarno Film Festival, è diretto da Dario Albertini e prodotto e interpretato da Valerio Mastandrea.
2: Tu hai parlato più volte della poetica di Dario. Se noi dovessimo, ti faccio una domanda un po' come produttore, no? Se noi dovessimo dire agli ascoltatori, vale la pena andare a vedere un film di Dario perché la sua poetica è?
3: Beh, intanto non è paraculo, quindi non è uno che ti porta, che ti indirizza, ti fa dei trick, diciamo, emotivi, emozionali, uno che ti suggerisce l'emozione che devi provare.

0: il poter mettere distanza tra sé e la realtà delle cose, e che questo comunque ti restituisce comunque l'autenticità, no? Se, correggimi se sbaglio.
1: Un bel giro, sì.
0: Ha fatto una. Insomma, e come dice un grandissimo regista, amico di Dario, non faccio i nomi. Se Dario ha sempre considerato il pubblico come un'interferenza, che la priorità per Dario era essere coerenti con se stessi, eccetera, qua è riuscito a essere coerente con se stesso e a delegare a un attore professionista dei movimenti drammaturgici, emotivi, eccetera, che gli hanno portato la poetica che cercava.
2: Pamela Schettino è stata importante in questo film, anche nella trasformazione in questo film, ma era anche l'ultimo legame con Amore Tossico, e quindi era anche un po' il simbolo di un legame a un certo mondo che poi è scomparso con lei.
1: Sì, tutto con molta naturalezza, perché nasce come mia amica, e quindi poi ci siamo ritrovati sul set con Valerio, con Francesco Tatò, che loro avevano fatto Non essere cattivo, e la figura di Claudio Calegari ricorreva spesso sul set.
0: Anche negli ambienti.
1: Ad esempio c'era una scena, la scena quando loro due parlano a casa di Pamela, dove lei non riusciva a dire delle cose, dicono questa cosa. Abbiamo messo la foto di Claudio sul tavolino perché lei la rassicurava, diceva Claudio, e magicamente poi insomma c'era il clima, era questo, ecco, quindi sì, ma non so se con lei si è chiusa definitivamente, insomma, un'era, però sicuramente siamo molto provati per questo.
2: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Valerio Mastandrea e Dario Albertini. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
1: Ricky, tu avevi idee particolari per ricominciare la seconda stagione o giusto un po' di salamelecchi dicendo oh ripartiamo, figata? Cioè, questo giochino dei fuori onda mi sta iniziando un po' a stancare perché non posso dire niente.
2: Cioè... Esatto, sei controllato anche dallo spazio, caro Giampaolo, sappilo.
1: No, che dallo spazio, è Riccardo Poli. Cioè... Allora, io denuncio più soddisfazione che emozione.
2: Per il fatto che riprende la geopolitica dello spazio stagione 2, Giampaolo.
1: Hai detto niente. Guarda che non è scontatissimo, banalissimo, vuol dire che un po' è piaciuta.
2: Un po' è piaciuta, un sì. po' è piaciuta, ma ti ricordi la nostra prima regola fu sì. non raccontiamo aneddoti e poi abbiamo solo fatto questo.
1: Oh, mi raccomando Emilio, l'autoreferenzialità è di un'ineleganza totale, quindi non raccontarmi di quella volta che Cape Canaveral ti hanno bruciato i capelli durante il lancio di razzi. Tu Giampa, mi raccomando, quella volta che ti hanno sparato in Libia, chi se ne frega, e poi invece tutta la prima stagione
2: Tutto così. E allora a questo punto ti voglio provocare.
1: Vai.
2: Senti qua. Perseguiremo il nostro destino manifesto verso le stelle. Pianteremo una bandiera a stelle e strisce sul pianeta Marte. Lo ha detto Donald Trump durante il suo secondo discorso inaugurale il 20 gennaio 2025. E io qua ci vedo un Elon Musk grosso così dietro che gli suggerisce addirittura le parole. Piccolo dettaglio, tu mi hai proposto di fare una puntata senza Musk.
1: Per una volta.
2: Quindi la finiamo qua allora.
1: Arrivederci, è finita. Iniziamo bene. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
2: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza.

0: Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: Senti Emilio, facciamo una cosa, tanto per cambiare, visto che tu sei sempre con la testa per aria. Partiamo terra a terra e anche dalla stretta attualità internazionale. Hai citato quella frase molto evocativa di Donald Trump: pianteremo la bandiera a stelle, a strisce su Marte. A parte che mi viene un dubbio.
0: Sì.
1: La bandiera su Marte sventola.
0: C'è un sacco di vento, anzi ci sono addirittura dei cicloni. Pensa che il rover Perseverance è stato a un certo punto nel centro di un ciclone mentre percorreva il cratere Jezero, che è quello dove sta cercando segnali di vita. Per cui c'è un sacco di vento su Marte.
1: Allora, assodato che la bandiera sventolerà, io volevo portarti su un altro piano, che è quello terrestre, ma per tratteggiare che cosa? Il mondo secondo Trump e lo spazio secondo Trump. Allora, il mondo secondo Trump, devo dirti che sono un po' in imbarazzo, perché siamo all'inizio del secondo mandato, abbiamo qualche segnale, molto molto forte. Forse se dovessi scegliere due parole, una è mia, l'altra no, la prima parola è fuori. Cioè, fuori i migranti dal territorio statunitense, fuori dell'OMS, fuori da alcuni consessi internazionali, fuori dagli accordi di Parigi sul clima.
0: Vero.
1: Fuori un sacco di soldi, esatto, per investimenti in intelligenza artificiale, Stargate sto pensando, e insomma un'America e uno Stati Uniti fuori dalle regole, come un po' Donald Trump. Allo stesso tempo, una etichetta che ci ha proposto Giovanni Borgognone, che è uno studioso dell'Università di Torino, dice: attenzione che il mondo proposto da Trump, la sua ideologia, ha a che fare col paleofuturo. Perché da un lato è un conservatore, è un reazionario, no? La cultura transgender non deve esistere più, i migranti devono tornare tutti al loro paese. Allo stesso tempo guarda a Marte. Esatto. Quindi questa commissione di passato e futuro la trovo particolarmente seducente. Però se devo dire e raccontare un tratto di quello che saranno gli Stati Uniti di Trump e il mondo di Trump, è un po' un mondo unilaterale. Cioè gli Stati Uniti in un modo o nell'altro impongono delle regole e diranno loro a che gioco si gioca. Il fatto di annunciare dazi e tariffe altissimi, no? Sulla Cina, sull'Europa, Canada e Messico addirittura, il Canada, santa pazienza, non è che sono proprio nemici, no? E le usa come gigantesche leve per poi magari ottenere, lui spara 150 e magari poi ottiene 80 o 50. E questo è un tratto molto molto interessante. Però visto che non dobbiamo parlare di Musk, io mi chiedo, gli Stati Uniti aerospaziali senza Musk vuol dire la NASA?
0: Sì, sì, vuol dire la NASA, e anche qua in qualche modo riutilizzo la parola che hai appena usato, fuori. Nel senso che nei prossimi mesi saranno molti in qualche modo a tentare di capire come vuole uscire dal classico modo di gestire anche l'ente spaziale Trump. Che cosa significa? Che è vero, hai ragione tu, lui ha una visione molto precisa dello spazio, certamente suggeritagli anche da Elon Musk, ma che potrebbe essere completamente diversa o in buona parte diversa rispetto a come lo spazio è stato gestito fino a oggi. Tanto che qualcuno ha suggerito, attenzione, la NASA potrebbe trasformarsi in un'agenzia di appalti, una gloriosa agenzia di appalti. Per cui ci saranno delle dinamiche diverse. Quali saranno queste dinamiche? Beh, oggi possiamo solo ipotizzarlo.
1: Peraltro ne parlavamo e ne abbiamo parlato a lungo nella prima serie, no, di questo Geopolitica dello Spazio. Il fatto però che la commissione pubblico-privato subisca questa accelerazione è un dato interessantissimo, perché ti voglio portare terra a terra ma su una roba un po' immateriale in parte, cioè gli investimenti sull'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Tra le nuove e ultimissime mosse di Donald Trump ci sono massicci investimenti, 100 miliardi di dollari il primo anno, 500 miliardi in 4 anni, 100.000 posti di lavoro per questo consorzio gigantesco. Già il nome è meraviglioso e ti piacerà, Stargate.
0: Beh, eccezionale.
1: Mette insieme un sacco di attori, tra cui Microsoft, OpenAI, SoftBank, un investitore di Abu Dhabi. Per fare che cosa? Beh, sostanzialmente un gigantesco arsenale dell'intelligenza artificiale per far competizione alla Cina. Attenzione che la Cina nei prossimi anni potrebbe mettere in campo 1.000+ miliardi di dollari, quindi la competizione vera è proprio tra questi due grandi colossi. Però l'aspetto interessante è che forse si ricollega in parte allo spazio, è che, e ne abbiamo parlato, da una parte hai gli Stati Uniti che mettono insieme tutti questi grandi attori big tech privati.
0: Certo.
1: E in qualche modo c'è una guida statale, ma stiamo a vedere quanto e esatto, chi comanda veramente. Dall'altra parte è la Cina, che invece è fortemente statale da questo punto di vista. Quindi il privato collabora, ma è sotto il grande ombrello di Pechino e del Partito Comunista Cinese. Però questa cosa qua sta diventando una leva di politica estera formidabile. E allora mi chiedo, nello spazio secondo Trump, che tipo di modello secondo te possiamo immaginare? Cioè un modello in cui, come dicevi tu, la NASA fa da grande agenzia, mette insieme tanti privati, perché magari Blue Origin a un certo punto
0: esatto,
1: e però mette insieme anche gente che magari prima faceva schiaffoni, e dall'altra parte una Cina che invece solida e titanica e granitica continua con la sua politica: partito, Stato, impresa privata.
0: Io credo che ci sarà un tentativo di mettere insieme anche grossi colossi privati che fino a poco tempo fa si prendevano a schiaffoni, tanto che Jeff Bezos ha detto di non avere alcuna paura rispetto a un favoritismo pro Musk a tutti i costi. Non so se l'abbia detto per in qualche modo ingraziarsi qualcuno
1: anche,
0: esatto, oppure no. Senza dubbio, però, questo te lo do quasi per certo, lo spazio avrà un investimento crescente, poi occorrerà vedere dove andrà quell'investimento. Torniamo all'argomento iniziale, Marte o la Luna? Beh, questo già è un bel bivio, perché da una parte abbiamo un Trump che è stato quello che ha inaugurato gli Artemis Accords e che ha detto addirittura durante il suo primo mandato: se sarò rieletto subito entro il 2024 io diventerò il presidente capace di portare la prima donna e il prossimo uomo, americani ovviamente, sulla Luna. Ma dall'altra parte c'è Elon Musk che dice di essere l'uomo su questa terra in grado di portare l'umanità su un altro pianeta, Marte, e tra l'altro due settimane prima dell'insediamento di Trump aveva già detto: la Luna è un diversivo, bisogna andare su Marte. Questo cambierà probabilmente la gestione della NASA e le sue ambizioni prioritarie. Poi, se voi parliamo per esempio dei sistemi di lancio, si utilizzerà SLS, cioè il grossissimo lanciatore del Senato, tanto qualcuno invece di chiamarlo Space Launch System lo ha chiamato Senate Launch System, perché era anche un modo per non dipendere solo da Musk, o visto che è molto costoso e molto in ritardo si andrà da Musk in toto con la sua Starship, e a quel punto hai voglia a dire a Musk, se dipendi solo da lui, ma no dai, stiamo sulla Luna e non andiamo su Marte.
1: Una mezza idea ce l'avrei. Stiamo passando in buona sostanza, Emilio, da non voglio mica solo la Luna a che me frega della Luna, voglio assolutamente andare su Marte.
0: Esatto.
1: Questo è interessante perché il mondo secondo Trump è fatto di ordini esecutivi, poi di governo evidentemente, poi aspettiamo il midterm, ma anche di tanti annunci. E attenzione a derubricare gli annunci come qualcosa di potenzialmente irrilevante dal punto di vista geopolitico, perché invece lui alza tantissimo l'asticella e questo creerà magari una reazione nel competitor cinese. Ti riporto però terra terra, perché dicevo che l'esempio delle AI è terra terra ma un po' immateriale, perché molti sottovalutano il fatto che c'è una componente fisica gigantesca, tutti i server, cioè quando noi parliamo di ChatGPT, di Copilot, di tutti i cloud, noi pensiamo a qualcosa di immateriale, no? Nell'etere che andiamo a raccogliere magicamente dal nostro dispositivo che ho qua in mano, il telefonino. In realtà ha bisogno di una fisicità incredibile e soprattutto ha bisogno di energia incredibile, tanto che in uno dei vari discorsi nei primi giorni di festeggiamenti Donald Trump ha detto: drill baby drill, cioè trapaniamo, trivelliamo, andiamo a prendere petrolio, idrocarburi, li abbiamo tutti noi perché abbiamo bisogno di tanta tanta energia. E ti voglio portare su questo tema: risorse, perché andare nello spazio costa tantissimo.
0: Vero.
1: Bravo Elon Musk a sfruttare le economie di scala, a giocarci del suo eccetera eccetera, però stiamo alla fisicità, alla materialità di cui parlavo dei server. Questi razzi li dovrei fare in titanio, alluminio, il rame, leghe, ceramica, polimeri speciali, eccetera. Sono andato a vedermi dove sono tutte queste risorse pazzesche. Allora, alluminio ci vuole. Stati Uniti, Canada, Russia, Australia.
0: Sì.
1: Già c'è un ma, nel senso c'è anche la Russia, ma vabbè. Titanio, Canada, tutto bene, dipende dalle tariffe. Russia, Kazakistan. Fibre di carbonio, Stati Uniti, Cina, Giappone. Materiali ceramici, Stati Uniti, Germania, Giappone. Acciaio ad alta resistenza, vabbè, storicamente la Germania. Gli Stati Uniti, ma anche il Giappone. Superleghe, Stati Uniti, Russia e Germania.
2: La geopolitica dello spazio.
0: Ma vedi che tanta roba ce l'hanno in casa.
1: Da questo punto,
0: da questo punto di vista possono davvero un po' correre da soli. Posto che correre da soli significherà, intanto, torniamo un attimo all'argomento della fisicità di quello che tu fai. Anche andare in orbita impone delle infrastrutture sulla Terra imponenti e, attenzione, che inquinano. E noi sappiamo bene quanto, per esempio, Trump abbia dimostrato poca sensibilità nei confronti di

0: queste tematiche, diciamo così, vicine alla sensibilità ambientale. Beh, alcune delle missioni scientifiche della NASA sono proprio deputate, per esempio, a monitorare il clima. Ecco, lì lui aveva già tentato nel primo mandato di togliere pesantemente i finanziamenti a questo tipo di missioni per metterli magari sulla difesa spaziale, sulla Space Force, che è stata una sua istituzione. Il Congresso è riuscito ad arginare quel tipo di manovra, non escludo che adesso non riuscirà e quindi avremo anche criticità in quel senso. Lo spazio, come spesso raccontiamo qui, Giampaolo, è veramente un conglomerato di tante cose insieme. Non escludo che possa diventare anche, essendo uno spauracchio la potenza spaziale americana, sì, per la Cina, in qualche modo la Cina possa limitare il desiderio di strapotere spaziale di una elite spaziale, perché poi parliamo, se vuoi, anche del nuovo amministratore della NASA, che guarda caso e del club Musk-Trump.
1: E anche qui c'è un segnale di continuità molto molto interessante.
0: Poi mi dici dove trovi le fonti, di dove trovi le materie prime rispetto a ogni singolo paese? Mi servirebbe di bestia.
1: Ma che ne so io?
0: Ah, le hai inventati?
1: Certo.
0: Bello, bello, bello fare un podcast fantasioso.
1: No, ho chiesto a ChatGPT. No, Copilot.
0: Ah, okay, so. ok.
1: Emilio, in questa prima puntata della seconda stagione di Geopolitica dello Spazio stiamo provando a tratteggiare, scrutando e sfregando la sfera di cristallo, come sarà il mondo secondo Trump e lo spazio, naturalmente, certo, secondo Trump. Allora, torna al caso dell'intelligenza artificiale, perché oltre ai massicci investimenti di cui dicevamo prima, lui ha fatto anche un'altra cosa. Dal punto di vista legislativo ha creato una cornice più libera. Cioè, via lacci e lacciuoli.
0: Assolutamente.
1: Ragazzi,
0: sì,
1: investite. C'è un pericolo, ma chi se ne frega, andiamo avanti, no? Mentre Biden era un attimino più, aveva provato a mettere dei binari un po' più di restrizione sulla ricerca spinta. In questo senso lui è anti-perimetro.
0: Sì.
1: Ma nello spazio sappiamo che il perimetro legislativo, tu citavi proprio il trattato di Artemis prima,
0: sì,
1: è molto lasso.
0: Vero.
1: Cioè, alla fine è un far west vero. Cioè, possiamo fare quello che vogliamo. Tu ipotizzi un cambio di rotta di Donald Trump da questo punto di vista nel momento in cui anche la Cina inizia ad andare su Marte? Cioè, a un certo punto si devono mettere d'accordo? O secondo te a Trump, lo spazio secondo Trump è veramente un far west e gli fa comodo che sia un far west?
0: In realtà, in questo senso, lui fu già molto chiaro, addirittura riprendendo, e questo è un po' sorprendente, una prima intuizione di Barack Obama, che fu il primo a suggerire che i privati collaborassero nello spazio, per esempio nell'estrazione, sì, di risorse extraterrestri, e che si tenessero quello che, tra virgolette, portavano via. Trump ha fatto proprio un ordine esecutivo in questo senso, addirittura ai tempi allarmando Putin, il quale disse: ma come? Ma noi ci basiamo tutti sull'Outer, certo, Space Treaty, per cui lo spazio è un bene dell'umanità. Trump ha già fatto capire che per lui lo spazio non è un bene dell'umanità, anzi ha detto: dateci una mano ad andare sulla Luna, in quel caso, sì, e tenetevi quello che ci riuscite a ricavare. Per cui io credo che sarà molto difficile che Trump spinga verso una regolamentazione rigida dello spazio, ma che anzi nel frattempo in qualche modo goda di benefici ancora veramente da far west. E da questo punto di vista mi avevi chiesto di non parlarne, ma Musk lo sta già dimostrando. La famosa costellazione Starlink, di cui si è tanto parlato tempo addietro, dimostra che lui è stato il primo a creare un mercato e che in quanto innovatore sostanzialmente sta facendo quello che vuole. Io da questo punto di vista credo che i confini saranno ancora più laschi.
1: È molto trumpiana questa cosa. Il mondo secondo Trump, lo spazio secondo Trump non deve avere grandi consessi internazionali che limitano la sua libertà e la sua potenza esplosiva. Esce dall'OMS, esce dagli accordi di Parigi. Perché? Perché non gli conviene, perché hanno petrolio e gas e devono continuare a trivellare, e probabilmente non gli conviene regolamentare lo spazio, anche perché, aggiungerei in maniera maliziosa, per il momento ha un vantaggio competitivo con la Cina notevole e dice: io me lo spendo tutto, chi prima arriva meglio alloggia, e quindi staremo a vedere.
0: Ma c'è un ma.
1: No.
0: Ma c'è un ma in casa.
1: Vai.
0: L'amministratore della NASA,
1: sì,
0: Jared Isaacman, è colui il quale, le ascoltatrici e gli ascoltatori se lo ricorderanno, qualche mese fa è diventato il primo astronauta privato a fare un'attività extraveicolare nello spazio. Cioè il primo astronauta non professionista che è uscito dalla sua astronave. Lo ha fatto nell'ambito della sua seconda di quattro missioni che ha comprato da Elon Musk. Ora, se lui diventasse, confermato dal, sì, Senato, il numero uno della NASA, improvvisamente diventerebbe il più grosso cliente di Musk, avendo già

0: detto che lui vuole entrare nella storia dello spazio. Secondo te, dovessero litigare Musk e Trump, sarebbe più probabile che servisse il buon Trump che nel 2029 ha finito o Elon Musk?
1: Questa è una domanda da milioni di dollari con già dentro la risposta, ma io la lascio agli ascoltatrici e agli ascoltatori, non dirò nulla. Ma invece ti voglio portare sull'ultimo tema che ha a che fare su un mio mantra, un mio cavallo di battaglia, no? Fatto salvi i recenti conflitti, ai noi, Russia e Ucraina, Vicino Oriente, io sostengo da parecchio tempo che l'asse geopolitico mondiale si sta spostando su Taiwan, sul Pacifico, sud-est asiatico, per tutta una serie di motivi naturalmente. Una delle prove è la battaglia sull'intelligenza artificiale, cioè la geopolitica dell'intelligenza artificiale ha bisogno di fisicità di server, ma anche ha bisogno di quell'high tech di cui Taiwan è super alfiere. Ma allo stesso tempo lo spazio, la corsa allo spazio, perché abbiamo parlato di alluminio, di titanio, cioè dei razzi, dei vettori, no? Delle navicelle spaziali, delle stazioni orbitali. Ma ragazzi, senza l'high tech non si va da nessuna parte.
0: È vero.
1: E quindi lì è la battaglia ancora una volta. Cioè, nel mondo e nello spazio, secondo Trump, c'è un posticino che è importantissimo, che si chiama Taiwan.
0: È assolutamente vero, e questo un po' conferma quello che qua ripetiamo più di una volta. Attenzione a percepire lo spazio come una dimensione separata dalla Terra. Anzi, lo spazio semplicemente è un confine che progressivamente si sta allargando, si sta allontanando, e all'interno del quale le nostre attività quotidiane stanno semplicemente diventando sempre più numerose e sempre più capaci di cambiare la nostra vita qui sulla Terra. Per quello, sebbene tu sia sulla Terra, io sia sullo spazio, siamo qua insieme.
1: Emilio, basta, tempo scaduto.
0: Ma davvero mi dici
1: sì,
0: così?
1: Ti piace questo termine paleofuturibile?
0: Molto bello.
1: Paleofuturo.
0: Molto tramo.
1: Noi abbiamo lo slogan finale, lo sai, per chiudere questo nostro pregevole appuntamento.
0: Com'era, vai?
1: È tipo, ci sentiamo la prossima... Poli, ci sentiamo quando? Il prossimo...
0: Vai.
1: E quindi Emilio, ci sentiamo alla prossima puntata. Dio, come suona male sta roba. Ci sentiamo alla prossima puntata e mi raccomando, il mio slogan. Con i piedi sempre per terra.
0: Ma con gli occhi al cielo.
1: Bisbigliato come sempre.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
1: Berlino accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia, Merz in difficoltà nel paese, la replica di Putin. Nuovi raid americani su Hormuz, Teheran annuncia operazione decisiva contro gli Stati Uniti nella regione. Balzo dell'inflazione in Italia, ad agosto sale al 3,3%, record da settembre 2023. Sono di Roma e Lazio gli ultimi colpi del calciomercato. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Anna Elena Riva in regia. In apertura all'allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. La Germania ci accusa per ragioni di politica interna. Merz è in difficoltà, la replica del presidente russo Putin. Mentre Bruxelles annuncia risposte, il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania e attacca anche Roma, definendo ridicola la nomina a consulente dell'ex ministro ucraino Fedorov. E il presidente ucraino Zelensky avverte le compagnie aeree: finiti i giorni sicuri nei cieli russi.
2: Il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia un mese fa accanto ad un Antonov ucraino sarebbe servito per un attentato i cui registi stanno in Russia. Così ha detto in una conferenza stampa convocata allo scopo il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Le indagini proseguono, ha aggiunto, ma il modus operandi lascia pochi dubbi su questa ma anche su altre operazioni ibride di disturbo che si stanno verificando in Germania. Contromisure immediate saranno la convocazione dell'ambasciatore, ha comunicato il titolare degli esteri Badeful, la chiusura del consolato russo a Bonn, la rescissione del contratto con la Casa Russa della Scienza e Cultura di Berlino. Altri droni, sempre presumibilmente russi, hanno provocato nuovo allarme intanto in Estonia, dove in difesa dei cieli baltici si sono levati caccia turchi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Mosca torna a criticare la nomina di Fedorov, esponente del governo ucraino, come consulente per l'innovazione del ministro della difesa Crosetto. Durante una conferenza stampa a Vladivostok, la portavoce della diplomazia russa, Zakharova, ha definito infatti ridicola la scelta, evocando ironicamente una fiaba di Rodari. Pronta la replica di Crosetto, secondo cui le decisioni per l'Italia si prendono pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Parla invece di attacchi volgari e sconsiderati il ministro degli esteri italiani. Fedorov, uomo simbolo della rivalsa tecnologica dei droni di Kiev nella guerra contro Mosca, ma in contrasto con la linea di Zelensky, tanto da lasciare il governo, offrirà il proprio supporto nel campo dell'innovazione militare nel nostro paese. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Preoccupa anche la nuova escalation in Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver ucciso diversi soldati americani in un attacco contro una base militare vicino ad Aqaba in Giordania. Notizia smentita da Reuters, che ha citato funzionari americani. Donald Trump in giornata è tornato a minacciare: se si arrivasse ad una terza volta, l'Iran verrebbe completamente annientato, ha detto il presidente americano. I Pasdaran hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi. L'esercito iraniano ha lanciato un'operazione che ha definito decisiva nella regione. Abbiamo lezioni indimenticabili da dare agli Stati Uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Sulla scia delle nuove tensioni, il petrolio a New York ha chiuso in forte rialzo a $90,22 al barile. E il caro energia intanto fa ripartire l'inflazione in Italia.
4: Ad agosto l'inflazione torna a correre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo è infatti salito al 3,3% dal 2,9% di luglio. È il dato più alto da quasi tre anni. A spingere il rialzo, sottolinea l'Istituto di Statistica, è l'andamento dei prezzi dei beni energetici che scontano ancora le tensioni internazionali. E con la crisi dello stretto di Hormuz, benzina e diesel, secondo l'Osservatorio dei Prezzi del Ministero dell'Industria, restano al di sopra dei 2 euro al litro. Mentre, conferma l'Istat, la crisi è debole. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato dello 0,2% e l'occupazione a luglio, rileva sempre l'Istituto di Statistica, rimane stabile. Il rimbalzo dell'inflazione preoccupa le associazioni dei consumatori, che chiedono al governo di intervenire perché stimano, a parità di consumi, la spesa totale delle famiglie aumenta di oltre 1000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A 20 giorni dal tradizionale appuntamento di Pontida, per Matteo Salvini si apre un nuovo fronte.
5: Tornare alle origini, tornare alla Lega Nord. Non si ferma la fronda contro Matteo Salvini, stavolta sono gli ex parlamentari e segretari provinciali che non chiedono il congresso per la Lega con Salvini premier, ma vogliono l'istituzione del comitato per la convocazione del congresso federale della Lega per l'indipendenza della Padania, ormai relegata a una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che il Carroccio deve restituire allo Stato. A guidare il fronte del Nord Gianluca Pini, l'idea è quella di andare a congresso, eleggere un segretario del partito, presentarsi alle prossime elezioni con in mano gli elenchi dei militanti. Obiettivo è separare nettamente il progetto salviniano e sovranista, riscoprendo la Lega federalista e del buon governo con attenzione ai territori del nord. La partita si giocherà a Pontida il 20 settembre e soprattutto si guarda a cosa farà Giancarlo Giorgetti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano in vista delle elezioni comunali del 2027. Primo passo le dimissioni del giornalista da tutti gli incarichi in Cora Media. Lascio perché sento forti il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto il giornalista sui social. Via libera del Tribunale dei Minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. In chiusura lo sport con il calciomercato che ha chiuso i battenti.
6: Ken dalla Fiorentina al Como, Gnonto dal Leeds ai Viola, il tedesco Voldemate che arriva alla Juventus dal Newcastle insieme a Sar dal Tottenham. L'ultimo giorno del mercato è stato quello dell'ufficialità di molti affari chiusi nelle ore precedenti, ma pure qualche colpo non è mancato, sempre con la Fiorentina protagonista. Dicono addio ai Viola Gudmundsson, destinazione Lazio, e Nzola che approda a Cagliari. A Firenze dallo Sporting Lisbona arriva il fantasista Pedro Gonçalves e pure Beto dall'Everton. Altro colpo ufficializzato, il passaggio dell'esterno inglese Rowe dal Bologna all'Atalanta, mentre alla Roma, che pur ha fatto un mercato doc, non riesce di chiudere con l'ala dello Stoccarda Leveling. Restano alla finestra tanti svincolati di qualità, a caccia magari di qualche opportunità last minute. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, ci ritroviamo con il consueto appuntamento con Non mi capisci. Federico Taddia e Matteo Bussola vi teniamo compagnia ritrovando insieme le storie delle ragazze e dei ragazzi a cui abbiamo dato voce, ma in ogni puntata vogliamo anche darvi un consiglio di lettura per questa estate, una lettura per meglio capire, meglio comprendere ragazze e ragazzi. Matteo.
2: Oggi vi propongo e ci propongo un'opera, oserei dire generazionale, che ha avuto un percorso stranissimo, è un manga che appartiene quasi più alla mia generazione, si chiama Slam Dunk di Takehiko Inoue, è un manga sul basket, ma che è stato riscoperto dai ragazzi e dalle ragazze di oggi, diventando popolarissimo, perché poi anche questa è la storia di un apprendistato, Hanamichi Sakuragi, che è un teppista, che è un violento, decide di imparare a giocare a basket per amore di una ragazza, ed è un manga che ha come tema la costruzione del talento, no? Non più quell'opposizione, diciamo così, tra il talento e la fatica che comunemente viene messa in campo, ma proprio la consapevolezza che a un certo punto il talento è la fatica. E quindi, insomma, è una lettura davvero consigliata perché è istruttiva, ma soprattutto è super appassionante e tantissimo divertente.
1: E quante volte la parola talento l'abbiamo utilizzata nelle nostre puntate di Non mi capisci? Andiamo quindi a riascoltare il meglio di queste puntate.
0: Non mi capisci.

0: Destino, questo è il titolo della canzone di Prima Alba. E quanta vita, quanto gioco e quanto destino, Matteo, in questo appuntamento.
1: Ma sì, ma sai, Fede, che io sono sempre straordinariamente contento quando, insomma, incontriamo occasioni come questa, quando abbiamo la possibilità di avere la musica in studio rigorosamente dal vivo, perché qua da noi solo pezzi dal vivo e soprattutto pezzi che da altre parti, come non ci stanchiamo mai di ripetere, ascoltate con maggiore difficoltà.
0: Parleremo di musica e lo faremo dando voce, dando spazio. Apprendi i nostri microfoni a lei che l'ha detto nelle stories. Ho un po' paura perché è la prima volta che vado in radio. Con noi qui a Non mi capisci oggi c'è Salomè, a cui diamo il benvenuto. Ciao.
2: Ciao,
0: Salomè. Direttamente da, aspetta, perché prima ho detto Bergamo, mi ha detto no, non è proprio Bergamo,
2: è Canonica d'Adda,
0: che è lì.
2: È mezzo tra Bergamo e Milano.
0: Ma non sei da sola, al tuo fianco vedo uno strano personaggio.
2: Sì, qua con me c'è mio papà che mi accompagna con la chitarra.
0: Enrico Lama, ciao Enrico.
3: Ciao.
0: Ma gli ho chiesto prima, ma ti fa suonare poi nelle pici, se anche tu? Ho detto per ora no, decide.
2: Sì, no, decide magari lui. Sulle prossime, sì.
0: Secondo me, chi sei? Se uno ti chiedesse, dai, presentati, cosa diresti di te?
2: Ma sono una persona che ama tanto l'arte in generale. Ho sempre fatto cose che riguardavano cose artistiche, teatro, musica, e suono anche il sax, quindi mi piace proprio questo ambiente.
0: Insomma, ti piace contaminare forse una delle parole chiave, no? Per le tue arti, per le tue origini, sì. Per la tua musica, per i tuoi testi.
1: Ma Salomè, tu, insomma, appunto, i tuoi testi anche li scrivi, no? Costruisci, sì, le tue canzoni. Una domanda che mi piace spesso fare a ragazze e ragazzi della tua età, che hanno una voce, che hanno uno sguardo sul mondo, è che cosa vede oggi una ragazza della tua età, una ragazza con questo sguardo da cantautrice, da scrittrice, quando vede, per esempio, osserva la sua generazione, no? Che cosa vede? Vede più spavento, più ansia?
2: Sì, vedo tanta
1: più preoccupazione.
2: Ansia, perché la provo anch'io, quindi tanta ansia, tanta preoccupazione, però vedo anche tanta voglia di fare, secondo me. Io stessa comunque ho appunto tanta voglia di iniziare a cantare, a fare, a cantare la musica, a portare la mia musica in giro. E
1: questo mondo così complicato, così incasinato, in questo momento non è un limite, ma è uno stimolo?
2: No, esatto, per me è uno stimolo, sì. Secondo me è uno stimolo, o comunque dovrebbe essere uno stimolo, secondo me.
0: E questo è lo stimolo, insomma, dai i suoi frutti che poi sono i tuoi pezzi, dai, diamo voce alla tua voce. Iniziamo con Kirikou,
2: sì,
0: che
2: Kirikou.
0: Personaggio fantastico di un film di animazione clamorosamente, sì, bello. Che cos'è questo pezzo? Come nasce?
2: Kirikou nasce, uno sicuramente,

0: Sì, perché mi piace molto il film, l'avrò visto tantissime volte quando ero piccola e mi piace proprio il personaggio, la strega comunque. E poi perché alla fine anche in questo film c'è la strega che sembra cattiva, ma in realtà nasconde dentro di sé una grande debolezza, è comunque un personaggio dolce alla fine, ecco.
1: vai.
0: Quindi
1: Vai con Kirikou, live qui a Non mi capisci.

0: Salome live qui a Non Mi Capisci, complimenti, insomma voce, grazie, voce bellissima. Faccio una domanda a papà.
1: Sì, dai.
0: Mary, com'è oggi, come si accompagna il sogno di una figlia che dice papà io vorrei fare la cantautrice?
2: Si accompagna questo sogno accompagnandolo, cercando di dare, di darle spazio, di farle realizzare il suo sogno, di far sì che abbia, che sappia valutare anche un po' da sola la strada, gli strumenti, le strategie che ritiene buone, poi andando ad accompagnarla se lo richiede.
3: Salome, io invece faccio la domanda a te, no? Quando nasce un sogno, come nasce un sogno di diventare cantautrice, di diventare autrice? Tu hai detto che la musica sostanzialmente ha sempre fatto parte della tua vita, insomma, accanto a tua, hai anche un padre chitarrista, non poteva che essere altrimenti. Ma quando è stato il momento, se c'è?
1: All'inizio non l'avevo ancora vista in quest'ottica, mi mettevo in camera mia, scrivevo le mie cosine, poi mi registravo col telefono su qualche base che trovavo su YouTube, così. Quando ho iniziato poi ad andare in studio e comunque ho trovato anche una persona che comunque credeva in me, ho detto beh, forse è il momento. Poi mi piace tantissimo scrivere, raccontare quello che vedo, quello che vivo. Quindi ho detto, siccome il mio modo migliore per esprimermi è tramite la musica, perché non sono in realtà una di tantissime parole, preferisco cantare, scrivere, così. Ho detto, è il mio sogno, cioè quello che voglio fare.
0: Sì, perché ci sono le parole, no? nella tua vita. Mi dicevi prima che fai lettere classiche anche, no?
1: O lettere moderne. Faccio lettere moderne sì,
0: all'università, scusami, sì. Quindi insomma un rapporto stretto, viscerale con le parole. Quando ascolti la tua musica, che pensi?
1: La mia musica? Mm-hmm. Penso che c'è stato tanto lavoro dietro, tanti sacrifici comunque. Quando sento una mia canzone penso... ce l'ho fatta, sono io.
3: Ce l'ho fatta, sono io davvero. Non è male.
0: No, che penso stavo a dire quella.
1: No, perché a volte mi parte su Spotify senza che io l'abbia messa, penso sono io.
3: No, ma ce l'ho fatta, sono io, nel senso che a volte si tende a somigliare a qualcuno, no? Si scrive qualcosa cercando di andare a tiro rispetto alla hit del momento, lo stile che va in... Invece ce l'ho fatta, sono io, è una bella dichiarazione di identità.

0: E quanto camera un cente? Cioè, nel senso che lo studi, lo vivi, lo...
1: In realtà non proprio, cioè nel senso il Camerun c'è perché c'è mio papà che comunque mi ha sempre trasmesso poi i suoi valori, così abbiamo fatto anche un viaggio lì, però diciamo non è una parte presente, non, nel, presente nella mia vita.
0: Ok. Quindi c'è, però è un...
1: C'è una cosa in più che okay. che mi piace avere.
0: È bella questo, ma mi piace la tua consapevolezza.
2: Non mi capisci.

Com'è che gira il mondo? Quanto poco tempo abbiamo? In quanto tempo lo sprechiamo? Siamo diventati numeri, senza volti e senza nomi. Gente che si fa la guerra e ha perso tutto.

0: Brutto Show, questo è il singolo, uno dei sei singoli che appunto compone il tuo nuovo EP, che si intitola per l'appunto Brutto Show. Questo è un dialogo immaginario tra due Salomè, giusto?
1: Sì, esatto, è un dialogo immaginario tra me e la mia versione bambina.
0: Com'è andato questo incontro con la tua versione bambina?
1: Diciamo che ho cercato di mettermi a nudo il più possibile e ho cercato di dirle tutte quelle cose che magari non sono state dette a me o non vengono dette ai bambini per paura di spaventarli.
2: Ma Salomè, che cos'è questo brutto show? Cioè, sono le finzioni, sono le ipocrisie, sono le maschere,
1: esatto,
2: che siamo costretti a indossare?
1: Sì, per me brutto show alla fine è la realtà in cui viviamo, che non è per forza necessariamente brutta, però penso che il mondo è in grado sia di sorprenderti in maniera positiva, ma anche di buttarti giù tante volte. E io ho pensato, chissà se qualcuno mi avesse detto tutte queste cose una volta, cioè chissà chi sarei diventata, o non so.
0: Che è una bellissima domanda. Sto pensando che brutto c'è anche una bellissima etichetta, insomma, per la politica. Spesso vediamo dei teatrini, abbiamo sentito tante parole, anche tante riflessioni, tante teorie, come sempre, no? Queste scoperte improvvise, oddio, ci sono i giovani anche, sì, ci sono.
2: Esistono, hanno esistono delle necessità, dei sogni, delle esigenze.
0: Esatto, e appunto anche per far capire che non sono delle meteore, ma ci sono ragazze e ragazzi che quotidianamente fanno un lavoro che magari non è un lavoro partitico, ma è un lavoro politico, un lavoro di educazione alla politica. Abbiamo conosciuto un gruppo che è nato qui a Milano, sono degli universitari che hanno fondato un'associazione, si chiama Democracies, e con noi c'è Giacomo Piazza, che è uno degli studenti, lui è studente di giurisprudenza all'Università Statale di Milano ed è uno dei fondatori. Ciao Giacomo!
3: Eccomi qua, ciao. Ciao a tutti voi.
2: Come ciao, stai? Giacomo.
0: Com'è? Vi siete sentiti improvvisamente scoperti? Cioè, il mondo ha scoperto che i giovani sono interessati alla politica? Strano, vero?
3: Il mondo ha scoperto sì che i giovani sono interessati alla politica. Più che altro i giovani sono interessati sempre, spesso sono poco probabilmente ascoltati, uh-huh, e soprattutto si parla poco a loro, non ci si rivolge a loro e si pensa che noi non abbiamo una voce, invece una voce c'è ed è bene farsi sentire, insomma.
2: Giacomo, poi magari ci parli meglio, no? di come, quando nasce Democracies, quali obiettivi si propone, ma leggevo che tu vai spesso a fare anche lezione di educazione civica nelle scuole, no? Sia nelle scuole, nei licei, sì, che nelle scuole medie, e sei stato di recente anche al Nicola, mi pare, che è l'istituto di Milano.
3: Al di Nicola, sì,
2: okay,
3: l'istituto
2: sì, in cui a dicembre era stato accoltellato un ragazzino fuori da scuola. Che cosa hai trovato quando sei stato in quella scuola? Cioè, che sguardi hai visto? Con che gioventù hai avuto a che fare?
3: Allora, indubbiamente, diciamo, sono sì situazioni che, appunto, come accennavi tu poco fa, sono situazioni spesso difficili, però sono situazioni in cui c'è tanto bisogno di ascolto, in cui si trovano effettivamente tanti studenti che sono pronti ad ascoltare, e quindi noi siamo andati a parlare in queste scuole, abbiamo parlato di costituzione, di diritti, e insomma abbiamo trovato un ambiente assolutamente fertile, con giovani, con degli occhi assolutamente luminosi, spesso, che fanno fatica a spiccare. Ecco, diciamo che spesso quello che abbiamo notato noi è che c'è un forte problema di incomunicabilità, cioè spesso non si riesce a trovare il modo di comunicare con questi studenti che spesso sono, insomma, hanno delle affrontano quotidianamente delle insomma una vita, delle dinamiche familiari che possono non essere sempre facili, ma che sono assolutamente pronti a mettersi in gioco, ecco,
0: quello,
3: questo sì.
0: Quello che stai dicendo, guarda, mi risuona tantissimo. Leggevo delle parole di Matteo Lancini in questi giorni, no? In cui proprio sottolineava quanto manchino le parole. Prima parlavamo con Salome di parole, no? E la capacità di esprimere le emozioni, esprimere i timori, esprimere la paura, proprio manca non tanto con chi farlo, ma il come farlo. Quindi il lavoro che fate voi anche è fondamentale, no? Perché diventa proprio una educazione all'incontro. Giacomo, ma cosa porta un 22enne, e sei tu, ma come tutti i ragazzi e le ragazze del tuo gruppo, a dedicare tempo, risorse, energia per la politica?
3: Allora, appunto, io credo fortemente che sia importantissimo mettersi in gioco, a darsi appunto una voce, come dicevamo prima, e costruire non un mondo, ma partendo dalla propria comunità, una comunità appunto migliore. E quindi con Democracies è quello che noi ormai da un anno appunto abbiamo imparato a fare, e quindi siamo impegnati proprio a dare una voce a tematiche e a spiegare anche delle tematiche che spesso possono passare in secondo piano o peggio anche proprio rimanere incomprese. Quindi il nostro interesse è proprio andare a spiegare quelle che sono delle dinamiche giuridiche, che però hanno riflessioni sull'attualità, persone che non sono del nostro stesso settore, in quanto noi da studenti di giurisprudenza ci accorgiamo che in fondo il diritto appartiene a tutti noi, certo. Noi appunto godiamo di diritti, e questi diritti bisogna imparare a esercitarli, e quindi proprio da questa esigenza di rendere le persone consapevoli rispetto al nostro stato di diritto, diciamo, è nata proprio questo progetto, ecco.
2: Giacomo, ti faccio una domanda molto diretta e anche un po' rischiosa, ma sono sicuro che tu risponderai.
3: Sì.
2: allora, quando prima citavamo, no, i casi di quella scuola in cui i ragazzini si sono accoltellati, quando ci si trova davanti a casi di cronaca così estremi, di solito la risposta che la politica dà è sempre quella sicuritaria, è sempre quella punitiva, no? E mi viene quindi il dubbio che forse in quel dialogo di cui tu stavi parlando, no, che auspicavamo tutti, l'incomunicazione

0: responsabilità non dipenda solo dai ragazzi, ma dipenda a volte anche dagli amministratori. Cioè, se tu potessi rivolgere un appello alla politica, no? Non c'è qualcosa da fare che venga prima di arrivare, no? Non si tratta di costruire una filiera, un'educazione, un rispetto che siano precedenti al caso di cronaca estremo, perché altrimenti se interveniamo solo per punire, cosa risolviamo?
1: La risposta punitiva è l'intervento estremo finale, ma tutto parte appunto da un processo di educazione. Noi infatti andiamo nelle scuole e realizziamo dei video anche sui nostri social, perché siamo convinti che con una buona forma di educazione, sensibilizzando anche ai temi, si possa arrivare ai giovani, agli studenti in maniera assolutamente più immediata, in quanto il titolone sulla pena, sulla
2: metal detector, adesso va molto di moda il metal detector,
1: ma non va a prevenire e a sensibilizzare su il tema. Quindi certamente una attività di educazione a questi temi è fondamentale, quindi una prevenzione, andandosi proprio a mettere a il livello dei giovani, ascoltandoli e poi in un secondo momento sensibilizzandoli rispetto a tutte queste tematiche.
2: Dacci le coordinate per trovarvi sui social.
1: Democracies, che è un giro di... Noi siamo Democracies_ su Instagram, che è il canale principale di diffusione dei nostri video, insomma.
2: Ringraziamo Giacomo Piazza, grazie a tutte le ragazze e ragazzi che con te portano avanti questa attività quotidiana. Ciao, alla prossima, buon lavoro!
1: Grazie, arrivederci, alla prossima.
0: Ciao Giacomo.
3: Non mi capisci.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
8: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
9: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: Non mi capisci.

0: Salomè, senti, mi piacerebbe sapere quale obiettivo ti poni con i tuoi pezzi, cioè nel senso, allora c'è un'incredibile, come dire, no, retorica che sostiene che sostanzialmente quando si scrive, che si scriva un romanzo, che si scriva una canzone, si scrive in prima battuta per se stessi, ma è un fatto che quando si scrive qualcosa si scrive per comunicare con gli altri, no? Allora mi chiedevo, tu quando scrivi hai davanti a te un ascoltatore o un'ascoltatrice immaginaria? Pensi più ai tuoi coetanei, pensi più agli adulti, pensi, come te lo immagini il tuo ascoltatore tipo?
1: Ma allora, io in realtà cerco un po' di spaziare, nel senso, ci sono delle canzoni che scrivo pensando a una persona della mia età, e mentre invece ce ne sono altre in cui, siccome c'è questa cosa che mi piace parlare di personaggi nelle mie storie, e in cui magari quel personaggio è ispirato a una persona più adulta, e quindi magari quella canzone spero possa piacere anche a una persona della mia età, ma allo stesso tempo magari anche un adulto può rivedersi in quello che
0: cambi il destinatario della tua lettera di volta in volta.
1: Sì, di base però spero, cioè, cerco di scrivere per tutti.
0: Per tutti, insomma. Certo.
2: E adesso c'è un'altra lettera, è una lettera che ho letto su una pagina Instagram, si chiama La Giornata Tipo, è una pagina per appassionati di basket, direi di più per appassionati di storie di basket, insomma, per chi ama le storie è veramente un appuntamento quotidiano, no? C'era questo post che diceva: ciao a tutti, mi chiamo Diarra e sono una istruttrice nazionale mini basket. Di recente, al termine di una partita di DR1 in Toscana tra la mia società e un'altra squadra, si è verificato un episodio inaccettabile. Ero presente sugli spalti e sono stato oggetto di offese razziste da parte di adulti sostenitori avversari. Scimmia, mangia banane, insomma il solito repertorio in questi casi. Fa strano doverlo scrivere nel 2026. Ancora più strano se si pensa che queste parole sono arrivate da due donne, probabilmente due madri, rivolte a una ragazza più giovane. Da istruttrice, dice, ogni giorno lavoro con bambini, insegno, educo e cerco di trasmettere valori sportivi e umani, bambini che sono lo specchio dell'Italia di oggi, diversi, mescolati, reali. Poi però, appunto, basta un episodio come questo per renderci conto che per qualcuno il colore della pelle viene ancora prima di tutto il resto. Abbiamo cercato Diarra, che è qua con noi, Diarra Dium. Ciao Diarra.
3: Salve.
2: Ciao, grazie.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Diarra.
2: Ciao. Con che spirito, con che desiderio, con che rabbia anche hai scritto queste parole?
3: Allora, salve, innanzitutto grazie mille per appunto avermi accolto nella vostra trasmissione, e niente, anche questa è un'altra occasione appunto per dirvi che ho scritto, ho deciso appunto di rendere pubblico questo fatto proprio nelle vesti di istruttrice, non tanto per l'offesa che è arrivata a me come persona, che può essere appunto rivolta a me, alla mia comunità, alla società, ma comunque a tutto il mondo, ma proprio come istruttrice, al lavoro che noi portiamo in palestra tutti i giorni, ai valori che sosteniamo come società, sia sportiva ma anche come individui, appunto. Mi sono sentita attaccata appunto su quel lato lì, la fatica che mettiamo tutti i giorni, non solo negli eventi sociali, ma anche nel singolo allenamento, appunto educare le nuove generazioni all'inclusione, all'uguaglianza su tutti i livelli, e poi appunto bastano pochi secondi, poche parole
2: per cancellare tutto. Sì.
0: Diarra, esatto. Io vorrei sapere cosa hai pensato quando ti sei sentita rivolgere quelle frasi, cioè se eri più incredula o più arrabbiata o addirittura spaesata per il fatto che le stavi sentendo proprio in un luogo, come ci stavi raccontando, no? In cui si educano in realtà i bambini e le bambine alla sportività, all'inclusività, cioè che cosa è successo quando ti sei sentita rivolgere quelle parole?
3: Ovviamente per fortuna o per sfortuna non saprei appunto cosa è meglio, non le ho sentite direttamente in un primo momento, ma poi appunto siamo andati a chiedere spiegazioni. Dal momento in cui non ci sono state scuse e nemmeno appunto una negazione, come a dire non sono state dette, il primo pensiero ovviamente è rabbia, delusione, incredulità sì, più che altro di sentirle in un

0: appunto, come siamo detti, in un ambiente che una persona ritiene sicuro da tutto il resto. Però forse quello che ha prevalso di più è stata la rabbia verso appunto quelle persone che stavano in quel momento inquinando un ambiente,
1: certo,
0: ritenuto sano fino a al momento prima, ecco.
1: Però perdonami, la società, sì, sportiva, no, della squadra a cui queste o questi, no, insultatori appartenevano, ha preso provvedimenti, ha fatto qualcosa, ha dato un segnale?
0: La società avversaria ci ha posto le proprie scuse a quasi una settimana dall'episodio. Noi abbiamo, il giorno dopo, abbiamo immediatamente segnalato appunto l'episodio. Ci è voluto un po' di tempo, ma poi la società si è scusata con scuse formali, sia a me che alla società, ha condannato l'episodio, però scusandosi per non aver trovato e individuato i responsabili. Noi su questo possiamo agire
2: poco. Sì, certo.
0: Esatto, poco o meno.
2: Insomma, c'è questo passaggio sul Corriere della Pelle. Prima solo me ne parlavamo anche fuori onda, no? Te l'ho chiesto, tu sei mi stata oggetto di parole o gesti di razzismo?
3: No, allora, per mia fortuna non ho mai subito una cosa del genere, però so che esiste, e anche questo, come dicevamo prima, fa parte del brutto show, purtroppo. La gente è piena di rabbia e c'è sempre bisogno di giudicare.
2: C'è bisogno di giudicare, forse appunto c'è bisogno di denunciare, no? A me è piaciuto molto quello che ha fatto Dirac, cioè, ci ha messo la faccia, ci ha messo la propria storia, ci ha messo il proprio impegno quotidiano, no? E chiudi la lettera di Dirac dicendo: io comunque continuerò a fare il mio lavoro ogni giorno e lo farò ancora di più, ancora meglio, e soprattutto per quei bambini e per quelle bambine cui i genitori invece magari hanno pregiudizi, no? Capire come proprio per partire dalle bambine e i bambini per cambiare le cose.
0: Esattamente, proprio così, perché ormai nel mondo di oggi dobbiamo anche appunto guardare come stanno le cose. I bambini, comunque gli adolescenti, passano molto più tempo nelle scuole e negli ambienti sportivi che a casa, a livello proprio di monte ore giornaliero, e forse a questo punto direi che è una fortuna. È una fortuna, e noi dobbiamo appunto usare il tempo che i ragazzi e i bambini passano con noi per educarli al livello base del buon senso. Nessuno vuole inculcare specifiche idee o cose del genere, però appunto i valori che tutti i giorni condividiamo insieme stanno alla base dell'educazione, ecco.
2: Grazie Diarra Diume, e grazie anche alla giornata tipo, che non ha paura di perdere una manciata di follower e porta avanti giustamente, no, queste campagne sull'inclusione e sullo sport e sui suoi valori e sulla bellezza dello sport, che la bellezza dello sport sta proprio lì nell'includere tutto e tutti. Ciao e grazie, ciao ciao. Invece noi adesso andiamo nelle belle, dove ci porti? Andiamo nelle periferie, Fran, dove?
3: Sì, nelle periferie.
2: Che viaggio è? Come è nata l'idea di fare questo viaggio in parole?
3: Beh, perché Anna, questa canzone nasce da, ho immaginato questa ragazza che vive in questi ambienti qua, una ragazzina di periferia, e che appunto mi sono immaginata lei che esce di casa e si ritrova in... E si ritrova a doversi scontrare appunto con le difficoltà che ci sono nella vita, insomma.
2: Vai, andiamo a ascoltare questo pezzo live qui a Non Mi Capisci.

0: Fin questa pioggia rovina l'umore, cancella il sudore, non fare così, non fare, muoviti, non fare, spogliati, non fare, si fai così, No, non me l'hai detto che non stavi bene, a casa ti mancano tutte le sere, metti la collana per vederti bella, ma quando poi esci vuoi tornare in fretta, ma quando molli la scuola, le pareti porte che importa, ma quanto è pesante la noia, manda giù tutto in goia perché fai na na na na.
1: Gran viaggio anche questo.
2: Hai tanti stili diversi anche, cioè sei tu, hai la tua grammatica, ovviamente la tua impronta, la tua voce, però ti diverti anche a diversificare con i pezzi. E si vede che si diverte a cantare.
3: Sì, ma poi
2: ti stavamo fotografando e filmando entrambi a un certo punto, perché c'era proprio la gioia.
3: No, ma poi dietro questo divertimento ci sono i temi, no? Nelle storie che Salome racconta ci sono storie di periferia, ci sono i margini, ci sono... c'è addirittura il tema del colonialismo, come in Kirikou, no? Ci sono le differenze sociali, culturali, c'è la fatica di stare nel mondo, c'è tanta roba nella tua visione.

0: Non è mica pista, abbiamo aperto proprio parlando con Salomè, che ci diceva della sua passione, del suo amore per le varie arti, no? Hai citato anche il teatro, e chiudiamo questa puntata proprio parlando di teatro con una ragazza che alla tua età, a 20 anni, è una regista, ha già in curriculum diversi spettacoli portati in scena insieme a un gruppo di altre ragazze e ragazzi che hanno formato una compagnia teatrale con attori e attrici tra i 14 e i 20 anni. Lei si chiama Angela Magonne e c'era una bellissima intervista sull'Arena e il titolo mi ha colpito perché diceva: il teatro mi ha salvato. Ciao Angela, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao Angela.
0: Cosa vuol dire che il teatro ti ha salvato?
1: Allora, è una domandona, nel senso che io ho avuto mi sono ammalata a 14 anni e ancora adesso sto avendo esperienze con una malattia cronica, diverse complicazioni, tra cui la fibromialgia, dolori cronici, e il teatro è sempre stato la mia passione, e questa malattia mi ha un po' portato a metterlo da parte, quindi ho anche avuto il mio momento di crisi col teatro, e poi a un certo punto ho capito che invece potevo usarlo come metodo per raccontarmi, e da lì ho cominciato a scrivere, a mettermi in gioco con la regia, sia a scuola sia fuori, e dopo ho capito che non era, serviva solo per raccontare di me, ma serviva per raccontare agli altri, quindi mi sono fatta da parte e mi sono offerta per fare la regia, per scrivere spettacoli, per portare in scena ragazzi e ragazze, e quindi diciamo mi ha dato un po' una ragione di vita in un periodo che era complicato.
2: Angela, beh, intanto insomma, ti saluto, sei una concittadina, io abito a 6 chilometri da lì, da Pescantina, e ti parlo in questo caso da genitore di una figlia che fa teatro, reduce fra l'altro proprio dalla visione dello spettacolo che la sua scuola ha realizzato proprio ieri sera, e testimonio che è una vera gioia vedere ragazzi e ragazze così giovani accomunati da una passione, no? Che provano, scrivono, interpretano, dirigono. Ci sarebbe più bisogno di teatro, secondo te, nelle scuole o là fuori nel mondo? Cioè, ritieni che il linguaggio del teatro possa essere utile, soprattutto a quell'età, per capirsi meglio, comunicare meglio, far magari un pochino pace anche coi propri demoni interiori?
1: Secondo me il teatro è un lavoro ed è un luogo assolutamente importante, soprattutto in fase di crescita. Io lo vedo con i miei ragazzi delle medie e con i miei ragazzi più grandi. Nel momento in cui vai da un ragazzino e gli dici vai, parla, sali su un palco, tutti ti ascoltano, racconta qualcosa di te, portati in scena, cioè, trovo sempre un entusiasmo, una voglia proprio di mettersi in gioco, e quindi penso sia tanto importante per i ragazzi adesso avere questo spazio per essere ascoltati, e che il teatro offre. Questo da una parte, dall'altra parte è anche importante il teatro perché offre un esercizio di ascolto, quindi serve teatro sia a livello attoriale, secondo me, perché ci si mette in gioco con l'altro, con il corpo, fisicamente, si entra in contatto, e dall'altra parte c'è bisogno anche di andare a teatro fin da quando si è piccoli, perché ci si siede, si ascolta, si vede, si impara proprio a stare nello stesso spazio di un'altra persona che ti sta raccontando qualcosa, quindi crea proprio una relazione che è importante da entrambi i lati, e sì, secondo me è importante. Io vedo, ho tanti riscontri positivi dai ragazzi con cui faccio teatro, e vedo che per loro serve, che per loro è importante, mi chiedono sempre di continuare, dopo ogni spettacolo mi dicono ma continuiamo comunque, a me non importa dello spettacolo, io voglio continuare, ed è davvero molto bello.
0: Angela, prima anche con Salomè parlavamo di cosa voglia dire raccontarsi con la musica, no? Spesso lo scrivere canzone è una delle vie privilegiate per raccontarsi per le ragazze e ragazzi della vostra generazione. Abbiamo parlato con molte altre ragazze e ragazzi che magari invece lo hanno fatto scrivendo un libro o scrivendo una poesia. Come si fa a raccontarsi scrivendo per il teatro? Perché vuol dire mettere in campo più attenzione, cioè, c'è anche lo spazio, nel senso che non c'è solo non c'è solo la parola, no? C'è il gesto, c'è lo spazio, c'è la scena, vuol dire proprio mettere in scena un mondo per raccontarsi.
1: È sicuramente un lavoro complesso, e la cosa bella del teatro è che non è un lavoro di un singolo individuo, ma è qualcosa che si costruisce insieme. Questi 5 spettacoli che ho scritto sono tutti scritti basati sulle persone che incontravo, quindi magari facevo prima qualche lezione di improvvisazione, capivo le persone che avevo davanti, chiedevo loro cosa volevano fare, cosa era importante per loro, e sulle suggestioni che da loro raccoglievo cominciavo a scrivere un testo semplice. E parlo del lavoro che ho fatto su quest'ultimo spettacolo perché secondo me è stato forse il lavoro che può più rispondere a questa domanda. Ho portato in scena 13 personaggi con un passato molto complicato, 13 personaggi complessi che non ho approfondito a livello di storia all'interno di quello che ho scritto, ma io li ho portati ai ragazzi e gli ho detto: ok, sceglietevi i ruoli e raccontatemi quello che voi capite di questi personaggi. Abbiamo proprio lavorato su, gli ho detto di scrivere un monologo loro su quello che capivano del personaggio, e alla fine hanno portato in scena delle maschere, chiamiamolo così, sì, ancora più comprese di come le avevo comprese io. E quindi vedere, cioè io ho scritto una base, poi loro hanno dato vita a qualcosa di ancora più grande, quindi è stato molto bello, perché ho proprio visto che non solo io mi sono raccontata, ma ci siamo raccontati tutti assieme come gruppo, come persona singola che va in scena e deve portare in qualche modo una parte difficile di sé, perché il teatro ti mette in difficoltà, ti mette lì, devi esporti, devi anche portare un'emozione se sei in grado. E quindi penso che La cosa particolare del raccontarsi a teatro è che è un lavoro collettivo che si fa nel tempo, cioè non è scrivi il testo e hai raccontato, certo, tutto e hai finito, no. Quello è solo l'input e poi da lì si costruisce assieme per qualsiasi età. Lo vedo anche nei ragazzini delle medie che magari hanno bisogno di essere un po' più guidati, ma anche loro ci mettono tanto di loro dentro a livello di come si muovono, di come parlano, la ricerca dei costumi, quindi sì, è proprio il lavoro collettivo che fa il lavoro qua.
0: Grazie Angela, complimenti, ti aspettiamo col prossimo spettacolo, va bene?
1: Grazie mille.
0: Angela Magon, ciao, grazie, ciao ciao.
2: Ciao Angela.
0: Ciao. Noi ci avviamo alla chiusura di questa puntata di Non mi capisce, lo facciamo, chiudiamo così come abbiamo aperto, cioè con la musica live di Salomè che oggi è stata con noi. Grazie davvero per aver scelto di condividere insomma la tua arte.
3: Grazie.
0: Con il nostro programma, ci piace dare spazio agli emergenti, a chi sta per iniziare questo viaggio, quindi insomma grande puntata.
2: E in questo caso direi che siamo ben oltre l'emergente, comunque insomma direi che Salomè è già una solida certezza, ma ci fa piacere essere fra coloro che insomma nel loro piccolo hanno contribuito a diffondere la tua musica.
0: Grazie Henry, a papà Henry, papà
4: sì,
0: Henry
4: sì, sì.
0: Con la sua chitarra, con cosa chiudiamo Salomè?
3: Chiudiamo con Narciso.
0: Mm-hmm. Già ride, dice Narciso, ci guarda e ride. Fatti una domanda, Busso.
3: È l'imbarazzo delle prime. Io rido sempre.
0: Vabbè. Vabbè, è un'ottima scappatoia. A voi.

0: Salomè, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, alla prossima.
2: E anche per oggi il tempo è scaduto. Ci ritroviamo domani con Non mi capisci, sempre su Radio 24, con nuove storie, con nuovi protagonisti, con nuove ispirazioni. Ciao!

0: 24 ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
1: Berlino accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia, Merz in difficoltà nel paese, la replica di Putin. Nuovi raid americani su Hormuz, Teheran annuncia operazione decisiva contro gli Stati Uniti nella regione. Balzo dell'inflazione in Italia, ad agosto sale al 3,3%, record da settembre 2023. Sono di Roma e Lazio gli ultimi colpi del calciomercato. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Anna Elena Riva in regia. In apertura all'allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa, Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. La Germania ci accusa per ragioni di politica interna, Merz è in difficoltà, la replica del presidente russo Putin. Mentre Bruxelles annuncia risposte, il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania e attacca anche Roma, definendo ridicola la nomina a consulente dell'ex ministro ucraino Fedorov. E il presidente ucraino Zelensky avverte le compagnie aeree: finiti i giorni sicuri nei cieli russi.
2: Il drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia un mese fa accanto ad un Antonov ucraino sarebbe servito per un attentato i cui registi stanno in Russia. Così ha detto in una conferenza stampa convocata allo scopo il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Le indagini proseguono, ha aggiunto, ma il modus operandi lascia pochi dubbi su questa ma anche su altre operazioni ibride di disturbo che si stanno verificando in Germania. Contromisure immediate saranno la convocazione dell'ambasciatore, ha comunicato il titolare degli esteri Badeful, la chiusura del consolato russo a Bonn, la rescissione del contratto con la Casa Russa della Scienza e Cultura di Berlino. Altri droni, sempre presumibilmente russi, hanno provocato nuovo allarme intanto in Estonia, dove in difesa dei cieli baltici si sono levati caccia turchi. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Mosca torna a criticare la nomina di Fedorov, esponente del governo ucraino, come consulente per l'innovazione del ministro della difesa Crosetto. Durante una conferenza stampa a Vladivostok, la portavoce della diplomazia russa, Zakharova, ha definito infatti ridicola la scelta, evocando ironicamente una fiaba di Rodari. Pronta la replica di Crosetto, secondo cui le decisioni per l'Italia si prendono pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Parla invece di attacchi volgari e sconsiderati il ministro degli esteri italiani. Fedorov, uomo simbolo della rivalsa tecnologica dei droni di Kiev nella guerra contro Mosca, ma in contrasto con la linea di Zelensky tanto da lasciare il governo, offrirà il proprio supporto nel campo dell'innovazione militare nel nostro paese. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Preoccupa anche la nuova escalation in Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver ucciso diversi soldati americani in un attacco contro una base militare vicino ad Aqaba in Giordania, notizia smentita da Reuters che ha citato funzionari americani. Donald Trump in giornata è tornato a minacciare: se si arrivasse ad una terza volta l'Iran verrebbe completamente annientato, ha detto il presidente americano. I Pasdaran hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi. L'esercito iraniano ha lanciato un'operazione un'operazione che ha definito decisiva nella regione. Abbiamo lezioni indimenticabili da dare agli Stati Uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Sulla scia delle nuove tensioni, il petrolio a New York ha chiuso in forte rialzo a $90,22 al barile. E il caro energia intanto fa ripartire l'inflazione in Italia.
4: Ad agosto l'inflazione torna a correre, secondo le stime preliminari dell'Istat. L'indice dei prezzi al consumo è infatti salito al 3,3% dal 2,9% di luglio. È il dato più alto da quasi tre anni. A spingere il rialzo, sottolinea l'Istituto di Statistica, è l'andamento dei prezzi dei beni energetici che scontano ancora le tensioni internazionali. E con la crisi dello stretto di Hormuz, benzina e diesel, secondo l'osservatorio dei prezzi del Ministero dell'Industria, restano al di sopra dei 2 euro al litro. Mentre, conferma l'Istat, la crescita è debole. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato dello 0,2% e l'occupazione a luglio, rileva sempre l'Istituto di Statistica, rimane stabile. Il rimbalzo dell'inflazione preoccupa le associazioni dei consumatori, che chiedono al governo di intervenire perché stimano, a parità di consumi, la spesa totale delle famiglie aumenta di oltre 1000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A 20 giorni dal tradizionale appuntamento di Pontida, per Matteo Salvini si apre un nuovo fronte.
5: Tornare alle origini, tornare alla Lega Nord. Non si ferma la fronda contro Matteo Salvini, stavolta sono gli ex parlamentari e segretari provinciali che non chiedono il congresso per la Lega con Salvini premier, ma vogliono l'istituzione del comitato per la convocazione del congresso federale della Lega per l'indipendenza della Padania, ormai relegata a una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che il Carroccio deve restituire allo Stato. A guidare il fronte del Nord Gianluca Appini, l'idea è quella di andare a congresso, eleggere un segretario del partito, presentarsi alle prossime elezioni con in mano gli elenchi dei militanti. Obiettivo è separare nettamente il progetto salviniano e sovranista, riscoprendo la Lega federalista e del buon governo con attenzione ai territori del nord. La partita si giocherà a Pontida il 20 settembre e soprattutto si guarda a cosa farà Giancarlo Giorgetti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano in vista delle elezioni comunali del 2027. Primo passo le dimissioni del giornalista da tutti gli incarichi in Cora Media. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha scritto il giornalista sui social. Via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. In chiusura lo sport con il calciomercato che ha chiuso i battenti.
6: Ken dalla Fiorentina al Como, Gnonto dal Leeds ai Viola, il tedesco Voldemate che arriva alla Juventus dal Newcastle insieme a Sarr dal Tottenham. L'ultimo giorno del mercato è stato quello dell'ufficialità di molti affari chiusi nelle ore precedenti, ma pure qualche colpo non è mancato, sempre con la Fiorentina protagonista. Dicono addio ai Viola Gudmundsson, destinazione Lazio, e Nzola che approda a Cagliari. A Firenze dallo Sporting Lisbona arriva il fantasista Pedro Gonçalves e pure Beto dall'Everton. Altro colpo ufficializzato, il passaggio dell'esterno inglese Rowe dal Bologna all'Atalanta, mentre alla Roma, che pur ha fatto un mercato doc, non riesce di chiudere con l'ala dello Stoccarda Leveling. Restano alla finestra tanti svincolati di qualità, a caccia magari di qualche opportunità last minute. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie ad Anna Elena Riva in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition, feed your performance.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
8: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quali sono gli stati d'animo che guidano oggi le decisioni d'acquisto? A questa domanda ha voluto rispondere una ricerca che si è posta come obiettivo quello di individuare le leve di crescita per i brand sulla scia delle nuove attitudini dei consumatori. Ve la raccontiamo tra pochissimo. Focus sui trend, dedicato invece alla tendenza che fa della skincare il valore di posizionamento dei prodotti beauty, quando oltre le imperfezioni e le correzioni c'è la cura. E per la riflessione finale, spazio al nuovo film di un regista cult che celebra la libertà creativa.
9: Non penso mai al futuro. Arriva così presto. Albert Einstein.
8: Si chiama New Anxiety ed è la paura del futuro, del cambiamento, quella in grado di bloccare i consumi e le strategie

0: i brand in questo momento. Ad evidenziarla l'osservatorio La Mappa delle Scelte, le leve della crescita nella relazione tra brand e acquirenti dell'agenzia B-Press. Ce la siamo fatta raccontare da Diego Biasi, fondatore e presidente di B-Press.
1: È l'ansia del nuovo, la anxiety del nuovo, la new anxiety. È un concetto che è uscito dalla ricerca, io ricordo brevemente, è un osservatorio che abbiamo lanciato alla fine dell'anno scorso, dicembre 2025, con CensusWide, e abbiamo interrogato un campione di 2000 persone per capire quali sono le leve della scelta, le leve anche della crescita per le aziende, che abbiamo poi ribaltato nel 2026. Un concetto che è emerso è proprio questo: le persone hanno questa ansia silenziosa del cambiamento, quasi una paura del nuovo, direi, ma anche paura che cambiare sia complicato, forse perché tutto cambia molto in fretta. E la cosa curiosa, Maria Luisa, è che in realtà 6 persone su 10 hanno dichiarato di aver cambiato nel 2025 almeno una volta un prodotto, un brand, un servizio, pensiamo agli operatori telefonici o di energia, e il 40% l'ha fatto più volte, quindi è proprio un tema, se vogliamo, di ansia psicologica, sì.
0: Quali sono le implicazioni per i media di questa situazione? Quali dinamiche si stanno creando presso gli utenti, presso i consumatori?
1: Ma allora, io credo che la riflessione che deriva da questo concetto è che le emozioni contano, e contano molto, ed è personalmente una bella cosa. Ribaltato sul mondo delle imprese significa che per le brand un grande tema è la fiducia che riesci a stabilire con i tuoi consumatori o clienti, perché poi il discorso si amplia anche al B2B, alle aziende che vendono alle aziende. Alla fine chi fa le scelte e chi guida le scelte sono sempre persone, da una parte e dall'altra. La fiducia è un grande tema, l'Istat la fotografa in calo dal 97 al 92% per i consumatori, più o meno uguale, ma rimane sul 97% per le imprese, però insomma è un elemento che indica che in un momento di grande incertezza le persone emotivamente risuonano. E allora proprio la risonanza emotiva, la connessione emotiva, è un altro elemento che abbiamo fotografato. È importante per 8 persone su 10, e essere allineati con i valori dei brand è un fattore chiave per l'acquisto, per 9 persone su 10 addirittura.
0: A chi ci si affida in questo contesto, in cui tra l'altro c'è anche, come dire, un convitato di pietra che è l'intelligenza artificiale, presente ormai in tutte le nostre dinamiche di ricerca informazioni, di acquisto, eccetera?
1: Dopo 20 anni ci è cambiato il paradigma sotto gli occhi. Le ricerche, come abbiamo visto, danno come risultato non più solo dei link influenzati dalle parole chiave, ma dei piccoli riassunti che vengono composti automaticamente dagli algoritmi, dall'algoritmo dell'intelligenza artificiale, e quindi è chiaro che l'intelligenza artificiale diventa, o è diventata lentamente, l'interfaccia principale tra brand e persone, e anche tra brand e media, direi. Gli algoritmi decidono che cosa è rilevante, l'intelligenza artificiale fa la sintesi e restituisce il risultato. Di conseguenza noi dobbiamo, dalla parte delle aziende, prendere atto che il valore non è più solo la visibilità, ma è anche la credibilità e l'autorevolezza delle fonti che sono in grado di influenzare questo lavoro automatico dell'intelligenza artificiale. Detto con uno slogan, scende il SEO, il Search Engine Optimization, sale il GEO, Generative Engine Optimization. Dobbiamo abituarci a interagire con i motori di ricerca basati sull'AI.
0: Quali sono in questo momento le indicazioni strategiche che voi state dando ai brand? Che cosa fa la differenza in questo momento? Che cosa permette ai brand di crescere?
1: Questo è un discorso che abbiamo intavolato con i nostri clienti già dall'inizio del 2026. Quali sono le leve della crescita quest'anno? Ne abbiamo individuate almeno 5 importanti. Di una ho già brevemente parlato. L'allineamento valoriale è importante per 9 persone su 10, che un brand rifletta i valori, quindi bisogna ragionare in questi termini anche dal lato delle aziende. La seconda leva è un governo più consapevole di quello che si chiama chiama switching, cioè il cambiare marca, va gestito non soltanto per portarsi a casa nuovi clienti, ma anche per non perderne, quindi per non avere un'emorragia e capire

0: perché le persone fanno scelte e come scelgono è fondamentale. Terza leva, ne abbiamo parlato poc'anzi, l'intelligenza artificiale va alimentata in modo intelligente, anche perché alle persone quando chiedi come ti informi e come decidi per comprare, ti dicono cerco su Google 64%, ma chiedo all'AI 21%, quindi non è proprio scientificamente attendibile, ma se sommo 64 più 21, ecco, mi faccio un'idea di quanto l'AI sta diventando importante. E poi le ultime due leve, le piattaforme che facilitano la conversione dell'interesse in acquisto devono essere identificate chiaramente e variano da generazione a generazione. Se tu chiedi a un membro della generazione Z quali sono le piattaforme che ispirano, ti rispondono Instagram, TikTok, ma se lo chiedi a un boomer ti dice i siti di recensioni, gli amici e i familiari o i media tradizionali. Quindi costruirsi una graduatoria di quali sono le piattaforme che influenzano le decisioni è importante. E l'ultima, ritorniamo all'origine, è creare un legame emotivo utilizzando i contenuti giusti è fondamentale. Tutte le generazioni hanno bisogno di un legame emotivo con i brand.
1: Essere e avere. Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancora sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
2: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
1: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
2: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà due di denari.
1: Essere e avere. Focus sui trend.
3: Torniamo a parlare di cosmetica, uno dei settori che guida in questo momento l'avanguardia dei consumi, forte di una crescita inarrestabile a livello globale. Lo facciamo con una tendenza che racconta l'evoluzione del settore in questi anni, sia dal punto di vista dei prodotti e delle categorie di prodotto che della comunicazione. Con Elena Marinoni di Next Atlas parliamo di Restorative Beauty. Ciao Elena, bentrovata.
4: Ciao Maria Luisa e un saluto anche a chi ci sta ascoltando.
3: Introduciamo la tendenza che hai individuato per noi, Elena, il contesto, le parole chiave, raccontaci.
4: Volentieri. Allora, negli ultimi, diciamo così, anni siamo stati un po' tanto immersi in una cultura del miglioramento continuo, no? Che mette al centro i concetti di performance, di ottimizzazione. E questo paradigma ha influenzato anche il mondo della bellezza, costruito per anni su un linguaggio quasi militare, no? Combattere le rughe, eliminare le imperfezioni, correggere i difetti. Oggi questo modello mostra un po' i suoi limiti e sta emergendo un nuovo approccio più soft, più ragionato, quello della cosiddetta bellezza rigenerativa, che non si concentra più sulla correzione del difetto, ma sul ripristino dell'equilibrio sistemico della pelle. Quindi non si tratta di aggiustare la pelle, ma di riattivare la sua capacità naturale di funzionare. La pelle non è più vista come imperfetta, ma come un sistema che può essere stato alterato da stress, inquinamento o delle routine beauty un po' troppo aggressive. Il focus si sposta dall'idea della perfezione di un risultato visibile e immediato al ripristino della piena funzionalità biologica della pelle. Quindi la bellezza rigenerativa, in due parole, non promette più di trasformarti, ma di riportarti in equilibrio. Dal punto di vista dei dati che abbiamo raccolto con Next Atlas, la popolarità di questo trend cresce rapidamente, pensa già dal 2024, e vede una previsione di crescita del 20% nei prossimi 12 mesi. Il dato più interessante però è anche qualitativo perché cambia il linguaggio associato alla bellezza e espressioni come supportare la barriera cutanea, rimpolpare, nutrire, sostituire sostituiscono i concetti un po' più, diciamo, brutali di correzione degli inestetismi e di lottare contro l'invecchiamento. E questo segnala un cambio culturale prima che ancora che di prodotto.
3: Il primo caso ci parla di autenticità via social, è una campagna di comunicazione che ci arriva da un brand, da un noto brand francese.
4: Sì, decisamente noto, perché stiamo parlando di Avène, lo storico brand dermocosmetico francese, che insieme all'agenzia We Are Social francese, la brand francese, hanno lanciato la campagna che si chiama The Realest Ad. È una campagna che nasce su Be Real, che è la piattaforma che social che per sua natura limita la possibilità di creare e condividere contenuti. Perché? Perché consente di postare una sola foto al giorno e tra l'altro in un momento casuale della giornata, senza filtri e senza fare editing. Sfruttare dunque questa peculiarità di Be Real è stata l'idea intelligente della campagna, perché alcuni creator hanno utilizzato per 2 settimane un prodotto Avène e hanno documentato su Be Real quotidianamente lo stato della propria pelle e non avevano la possibilità di selezionare lo scatto migliore o migliorarlo con qualche app. E quello che il brand ha fatto è stato dunque, diciamo, abbastanza coraggioso, perché hanno rinunciato alla modalità del prima e dopo, che è tipico dei racconti di marca del beauty, no? E che ha sempre venduto i prodotti cosmetici come fossero delle bacchette magiche, capaci di dare dei risultati immediati. E invece racconta con onestà un po' l'imperfezione, non mostrando tanto un risultato perfetto immediato, quanto spostando l'attenzione sul processo, che naturalmente richiede tempo e costanza, e i risultati sono anche variabili.
3: Il secondo caso ci arriva dalla Svezia, paese che primo in Europa tra l'altro ha vietato la vendita di prodotti anti-age ai minori di 15 anni.
4: Sì, infatti si confermano molto avanti a livello di paese, stiamo parlando di Apotek Jartat, la principale catena di farmacie svedese, e è partita, diciamo, a fare questa campagna, questa iniziativa, da un dato molto forte che dovrebbe indurci a riflettere anche in Italia, vale a dire che la maggioranza delle adolescenti svedesi desidera assomigliare a una versione di se stessa, ma filtrata, come attraverso uno dei filtri che si utilizzano, non so, su Instagram o su Facetune. La risposta di Apotek Jartat è stata a suo modo sorprendente. Hanno infatti deciso, pensa, non tanto di introdurre un ennesimo nuovo prodotto, ma hanno deciso di ridefinire per sottrazione quella che è la beauty routine che consigliano. E la classica routine, diciamo, che di solito è in 7 passaggi, è stata infatti ripensata concettualmente, e di questi 7 passaggi solo 3 sono rimasti legati alla cura vera e propria della pelle: detergere, idratare e mettere la protezione solare, mentre gli altri 4 sono stati sostituiti con degli, diciamo così, esercizi di riflessione, autoconsapevolezza, da fare con tanto di un quadernino degli appunti da compilare. E in questo modo il brand ha fatto qualcosa, devo dire, appunto di inaspettato, perché ha messo in discussione in qualche modo il proprio stesso mercato. Non invita a comprare di più e a fare ancora più passaggi nella beauty routine, al contrario invita a fare meno, a fare meglio e soprattutto a prendersi il tempo di capire meglio i propri bisogni e apprezzare i risultati via via che li si conquista.
3: Con il prossimo caso scopriamo una nuova categoria di prodotto che nasce dalla contaminazione tra cosmetica e abbigliamento. Raccontaci, Elena.
4: Parliamo di coperni. Coperni spariglia le carte nel mazzo e rappresenta davvero un po' un salto ulteriore in questo discorso, perché sposta la skincare fuori dai suoi confini canonici. Coperni, insieme alla società svizzera AQ, ha infatti sviluppato una linea di capi di activewear. Si tratta soprattutto di leggings, top, bodysuit. Il tessuto con cui sono realizzati questi capi è come imbevuto di una serie di principi attivi dal punto di vista biologico. Ogni grammo di questa fibra tessile così speciale e innovativa contiene infatti migliaia di batteri buoni e vivi, che vengono poi rilasciati gradualmente attraverso il movimento e il calore del corpo della persona che sta indossando il capo. E questi microorganismi contribuiscono a riequilibrare il microbioma cutaneo, appunto a rafforzare la barriera della pelle, e senza poi bisogno di applicare altri prodotti per la cura del corpo. E quindi è un caso in cui la skincare viene in qualche modo delegata al capo di abbigliamento, e è interessante perché apre scenari completamente nuovi per i brand e per categorie di prodotto, come dicevi tu, che un tempo non si sovrapponevano.
3: E chiudiamo parlando di protezione solare con un'operazione molto interessante dal punto di vista della comunicazione, lo dico a livello di linguaggio proprio, Elena.
4: Sì, è la svolta quasi, non so, situazionista di La Roche-Posay. Ha accolto questo trend lavorando su un altro aspetto fondamentale, la prevenzione, ma in un modo veramente molto sofisticato. È una campagna che parte da un'intuizione semplice ma davvero geniale: usare l'ombra del corpo di una persona per evocare il rischio legato all'esposizione solare. Il brand La Roche-Posay è infatti arrivato a sponsorizzare l'ombra di Yannick Sinner, trasformandolo come in uno spazio di comunicazione e in uno strumento per fare educazione di prodotto contro i rischi di un'esposizione solare un po' incauta. E il messaggio anche lì arriva dritto al punto, perché se vedi la tua ombra, allora vuol dire che devi automaticamente pensare di proteggerti, e la cura più efficace è quella che evita all'origine il danno. Quindi anche questo, diciamo, un'operazione molto in linea con questo trend, ma se vogliamo ancora più sofisticata.
3: Elena Marinoni, grazie, alla prossima.
4: Alla prossima, grazie.
3: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Olè! Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 2 settembre. La pressione diminuisce temporaneamente, condizioni di bel tempo, con cielo poco irregolarmente nuvoloso su molte regioni, da segnalare soltanto una maggiore instabilità, associata a qualche veloce temporale sui rilievi del Triveneto e localmente pure su quelli del sud. Venti deboli, temperature stazionarie, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: C'è quello traumatico? Quello muscolare,
10: oi oi.
9: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
12: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
13: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: E il vostro cuore cosa dice? Cosa ci dice? Perché è lì che noi andremo in questa puntata, che è l'ultima, ahimè, ma ce ne saranno, immagino, altre. Teniamo su, no? Questo ci rincuora. Cuore inteso come emozione, come connessione, come bussola, come amico, e ci accompagna un grande amico della nostra trasmissione, Daniel Lumera, che non ti presento, non ti presento.
2: Non mi presenti più, va bene. Buongiorno più, a tutti.
1: Che questo è un segno anche di amicizia,
2: questo è un segno,
1: vero?
2: Amicizia,
1: di familiarità.
2: Di fiducia.
1: Allora, Daniel, chiudiamo questo piccolo viaggio estivo lì dove tutto ha inizio, nel cuore. Un organo, certo, ma anche un luogo simbolico, un luogo concreto in cui nascondiamo o sperimentiamo le emozioni, anche se ci sono degli studi che dicono non è il cuore e il cervello, ma loro due sono vicini, insomma, sono sempre uniti. I legami, anche il senso di appartenenza.
2: Ma sono bellissimi gli studi che esistono sulla... La scoperta della rete neurale del cuore è un secondo cervello, e quando non parla col cervello è un problema importante. Abbiamo una saggezza, si dice, ti ricordi quel libro bellissimo di Susanna Tamaro,
1: Va dove ti porta il cuore?
2: Quello è un bel testo da riprendere ogni tanto. Però tutte le tradizioni hanno parlato dell'intelligenza del cuore. E questo è un momento storico particolare, perché con l'intelligenza artificiale noi per la prima volta abbiamo la sensazione, come esseri umani, che esista una forma di intelligenza non solo capace di superarci, ci ha già superato in termini di intelligenza, ma anche potenzialmente di dominarci. E questo mette in discussione quella che è l'unicità e il ruolo dell'essere umano nel pianeta. Allora, all'intelligenza artificiale bisognerebbe contrapporre l'intelligenza del cuore, che l'intelligenza, grazie a Dio, l'intelligenza che la scienza definisce esistenziale o spirituale, che è un costrutto scientificamente quantificabile, che ci racconta che l'essere umano riesce a trovare un senso alle cose, alla morte, all'amore, alla nuova vita, alla nascita. Cioè l'essere umano veramente può distinguersi dalle macchine attraverso l'unicità del suo cuore. Il cuore, come dicevi tu, non è una regione semplicemente fisica. È un centro di ascolto, un centro di discernimento, è un centro di sentimento che è legato a sentire col cuore. Quando tu, una persona ti entra dentro, ti ha toccato il cuore, guarda tutte queste espressioni.
1: Espressioni come raccontano.
2: Incredibile, come raccontano un sentire che è molto più profondo del sentire superficiale. Quindi ogni emozione, alla fine di questa puntata daremo un esercizio molto forte, però il mio maestro di meditazione mi diceva sempre... Impara.
1: Che è lo stesso che ti ha mandato nella stazione a cercare
2: non l'ho ancora
1: quel punto.
2: Quel punto di silenzio in mezzo alla stazione dei treni. Quale bello!
1: No, quello è bello perché mi è rimasto un po' impresso, perché quando vado poi alla stazione mi ritorna questa

0: funziona. Respirare col cuore funziona.
1: Respirare con il cuore è il ritmo del nostro cuore e anche il ritmo del nostro respiro quando siamo preoccupati.
0: Ti faccio una domanda. Tu la appoggi ancora dopo 40 anni l'orecchio nel petto del
1: sì.
0: tuo compagno per sentire
1: sì.
0: il suo cuore?
1: Sì.
0: E quanto fa bene?
1: È d'altra parte quello che fanno anche i bambini, vero? Quando stanno vicino alla loro mamma. È un senso, ti dà un senso di protezione, di connessione profonda.
0: Ascoltare il cuore di un'altra persona è un attimo sì. di un'intimità pazzesca. È la vita che si muove.
1: Adesso mi fai raccontare tutta la mia vita coniugale che
0: perché...
1: facciamo, però è bello l'amore nei confronti di un compagno, di una compagna, di un figlio, di un amico.
0: Pensa all'espressione tu mettici il cuore, cosa vuol dire?
1: Cioè, vuol dire veramente.
0: Mettici te stesso il centro, fatti dono, cioè il cuore è tanta roba.
1: Ti suggerisce la direzione, le parole, il ritmo, no? Quando...
0: il significato, il senso delle cose, metterci il cuore, questa cosa a cuore, vuol dire che ha senso, ha un significato autentico, profondo. Il cuore vuol dire questo sostanzialmente, oltre al luogo fisico è uno spazio di autenticità e di verità dove la vita esprime il suo ritmo liberamente.
1: Ed è dal cuore che nasce il perdono, che è un tema che mi piacerebbe toccare in questa nostra ultima puntata su cui il perdono, tu hai lavorato molto, perché secondo me è una condizione, una situazione importante, fondamentale direi, nel liberarci e alleggerire il cuore. A volte il cuore lo sentiamo pesante, lo sentiamo affaticato, sentiamo che non suona più come l'organo che ci dà la vita, intesa come apertura, passione, no, sintonia, ma è zavorrato. E quella zavorra è... quella incapacità nostra di perdonare, quelle parole che sono rimaste lì, quelle... Io me la vedo così. In una puntata in cui parliamo del cuore, credo che sia importante parlare anche di perdono.
0: Perdono vuol dire perdonare, quindi rendere ogni cosa un dono. Un dolore molto grande può essere trasformato in un dono. Sai, una delle cose che mi è piaciuto fare nel passato è ripercorrere tutte le relazioni significative, anche quelle più dolorose, e farmi questa domanda: cosa ho imparato? Qual è stato il dono che hanno lasciato queste cose? Cioè, e soprattutto quello che ho imparato, riesco a applicarlo quotidianamente? Il perdono è un processo e non è un atto puntuale, non è che mi sveglio la mattina e dico ti ho perdonato. Ha delle fasi precise. La prima fase è l'accusa, ed è paradossale, perché io quando ti dico ti perdono perché mi hai tradito, perché non mi hai ascoltato, perché te ne sei andato, ti sto dicendo io ti voglio perdonare, ma intanto ti accuso e prendo contatto con quelle cose che creano dolore in me. Poi perdono vuol dire anche responsabilità. Cioè, se io sento odio, quell'odio origina dentro di me. Se io ti ho permesso di farmi del male, la responsabilità è anche mia. Se non mi assumo la responsabilità, io non sono in grado di cambiare ciò che sento. Poi c'è la fase della gratitudine, altra grande parola. Gratitudine vuol dire che se io sono in grado di provare sincera gratitudine per quello che è accaduto nel passato, vuol dire che l'ho processato, l'ho integrato veramente dentro di me.
1: Ho metabolizzato.
0: E infine l'amore. Perdonare vuol dire liberare l'altra persona dal tuo odio, dal tuo rancore, e quindi liberare te stesso da quelle catene. Cioè il perdono è veramente un atto rivoluzionario. Uno tra tutti, possiamo citare Mandela, che ha dimostrato come la scelta di un singolo individuo abbia cambiato la consapevolezza di miliardi e milioni di persone. Lui, dopo 27 anni di torture in carcere ingiuste,
1: 27 anni,
0: cioè una roba,
1: perché a proposito di tempo,
0: ha non solo perdonato se stesso dall'odio e i suoi aguzzini, ma quando è uscito e andato al potere poteva vendicarsi di brutto, non l'ha mai fatto. Non solo alcuni di quelli li ha non solo perdonati, ma li ha chiamati a governare con lui, e facendo in questo modo, superando se stesso, ha evitato la guerra civile, liberato la sua nazione dall'odio e fecondato la coscienza di milioni di persone. Questo è il potere del perdono applicato a un singolo individuo, quindi prendetelo in considerazione perché cambia la qualità della vostra vita.
1: Sì, il nostro cuore ci ringrazierà.
0: È un balsamo. Sai che durante il perdono vengono stimolate tre aree cerebrali principalmente: il precuneo, la corteccia laterale e il lobo prefrontale. E tra le tantissime altre skill, abilità che si stimola attraverso questo allenamento alla felicità, c'è la capacità di metterti nei panni dell'altro, la capacità di maturare, di avere empatia matura, e infine la capacità di percepire i problemi

0: come risorse, cioè la fine di una relazione, anziché gettarti in depressione, ti fanno dire: ok, questa è una straordinaria opportunità per rigenerarmi. Questo è il potere del perdono.
1: Infatti tu spesso dici che è un atto rivoluzionario.
0: È un atto rivoluzionario in termini di salute, in termini di energia vitale, di qualità della vita, relazionale, esistenziale. Il perdono è veramente un atto pazzesco in una società che non lo comprende. Bisogna capire come uscire anche dal ruolo di vittima e di carnefice proprio attraverso il perdono.
1: Tornando al nostro cuore, quando siamo in sintonia con il cuore, quindi lo abbiamo liberato, ascoltato, ci siamo presi cura, no? Ci siamo sintonizzati con lui, cosa cambia nel nostro quotidiano? Come possiamo capire dalla nostra giornata, dalle nostre scelte quotidiane, proprio dal presente, se siamo in sintonia con il cuore, se parliamo con il nostro cuore?
0: Ma innanzitutto, quando noi parliamo con il nostro cuore, la vita ha un senso anche il dolore. Quando noi ci svegliamo la mattina e magari tutto sta crollando, tu ti alzi da quel letto perché sei in sintonia con i valori profondi, il tuo cuore parla, il tuo cuore sente. Quando siamo in sintonia col cuore riusciamo ad affrontare i momenti più bui con un coraggio straordinario e soprattutto siamo delle persone oneste con se stesso. Cioè ascoltare il cuore vuol dire non mentirti su quello che senti, su quello che provi ed essere sincero. Dire alle persone ciò che tu senti senza aver paura e vergogna di essere sbagliato, che ciò che senti non è giusto, perché sei in connessione con una parte molto saggia di te.
1: Grazie, grazie Daniel Lumera, che torna presto, quindi ti do un mezzo ciao. Ciao Daniel, senza...
0: Un abbraccio.
1: E c'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, ci sono le informazioni sul traffico e poi torniamo insieme. Vi aspetto.
2: Strade in diretta.
3: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto, buona giornata. Dobbiamo segnalare due incidenti avvenuti, uno sulla 12 Genova-Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano e il secondo sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e l'innesso con la 26 Genova-Gravellona-Toce in direzione Genova. Mi raccomando, attenzione. Traffico congestionato sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna e a causa di lavoro ricode sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna. Sulla 4 Torino-Trieste si viaggia in coda a causa di un veicolo in avaria tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: Vacanza con Obiettivo Salute.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e benvenuti. Oggi non voglio parlarvi di un problema, né chiamarlo tale perché non sarebbe corretto, ma vorrei parlarvi di una condizione molto frequente, la diverticolosi, termine che indica la presenza nel nostro colon di diverticoli, che sono delle piccole sacche, estroflessioni, ecco, per essere più precisi, che spesso si scoprono per caso durante un attacco o un'ecografia. Nella maggior parte dei casi questi diverticoli rimangono lì buoni buoni senza dare alcun problema, ma a volte possono infiammarsi e quindi trasformarsi in un problema che naturalmente richiede un aiuto da parte del medico. Noi in ogni caso il medico ce l'abbiamo, abbiamo con noi un grande esperto, come si dice ci portiamo avanti, prevenire meglio che curare. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Silvio Danese, noi l'abbiamo preso, acchiappato con grande piacere, direttore della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del San Raffaele di Milano. Professore, eccoci qua. Bentornato.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie l'invito.
1: Professore, sono tante, più di quanto si possa immaginare, le persone a cui spesso per caso viene diagnosticata la presenza di diverticoli. E quando il medico dice: ma sa che lei è uno, sembra un po' subito, no? Si preoccupa o almeno si chiede che cosa comporta, cosa devo fare, a quale cosa devo fare attenzione. Diverticoli, se vengono scoperti per caso, che dobbiamo fare? Dobbiamo preoccuparci, fare cose, altri esami? Professore.
4: Assolutamente non bisogna preoccuparsi, perché a me piace ricordare che intorno ai 50 anni la metà delle persone hanno i diverticoli, a 60 anni il 60%, a 70 il 70%.
1: A 100 anni il 100%, ci auguriamo esatto. Di arrivare col 100% di diverticoli esatto. E oltre.
4: quindi in realtà sono molto frequenti e la maggior parte delle persone o non sanno di averli o ci convivono in maniera tranquilla. Quello che in genere succede è che la diverticolosi spesso rappresenta una stitichezza che magari può essere stata trascurata, e quindi la prima buona norma è quella di integrare più frutta e verdura con l'alimentazione. Magari all'anamnesi i pazienti spesso non hanno un'alimentazione così regolare. Laddove si scopre che ci sono dei sintomi, per esempio spesso ci possono essere delle irregolarità intestinali, possono essere questi il sintomo prevalente della diverticolosi, allora si può integrare con delle fibre come per esempio lo psyllium.
1: Che funziona, vero?
4: Sì, assolutamente, insieme a un'ottima idratazione. Questa è una delle cose che bisogna ricordare spesso ai pazienti. Magari molte persone dicono: ma io mangio tranquillamente le mie classiche 3, 4, 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, e poi uno chiede: quanto bevi? Ma poco, mezzo litro al giorno al massimo.
1: Perché bisogna bere, come lei ci aveva detto anche in un'altra nostra chiacchierata mattutina, bisogna anche muoversi.
4: Esatto, questi sono i due aspetti fondamentali per mantenere una buona regolarità intestinale.
1: Professore, perché spesso si dice aggiungi, no? Mangia frutta, verdura, fibre, ma l'intestino sembra così, non sull'intestino tutte queste attenzioni sembrano non avere effetto. E poi volevo chiederle, professor Danese, ma quando parliamo di stitichezza, ecco, e quindi... a che cosa facciamo esattamente riferimento? Perché ci sono persone che pensano di essere stitiche perché non vanno in bagno tutti i giorni, ma non è questa una stitichezza.
4: Esatto, la definizione è meno di 3 evacuazioni alla settimana, però in realtà poi ognuno ha la sua regolarità. La cosa importante è laddove non ci sono sintomi, perché se i sintomi sono sempre risolti dall'evacuazione regolare, allora a quel punto si può cercare di regolarizzare e di tornare alla normalità intestinale, e spesso i pazienti hanno un gran beneficio.
1: Professor Danese, ma quindi se i nostri, lei ha detto il 50% delle persone sopra i 50 anni c'è i diverticoli, 66, insomma fino a 100, no? Ecco, ma se i diverticoli sono lì e stanno bravi, io non devo fare nessuna dieta o devo iniziare ad evitare alcuni alimenti?
4: No, in realtà c'è questa credenza, che io definisco credenza popolare, che è quella di evitare i semini, quindi tutti, faccio esempio, i pomodori con i semini, i kiwi con i semini, i pazienti iniziano a fare uno slalom fra gli alimenti che non è supportata dalla letteratura scientifica, anche perché spesso c'è stato uno studio su un giornale molto, molto grosso che fa vedere che anzi i pazienti che evitano i semini sono quelli che vanno più incontro all'infiammazione. E quindi bisogna al contrario mangiare senza problemi, poi utilizzare delle diete antinfiammatorie con dei cibi che sono poco irritanti può sicuramente aiutare i pazienti.
1: Ecco, nel suo libro L'intestino e le sue diete lei scrive, leggo anzi, che è importante consumare una abbondante colazione, questo è un consiglio che tutti i clinici danno per iniziare bene la giornata, assumere a cicli regolari fermenti lattici. Poi qua ci fermiamo, perché tutto questo potrebbe aiutare, io immagino, non solo le persone che hanno dei diverticoli, ma in genere tutte le persone che hanno a cura la salute del loro intestino. Quando lei mi parla di cicli regolari di fermenti lattici, ecco, è un consiglio che lei dà a tutte le persone, a chi ha un problema magari di alterazioni, no? del ritmo dell'intestino, o a chi per caso ha trovato i diverticoli? Insomma, i fermenti lattici, quando li usiamo, quali, come, perché e per quanto tempo?
4: Faccio un passo indietro, non tutti i fermenti lattici sono uguali e non tutti i fermenti lattici vengono utilizzati a seconda della sintomatologia del paziente, deve essere individualizzata la sintomatologia per cui viene somministrato. Faccio un esempio, un paziente con stitichezza può trarre beneficio da alcuni fermenti lattici in cui ci sono stati degli studi clinici che dimostrano che la stitichezza migliora, la stessa cosa per il gonfiore o per la diarrea. Molto spesso inoltre alcuni di questi prodotti vengono addizionati da alcuni integratori integratori. Faccio gli esempi anche in questo caso: ci sono fermenti lattici che sono addizionati di inulina, quindi una fibra che favorisce il transito intestinale. Quindi in realtà i cicli vengono dati, ma laddove il paziente abbia un'indicazione clinica. Altrimenti con l'alimentazione già di per sé un paziente con diverticolosi può avere un beneficio clinico.
1: Aumentare, abbiamo detto, il movimento fisico è un altro suggerimento che vale per sempre, per tutti, ma soprattutto per chi ha vuole ritornare ad avere un intestino in forma. Ne abbiamo parlato già in un'altra occasione, ma professor Danese, ci sono, basta camminare, meglio correre, ci sono delle ricerche che dicono anche magari il tempo che aiuta, no? della durata?
4: Ma in realtà sono i classici 30 minuti al giorno o i famosi 10.000 passi al giorno o in alternativa fare attività più intensa 3 volte alla settimana. Si è visto che la flora intestinale dei pazienti che fanno attività fisica regolare contiene più ceppi di batteri antinfiammatori e questi ovviamente proteggono verso numerose malattie che non sono soltanto malattie intestinali, ma
1: certo,
4: anche malattie più sistemiche, come per esempio l'aterosclerosi, l'ipertensione, il diabete, tutte quelle patologie che fanno parte delle sindromi dell'alterato metabolismo corporeo.
1: Perché spengono l'infiammazione, giusto?
4: Esatto.
1: Professore, i nostri diverticoli invece si infiammano e si parla allora di diverticolite. Che succede? Quali sono i segni, i segnali, i sintomi?
4: Allora, quando c'è la diverticolite c'è una vera infiammazione in cui i pazienti lamentano spesso dolore, ci può essere febbre, ci può essere addirittura il quadro di addome acuto. Ovviamente con i passi primari di tutto quello che è la prevenzione della diverticolite è basato su alimentazione, su per esempio cicli fermenti, cicli disinfettanti, su farmaci antinfiammatori. Laddove c'è la diverticolite bisogna cercare di, prima di tutto, in quel momento spesso i pazienti vanno incontro al riposo intestinale, quindi riducono l'alimentazione o addirittura possono andare incontro a un digiuno con l'alimentazione per via parenterale, quindi per via endovenosa, e poi spesso si utilizzano degli antibiotici proprio per cercare di sfiammare il più possibile quella che può essere anche le complicanze che possono portare i quadri di diverticolite acuta.
1: Professore, quali sono le cause della diverticolite? Che cose, quali sono i fattori, le condizioni che fanno infiammare i diverticoli che magari sono stati lì buoni e buoni per anni?
4: E in realtà non sappiamo esattamente la causa, però faccio un esempio: ci sono dei farmaci che spesso aumentano il rischio. I farmaci antinfiammatori non steroidei possono aumentare il rischio di andare incontro a episodi di diverticolite acute. Quindi, per esempio, ai pazienti che hanno la diverticolosi è consigliato di assumere la tachipirina perché è meno antinfiammatorio o meno irritante per la mucosa intestinale. Poi è chiaro che se un paziente deve andare incontro a dei cicli.
1: Certo, quello sarà il suo medico, però a noi servono queste indicazioni perché così prendiamo nota. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, alla prossima.
4: Grazie.
1: Bene, care amiche, cari amici, per oggi è tutto, un saluto e buonissima giornata dalla vostra

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontato.

0: Partiamo con 1 più 1.
1: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1.
0: Scontata!
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
0: Super scontata!
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Ma secondo voi è normale che questi due stronzi adesso vanno in ferie per un mese? Le persone normali non si fanno ferie da un mese.
6: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara. Dal 7 settembre, di nuovo in onda.

0: Ucraina alla Germania alle prove, dietro ai droni di Lipsia c'è la Russia. Nuovi raid americani su Hormuz, colpita anche una festa di nozze, almeno 11 vittime. Trump, non reagite o vi distruggeremo. Attacco a Salvini in vista di Pontida, alcuni ex lanciano il comitato per il ritorno alla Lega Nord. A Milano Calabresi verso una candidatura a sindaco nel 2027. US Open di tennis, buon esordio per Musetti che supera Ferri, al secondo turno anche Cobolli e Bellucci. Buongiorno da Alessio Maurizi, dalla redazione, da Carmelo Lauricella in regia, e ben ritrovati con l'appuntamento delle notizie di GR24. In primo piano c'è la tensione tra Germania e Russia, con Berlino che accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e per ritorsione ha chiuso il consolato russo a Bonn.
1: La Russia ci mette alla prova, ha affermato l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, dopo che droni, presumibilmente russi, hanno provocato un nuovo allarme nel suo paese, l'Estonia. In difesa dei cieli baltici si sono levati cacciaturchi. È invece il drone bomba rinvenuto all'aeroporto di Lipsia un mese fa, accanto ad un Antonov ucraino, che ha portato a ferri ancor più corti Berlino e Mosca. Le indagini non sono complete, ha detto il ministro degli interni tedesco Dobrindt, ma tutte le tracce ed il modus operandi portano a Mosca per quell'operazione, ma anche per tante altre piccole azioni di disturbo che stiamo registrando in Germania in questo periodo. Così il titolare degli esteri tedesco Wadephul ha annunciato non solo la convocazione dell'ambasciatore russo, ma anche la chiusura del consolato a Bonn e la rescissione del contratto con la Casa Russa della Scienza e della Cultura, attiva a Berlino da oltre 40 anni. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Tensioni anche tra Russia e Italia dopo la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano.

0: Noi decidiamo per l'Italia non pensando a Mosca, Kiev o Washington, è la replica del ministro della difesa Crosetto alle critiche sollevate dalla portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che ha definito ridicola la scelta del governo italiano di nominare Fedorov, ex esponente del governo ucraino, come consulente per l'innovazione del ministero della difesa. Se Gianni Rodari fosse vivo, credo scriverebbe una fiaba satirica su questa vicenda, ha detto la Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Se ha letto Rodari, cosa che dubito, avrà capito che non vogliamo fare la fine del topo che mangiava i gatti e quindi serve anche l'esperienza sul campo. Parla invece di attacchi volgari e sconsiderati il ministro degli esteri italiani, che poi rassicura.
1: Ma noi non siamo in guerra con la Russia, non dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti.
0: Un'unità europea rimarcata anche dalla premier Meloni, che esprime solidarietà alla Germania per l'attacco ibrido a Lipsia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Restiamo all'estero, in Medio Oriente ci sono stati nuovi attacchi americani contro obiettivi dell'Iran, colpita anche una festa di matrimonio, secondo fonti iraniane.
3: Gli attacchi sono ripresi ieri alle 18 ore italiana. Le forze americane hanno iniziato a colpire target del corpo delle guardie rivoluzionarie in Iran, ha annunciato il comando centrale degli Stati Uniti, che spiega: gli attacchi fanno seguito ai recenti tentativi di aggressione da parte del corpo delle guardie rivoluzionarie contro il traffico mercantile nello stretto di Hormuz e contro il personale militare statunitense nella regione. L'Iran ha dichiarato che gli ultimi raid hanno causato la morte di 11 persone. Se l'Iran dovesse reagire a questo attacco più che giustificato, subirebbe una nuova offensiva di ben altra portata e intensità, aveva commentato Donald Trump sul suo social Truth. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi e questa mattina Teheran annuncia di aver colpito basi statunitensi con missili e droni a Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ad agosto l'inflazione torna a farsi sentire in Italia, ai massimi da quasi 3 anni.
4: Il caro energia spinge al rialzo l'inflazione. Ad agosto, stima l'Istat, è balzata al 3,3% dal 2,9% di luglio, ai massimi dal 2023. A pesare è l'andamento dei costi dei beni energetici, che scontano ancora le tensioni internazionali. Benzina e diesel sono ancorati sopra i 2 euro al litro. Resta invece stabile al più 1% il carrello della spesa, che raggruppa i beni alimentari per la cura della casa e della persona. Mentre l'inflazione acquisita per il 2026 è già al 2,9% e la crescita, conferma l'Istat, è debole. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato dello 0,2%. La fiammata dell'inflazione preoccupa i consumatori, che chiedono al governo una proroga del taglio delle accise sui carburanti. A parità di consumo, stimano i consumatori, la spesa totale delle famiglie aumenta dai 1.000 ai 1.500 euro. Confesercenti paventa il rischio di un'inflazione al 4% entro l'anno e per la CGIL i dati preannunciano un autunno di rincari insostenibili. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ora la politica, con la legge elettorale in primo piano, perde quota l'ipotesi di ballottaggio sui dubbi di Fratelli di Forza Italia e della Lega. Da oggi il via alla battaglia in commissione. Intanto nella Lega parte la rincorsa per contro Salvini, con un comitato che rilancia la ex Lega Nord.
5: La sfida del Fronte Nord contro Matteo Salvini è aperta a capitanarla. L'ex deputato leghista Gianluca Pini, che chiede insieme ad altri ex parlamentari e segretari provinciali la convocazione del congresso della Lega Nord. È ora di iniziare a rimboccarsi le maniche, scrive Pini, e scongelare la Lega Nord dopo che qualcuno l'ha volutamente tenuta congelata e inattiva per tanti anni. La battaglia è quindi contro la Lega Salvini Premier, che è in mano al segretario. Tutto questo in vista del raduno di Pontida del 20 settembre, immediata alla replica della segreteria. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega si rifanno vivi in cerca di una poltrona, e da via Bellerio si chiedono che chi ha patteggiato per corruzione, leggi lo stesso Gianluca Pini, è disposto a farsi carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier sta tuttora pagando. Resta il dubbio però se dietro Pini ci siano anche storici militanti del Carroccio. Attilio Fontana, Fontana, presidente della Lombardia e da sempre critico verso Salvini, si tira però fuori dall'iniziativa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Intanto Mario Calabresi si dice pronto a candidarsi a Milano, voglio percorrere una strada nuova, ha detto, sentiamo.
6: Mario Calabresi si candiderà a sindaco di Milano. La voce nell'aria da tempo è ormai vicina all'ufficializzazione. Primo passo le dimissioni del giornalista da tutti gli incarichi in Cora Media e BeWater, la media company che comprende Cora, Will Media e Cronache di Spogliatoio. Dopo 6 anni e 420 serie podcast lascio Cora. Scrivere questa frase mi fa fatica e molta impressione, ha annunciato Calabresi sulle sue pagine social, confermando l'addio all'azienda che ha contribuito a fondare per annunciare presto ufficialmente la sua corsa per Palazzo Marino nelle file del centro-sinistra. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, ha aggiunto l'ex direttore di Repubblica e La Stampa. Ora resta da capire con quale strumento il centro-sinistra sceglierà chi candidare a sindaco, se con le primarie o con un accordo di coalizione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 ore.
2: Per Alessandro Di Battista si avvicina il momento del ritorno in Italia, al momento quella di domani, è considerata la giornata della possibile partenza da Cuba, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato in gravi condizioni da venerdì sera, prima a Santa Clara e poi a L'Avana in seguito a forti mal di testa. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha disposto l'invio di ispettori dopo la scarcerazione a Torino di un 42enne indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. L'uomo, che lavora in un mini market, ha trascorso 2 notti in carcere prima di essere sottoposto agli arresti domiciliari. Il GIP ha motivato la decisione con l'atteggiamento collaborativo dell'indagato, respingendo la richiesta di convalida del PM, che invece aveva ravvisato il rischio di reiterazione del reato. E ora lo sport, il tennis, esordio da incorniciare allo US Open per Lorenzo Musetti, che ha battuto in 3-7 in poco più di 2 ore Arthur Ferri, numero 33 al mondo e recente semifinalista a Wimbledon. Passa al secondo turno anche Flavio Cobolli, battendo in 5-7 l'argentino Comesagna, che aveva vinto i primi 2 set, avanti anche Mattia Bellucci. Poi il calcio, in Coppa Italia passano agli ottavi la Cremonese, che vince a sorpresa a Parma per 2-0, il Monza che ha sconfitto il Torino oggi alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Intanto chiude il calciomercato.
7: Se i soldi veri girano in Premier, si vedano i 125 milioni di euro con cui il Manchester City ha acquistato Enzo Fernandez dal Chelsea, la speranza è che dalle nostre parti girino almeno le idee. Tante buone ne hanno avute in questo mercato Como e Roma. I lariani prendono pure Ken dalla Fiorentina, ai giallorossi sfugge invece Leveling dallo Stoccarda. In viola arrivano dall'Everton Beto, dallo Sporting Lisbona il fantasista Pedro Gonçalves, mentre lasciano Firenze Nzola, destinazione Cagliari, e Gudmundsson che approda alla Lazio. E mentre l'Atalanta ufficializza Rowe dal Bologna, alla Juventus di Spalletti sbarcano ufficialmente Sar dal Tottenham e il gigante Voldemate dal Newcastle. Restano alla finestra alcuni svincolati di lusso come Brozovic ed El Shaarawy, ancora a caccia dell'offerta buona. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto per questa edizione curata da Gigi Donelli e Alessio Maurizi, con Carmelo Lauricella in regia. Adesso 24 mattino estate con Giulia Crivelli.
8: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 490

0: 9 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Eh no, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
1: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
3: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
1: E io come lo faccio il pesto?
2: E mettici le noci, quelle ce le ho.
4: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon mercoledì e benvenuti a questa terz'ultima puntata di 24 mattino estate. Poi da lunedì vedo che continuano a chiedere molti ascoltatori, sono incuriositi da quando tornano i programmi nella loro forma tradizionale, i conduttori che conoscete benissimo, e ripeto sempre il palinsesto post estivo, chiamiamolo così, inizia lunedì 7, quindi alle 6:30 24 mattino, e poi Alessandro Milan con Uno Nessuno e 100.000 e tutti gli altri programmi nella forma, ripeto, che conoscete, diversa dal palinsesto estivo. Detto questo, cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che apre su un tema che era già presente ieri, ma i dati sul Sole 24 Ore di ieri, ma i dati appunto di ieri che sono venuti dai vari mercati hanno ulteriormente aggravato la situazione, e parliamo della bufera sui bond, tassi al top dal 2008. Per bond intendiamo anche le obbligazioni, poi ci sono i treasury bond che sono l'equivalente dei nostri titoli di Stato, in ogni caso tutti quei veicoli che servono o alle aziende ma soprattutto agli stati per chiedere denaro, indebitarsi. E quindi rendimenti ai massimi da decenni in Europa, Stati Uniti, Giappone e Australia. Il deficit americano e le emissioni delle big tech, emissioni di bond, anche qui sappiamo che i miliardi e miliardi di investimenti, in particolare nell'intelligenza artificiale generativa, fatti dalle grandi aziende già presenti, nate con la tecnologia, sono fatti a leva, cioè non sono risorse che hanno già e che quindi usano per investire, emettono dei bond, delle obbligazioni per finanziare questi investimenti. E molti economisti, compresi naturalmente tutti quelli sentiti e citati dal Sole 24 Ore, pensano che siano questi due motivi, cioè il deficit americano esploso, 40.000 miliardi, ne abbiamo parlato 10 giorni fa, e le emissioni delle big tech, motivi che spingono la crisi dei T-bond. E il segretario al tesoro americano Scott Bessent, nell'ultimo giorno del G20 dei ministri dell'economia e della finanza, che si teneva negli Stati Uniti, ha detto nelle sue dichiarazioni finali: frenare la Cina per bilanciare gli scambi globali. Le pagine dedicate a questo sono la 2 e la 3, dove però si parla anche di inflazione, perché abbiamo i dati di ieri, inflazione al 3,3%, scusatemi, ai bond è pagina 5, mentre le pagine 2 e 3 sono dedicate a questo tema, che è l'altro grande titolo forte in prima pagina sul Sole: l'inflazione al 3,3% ai massimi dal 2023, pesa naturalmente il caro benzina. E vi dicevo, quindi a pagina 2 proprio i dati riassunti da Carlo Marroni: ad agosto la benzina cresce dell'8%, peggio ancora, è quasi raddoppiato, anzi più che raddoppiato, l'aumento della benzina, perché ad agosto da un più 8% si è passati a più 16,3%, quindi rispetto all'aumento di luglio, e questo è stato l'aumento di agosto. Il gasolio per trasporto è passato da un più 18,8 a più 26,7. Il trend più moderato, cioè stabile a più 1,1%, è quello degli alimentari, ma il carrello della spesa resta a più 1%, visto che sappiamo che gli aumenti più forti poi al distributore sono stati quelli del diesel. Celestina Dominelli e Marco Mobili ci aggiornano sulla prossima mossa del governo per intervenire sulle accise, verso un decreto con accise mobili. E invece alla pagina 3, vi dicevo, sempre del Sole di oggi, c'è proprio un grafico che fa capire come sono differenziati appunto gli aumenti, e Gianni Trovati spiega: spinta da servizio e domanda interna, PIL di primavera confermato a più 0,2%, perché tra i tanti dati resi noti ieri c'è appunto anche questo, che comunque il PIL ha mostrato un dato, il PIL e i dati sull'occupazione hanno mostrato dei dati leggermente superiori in senso positivo alle attese. E poi a centropagina, sulla prima pagina di oggi del Sole, si fa un po' il punto sugli effetti del cambiamento climatico quindi del caldo estremo in questa estate, poi vedremo cosa succederà in inverno, si fa il punto guardando però quello che succede nei mari italiani. Celestina Dominelli scrive: bollino rosso, temperature record oltre i 30 gradi. Nell'ultimo decennio, ha spiegato l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la stangata termica ha alzato l'asticella da una media di 24-25 gradi a un livello superiore ai 27, e Alessandra Gallone, che dell'ISPRA è presidente, spiega: il cambiamento climatico è una realtà con cui dobbiamo confrontarci. E per quanto riguarda gli effetti poi su chi abita al mare, Giorgio Dell'Orefice ha sentito anche il presidente di Federagripesca: nel solo Adriatico bruciati i semi, produzione di cozze a rischio. Corriere della Sera, come altri quotidiani, apre, lo avete sentito nei GR, su questa alta tensione tra Mosca e Berlino. È stato chiuso il consolato russo a Bonn, che ricorderete è una città importantissima per la Germania, è stata la capitale fin quando non c'è stata la riunificazione, e poi è tornata ad essere Berlino la capitale. Quindi chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà della premiera Merz. E sul caso Fyodorov, come sapete è ex ministro della difesa ucraino, divenuto consigliere della ministro Crosetto, poi dall'Italia è già volato anche negli Stati Uniti, e per questi nuovi impegni di Fyodorov c'è stato anche un attacco appunto al nostro ministro della difesa. A centropagina una foto di Matteo Berrettini, la notizia però la trovate su tutti i giornali, che ha denunciato i messaggi shock ricevuti da alcuni membri della sua famiglia dagli scommettitori. L'incubo di Berrettini, minacce di morte dagli scommettitori, e l'intervista è poi di Gaia Piccardi a pagina 45. Torna oggi il caffè di Massimo Gramellini, con gli editoriali brevi in prima pagina, e gioco facilissimo, credo, in questi giorni tantissime altre notizie di cultura, società e diciamo appunto che non siano proprio strettamente politiche non ce ne sono, e quindi gioco facile parlare della vicenda Ranucci e del wok, ma lo fa Gramellini in cosa saranno 40 righe, e veramente, scusatemi, certo ironico ma anche un po' superficiale. Vi farò subito il confronto poi con un articolo, invece un commento apparso sul Messaggero di Luca Diotallevi, perché il caffè di Gramellini si intitola La tenuta, e scrive: qualunque cosa volesse dire, in realtà basta studiare e basta leggere il libro di Costanza Rizza Casa d'Orsogna, basta, ripeto, caro Massimo Gramellini, qualunque cosa volesse dire, il wokismo inteso come malattia senile della sinistra. È finito ufficialmente l'altro ieri, quando Sigfrido Ranucci ha accusato la collega Giulia Presutti di non avere tenuta psicologica. Fino a qualche settimana fa, scenario apocalittico dipinto da Gramellini, una simile affermazione avrebbe provocato ondate telluriche di indignazione tra le anime più sensibili. Ripeto, ironia, e va bene, ok. Quindi alla fine, dice Gramellini, se adesso a un generale in pensione, a un capitano prossimo alla giubilazione, forzando la loro proverbiale ritrosia, saltasse in testa di rivolgersi alle donne con un linguaggio che fino a qualche settimana fa avremmo definito sessista, nessun indignato di sinistra avrà più diritto di alzare il sopracciglio. Punto, ne va della sua tenuta psicologica.

0: vi dico, un modo veramente superficiale di affrontare questo tema, lo ripeto ancora una volta, il politically correct nato negli Stati Uniti, e poi che tra l'altro la definizione è di uno scrittore, nasce già con una definizione che prendeva in giro questo atteggiamento, poi evoluto, involuto nel woke che a sua volta si è involuto, l'obiettivo era quello, con il linguaggio, con le azioni, con le scelte delle aziende, con le scelte anche delle norme, di non ferire le varie sensibilità e diversità, non di non offendere, come dice il mitico Ricky Gervais, dice: oh, se vi offendo, gestitevi il fatto che vi sentite offesi, di ferire. Allora, poi, se ci sono delle degenerazioni, benissimo, però prendere in giro questo fenomeno, appunto, usare quest'ironia, quando per certi versi era un'evoluzione del linguaggio, un'evoluzione del rispetto nei rapporti umani. E infatti Luca Diotallevi sul Messaggero scrive: il woke è l'illusione dell'identità universale. Questo è un modo serio di affrontare il tema, perché forse, come dice Ricky Gervais, è impossibile che qualcuno non si offenda per una qualsiasi delle cose che esce dalle nostre bocche, ed è anche impossibile forse che nessuno si senta ferito, quindi è appunto un'illusione quella di proteggerci a vicenda o di proteggere da queste ferite e da queste offese. E vi leggo la prima parte: il nome non era male. Woke, nello slang delle comunità afroamericane, significa stai sveglio, fai attenzione, rispetta le differenze, combatti le discriminazioni. Ben presto però quel termine è divenuto il paravento dietro il quale si è nascosto tutt'altro, e su questo siamo d'accordo. E poi conclude Diotallevi: inutile farsi illusioni a partire dall'attuale momento critico del wokeism. Esso potrebbe tornare, oppure potrebbe essere sostituito da un altro fanatismo. In ogni caso la domanda cruciale resta la stessa. Ci sono le energie per ravvivare la coscienza di quella variante di identità occidentale che, combinando diritto romano e cristianesimo, ha offerto la meno esclusiva delle identità note? Perché illudersi che possa esistere una società fondata su un'identità illimitatamente inclusiva è esattamente la pia illusione che ha aperto la strada all'empio woke. La Repubblica ha un titolo molto simile a quello del Corriere della Sera. Qui c'è una foto che la vedete dappertutto, ma veramente non riesco a riguardarla senza, così, proprio senza un moto di dolore, ma parto dal titolo. La guerra di Putin all'Europa. La Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Allarme per l'escalation di attacchi ibridi. A centropagina c'è la foto di questa famiglia che probabilmente si è scoperto ieri, il tutto risale a giovedì, ma i corpi sono stati trovati lunedì. Padre, madre, figlia disabile e cane si sono uccisi perché non resistevano più a questa condizione, che oltre a essere naturalmente molto difficile da sopportare dal punto di vista emotivo, lo era diventato anche dal punto di vista economico, il che riapre, a proposito di disabilità e diversità e inclusività, il tema di come aiutare le persone che inevitabilmente sono in una condizione di debolezza per una grave malattia, per una disabilità, per una discriminazione. Il titolo poi dell'approfondimento che trovate le pagine 22-23, con questa foto ancora più grande, che fa così effetto perché una foto, insomma, sappiamo che questa sicuramente non era una foto photoshoppata o fatta con l'intelligenza artificiale, però le foto, insomma, poi possono nascondere cose molto diverse da quello che ci appare a una prima occhiata. E sembravano quasi sereni, sorridevano tutti in riva al mare. Comunque il titolo è: famiglia suicida, i viaggi dal guru per la figlia disabile, perché appunto, cercando di capire come si è arrivati a questo gesto estremo, si è scoperto anche che, come capita a volte alle persone che hanno una malattia grave, si sente talmente disperati che poi magari qualcuno approfitta, dà delle false speranze e approfitta del dolore di queste persone. La Stampa apre su un altro tremendo fatto di cronaca e sulle polemiche che sono seguite all'inizio dell'iter giudiziario. Violenza sessuale, ispettore a Torino. Bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima: è stato scioccante. L'ira di Giorgia Meloni. Adesso chi lo spiega alla famiglia? E il Partito Democratico fa un'interrogazione in Parlamento. A centropagina però il titolo, lo stesso titolo di Corriere Repubblica, Berlino-Mosca, alta tensione. Avvenire, come potete immaginare, ha in prima pagina una foto di Enzo Bianchi, che è morto ieri all'ospedale Molinette di Torino. Era stato il fondatore della comunità di Bose e poi della Fraternità della Madia. Viene considerato, viene descritto come una delle voci più autorevoli della spiritualità cristiana italiana. Aveva 83 anni, biblista, saggista, protagonista del dialogo ecumenico. Negli ultimi giorni aveva espresso il desiderio di una riconciliazione con la comunità da lui fondata, da cui appunto si era allontanato, e purtroppo evidentemente non c'è stato il tempo per questa riconciliazione. Poi il titolo principale, però subito sotto la testata, è Provocazioni russe. Berlino accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia, pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fyodorov alla difesa. Intanto nuovi raid sull'Ucraina. A centropagina un titolo forte sulla legge elettorale, con una metafora calcistica: legge elettorale palla lunga su ballottaggio e quote rosa, emendamenti chiusi, toccherà all'aula del Senato sciogliere i nodi più spinosi. Messaggero: Europa-Russia alta tensione, la Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa, e Ursula von der Leyen che ha dichiarato risponderemo, naturalmente il solito slogan, risponderemo con altre sanzioni, non è poi entrata nel dettaglio. Mosca attacca anche l'Italia, Fyodorov nomina ridicola. Crosetto invece ha subito ribattuto: è una scelta per l'interesse nazionale. Sapete che il ruolo principale di Fyodorov, che era da ministro della difesa, aveva aumentato moltissimo l'utilizzo dei droni e la svolta da una guerra in trincea a una guerra appunto usando i droni, e su questo suo know-how sui droni, anche sulla costruzione, perché come ci ha raccontato qualche settimana fa Ugo Poletti da Odessa, si è proprio sviluppata una sorta di filiera dei droni in Ucraina, quindi dal punto di vista di quello che è successo nella guerra e anche su come costruire una filiera per questi droni, sarebbe questo l'oggetto appunto della consulenza di Fyodorov. A centropagina, con il calciomercato, Roma in volo senza ali, Lazio un nuovo colpo, con due foto di due giocatori della Roma e della Lazio, Mora e Gudmundsson. Anche qui naturalmente in prima pagina la storia della famiglia suicida a Roma, i drammi del disagio, avevano finito i soldi per curare la bambina. E con questo ci fermiamo qualche minuto, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
3: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
4: Ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
3: E io come lo faccio il pesto?
4: E mettici le noci, quelle ce le ho.
5: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 2 settembre. La pressione diminuisce temporaneamente. Condizioni di bel tempo, con cielo poco irregolarmente nuvoloso su molte regioni. Da segnalare soltanto una maggiore instabilità, associata a qualche veloce temporale sui rilievi del Triveneto e localmente pure su quelli del sud. Venti deboli, temperature stazionarie, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
15: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
16: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
17: Perché? Perché? Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: Mattino, estate.
0: Buongiorno da Giulia Crivelli. E ovviamente il tema del woke scatena molto dibattito e mi spiace davvero che poi concludere questa settimana con questi toni, perché c'è addirittura un ascoltatore che dice che questo mondo ha bisogno di più acidità. Io invece penso il contrario, che abbia bisogno di più empatia, che era poi quello che diceva Hannah Arendt, filosofa, ma anche insomma, seguì tutti i processi e gerarchi nazisti, insomma, non so, una voce da ascoltare, non la mia. E poi qui mi viene da ridere, perché insomma, come ho già detto più volte, sto per compiere 57 anni e sicuramente nella mia vita, soprattutto da adolescente, non sono certo la versione italiana di Charlize Theron, che secondo me è una delle donne più belle al mondo, per i difetti fisici che ovviamente ho. Sì, certo, ho sofferto quando venivo presa in giro, adesso molto meno, però sentire un ascoltatore che appunto io alla mia età sentirmi dare del brutto anatroccolo e del fatto che me ne devo fare una ragione, va bene, cioè se il modo di svegliarsi è questo, va bene, cioè cercherò di riderci, appunto, va bene. Il foglio ha un approfondimento di Matteo Mazzuzzi che ci riporta al tema delle gogne mediatiche. E il titolo è questo, è una notizia che non trovate su alcun altro giornale. Accusato di violenza sessuale, per il cardinale Hulé la gogna è finita. Il giudice condanna la sua accusatrice e la definisce diffamatrice e calunniatrice, e scrive Matteo Mazzuzzi. Nel lontano agosto 2022, la signora Pamela Grolot, nell'ambito di una class action contro l'arcidiocesi di Quebec per abusi commessi nell'arco di diversi decenni, accusò il cardinale Marc Hulé di approcci non consensuali, violenza sessuale ripetuta, che si sarebbero verificati tra il 2008 e il 2010, quando il prelato era arcivescovo. Scandalo pubblico, articolesse lunghissime, ritratti e mostrificazioni, pietre contro i preti e fuochi contro le chiese. 4 anni di gogna per lui, che all'epoca era prefetto del dicastero per i vescovi, un posto in vista e di cruciale importanza nella curia romana, al punto che Papa Francesco fu costretto a avviare un'indagine preliminare per capire se ci fossero elementi credibili nelle accuse. E adesso appunto il giudice ha ascoltato, valutato e per lei non ha avuto pietà. e qui torniamo alle degenerazioni del wokismo, come viene ormai definito, un po' come femminismo in Italia, no? Era una parola che poteva essere semplicemente avere un significato, non dico neutro, ma avere un significato, adesso è diventato quasi un insulto. Il wokismo applicato alla Chiesa Cattolica, un tempo di gran moda, non tira più come una volta. I pentiti sono sempre di più e anche nelle aule giudiziarie

essere tutelato dal fango mediatico, ma lo riversa sui suoi due successori. Come avete sentito, appunto, una delle due persone designate, temo che alla fine non si arriverà a quella soluzione, non sarà quella la soluzione, Giulia Presutti per fare alternarsi alla conduzione con Pier Vincenzi, giornalista è stata definita da Ranucci una con problemi di tenuta psicologica, testualmente. E il giornale: arriva la guerra in Europa, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove. L'Unione Europea, appunto, prima l'Unione Europea, in realtà è stata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, a dire questo: risponderemo. Meloni, uniti contro le intimidazioni, il Cremlino minaccia tutti. A centropagina una foto di Mario Calabresi, che si è dimesso da Cora Media, questa media company che è nata qualche anno fa sull'onda del grande momento di sviluppo e successo dei podcast, e ora ne era amministratore delegato. Si è dimesso da questi incarichi e da altri incarichi che avevano a che fare con l'editoria, perché ha rotto ogni riserva e appunto si dedicherà a tempo pieno alla campagna per candidarsi sindaco a Milano nelle elezioni che ci saranno l'anno prossimo. Milano, Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Elly Schlein, perché questa è stata una candidatura annunciata. Mario Calabresi appartiene chiaramente allo schieramento di centrosinistra, all'area politica del centrosinistra, però questa candidatura non è stata annunciata appunto dai leader del centrosinistra, ma da Calabresi medesimo. Domani due titoli forti: guerra ibrida, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro i droni a Lipsia. E poi, come l'Avvenire, domani dà molta enfasi al percorso della legge elettorale, caos Melonellum, così è già stata ribattezzata, destra spaccata sul ballottaggio, perché appunto c'è chi ha proposto che in caso di una sostanziale parità ci sia un secondo turno, e su questo all'interno del centrodestra ci sono alcune divisioni. Libero: Italia paradiso degli stupratori, un profugo violenta una tredicenne, viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto. In realtà, come avete sentito, per il PM invece, quindi l'accusa, c'era addirittura il rischio che, se liberato, reiterasse il reato. La rabbia della Meloni, due punti: chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? Poi due articoli richiamati in prima pagina sulla vicenda Ranucci, uno del condirettore di Libero Pietro Senaldi: Ranucci insulta i suoi successori, sono mediocri. E l'altro, il retroscena di Giacomo Amadori, che è il giornalista di Libero, ma che nel complesso, insomma, il giornalista italiano che su questa vicenda ha dato più anticipazioni. Questo è un retroscena e il titolo è: la RAI non teme, gli inviati in fuga costano troppo. E poi vi segnalo dalla prima pagina un articolo che si intitola così: anche la figlia di Brigitte Macron ha un toy boy. La figlia di Brigitte Macron, per conquistare la prima pagina di Libero, si è macchiata di questo crimine. Lei ha 42 anni, è la terza figlia di Brigitte Macron dal primo matrimonio, non da Macron. E il gossip dell'estate è che ha un fidanzato di 20 anni più giovane, che viene definito toy boy, che letteralmente vuol dire un ragazzo giocattolo. Scusatemi, ma ricordare che invece, quando queste differenze ci sono, al contrario, vanno benissimo. Adesso non voglio parlare di Silvio Berlusconi e delle sue ultime compagne, ma lasciamo perdere Silvio Berlusconi. Vi faccio un altro esempio più neutro. Stefano Accorsi, uno dei più famosi attori italiani, si è sposato nel 2015 con Bianca Vitali, che ha 20 anni meno di lui. Non so, che cos'è lei, una toy girl? Ma io veramente, cioè, e poi parliamo di necessità di smetterla col politically correct e il woke, quando queste notizie diventano la prima pagina di un quotidiano nazionale. Vabbè. Le due pagine su Ranucci, vi dicevo, la 6 e la 7, interessante in particolare il retroscena di Giacomo Amadori, pagina 7 di Libero: la RAI non teme, gli inviati in fuga, riporta dei costi esorbitanti. L'azienda ha accolto 15 delle 17 richieste dei giornalisti, che però protestano.

0: restano. Il verbale di La Vitola, l'inchiesta sulla destra americana dietro i sondaggi su Sigfrido. Fatto Quotidiano oggi non apre sulla vicenda Ranucci, ma sul tema Crosetto-Fiodorov, Crosetto irrita Zelensky e Mosca. Il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici, perché Zelensky naturalmente ha espresso contrarietà, perché appunto è l'ex ministro della difesa, da lui medesimo Zelensky licenziato, e il Cremlino, questo l'abbiamo visto anche su altri giornali, ugualmente o forse anche più irritato, tutti contro tutti. Poi Merz accusa Putin, l'ucraino minaccia i voli civili in Russia, i cieli non sono più sicuri. C'è un titolo subito sotto la testata sulla questione Ranucci, quello che viene definito occhiello, cioè quel riassunto nella parte alta del titolo, è le comiche. Contro lo sciopero, quattro conduttori o rinvio a gennaio. La RAI nel marasma pensa appunto a un quadrumvirato. La Nazione, quindi Il Giorno, Il Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, scontro Berlino-Mosca, in campo Europa e NATO. In realtà vi ho detto che Il Corriere è il giornale l'unico giornale che metteva in prima pagina con enfasi la notizia di Berrettini. In realtà lo fa anche Quotidiano Nazionale con questo titolo e una foto di Matteo Berrettini. Berrettini scuote il tennis, minacce dagli scommettitori. La Verità ha un titolo simile a quello di Libero: i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende. Ira del Premier, naturalmente, che sarebbe Giorgia Meloni. Così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Tredicenne violentata da un bengalese in un mini market a Torino. Il GIP lo scarcera perché si è pentito. Un imprenditore chiede il porto d'armi per salvarsi dalle rapine e il Consiglio di Stato lo dice no all'autodifesa. Centropagina foto di Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. Gli aggiornamenti sulla vicenda report subito sotto la testata. Ranucci insulta tutti tranne La Vitola, è il titolo del pezzo di Maurizio Belpietro, fondatore e direttore della Verità. Il conduttore attacca i successori, la RAI, la destra e non il presunto mandante la bomba, perché anche i PM indagano per capire se il faccendiere manipolasse l'amico giornalista. E poi oggi in RAI vertice sul programma per evitare la rivolta, a report vogliono la testa dei nuovi volti. Il manifesto non Gangs of New York ma Gangs of Gaza. Titolo sopra una foto di un'auto in fiamme: Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate e armate per fare il lavoro sporco. Ieri, per proteggere i mercenari, Tel Aviv ha fatto una strage, vuole provocare scontri interni e lasciare i suoi soldati nelle retrovie. E poi, con molta enfasi, appunto il cammino della legge elettorale. Meloni imbrigliata nel ballottaggio. Le opposizioni si compattano al Senato e depositano emendamenti unitari. E con questo ci fermiamo per un aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente si verificano code sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna. Sono possibili disagi per un incidente sulla 6 Torino-Savona tra Marene e Carmagnola in direzione Torino. Infine possibili disagi per incidente anche sulla 14 Adriatica tra Macerate e Loreto-Porto Recanati in direzione Ancona. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
1: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie agli ascoltatori, naturalmente per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666, grazie all'ascoltatore Francesco che mi ricorda, che dice, Francesco, aspetta che non voglio sbagliare il nome, che comunque adesso lo trovo, ma mi ricorda, dice giustamente, Evanson Cassel, che ha più di 50 anni, ex marito di Monica Bellucci e sta con una giovane donna che ne ha, credo, molto più di 20, cioè è molto più grande di 20 anni la differenza tra i due. E poi un altro ascoltatore che mi ricorda che Toy Girl me lo sono inventato io, ma certo, era una provocazione goffa forse, ma tale era, e che invece in questo caso, sempre nel gergo, appunto, se Toy Boy sarebbe indicherebbe la parte di una coppia maschile molto più giovane della parte femminile, a parti invertite l'uomo più vecchio della donna della coppia viene definito sugar daddy, che è tremenda come definizione se ci pensate, no? Daddy è il diminutivo di papà e sugar che è, insomma, dolce paparino. Allora, ultimo titolo prima di tornare sul Sole 24 Ore per le pagine interne. Il Riformista, il gran bazar delle intercettazioni. Quante volte ci siamo detti noi giornalisti, quante volte l'ho sentito dire anche a Simone qui a 24 Mattino, a Paolo Mieli, com'è che escono alcune intercettazioni dalle procure e altre no, e vanno su alcuni giornali e su altri no? E qui Aldo Torchiaro oggi spiega: la compravendita di brogliacci e trascrizioni prolifera nell'Italia guardona. Il metodo report fa scuola e le chat di Ranucci finiscono nel tritacarne. E l'articolo appunto lo trovate a pagina 2. E vi leggo la prima parte e l'ultima, perché è un tema secondo me che meriterebbe veramente degli approfondimenti. Intercettazioni comprate e vendute o semplicemente scambiate, magari per un favore, un servizio diverso, forse addirittura regalate, poco importa. Il souk, il gran bazar, il mercato nero dei brogliacci, delle chat, delle trascrizioni prolifera nell'Italia guardona, spiona, impicciona, dove i controllori non possono essere controllati e dunque sono fuori controllo. E conclude Torchiaro: se le cene sono state pagate tutte da Ranucci di tasca propria, per esempio le famose cene al Cefalù e non solo, esisteranno fior di scontrini, fatture, rendiconti bancari. Qui non si tratta di intercettazioni, ma di una produzione documentale necessaria e non rimandabile, utile tra l'altro a definire meglio la natura dei continui, ripetuti cenacoli tra La Vitola e Ranucci. E su questo segnaliamo anche che una delle notizie su questa vicenda è che non si trovano più alcune delle chat dal telefono, dallo smartphone di La Vitola con Ranucci. Sullo stesso metodo report, sempre sul Riformista, c'è anche un articolo di Giovanni Jacobazzi. Il metodo report si abbatte su Ranucci and Company. Torniamo al Sole, torniamo a cose di sostanza e a dati che non si possono discutere né sui quali si può fare ironia. E il titolo, con l'articolo di Sara Deganello a pagina 4, è: rincari energetici, le imprese temono 18 miliardi in bolletta. La stima per le filiere energivore, tra le quali ci sono quella dell'acciaio, della carta, la chimica, la ceramica e il vetro, del consorzio Gas Intensive, con i prezzi attuali rischio di raddoppio dei costi su base annua. Vi dicevo la pagina 5 con il tema dei rendimenti globali. Maximilian Cellino spiega: volano ai massimi dal 2008, tassi sui livelli più elevati da decenni in Europa, Stati Uniti, Giappone e Australia, primi contraccolpi sulle borse, ma la spinta degli utili potrebbe aiutare a superare lo scoglio settembre, perché appunto se vediamo le forze che possono muovere al rialzo o al ribasso le borse, per esempio sappiamo che non sono soltanto gli indici di borsa a crescere, o meglio gli indici di borsa crescono anche perché grandi aziende di molti settori continuano a macinare utili. E poi vi segnalo, a proposito appunto di ragionare e non parlare per slogan, l'articolo di Vittorio Carlini che ci spiega quali sono quali sono i problemi di questi T-bond e del rendimento che continua a crescere. E ricordiamolo, vuol dire più interessi da pagare, quindi non solo un debito monster, quello americano come quello italiano del resto o come quello giapponese, ma gli interessi che bisogna pagare su questo debito, che se crescono i rendimenti per rendere le obbligazioni e i bond più appetibili, crescono naturalmente anche gli interessi. E Vittorio Carlini elenca questi sei problemi, quelli principali per il tesoro americano: dal deficit, quindi deficit e debito, Poi gli investimenti di cui parlavamo e le emissioni di obbligazioni da parte del Big Tech, e poi adesso naturalmente anche i dati sull'inflazione che hanno, come abbiamo spiegato, come ha spiegato lui stesso quando ha parlato a Jackson Hole, Kevin Warsh, il governatore della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha spiegato che per ora i tassi non possono

essere toccati, ma che potrebbe essere necessario nei prossimi mesi proprio a causa dell'inflazione. Lo strumento principale della politica monetaria per affrontare l'inflazione, lo sapete, è quella di alzare i tassi di interesse. La copertina di Imprese e Territori del Sole di oggi è dedicata al calciomercato, ma appunto non con un titolo come quello del Messaggero, che semplicemente dà conto delle ultime mosse, ma delle spese. In Serie A è stato speso 1 miliardo, il deficit a 400 milioni. Juventus, Milan, Fiorentina, Roma e Como sono i club che hanno investito di più. Per l'Atalanta ci sono ancora delle plusvalenze record, e ci sono anche plusvalenze per Bologna e Parma, cioè tra chi hanno comprato, tra i costi, l'investimento fatto nei giocatori comprati e invece i soldi avuti per i calciatori ceduti. Due notizie interessanti da economia, una la spiega Livia Caivano, ed riguarda l'IKEA, che ha deciso di tagliare i prezzi a proposito di misure antinflattive, stanziati 1,2 miliardi contro l'inflazione. La riduzione dei listini nel 2025 ha portato a una contrazione dei ricavi dell'1,5%. L'iniziativa si concentra sull'Europa. Da ieri cifre ridotte sui cartellini. I prezzi saranno abbassati in Italia in media del 22%. E poi, questo è il colosso naturalmente delle catene di arredamento. Per quanto riguarda invece l'altro tema, un altro colosso qui dell'e-commerce, dell'ultra fast fashion, perché è soprattutto e-commerce di moda, quello di Shein, c'è stato finalmente il debutto, dico finalmente perché se ne parla da circa un anno, con anche cambi di scelta per la borsa di destinazione. Alla fine Shein ha debuttato a Hong Kong e Biagio Simonetta lo definisce un debutto freddo, prima il crollo, poi il recupero. La ricostruzione più come posso dire, più neutrale, che contiene i fatti di ieri e pochi commenti, poi appunto uno si può fare la sua opinione sulla vicenda Ranucci, la trovate sul Corriere della Sera. La Vito l'ha aggredito in carcere, perché questo mi sembra una cosa non da poco. Ora si indaga sulle chat cancellate. Faccendiere sta bene, sparite dal suo cellulare le conversazioni con l'amico giornalista. Torna sulle elezioni in Germania Mara Gergoletta sul Corriere della Sera con questo titolo: scuola, remigrazione, disabili isolati, la controrivoluzione estremista dell'AfD, partito alternative für Deutschland. 16 capitoli, 156 pagine, 302 misure. Il programma di governo in caso di vittoria nelle elezioni nel Land della Sassonia, che si terranno domenica. Nella stessa pagina viene inserita una notizia che su altri giornali ha anche più spazio. Come ci diceva Giorgia Scaturro ieri, si riapre anche il Parlamento britannico, la Camera Bassa, la House of Commons. E Keir Starmer, ex premier ed ex leader laburista, che si è dimesso e ora, come abbiamo raccontato con Giorgia Scaturro, si è insediato Andy Burnham, 40 giorni fa per l'esattezza, 35, perché 40 giorni fa le dimissioni di Starmer e poi appunto l'insediamento di Burnham senza passare dalle elezioni. E Starmer ieri ha annunciato che lascerà il suo seggio da deputato, che manteneva, perché ripeto non ci sono state elezioni anticipate, quindi Keir Starmer era ancora deputato parlamentare nella House of Commons, e lascerà proprio la politica. Di Enzo Bose abbiamo detto, e di Enzo Bianchi abbiamo detto, fondatore della comunità di Bose. C'è un lungo articolo anche di Alberto Melloni, uno dei vaticanisti del Corriere della Sera. Il Vangelo, Bose e l'esilio, addio Enzo Bianchi, il monaco inquieto dalle parole mai scontate. E poi, ma di questo parleremo anche domani, i dati poi vengono ripresi da vari giornali. Sul Corriere della Sera, Gran Premio d'Italia, ci sarà naturalmente domenica a Monza, un'edizione da record per la sfida di Kimi Antonelli, poi giovane pilota italiano, alla Ferrari, attesi 400.000 spettatori. E poi spazio a cantieri per 40 milioni di euro, perché appunto verrà ulteriormente rinnovato il circuito di Monza. Ultimissima segnalazione prima di lasciare la parola ad Alessio Maurizi per il GR delle 8,
trovate su tutti i giornali, sul Corriere in particolare, c'è un sì al passaggio per quanto riguarda

0: la holding Delfin del 25% di Paola e Luca Del Vecchio. Tutti gli eredi di Del Vecchio hanno avuto il 12,5% di Delfin, quindi 25% insieme per questi due fratelli del primo matrimonio di Leonardo Maria Del Vecchio, e quindi più facile per Leonardo Maria, che è appunto il quarto genito di Leonardo Maria Del Vecchio, ottenere i prestiti dalle banche per acquistare queste quote. Era l'ultima segnalazione, ancora un buon mercoledì da Giulia Crivelli.
1: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
4: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
5: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
4: E io come lo faccio il pesto?
5: E mettici le noci, quelle ce le ho.
6: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net, professionisti nel cambio merce.
7: Le 7:59.
6: GR 24, il sole 24 ore.
7: Tensioni Mosca-Berlino, la Germania accusa, c'è la Russia dietro agli attacchi ibridi di Lipsia. Nuovi raid americani su Hormuz, colpita anche una festa di nozze, almeno 11 vittime. Trump, non reagite o vi distruggeremo. Inflazione al 3,3% ad agosto in Italia, ai massimi da 3 anni, pesa il caro benzina. Coppa Italia, passano Cremonese e Monza, US Open, buon esordio per Musetti che supera Ferri, al secondo turno anche Cobolli e Bellucci. Di nuovo buongiorno e ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano c'è la tensione tra la Germania e la Russia, con Berlino che accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e che per ritorsione ha chiuso il consolato russo di Bonn.
8: La Russia ci mette alla prova, ha affermato l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, dopo che droni, presumibilmente russi, hanno provocato un nuovo allarme nel suo paese, l'Estonia. In difesa dei cieli baltici si sono levati cacciaturchi. È invece il drone bomba rinvenuto all'aeroporto di Lipsia un mese fa, accanto ad un Antonov ucraino, che ha portato a ferri ancor più corti Berlino e Mosca. Le indagini non sono complete, ha detto il ministro degli interni tedesco Dobrindt, ma tutte le tracce ed il modus operandi portano a Mosca per quell'operazione, ma anche per tante altre piccole azioni di disturbo che stiamo registrando in Germania in questo periodo. Così il titolare degli esteri tedesco Wadephul ha annunciato non solo la convocazione dell'ambasciatore russo, ma anche la chiusura del consolato a Bonn e la rescissione del contratto con la Casa Russa della Scienza e della Cultura, attiva a Berlino da oltre 40 anni. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Le tensioni ci sono state anche tra la Russia e l'Italia dopo la nomina da parte del governo italiano dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa. Sentiamo.
9: Noi decidiamo per l'Italia non pensando a Mosca, Kiev o Washington, è la replica del ministro della difesa Crosetto alle critiche sollevate dalla portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che ha definito ridicola la scelta del governo italiano di nominare Fedorov, ex esponente del governo ucraino, come consulente per l'innovazione del ministero della difesa. Se Gianni Rodari fosse vivo, credo scriverebbe una fiaba satirica su questa vicenda. ha detto la Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Se ha letto Rodari, cosa che dubito, avrà capito che non vogliamo fare la fine del topo che mangiava i gatti e quindi serve anche l'esperienza sul campo. Parla invece di attacchi volontari.

0: Gari è sconsiderato il ministro degli esteri italiani che poi rassicura.
1: Ma noi non siamo in guerra con la Russia, non dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti.
0: Un'unità europea, rimarcata anche dalla premier Meloni, che esprime solidarietà alla Germania per l'attacco ibrido a Lipsia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In Medio Oriente ora ci sono stati nuovi attacchi americani contro obiettivi iraniani, colpita anche una festa di matrimonio. Secondo fonti iraniane, mentre Teheran ha colpito basi americane in Iraq.
3: Gli attacchi sono ripresi ieri alle 18 ore italiana. Le forze americane hanno iniziato a colpire target del corpo delle guardie rivoluzionarie in Iran, ha annunciato il comando centrale degli Stati Uniti, che spiega: gli attacchi fanno seguito ai recenti tentativi di aggressione da parte del corpo delle guardie rivoluzionarie contro il traffico mercantile nello stretto di Hormuz e contro il personale militare statunitense nella regione. L'Iran ha dichiarato che gli ultimi raid hanno causato la morte di 11 persone. Se l'Iran dovesse reagire a questo attacco più che giustificato, subirebbe una nuova offensiva di ben altra portata e intensità, aveva commentato Donald Trump sul suo social Truth. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi e questa mattina Teheran annuncia di aver colpito basi statunitensi con missili e droni a Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: L'economia ora con l'inflazione che, secondo l'Istat, ad agosto torna a farsi sentire in Italia ai massimi da quasi 3 anni.
0: Il caro energia spinge al rialzo l'inflazione. Ad agosto, stima l'Istat, è balzata al 3,3% dal 2,9% di luglio, ai massimi dal 2023. A pesare è l'andamento dei costi dei beni energetici, che scontano ancora le tensioni internazionali. Benzina e diesel sono ancorati sopra i 2 euro al litro. Resta invece stabile al più 1% il carrello della spesa, che raggruppa i beni alimentari per la cura della casa e della persona. Mentre l'inflazione acquisita per il 2026 è già al 2,9% e la crescita, conferma l'Istat, è debole. Nel secondo trimestre il PIL è aumentato dello 0,2%. La fiammata dell'inflazione preoccupa i consumatori, che chiedono al governo una proroga del taglio delle accise sui carburanti. A parità di consumo, stimano i consumatori, la spesa totale delle famiglie aumenta dai 1.000 ai 1.500 euro. Confesercenti paventa il rischio di un'inflazione al 4% entro l'anno e per la CGIL i dati preannunciano un autunno di rincari insostenibili. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: La politica ora con alle prese con la legge elettorale. Alla vigilia del dibattito in commissione sembra infatti perdere quota l'ipotesi di ballottaggio a causa dei dubbi di Forza Italia e della Lega, e a proposito di Lega alcuni ex lanciano la sfida a Salvini.
4: La sfida del Fronte Nord contro Matteo Salvini è aperta a capitanarla. L'ex deputato leghista Gianluca Pini, che chiede insieme ad altri ex parlamentari e segretari provinciali la convocazione del congresso della Lega Nord. È ora di iniziare a rimboccarsi le maniche, scrive Pini, e scongelare la Lega Nord dopo che qualcuno l'ha volutamente tenuta congelata e inattiva per tanti anni. La battaglia è quindi contro la Lega Salvini Premier, che è in mano al segretario. Tutto questo in vista del raduno di Pontida del 20 settembre, immediata alla replica della segreteria. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega si rifanno vivi in cerca di una poltrona, e da via Bellerio si chiedono che chi ha patteggiato per corruzione, leggi lo stesso Gianluca Pini, è disposto a farsi carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier sta tuttora pagando. Resta il dubbio però se dietro Pini ci siano anche storici militanti del Carroccio. Attilio Fontana, presidente della Lombardia e da sempre critico verso Salvini, si tira però fuori dall'iniziativa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha disposto l'invio di ispettori dopo la scarcerazione a Torino di un 42enne indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. L'uomo, che lavora in un mini market, dopo 2 giorni di carcere è infatti stato sottoposto agli arresti domiciliari. GIP ha motivato questa decisione con l'atteggiamento collaborativo dell'indagato. Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nel Cuneese. Un escursionista risulta al momento disperso. Le ricerche sono riprese stamattina all'alba. Terremoto invece stanotte nella Lucchesia, la scossa di magnitudo 3.2 stanotte non ha causato, a quanto si apprende, danni a cose o persone. Allerta gialla oggi invece per il maltempo in 5 regioni, si tratta di Basilicata, Calabria, Emilia, Romagna, Molise e Puglia, mentre il sole e il caldo dominano il resto dell'Italia, due le città oggi da bollino rosso, Bari e Campobasso. Torniamo all'estero con la cronaca, andiamo in Nepal dove si fa sempre più drammatico il bilancio delle vittime della terribile inondazione.
5: Con il numero dei morti che ha ormai superato quota 1000, il governo nepalese sembra aver finalmente messo da parte la convinzione di poter fare tutto da solo. Nelle ultime ore sono partiti due appelli. Il primo lo ha fatto il ministro del turismo, invitando gli amanti della montagna a continuare a visitare il Nepal, sperando che le immagini terribili di questi giorni vengano presto dimenticate. Non sarà facile, ma per tenere a galla l'economia di un paese poverissimo, in cui il contributo del turismo al PIL sfiora l'8%, sarà essenziale. Il secondo appello lo ha fatto il ministro degli esteri. Date le proporzioni del disastro, ha detto, il Nepal si aspetta di aver bisogno di aiuti consistenti dalla comunità internazionale. La stessa che per giorni ha cercato senza successo di inviare i propri soccorritori, nonostante l'alto numero di dispersi stranieri, consigliasse a Kathmandu la massima apertura. Ora qualche squadra è finalmente arrivata, perché per cercare di raggiungere le centinaia di lavoratori che si pensa siano imprigionati nei tunnel delle centrali idroelettriche, servono competenze che il Nepal non ha. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
2: Lo sport, prima di tutto il tennis, con l'esordio molto positivo allo US Open per Lorenzo Musetti, che ha battuto in 3 set in poco più di 2 ore Arthur Ferri, numero 33 al mondo, recente semifinalista a Wimbledon. Passano al secondo turno anche Cobolli e Bellucci. Calcio, Coppa Italia, passano agli ottavi la Cremonese che ha vinto a sorpresa a Parma per 2-0 e il Monza che ha sconfitto il Torino. Oggi altre due partite, alle 15 Sassuolo Frosinone e alle 18 Udinese Venezia. È tutto per questa edizione di GR24 curata da Gigi Donelli e Alessio Maurizi con Carmelo Lauricella in regia. Adesso torna 24 Mattino Estate.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Quattro mattino, estate.
7: Ancora buongiorno e buon mercoledì a tutti gli ascoltatori, per i messaggi al 349-238-6666. Davvero grazie a chi insomma usa toni e anche parole gentili, veramente un grazie di cuore. E vi faccio questa piccola coda di rassegna stampa come sempre prima di passare agli approfondimenti. L'apertura della sezione cultura del Corriere della Sera è dedicata al libro di cui abbiamo parlato ieri col suo autore, cioè Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump, che sarà in edicola martedì prossimo, in libreria martedì prossimo, pubblicato da Mondadori, si può già preordinare. L'autore Francesco Costa era il nostro ospite del primo approfondimento di ieri. Oggi lo recensisce Walter Veltroni, una pagina intera. Francesco Costa ragiona sui nodi aperti dalla presidenza americana e su un possibile futuro. E invece le elezioni in Sassonia-Anhalt, come mi ricorda un ascoltatore, oggi Tonia Mastrobuoni, inviata a Bernburg, una delle città della Sassonia-Anhalt, racconta: l'AfD punta a far dimenticare il nazismo, basta con arte e memoria. Se gli estremisti domenica vinceranno le regionali, a rischio le visite nei luoghi di sterminio, il Bauhaus e i libri di scuola. Più Bismarck, meno Hitler. Questo della, appunto, sapete che nella Costituzione tedesca sono inseriti numerosi passaggi perché è un crimine evocare il nazismo, fare il saluto nazista, Heil Hitler o Sieg Heil. Questo tema dell'oblio, nel non associare più al ricordo di quel periodo iniziato con l'elezione democraticamente eletto di Adolf Hitler a cancelliere della Germania nel 1933 e poi tutto quello che è seguito, questo tema della memoria è importantissimo in Germania, come ci ha spiegato tante volte anche Tonia Mastrobuoni. E qui appunto nell'AfD, apertamente nel programma dell'AfD, si dice insomma che anche nei libri di testo ci deve essere una minore presenza del ricordo di quel periodo della Germania. Tra l'altro proprio a Bernburg, ricorda Tonia Mastrobuoni, furono 14.000 gli indegni massacrati, indegni quindi non soltanto ebrei ma anche persone con la sindrome di Down, epilettici, ciechi, sordi, schizofrenici, depressi. Ricorda Tonia Mastrobuoni, a oggi la camera a gas è praticamente intatta, fa ancora rabbrividire, c'è tutta l'efficienza delle macchine della morte hitleriane, le stesse di Treblinka o Birkenau, i due campi di concentramento molto famosi. C'è la finestrella che consentiva ai medici di osservare lo stato di avanzamento dei soffocamenti, il pavimento a scacchi bianchi e neri leggermente in discesa verso l'ingresso per una pulizia più rapida dopo la rimozione dei cadaveri. Migliaia di studenti vengono a Bernburg ogni anno dalle scuole di tutta la Sassonia-Anhalt, ma anche da altre regioni tedesche. E appunto su questo l'AfD ha qualcosa da obiettare. A proposito della tragedia e dell'aggiornamento che avete sentito anche da Marco Masciaga, Paolo Brera su Repubblica da Kathmandu racconta: Nepal in fila per il prelievo del DNA, così daremo un nome ai morti. Tra celle frigo piene, migliaia di corpi sepolti temporaneamente, negli ospedali si raccolgono campioni dai familiari per identificarli. E poi vi dicevo queste due pagine sulla tragedia di Roma. I viaggi del guru, dal guru per Bianca, 300.000 euro in fumo prima della strage in famiglia. La piccola uccisa con un solo colpo, poi anche i genitori si sono sparati. E questa fortuna, soprattutto per una famiglia diciamo normale, versata a un controverso medico messicano che viene anche poi intervistato da Marco Carta. Si definisce, no, che viene raccontato da Marco Carta, e un virgolettato di questo medico che si chiama José Roberto Tuillo è: il mio motto è curare l'incurabile, non sono io che ho scelto la medicina, è lei che ha scelto me. E ultima segnalazione da Repubblica e poi passiamo agli approfondimenti. Avrete sentito o direttamente o riportate le dichiarazioni di Donald Trump sugli accordi per il petrolio venezuelano, che ricordiamolo ancora una volta è un petrolio che poi ha bisogno di una raffinazione molto particolare, quindi gli effetti comunque per esempio sul prezzo dei carburanti non saranno immediati. Però intanto appunto viene analizzato da Paolo Mastrolilli da New York questo accordo tra Caracas e le compagnie americane, in particolare quella che si la compagnia americana NABEP, per sfruttare i giacimenti mentre il prezzo del greggio vola, agli USA il petrolio venezuelano per scalzare Pechino e Mosca. E con questo, visto che come sempre abbiamo citato Donald Trump e i suoi vari annunci per quanto riguarda altri paesi, non possiamo insomma dimenticare tutti quelli che ha fatto su Cuba, e quindi do il buongiorno a Laura Lucchini, inviata di Repubblica, che appunto è stata di recente, molto di recente, da L'Avana, ma naturalmente oltre alle mire di Donald Trump, che come diciamo sempre in questo momento è distratto su altri fronti, distratto è un eufemismo naturalmente, e resta la situazione reale dell'isola cubana, che è il paese sottoposto al più lungo embargo economico sostanzialmente della storia del mondo occidentale. Buongiorno Laura.
8: Buongiorno, grazie.
7: Senti, quindi raccontaci, scusa, ti do del tu perché siamo insomma tu

0: fai il mio lavoro dei sogni, cioè l'inviata all'estero. Io sono qui a Milano, però insomma siamo colleghe, per questo ti do del tu. Da una parte vorrei che tu riassumessi insomma un po' quello che hai visto e qual è la situazione. Abbiamo dato notizie intermittenti sui blackout, sulla scarsità di disponibilità anche di mezzi di prima necessità nei negozi che ci sono, però ecco, aggiornaci innanzitutto su questo e poi parliamo naturalmente del fronte americano.
1: Certo, grazie mille per avermi invitato. L'embargo a Cuba, come tu giustamente dicevi, esiste dal 1960, quindi da poco dopo la rivoluzione, ed è stato progressivo e con diverse misure nelle varie epoche. La situazione è particolarmente peggiorata dall'inizio di quest'anno, dopo che è stato catturato Nicolás Maduro il 3 gennaio a Caracas. L'amministrazione americana ha deciso di imporre un giro di vite sulla regione, in particolare sui governi particolarmente ostili, e tra questi c'era L'Avana. È stato imposto un bloccheo, si usa questa parola per differenziarsi dall'embargo, che come effetto principale tagliato ogni linea di approvvigionamento del petrolio all'isola. Colpa del regime castrista è essersi fatta dipendente, aver lasciato che l'isola fosse praticamente dipendente al 100% dall'esterno per tutti i suoi fabbisogni, e questo la rende particolarmente vulnerabile. Quindi la situazione è che poco a poco tutti quei servizi che dipendevano dal petrolio e quindi dall'elettricità sono venuti a mancare. E questo si ripercuote su tutti gli aspetti della vita.
0: Certo, cioè possiamo immaginare appunto se tutto un tratto noi non avessimo corrente elettrica costante, non ci fosse il carburante per trasportare per esempio i generi alimentari, poi naturalmente c'è il problema delle strutture pubbliche, degli ospedali, delle scuole, quindi veramente come se venisse a mancare davvero la linfa per tenere in vita il paese, che non era certo, a parte il turismo, forse un po' di agricoltura, non aveva certo un'economia particolarmente florida o solida anche prima di questa stretta.
1: Certamente la situazione era drammatica anche prima. C'è un'occasione persa.
0: Laura, scusa, ti sentiamo molto male. Volevo chiedere a Giorgio
1: Anch'io.
0: se, infatti, se può provare a richiamarti, ci riproviamo perché sono importanti le cose che dici, non voglio perdermi neanche una parola. Ci riproviamo. Intanto, appunto, vi riassumo. Ci sono a Cuba in questo momento, come ha raccontato Laura su Repubblica, code interminabili dalle banche, perché si teme anche che, per esempio, la moneta possa essere ulteriormente svalutata o che ci possano essere ulteriori scossoni economici. Ci sono cumuli di spazzatura, un'altra conseguenza di quando non si possono garantire i servizi essenziali. Ecco, Laura, forse adesso ti sentiamo meglio.
1: Ok, sì, proviamo.
0: Quindi dicevi, insomma, tutto quello che dipende anche soltanto da un costante apporto energetico alle case e a tutte le imprese e a tutte le varie sedi istituzionali, ovviamente crea dei problemi.
1: Sì, non funziona niente, nel senso i blackout sono anche nel centro, anche nei quartieri ricchi dell'Havana, sono all'ordine del giorno, a volte durano addirittura 12 ore. Significa in un'isola dove le temperature comunque variano dai 25 ai 35 gradi tutto l'anno, non poter conservare il cibo nel frigorifero, non potersi lavare con l'acqua corrente a volte per giorni interi. Non funziona poi il movimento, non è che Cuba abbia grandi ferrovie, cioè, quindi anche il trasporto da un punto all'altro diventa complicato. Quando si atterra a Cuba, l'immagine è un po' distopica, perché dove prima le avvenide erano popolate da queste macchine, i vecchi veicoli che siamo abituati a vedere nelle cartoline, tutto questo non c'è più. C'è un brulicare di veicoli elettrici, li chiamano i microtaxi di importazione cinese perché con l'aiuto della Cina quello che stanno cercando di fare è introdurre molta mobilità elettrica. Però insomma sostanzialmente è un paese paralizzato dove appunto i servizi di raccolta della spazzatura non funzionano e dove gli ospedali devono iniziare a fare triage. In particolare sono molti dei servizi tipo le radiografie, le TAC eccetera sono centellinati negli ospedali.
0: Certo, tra l'altro tu dicevi il cambio di atteggiamento dell'amministrazione con questo fortissimo segnale della cattura di Maduro e della moglie, attualmente detenuti a New York, in un carcere appena fuori New York, e poi però abbiamo anche un aggiornamento recente che va oltre le solite dichiarazioni roboanti di Donald Trump. Cioè giovedì scorso il direttore della CIA John Ratcliffe ha fatto appunto tappa a L'Avana e non ci sono naturalmente informazioni certe, certificate, trasparenti, però secondo molti potrebbe aver dato appunto un ultimatum all'attuale ai vertici di Cuba, però non si sanno i dettagli, quindi potrebbe esserci qualche novità secondo te a breve?
1: Sì, allora John Ratcliffe negozia con la pistola sul tavolo, no? Come si suol dire. Il suo primo viaggio che è definito storico a L'Avana è stato a fine maggio. In questa circostanza avrebbe incontrato i capi dell'intelligence cubana, così come il nipote di Raul Castro, Raul Guillermo, detto Raulito, che è una delle figure indicate da fonti americane, da fonti di intelligence americane come possibile punto di contatto negoziatore, una figura che gode di pochissima popolarità all'interno di Cuba, diversamente da altri membri della famiglia Castro, semplicemente perché è una persona conosciuta più, diciamo, per le feste, la vita notturna che non per i meriti politici, non ha mai avuto un ruolo in nessuna amministrazione. In questa circostanza pare che Ratcliffe abbia apportato un primo messaggio di ultimatum. Pochi giorni dopo è stato incriminato da un tribunale a Miami Raul Castro per l'abbattimento di due aerei di dissidenti nel 1996. Chiaramente un pretesto, no? Quello che gli Stati Uniti hanno preparato con questa mossa è un pretesto per una possibile cattura alla Maduro. Però ci sono due inconvenienti, forse tre. Uno è che Raul Castro ha 95 anni e quindi la cattura di un 95enne, per quanto visto come un leader sanguinario, sarebbe poco popolare dal punto di vista dell'immagine.
0: Certo.
1: Due è che Raul Castro, pur essendo il padre morale della rivoluzione, in questo momento l'unico in vita, non ha un ruolo, quindi la sua cattura praticamente non porterebbe a un cambio di regime. E tre è che, come molti fanno notare, la Cuba non è il Venezuela, piuttosto lo scenario sarebbe più simile, anche con delle differenze dal punto di vista militare, all'Iran, cioè quello di un apparato molto molto radicato e certo, difficile da sradicare.
0: Infatti ti volevo chiedere questo, cioè ovviamente tu questo lunghissimo embargo, bloccheo, ha stremato la popolazione, che chiaramente è al limite di sopportazione di tutto, però non si vede, esattamente come in Iran, la possibilità che ci sia una rivolta dall'interno, perché sicuramente qui gli americani negoziano da un punto di forza, come hai detto, con la pistola sul tavolo, e però quale potrebbe essere in realtà, diciamo, la spinta interna a un cambiamento?
1: Allora, la rivolta interna non ci sarà, perché comunque appunto il regime è al potere da 70 anni e quindi diciamo c'è una popolazione che non ha sviluppato delle forme molto organizzate di resistenza o di dissidenza, se non all'estero, no? I dissidenti
0: certo.
1: si trovano all'estero. All'interno di Cuba un terzo della popolazione lavora per istituzioni, organi, eccetera, che dipendono direttamente dal regime. Quindi è una massa resistente molto molto forte. Le adunate che fanno in piazza come per il compleanno, per il 1° maggio, eccetera, sono estremamente partecipate, anche quando chiaramente vengono trasportati spesso i manifesti.

0: stanti, eccetera, però veramente sono folle ancora molto molto grandi. Io non credo che ci sia proprio una rivolta dall'interno, però credo che il regime sia sull'orlo del collasso della propria struttura, nel senso che non funziona più nulla.
1: Quindi anche le università, come hai raccontato su Repubblica, ovviamente anche non tutti, ma alcuni ospedali, e sappiamo che insomma gli
0: Sì,
1: ospedali, la
0: oggi si ri...
1: sanità.
0: Scusami, oggi si rientra a scuola e questo è un grande punto interrogativo, no? Si riuscirà o no, ci sarà la luce in classe, e comunque l'istruzione è sempre stata garantita a Cuba, quindi questo è un grandissimo problema, però ancora siamo già oltre, no? Quello era a giugno forse, quelli forse erano i problemi di giugno, ora c'è una crisi alimentare. Non arriva, non, non, con i negoziati con gli Stati Uniti in uno stallo totale, non c'è neanche il canale umanitario in questo momento. E quindi quello che gli Stati Uniti vogliono è un cambio di sistema politico, un cambio di regime. Quello che il governo cubano, con moltissimo ritardo, sta offrendo sono aperture economiche. C'è un circolo vizioso in tutto questo, che le principali sanzioni che impediscono a capitali stranieri di entrare a Cuba in questo momento sono americane. Quindi, per quanto Cuba offra riforme in questo momento, fino a che non mette sul tavolo quello che gli Stati Uniti vorrebbero, cioè il cambio di regime, queste riforme sono prive di valore, prive di ricaduta pratica.
1: Certo, e forse diciamo rispetto al citato Iran erano un po' diciamo, il consenso, anche se come hai spiegato sarebbe difficilissimo, una rivolta dall'interno era anche fondato su questi due pilastri, cioè l'istruzione per tutti e naturalmente una sanità tra l'altro di buon livello per tutti. È chiaro che se a un certo punto neanche queste, e poi c'è la crisi alimentare, ma davvero si sbriciola il terreno anche sotto, come sempre sono i civili le vittime principali delle guerre commerciali, degli embarghi, è sempre stato così.
0: Sì, certo, sono stata a Cuba tante volte negli ultimi anni, però quest'ultima volta è stato veramente diverso. Proprio tutte le persone che incontravi per strada dicevano: non ce la facciamo più, siamo pronti a qualsiasi cosa. Certo è, in un certo ambiente, forse intellettuale più consapevole, o giovani accademici che ho incontrato. Loro vedono il rischio, no, di un'entrata a gamba tesa degli Stati Uniti, di una riproduzione del modello di Fulgencio Batista, che poi riporterebbe alle condizioni che poi hanno portato alla
1: Certo,
0: rivoluzione, no? Quindi
1: quelle
0: vorrebbero
1: grandi
0: una terza via.
1: disuguaglianze, certo.
0: Esatto, vorrebbero dunque una terza via.
1: Laura, vai, torna presto così poi ci racconti se vorrai, se potrai. E
0: Grazie mille
1: intanto
0: dell'invito, davvero, buon lavoro.
1: grazie a te, buon lavoro e buon settembre e insomma, buon tutto. Grazie.
0: Anche a voi, grazie, grazie.
1: Noi ci fermiamo solo un attimo e ci ritroviamo per il secondo dei nostri approfondimenti.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai, ai, ai.
4: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it.
3: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Nome.
8: Freeway Skyline.
7: Professione.
8: IRP.
7: Missione.
8: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
7: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
9: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
10: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli, ci ho pagato la pubblicità in cambio, merce.
9: E io come lo faccio il pesto?
10: E mettici le noci, quelle ce le ho.
11: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. vai sul sito grupponext.net.

0: professionisti nel cambio merce. Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli e buongiorno Alberto Cavalli. Buongiorno Alberto e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno Giulia, grazie a voi.
1: Tu sei insomma per carattere un po' un maestro di understatement, però l'iniziativa che hai portato avanti, tu sei executive attualmente director della Michelangelo Foundation, che insomma fin dal nome che bel nome, come Michelangelo Foundation organizzate, magari adesso ce lo puoi un po' spiegare tu, ormai da diversi anni questa manifestazione che è cresciuta incredibilmente nel tempo, si chiama Homo Fab. Diciamo che la manifestazione principale è a Venezia, è iniziata proprio ieri, durerà tutto il mese, ma per esempio durante la settimana del design qui a Milano ne avete parlato, segnalo anche, lo potete trovare online, la bella conversazione che avevi avuto con la mia collega Chiara Beghelli, dove raccontavi anche appunto di tutti questi progetti. Però ecco, spiegaci intanto Homo Faber, che già abbiamo la Michelangelo Foundation e Homo Faber, insomma, migliori premesse di queste e insomma questo impegno, queste iniziative che avete.
2: Grazie mille Giulia, abbiamo deciso di chiamare tutti i nostri progetti Homo Faber proprio per dare valore e significato a ciò che questa espressione rappresenta. L'essere umano che grazie al suo talento è in grado di plasmare il proprio destino esattamente come i grandi artigiani sono in grado di plasmare i materiali con creatività e passione per creare oggetti che rappresentano una bellezza, la bellezza fatta dagli esseri umani per altri esseri umani. La mostra a Venezia, Homo Faber and Island of Light, alla direzione artistica di S. Devlin, e racconta proprio questo: 700 oggetti, 500 artigiani provenienti da oltre 70 paesi del mondo, selezionati per raccontare un talento artigianale che non si limita alla fabbricazione di oggetti, ma che diventa un modo nuovo di intendere le relazioni tra di noi, un modo nuovo di produrre, di acquistare. E noi siamo ginevrini, quindi dobbiamo, come dici tu, essere modesti, ma speriamo che rappresenti anche un modo diverso e più umano di vivere, dove più umano per noi significa migliore.
1: Tra l'altro appunto questa edizione cade nel periodo in cui forse c'è più dibattito su intelligenza artificiale, robot umanoidi, cioè questa tecnologia, questa nuova interazione tra tutte le forme di intelligenza artificiale generativa, i progressi appunto nella parte dei robot e la paura anche che abbiamo, e quindi credo che sia veramente un momento in cui riscoprire quello che invece possiamo fare, come dicevi tu, in autonomia con strumenti naturali, in particolare le mani, ma sempre in connessione con il cuore, le famose mani intelligenti o mani emotive, diciamo così. Mi sembra che davvero ci sia ancora più interesse e curiosità per mostre come queste, che è una mostra diffusa. Chi ha la fortuna di essere a Venezia in questo mese, magari perché va a vedere la Biennale d'arte o magari perché va a vedere o va a osservare la grande energia che ruota intorno alla mostra del cinema, insomma vedo che davvero le persone hanno voglia di vedere queste cose, non magari necessariamente per possederle, ma per capire come sono fatte.
2: Esattamente, e questa edizione di Homo Faber vuole proprio essere un invito a non vivere la minaccia dell'intelligenza artificiale come un contrasto. Il mondo è grande, c'è spazio per tutti, chi sogna l'intelligenza artificiale, chi sogna di volare nello spazio ha il diritto di farlo, ma noi abbiamo anche altri sogni, il sogno di poter essere ancora liberi, di fare scelte creative che prevedano la valorizzazione del talento umano, e anche il nostro sogno deve avere diritto di cittadinanza, anche e soprattutto per i moltissimi giovani che sentono di non voler essere omologati. Quando eravamo ragazzi, ti ricordi, Grace Jones cantava Slave to the Rhythm, certo. Oggi questi ragazzi sono Slave to the Algorithm. E non vogliono esserlo. Noi abbiamo moltissimi giovani a Homo Faber che accolgono i visitatori, saranno loro gli artigiani di domani, e il loro entusiasmo ci motiva nella nostra missione di investire su una narrazione sobria, autentica, ma anche propositiva.
1: Certo, anche perché

0: significa ascoltare e comprendere. L'intelligenza artificiale non ascolta. Se io ti dico Giulia o se ti dico Giulia, tu capisci cose diverse. E quindi, come dici tu, è uno strumento e gli artigiani sono gli esperti nell'uso dello strumento giusto al momento giusto.
1: Ecco, se vuoi raccontarci insomma qualcosa, perché ogni stagione, ogni edizione naturalmente è un po' diversa, ci sono nuovi ingressi, ci sono conferme di questa, c'è qualcosa di cui sei particolarmente orgoglioso? Beh, sei orgoglioso di tutti, credo, questi 500 e passa artigiani, però magari qualcosa che ci vuoi segnalare per far capire anche appunto a chi non è mai stata un'edizione di Homo Faber.
0: Certo, S. Devlin, la straordinaria artista britannica che è la direttrice artistica di questa edizione, ha immaginato un percorso estremamente immersivo attraverso 15 installazioni che si dipanano tra i chiostri, le sale, i giardini della Fondazione Giorgio Cini a Venezia. S. Devlin ha saputo creare una sintesi potente tra la luce, il suono, gli oggetti e gli spettatori. Il pubblico si sente partecipe di questa mostra e gli oggetti di una qualità straordinaria vengono anche da paesi che non sono necessariamente sul radar della creatività. Quindi il pubblico scopre anche artefici e artigiani, tecniche, materiali estremamente sorprendenti, e ti devo dire che in questi giorni di preview e dopo il primo giorno di apertura al pubblico, gli aggettivi che ricorrono sono due: spirituale, che è una scelta bizzarra per una mostra che parla di oggetti, eppure la forte connessione che si prova a Homo Faber tocca lo spirito, il cuore, chiamiamolo come vogliamo, ma è qualcosa di interiore, di potente. E l'altro aggettivo è generoso. Gli artigiani lavorano con grande generosità, abbiamo qui decine di artigiani che manifestano la loro destrezza, il loro talento di fronte al pubblico, decine e decine di giovani che accolgono e accompagnano. Ecco, questa generosità, questo dono è una caratteristica estremamente umana che il pubblico percepisce. Questa è un'isola di luce, come ha voluto definirla S. Devlin, e noi speriamo che un frammento di questa luce tutti i visitatori se la portino via.
1: Certo. Tu dicevi siamo ginevrini perché appunto la sede della Michelangelo Foundation è a Ginevra, perché è nata anche con il sostegno che prosegue del gruppo Richemont, che è uno dei più grandi gruppi del lusso, specializzato in particolare in quel segmento che chiamiamo hard luxury, cioè orologi e gioielli. Poi naturalmente c'è il mitico, lo chiamo così perché per chiunque insomma segua il settore da tempo, altro aggettivo non riesco a pensare, Franco Cologni. Quindi magari parlaci un po' anche dell'impegno della fondazione su altri fronti. Adesso c'è questo bellissimo settembre, però poi naturalmente, a parte che probabilmente state già pensando alle prossime edizioni, però insomma, godendosi questa, però poi ci sono anche tanti altri progetti durante l'anno.
0: Hai ragione, Homo Faber non può e non deve essere solo una mostra. Per noi Homo Faber è un vero e proprio movimento che si articola in diversi progetti. Abbiamo il progetto Homo Faber Fellowship, nell'ambito del quale ogni anno finanziamo 30 tirocini formativi per 30 giovani di talento che hanno la possibilità di imparare e perfezionare il mestiere a fianco di un maestro artigiano. È una sorta di Erasmus per gli artigiani, perché scegliamo i giovani veramente da tutto il mondo. E proprio in questi giorni tutti i nostri 30 fellows sono qui in San Giorgio a fare la loro masterclass. Prima di mandarli a bottega, infatti, noi offriamo a tutti loro una masterclass di un mese in business, in comunicazione, perché un artigiano è anche un imprenditore. Questo è un progetto al quale teniamo moltissimo, perché senza una trasmissione adeguata, certo, non c'è un futuro consapevole. E Homo Faber però è anche una guida online, chi ha piacere può scaricarla gratuitamente. Abbiamo più di 5.500 artigiani scelti uno per uno in 55 paesi del mondo. Ovunque voi siate, dove la Homo Faber Guide è presente, potete aprirla e scoprire gli artigiani più interessanti che abbiamo selezionato. È un modo proprio per magari aprire la porta di un atelier che non avremmo forse identificato e scoprire il genius loci di tutti i territori. In questa direzione ci hanno da sempre spinto i nostri fondatori, Franco Cologni, che come dici tu non si può definire altrimenti che mitico, e Johann Rupert, che insieme appunto si impegnano per fare in modo che tutta questa bellezza abbia un futuro, abbia una dignità e abbia una visibilità.
1: Che tra l'altro credo che veramente anche chi magari frequenta le città vede che ci sono anche tanti negozi che hanno come aperto delle finestre, possono essere temporanee in occasione del Salone del Mobile, della settimana del

0: del design, nel caso del fuorisalone, oppure possono essere spazi permanenti dove si vede proprio la parte artigianale e creativa, e ha un successo incredibile. Per, forse lo sai, ma in settembre per esempio Golden Goose andrà, che ha fatto dell'artigianalità della sneaker, insomma, il suo uno dei suoi punti di forza, aprirà questo grande spazio qui a Milano vicino a Piazza San Babila. Certo sarà un negozio, perché come dicevi tu, esattamente come l'artigiano deve essere un imprenditore, deve essere tutto quello che fa, deve essere anche, se ne vuole vivere, economicamente sostenibile. Lo stesso vale per i marchi, per le aziende. Però vedo che chi, come appunto Golden Goose, che aprirà questo spazio dove ci saranno anche corsi dedicati al fai da te, poi trova subito un riscontro immediato. Quindi proprio come dicevi, il piacere legato alla generosità di chi mette a disposizione la spiegazione di questo sapere, credo susciti una reazione estremamente positiva ovunque questo accada.
1: È così, hai proprio un senso di sorpresa che rimane lungamente nel tuo cuore, perché nel momento in cui una tecnica, un gesto vengono legati a una comprensione, a una spiegazione, ecco che la percezione del bello diventa la comprensione di un significato, e quindi il bello diventa memorabile. Con Homo Faber noi vogliamo anche fare proprio questo, non è una proposizione di gesti e fare una tassonomia dell'artigianato, o peggio ancora, per creare delle collezioni di immagini che rimandano a processi misteriosi. Noi vogliamo davvero invitare tutti a dire di no a oggetti di cui non sappiamo niente. Noi non possiamo e non dobbiamo considerare belli o interessanti oggetti il cui passato, il cui processo produttivo è misterioso od oscuro, che possono essere il frutto di abuso, certo, di sfruttamento. Allora compriamo magari più saggiamente, acquistiamo, commissioniamo degli oggetti, ma il piacere, la bellezza di commissionare un oggetto a un artigiano, di farlo aggiustare, ripararlo, sono oggetti cari. Sì, ma non perché sono costosi, perché sono cari al nostro cuore.
0: E poi non necessariamente, no, non dobbiamo pensare agli oggetti di lusso, agli oggetti artigianali come un lusso. Cioè ci sono tanti artigiani, esatto, che siccome non hanno un'altra delle caratteristiche di tanti altri operatori economici, mi viene da dire, che è l'avidità, in realtà, esatto, forse perché sono così appagati dal loro lavoro, insomma, non tutto è lusso. Certo, a Venezia c'è il top del top, però come dicevi tu, sono oggetti quasi sempre sostenibili dal punto sociale e anche da quello ambientale, esatto, non dimentichiamolo mai. Alberto, insomma, goditelo questo settembre, e poi spero ci vedremo qui a Milano. Alberto Cavalli, Executive Director di Michelangelo Foundation, che in questo momento appunto mostra il suo impegno con Homo Faber a Venezia. Potete trovare tutto sul sito michelangelofoundation.org. Grazie ancora e buon tutto.
1: Grazie a te, arrivederci.
0: E ora ci fermiamo per l'aggiornamento sulla viabilità e poi ci ritroviamo per l'ultimo dei nostri approfondimenti di oggi.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova, si verificano code di 2 km per incidente tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 10 verso Genova. Si procede incolonnati per incidente anche sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova-Est e il bivio per la 7 in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, a causa di un incidente si verificano code di 4 km tra Occhiobello e Ferrara Sud verso Bologna. In direzione Padova si rallenta per un veicolo in avaria tra Boara e Terme Ogane. Infine si rallenta con possibili code per incidente sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est di Roma. È tutto, buon viaggio!
2: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Chirelli e buongiorno a Adolfo Ceretti, criminologo, docente, pioniere della giustizia riparativa in Italia. E lo abbiamo invitato perché parteciperà al Festival della Mente di Sarzana, che si apre venerdì. Potete trovare tutto online, ci saranno 33 eventi e uno di questi appunto vedrà Adolfo Ceretti protagonista. Tra l'altro segnalo subito, perché anche perché la copertina è bellissima, il libro Per una pace possibile, pubblicato da Feltrinelli, responsabilità, giustizia, riparazione al tempo delle guerre, scritto con Roberto Cornelli. Dico bellissima perché l'immagine scelta è un'opera di Maria Lai, che è forse, chiamiamola, artista tessile, per farvi capire, cioè l'artista che più ha usato la materia tessile, le tecniche tessili per fare le sue opere, e c'è proprio un forte richiamo al rammendo, alla ricucitura, che è quello che vorrebbe fare la giustizia riparativa. Però lascio la parola a lei, perché poi volevo chiederle qualcosa in particolare su quel processo di cui continuo a ripetere a ogni occasione non si parla mai abbastanza, che è stato tutto il post-apartheid in Sudafrica, che è stato forse il tentativo più forte per appunto di giustizia riparativa dopo un conflitto come quello in Sudafrica, che durava da decenni. Intanto ancora grazie.
4: Buongiorno Giulia, grazie per questo invito che mi onora davvero. Sì, io sono stato in Sudafrica, ho avuto la fortuna di incontrare la Commissione per la Verità e la Riconciliazione, Desmond Tutu, e di capire proprio da dentro come ha funzionato questa straordinaria esperienza che ha evitato dopo 40 anni di apartheid una guerra civile. La situazione alla fine dell'apartheid e dopo la vittoria alle elezioni di Nelson Mandela era tragica, perché mentre gli Afrikaners volevano lasciare il paese perché la minaccia dei processi al loro regime, alle loro polizie, eccetera, li convinceva che l'unica soluzione possibile era quella di lasciare il paese con tutte le ricchezze, lasciando ovviamente il Sudafrica in una crisi economica gravissima, da parte di tutte le popolazioni nere, che tra l'altro erano in conflitto tra loro, questo è un dato poco conosciuto. Certo. C'era la volontà di arrivare ad un tribunale ad hoc come quelli di Arusha in Tanzania o dell'Aia. La grande intuizione di Mandela e Tutu è stata quella di costruire questo luogo terzo, come Cornelli e io lo definiamo, non siamo certi primi, nel nostro libro, che ha avuto la generosità di citare, e questa terzietà è una terzietà costruita non con una logica per restituire il colpo, come avrebbe detto Primo Levi, cioè non per restituire vendetta o pena, condanne. È un luogo, noi la chiamiamo zona di liminalità, perché è una zona in cui i confliggenti si incontrano come in un campo neutro per confrontarsi e costruire un dialogo responsabilizzante rispetto a tutti gli avvenimenti che costituivano un reato che aveva delle finalità politiche durante il periodo dell'apartheid. Per cui rei e vittime guidate da queste 18 persone si sono incontrate, e la finalità che cos'era? Era quella sostanzialmente di fronte alla full disclosure, cioè alla totale ammissione della responsabilità dei propri atti da parte dei responsabili di entrambi gli schieramenti, ovviamente, perché anche i partiti, l'ANC, il partito di Mandela, soprattutto in una prima fase aveva avuto un ruolo proprio di terrorismo, con atti terroristici. La totale ammissione della responsabilità in cambio dell'amnistia. Quindi il principio non c'è giustizia se non c'è verità, si è incarnato in questa commissione, che ha prodotto una pacificazione sociale che ancora oggi con molte crepe naturalmente, certo, perché poi la pace è qualcosa che non si conquista una volta per tutte, ma le democrazie poi è difficile gestirle e in Sudafrica ci sono molti problemi, ma diciamo il principio tiene.
0: Certo, tra l'altro è un capitolo interessantissimo, secondo me si intitola Come se ne esce, che è anche il titolo del libro che abbiamo citato prima, che invece esce martedì prossimo, ma quello riguarda come se ne esce da, diciamo dal movimento incarnato, dalla tendenza incarnata da Donald Trump di un mondo appunto sempre più così del più forte. E qui in questo capitolo si parla anche di Stati Uniti e di Donald Trump. Vi leggo le prime righe: uscire da una guerra può voler dire tante cose, deporre le armi, arrendersi, accordarsi per una tregua, firmare un trattato, stabilire nuove regole e dare vita a nuove istituzioni. E questo ci porta, perché non vogliamo certo parlare del passato, ma usare il passato, la storia, come strumento per costruire auspicabilmente un futuro migliore e un presente migliore, ci porta al conflitto a Gaza, perché era l'8 ottobre scorso quando è stato annunciato da Trump alla Knesset, il Parlamento israeliano, il cessate il fuoco, lo sviluppo, poi il Board of Peace. Ecco, per esempio, uscire da un conflitto puntando solo, diciamo, su una ricostruzione economica, forse, come vediamo peraltro in questi primi mesi, non ha convinto gli animi, ecco, non ha spostato la componente poi di, appunto, delle violenze subite dai popoli di quelle aree.
4: Sì, Giulia, ha perfettamente colto il punto. Un grandissimo filosofo, Emmanuel Levinas, riferendosi alle sue parole, definisce questa pace la pace ontologica, la pace fondata sulla contabilità. Si chiudono i conti e gli stati che soccombono devono pagare ovviamente dei tributi, eccetera, eccetera. Questa non è la pace nella visione di Cornelli e mia. La nostra scommessa è quella di portare tutti i principi della giustizia transizionale, che è quella giustizia appunto che abbiamo visto esprimersi così bene in Sudafrica, ma anche in Colombia, dove adesso con il nuovo governo probabilmente gli sviluppi degli accordi di pace che con Pedro erano stati molto promettenti potranno avere delle incrinature. Ecco, ma quei principi in cui, attraverso i quali appunto la logica del solo uno può vivere, che è quella logica che porta alla continua sottomissione dell'altro, dovrebbe lasciare spazio a modelli come quelli che ho brevemente riassunto prima, anche in campo internazionale. Noi dobbiamo pensare a un nuovo diritto, pensare a una nuova alla creazione di nuove modalità per prendere in carico gli effetti distruttivi delle guerre.
0: Certo. Io guardi, invito tutti, vabbè, a parte comprare il libro che lei ha scritto con Roberto Cornelli, Per una pace possibile, pubblicato da Feltrinelli. Ricordiamo l'intervento, insomma, per chi avesse l'occasione o la fortuna o scegliesse di venire a Sarzana sabato 5 settembre 14:45. Comunque trovate tutti i dettagli su questo bellissimo festival all'indirizzo festivaldelamente.it, e magari, insomma, avremo occasione di risentirci. Io non potrò venire a Sarzana sabato, mi è impossibile, ma magari ci vedremo in altre occasioni, anche perché oltre al tema naturalmente della fine, speriamo imminente, del conflitto tra Ucraina e Russia, poi c'è naturalmente il fronte iraniano, c'è da capire per esempio se in Ruanda, un altro conflitto, una guerra civile terrificante, forse non c'è stato qualcosa di simile a quello che c'è stato in Sudafrica. Insomma, è solo un invito, come diceva lei, anche
4: ci
0: a guardare
4: sono state delle cose che possono interessarci.
0: Certo, poi naturalmente anche la Colombia, il caso della Colombia, insomma, food for thought, ecco. Grazie ancora Adolfo Ceretti e buona Sarzana e buon tutto.
4: Complimenti per la sua conduzione, la trovo veramente magistrale.
0: Grazie, grazie mille. E io invece voglio ringraziare Calmero Lauricelli in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli in redazione. Ancora un buon mercoledì da Giulia Crivelli.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Benvenuti a Travalorima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
3: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1 più 1!
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sono le 9.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Esplosione in Germania alla stazione di Augusta, 2 feriti. Nuovi raid americani intanto su obiettivi iraniani, almeno 11 vittime. Teheran risponde colpendo le basi statunitensi in Iraq. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia, leone alla carriera per George Clooney. US Open di tennis, dopo Cobolli anche Musetti e Bellucci superano il primo turno. Di nuovo buongiorno e ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano una esplosione avvenuta questa mattina attorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania, dove è in corso un intervento della polizia, lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto fino ad ora non identificato è esploso in un passaggio interno ad un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite. Si infiamma il conflitto Stati Uniti-Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde bersagliando gli obiettivi statunitensi a Erbil in Iraq e in Bahrain. Intanto i paesi del G20 e finanze, a eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto di Hormuz per una navigazione libera e prevedibile. In primo piano però anche le tensioni tra Germania e Russia, con Berlino che accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. Per Alessandro Di Battista si avvicina il momento del ritorno in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle potrebbe partire domani da Cuba, dove è ricoverato da venerdì sera, prima a Santa Clara e poi a L'Avana. Era di nuovo in Italia con la vicenda della famiglia nel bosco. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha infatti dato il via a un percorso che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare la casa famiglia.
10: Non il pieno ricongiungimento, per quello occorrerà attendere, ma un percorso progressivo che potrebbe portare i tre bambini a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha per ora disposto rientri diurni immediati a Palmoli con i genitori e gli assistenti sociali e da ottobre con pernotti in famiglia nel fine settimana che dovrebbero essere senza la presenza degli operatori del servizio sociale. Ordinata anche l'iscrizione alla scuola pubblica, la più vicina a quella di Vasto, ma non è stata ancora formalizzata. Di certo è che nei prossimi mesi i bambini saranno costretti a molti spostamenti quotidiani, dice l'avvocato della famiglia Pillon.
11: È un programma di fatto di rientro, però è una sorta di corsa ostacoli per i bambini. Quello che noi faremo è collaborare sul piano pratico per l'attuazione di un provvedimento che comunque è in vigore e nello stesso tempo sul piano giudiziario contestarlo, che a nostro modo di vedere è un provvedimento che va modificato.

0: diritto? Questa sarà la nostra richiesta alla Corte d'Appello.
1: Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora l'avvio della giornata sui mercati finanziari con Katia Caramelli.
3: La borsa di Tokyo conclude gli scambi in sostenuto calo a fronte dell'impennata dei rendimenti sul mercato obbligazionario che in Giappone hanno superato il 3% ai massimi dal 1996 e la continua instabilità a livello geopolitico dopo la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran, con la successiva risalita anche del prezzo del petrolio. Il listino di riferimento Nikkei segna dunque una flessione del 2,85%. Andiamo a vedere l'apertura dei mercati europei. In questo istante Piazza Affari, FTSE MIB positivo, più 0,13%, negativo a Francoforte, meno 0,27%, sostanzialmente sulla parità Londra, meno 0,02%, in calo Parigi, meno 0,04%. Infine sul mercato valutario il cambio euro-dollaro 1,1570. È tutto.
2: Grazie Katia Caramelli. Intanto si apre ufficialmente oggi il sipario sulla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Inaugurare la kermesse è Ink, il nuovo film di Danny Boyle che racconta la trasformazione del quotidiano The Sun dopo la sua acquisizione da parte di Rupert Murdoch nel 1969. Stasera anche la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney, mentre nella sezione Orizzonti apre parallelamente con La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, ispirato al romanzo di Elena Janecek. In chiusura il tennis, buon esordio allo US Open per Lorenzo Musetti, che ha battuto in poco più di due ore Arthur Ferri, numero 33 al mondo e recente semifinalista a Wimbledon. Passano al secondo turno anche Flavio Cobolli e Mattia Bellucci. Era l'ultima notizia, è tutta per questa edizione di GR24. Ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
6: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan, è il frullatino di mezz'ora, al quale segue poi una puntata del podcast That's America. Possiamo partire.

0: Leonardo, sono molto felice di iniziare questa puntata accogliendo un ospite che ormai è diventato una star di questa trasmissione. Pensa che ha preso stamattina un volo dall'alba da Parigi per venire a presentarci in studio il suo ultimo libro, che si intitola Materie prime, guerre e dazi, dalla Mesopotamia a Marte. Avrete capito, si tratta del professor Alessandro Giraudo. Applausi per lui. Caro professore, cosa accomuna la Mesopotamia a Marte?
1: Le materie prime.
0: Ecco,
1: guarda caso.
0: Per ADD Editore, qui in questo libro capirete quante guerre nascono, praticamente tutte nella storia, per le materie prime. Cioè, certo, le guerre sono fatte per questo.
1: Anche, perché ci sono anche alcune guerre per ideali o per religione, ma in sintesi, dietro ogni conflitto c'è chiaramente la volontà di occupare un luogo che è il giardino del vicino, di fatto.
0: Per esempio, prima ci raccontava Giraudo, non so, voi, quando Hitler si è messo in mente di conquistare tutta l'Europa, di fatto, è iniziato a un certo punto con l'Anschluss, cioè l'unione con l'Austria. Si è preso l'Austria, preso l'Austria. Uno dice, beh, avrà iniziato territorialmente per...
1: Perché parlano tedesco anche, ma soprattutto perché sotto Vienna avevano scoperto nel 1930 ed entrò in funzione nel 1934 un enorme giacimento di petrolio che esiste ancora adesso, guarda caso.
0: Cioè uno scava a Vienna,
1: esatto,
0: e trova il petrolio.
1: Vai a Vienna al Kunstmuseum, scavi un po', magari trovi il petrolio.
2: Ma viene estratto quel petrolio oggi?
1: Assolutamente, ancora oggi, sì, assolutamente. E pensate che questo vantaggio per Hitler aveva significato un incremento di 3 volte la produzione del petrolio della Germania, che mancava di petrolio.
0: Però Hitler, diciamo, aveva il disegno di conquistarsi tutta l'Europa.
1: Chiaramente però il ha iniziato bene, no? Ecco.
0: Era una delle motivazioni, era anche conquistare.
1: Poteva occupare il Liechtenstein, per esempio.
0: C'erano già le banche.
1: C'erano già le banche.
0: Sì. Allora, questo libro, ripeto, Materie prime, guerre e dazi. Per esempio, la materia prima, forse, che ha scatenato più guerre dal punto di vista numerico, uno può pensare il gas, il petrolio, che cos'altro, e invece che cos'è?
1: Beh, direi l'acqua.
0: L'acqua.
1: Perché l'acqua. Pensate che hanno fatto dei calcoli e il risultato è che probabilmente 1900 conflitti in 5000 anni sono stati causati dalla ricerca essenziale dell'acqua.
0: Che per esempio
1: dalla Mesopotamia, sì, alla guerra che c'è adesso.
0: Pensate, infatti, per esempio, perché è sottovalutato il valore e il significato dell'acqua nella guerra attuale. Invece,
1: chiaro,
0: invece
1: assolutamente.
0: È importante.
1: E pensate, per esempio, una cosa strana, ma quando noi andiamo a Ginevra, ebbene, c'è un conflitto che per l'istante non è a colpi di cannone, ma a colpi di dichiarazioni diplomatiche e così via, fra Ginevra e la Francia, perché se il rubinetto del Rodano è un po' chiuso, arriva meno acqua a Ginevra, quindi sul lago. E questa è una cosa molto molto importante per gli svizzeri, come per esempio sapete che il Nilo di fatto è diviso in tre fette, no? Una grande nord che è l'Egitto, poi c'è il Sudan e poi dopo c'è un paesino enorme. Se uno di questi chiude i rubinetti, tutti soffrono. E quindi c'è un grosso dibattito, ma molto importante. Pensate, insomma, per esempio, i ghiacciai delle Ande, abbiamo visto attualmente, no? Che ci sono alcune decisioni che rappresentano praticamente un controllo molto più intenso di queste regioni. Ma questi nutrono di acqua che cosa? Tutti i paesi delle Ande, chiaramente, oltre a Brasile, Argentina, Paraguay, sì, e così via.
2: E perché in questa guerra ha un ruolo importante l'acqua?
1: Perché la gente ha bisogno dell'acqua. Noi abbiamo bisogno assolutamente dell'acqua.
0: Ricordiamo che di recente l'Iran aveva minacciato proprio di colpire i dissalatori,
1: esatto, che sono essenziali in una regione dove non c'è acqua. E già nelle guerre di 5000 anni fa c'erano delle guerre proprio nella regione per controllare l'acqua, perché l'acqua significava naturalmente, primo, poter dissetarsi in una regione dove fa coltivare, molto caldo,
0: poi coltivare,
1: poi alimentare di acqua gli animali, il bestiame. E poi il trasporto, molto molto importante, perché sapete che sul Tigre e l'Eufrate sono delle vie navigabili, ecco.
0: Sì, sì. C'è chi, ovviamente sì, anche il petrolio adesso,
1: poi, chiaro,
0: visto
1: sì,
0: che
1: però,
0: parliamo...
1: vedi, il petrolio è una cosa tra virgolette recente, nel senso che da 150 anni che parliamo di petrolio, di acqua ne parliamo da 40.000 anni.
2: Sì, perché fino a metà dell'Ottocento il petrolio veniva utilizzato per le lampade.
1: Sì,
2: principalmente.
1: Esatto, o eventualmente per la farmacopea.
2: Sì, per, come forma marginale. Di lassativo anche.
1: Veniva... Lassativo, per esempio, assolutamente.
0: Sì, che abbiamo già detto, però a temperatura ambiente, nel senso, non è che... cioè, nel senso, come lassativo bevuto a temperatura ambiente. Però.
2: Io sempre la mia vecchia battuta.
0: Sì. Attenzione.
2: Quando di notte soffro di insonnia prendo dei lassativi, che non dormo lo stesso, però almeno qualcosa da fare.
0: Molto bene.
2: Questa funziona.
0: Sì. Ovviamente gli ascoltatori fanno tante
2: provate
0: domande.
2: Provate anche col petrolio.
0: Già sulle materie rare.
2: Ma scusa, ma non
0: poi dopo ne parleremo.
2: Non è tossico per lo stomaco il petrolio?
1: Ma molti prodotti sono tossici. Pensa,
2: se cioè non bevi... si muore, però se io bevo un bicchierino di petrolio muoio?
1: No.
2: No,
1: dipende però il bicchierino.
2: Come quello da grappa.
0: Non il famoso barile. Sai che lui pensa ancora,
1: lui
0: prof,
1: pensa
0: che
1: a barili,
0: Leonardo pensa che ancora ci siano i barili fisici che spostano i barili.
1: 159 litri.
2: il bicchierino di grappa, pieno di petrolio, fa morire.
0: Lascia stare la grappa.
1: Ti darà sicuramente qualche problema al ventre.
0: Lascia stare la grappa, che c'è qualcuno
1: sarà
0: ha chiesto.
1: Sarà l'equivalente come risultato di un lassativo.
0: Esatto. Tra l'altro devo dire, ha un pregio questo libro per il contenuto ovviamente, ma anche se andate all'indice, cioè uno in genere nell'indice trova i nomi citati, invece c'è un doppio indice in questo libro, il primo è l'indice delle guerre, quindi potete andare a vedere le guerre, ma poi è bellissimo l'indice delle materie prime, giustamente, perché si parla di materie prime, che mi fa scoprire però alcune materie prime, per cui è bello più che interrogarlo sui capitoli, sull'indice, la garanza. Che cos'è la garanza di cui parli a pagina 13?
1: 13, benissimo. Ah, guarda, porta fortuna. Ma pensate ai soldati di Napoleone che avevano i pantaloni colorati di rosso, o prima guerra mondiale, quando i soldati francesi andarono a battersi contro i tedeschi, e i tedeschi bastava che guardassero qualcuno, qualche colore rosso che si muoveva, tiravano e li ammazzavano. Cosa significa? È un grande colorante, naturalmente naturale, e che ha dominato, direi fino al 1500, tutta la professione degli uomini che preparavano i colori. Poi dopo arrivò dall'America un prodotto di cui noi usiamo ogni giorno, probabilmente le donne soprattutto, perché utilizzano il rosso di cocciniglia,
0: sì,
1: che finisce sulle loro labbra. Noi magari se mangiamo del tarama sicuramente lo utilizziamo, se mangiamo del prosciutto sicuramente lo utilizziamo. Ed è un prodotto che creò non una guerra, ma uno stato di guerra per almeno 150 anni,
0: sì,
1: perché fu un prodotto che era veramente molto molto molto importante.
0: Raro.
1: All'epoca.
2: Però esatto. È un colorante di fatto.
1: È un colorante naturale. Esatto.
2: Prosciutto, perché il prosciutto nella sua forma, diciamo, pura avrebbe un colore del tutto diverso.
1: Grigiastro.
2: E sgradevole, per quello che viene commercializzato così, perché si pensa che i consumatori non lo acquisterebbero.
1: La stessa cosa per il tarama, per esempio.
0: Allora, ci chiedono subito di ripetere il titolo, Alessia. Il titolo del libro è Materie Prime, Guerre e Dazi, del professor Alessandro Giraudo. Beh, questo ce l'avevi già parlato, del guaiaco, che è il legno più duro del mondo. Che serviva a che cosa?
1: Allora, serviva. Gli inglesi l'hanno largamente utilizzato per produrre i manganelli. Guarda caso.
0: Siccome è duro,
1: sicuro è duro.
0: Bel colpo di guaiaco.
1: Sì, perché pensate che ha un peso specifico di 1,3. quindi significa che è un legno che non galleggia, ma che è come una pietra.
0: No, vieni qui che tanti
2: cosa succederebbe se facesse una canoa in guaiaco? Sarebbe comunque
1: sì, pensa quando prende una nave che sia anche militare, certo, di guerra pesantissima, no?
2: galleggia.
0: No, però leggo che veniva usato per curare la sifilide. Perché?
1: Come
0: il bastone?
1: Come? No. come HG.
2: Il mercurio. Assolutamente, che aveva, esatto, questo grande effetto collaterale che faceva cadere i capelli, si curava la sifilide con i bagni di mercurio.
0: Ho capito, ma esatto, il guaiaco, perché
1: infatti,
0: anche la sifilide,
1: attenzione,
0: cos'era, grattugiato insieme al mercurio?
1: No, facevano bollire questo legno e poi dopo la gente beveva liquido. Esatto.
2: Sai che le parrucche ebbero grandi diffusioni proprio perché molte persone, curando la sifilide col mercurio, perdevano i capelli e quindi poi ci fu una diffusione delle parrucche proprio per questo effetto collaterale.
1: Allora ne approfitto per saltare sul problema delle parrucche. Sapete che Luigi XIV aveva 18-19 anni e assisteva a una fase molto delicata di una conquista di una città nel nord della Francia e fu colpito da una malattia che i medici non riuscirono a curare rapidamente. Finalmente, prima che morisse, perché era veramente su quasi il punto di morte, chiedero a un medico italiano che propose un prodotto stranissimo, cioè l'antimonio, esatto. Antimonio che Cleopatra utilizzava, perché sapete, antimonio erano questi bastoncini neri con cui lei si curava gli occhi, nel senso di...
0: E che cosa fa l'antimonio in questo caso curativo?
1: È un disinfettante molto importante. E quindi questo signore, quindi il re, molto semplicemente, in 4 giorni si rimise perfettamente in forma, però aveva perso i capelli. Ed è lui che aveva
0: lanciato. Leonardo, visto che hai in mano il libro del professor Giraudo, ti incuriosisce una materia prima?
2: L'orzo. Che come dico io è il surrogato del caffè e dopo l'orzo c'è solo la morte.
1: Probabilmente. Allora è interessante parlare degli ersatz.
2: A cosa serve l'orzo? Oltre a farsi venire cattivo umore, amarezza, perché non puoi bere caffè?
1: Cioè, allora, serve agli animali. Una grande quantità di orzo è dato agli animali.
0: Quindi mangime.
2: Ma perché anche gli animali non possono bere caffè?
1: Sì. È interdetto.
2: Ma perché per gli animali è utile? Cioè, perché gli piace l'orzo?
1: Assolutamente, sì. È come l'avena per i cavalli e così via, no? Quindi
2: è un cibo prelibato. Però non lo fanno, non è quello solubile che si dà agli animali.
1: No, è dell'orzo che sono i grani.
2: Quali sono gli animali che mangiano principalmente l'orzo?
0: Va avanti.
1: Allora, buona domanda. Anche lì va semplicemente i bovini e i suini, tutto lì.
2: Capito.
1: E mentre poi, i cavalli ne mangiano molto meno.
2: L'etame, poi mi incuriosisce. L'etame, oltre a essere utilizzato come concime,
1: allora, lì,
2: per cosa viene utilizzato il letame?
1: Per produrre del gas, del CH4, quindi del metano. Ma la cosa interessante del letame, a me sembra, e vorrei raccontarvi questa storia. Siamo nel 1300-1200, come sapete, in Europa non abbiamo ancora la carta. Che i cinesi avevano da 2000 anni. Ebbene, c'erano tutti i monaci, i copisti, che utilizzavano quindi la carta pecora e il velino. Il velino è un tipo di carta pecora molto molto più caro e molto più raro. Perché,
2: perché la carta pecora si chiama così?
1: Perché era ottenuta dalla pecora, dagli ovini.
2: Sì, ma da che parte gli ovini?

0: Vieni dalla
1: la pelle.
2: Proprio dalla pelle?
1: Ah, assolutamente, sì, sì. Si essica la pelle. Si toglie la lana, grazie. E allora, volevo ritornare indietro. Pensate che i conventi, perché avevano bisogno di grandi quantità di questa carta pecora e di velino, avevano delle quantità molto importanti di animali che erano allevati, i quali producevano naturalmente del
2: latte, formaggio.
1: Producevano quella carta pecora innanzitutto, e poi producevano chiaramente della lana, poi della carne e così via, e poi due cose molto importanti: il latte. Ecco perché noi abbiamo molti formaggi, per esempio in Italia, ma non solo, ma anche in Francia, in Germania e in Inghilterra, che hanno un'origine moniale, cioè da monastero, perché era l'unica formula per conservare il latte per un certo tempo. E poi chiaramente c'era la produzione di letame, che era fondamentale. All'epoca non c'erano i concimi chimici che abbiamo adesso.
2: Ovviamente, prof, molte domande arrivano sulle materie prime, le materie rare, scusa. Mm-hmm. Che cosa si può dire di nuovo che non è stato ancora detto su queste materie rare?
1: Beh, direi onestamente pochissimo, tranne due cose secondo me. La prima è che, e ve lo dico perché ho terminato un libro che uscirà nel mese di novembre, che sarà sull'Artico, perché ci sono moltissime materie prime molto rare proprio nell'Artico, e guarda caso abbiamo dei conflitti per l'istante pacifici, però fra le ambasciate ci sono scambi abbastanza robusti di documenti. E poi, seconda cosa molto interessante ancora su queste materie prime, è che scopriamo veramente che abbiamo un bisogno, proprio perché la nostra tecnologia richiede queste materie prime, ma crescente e drammatico di queste materie prime. Sì. E guarda caso, noi abbiamo la possibilità di avere uno schermo che è luminoso, perché dietro c'è molto un metallo stranissimo, si chiama l'indio. Bene.
2: Indio,
1: che fino al 1950 nessuno conosceva, sì, tranne gli scienziati che scoprivano l'indio, lo mettevano nel cassetto e cercavano di avere un premio Nobel, tutto lì.
2: Professor Giraudo, continuo, la robbia. A pagina 178, la robbia.
1: Esatto.
2: Che cavolo è la robbia?
1: Che cavolo è? Che è un prodotto anche lì molto molto strano, perché era uno degli elementi fondamentali per dare del colore agli abiti nel passato, fino a quando abbiamo inventato, grazie a BASF, la produzione dei colori artificiali.
2: Nelle filande si usava questa robbia.
1: La robbia. E lì la cosa molto interessante è che, per esempio, in Francia c'è un'espressione che è quella del paese della robbia, di fatto, che è il paese di cuccagna, per due ragioni. La prima è che quando il prodotto della robbia era destinato al commercio, erano delle palle di vegetali, quindi di ortiche, che si chiamavano ancora una volta cuccagna, molto bene. E nella regione di Tolosa, quindi il sud ovest della Francia, c'era una grande produzione di robbia, come per esempio in Toscana, perché sono necessarie delle terre che siano piene di sabbia, di fatto. E quindi in questa regione c'era un'espressione che era di questo tipo: chi produce questi prodotti molto semplicemente ha un vantaggio enorme, perché basta che attenda che questo tipo pianta. Di pianta si sviluppi. E una cosa interessante, pensate che c'erano i produttori della robbia che ottennero dalla Chiesa una interdizione di utilizzare un prodotto che era un grande competitore, che si chiama l'indaco, che arriva dall'India.
2: Il blu indaco, assolutamente.
1: E termino ancora un istante. Pensate che nel sud della Francia ci sono molte cattedrali che hanno i vetri delle cattedrali che sono di colore blu, pagati e offerti dai produttori della robbia, che volevano assolutamente avere una protezione della Chiesa. E in Germania, Achtung, chi utilizzava l'indaco era punibile, quindi era punito di pena di morte.
2: E prof, molti ci dicono che è interessante ascoltarlo, ma è ancora più interessante leggerlo. Allora, se volete, trovate tutti i dettagli. Perché le materie rare, per esempio, vengono chiamate rare, come dicono molti, visto che rare non lo sono, di fatto? Sono
1: È un errore, in effetti. È un errore, nel senso che non sono così rare, però diventano rare perché per produrle, primo, secondo, per trattarle, quindi per raffinarle e così via, c'è una produzione terrificante di...
2: Più preziose, allora, più che rare.
1: Eventualmente, bisogna chiamarle preziose.
2: Materie preziose, sì, però sono nate come materie rare.
0: C'è una produzione?
1: C'è una polluzione, quindi c'è un inquinamento terrificante.
2: E ci confermi che la Cina è la Cina, il paese che è massimo... controllore.
1: Assolutamente. E perché? Perché noi abbiamo deciso, diciamo, 30 anni fa di delegare alla Cina questo tipo di attività che è veramente inquinante. E attualmente loro si stanno chiedendo se vale la pena di continuare a fare questo tipo di lavoro, sapendo che chiaramente trattare queste materie prime significa avere un inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra e, attenzione, anche della salute delle persone. Però hanno scoperto anche che è uno strumento politico
2: ed economico
1: trattino militare essenziale.
0: Era interessante anche la storia del nero, perché viene ritenuto il colore elegante o il non colore elegante per antonomasia.
1: Allora pensate che il nero come colore elegante proviene dalla Spagna. Allora la Spagna, che era molto attiva nel mondo americano, molto semplicemente scoprì che c'era un colore nero che era utilizzato, che era ottenuto da una pianta che un albero, di fatto, si faceva produceva una segatura che dava questo colore nero. E il colore nero quindi divenne un colore molto molto privilegiato e pregiato per la moda spagnola, quindi anche olandese.
0: Ma perché? Perché era difficile,
2: era raro?
1: Era raro, assolutamente. E quindi c'è un legame fra eleganza e ricchezza e il colore nero. Ecco perché ancora adesso nelle cerimonie...
0: Perché non era una pianta così diffusa?
1: Non era così diffusa, assolutamente. E quindi...
0: Quindi se avevi un vestito di quel colore vuol dire che te lo potevi permettere.
1: Esatto,
0: perché...
1: e come dicevo prima, se voi guardate un dipinto olandese o spagnolo, vedete che tutti i ricchi, i potenti, sono vestiti di nero.
0: Si facevano quantomeno dipingere
1: in nero.
0: Magari ce l'avevano, che so, azzurro. Però quando mi fai il ritratto, fammelo dipinto di nero.
1: Di nero, perché era un simbolo della ricchezza.
2: Caro professor Giraudo, ci fermiamo con questo frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Ricordo, per chi fosse interessato, che Materie Prime, Guerre e Dazi è in tutte le librerie per ADD Editore. Ci sentiamo domani con il frullatino alle 9, ma dopo la pubblicità non andate via, perché c'è una puntata del podcast That's America.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia

0: settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: I podcast originali di Radio 24.

0: tutti a parlare di Iran, ma il nostro Andrew Spannaus ci spiega che cosa c'è nella mente degli americani.
1: C'è già un nuovo bersaglio. Cuba!
0: Eccolo lì. Ma cosa volete? Il Cuba Libre nel senso di cocktail
1: sì.
0: Gratis?
1: Ma ci sono i sigari, c'è lo zucchero.
0: Volete lo zucchero cubano?
1: Sì. Però poi ci sono i comunisti.
0: Ma perché siete così interessati a Cuba?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: C'è poco da scherzare, abbiamo un pochino scherzato, ma davvero pare che il prossimo bersaglio imminente sia proprio Cuba, o forse è già un bersaglio.
1: E gli ascoltatori poi ci s'arrabbieranno se scherziamo sulla guerra. E stiamo già lavorando, gli Stati Uniti, Venezuela, Iran, Cuba, cioè i paesi che hanno rotto le scatole... Ma che sono comunisti e spina nel fianco, Trump dice li facciamo fuori.
0: Ma ha rotto le scatole perché va bene.
1: Ma non corre. Prima
0: non
1: dobbiamo
0: corriamo.
1: Fare dei keywords.
0: Keywords.
1: Remember the main.
0: Cosa c'entra il main?
1: Imparerai.
0: Sì.
1: Yellow journalism.
0: E qui c'è del razzismo già. Scendiamo nel razzismo. No, va bene.
1: No, hai già capito
0: va bene,
1: male.
0: Va bene.
1: Platt Amendment.
0: Ma oggi sono complicate queste.
1: Guantanamo Bay, questa è più facile.
0: Questa ce la ricordiamo.
1: E Bay of Pigs.
0: Ah sì, quella che noi chiamiamo. Vabbè, lo diciamo subito?
1: No. E poi una parola molto semplice, Exiles.
0: Anche questa ricorda storie passate e recenti. Cuba, il comunismo alle porte, perché ricordiamo che è vicinissima Cuba. Quante miglia sono? Loro ragionano in miglia.
1: 100 miglia, 90 qualcosa miglia, quindi sono 150 chilometri.
0: In realtà, essendo in mare, anche noi ragioniamo in miglia. Comunque, pochi chilometri.
1: È vicino. Comunque, adesso arriva la flottiglia.
0: È vero.
1: A salvare la situazione, no?
0: È vero,
1: portare
0: c'è la flottiglia
1: umanitari.
0: Che vuole rompere il blocco.
1: Il blocco, esatto. L'embargo contro Cuba che gli Stati Uniti applicano da molto tempo. Ma andremo a vedere. Trump dice: oh, intanto non c'è petrolio, non ci sono i soldi, non c'è niente, c'è l'embargo.
0: Ma che poi l'embargo cosa vuol dire tecnicamente? Cioè nessuna nave attracca a Cuba?
1: Un blocco commerciale, cioè non si permette alle aziende americane di commerciare con Cuba. E poi in alcuni periodi si sono messe sanzioni anche su aziende di altri paesi, di paesi terzi, le cosiddette sanzioni secondarie, no? che commerciavano con Cuba.
0: L'obiettivo però qual è? È un po' brutale, cioè annientare con la fame, con la povertà più estrema la popolazione.
1: L'obiettivo è di generare fame e disperazione. È così da provocare una rivolta contro il governo. Che abbiamo fatto anche in Iran, la pressione, la massima pressione da parte di Trump, cos'è? È fare arrivare la gente all'esasperazione, così rovesceranno il regime.
0: Per carità.
1: Un po' pesante, eh?
0: No. C'è un prezzo da pagare, intanto con l'obiettivo che chissà se si otterrà. In Iran... Tu dici è questo un po' anche il senso, l'obiettivo ribellatevi contro il regime.
1: Sì, però poi sono arrivate le bombe, una cosa che Trump ha provato in più casi, però non è così efficace. Tanto fai

0: Inizia, almeno quello, per quello che ci interessa, alla fine dell'Ottocento. 1898 c'è la rivoluzione cubana contro l'impero spagnolo.
1: E a voi che interessa?
0: Ma a noi interessa moltissimo. Ti ricordi la Monroe Doctrine?
1: Come no, che la Monroe... La Monroe... Sì,
0: la Monroe, lui è già passato a quello di Trump.
1: Che miseria, guarda che Trump ti entra dentro nelle vene e non ti lascia più. La Monroe Doctrine appunto diceva in origine di non interferire negli affari altrui e non volere che gli europei interferissero.
0: E non avremmo permesso agli europei di fare i colonialisti in America Latina.
1: Ma anche voi non avreste dovuto occuparvi di quello che succedeva, che ne so, a Cuba.
0: Non è che non dovevamo, all'inizio l'idea era che noi aiutiamo
1: addirittura
0: a liberarsi dal gioco imperialista coloniale, e così abbiamo fatto, abbiamo aiutato Cuba nella rivoluzione contro la Spagna. Solo che in questo momento effettivamente c'è un po' la svolta, purtroppo, la svolta verso un atteggiamento più imperialista da parte degli Stati Uniti.
1: Quindi a un certo punto non vi siete limitati a dire bravi, liberatevi dagli spagnoli, anzi vi aiutiamo, ma interveniamo noi.
0: Ma parliamo di come è successo. C'era il presidente William McKinley.
1: In che anni siamo?
0: Siamo 1898. Okay. Lui tra l'altro viene assassinato nel 1901.
1: Non per questo.
0: Ma lui era contrario all'idea di intervenire. Diceva no, non possiamo intervenire militarmente qui, ma poi succede qualcosa di importante. Si manda una nave militare a Havana per assistere i cittadini USA che sono presenti lì.
1: Sì.
0: Esplode. C'è una grande esplosione, affonda la nave, muoiono 268 marinai.
1: E chi sono stati? Chi è stato?
0: Si diceva gli spagnoli, e questa nave si chiamava The Maine. Era il nome della nave, Maine, come lo stato. E quindi nasce questo slogan: Remember the Maine.
1: Cioè, come dire, guardate che gli spagnoli ci hanno affondato la nave Maine.
0: Remember the Maine, to hell with Spain. Questo diventa
1: farima.
0: Esatto. E diventa uno slogan, sono molte pressioni. Alla fine il congresso autorizza azioni militari e poi una dichiarazione di guerra.
1: Non è un po' come l'incidente del Tonchino? Di un'altra guerra, quella che ha dato origine al Vietnam. Perché quando succedono queste vicende, magari sono stati gli spagnoli veramente, magari è stata un'esplosione.
0: Pare di no. Sembra che allora si diceva di sì, ma più o meno si è d'accordo adesso che probabilmente è stata un'esplosione, un incendio interno che poi ha fatto esplodere tutte le munizioni.
1: E non voglio pensare la terza teoria, cioè sacrifichiamo questi nostri uomini per creare un incidente.
0: No, questo si è ipotizzato solo negli anni 60, molto dopo. Il generale Lyman Lemnitzer con Cuba comunque ha ipotizzato cose simili.
1: Quindi fu in realtà molto probabilmente un incendio a bordo, e poi le munizioni sono esplose.
0: Però la stampa l'ha spinto tantissimo, e considerato questa cosa di Remember the Maine, considerate un esempio della propaganda dello yellow journalism. Yellow journalism, che non si riferisce ai cinesi.
1: No, infatti.
0: Il giornalismo giallo era il sensazionalismo, l'esagerazione per avere più click. Per avere più lettori.
1: Sì, click allora non c'erano. Quindi yellow journalism. Noi yellow è legato per esempio alla letteratura, giallo nel senso di...
0: Invece noi abbiamo thriller. Yellow journalism, che nasce da una guerra tra due grandi editori. Joseph Pulitzer...
1: Lo conosciamo, è quello del premio Pulitzer.
0: E William Randall Hearst.
1: Beh,
0: anche lui è
1: famosissimo.
0: No? Sì. E loro quindi facevano sempre più sensazionalismo per attirare i lettori.
1: Ma è vero che da quel Remember the Maine, to hell with Spain, avete anche creato che cosa?
0: C'è un cocktail intitolato Remember the Maine. Che fa
1: ma questo Remember the Maine adesso, al di là di legarlo alla vicenda cubana, viene evocato oggi per ricordare cosa? No.
0: No, beh, viene ricordato per evocato oggi per ricordare la propaganda e il giornalismo.
1: Ok.
0: Yellow journalism. Però hanno fatto comunque un cocktail fatto col whisky di segale, col vermouth, col liquore da ciliegio, con l'assenzio. È un tocco di limone, un po' dolcino come cocktail.
1: Quindi si potrebbe utilizzare questa frase se uno fa una notizia, un po' di gossip dubbio, uno può dire questa mi sembra Remember the Maine.
0: Esatto, ecco, puoi usarlo così.
1: Va bene, ritorniamo allora alla fine del 1800. Gli americani intervengono a Cuba.
0: E cacciamo gli spagnoli, giusto, contro i colonialisti spagnoli.
1: E poi ve ne andate, no?
0: Occupiamo l'isola per

0: pochi anni, fino al 1902, e si fa una transizione a un governo civile.
1: Quindi
0: la indipendenza,
1: poi,
0: ecco, lasciamo. Solo che mm-hmm. quando lasciamo,
1: sì.
0: ci sono, questo è già il periodo in cui in quel periodo di circa 30 anni in cui c'è una spinta imperialista interna negli Stati Uniti, alcune fazioni, e c'è qualcosa che si chiama the Platt Amendment.
1: Cioè l'emendamento Platt.
0: L'emendamento Platt al congresso americano. Platt era appunto un deputato, e che afferma che Cuba sarà un protettorato nostro.
1: Ma perché?
0: Noi abbiamo cacciato i colonialisti, però adesso garantiamo la nostra influenza, limita i suoi rapporti finanziari con altri paesi, sì. limita i suoi rapporti diplomatici con altri paesi.
1: Sì.
0: Che è un po' esagerato.
1: Esatto, e si stabilisce anche un presidio fisico sull'isola, abbastanza celebre non tanto in quegli anni, ma di recente.
0: Si chiama Guantanamo Bay, la base di Guantanamo che ci siamo tenuti fino ad oggi.
1: E dove, ricordiamo, sono stati poi mandati tutti i terroristi o presunti tali della guerra in Iraq. No, perché molta gente non lo sa.
0: Extraterritoriale, perché è extraterritoriale, quindi abbiamo mandati fuori per non essere sotto la giurisdizione dei tribunali regolari.
1: Però guarda, Andrew, che dobbiamo rispecificarlo bene, perché molti non lo sanno. Cioè, Guantanamo è sull'isola di Cuba,
0: però è
1: territorio americano.
0: Esatto, perché ce la siamo tenuti dal 1902.
1: Sì, che è nella zona ovest, no?
0: Se non sbaglio. Ma non lo so, tu sei andato a Cuba, io no.
1: No, io non sono stato. Ecco, vedi, io non sono stato a Cuba.
0: Tu sei un po' comunista, dicono sempre.
1: Ma forse sei stato tu a Cuba, io no. Non lo so, magari in
0: come
1: incognito.
0: Se la prende? Come
1: Ma no,
0: prende?
1: Ma mica è un insulto poi andare a Cuba, è un'isola,
0: forse sei
1: dicono.
0: Tu a Cuba, sei stato tu a Cuba. Vabbè.
1: Dicono chi è stato a Cuba che sia un'isola meravigliosa, anche se purtroppo con mille problemi. Allora, quindi, Guantanamo, così la chiamano lì, Guantanamo.
0: Chi c'è stato lo sa, ma... devi sapere che questo atteggiamento imperialista non è rimasto sempre così, perché nel 1934 la Platt Amendment viene abrogato.
1: Mm.
0: Perché? Perché c'è Franklin Roosevelt che afferma una nuova politica, ne abbiamo parlato pochi mesi fa parlando della Monroe Doctrine, una nuova politica del buon vicinato verso l'America Latina, dicendo neghiamo questa visione imperiale. No, noi non dobbiamo essere imperialisti, non dobbiamo controllare, quindi
1: però
0: ci si ritira.
1: Guantanamo?
0: Guantanamo rimane.
1: Guantanamera. Bene, molto bene. Quindi Guantanamo rimane un presidio che poi era già allora una base militare.
0: E rimane l'influenza economica anche.
1: Cioè
0: grandi società americane dominavano l'isola per molti decenni, lo zucchero, il bestiame, le miniere, per esempio.
1: Quindi praticamente, oltre a essere un protettorato, oltre ad avere un pezzettino di isola, controllavate anche l'economia dell'isola.
0: Era dominata dalle aziende americane, c'era molto turismo, centinaia di migliaia di americani andavano, e negli anni era diventato un luogo di casinò, hotel di lusso e di criminalità organizzata.
1: Ah, perché era più facile,
0: perché
1: diciamo,
0: i casinò lì era una sorta di zona franca.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di un incidente chiusa la statale 340 Regina tra Laglio e Brienno in ambo le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Milano. A causa di un incidente si procede in colonnati per 2 chilometri tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni Sud in direzione della superstrada Milano-Meda. Si rallenta con possibili code a causa di lavori sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Tarvisio Sud e la barriera di Ugovizza in direzione della 4. Infine possibili disagi per un veicolo in avaria sulla 14 Adriatica tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Al momento è tutto, più tardi.
2: That's America.
1: Veniamo insomma a tempi un po' più successivi a Franklin Delano Roosevelt.
0: Negli anni 50
1: sì.
0: c'è un tale Batista.
1: Sì.
0: Batista era eletto prima, ma poi nel 52 fa un golpe prima delle prossime elezioni e sospende la Costituzione.
1: E gli Stati Uniti come la vedono?
0: Lo appoggiamo.
1: Ma perché? Scusa, è un golpista?
0: perché la stabilità, è importante la stabilità.
1: Ma è un golpista, era un golpista.
0: Garantire i nostri interessi economici.
1: Bene. Poi

0: c'è la guerra civile a Cuba. E arriva il vostro caro amico e una personalità che tutti sicuramente ricorderanno.
1: Nel 59, Fidel Castro.
0: Fidel Castro.
1: Fidel Castro. E così Cuba diventa comunista. Cioè, all'inizio lui era un nazionalista antiimperialista, diceva cacciamo il burattino dall'America, parlando di Batista, no? Però si muove presto verso il marxismo-leninismo, crea un governo con partito unico, comunista, e cerca l'appoggio dell'Unione Sovietica.
0: E lo tiene, perché per l'Unione Sovietica avere un paese confinante di fatto con gli Stati Uniti era un vantaggio incredibile, no?
1: Sì, chissà cosa direbbe Putin oggi. Ecco.
0: E qui comincia la storia recente, che è diventata anche una serie di film e di libri, e si evocano vicende che magari molti ricorderanno, no?
1: La crisi dei missili, 1962, quando l'Unione Sovietica manda i missili nucleari ad appostare sull'isola, poi in realtà era una risposta al dispiegamento dei missili americani nel Regno Unito, in Turchia e in Italia.
0: Perché vedi che alla fine anche tu stesso ti rendi conto che siete voi i veri provocatori. E quindi gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica dice, loro hanno messo i missili nucleari a non molti chilometri dall'Unione Sovietica e noi li portiamo coi sommergibili a Cuba.
1: Un po' più vicino a noi.
0: Se Cuba è più vicina, che si può fare? Mica si può spostare indietro.
1: Beh, si trascina un po', si traina. No, però Kennedy, cioè il presidente JFK, sì, sappiamo, lui aveva comunque promesso una linea dura su Cuba, anche durante la campagna elettorale. E nelle istituzioni c'era chi spingeva ancora di più per la linea dura. Ti ricorderai? La Bay of Pigs.
0: Oh, la baia dei porci, che è il nome proprio di una baia.
1: Di una baia.
0: A Cuba.
1: A Cuba.
0: E che succede?
1: Nel 1961 si tenta una invasione, un'operazione con dei paramilitari, non con le truppe americane, ma 1400 paramilitari che cercano di entrare nell'isola.
0: E Kennedy era presidente.
1: Kennedy era presidente, però era un piano della CIA che lui ha approvato, ma era un piano che era già lì, era il suo primo anno di presidenza. E l'idea era che gli Stati Uniti poi avrebbero dato sostegno, supporto aereo a questa cosa.
0: Sì, insomma, mettevano il solito governante fantoccio. Ecco.
1: Ma appunto senza le truppe regolari americane.
0: No, va bene, chiaro. Cioè, finanziavano
1: solo
0: un golpe, ecco.
1: Già dall'inizio ci sono dei setbacks, cioè delle cose che vanno male, dei intoppi, e Kennedy nega l'appoggio aereo, no? Perché capisce che non sta funzionando e si arrabbia molto.
0: E di fatto manda a monte l'operazione a metà.
1: Sì,
0: si può dire.
1: E poi licenzia il capo della CIA, che si chiama Allen Dulles, che è un'altra storia che abbiamo raccontato.
0: È un'altra storia che abbiamo raccontato, che il nostro Andrew ci ha raccontato, perché è una delle ipotesi secondo le quali John Fitzgerald Kennedy potrebbe essere stato ucciso.
1: Che Allen Dulles fosse coinvolto.
0: Cioè, in quanto ha ritirato i piani dell'invasione di Cuba una volta che stava finendo male, e quindi qualcuno gli ha voluto far pagare.
1: Allen Dulles in modo particolare, proprio personalmente. Però poi c'è la crisi, appunto, dei missili. A questo punto Kennedy cerca di prendere in mano di più il controllo dell'amministrazione. C'è la famosa storia di come lui e il fratello trattano dietro le quinte con i sovietici, cioè pubblicamente dicono una cosa, dietro le quinte dicono un'altra, e fanno un accordo per evitare la guerra mondiale, una piccola cosa, no?
0: Perché si diceva che si era arrivati vicini, davvero vicini.
1: E noi abbiamo detto blocchiamo le navi sovietiche, all'ultimo minuto si sono spostate. L'accordo dietro le quinte era ritiriamo le armi dalla Turchia, alcuni dal Regno Unito.
0: E l'avete fatto?
1: L'abbiamo fatto, sì. Solo che, cioè, per Khrushchev non è andato molto bene, perché questo accordo era privato, era dietro le quinte,
0: sì.
1: E quindi sembrava che lui non fosse tirato indietro, mentre in realtà aveva fatto un accordo, uno scambio.
0: Ma c'era anche l'Italia con le armi.
1: Anche dall'Italia hanno ritirato le armi che erano in Italia in quel momento. Il governo italiano, tra l'altro, ha scoperto mesi dopo questa cosa qua.
0: Ha visto dei camion passare.
1: che succede? Poi tornano negli anni 80, i missili in Italia tornano.
0: Sì. Però quello è stato il momento di maggiore tensione davvero a livello mondiale. La cosiddetta crisi dei missili. Ci sono anche dei film che raccontano, siamo arrivati a un passo dalla...
1: Bellissimo dalla, libro, e poi film 13 giorni, 13 days.
0: Dalla guerra mondiale. Arriviamo però a oggi, la situazione attuale. Allora, c'è un embargo, un embargo americano su Cuba.
1: L'embargo inizia subito nel 1960, cioè un blocco commerciale per bloccare le loro esportazioni in risposta alle nazionalizzazioni che faceva Fidel Castro. Non è stato isolato però il paese per i primi decenni, perché aveva l'aiuto dell'Unione Sovietica.
0: Ma come facevano i sovietici a far arrivare i finanziamenti e far arrivare la merce?
1: Non è che abbiamo bloccato il commercio, no. Quando c'erano i missili, sì, ma non è che abbiamo bloccato le navi sovietiche. No, nel senso, potevano fare e mandare tutto quello che volevano.
0: Quindi, tra l'altro, non tutto il mondo rispetta l'embargo americano, i sovietici per l'appunto, ma anche altri paesi.
1: Anche altri paesi latinoamericani, altri paesi europei che non rispettano sempre negli anni 70, per esempio. Poi però, con la fine dell'Unione Sovietica, la situazione diventa drammatica, perché gli aiuti e i mercati dell'Unione Sovietica spariscono e c'è un PIL, che il PIL cubano crolla di oltre un terzo, molto molto pesante.
0: E quindi a questo punto, visto che l'Unione Sovietica non può più supportare Cuba e voi che siete dei filantropi non vorrete mica la popolazione cubana alla fame, alla miseria, avrete cambiato atteggiamento nei confronti di Cuba.
1: Gradualmente, negli anni 90 no, ma Obama, Barack Obama, che ti ricorderai, lui cerca l'apertura e fa una visita di 3 giorni nel 2016 a Cuba, ripristina le relazioni diplomatiche, riduce le restrizioni sugli scambi tra i paesi e gli investimenti.
0: E come mai? E adesso invece con Trump?
1: Trump subito torna indietro.
0: Torna indietro.
1: Trump decide di seguire la massima pressione, come è fatta con l'Iran, no? E adesso, controllando il petrolio venezuelano, non permette al petrolio di arrivare a Cuba, e questo sta danneggiando appunto in modo molto pesante.
0: Però la domanda che si pongono tutti è: ma gli Stati Uniti, dopo l'Iran, sono pronti a invadere anche Cuba? Siete già lì, peraltro, siete a Guantanamo, quindi
1: siamo lì. Beh, qualcuno si lancia, ci sono gli exiles.
0: Ecco la parola chiave, gli esiliati.
1: Sì, esiliati, no? Che sono tantissimi in Florida, negli Stati Uniti, quelli che sono scappati o sono stati cacciati da Cuba, South Florida. Tra l'altro c'è uno famoso di famiglia cubana, si chiama Marco Rubio.
0: Ecco. Cioè lui è scappato...
1: I suoi genitori però sono scappati nel 56, quindi prima di Castro.
0: Sì.
1: No? Ma ci sono questi gruppi appunto paramilitari, esuli, che periodicamente si inventano i tentativi di colpire Castro. A febbraio 2026 10 esuli vanno con una barca veloce piena di munizioni.
0: 10
1: piena di munizioni e pensano di fare qualcosa alla marina cubana.
0: Ma in 10?
1: In 10!
0: Ma
1: sai cosa succede? 4 vengono uccisi, 6 vengono feriti e arrestati.
0: Almeno Garibaldi ne aveva 1000 quando... In 10.
1: Ti fa capire, cioè, il fanaticismo politico. Poi uno può dire sono principi, però contro uno Stato, per quanto debole, però con 10 persone e un po' di munizioni.
0: Ma Rubio, appunto, anche per i suoi legami storici, non può fare qualcosa di concreto?
1: Rubio ha verso tutta l'America Latina, verso Cuba, verso Venezuela, lui ha la linea dura. Cioè lui vuole far fuori i socialisti, i comunisti, eccetera. Dice che il governo comunque non appoggia queste cose, non ha appoggiato certamente questi esaltati, ma intanto ha aperto un canale col presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
0: Sì, ma il canale è fate come diciamo noi, se no... No, perché è il solito canale americano, fate così, altrimenti...
1: Recentemente questo è un po' il metodo, ecco. Fate come vogliamo noi, altrimenti...
0: Altrimenti ne pagherete le conseguenze. Potrebbero sedersi a un tavolo e bere un cocktail.
1: Un Remember the Main.
0: Tipo un cocktail.
1: O un Cuba Libre.
0: E poi esclamare col cocktail...
1: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
4: evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Sono le 10.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
12: Esplosione in Germania alla stazione di Augusta, due feriti. Attacchi russi in Ucraina, Putin, vogliamo la pace, ma non trattiamo coi terroristi. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia, Leone alla carriera per George Clooney. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta oggi ad Augusta in Germania, nei pressi della stazione centrale della città, lo riporta la Bild. Nella esplosione di un ordigno due persone sono rimaste ferite, la polizia indaga per accertare il movente che, a quanto si apprende, potrebbe essere legato alla criminalità organizzata. Proseguono i massicci attacchi russi su diverse zone dell'Ucraina. A Kherson due persone sono morte, 15 sono ferite. Nella conferenza stampa di chiusura del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, intanto il presidente russo Putin afferma di volere la pace per la Russia e per l'Europa, confermando che gli inviati della Casa Bianca sono sempre benvenuti a Mosca, ma poi aggiunge Putin: stiamo liberando il Donetsk e non trattiamo con i terroristi. Berlino intanto accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e per ritorsione ha chiuso il consolato russo a Bonn. In Italia ora una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Un escursionista risulta al momento disperso. Le ricerche sono riprese da questa mattina all'alba. Ed è allerta gialla oggi per il maltempo in 5 regioni italiane. Si tratta di Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia, mentre il sole e il caldo dominano il resto dell'Italia. Due le città oggi da bollino rosso, Bari e Campobasso. Si apre ufficialmente oggi il sipario sull'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ad inaugurare Ink, il nuovo film di Danny Boyle, che racconta la trasformazione del quotidiano The Sun dopo la sua acquisizione da parte di Rupert Murdoch. Stasera anche la cerimonia di consegna del Leone d'Oro alla carriera per George Clooney. chiusura lo sport, agli US Open di tennis conquistano il secondo turno Lorenzo Musetti, che batte agevolmente in poco più di due ore Arthur Ferri, e Flavio Cobolli, che ha avuto la meglio sull'argentino Comesagna al termine di un combattuto match. Avanza anche Mattia Bellucci. E ora la pallavolo, con l'Italia femminile alle 19 in campo per i quarti di finale degli europei.
13: Ancora la Svezia, ma stavolta con in palio un posto in semifinale. Dopo averle battute con un netto 3-0 durante la prima fase a casa loro a Göteborg, le azzurre ritrovano sulla propria strada le gialloblu, stavolta nei quarti degli europei a Brno. Canovaccio tattico che si preannuncia simile, loro, allenate dall'italiano Micelli, a provare a far balbettare in ricezione Antropova, noi a limitare la fenomenale Isabelle Hawk, straordinario opposto che gioca a Conegliano. Una per intenderci che contro la Croazia ha messo a referto 52 punti, record nella storia del torneo. Intanto l'Italia sceglie il silenzio per commentare le stoccate del CT della Serbia Terzic, che ne ha sminuito le vittorie ai giochi di Parigi e al Mondiale, definendo le azzurre di fatto più fortunate che brave. Schermaglie da guerra di nervi, visto che la corsa alle medaglie entra nel vivo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 11:00.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno da Federico Taddei e Matteo Bussola e benvenuti a queste puntate speciali di Donne Mi Capisco, un'estate insieme per riascoltare il meglio di questa stagione, come sempre dando voce alle ragazze e ai ragazzi, ma non solo, perché vogliamo aprire ogni puntata speciale con un consiglio di lettura, magari un libro da leggere insieme per capire e per capirci meglio. Matteo, oggi cos'hai per noi?
2: Oggi consigliamo una lettura davvero pop, super mainstream, ma del resto, insomma, noi cerchiamo di consigliare non tanto libri per ragazzi, ma libri che sono importanti per i ragazzi negli ultimi anni, in questo periodo che stiamo attraversando, e quindi come non citare le saghe di Elle Kennedy, Off Campus, su tutti i libri amatissimi, super letti, definiti forse in parte impropriamente sport romance a tema hockey. E le storie, diciamo, che si concentrano sulle vicende di giovani adulti al college e affrontano temi naturalmente come l'amore, il superamento delle proprie insicurezze, il passaggio all'età adulta, unendo romanticismo, ironia, scene anche piccanti, ma soprattutto devo dire, questa è forse quasi una particolarità, proponendo modelli relazionali finalmente non tossici. Quindi viva anche la leggerezza di Elle Kennedy.
1: Viva la leggerezza e viva le nostre storie. Andiamo a riascoltarci insieme il meglio di Non Mi Capisci.
0: Non mi capisci.
3: Non ci posso pensare. Una stazione di treni nella testa, ma è normale che preferisca romanzare.

0: Nord, il nuovo singolo di Henna, con cui riapriamo questa puntata di Non mi capisci, e lo facciamo non andando al Polo Nord, Matteo, ma facendo un bel viaggio a piedi e portando soprattutto un concetto che è bellissimo, un concetto che abbiamo sfiorato molte volte nelle nostre puntate, del concetto di restanza.
1: Sì, ma qui devo dire, Fede, coniugato in una maniera estremamente originale, non vedo l'ora di sentircelo raccontare dal nostro ospite, ma poi anche una storia che parla appunto di andare nei luoghi, di attraversarli, di farne esperienza col corpo in un mondo in cui il corpo viene sempre più spesso messo fuori gioco. Quindi ecco, queste sono le storie di cammino che ci piace raccontare.
0: A 25 anni è fotografo, filmmaker e trail runner, vive a Firenze, lavora tra Firenze e Milano, dove studia, e quest'estate ha percorso 2500 chilometri percorrendo l'intero arco alpino, dalla Croazia alla Liguria in 61 giorni, e questa corsa, questa camminata sta per diventare un documentario, ma al di là dell'impresa sportiva c'è appunto un'impresa umana e c'è un occhio, uno sguardo antropologico. Diamo il benvenuto a Francesco Tomè. Ciao Francesco!
2: Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille per questa bellissima introduzione.
0: Ma ti senti più atleta, ti senti più artista, ti senti più documentarista? Come ti piace etichettarti? Noi poi che non sopportiamo le etichette, però appunto per avere subito da te un primo feedback.
2: Certo. Ma sinceramente mi sento un atleta filmmaker o un filmmaker atleta, quindi cerco di unire sempre queste due grandi passioni / lavori, e che comunque possono convivere bene insieme.
0: Mm-hmm. Insomma, ti piacciono le foto mosse, questo?
2: Esatto.
0: Che cos'è la restanza?
2: La restanza è discorsone. La restanza è un termine coniato da Vito Teti, professore dell'Università della Calabria, che sta a significare proprio la scelta di restare, di rimanere nel luogo di origine nel quale siamo nati e di accettare comunque le difficoltà che si possono incontrare nel fare questa scelta. Ovviamente questo è riferito alla scelta di rimanere a vivere in piccoli paesi del sud dell'Italia, nel caso di Vito Teti, e invece nel mio caso, che ho fatto una ricerca molto simile però in Toscana, sta a significare per le persone dei luoghi dell'Appennino tosco-emiliano e delle Alpi Apuane. Quindi la scelta appunto di restare, rimanere, per scelta.
1: Francesco, senti, ma cioè, com'è nata l'idea? Nel senso, quando è stato che una mattina ti sei svegliato e ti sei detto, mo aspetta che vado a correre per 2500 chilometri?
2: Ah no, quello è il progetto della Traversata delle Alpi, nasce 2 anni e mezzo fa, più o meno, e niente, volevo, in testa avevo in mente questa cosa di unire due punti e partire da un punto e arrivare all'altro senza mai fermarmi. Così ho guardato l'arco alpino su Google Maps, ho visto appunto che, andando su internet, che le Alpi iniziano al passo di Vrata in Croazia, un luogo veramente remoto che pochissimi conoscono, e termina al colle di Cadibona in Liguria. E appunto tra questi due punti, punto A e punto B, ci sono 2500-2600 chilometri di distanza. Io quindi ho scelto di partire a corsa, correndo 40 chilometri al giorno, quindi una maratona al giorno per 60 giorni, e arrivando poi appunto al colle di Cadibona in Liguria.
0: Tu hai iniziato a camminare giovanissimo, avevi 14-15 anni.
2: Esatto, sì.
0: E ancora giovanissimo, cioè quando avevi 20 anni hai iniziato appunto a sviluppare questo sguardo, questa osservazione, questa frequentazione, no, dei luoghi altri. Cosa ti ha spinto così giovane ad andare appunto a cercare questi borghi, a attraversare queste storie, perché alla fine hai attraversato storie, sentimenti, incontri. Cosa porta un giovanissimo appunto a caricarsi nello zaino tutte queste emozioni?
2: Ma allora, ti dico, sinceramente, di sicuro nasce tutto da parte dei miei genitori, che mi hanno sempre portato in montagna. Mi hanno sempre fatto vedere la montagna con profondo rispetto, sia dei luoghi naturali, ma anche delle persone che si incontravano nei paesi. E quindi sin da piccolo ho visto, che ne so, i pastori, tutte queste realtà che in una città al giorno d'oggi sono figure e lavori totalmente dimenticati. E poi col passare del tempo appunto mi sono iscritto al Club Alpino Italiano da ragazzo a 14 anni. Anche con loro ovviamente c'è sempre stato un profondo rispetto, l'osservazione di queste persone, ci venivano raccontate storie e quant'altro, e poi fino a che con l'università, quindi 2 anni e mezzo fa, anche in questo caso circa, ho scelto di, insieme al professore di fotografia, di fare un lavoro fotografico che appunto raccontasse i restanti in Toscana. E così è nata un po' l'idea di scattare foto, di indagare, approfondire, conoscere queste realtà qui in Toscana. Ed è venuto fuori un mondo veramente grandissimo, vastissimo e con tantissime storie da raccontare.
1: Ecco Francesco, ma appunto che cosa è possibile vedere, apprezzare nel tuo documentario, nel tuo libro fotografico? Cioè, quale tipo di sentimento o di sguardo speri di suscitare? E anche se mi permetti, insomma, che cosa si scopre oltre che di un territorio, anche di se stessi, percorrendo a piedi con i propri muscoli, le proprie energie, il proprio fiato, un tragitto così lungo?
2: Allora, ok, sono due temi molto vasti. Io ho cercato di, appunto, di indagare in modo proprio personale, senza quindi dare un giudizio della vita di queste persone, e di capire com'è vivere in montagna in Toscana al giorno d'oggi, quali sono le difficoltà, quali sono i privilegi, perché comunque tutti mi hanno sempre detto, i restanti intendo, vivere qua è una qualità della vita molto più alta rispetto alla città. Quindi uno accetta il fatto che non hai i servizi, che hai tante difficoltà da questo punto di vista, però ci guadagni di qualità della vita, c'è un bellissimo e fortissimo ritorno a dei ritmi naturali, più umani. E quindi questi sono tutti gli aspetti positivi. Poi, come stavo dicendo, appunto, i problemi sono tanti quando c'è la neve e non passa lo spalaneve a togliere la neve e rimani bloccato. Le temperature sono molto più rigide, i servizi devi comunque per forza usare la macchina per spostarti in città, e la comodità del tram, i servizi pubblici e quant'altro. Lassù è tutto più difficile. E questi ovviamente sono gli aspetti che ho potuto scoprire facendo questo progetto. Poi quello che mi piace più di tutti ovviamente è la vicinanza, il rapporto con la natura, perché come dice Barbara, che è una delle intervistate all'interno del documentario, stare in mezzo alla natura, vivere in dei paesi in mezzo alla natura, in mezzo alla montagna, ti ridimensiona rispetto alla natura che hai attorno. Quindi l'uomo non è più quello che comanda, che prende, distrugge, fa, detta le regole, ma ti rendi conto che è la natura che in realtà poi detta le regole. E quindi devi tornare un po' a fare i conti con quella che è la nostra natura. E questa è la parte più bella, che poi si collega al me atleta invece, ovvero appunto correre per 60 giorni in montagna, tutto il giorno, appunto 40 km al giorno, con tutti i dislivelli, che totale è venuto 165.000 metri di dislivello, che sono veramente tanti, anche dirlo ogni volta mi fa effetto, però appunto in questo viaggio, nei 60 giorni di viaggio che ho fatto, ho sentito proprio una connessione tra me e la natura molto molto forte, e è stato un viaggio introspettivo bellissimo, perché ho appunto ritrovato nuovi miei limiti, vabbè, ci sono state veramente un sacco di sensazioni bellissime, ecco.
3: L'incontro con i restanti è un racconto d'amore verso la propria terra, verso la natura, verso ciò che non scambieremo per nulla al mondo. Restare, rimanere, resistere, per scelta, per amore. Cosa resta del verbo restare? È un rimanere dopo l'essere arrivati. È un qualcosa che non riguarda ciò che è stato, ma ciò che sarà. Quindi non tanto il passato, ma il futuro. Resta ciò che sopravvive al passato, al passaggio. E ciò che sopravvive al passato è futuro. Restare, quindi, non è statica come azione, ma dinamica. Non cristallizza il presente, ma si permea di futuro.

0: Francesco, ultima domanda la faccio al documentarista, ma in un periodo storico sì. dove tutti sono fotografi grazie allo smartphone e tutti raccontano storie, basta un reel o basta una stories, o almeno così si crede. Cosa vuol dire documentare per te?
1: Documentare vuol dire arrivare a una profonda consapevolezza di quello che stiamo facendo, quindi andare in profondità e non fermarsi a semplicemente quello che uno vede così di facciata, ma andare a fondo, scoprire, indagare. E secondo me un po' manca questo nei reel o nella foto scattata così che tutti possono fare. Fare il documentarista è un'arte. Io ancora non mi reputo assolutamente un regista, un documentarista, però vorrei diventarlo e pian pianino sento che potrò arrivare ad esserlo.
0: Francesco Tomè, lo trovate anche sui social, Franci Tomè, il suo account con l'underscore finale. Grazie davvero per essere stato qua con noi, buona camminata e buona restanza.
1: Buona restanza.
0: Ciao, grazie a te.
1: ciao.
2: Non mi capisci.

0: Stupendo, questo è il singolo di Sano, un giovanissimo cantautore. E Matteo, noi che appunto ci piace dare spazio alla musica nuova, alla musica emergente, la musica anche che parla di loro, che parla della terra, che sa descrivere i sentimenti, le emozioni, le fragilità, il coraggio, con le parole giuste, direi, con le sonorità giuste.
1: Sì, ma lo sguardo anche su ciò che li circonda, no? E poi, Fede, una cosa che stiamo notando, per fortuna, sempre più spesso, è questo collegamento con le loro radici, con la loro identità, in questo caso, nel caso del nostro ospite, direi anche con una certa idea di napoletanità, no? E quindi, come dire, forse finalmente ci si sta accorgendo che, al di là di quello che magari può chiedere la realtà discografica, che tende più o meno ad omologare, invece essere originali, essere se stessi, diventa sempre più spesso la carta vincente.
0: O Popo Moss, il titolo del disco, con noi c'è Sano, qui diamo il benvenuto. Ciao Riccardo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Come allora, va?
0: Noi molto bene. Tu com'è? Sarai emozionatissimo, insomma, sono giorni. Cosa succede quando esce un disco?
2: Per me da solista è la prima volta, quindi insomma sono immerso e coinvolto in tante sensazioni nuove che probabilmente realizzerò e comprenderò quando finiranno. Ora ci sto fin troppo dentro.
0: Ma è quello che volevi fare da bambino?
2: Da bambino sì, poi nell'età adolescenziale no, perché come ben sai mio padre fa il musicista, quindi insomma appena mi sono iniziato ad emancipare anche semplicemente dalle figure genitoriali, quindi iniziato anche a diventare io una persona, verso i 13-14 anni mi sono detto non posso mai fare la musica nella vita, facevo i graffiti, facevo altro, sempre in campo artistico. Poi però successe che a 17-18 anni un mio amico fece una canzone e dissi ma posso mai non fare le canzoni anche io? E quindi mi sono messo a fare le canzoni anch'io.
0: Appunto, i canti, come diceva Matteo, insomma, canti Napoli e non solo, cioè Napoli è il grande contesto, la grande cornice, la grande culla, però in questa Napoli, che poi è il tuo tessuto sociale, canti le contraddizioni soprattutto.
2: Eh sì, inevitabilmente, cioè diciamo che non mi prefisso mai di parlare precisamente di Napoli, però vivendo a Napoli tutto quello che canto, che sono, diciamo, le canzoni che scrivo sono sempre cose che succedono, si svolgono in quel quadrato, in quel contesto che è appunto Napoli, quindi per forza entra da tutte le parti e inevitabilmente canto Napoli, sì.
1: Riccardo, approfondendo quello che dicevamo in apertura, no? Quanto è difficile oggi per un artista come te, per un artista giovane come te, crearsi una propria identità, ma vorrei dire soprattutto restarvi fedele in una realtà discografica che magari invece tende a farvi diventare altro o che ragiona soprattutto in termini di numeri e forse meno in termini di originalità? Cioè, quanto è difficile nel proprio percorso musicale restare se stessi?
2: Allora, secondo me nel contesto preciso in cui sto io, quindi quello più cantautorale, non è troppo difficile, o meglio, effettivamente se tu sei te stesso e c'hai qualcosa da raccontare, o meglio, vivi qualcosa e riesci a trasformarlo creativamente in qualcosa di interessante, comunicativo e coinvolgente, funziona, a prescindere. Quindi ho la fortuna, diciamo, di non stare in un contesto troppo tossico sotto questo punto di vista qua. Non ho mai sentito, avuto pressioni per trasformarmi e andare in direzioni precise, perché semplicemente raccontando quello che vivo, quello che penso, quello che sono, cosa che anche altri miei colleghi fanno, non so, tipo Tripolare o Faccia Nuvola, la cosa viene compresa e quindi chi si affeziona, insomma, si affeziona effettivamente a me e al mio percorso, che poi personale, che poi può arrivare ovunque, però uno lo segue, diciamo, segue la narrazione che sto portando avanti.
0: Riccardo, prima hai citato appunto papà Capone, no? Che insomma lui è un grande cantautore, un grande musicista, un grande innovatore, ma uno che ha fatto della musica anche una sorta di militanza, no? Militanza ecologica, militanza sociale. Io l'ho seguito spesso nei suoi laboratori, anche nelle periferie, no? La musica come occasione di riscatto. Tu hai respirato tutto questo, anche per te la musica è una sorta di militanza?
2: Sì, decisamente, in termini diversi, perché diciamo io non ho mai sposato come mio padre la causa ecologista semplicemente perché sia aveva già fatto lui e in generale mi appartiene un po' di meno, non che non ci tenga. Però in generale tutto il suo percorso molto umile tra l'altro, e anche il fatto che mi abbia inserito fin da piccolo in tutti questi contesti mi ha permesso poi di arrivarci sia da solo e sia con una consapevolezza diversa, più chiara, anche più cinica, che secondo me appunto in questo mondo qua è molto molto funzionale a, sia per rimanere integri e sia per viversi queste dinamiche qua che a volte possono sia spaventarti quanto fomentarti troppo, e a me ha aiutato molto questo apporto, diciamo.
1: Riccardo, senti, com'è nato il duetto con la tua fidanzata Giordana Marengo, che ricordiamo è un'attrice, insomma,
2: ma anche
1: com'è nato quel passaggio sugli uccellini del Vomero intrappolati nel sogno borghese, così facciamo anche un po' di velata critica sociale.
2: Ma quella è una storia vera, cioè praticamente l'anno scorso circa Giordana si è trasferita dal Vomero, che lei abita a Vianello Falcone, un bel posto, e si è trasferita al Cavone, che è sempre un bel posto, però è giù in centro a Napoli, e si è portata con sé gli uccellini, giustamente, che erano i suoi uccellini, e poco tempo, diciamo, è passato da quando si è trasferita, e questi uccellini magicamente, non si è capito come, a quanto pare hanno aperto da soli la gabbia, cioè una roba veramente inspiegabile, sono scappati. E allora, per scherzare, diciamo, ci siamo messi un giorno a dire: beh, ma scriviamoci una canzoncina che fa ridere sopra, chitarra e voce. Abbiamo preso il telefono, abbiamo iniziato a fare quasi freestyle, diciamo, ho trovato due accordi, l'ho suonato, e quindi ci divertiva questo parlare, questo sfottò, diciamo, del fatto che gli uccelli non ce la facevano a stare nel centro storico, volevano ritornare al quartiere borghese, al Vomero, e quindi erano scappati.
0: E così è nato Fast Love Vomero. Marco.

0: Fast Love Vomero Sano. Sì, vi siete divertiti, si sente, si sente.
1: Sì, sì.
0: Complimenti.
1: Yes. Ciao. Grazie, Sano. Ragazzi, buon lavoro.
0: A te, ciao,
1: buon
0: ciao.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie, ciao,
1: ciao a tutti.
2: Non mi capisci.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai ai ai,
11: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
10: evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Benvenuti a Travalorima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
13: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
12: Scontata!
14: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
12: Super scontata!
15: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
16: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
17: E siccome ormai ci siamo, devo fare una confessione. Siamo arrivati a quel punto dell'anno dove io lunedì farò una settimana di detox totale da Cruciani, da Parenzo, da quelle bestie che chiamano quest'anno dalla regia, dall'alcol e dalla droga. Una settimana da casto, pulito, pulitissimo. Torno un essere umano, riassaporo la vita fuori da questo circo e poi non faccio null'altro che aspettare settembre per ricadere nel mio vortice di merda.
18: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara. Dal 7 settembre, di nuovo in onda.
2: Non mi capisci.

0: 15 minuti, l'ultimo pezzo di 50-70, ma di pezzi, Matteo, adesso ne parleremo, ma sono altri pezzi.
1: Sì, adesso parleremo di pezzi degli scacchi, una disciplina che in effetti, insomma, non si sarebbe abituati tanto ad associare a ragazzi giovani, anzi giovanissimi come la nostra ospite, che tra l'altro alla sua età davvero è riuscita a diventare addirittura una maestra degli scacchi. Adesso ci faremo raccontare proprio da lei la sua storia.
0: Che poi non è vero che non avvicina i giovanissimi, ci sono veramente tante ragazze e tanti ragazzi, tanti progetti anche nelle scuole, no, di chi gioca a scacchi, perché comunque gli scacchi aprono mille competenze. Però ci è piaciuta molto questa storia sul Corriere Fiorentino a firma di Gabriele Noli, e si parla appunto di una quindicenne che viene da Livorno, è diventata maestra di scacchi, e insomma in Toscana erano molto fieri di questa cosa perché era un titolo che mancava da 75 anni, appunto a solo 15 anni. Si chiama Greta Viti ed è qua con noi. Ciao Greta!
2: Ciao, ciao.
0: È tanta roba diventare maestra di scacchi, vero?
2: Grazie, si può fare appunto sempre più in alto, però non c'è un bel risultato.
0: Guarda, io tra l'altro ho un'ammirazione super per gli scacchisti e le scacchiste, perché insomma voi quando guardate quella scacchiera vedete cose che noi umani non vediamo, no? Vedete strategie, vedete mosse, vedete figure. Cosa provi tu quando appunto guardi i tuoi pezzi su quella scacchiera?
2: Ma sicuramente durante le partite diamo, diciamo, frutto alla nostra immaginazione, e dall'esterno capisco che sia molto complicato immaginarsi cosa c'è nelle nostre menti durante una partita, però appunto ci immaginiamo tante posizioni, tante idee, ed è tutta fantasia.
0: E come sono entrati gli scacchi nella tua vita?
2: E io ho imparato grazie a un corso a scuola che ho fatto alle elementari in quarta, e poi ho iniziato a giocare con mio padre, e dopo la pandemia mi sono iscritta a un circolo a Livorno.
1: Greta, come stanno gli scacchi oggi? No? Sono, come diceva Federico in apertura, una disciplina popolare o più popolare tra i giovani come te?
2: Sì, sì, e diciamo che è una disciplina ancora non tanto conosciuta, però sicuramente penso che stanno crescendo grazie anche a tanti corsi nelle scuole, come ho imparato io. E dunque penso sia tutto crescere piano piano, e sicuramente c'è tanto interesse e curiosità in quanto sia uno sport poco conosciuto.
0: Greta, prima hai citato papà, con cui hai iniziato appunto a giocare a scacchi, e insomma la vita fa bruttissimi scherzi, no? Scherzi drammatici. E papà se n'è andato da poco tempo, però questa roba degli scacchi ti tiene un sacco legata a lui, vero?
2: Sì, per me sono come averlo sempre accanto a me quando gioco. E diciamo è stato un modo per rialzarmi e per tenerlo sempre molto, molto vicino. Grazie a lui appunto che ho raggiunto questi risultati, perché senza lui non avrei mai scoperto le mie passioni per gli scacchi. E quindi diciamo tutte le volte che gioco e che vinco, il mio primo pensiero va sicuramente a lui, perché è stata la persona più importante della mia vita e mi guarda da lassù.
0: Che bello, vedi che poi i pezzi si rimettono a posto anche a loro modo. Grazie Greta. Federscacchi, ricordiamo, è l'account della federazione per chi volesse informazioni anche per eventuali corsi o progetti nelle scuole, e in bocca al lupo per la tua carriera scacchistica e non solo. Ciao Greta, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie. Ciao.
3: Non mi capisci.

Luce di notte è il titolo della canzone che stiamo ascoltando. L'autrice si chiama Asia Antonietti, ha 19 anni, è originaria di Fano, è una cantautrice ma non solo, perché è fondatrice anche di un'associazione, di un progetto che si chiama Sogna come facevi da bambina. E Matteo, sono quelle storie dove appunto i giovanissimi, le giovanissime in questo caso,

0: come mai la scelta appunto di mettersi in gioco, di metterci la faccia per aiutare appunto altre ragazze, altri ragazzi?
1: La scelta nasce proprio da una mia esperienza personale, perché il periodo della scuola e dell'adolescenza per me sono stati momenti molto difficili, caratterizzati da tanta solitudine e tanto dolore e soprattutto di pochissimo appoggio da parte dell'ambiente scolastico e anche da parte dei miei compagni. Ho avuto anche degli episodi di bullismo di pregiudizio e tante critiche riguardo al mio progetto e alla mia persona. Quindi vivendo sulla mia pelle questa esperienza, a seguito poi di un percorso che ho fatto io di crescita personale per aiutarmi a superare quello che stavo vivendo, ho deciso che con quello che io avevo vissuto volevo dare qualcosa agli altri, volevo dare un contributo alla società di oggi, aiutando i ragazzi a dirgli: ragazzi, noi possiamo veramente inseguire i nostri sogni e sognare veramente nonostante tutto.
2: Asia, ma come si fa? Perché sai, rischiano sempre di rimanere, per chi ascolta, un po' delle belle frasi, no? Trasformare il proprio dolore in opportunità, trasformare la propria esperienza e metterla a disposizione degli altri. Ma come si fa con la scrittura, con la musica? Come possono servire a riconoscere le dinamiche del bullismo e aiutarci a valorizzare magari la nostra identità?
1: Sicuramente per me, per quella che è stata la mia esperienza, avere una compagna come la musica e un hobby e una passione così grande hanno sicuramente aiutato il mio percorso, che come dicevo prima è stato difficile. Però io credo che quello che sia molto importante è parlarne, soprattutto magari anche con i genitori a casa o con quelle figure che sono per noi figure di riferimento e figure importanti. E sicuramente andare a lavorare su quello che sta succedendo, perché inevitabilmente quando si ricevono critiche, bullismo, discriminazioni dentro di noi segnano, soprattutto nel momento dell'adolescenza, no? Dove piano piano costruiamo la nostra figura adulta. Quindi io consiglio sempre di parlarne e cercare di liberarsi di quello che sta succedendo.
0: Asia, ma ci aiuti a capire cosa sia il bullismo? Perché magari una parola a volte è anche abusata, una parola dove dentro si mette di tutto, o una parola che si dà anche per scontata, no? Una parola facile e uno pensa di capire tutto. Per te cos'è stato?
1: Allora, è vero, come hai detto tu, è una parola molto utilizzata, che a volte magari si usa anche in casi dove non è strettamente necessario. Per oggi, secondo me, il bullismo racchiude un po' tutte quelle che sono le critiche, le discriminazioni, gli isolamenti dei ragazzi, tutte quelle brutte parole anche che vengono utilizzate sui social, che tassello dopo tassello vanno a costruire, insomma, il grande argomento del bullismo.
0: E nella tua esperienza, insomma, eri molto giovane, hai avuto offese, critiche, prese in giro. Ti sei sentita o ti sei chiesta se la colpa era tua?
1: Assolutamente, certo, è arrivata quella domanda e sono arrivata anche a non credere più ovviamente in me stessa, in quello che era il mio sogno, che da sempre io avevo fin da quando ero bambina, che me l'ha trasmesso il mio papà, che purtroppo oggi non c'è più. Sono arrivata a dire: forse è colpa mia, forse non mi approccio bene con gli altri, forse non vado bene, forse è il caso che io lasci la musica. E sono arrivata a lasciare la musica, ed è proprio lì che mia mamma è intervenuta e mi ha preso per mano e ha capito che c'era qualcosa che non andava, soprattutto nell'ambiente scolastico, perché io andavo a scuola e risalivo in macchina, mamma mi accompagnava e gli dicevo: mamma, io non ci voglio andare a scuola, per niente non ci voglio andare. E lei mi diceva: vai, devi stare con i tuoi coetanei. Però sotto c'era un disagio forte.
2: Asia, come funziona il vostro progetto nella pratica? Nel senso, quali energie, quali competenze, quali risorse mettete in campo tu e le ragazze del tuo team?
1: Allora, succede che praticamente noi facciamo dei laboratori creativi che si chiamano proprio Sogna come facevi da bambina. Sono dei laboratori strettamente pratici che noi portiamo all'interno di tutte quelle scuole, quei centri giovanili che abbiano voglia di trattare determinate tematiche come il bullismo e i sogni. E li facciamo fare delle attività pratiche. All'interno dell'associazione non sono da sola, sono accompagnata da tre splendide ragazze che sono anche certificate coach, quindi io sono affiancata dalla loro, insomma, conoscenza sulla tematica. Sto studiando tanto l'argomento della PNL e dell'intelligenza emotiva e sto facendo anche un corso di gestione delle emozioni e psicologia positiva che mi certificherà esperta in materia, per poter dare ai ragazzi sempre più anche conoscenza della tematica. Ci tengo a dire una cosa, sì. Io non voglio insegnare niente ai ragazzi, voglio dare un mio contributo, voglio raccontare la mia storia, voglio cercare di essere un supporto per loro.
0: Chiamami Asia, il tuo account social, oppure sogna appunto

0: come punto facevi punto da bambina, che è l'account del progetto, ma se una scuola o una famiglia o un centro giovanile ti volesse contattare, da dove deve partire, cosa deve fare?
1: Allora, ci può contattare sulla nostra pagina dell'associazione sogna.comefacevidabambina, scrivendoci magari in chat, oppure posso lasciare anche l'email che è sognacomefacevidabambina@gmail.com. Siamo contentissimi, insomma, e siamo a disposizione per qualsiasi domanda e richiesta.
0: Asia, il tuo sogno da cantautrice, a che punto è?
1: Ah, il mio sogno da cantautrice, stiamo camminando tanto, ho capito che è un percorso, ma io con la mia musica voglio arrivare sempre più lontano e voglio veramente essere di ispirazione ai ragazzi dove vado a trovarli nelle scuole. Io credo che siamo a un buon punto, sto lavorando anche a un progetto musicale più impegnativo che ancora non mi era capitato mai di fare, quindi magari qualcuno ha già inteso che cosa intendo, e, ecco, quindi stiamo lavorando tanto.
0: Bene, buon lavoro e buon viaggio in questo percorso. Grazie Asia, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao ciao.
2: Non mi capisci.
3: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono il mare si rovesciano.
4: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
6: Strade in diretta.
7: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa di un veicolo in fiamme si verificano code sulla 12 nel tratto Roma-Civitavecchia tra la Dispoli e Santa Severa in direzione della statale 1 Aurelia. Si rallenta con possibili code a causa di un incidente sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dello svincolo trionfale in direzione della via Aurelia. Per un veicolo in avaria si procede incolonnati per circa 2 km sulla 11 Firenze-Pisa tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Infine, per lavori e traffico intenso si procede incolonnati a tratti sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Questi maggiori disagi al momento, Strade in diretta torna tra un'ora più tardi.
8: Mentre l'estate sgocciola e mestamente tornate al dovere quotidiano, nei vostri uffici, nei vostri cuscinini, nei vostri campi di bocce, mentre assaporate il tepore dei vostri divani sformati, vorrei darvi una buona notizia. Anche quest'anno ritroverete Melog ad aspettarvi, con me, Gianluca Nicoletti, sempre più fiero delle sue cicatrici e delle sue pessime intenzioni.
9: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, dal 7 settembre alle 12:10 su Radio 24.
2: Non mi capisci.

0: diretta. Mi sa che la voglia di fare.
1: Ehi, It's OK di Sottovoce, uno dei brani selezionati dalla nostra Giulia Morini. Come sapete, come diciamo spesso, ci piace farvi ascoltare la musica che da altre parti non ascoltate o che ascoltate con maggiore difficoltà. Invece la nostra proposta musicale tenta di proporvi proprio quei talenti che ancora non sono conosciutissimi al grande pubblico. Cominciamo oggi parlando di Pokémon e cominciamo parlandone con un giocatore professionista di 22 anni che si è qualificato addirittura ai campionati mondiali che si terranno dal 28 al 30 agosto a San Francisco. Cresciuto tra cartoni, console, tornei online, insomma è uno dei protagonisti europei della scena competitiva dei Pokémon, con 3 titoli internazionali e il primo posto nel ranking europeo. E oggi parleremo di questo suo titolo, di questo campionato che andrà ad affrontare proprio con lui. Marco Silva, ospite qua con noi a Non Mi Capisci. Ciao Marco.
2: Ciao Matteo.
1: Allora Marco, partiamo dall'inizio? Da dove arriva questa tua passione per i Pokémon? Quando hai iniziato a giocarci?
2: Allora, io effettivamente al gioco ho cominciato a giocare da veramente molto piccolo, ovvero da circa gli 8 anni. Seguivo già prima il cartone animato, come penso la maggior parte dei ragazzi della mia età, appunto. Da piccoli abbiamo sempre guardato il cartone animato in TV. Poi da lì mi sono appassionato al brand in generale e poco dopo, appena ho avuto la possibilità, ho cominciato a giocare anche a videogioco. Ovviamente non ho giocato subito ai tornei, però già giocando al gioco normalmente mi è sempre piaciuto molto.
3: Ok Marco, ma adesso che hai 22 anni, quando i tuoi amici, le tue amiche dici che giochi a Pokémon quasi di professione, come reagiscono loro?
2: Allora, solitamente c'è, cioè, se nessuno mi, cioè, se qualcuno non mi conosce completamente e magari viene a sapere che gioco, ci sono delle reazioni abbastanza diverse. Solitamente c'è, cioè, nessuno, ad esempio, mi prende in giro o cose del genere, anche perché sanno che lo faccio di professione e comunque che riesco a ottenere buoni risultati ai tornei. Però sono consapevole che solitamente avere un hobby del genere non è troppo ben visto.
1: Ascolta Marco, ma adesso al di là del fatto, insomma, ben visto, mal visto, poi ognuno ha le sue opinioni in merito, ci racconti invece come funzionano i mondiali di Pokémon? Cioè, prova a restituirci l'atmosfera, i meccanismi, cosa succede lì?
2: Allora, i mondiali di Pokémon sono l'evento più grande dell'anno e si riuniscono giocatori da tutto il mondo, quindi sia dall'Asia, sia dall'Europa, sia dal Latin America, sia dal Nord America. E appunto ci troviamo tutti in una venue, appunto, in questo caso in America, San Francisco, con tutti i giocatori più forti. Ovviamente, essendo uno dei tornei più complicati, diciamo che è molto difficile fare bene, comunque arrivare alle fasi finali, dato che ci sono appunto giocatori di tutto il mondo e solamente i giocatori più forti riescono a qualificarsi, perché prima di questo torneo appunto ce ne sono tanti altri nel corso della stagione dove devi per forza piazzarti molto bene per appunto qualificarti, e solamente se ottieni dei buoni risultati durante la stagione poi hai l'accesso effettivamente al torneo, anche perché questo è l'unico torneo dove l'accesso è libero, dove non puoi semplicemente iscriverti al torneo ed andare. Quindi il livello è veramente molto alto. Poi penso sia anche molto emozionante sia da giocare sia da vedere, anche perché proprio Pokémon come brand mette moltissime altre attività da fare durante il mondiale, comunque durante quei giorni. Ad esempio mi ricordo che al mondiale 2023, che è stato in Giappone, hanno fatto anche uno show molto, molto bello con i droni, diciamo molto simile ai fuochi d'artificio che abbiamo da noi, e in generale, diciamo, ovviamente uno va lì provando a vincere, però già partecipare a una competizione del genere è sicuramente molto appagante.
1: Marco, ascolta, secondo te perché il gioco dei Pokémon, ma mi verrebbe da dire, come tu ci stavi illustrando, no? Il brand addirittura funziona così tanto secondo te? Cioè, guarda, io leggevo millenni fa da qualche parte, insomma da consumatore di anime nonostante la mia età, che la forza di Pokémon, in quel caso naturalmente si riferivano al cartone, è proprio il fortissimo rapporto di fiducia tra l'allenatore e il proprio Pokémon, quindi se vogliamo l'empatia anche, ecco, come tema. A te che cosa affascina di questo gioco?
2: Allora, a me penso in generale è molto popolare perché praticamente potrebbe essere adatto a qualsiasi generazione, quindi diciamo che l'audience, cioè il target comunque del gioco può essere letteralmente qualsiasi persona al mondo. Quindi oltre a quello a me appassiona, cioè diciamo che sono molto appassionato anche proprio della strategia, e molto spesso, cioè se uno conosce bene il gioco competitivo di Pokémon, lo associa più o meno a quello degli scacchi, nel senso che ogni Pokémon viene considerato come uno scacco, quindi tu devi sapere esattamente come utilizzarlo, sapere bene in che situazioni dovresti muoverlo, per esempio come appunto negli scacchi. E oltre a quello, cioè, diciamo che è più difficile avere i meccanismi, perché ovviamente ogni Pokémon ha delle mosse diverse, e puoi mettere le mosse diverse, appunto, abilità diverse e altre cose, mentre gli scacchi possono solamente fare una possono solamente muoversi in una certa maniera. Però appunto è molto basato sulla strategia, e in generale io sono abbastanza un fan di qualsiasi gioco di strategia dove appunto devi cercare di capire cosa vuole fare l'avversario e reagire di conseguenza.
3: Marco, ma come funziona la gara?
2: Per passare, cioè tutti i giocatori qualificati sono circa 300-400 giocatori, e per passare al giorno 2 puoi solamente, cioè ci saranno circa 8 round e devi vincere 6 partite o più, quindi se fai un punteggio di 6 vittorie e 2 sconfitte passi al giorno 2, ovviamente anche se fai meglio, quindi 7 vittorie, 8 vittorie su 8, e una volta arrivato al giorno 2 devi finire al giorno 2, quindi altri 2-3 round, finendo proprio tutti i round in Svizzera, quindi quel giorno 1, quel giorno 2 con solamente 2 sconfitte. O anche di meno, ovviamente. Se appunto riesci a fare questa cosa qua, ti ritrovi poi in fase di azione diretta, e se appunto, cioè, a quel punto arrivi tipo agli ottavi di finale, devi vincere gli ottavi di finale, vincere i quarti di finale, appunto fino alla finale. L'unica partita che si gioca, per esempio, la domenica, che sarebbe il giorno 3, sarebbe la finale. E oltre a quello, un'altra cosa che hanno aggiunto già dallo scorso mondiale, la finale non viene giocata allo stesso posto dove viene giocato adesso il torneo, ma viene giocata in uno stadio che è praticamente attaccato alla venue.
1: Marco, a che dire? Innanzitutto grazie per essere stato con noi, per aver condiviso la tua esperienza, ma soprattutto a questo punto un grande in bocca al lupo per i tuoi campionati mondiali. Ciao e a presto!
2: Grazie mille, ciao!
3: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Non Mi Capisci, ci risentiamo come sempre domani alla stessa ora qui a Radio 24.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la

0: mensuata a 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Sono le 11.
0: GR24, il sole 24 ore.
1: Raid dell'Iran su Iraq, Giordania e Bahrain in risposta agli attacchi americani nello stretto di Hormuz. Oggi il voto in Veneto sulla legge sul fine vita. Zaia, stiamo facendo un atto di civiltà. Il prezzo della benzina Self sale oggi a 2,02 euro al litro, il gasolio a 2,13. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con un attacco con missili e droni contro basi americane a Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, e contro basi militari statunitensi in Giordania e Bahrain. I militari iraniani promettono risposte più ampie e distruttive in caso di proseguimento degli attacchi statunitensi. Arrivando alla riunione dei ministri degli esteri in Irlanda, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas ha parlato delle nuove sanzioni in arrivo sulla Russia. Abbiamo iniziato con un numero limitato di nuove aggiunte alla lista nera dell'UE, ma gli stati membri ne hanno proposte molte di più, dice Kallas. Gli attacchi ibridi in tutta Europa di questi giorni possono dare una svegliata ai paesi che forse non si sono dimostrati così determinati su questo fronte. Oggi il Consiglio regionale del Veneto vota sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita.
2: È un voto dall'esito quanto mai incerto, quello che potrebbe fare del Veneto la prima regione amministrata dal centrodestra a dotarsi di una legge sul fine vita. Il Consiglio regionale oggi si dovrà pronunciare sulla proposta legislativa di iniziativa popolare promossa dall'associazione Luca Coscioni, il cui tesoriere Marco Cappato ieri ha rivolto un appello ai consiglieri regionali.
3: La speranza è che le consigliere e i consiglieri regionali come persone scelgano di ascoltare la sofferenza dei malati e di occuparsi di quello più che delle direttive di partito.
2: A sostenere la legge sono il centrosinistra e diversi esponenti della Lega, tra i quali l'ex governatore Luca Zaia, contrari invece Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale, mentre Forza Italia ha lasciato libertà di coscienza. Bocciato per un solo voto nel 2024, il testo è stato ripresentato e corretto per tenere conto dei rilievi della Corte Costituzionale sulle leggi regionali di Toscana e Sardegna, che assieme all'Emilia-Romagna hanno già disciplinato le procedure sanitarie per il suicidio medicalmente assistito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La rilevazione quotidiana del prezzo dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy fa sapere che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,02 euro al litro per la benzina e 2,13 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,11 euro al litro per la benzina e 2,20 per il gasolio. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Uno dei momenti fondativi del mito degli Oschiantos è stato il lancio di verdura sul pubblico che ricambiava la battaglia di ortaggi.
6: Quindi non c'entra saper suonare o non saper suonare, sono vecchie classificazioni. Gli Oschiantos sono decisamente il peggio che voi possiate trovare.
5: Storie di gruppi punk e di tournée in luoghi dispersi, in una puntata che si intitola Tutto per la musica.
7: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

0: C'è stata una puntata di Eco, quello che rimane, video podcast coprodotto da Sky Radio 24, in cui abbiamo riso davvero moltissimo, e la ragione è stata che il protagonista di questo racconto era Roberto Fricantoni, che è stato il fondatore, è stato il frontman e il paroliere degli Schiantos, ma anche perché in studio a parlare di Roberto Fricantoni sono venuto Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, e questo è quello che è accaduto quel giorno in studio. Fricantoni ha trasformato il linguaggio dei ragazzi del suo tempo in qualcosa che assomigliava alla poesia, senza però mai chiamarla così. Demenziale nel senso più serio della parola. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Roberto Antoni nasce a Bologna nel 1954, studia al DAMS, scrive la tesi sui Beatles e la cantina di casa sua diventa subito il posto dove si comincia a suonare, e da quella cantina usciranno gli Schiantos, il gruppo che inventa a tutti gli effetti il rock demenziale italiano. È uno dei portavoce degli Indiani Metropolitani, che è l'ala creativa del movimento del 77, quella che porta il sarcasmo là dove gli altri fanno politica con gli slogan. È in quegli anni che incontra Andrea Pazienza. Frequentano la Traum Fabric Production, è una casa occupata in via Clavature, siamo nel centro di Bologna. Sulla terrazza loro improvvisano delle scenette, sono delle storie di pusher, storie di tradimenti. Poi le fotografano, e le fotografano come se fosse un fotoromanzo. Sono due modi diversi di stare dentro le stesse cose. Pazienza le guardava, le assorbiva e poi spariva e le trasformava in qualcos'altro da solo. Antoni invece le abitava, era il centro di gravità di quella scena, non era l'osservatore. Poi Pazienza muore nell'88, overdose. Questa cosa Antoni non riesce a spiegarsela, o forse invece la spiegazione c'è ed è ancora più difficile da guardare. La carriera di Antoni è lunga e multiforme, cantautore, cabarettista, attore, scrittore, ma quello che resta sotto tutto è una cosa sola. Ha trasformato il linguaggio dei ragazzi del suo tempo in qualcosa che assomigliava alla poesia, senza però mai chiamarla così. Demenziale nel senso più serio della parola. E io sono tra quei ragazzi. E ogni tanto, quando meno me l'aspetto, nell'anticamera della mia testa, girano quelle parole. Parole come mi piacciono le sbarbine, non posso farci niente, mi sento deficiente. Lo so che non conviene, ma poi chi si trattiene? Per raccontare di questo, di molto altro e soprattutto di chi era e di che cosa ha lasciato Roberto Fricantoni, abbiamo il piacere di avere con noi Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Ciao Corrado, ciao Maria, benvenuti.
1: Ciao Matteo.
0: Grazie per essere qui.
1: Grazie a te.
0: Vedevo Corrado annuire su Mi piacciono le sbarbine. Beh, sì. E su molte altre cose. Partiamo dall'inizio. Voi avete conosciuto bene Roberto Fricantoni?
2: L'abbiamo conosciuto abbastanza. Ecco, sai, adesso quando si parla di qualcuno che è venuto a mancare, tutti vogliono dire siamo stati amici, la foto. Esatto. Ecco. Noi ci siamo frequentati, abbiamo fatto serate insieme, ci siamo odorati, come se, e ci siamo vissuti abbastanza, ma non eravamo amici, non possiamo dire se proprio gli amiconi. A Bologna
1: però abbiamo avuto la fortuna di incrociarlo, ed è stato per noi formativo, perché all'epoca noi eravamo da poco a Bologna, comunque erano i nostri primi passi nel mondo dello spettacolo, e ci ha influenzato tanto, già da prima, e poi quando siamo arrivati a Bologna e l'abbiamo conosciuto, per noi significava moltissimo. Poi è stato bello perché a Bologna, l'hai detto anche tu, Andrea Pazienza, lui, Dalla, Guccini, arriviamo noi e poi tutto è andato a scemare, giustamente abbiamo un po' fatto crollare la scena bolognese, ci prendiamo le nostre responsabilità.
0: Voi, chiaramente voi l'avete conosciuto come artista in momenti diversi della vostra vita, immagino quando c'è stato un momento in cui ancora voi non vi conoscevate.
2: Ah no, io l'ho conosciuto.
1: No, noi ci siamo conosciuti voi due. Proprio no. Da bambini.
2: No, io apprezzavo Frick da quando ero giovanissimo.
0: A casa in Salento.
2: In Salento, perché arrivavano le prime cassette, capito? Perché la famosa cassetta. E io sono impazzito completamente. Il primo pezzo che ho ascoltato era Mi piacciono le sbarbine, poi tutti gli altri, poi Chinotto, poi...
1: Sono ribelle.
2: Vabbè. Cioè, io ho vissuto la mia adolescenza con le cassette di Frick, e poi quando me lo sono trovato davanti a me lo aspettavo diverso, e quando me lo sono trovato, cioè l'abbiamo conosciuto, cioè lui, cioè, è un punk, cioè un punkettaro vero, e invece poi nella vita era una persona raffinatissima, parlava a bassa voce, molto delicato, e quindi un personaggio che se lo metti in un film o se lo metti in un libro, un personaggio di un libro, è veramente importante, perché ha un ventaglio di emozioni che ti può regalare incredibili.
0: Avete fatto delle serate con lui?
1: Proprio degli spettacoli? Sì, lui ci invitò, sì, noi lavoravamo da poco insieme, io e Corrado avevamo qualche sketch insieme, e lui ci invitò nelle Notti Freak, perché faceva queste Notti Freak.
0: Si chiamava proprio Notti Freak.
1: La bellezza delle Notti Freak è che sapevi quando iniziavano e non sapevi quando finivano.
0: Sì. E quindi erano in un teatro?
1: No, erano in un'osteria.
2: Oltretutto c'era il gestore dell'osteria, noi di solito facevamo serata da un'altra parte, poi andavamo a mangiare, poi invece di andare a letto, sai, alle due e mezza, certo. Ma perché non passiamo da Freak? E tutti, ma no, Freak non so. No, invece Freak era là.
1: Sì, noi arrivavamo, c'erano poche persone, mi ricordo una volta arrivammo, avevamo già fatto serata, era tardi, c'erano due persone, ma uno anche un po' sbronzo, mezzo addormentato.
0: Due persone di pubblico.
1: Di pubblico. E Freak fa, noi, Freak ci dispiace, siamo arrivati un po' tardi. No. Vi dovete esibire, no, ma Freak anche no. No, anche due persone.
2: No, mi ricordo, la serata si riaccende.
1: Serata si riaccende.
2: Con il gestore del locale che diceva, no, Freak, cioè, tutti, era tutto.
1: Noi non avevamo però
2: l'ubriaco, no, Freak, invece no, lui ripartiva e potevi fare ancora un'ora di spettacolo.
1: Devo
2: così.
1: Dire che è stato bellissimo, perché cosa poi era
0: fatto?
1: Rimasto solo uno spettatore.
2: Perché uno è andato.
1: E noi abbiamo fatto il nostro pezzo con lui e Freak, avete visto? È bellissimo lavorare anche solo con una persona.
2: Tutto si può fare.
1: Tutto si può
2: perché
1: fare.
2: Lui aveva la filosofia, Notte Freak doveva essere Notte Freak, quindi si va avanti fino a quando c'è anche un solo
1: che
2: spettatore.
1: Poi c'era
2: che è una cosa
1: il
2: intelligentissima.
1: Che faceva con la faccia della serie.
0: Tipo
1: fatemi
0: andiamo.
1: Chiudere.
2: Sì, non lo
1: fatemi
2: fate, non lo fate. Sei quello che sta col ferro per tirare giù la saracinesca, però dice vabbè ragazzi, devo rialzare. Poi qualcuno passava,
1: e quindi
2: entrava.
1: Ci ha insegnato anche questo.
0: Cioè,
1: che anche se
0: due
1: c'è
0: persone.
1: Uno spettatore va rispettato e si fa.
2: Delle volte questa cosa qua però creava un'energia incredibile, quindi
1: sì.
2: Gente che passava fuori, che anche stava andando, vedeva questa situazione, che era molto surreale, perché un solo spettatore buttato sul tavolo con la testa piegata, il gestore col ferro che voleva chiudere la saracinesca, noi sul palco, magari sul palco ti trovavi anche 5-6 persone. Cioè
1: palco 5-6.
0: Sul palco in tanti
2: eravate. Sul palco tantissimi. Quindi qualcuno da fuori entrava e dice magari sta succedendo qualcosa, ed entrava e veramente si riaccendeva la serata, e Notti Freak era questa cosa qua. Quindi,
0: ma lui cosa faceva in quelle serate? Cantava?
1: No, presentava, no, era senza il gruppo.
2: Sì, okay. Da solo.
1: Quindi leggeva delle poesie, presentava gli ospiti.
2: Improvvisava, parlava.
1: Erano le sue serate, quindi... poteva intervistare, era libero.
2: Poteva succedere qualunque cosa e sì. È anche molto inaspettata.
0: Rispetto a quando l'avevate conosciuto come artista, tu Corrado in Salento, tu Maria immagino in Molise o a Bologna,
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Quando l'hai conosciuto come artista e rispetto a quando poi l'avete incontrato, che cosa vi ha stupito di più di Roberto Fricantoni?
2: Sicuramente il suo aplomb, era veramente un personaggio d'altri tempi, quindi a me mi ha stupito. Perché questa gentilezza io non me la sarei mai aspettata. Era veramente l'uomo più gentile del mondo.
1: Sì, è vero, ma l'ha detto anche prima Corrado. Un personaggio punk comunque. Il padre del rock demenziale te lo aspetti un po' più acido, no? Invece lui era proprio...
2: Ti dava delle...
1: Era pacatissimo.
2: Allora una volta...
1: Dolcissimo.
0: Un avvocato.
1: Ma proprio per bene.
2: Una volta ho avuto la fortuna appunto in una serata di... Gli ho chiesto, Freak, mi piacerebbe suonare e cantare con te le sbarbine... E lui invece di dire ah no, mi ha detto sarebbe un onore per me. Ma perché?
0: Beh, perché conosceva il tuo lavoro.
2: Ma no, ma è strano, no. Però sai,
1: no,
2: sei un mito.
1: Se l'avesse conosciuto non avrebbe mai detto questa cosa.
0: Sentite, c'è qualcosa, forse è presto per domandarvelo, però c'è qualcosa di quello che avete imparato da lui che sentite che è nel vostro lavoro oggi?
2: Allora, io sicuramente ho imparato da Notti Freak soprattutto che lo show deve andare avanti. Lui è andato avanti anche nel momento più difficile, sì, nella malattia. Lui è andato avanti, ha voluto fare quella scelta di essere freak. Freak poi è un termine bellissimo perché viene circo Barnum, no? Dai freak, mm-hmm, dei personaggi strani. E lui era veramente un personaggio strano. Si metteva tra la donna barbuta e la donna cannone.
1: Poi noi
2: freak.
1: Lo chiamavamo anche male, perché lo chiamavamo Freak Anthony.
2: Ah, Freak Anthony, a Bologna era Freak Anthony per molti, certo.
1: Sì, sì.
0: Ah, Freak Anthony.
1: Freak Anthony invece di Freak Antoni, però vabbè, Corrado dice Milano invece di Milano.
2: No, non è vero. Palermo invece di Palermo,
1: sì,
2: certo.
1: Sì.
0: E non si offendeva mai.
1: No, non si offendeva mai. Poi noi siamo stati super felici di invitarlo quando eravamo un po' più grandi, abbiamo fatto noi le nostre notti Nuzzo Di Biase,
2: sì.
1: Facevamo delle serate in Romagna, lo show si chiamava Nuzzo Di Biase Live Show, avevamo una band, la tua sorella band, e chiamavamo anche noi ospiti della scena bolognese.
2: Sì, poi Frick era imprevedibile, perché tu per esempio lo chiamavi, no? Dici Frick, ti stiamo aspettando in teatro, e lui magari ti diceva, ma io non ho gli spazzacqua alla macchina, quindi non so se posso partire. Dice Frick,
1: ma guarda,
2: non
1: è
2: piove.
1: Proprio un momento che non sta piovendo.
0: Poi gli spazzacqua sono i tergicristalli.
2: Poi diceva, e allora ti richiamava.
1: Allora vengo,
2: però voglio chiedervi, c'è il benzinaio di mio papà vicino casa, secondo voi monta gli spazzacqua alle macchine? Non lo sappiamo, tu cerca di arrivare. Una volta è arrivato, praticamente è stato bellissimo, perché ha detto io voglio uscire dalla botola
1: del suggeritore,
2: quindi okay, voglio andare giù, voglio stare giù.
0: Perché questo era un teatro, era
1: un teatro.
2: Sì, voglio,
1: A San Giovanni in Marignano,
2: voglio buttare il legno della botola e uscire e
1: con
2: cantare.
1: Con un salto. Arrivare sul palco, no, Freak. Poi l'abbiamo visto che non era neanche quel giorno particolarmente in forma.
2: Dobbiamo mettere l'assicurazione, i pompieri, no?
1: E
2: no?
1: Io dicevo, corra, fermalo, non è il caso.
2: Beh, il John Belushi bolognese è riuscito a fare questo miracolo, quindi ha lanciato la botola e saltato, non so come, perché non lo può fare nessuno, neanche un atleta veramente bravo,
0: saltato su due piedi e ha raggiunto il palco
2: su due piedi, ed è partito la band e ha iniziato a cantare, quindi una cosa molto punk e molto rock.
0: E cosa ha cantato?
2: Non mi ricordo adesso in quel momento.
1: Non mi ricordo.
2: Una delle sue canzoni.
0: A proposito del fatto che la sua musica è quella degli Skiantos, no? Era definita rock demenziale o punk demenziale. Proprio sul termine demenziale vorrei fare un ragionamento, nel senso che la vostra comicità non è una comicità demenziale, però ha dei tratti surreali.
1: Sì. Surreali, sì.
0: Cosa vuol dire per voi demenziale e cosa vuol dire surreale? E se c'è dentro questa cosa nelle cose che fate?
2: Allora,
0: ve lo siete chiesti? Cioè,
1: no.
0: quando
2: mai, non
1: cioè,
2: ci
1: sinceramente, quando, lo senti? Sì, no.
0: Quando immaginate le cose, voi scrivete,
1: sì,
0: scrivete,
1: sì,
0: a casa,
1: sì, sì,
0: avete scritto tantissimo,
1: anche tutto quello,
0: gli spettacoli, la radio,
2: tutto quello che
1: radio,
2: facciamo,
1: sì,
2: lo scriviamo noi, certo.
0: No, quello certo lo siete voi, però.
1: Quello è molto demenziale.
0: C'è una grande parte che immagino sia improvvisazione che arriva dal,
1: sì,
0: pubblico.
1: Sì, c'è una parte di improvvisazione, però è il 90-95% è scritto, pensato.
2: Anche se non si direbbe.
1: Pensa te, tutto scritto, ragionato e pensato.
0: Quindi per voi diciamo la definizione demenziale non è corretta, più surreale la vostra comicità.
1: Beh, sì, la nostra è surreale.
2: Io sono demenziale nella vita, quello sì.
0: E quello.
2: Nel senso,
0: è quello.
2: E lasciamo
1: quello, quello non interessa.
2: Quello sì, sono demenziale nella, sì, vita e surreale nella scena. Ci piace la surrealtà, cioè come staccarsi dalla realtà per raccontarla in modo diverso, con uno specchio che riflette, insomma.

0: immagini un po' diverse, tu poi da quello puoi leggere la realtà. Non so se.
1: L'ha
2: Wow,
1: detta, eh?
2: questa è
0: Sì.
2: roba grossa. Mi ricordo anche il vostro racconto su come vi siete conosciuti a Bologna facendo un corso di teatro, cioè che tu
1: Sì.
2: tenevi un corso di
0: Sì,
2: teatro
0: purtroppo sì.
2: e
1: Sì, perciò
2: Maria era.
1: recito male io.
2: E Maria arrivava da. Tu ti eri laureata in
1: In
2: matematica.
1: matematica, sì, mi stavo laureando, sì, e poi mi sono iscritta a questo corso di
2: E com'è
1: teatro
2: andata?
1: e c'era
0: Bene,
1: anche Corrado.
0: beh, io studiavo al DAMS, mi mancavano veramente 29
2: Dici tu,
0: esami,
2: quindi eri
0: 29 esami
2: autorizzato
0: per
2: a fare un corso di teatro? Tu
1: Era
2: studiavi al
1: solo
2: DAMS?
1: iscritto, solo iscritto, sì.
0: No, vabbè, mi avevano chiamato in questa scuola, quindi non è colpa mia, mi hanno chiamato perché
2: Certo.
0: mi ritenevano bravo, forse lo ero pure, insomma, non lo so, non lo so. Però Maria è stata sì una allieva, non ci siamo messi insieme in quel
1: Sì.
0: momento, non è nato l'amore in
1: Non è
0: una
1: la
0: scuola.
1: storia
2: No,
1: dell'allievo,
2: no,
1: l'allievo è il
2: no, no, no.
1: maestro. No, io volevo raccontare una cosa bellissima che ci successe con Frick, che in una di queste serate, proprio a San Giovanni in Marignano, che lui venne, a fine serata, così, quel giorno venne, era abbastanza rock and roll, era messo,
0: Rock and roll,
1: sì,
2: diciamo.
1: abbastanza
2: Lui ne ha
1: così.
2: sempre parlato delle sue dipendenze, lo ha fatto con grande
0: Sì,
2: serenità.
1: vabbè, non è che parlavamo delle sue
2: No,
1: dipendenze,
2: no, per dire che
1: c'avevamo già i problemi, ognuno c'ha i
2: non
1: suoi.
2: ha mai fatto, diciamo, mistero
0: Non ha mai fatto
1: No, però
0: mistero,
1: quel
0: no, no.
1: giorno sì, era particolarmente. E quindi un po' dopo, a fine serata, ci siamo un po' preoccupati del ritorno a casa, perché lui era arrivato in
0: Doveva
1: macchina
0: tornare da
1: e
0: solo.
1: noi eravamo tutti con un furgone. Quindi Corrado, che è
0: Il genio del gruppo.
1: molto sensibile, ha detto: Maria, ma vai in macchina con lui, no? Perché mica può viaggiare da solo. Io ho detto: Corrado,
0: Maria faceva
1: grazie.
0: così con la testa,
1: Io
0: però
1: che ho
0: poi.
1: paura in macchina di tutto. Però, siccome sono molisana e in Molise c'è
2: Si va
1: un.
2: in macchina con gli
1: No,
2: altri,
1: pare
2: no?
1: brutto, c'è il pare
2: Ah, pare
1: brutto.
2: brutto, ok.
1: Se una cosa pare brutta, non puoi proprio tirarti indietro, perché piuttosto
0: E quindi
1: rischi
0: partono
1: la vita, ma vai.
0: Frick e Maria, con Maria che mi guardava dal finestrino,
1: Come dire,
0: così. E
1: torniamo a casa e ci lasciamo,
0: io
1: vabbè.
0: con un van con tutti i musicisti.
1: Ok,
0: Frick
1: lì
0: davanti, dico gli scorto, vado
1: sì,
0: dietro.
1: all'inizio tutto bene. Quindi ho detto: dai,
2: Ok. Era tanta
1: vabbè,
2: strada.
1: sì, vabbè, dovevamo un'oretta,
2: Ok.
1: un'oretta di autostrada. Dico: vabbè, all'inizio dico: dai, sta abbastanza bene,
2: E
1: quindi.
2: parlavate
1: E
2: tu e Roberto
1: parlavamo, eravamo
2: Fricantoni?
1: abbastanza tranquilli. A un certo punto mi chiede: Maria, dov'è il mio frac?
0: Il
1: E
0: famoso frac di
1: dietro?
0: Frick, che sembra anche un gioco di
1: E io
0: parole.
1: dico: Frick, non c'è qui dietro il tuo frac. E sembrava davvero
0: Uno
1: l'inizio
0: scioglilingue.
1: di un dialogo surreale. Non c'è il mio frac. No, Frick,
0: Non
1: non
0: c'è il
1: c'è
0: tuo
1: il tuo
0: frac.
1: frac. Come non c'è il mio frac? E dico: ma forse l'hai messo dietro nel bagagliaio? No,
0: E da lì metti la
1: era
0: musica di
1: sul
0: Shining.
1: sedile. Era sul sedile. Dico: no, non lo so, Frick. No, questa cosa mi innervosisce parecchio. Dico: Frick, mo, vabbè, arriviamo a Bologna, capiremo. No, no, voglio morire.
0: Inizia
1: Prende
0: ad
1: il volante, voglio
0: accelerare.
1: morire, si innervosisce, voglio morire
0: Io dietro
1: ora,
0: vedo.
1: qui, ora, qui. Io dico: no, Frick, ci
2: Non
1: sono
2: con
1: io, non
0: me.
1: con me,
0: Vedo
1: però.
0: questa Punto, una Fiat Punto che inizia a sbandare in autostrada. Ho
1: Sì.
0: detto, oddio, ho
1: Io dico:
0: fatto.
1: non con me, ma capisco che la mia ironia non aiuta,
2: No,
1: che non devi capire
2: certo, la
1: quando
2: situazione.
1: tacere. Quindi capisco che è il momento di azzittirmi. Corrado mi chiama: ma cosa sta succedendo?
0: Ma
1: Perché
0: è lui, è
1: Frick?
0: Frick quello che sta girando intorno a una
1: Perché Frick
0: macchina?
1: cosa aveva
0: Aveva
1: fatto? Si
0: frenato
1: era
0: in
1: fermato
0: autostrada.
1: su una banchina di sosta e si era messo a correre intorno alla macchina un po' per sbollire questo nervosismo
2: Ah,
1: che gli
2: non
1: era
2: per
1: venuto.
2: cercare il frac, per
1: No,
2: sbollire.
1: per
0: Con le
1: sbollire,
0: mani in aria urlando,
1: dicendo
0: Dio,
1: giustamente,
0: fulminami ora.
1: sì, dicendo: poverina, perché devo far morire fulminata lei? Posso morire fulminato da solo. E quindi urlava: ora, voglio morire ora.
0: E io, Maria, abbiamo un
1: E
0: problema.
1: sì, no, dico: Corrado, ce l'hai anche tu, mo che torniamo a casa. Vabbè, a un certo punto mi viene un'idea. Dico: Frick, ma io ho un'idea. Fa: che cosa? Ma io adesso chiamo una mia amica che lavora in teatro, ma io ti faccio portare il frac immediatamente. Ma quella è una tua fan, è anche una mia fan.
0: Ma parte
1: No, ma io
0: ora.
1: adesso la chiamo. Angela, ciao carissima. Scusa per l'ora, sono le 2. potresti portarci in

0: immediatamente il frac a Bologna. Ah sì, grazie, grazie. Allora me lo porti? Lui fa, te lo porta, sì, me lo
1: Telefonata
0: porta.
1: completamente
0: Io
1: falsa.
0: capisco che così l'ho placato e arriviamo a
1: Non
0: Bologna.
1: c'era nessuno dall'altra parte del
0: No,
1: telefono.
0: no, ovviamente. Arriviamo a Bologna, guardo
1: Ovviamente,
0: male
1: figurati.
0: Corrado, perché dico no, allora se ti vuoi liberare di me, ci sono tanti modi, questo mi sembra bizzarro. E dopo due
1: Frick va per la sua
0: giorni,
1: strada perché cercava solo il suo
0: sì, perché
1: frac.
0: pensavo al frac, dopo due giorni mi chiama Frick ed è, penso, la telefonata più bella che io abbia mai ricevuto perché mi dice, Maria, io ti devo chiedere veramente scusa, però tu ti sei ritrovata in un dialogo tra me e Dio e non dovevi esserci. E
1: Wow,
0: su
1: bellissimo.
0: questa frase io ho detto,
1: E
0: Frick,
1: dopo
0: hai ragione
1: poco.
0: tu, ma era di un'intensità.
1: E da lì a poco ha pubblicato l'album Dio ci deve delle spiegazioni, che secondo me
0: Che
1: è una
0: nasce un
1: bella
0: po' da lì,
1: parentesi
0: perché poi lui ci
1: conclusiva di
0: disse
1: questa
0: che
1: storia.
0: dopo questa serata, perché intanto lui diceva Dio mi devi delle spiegazioni,
1: Ah,
0: mentre correva, eh
1: mentre
0: sì,
1: girava.
0: mentre girava.
1: Un'ultima cosa che chiediamo a tutti gli ospiti quando si parla di un protagonista è che cosa rimane, quindi Corrado Nunzio Meradibiade, cosa rimane di Roberto Fricantoni?
0: Sicuramente la sua musica, tutto quello che ha scritto e anche il fatto che un po' tutto è partito da lui, il rock demenziale in Italia, e quindi è davvero il padre e va, come padre va, rispettato e ricordato.
1: Allora, rimane per me la non misura, che è una cosa bellissima. Dico questo perché no, è importante. Noi abbiamo fatto anche un cortometraggio girato in Molise, che non abbiamo mai montato, dove abbiamo chiamato Frick. Io lo amavo talmente tanto,
0: Sì.
1: che l'ho voluto anche in questo cortometraggio, dove faceva una mia visione. Io ero un musicista fallito, che era stato portato in una casa in Molise, sai, quelli che hanno il sogno di andare a vivere in campagna. E
0: Però il
1: lui, il
0: sogno era mio, che
1: sogno,
0: avevo
1: certo.
0: portato lui lì.
1: E lui aveva delle visioni, perché delle visioni con dei musicisti. Uno di questi era Frick, che viveva nel mio camino, seduto su una tazza del cesso e con i baffi di Dalì. Questo è veramente, abbiamo questo girato, non è mai uscito,
0: Non
1: insomma,
0: l'avete mai montato?
1: mai
0: Mai
1: montato,
0: montato,
1: mai montato.
0: però abbiamo tutto.
1: E Frick, non mi ricordo per quale motivo, adesso doveva fare la scena di dare delle martellate alla mia macchina. Ok. Allora, giustamente, prendiamo una macchina,
0: No,
1: se
0: cambiamo il cofano
1: cambiamo il
0: davanti.
1: cofano con un altro cofano dello stesso
0: Già messo
1: colore
0: male,
1: che lui poteva martellare,
0: martellare.
1: giustamente. Ecco, la non misura vuol dire che non ha martellato solo il
0: Mai il
1: cofano,
0: cofano, quasi mai il
1: ha
0: cofano.
1: martellato anche la macchina,
0: E quindi abbiamo
1: quindi.
0: dovuto pagare noi le riparazioni, ma lo amavamo talmente tanto che ci andava bene così.
1: Quindi delle volte la non misura nell'arte è una cosa molto importante.
0: Grazie,
1: Grazie, Corrado
0: grazie a
1: Nunzio,
0: te.
1: grazie a Maria Di Biase. Chiudiamo come sempre raccontando una storia finale che ha molto ha a che fare con un film anche e con un girato ed è proprio una storia. È un ricordo di Roberto Fricantoni e fa così. Quando Roberto Fricantoni è morto, ormai più di 10 anni fa, Claudio Piersanti, che è uno scrittore ed è uno sceneggiatore italiano ed era un suo amico, ha raccontato di lui a partire da come si erano conosciuti, 35 anni prima. 35 anni prima Piersanti abitava in un sottotetto di Bologna, era un posto freddo come una cella, diceva, e aveva scritto un pezzo sugli Skiantos, li aveva visti, li aveva trovati geniali e aveva gridato alleluia per quella cosa rarissima che diceva portavano in scena, cioè l'ironia. Qualche giorno dopo suona il campanello e sale questo strano gruppetto di cappelluti e sono loro, sono gli Skiantos. E Roberto Fricantoni, quello che sul palco faceva esplodere qualsiasi convenzione, entra in casa sua chiedendo permesso. Lui dice in quella casa dove nessuno aveva mai chiesto permesso a nessuno. E poi c'è un altro ricordo, c'è un'altra storia di Fricantoni ed è la scena di un film, appunto, in un campo della Pianura Padana, stanno girando un documentario, lui sta girando un documentario ed è già molto malato. Arriva sul set dopo i concerti, spesso di notte, dorme 3 ore, eppure la mattina è già lì. E in questa scena a un certo punto Roberto Fricantoni avanza nella campagna, avanza verso il tramonto, il sole è piccolo piccolo e lui sta recitando un poema di Allen Ginsberg, L'Urlo. Lo fa in italiano, in mezzo al Maggese, con gli alberi spelacchiati e questo canale color fango che gli scorre accanto. E a un certo punto si blocca, guarda il cielo e comincia a ululare. L'operatore si ferma, lo lascia andare, poi Fricantoni chiude, torna al ristorante insieme agli altri, chiama la cameriera dicendole scusi signora, le chiede con un sorriso se può fare per piacere un altro servizio, se può portargli un pezzo di pane, e Piersanti chiude questo ricordo con una frase molto semplice, dice gli individui sono una cosa e il pubblico è un'altra, a entrambi Roberto Fricantoni ha detto quello che doveva dire. Roberto Fricantoni è scomparso il 12 febbraio del 2014, aveva 60 anni.
2: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno, io rispondo sempre allo stesso modo, no, grazie.
3: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
2: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
3: Beh, non tutti.
4: Nome.
5: Freeway Skyline.
4: Professione.
5: IRP.
4: Missione.
5: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
4: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Hong Kong ha chiuso la seduta di oggi in calo, appesantita dall'ondata globale di vendite sui mercati obbligazionari e dal balzo del greggio. A pesare sulla piazza asiatica è stato anche il secondo giorno di contrattazioni del colosso del fast fashion Shein, che ha perso oltre il 5%. L'indice di riferimento Hang Seng ha perso lo 0,07%. L'indice di Shanghai ha chiuso la seduta invece registrando un ribasso più marcato, chiudendo con meno 1,01%. A Shenzhen l'indice composito ha terminato le contrattazioni in forte ribasso dell'1,88%. E viaggiano in terreno negativo anche le borse europee, strette tra l'aumento del prezzo del petrolio e le vendite dei titoli di Stato che alimentano la corsa dei rendimenti ai massimi da decenni. Andiamo a vedere: a Milano FTSE MIB meno 0,59%, resta negativa anche Francoforte, meno 0,75%, Londra meno 0,60%, Parigi meno 0,63%. È tutto.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
12: Agenti.it.
13: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
15: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
16: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Continuiamo a raccontare storie su Roberto Fricantoni e lo facciamo davvero mettendo insieme in fila un po' di piccoli episodi che ci raccontano chi erano lui e gli Skiantos.

0: A inizio carriera gli Skiantos hanno suonato in numerosi locali gay. Era nato anche un sodalizio artistico con le Buson Sisters, 5-6 ragazzi che annunciavano il concerto, come racconta l'ex membro Andrea Jimmy Bellafronte Setti. Le performance erano S come Super, K come Cazzoni, I come Italiani, fino a S come Skiantos. Prima che loro attaccassero con 1, 2, 6, 9 al Banana Moon, l'anarchico Jean Bollet disse a Jimmy: «Oh, ma noi dobbiamo sempre andare in giro con i busoni!» Durante il primo concerto alla Palazzina Liberty di Milano, la band si aspettava la contestazione degli autonomi, visto che era appena uscito il 45 giri Io sono un autonomo, che poteva sembrare, diciamo così, irrispettoso nei loro confronti. «Ci aspettavamo un plotone con l'eschimo di gente a contestarci», racconta l'ex batterista Leonardo Tormento Pesto Duro Ghezzi. «E invece abbiamo fatto baracca con loro, avevano capito l'ironia». Quella fu, ricorda, la sera del famoso bidet di Sbarbo. Praticamente ha messo un bidet sul palco, culo di fuori, si è fatto il bidet e poi ha tirato l'acqua sulla gente. Uno dei momenti fondativi del mito degli Skiantos è stato però il lancio di Verdura sul pubblico, che ricambiava la battaglia di Ortaggi. Prendevano 200.000 lire di cachet a sera, ma in realtà a loro interessava molto di più procurarsi un'adeguata scorta di verdure marce da buttare sul pubblico. Non avete idea per quanto tempo trovavamo resti imputriditi negli angoli più disparati del locale, anche mesi dopo i concerti degli Skiantos. Lo racconta Bruno Casini, scrittore e fondatore del rock club fiorentino Banana Moon. In occasione del grande appuntamento con Bologna Rock al Palasport il 2 aprile del 79, la band decise di andare oltre, salire sul palco con degli impermeabili trasparenti, scolapasta e vasi da notte in testa, decidendo di cucinare gli spaghetti sul palco. Lo racconta Jimmy. Facevano questo invece di suonare. «Ci è costato grandi discussioni per convincere i musicisti a fare sta cagata, perché loro volevano suonare», spiega Sbarbo. «Noi vogliamo che il pubblico si incazzi», dicevamo. «Acqua, farina, uova, sul palco volava di tutto. Dopo pochi minuti era un disastro», lo racconta Oderso Rubini, produttore della band. Siamo al Picchio Rosso di Carpi, fine anni 70. Sono saliti sul palco con un fornello e invece di suonare si sono fritti un paio di uova. Lo ricorda il cantautore Andrea Mingardi. All'inizio la gente rideva, poi ha cominciato a rumoreggiare, a fischiare, a lamentarsi, a tirare robe sul palco. Loro, come se nulla fosse, soprattutto Freak Antoni, hanno mangiato le uova e dopo, ma solo dopo, abbiamo cantato insieme Mi piacciono le sbarbine.
1: Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono.

questa è ovviamente Mi piacciono le sbarbine. Vi ricordo che oggi stesso potete andare ad ascoltarvi o a guardarvi la puntata di Eco quello che rimane, dedicata a Fricantoni con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Ora però continuiamo a raccontare in una puntata che si intitola Tutto per la musica. Sono molti i gruppi musicali che si formano, si lasciano, che hanno successo, che non hanno successo. Non tutti fanno la fine degli Schiantos, ma molti in realtà fanno una sorta di, diciamo, di percorso personale fino a che non si schiantano contro qualcos'altro. Nella storia di Gianluca, quella che stiamo per raccontarvi, si schiantano contro una notte gelida, non una notte qualunque, la notte di Capodanno, quella di inizio millennio, tra il 1999 e il 2000. Il 31 dicembre di quella notte, la loro band suonerà in un posto sperduto nelle montagne dell'Abruzzo e qualcosa succederà al diesel, al gasolio del loro furgone. Ma questo ve lo lascio raccontare da Gianluca.

0: Guy Ritchie e pensare che tutto era iniziato nel migliore dei modi. Riusciamo ad ottenere la possibilità di suonare durante le celebrazioni del Capodanno. Io, Rocco e Maurizio riusciamo a passare i tanti esami dell'artista Ciaccatutto, grazie alle esibizioni live nei più disparati contesti. Si va dalla festa della Lega Navale, al matrimonio con rito civile, alle feste di partiti della Prima e Seconda Repubblica, fino all'intervallo musicale tra uno spettacolo porno e l'altro, nei nightclub della Riviera Adriatica. Tra i must del Gavettaro c'è indubbiamente il suonare a Capodanno. Questa volta però ci siamo organizzati bene. Io alla chitarra, Rocco alla voce, Maurizio alla batteria e Walter al basso. Il nostro manager Alessandro ci segnala per la serata di Capodanno 99-2000 presso un noto locale a Scanno, dove si terrà un grande cenone di fine anno. Ci alterneremo ad un DJ in modo da accontentare tutti i gusti, tanto poi si finisce per non accontentare nessuno. Per arrivare a Scanno si prende la A24 e si esce a Cocullo. Si passa quindi per Anversa degli Abruzzi e attraverso le inquietanti gole del Sagittario si arriva a Scanno. Avendo un po' di parenti ad Anversa, riesco ad ottenere da un cugino di mamma l'utilizzo di un paio di stanze per riposare quando torneremo dalla serata.
1: Noi suonavamo insieme con quei ragazzi, diciamo che in genere noi non abbiamo mai avuto una formazione fissa, però con alcuni di questi miei amici, compagni di avventura suonavamo da almeno, a quei tempi suonavamo almeno da una quindicina d'anni insieme, quindi insomma erano dei musicisti che siamo stati prima amici, poi siamo stati musicisti e colleghi.
0: Rocco fa il pieno presso il distributore sulla banchina, lo stesso dove i pescherecci si riforniscono. Errore fatale. Il gasolio marino è privo di liquido antigelo, ma di questo il mio cantante non è stato avvertito. Le gole del Sagittario sono uno stretto budello scavato nella roccia, nel quale si snoda una piccola strada asfaltata carrabile quasi come quelle andine. Dalle gole si riesce a vedere anche il paese di Castrovalva, rifugio del pittore Escher, il quale, da questi paesaggi gotici, prese tanta ispirazione per le sue opere. La sera è limpida, ma già fredda. Della serata, dal punto di vista musicale, non ho un gran ricordo. Forse una versione di Back in Black abbastanza squallida ed un flacca ripetuto almeno 3 o 4 volte. Dopo il tanto temuto passaggio del millennio, suoniamo fino alle 3. Pagamento cachet, saluti, baci e partenza alla volta di Anversa. Io e la mia signora andiamo avanti con la mia auto, mentre Rocco e Walter ci seguono con il furgone. Sul lato della carreggiata ci sono 2 auto ferme, in panne. Nel vederle in difficoltà ci viene quasi da ridere. Non sappiamo ancora che cosa ci aspetta. Mentre scendiamo oltre la diga, uno squillo al cellulare. È Rocco. Giallù, il furgone non cammina. Pare che vada a 3 cilindri. Ora è fermo al lato della strada e a nulla valgono i tentativi di rianimarlo. Intanto la temperatura nell'abitacolo scende. Dopo un'ora siamo qui in 4, al freddo, nella notte tra un millennio e l'altro, alle 4 del mattino, senza un'anima, con una casa non molto distante che ci aspetta, calda e accogliente, e non possiamo muoverci. Alte si levano bestemmie d'ogni santi, riemergono vecchi rancori tra musicisti, tutti maledicono tutti, il freddo obnubila le menti, si cerca di menar le mani, si rimpiange di aver imparato lo strumento. Qualcuno piagnucola, oddio, ci troveranno qui tra qualche ora come Jack Nicholson in Shining. Solo la mia vecchia Ford, che per fortuna va a benzina, riesce a salvarci dall'assideramento. Decido di trasportare Walter e mia moglie ad Anversa, tornare al furgone e aspettare con Rocco che il mattino ci porti consiglio. Al mattino un benzinaio crumiro, con l'alito di stracotti all'aglio e spumanti dolci, ci vende a caro prezzo 1 litro verde. Deposto il salvifico liquido nel serbatoio del furgone morente, avviene il miracolo sotto il sole del 1° gennaio del 2000. Una botta di vita, il furgone parte, ma ormai tutto è perduto. Amici, felicità, riposo, possibilità del paradiso dopo la morte.

0: Questa è Radio 24, questa è Matteo Caccia Racconto. Facciamo una piccola pausa e torniamo subito dopo con le nostre storie. Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Ovviamente in un paese piccolo le cose si vedono e qualcuno aveva allertato la signora con una lettera anonima.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: C'è stata la scelta della preda e questa circonvenzione è durata per...
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: A quel punto io credo di avere detto parole che non si possono dire.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai.
4: Non ho perso la calma, anche se nella notte ha piovuto.
0: Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Strade in diretta.
6: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 4 Milano-Venezia si verificano code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Per incidente sulla 14 Bologna-Taranto si verificano code di 2 km tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione della 1. Per un veicolo in avaria si verificano code sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa, si verificano code per un veicolo in avaria tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Infine, per lavori e traffico intenso si verificano code a tratti e rallentamenti sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto verso Parma. È tutto, Strada in diretta torna tra circa mezz'ora.
7: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
5: Matteo Caccia racconta.
0: In una puntata che si intitola Tutto per la musica, ora vi raccontiamo un'altra storia, la storia di una band che fa il suo corso, poi a un certo punto si scioglie e le persone cominciano a fare altro. Soprattutto David è il protagonista di questa storia. David era il cantante della band, che nella vita adesso si occupa di intermediazione immobiliare, lavora a Beverly Hills sulla collina di Los Angeles, dove insomma vive di quello e vive evidentemente anche molto bene. Poi però succedono delle cose, succede che va su eBay, si accorge che i dischi che aveva fatto la sua band, che si chiamava Automatics, hanno una certa popolarità, soprattutto hanno un certo valore in Giappone, ci si informa, partecipa a un'asta e da lì le cose arrivano al punto che dopo pochi giorni si troveranno in Giappone a fare una tournée per poi tornare a fare di nuovo l'agente immobiliare a Los Angeles. Questa è la storia che abbiamo ascoltato su This American Life. Per molto tempo David Philp è stato il presidente di una società di intermediazione ipotecaria a Beverly Hills. Come potete immaginare, a Beverly Hills i mutui non sono piccoli. Vestiva bene, capelli curati, l'aspetto di uno che sa stare al mondo. Ma negli anni 70 in Inghilterra, dove era cresciuto, suonava in una band punk che si chiamava gli Automatics. Non avevano mai sfondato davvero commercialmente, però erano rispettati, conosciuti tra chi di queste cose se ne intendeva. Poi, qualche anno fa, attraverso una di quelle catene di coincidenze che non riesci mai a spiegare bene, David era tornato sui suoi 20 anni. Era andato in tour in Giappone con una versione della sua

band a 45 anni ed ecco com'era andata. Un giorno lo aveva detto a un cliente, così en passant: sai, da ragazzo suonavo in un gruppo punk. Il cliente si era incuriosito. Il giorno dopo gli aveva mandato il link di un'asta su eBay. Ma sei tu questo? Chiedeva. Ed era lui. David aveva cominciato a seguire quell'asta e aveva visto il prezzo salire e salire ancora, e a un certo punto aveva realizzato una cosa. Aspetta un secondo, sono un oggetto da collezione. Il disco alla fine era stato venduto a $48. Quello che lo aveva fatto sorridere però era guardare tutte quelle altre band, gruppi che all'epoca lui aveva liquidato come una gran fesseria, i cui dischi in quell'asta valevano 25 centesimi. Il mercato dei dischi, aveva pensato, ha il suo darwinismo. Aveva rintracciato Ricky, il batterista. Ricky aveva conservato tutto, 2 album di ritagli, foto, articoli. David aveva messo su un sito e da quel sito era arrivata un'email dal Giappone. La mandava un ragazzo che si chiamava Fifi, che suonava in una band punk giapponese e che scriveva: il vostro disco ha cambiato la mia vita. Fifi aveva scoperto che esisteva un album inedito degli Automatics. Lo aveva messo in contatto con una piccola etichetta di Tokyo, avevano stretto un accordo e poi dall'etichetta avevano chiesto: verreste a suonare qualche concerto per promuoverlo? David aveva 45 anni, un po' di grigio sulle tempie e non aveva più toccato quelle canzoni da 22 anni. Non sotto la doccia, non da solo in casa. Aveva avuto relazioni durante un anno intero con donne che non sapevano nemmeno che avesse mai suonato in vita sua. Semplicemente la storia non veniva fuori. C'era una chitarra appesa al muro, ma tanti altri uomini hanno una chitarra appesa al muro. In quel periodo aveva scritto molte canzoni, soprattutto per il suo cane. Un grande successo si intitolava Andiamo al parco, un altro Che bravo cucciolo.

Comunque, erano partiti a ottobre verso il Giappone. David aveva portato con sé la moglie, Hunter. Forse una complicazione, o forse no. Di sicuro era stata una complicazione il fatto che per strada la gente fermasse lui. La prima sera, prima di salire sul palco, il buio, l'annuncio, un momento di silenzio che sembrava non finire mai, e poi, dal fondo del locale, era partito il riff di apertura di When the Tanks Roll Over Poland, e il club aveva preso fuoco. David dice che sembrava di essere in una cover band degli Automatics, così lontana era quella musica da lui. Non si sentiva più l'autore, eppure appena aveva cominciato a suonare, era tornato tutto, i movimenti, i gesti, le parole, una memoria del corpo. Qui alzi il pugno, lì guardi il batterista, là indichi il chitarrista per l'assolo, come se qualcuno tirasse i fili. Non aveva mai fatto un concerto punk sobrio in vita sua, o quasi, a meno che non stessi prendendo gli antibiotici, racconta. E invece quella sera aveva scoperto che farlo sobrio era paradossalmente magnifico. Kyoto era stato il terzo concerto, record di presenze assoluto per il locale. Così pieno che non riuscivano a scendere dal palco. L'unica via d'uscita era attraverso il pubblico. David si era lasciato cadere sulla folla e la folla lo aveva preso, lo aveva passato di mano in mano, delicatamente, fino alla porta sul retro. Questo era stato il suo ultimo concerto. Era finito così, sollevato da un mare di ragazzi giapponesi, portato a braccia fuori dal caos e depositato con cura davanti all'uscita. Tornare era stato difficile. Difficile rientrare nel suo ufficio di Beverly Hills, riprendere le pratiche, i mutui, i clienti. Non molte cose, aveva detto, sono eccitanti quanto stare su un palco davanti a qualcuno che urla per te. Poco dopo il rientro era passato da Los Angeles Steve Lillywhite, il produttore storico degli Automatics. Già suo coinquilino, oggi uno che lavora con gli U2 e i Dave Matthews Band. Erano rimasti insieme qualche giorno, avevano parlato del passato e Lillywhite gli aveva aggiornato sulle vite degli altri. Il grande Paul fa catering, Nigel è in Australia, Walter, quello degli Heartbreaks, fa il broker a Manhattan. David aveva ascoltato e aveva pensato solo una cosa. Non otteniamo quello che meritiamo, otteniamo quello che otteniamo e dobbiamo fare pace con tutto questo.

0: Chiudiamo qui anche questa puntata. Io ringrazio moltissimo tutti quelli che rendono possibile questo programma, che sono Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Grazie a voi che ci mandate le storie a Matteo Caccia Racconta, @radio24.it. Noi ci facciamo un intero programma, un'intera stagione, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Bastardi, stavamo lottando per Roggero, per la polizia, contro gli Acchetti, Vannacci, contro Renzi, e voi che fate? Ve ne andate in ferie fino a settembre, peggio di Schettino, Crux, ma vaffanculo.
2: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara. Dal 7 settembre, di nuovo in onda.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Sono le 12.
2: GR24, il sole 24 ore.
7: Il ministro degli esteri ucraino Sibiya chiede all'Europa aiuto per impedire a Mosca di produrre missili a lungo raggio. Raid dell'Iran su Iraq, Giordania e Bahrain in risposta agli attacchi americani nello stretto di Hormuz. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, pesano i rialzi dei prezzi energetici. US Open, Sonego sfiora l'impresa con Zverev, l'azzurro cede al quinto set dopo quasi 5 ore di gioco. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ancora attacchi russi in Ucraina. I vigili del fuoco hanno spento gli incendi divampati in tre magazzini nella regione di Kiev. 8 persone sono rimaste ferite in un attacco sulla città di Odessa. Sull'altro fronte, 2 persone sono state uccise e 16 ferite negli attacchi ucraini contro la regione russa di Belgorod. Arrivando alla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso in Irlanda, le parole del ministro ucraino Andriy Sibiya.
8: We must deprive Russia of their capacities.
7: Dobbiamo privare la Russia delle sue capacità di produrre missili a lungo raggio e proporremo un pacchetto di sanzioni, le cosiddette sanzioni antibalistiche. Abbiamo bisogno di maggiore pressione, dobbiamo aumentare il prezzo che la Russia deve pagare per continuare questa guerra. Così il ministro degli esteri ucraino Sibiya, parlando appunto alla ministeriale europea Wicklow. E dove è arrivato anche il ministro degli esteri Tajani, che ha lanciato l'allarme sulla possibilità che ci possano essere tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Europa, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota, ha detto Tajani. E nella notte è arrivata la reazione dell'Iran agli attacchi americani nello stretto di Hormuz.
9: assassini e macellai, tuona il ministro degli esteri di Teheran, Ghalibaf, alla notizia dello strike americano su una festa di nozze con almeno 5 vittime e decine di feriti, fra cui molti bambini, mentre i media aggiornano a 11 il numero totale dei morti dei raid statunitensi. Abbiamo colpito oltre 100 target militari, fa sapere il comando americano, che rivendica anche l'attacco a 2 petroliere iraniane, secondo la strategia petroliera per petroliera approvata da Trump per scoraggiare gli attacchi a Hormuz. E la reazione iraniana contro le basi statunitensi nel Golfo fa scattare le contraeree di Bahrain, Kuwait, Iraq e Giordania, presi di mira da missili e droni dell'Ayatollah. E cresce la preoccupazione nelle cancellerie occidentali dopo l'inchiesta del Financial Times, da cui emerge che Mosca starebbe aiutando in segreto l'Iran a costruire missili supersonici per colpire le navi statunitensi nella regione. E segna il passo il D-Day economico lanciato da Washington contro Teheran, vittima di troppe interdipendenze economiche e geopolitiche che passano anche da Mosca e Pechino. Infine i Pasdaran tornano a rivendicare il pieno controllo su Hormuz, annunciando che 2 petroliere sono in fiamme dopo essere incappate nelle loro mine. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. La multinazionale svizzera Nestlé ha raggiunto un accordo per la cessione della sua divisione principale di vitamine, minerali e integratori a Yellowwood Partners per $1 miliardo. Nel 2025 l'attività aveva generato un fatturato di $1,2 miliardi. Siamo allo sport, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo e numero 1 del seeding Alexander Zverev. L'azzurro gioca una partita bellissima, ma è costretto ad arrendersi al quinto set dopo quasi 5 ore di gioco. L'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta. Per la pallavolo alle 19 Italia femminile in campo per i quarti degli europei a Brno in Repubblica Ceca, le azzurre affrontano la Svezia già battuta nella prima fase del torneo.
10: Ancora la Svezia, ma stavolta con in palio un posto in semifinale. Dopo averle battute con un netto 3-0 durante la prima fase a casa loro a Göteborg, le azzurre ritrovano sulla propria strada le gialloblu, stavolta nei quarti degli europei a Brno. Canovaccio tattico che si preannuncia simile, loro, allenate dall'italiano Micelli, a provare a far balbettare in ricezione Antropova, noi a limitare la fenomenale Isabelle Hawk, straordinario opposto che gioca a Conegliano. Una per intenderci che contro la Croazia ha messo a referto 52 punti, record nella storia del torneo. Intanto l'Italia sceglie il silenzio per commentare le stoccate del CT della Serbia Terzic, che ne ha sminuito le vittorie ai giochi di Parigi e al Mondiale, definendo le azzurre di fatto più fortunate che brave. Schermaglie da guerra di nervi, visto che la corsa alle medaglie entra nel vivo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: È tutto per questo GR24, il prossimo alle 13:00.

0: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: E il vostro cuore cosa dice? Cosa ci dice? Perché è lì che noi andremo in questa puntata, che è l'ultima, ahimè, ma ce ne saranno, immagino, altre. Teniamo su, no? Questo ci rincuora. Cuore inteso come emozione, come connessione, come bussola, come amico, e ci accompagna un grande amico della nostra trasmissione, Daniel Lumera, che non ti presento,
2: Non mi presenti più, va bene.
1: Buongiorno. Che questo è un segno anche di amicizia,
2: questo è un segno,
1: vero?
2: Di
1: familiarità.
2: Di fiducia.
1: Allora, Daniel, chiudiamo questo piccolo viaggio estivo lì dove tutto ha inizio, nel cuore. Un organo, certo, ma anche un luogo simbolico, un luogo concreto in cui nascondiamo o sperimentiamo le emozioni, anche se ci sono degli studi che dicono non è il cuore e il cervello, ma loro due sono vicini, insomma, sono sempre uniti. I legami, anche il senso di appartenenza.
2: Ma sono bellissimi gli studi che esistono sulla... La scoperta della rete neurale del cuore è un secondo cervello, e quando non parla col cervello è un problema importante. Abbiamo una saggezza, si dice, ti ricordi quel libro bellissimo di Susanna Tamaro,
1: Va dove ti porta il cuore?
2: Quello è un bel testo da riprendere ogni tanto. Però tutte le tradizioni hanno parlato dell'intelligenza del cuore. E questo è un momento storico particolare, perché con l'intelligenza artificiale noi per la prima volta abbiamo la sensazione, come esseri umani, che esista una forma di intelligenza non solo capace di superarci, ci ha già superato in termini di intelligenza, ma anche potenzialmente di dominarci. E questo mette in discussione quella che è l'unicità e il ruolo dell'essere umano nel pianeta. Allora, all'intelligenza artificiale bisognerebbe contrapporre l'intelligenza del cuore, che l'intelligenza, grazie a Dio, intelligenza che la scienza definisce esistenziale o spirituale, che è un costrutto scientificamente quantificabile, che ci racconta che l'essere umano riesce a trovare un senso alle cose, alla morte, all'amore, alla nuova vita, alla nascita. Cioè l'essere umano veramente può distinguersi dalle macchine attraverso l'unicità del suo cuore. Il cuore, come dicevi tu, non è una regione semplicemente fisica. È un centro di ascolto, un centro di discernimento, è un centro di sentimento che è legato a sentire col cuore. Quando tu, una persona ti entra dentro, ti ha toccato il cuore, guarda tutte queste espressioni.
1: Espressioni come raccontano.
2: Incredibile, come raccontano un sentire che è molto più profondo del sentire superficiale. Quindi ogni emozione, alla fine di questa puntata daremo un esercizio molto forte, però il mio maestro di meditazione mi diceva sempre... Impara.
1: Che è lo stesso che ti ha mandato nella stazione a cercare
2: quel punto di silenzio in mezzo alla stazione dei treni. Quale bello!
1: Quello è bello perché mi è rimasto un po' impresso, perché quando vado poi alla stazione mi ritorna questa cosa qua tua e dico: ma io il punto di silenzio sarei in grado di trovarlo. Si può sempre provare.
2: Per disperazione lo troverai. No, pensa che lui mi diceva che il respiro, pensa che raffinato, che lui mi diceva il respiro nasce nel cuore. Io dicevo: ma com'è possibile? Perché secondo lui il primo battito del cuore era la ritmicità che poi si trasformava in respiro. Quindi lui diceva: il cuore respira. Mi diceva: sei capace di ascoltare il respiro del cuore? Ed era un suo stratagemma, perché quando tu porti attenzione al cuore scendi nel cuore, quindi diventi profondo, ascolti come se il respiro arrivasse fino a lì, stai stimolando enormemente l'attività del nervo vago, e quindi ti fa molto bene agli stati di calma. Di cui funziona respirare col cuore, funziona
1: respirare con il cuore. Il ritmo del nostro cuore è anche il ritmo del nostro respiro quando siamo preoccupati.
2: Ti faccio una domanda: tu la appoggi ancora dopo 40 anni l'orecchio nel petto del
1: sì.
2: tuo compagno per sentire
1: sì.
2: il suo cuore?
1: Sì.
2: E quanto fa bene?
1: È d'altra parte quello che fanno anche i bambini, vero, quando stanno vicino alla loro mamma. È un senso, ti dà un senso di protezione, di connessione profonda.
2: Ascoltare il cuore di un'altra persona è un attimo sì. di un'intimità pazzesca. È la vita che si muove.
1: Adesso mi fai raccontare tutta la mia vita coniugale. perché... facciamo, però è bello l'amore nei confronti di un compagno, di una compagna, di un figlio, di un amico.
2: Pensa all'espressione tu mettici il cuore, cosa vuol dire?
1: Cioè, vuol dire veramente
2: mettici te stesso il centro, fatti dono, cioè il cuore è tanta roba.
1: Ti suggerisce la direzione, le parole, il ritmo, no? Quando
2: il significato, il senso delle cose, metterci il cuore, questa cosa a cuore, vuol dire che ha senso, ha un significato autentico, profondo. Il cuore vuol dire questo sostanzialmente. Oltre al luogo fisico è uno spazio di autenticità e di verità, dove la vita esprime il suo ritmo liberamente.
1: Ed è dal cuore che nasce il perdono, che è un tema che mi piacerebbe toccare in questa nostra ultima puntata, su cui il perdono, tu hai lavorato molto, perché secondo me è una condizione, una situazione importante, fondamentale direi, nel liberarci e alleggerire il cuore. A volte il cuore lo sentiamo pesante, lo sentiamo affaticato, sentiamo che non suona più come l'organo che ci dà la vita, intesa come apertura, passione, no, sintonia, ma è zavorrato. E quella zavorra è quella incapacità nostra di perdonare, quelle parole che sono rimaste lì, quelle... Io me la vedo così. In una puntata in cui parliamo del cuore, credo che sia importante parlare anche di perdono.
2: Perdono vuol dire perdonare, quindi rendere ogni cosa un dono. Un dolore molto grande può essere trasformato in un dono. Sai, una delle cose che mi è piaciuto fare nel passato è ripercorrere tutte le relazioni significative, anche quelle più dolorose, e farmi questa domanda: cosa ho imparato? Qual è stato il dono che hanno lasciato queste cose? Cioè, e soprattutto, quello che ho imparato, riesco a applicarlo quotidianamente? Il perdono è un processo e non è un atto puntuale. Non è che mi sveglio la mattina e dico ti ho perdonato. Ha delle fasi precise. La prima fase è l'accusa, ed è paradossale, perché io, quando ti dico ti perdono perché mi hai tradito, perché non mi hai ascoltato, perché te ne sei andato, ti sto dicendo io ti voglio perdonare, ma intanto ti accuso e prendo contatto con quelle cose che creano dolore in me. Poi perdono vuol dire anche responsabilità. Cioè, se io sento odio, quell'odio origina dentro di me. Se io ti ho permesso di farmi del male, la responsabilità è anche mia. Se non mi assumo la responsabilità, io non sono in grado di cambiare ciò che sento. Poi c'è la fase della gratitudine, altra grande parola. Gratitudine vuol dire che se io sono in grado di provare sincera gratitudine per quello che è accaduto nel passato, vuol dire che l'ho processato, l'ho integrato veramente dentro di me.
1: Ho metabolizzato.
2: E infine l'amore. Perdonare vuol dire liberare l'altra persona dal tuo odio, dal tuo rancore, e quindi liberare te stesso da quelle catene. Cioè, il perdono è veramente un atto rivoluzionario. Uno tra tutti, possiamo citare Mandela, che ha dimostrato come la scelta di un singolo individuo abbia cambiato la consapevolezza di miliardi e milioni di persone. Lui, dopo 27 anni di torture in carcere ingiuste,
1: 27 anni,
2: cioè una roba,
1: perché a proposito di tempo,
2: ha non solo perdonato se stesso dall'odio e i suoi aguzzini, ma quando è uscito e andato al potere poteva vendicarsi di brutto, non l'ha mai fatto. Non solo, alcuni di quelli li ha non solo perdonati, ma li ha chiamati a governare con lui, e facendo in questo modo, superando se stesso, ha evitato la guerra civile, liberato la sua nazione dall'odio e fecondato la coscienza di milioni di persone. Questo è il potere del perdono applicato a un singolo individuo, quindi prendetelo in considerazione, perché cambia la qualità della vostra vita.
1: Sì, il nostro cuore ci ringrazierà.
2: Un balsamo. Sai che durante il perdono vengono stimolate tre aree cerebrali principalmente: il precuneo, la corteccia laterale e il lobo prefrontale. E tra le tantissime altre skill, abilità che si stimola attraverso questo allenamento alla felicità, c'è la capacità di metterti nei panni dell'altro, la capacità di maturare, di avere empatia matura, e infine la capacità di percepire i problemi come risorse. Cioè, la fine di una relazione, anziché gettarti in depressione, ti fanno dire ok, questa è una straordinaria opportunità per rigenerarmi. Questo è il potere del perdono.
1: Infatti tu spesso dici che è un atto rivoluzionario.
2: È un atto rivoluzionario in termini di salute, in termini di energia vitale, di qualità della vita, relazionale, esistenziale. Perdono è veramente un atto pazzesco in una società che non lo comprende. Bisogna capire come uscire anche dal ruolo di vittima e di carnefice proprio attraverso il perdono.
1: Tornando al nostro cuore, Quando siamo in sintonia con il cuore, quindi lo abbiamo liberato, ascoltato, ci siamo presi cura, no? Ci siamo sintonizzati con lui, cosa cambia nel nostro quotidiano? Come possiamo capire dalla nostra giornata, dalle nostre scelte quotidiane, proprio dal presente, se siamo in sintonia con il cuore, se parliamo con il nostro cuore?
2: Ma innanzitutto, quando noi parliamo con il nostro cuore, la vita ha un senso anche il dolore. Quando noi ci svegliamo la mattina e magari tutto sta crollando, tu ti alzi da quel letto perché sei in sintonia con i valori profondi, il tuo cuore parla, il tuo cuore sente. Quando siamo in sintonia col cuore riusciamo ad affrontare i momenti più bui con un coraggio straordinario e soprattutto siamo delle persone oneste con se stesso. Cioè ascoltare il cuore vuol dire non mentirti su quello che senti, su quello che provi ed essere sincero. Dire alle persone ciò che tu senti senza aver paura e vergogna di essere sbagliato, che ciò che senti non è giusto, perché sei in connessione con una parte molto saggia di te.
1: Grazie, grazie Daniel Lumera, che torna presto, quindi ti do un mezzo ciao. Ciao Daniel, senza...
2: Un abbraccio.
1: E c'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, ci sono le informazioni sul traffico e poi torniamo insieme. Vi aspetto.
0: Strade in diretta.
3: Bentrovati sulla 8 Milano Varese, a causa di un incidente si verificano code in uscita allo svincolo di Busto Arsizio per chi proviene da Varese. Sulla 4 Milano Venezia ancora code per incidente tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto, per incidente si verificano code di 4 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso la 1. Infine, per un veicolo in avaria si viaggia lentamente sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Questi maggiori disagi a più tardi.
0: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e benvenuti. Oggi non voglio parlarvi di un problema, né chiamarlo tale perché non sarebbe corretto, ma vorrei parlarvi di una condizione molto frequente, la diverticolosi, termine che indica la presenza nel nostro colon di diverticoli, che sono delle piccole sacche, estroflessioni, ecco, per essere più precise, che spesso si scoprono per caso durante un attacco o un'ecografia. Nella maggior parte dei casi questi diverticoli rimangono lì buoni buoni senza dare alcun problema, ma a volte possono infiammarsi e quindi trasformarsi in un problema che naturalmente richiede un aiuto da parte del medico. Noi in ogni caso il medico ce l'abbiamo, abbiamo con noi un grande esperto, come si dice ci portiamo avanti, prevenire meglio che curare. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Silvio Danese, noi l'abbiamo preso, acchiappato con grande piacere, direttore della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del San Raffaele di Milano. Professore, eccoci qua. Bentornato.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie l'invito.
1: Professore, sono tante, più di quanto si possa immaginare, le persone a cui spesso per caso viene diagnosticata la presenza di diverticoli. E quando il medico dice, ma sa che lei è uno, sembra un po' subito, no? Si preoccupa o almeno si chiede che cosa comporta, cosa devo fare, a quale cosa devo fare attenzione. Diverticoli, se vengono scoperti per caso, che dobbiamo fare? Dobbiamo preoccuparci, fare cose, altri esami? Professore.
4: Assolutamente non bisogna preoccuparsi, perché a me piace ricordare che intorno ai 50 anni la metà delle persone hanno i diverticoli, a 60 anni il 60%, a 70 il 70%.
1: A 100 anni il 100%, ci auguriamo esatto. Di arrivare col 100% di diverticoli esatto. E oltre.
4: Quindi in realtà sono molto frequenti e la maggior parte delle persone o non sanno di averli o ci convivono in maniera tranquilla. Quello che in genere succede è che la diverticolosi spesso rappresenta una stitichezza che magari può essere stata trascurata e quindi la prima buona norma è quella di integrare più frutta e verdura con l'alimentazione. Magari all'anamnesi i pazienti spesso non hanno un'alimentazione così regolare. Laddove si scopre che ci sono dei sintomi, per esempio spesso ci possono essere delle irregolarità intestinali, possono essere questi il sintomo prevalente della diverticolosi, allora si può integrare con delle fibre come per esempio lo psyllium.
1: che funziona, vero?
4: Sì, assolutamente, insieme a un'ottima idratazione. Questa è una delle cose che bisogna ricordare spesso ai pazienti. Magari molte persone dicono: ma io mangio tranquillamente le mie classiche 3, 4, 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, e poi uno chiede: quanto bevi? Ma poco, mezzo litro al giorno al massimo.
1: Perché bisogna bere, come lei ci aveva detto anche in un'altra nostra chiacchierata mattutina, bisogna anche muoversi.
4: Esatto, questi sono i due aspetti fondamentali per mantenere una buona regolarità intestinale.
1: Professore, perché spesso si dice aggiungi, no? Mangia frutta e verdura, fibre, ma l'intestino sembra così, non sull'intestino tutte queste attenzioni sembrano non avere effetto. E poi volevo chiederle, professor Danese, ma quando parliamo di stitichezza, ecco, e quindi... a che cosa facciamo esattamente riferimento? Perché ci sono persone che pensano di essere stitiche perché non vanno in bagno tutti i giorni, ma non è questa una stitichezza.
4: Esatto, la definizione è meno di 3 evacuazioni alla settimana, però in realtà poi ognuno ha la sua regolarità. La cosa importante è laddove non ci sono sintomi, perché se i sintomi sono sempre risolti dall'evacuazione regolare, allora a quel punto si può cercare di regolarizzare e di tornare alla normalità intestinale, e spesso i pazienti hanno un gran beneficio.
1: Professor Danese, ma quindi se i nostri, lei ha detto il 50% delle persone sopra i 50 anni c'è i diverticoli, 66, insomma fino a 100, no? Ecco, ma se i diverticoli sono lì e stanno bravi, io non devo fare nessuna dieta o devo iniziare ad evitare alcuni alimenti?
4: No, in realtà c'è questa credenza, che io definisco credenza popolare, che è quella di evitare i semini, quindi tutti, faccio esempio, i pomodori con i semini, i kiwi con i semini, i pazienti iniziano a fare uno slalom fra gli alimenti che non è supportata dalla letteratura scientifica, anche perché spesso c'è stato uno studio su un giornale molto, molto grosso che fa vedere che anzi i pazienti che evitano i semini sono quelli che vanno più incontro all'infiammazione. E quindi bisogna al contrario mangiare senza problemi. Poi utilizzare delle diete antinfiammatorie con dei cibi che sono poco irritanti può sicuramente aiutare i pazienti.
1: Ecco, nel suo libro L'intestino e le sue diete, lei scrive, leggo anzi, che è importante consumare una abbondante colazione, questo è un consiglio che tutti i clinici danno per iniziare bene la giornata, assumere a cicli regolari fermenti lattici, poi qua ci fermiamo, perché tutto questo potrebbe aiutare, io immagino, non solo le persone che hanno dei diverticoli, ma in genere tutte le persone che hanno a cura la salute del loro intestino. Quando lei mi parla di cicli regolari di fermenti lattici, ecco, è un consiglio che lei dà a tutte le persone, a chi ha un problema magari di alterazioni, no? del ritmo dell'intestino, o a chi per caso ha trovato i diverticoli? Insomma, i fermenti lattici, quando li usiamo, quali, come, perché e per quanto tempo?
4: Faccio un passo indietro, non tutti i fermenti lattici sono uguali e non tutti i fermenti lattici vengono utilizzati a seconda della sintomatologia del paziente, deve essere individualizzata la sintomatologia per cui viene somministrato. Faccio un esempio, un paziente con stitichezza può trarre beneficio da alcuni fermenti lattici in cui ci sono stati degli studi clinici che dimostrano che la stitichezza migliora, la stessa cosa per il gonfiore o per la diarrea. Molto spesso inoltre alcuni di questi prodotti vengono addizionati da alcuni integratori, faccio degli esempi anche in questo caso, ci sono fermenti lattici che sono addizionati di inulina, quindi di una fibra che favorisce il transito intestinale, quindi in realtà i cicli vengono dati ma laddove il paziente abbia un'indicazione clinica, altrimenti con l'alimentazione già di per sé un paziente con diverticolosi può avere un beneficio clinico.
1: Aumentare, abbiamo detto, il movimento fisico è un altro suggerimento che vale per sempre, per tutti, ma soprattutto per chi vuole ritornare ad avere un intestino in forma. Ne abbiamo parlato già in un'altra occasione, ma professor Danese, ci sono, basta camminare, meglio correre, ci sono delle ricerche che dicono anche magari il tempo che aiuta, no? della durata?
4: ma in realtà sono i classici 30 minuti al giorno o i famosi 10.000 passi al giorno o in alternativa fare attività più intensa 3 volte alla settimana. Si è visto che la flora intestinale dei pazienti che fanno attività fisica regolare contiene più ceppi di batteri antinfiammatori e questi ovviamente proteggono verso numerose malattie che non sono soltanto malattie intestinali, ma anche malattie più sistemiche come per esempio l'aterosclerosi, l'ipertensione, il diabete, tutte quelle patologie che fanno parte delle sindromi dell'alterato metabolismo corporeo.
1: Perché spengono l'infiammazione, giusto?
4: Esatto.
1: Professore, i nostri diverticoli invece si infiammano e si parla allora di diverticolite. Che succede? Quali sono i segni, i segnali, i sintomi?
4: Allora, quando c'è la diverticolite c'è una vera infiammazione in cui i pazienti lamentano spesso dolore, ci può essere febbre, ci può essere addirittura il quadro di addome acuto. Ovviamente con i passi primari di tutto quello che è la prevenzione della diverticolite è basato su alimentazione, su per esempio cicli fermenti, cicli disinfettanti, su farmaci antinfiammatori. Laddove c'è la diverticolite bisogna cercare di prima di tutto in quel momento spesso i pazienti vanno incontro al riposo intestinale, quindi riducono l'alimentazione o addirittura possono andare incontro a un digiuno con l'alimentazione per via parenterale, quindi per via endovenosa, e poi spesso si utilizzano degli antibiotici proprio per cercare di sfiammare il più possibile quella che può essere anche le complicanze che possono portare i quadri di diverticolite acuta.
1: Professore, quali sono le cause della diverticolite? Che cose, quali sono i fattori, le condizioni che fanno infiammare i diverticoli che magari sono stati lì buoni e buoni per anni?
4: E in realtà non sappiamo esattamente la causa, però faccio un esempio, ci sono dei farmaci che spesso aumentano il rischio, i farmaci antinfiammatori non steroidei possono aumentare il rischio di andare incontro a episodi di diverticolite acute, quindi per esempio ai pazienti che hanno la diverticolosi è consigliato di assumere la tachipirina perché è meno antinfiammatorio o meno irritante per la mucosa intestinale. Poi è chiaro che se un paziente deve andare incontro a dei cicli.
1: Certo, quello sarà il suo medico, però a noi servono queste indicazioni perché così prendiamo nota. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, alla prossima, grazie. Bene, care amiche, cari amici, per oggi è tutto, un saluto e buonissima giornata dalla vostra Nicola.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Restano in terreno negativo le borse europee, strette tra l'aumento del prezzo del petrolio e le vendite dei titoli di Stato che alimentano la corsa dei rendimenti ai massimi da decenni. La ripresa degli scontri nello stretto di Hormuz è tornata a sostenere i timori di inflazione e di revisione al rialzo dei tassi di interesse, con un conseguente aumento dei costi di finanziamento a livello globale, sia per i bilanci pubblici che per le aziende. In questo momento a Piazza Affari l'indice FTSE MIB segna meno 0,52%, Francoforte meno 0,80%, Londra meno 0,66%, Parigi meno 0,70%. Infine il cambio euro-dollaro 1,15. È tutto.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: ERP.
9: Missione:
10: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
9: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
12: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
11: Scontata!
13: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
11: Super scontata!
14: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
15: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Anche in questa stagione li invitiamo a TikTokers. Questa settimana non siamo negli studi di Radio 24, ma ospiti del Salone Internazionale del Mobile di Milano, nello stand di Scavolini. Con noi c'è una ragazza che con i social ha cambiato vita e la casa è lo scenario delle sue incredibili avventure. Con noi Rebecca Mombelloni, 141.000 follower e più di 7 milioni di mi piace.
2: Sono andata a vivere da sola a 20 anni.
3: Ma tutte le volte che dico che ormai sono quasi 3 anni che me ne sono andata da casa dei miei, mi arrivano tipo centinaia di domande.
2: Quando nel lontano 2023 ho preso questa casa, non ero da sola.
3: Come tanti di voi sanno, mi sono trasferita con mia sorella.
2: Quando siamo entrate qui io non facevo questo lavoro.
3: Sì, ero sempre a partita IVA perché, come sapete, avevo un negozio di abbigliamento.
2: E i problemi si sono presentati quando ho chiuso il negozio, perché non solo io ma anche lei era senza lavoro.
3: Però devo dire che la situazione...
1: Siamo al Salone Internazionale del Mobile e quindi ho deciso di avere accanto a me una super esperta di design, di casa. Sì, già ride. Rebecca, ma insomma, cosa ci fai tu nel Salone del Mobile che stai arredando casa, cercando casa e confessi di non capirne nulla?
4: Sono venuta a spiegarvi come arredare casa con un budget di 50 euro e due patatine, ma soprattutto perché negli anni scorsi ho sentito che al Salone del Mobile non c'era questo livello di divaggine che serviva e quindi sono
1: arrivata. Allora è arrivata una diva stupenda.
4: Esatto.
1: Rebecca è una ragazza giovanissima che ha rivoluzionato la sua vita nel giro di pochi anni e, come abbiamo sentito in quest'audio, ha preso qualche anno fa una decisione pazzesca di lasciare il lavoro e di fare la creator. Mi racconti intanto com'è andata questa avventura?
4: Allora, partiamo dal presupposto che a me il mondo dei social è sempre piaciuto tantissimo, nel senso che già quando avevo 11-12 anni io sono cresciuta su YouTube, io mi guardavo tutto, YouTube America, per me la televisione non esisteva, esisteva solo YouTube. E a quell'età appunto mi sono sempre detta, che può sembrare un po' strano, io da grande voglio fare la YouTuber, ma non perché voglia una fama o qualcosa del genere, perché mi piace proprio sapere di parlare, raccontare, avendo un pubblico davanti che si interessa di tutte quelle cose che dico durante la giornata, anche se letteralmente non hanno senso. Però un po' come la maggior parte delle persone che hanno iniziato tardi, ho sempre avuto questa paura di sentirmi giudicata, soprattutto perché sono cresciuta comunque a Brescia, in una città che non è molto open minded, diciamo. Ecco.
1: Bellissima, sì. Ma molto attaccata ad alcune tradizioni.
4: Molto conservatrice, e diciamo che il mio circolo di persone era sempre lo stesso. Cresci, studia, fatti un'azienda, trovati un bel lavoro, fai famiglia. E quindi dopo un po' ho iniziato a pensare che forse effettivamente era quella la strada che dovevo prendere anch'io. Al che, non sapendo cosa fare, a 19 anni ho aperto un negozio di abbigliamento. Che sappiamo tutti, che lo ripeto ogni 10 minuti, non è andato molto bene.
1: Beh, già una pazza 19 anni,
4: sì.
1: Vuol dire che tu sei molto coraggiosa.
4: Sì, molto molto coraggiosa. Io ho aperto il negozio non sapendo neanche come funzionava il sistema di cassa. Cioè io ho imparato tutto facendo. Avete presente quell'immagine del pilota sull'aereo con il manuale con scritto "quindi vuoi essere un pilota"? Ecco, io così nella mia vita.
1: Fantastica.
4: Io imparo strada facendo. Apro il negozio, va male e mi ritrovo ci ritroviamo sia io che mia sorella senza lavoro, perché comunque lei era mia dipendente, con una casa da mantenere perché ci eravamo appena trasferite, un sacco di tasse che dovevo pagare, un sacco di cose, e mi dico, e quindi adesso cosa faccio? Cioè adesso sono arrivata proprio alle strettissime, perché la decisione era o vado a fare un lavoro normale come tutti gli altri e comunque rimarrò tra virgolette infelice per il resto della mia vita perché non è quello che voglio fare, perché non c'è mai stato per me un lavoro che ho detto quella è la mia passione. O altrimenti ci provo e investo tutto sul mio sogno. All'inizio è stato difficile, perché comunque sapevo che si mandavano i miei video, ridevano di me, ma piano piano ho iniziato un po' a prenderci la mano, comunque ho iniziato a capire come fare i video. Ho iniziato a capire che tutto quello che guardavo non mi piaceva, perché non mi rappresentava. E dicevo, se io non mi sento rappresentata, che comunque sono Rebecca Mombelloni di un paesino sperduto nel nord Italia, ci saranno milioni di persone che come me si sentono non rappresentate da queste influencer che si alzano la mattina e sono sullo yacht e fanno gli haul da 100.000 euro. Chissà quante persone si sentono come me, dal nervoso chiudono l'app perché tutto quello che vedi sono queste persone. Quindi ho detto, perché non posso essere io che porto questa cosa sui social? Passa un po' di tempo, firmo in agenzia. E dal momento in cui ho firmato in agenzia, comunque è stato un'altra cosa, perché ho avuto tutto un team che ha iniziato a seguirmi. E poi vabbè, non entro nei dettagli, però penso di essere stata veramente molto fortunata, perché in un mondo dove ne sento di tutti i colori, vero, agenzie, manager, gente a cui rubano i soldi, gente che viene sfruttata, io, cioè è come se fossero la mia seconda famiglia loro, sono tutti molto giovani, sono tutti molto in gamba. Gli ho spiegato comunque la mia situazione, che volevo iniziare a lavorare subito, perché essendo che ero alle strette, anche economicamente parlando.
3: Partiamo ovviamente dall'ingresso, che è un grandissimo open space super luminoso.
2: Io non so cosa sia spendere per l'arredamento, ok? Tutto ciò incluso.
3: Questo tavolo probabilmente costa più di quanto io faccio in un anno.
2: E come direbbe il grandissimo agente immobiliare Phil Dunphy, passiamo alla zona living.
3: Non che le altre siano zone dying, però.
2: Capito la battuta, living, dying, era pessima.
3: Vista privata del bosco.
2: Tu ce l'hai sta vista dalla tua finestra? Non credo proprio.
3: Per poi esattamente dietro la TV spostarci a una cosa che dovrei usare un po' più spesso, la cucina.
2: Pardon, angolo cottura.
3: Di queste meravigliose tonalità anni 70 che si vede proprio che non apprezzo l'arredamento.
2: E non potrei mai fare l'interior designer perché io la detesto.
3: Tutte le volte che faccio vedere questa cucina, 50 di voi sono tipo, adoro quella cucina.
2: È veramente troppo vintage, la vorrei avere io. Vieni a prendertela.
3: E ovviamente iniziamo a farci
5: strada. Ecco, tu non hai mai il pudore di dire questo mese io ho 50, quanto hai, 50 euro di budget per la spesa? In questo mondo, che fino a qualche anno fa soprattutto era molto patinato, invece tu sei assolutamente serena e dici, io ho questo budget, devo rispettare questo budget, non, insomma questa cosa non ti dà problemi.

0: Ragazza normalissima e mi sembra dopo anni di social patinati che hanno reso il pubblico sempre inadeguato, no? Ci sentivamo sempre inadeguati a vedere i creator, le ragazze come te ci fanno capire appunto che la vita va vissuta in maniera diversa. Tra l'altro tu lo dici, c'è stato proprio un TikTok in cui l'hai detto, sei cosciente che ti seguono ragazze anche molto giovani e quindi certe cose tu le vuoi raccontare in un certo modo perché sai che poi potrebbero seguirti e farsi influenzare.
1: Esatto, io una cosa che dico sempre quando parlo con i miei amici e la mia famiglia della differenza che c'era sui social già 5 anni fa e la differenza che c'è oggi, secondo me è più grande rispetto ai social, nel senso che c'era un'economia diversa, c'era una situazione geopolitica diversa e quindi le persone secondo me aprivano i social per ispirarsi, guardavano queste ragazze di 20 anni che si potevano permettere qualsiasi cosa e non è che gli veniva da odiarle, semplicemente le guardavano come ispirazione, dicevano io voglio diventare questo, anche se nel subconscio sapevano che era una cosa irraggiungibile, le guardavano comunque come una fonte di ispirazione, mentre ad oggi, quando la maggior parte delle persone si è resa conto della realtà e si è resa conto che certi standard non solo sono irraggiungibili, ma danno anche un cattivo esempio, le persone hanno spostato l'interesse, hanno detto perché devo aprire i social la mattina e sentirmi male per quello che vedo quando posso guardare qualcosa che mi rappresenta, anche perché i social veramente hanno dato, hanno incettato una cosa nel cervello delle persone facendogli credere che stanno facendo tutto in ritardo, che non hanno più tempo. Io sento ragazze della mia età di 23 anni a dirmi io mi sento che il tempo mi sta sfuggendo dalle mani e non so come fare, mi devo sentire produttiva. Anche io rispondo sempre la solita cosa, non bisogna giustificare la propria esistenza con la produttività. È una cosa che questa ci hanno incettato i social, che veramente è atroce, perché come fa una ragazza di 21, 22, 23 anni, ragazza, ragazzo, poi io parlo principalmente a un pubblico femminile, quindi dico ragazze, come fa una ragazza di 23 anni a dirmi mi sembra che il mio tempo stia esaurendo? Hai appena iniziato la tua vita? Non sai neanche cosa stai facendo?
0: Viene ansia a me, che ce n'ho il dubbio.
1: Esatto.
0: Viene ansia a me,
1: Esatto.
2: Un anno fa ho lasciato il mio lavoro per fare l'influencer full time.
3: Sì, avete sentito bene.
2: Quindi se 2026 è l'anno in cui anche tu vuoi iniziare a fare contenuti, questo è quello che tutte le tue amate influencer non ti dicono. La stabilità economica e la sicurezza di lavorare non esistono. Potresti letteralmente piacere ai brand un giorno e il giorno dopo no. E in più andare virali, fare i follower, fare le views non significa avere i soldi. La maggior parte degli influencer infatti guadagnano dalle ADV. E per essere sicuri di avere entrate ogni mese bisogna essere molto molto costanti con il lavoro. Perché spoiler, come qualsiasi fattura, vengono pagate 3 mesi dopo. Quindi per poterlo fare full time deve essere arrivato a un punto in cui hai un sacco di ADV ogni mese. Se prendi tutto sul personale non sai farti scivolare addosso i commenti.
0: Tra l'altro tu sei molto pratica, sarà anche questa tua origine bresciana che è sempre bella concreta. Dici a chi vuole fare questo mestiere, se lo fai per i soldi non farlo. Ricordati che i soldi non arrivano subito perché ovviamente no, ti pagano dopo 3 mesi. Cioè tu proprio sei molto, molto pratica quando dai consigli. Racconti questo mestiere così com'è.
1: Sì, perché ripeto, penso che ci sia stata talmente tanto un velo di non falsità, però diciamo di nascondere tante cose di questo lavoro, che io arrivata facendo questo lavoro sono arrivata senza sapere niente e come al solito ho imparato strada facendo e mi sono detta ma perché devo nasconderle queste cose? Cioè non riesco a capire perché si deve sapere tutto del lavoro degli altri e di questo lavoro non si deve sapere niente. Arrivo io che te lo dico, così se un domani tu volessi decidere di accendere la telecamera e iniziare almeno lo sai. Più che ho tante persone che mi scrivono in direct e anch'io sono in una situazione economicamente difficile, voglio iniziare a fare social così riesco subito a guadagnare. Io sono molto diretta, non funziona così, è semplicemente la realtà che ci hanno fatto credere tanti influencer, nel senso fai social, boom, c'hai soldi. Non è vero. Poi sicuramente adesso il mercato è abbastanza saturo, nel senso che ci sono tante persone che fanno questo mestiere e quindi magari le campagne sono di meno, i budget sono di meno, ma io, come ripeto sempre, penso che tanti influencer facciano vedere una realtà che in realtà non vivono. Perché ok guadagnare, perché io non sto a mentire, si guadagna molto bene in questo campo, ma da qui a potersi comprare una Kelly ogni settimana sono due cose completamente diverse.
0: Poi
1: ci sono tante persone che io personalmente conosco che di soldi effettivamente non ne hanno, semplicemente perché ogni volta che gli entrano continuano a spenderli, perché devono mantenere questa facciata, non il mio giro di persone, perché il mio giro di persone è un po' come me. Le persone che mi circondano sono un po'
0: le
1: come me.
0: Le tue amiche che ospiti sul divano.

0: Perfetto.
1: Sì, sono tutto un po' come me, però so di persone che devono mantenere questa facciata di io faccio i milioni, quindi gli entra tot, spendono tot.
2: Quando ero piccola volevo fare il cardiochirurgo.
3: Invece a 23 anni il mio lavoro è sparare stronzate su internet finché non arriva un brand che dice mi piaci, ti compro.
2: Internet è l'unico posto dove dici che vuoi 5 kg di ketchup e la gente ti prende seriamente.
3: Quindi dopo settimane che lo aspetto, visto che il primo furgone che portava il mio pacco si è ribaltato,
2: votiamo tutte le cose che posso fare con 5 kg di ketchup.
3: Usarlo come borsa di lusso.
2: Avete visto gli outfit dei red carpet? Non sarebbe la cosa più strana che vedete?
3: 10 su 10, ha più stile dei miei outfit.
2: Usarlo come peso per farsi bicipiti.
3: Sicuramente effettivo perché ho fatto 2 ripetizioni e non riesco più ad alzarlo.
2: 8 su 10, il manico un po' scomodo.
3: Usarlo come gradino visto che sembro alta ma non lo sono.
2: 10 su 10, è la prima volta che vedo quanta polvere c'è su questa mensola, che schifo.
3: Flexare la...
0: L'hai detto chiaramente, in questo lavoro il guadagno arriva dal rapporto con i brand. Tu come lo gestisci? Come li scegli? Come accetti di collaborare con un brand?
1: Allora, io tutte le proposte che mi arrivano passano prima dal mio team commerciale. Bravissimo, il mio team commerciale, non ho veramente lamentele perché visto che cerco di tenere comunque uno standard sia morale che di brand che mi piacciono, loro già mi filtrano tutte le proposte e quando poi le hanno filtrate loro le passano a me, che in base se il brand mi piace, se mi piace la morale, io accetto. Ho già dato le mie linee guida per esempio al mio team commerciale, che sono sto a spiegare, però di non voglio fare cose così, non voglio fare cose così, tutto ciò che è... Cioè abbiamo tutti i nostri standard che io seguo e poi quando crei un rapporto con abbastanza buono con un brand o con un gruppo tendenzialmente vai avanti a lavorarci. Ci sono poi magari campagne che dico questa la passo, questa la salto, questa non la voglio fare perché magari non mi piace la campagna o il prodotto semplicemente. Però tendenzialmente se hai dei clienti di cui ti fidi non ti devi preoccupare di niente.
0: Anche perché poi tu devi creare la storia attorno. Io sono impazzita con la storia di come utilizzare il barattolo di ketchup da 5 kg come borsa da red carpet,
1: sì,
0: per fare i pesi a casa, sostituire la palestra. Insomma, anche lì ci vuole una certa inventiva.
1: Allora, c'è da dire che quella non era una DV. Quella è un video che ho fatto io proprio perché mi andava, nel senso, a me tante volte sono nel letto la sera alle 10, mi viene l'idea del video, dico domani la faccio. Quella del ketchup è stata molto divertente, ha riso tutti quando gliel'ho raccontata in un video. Ho detto cose che non volevo per il compleanno, non volevo 10 kg di maionese, però 10 kg di ketchup li avrei accettati. Il che Heinz è arrivato, ha detto... Va bene,
0: eccoli. Non ti chiedo in quanto tempo li hai consumati con l'uso normale, cioè quello col panino e con...
1: Sono ancora chiusi per adesso perché ho paura di sprecarli se li apro, quindi aspetto di avere magari 20 persone a cena.
0: Questa ragazza è oculatissima. Dai, allora parliamo della casa visto che siamo al Salone del Mobile. Hai confessato sui social, in un mondo di social in cui appunto la casa è questo luogo con pochissimi colori, con questo understatement, con questo design pazzesco, tu hai a un certo punto sfondato il letto, hai detto ai tuoi follower, ma voi come l'arredereste visto che io non ho idea, non ne so nulla? E anche questo ci ha fatto veramente sorridere.
1: Sì, allora partiamo dal presupposto che casa mia, essendo in affitto, so che non ci voglio fare troppe cose perché nella mia testa, e qua si capisce il fatto che sono stata un bel periodo senza soldi, nella mia testa tipo mettere la carta da parati e cose così, automaticamente sprecare soldi. Perché so che lì non ci devo vivere. Quindi dico, perché devo spendere 200-300 euro per mettere la carta da parati se poi se la deve godere l'inquilino dopo?
0: Ah, non esiste.
1: Ma non esiste
0: no,
1: proprio.
0: Anche perché tu sarai bresciana, ma io sono brianzola, quindi ci capiamo bene su questo terreno.
1: Esatto. La casa è arrivata già completamente arredata. Quando poi ho capito che mi servivano più mobili perché mi sembrava di vivere in uno showroom... E il mio primo istinto non è stato vado a comprare qualcosa, il mio primo istinto è stato vado a casa di mia madre
0: e rubo dei mobili.
1: E rubo dei mobili, che mia madre è un po' come me, nel senso, fai quello che vuoi. E così io la chiamo la sera e gli dico, ascolta, mi presenti quel mobile che hai sotto la TV? E lo voglio io. E lei, vabbè, vuoi anche la mia anima dopo? Lei è così.
0: Vabbè.
1: È così.
0: Alla fine sei riuscita però a arredarla. Nei tuoi sogni ci sono altre case, altre destinazioni, però per ora, ecco, possono irci a dormire anche gli ospiti, e quindi la tua storia della casa ce la siamo goduta per settimane, ma esatto, adesso dovrebbe essere, adesso che ne sa, magari qui fai un giro attorno al salone, ti viene qualche altra idea.
1: Mi sembra tutto un po' troppo costoso per i miei standard, però
0: ve l'ho detto che è una TikToker molto molto atipica.
3: I tuoi jeans sono sporchi,
2: anche la mia vasca, ma questi sono solo dei

0: dettagli e poi chi ti ha detto di guardare lì?
1: A quanto pare il materiale trattiene lo sporco, quindi lavarli in lavatrice è come non lavarli.
0: È anche il motivo per cui non si possono lavare con il resto dei vestiti.
1: Ma visto che mamma mi ha fatto intelligente e non credo tutto quello che vedo su internet, oggi testiamo questa teoria.
0: Il tutorial per avere dei jeans perfetti dice di lasciarli in ammollo con acqua calda, sale e detersivo,
1: per vedere effettivamente quanto sporco esce dai jeans puliti.
0: Sì, sono puliti, sono macchiati perché mi piace pulire tutte le stazioni d'Italia perché prendo i jeans troppo lunghi.
1: Dovrei veramente mettere un timer a quante ore posso guardare Instagram, perché poi questo è il risultato.
0: I jeans, come vedete, visto che avete gli occhi, sono completamente sommersi.
1: E sempre, come potete vedere dai miei capelli, sono l'unica cosa che verrà lavata oggi.
0: Perciò lasciamoli riposare qualche ora e vediamo se esce sporco o se devo cancellare Instagram.
2: A few moments later.
0: Come potrete notare dal cambio di outfit, sono passate ore.
1: Non so voi, ma io quest'acqua non la vedo nera.
0: Sì, però per essere dei jeans puliti è un po' troppo blu.
1: E anche dopo minuti passati a mischiare questa zuppa di jeans, lo sporco
3: Rebecca,
1: non esce.
3: Il rapporto con le generazioni, perché tu l'hai detto, molti sopra i 40 non capiranno il tuo lavoro. Davvero i più grandi, con i più grandi è difficile comunicare?
4: Sì, nel senso che le nuove generazioni, anche la mia generazione, si sono adattate subito. Perché la verità delle cose è che bisogna adattarsi in questo mondo. Ci sono tante persone sopra i 40 che mi dicono: ma il tuo lavoro 100 anni fa non esisteva. 100 anni fa non esisteva neanche social media manager e non esistevano un sacco di lavori. Però purtroppo il mondo, purtroppo per fortuna, il mondo si evolve, o decidi di evolverti col mondo o rimani dietro. Tutte le volte che mi trovo a confronto con una persona giovane, una persona della mia età, gli dico: faccio la conta in credito, perché dire influencer mi imbarazzo. È purtroppo la verità. Tutte le volte che dico faccio l'influencer mi imbarazzo.
3: Anche perché
4: dico,
3: non si usa più, ormai si usa content creator.
4: No, quando tipo il mio amoroso dice: no, perché la mia amorosa fa l'influencer. Non faccio l'influencer.
3: Lo correggi.
4: Io lavoro nel marketing. Gli rispondo sempre così, perché proprio mi reca imbarazzo dire che faccio l'influencer. Le persone della mia età mi dicono: che bello, quindi lavori con i brand, così comunque c'è già molta più informazione. Invece quando mi rapporto con persone sopra i 40, magari amici di mia mamma o così, mi dicono: quando intenzioni trovarti un lavoro vero? Al che tutte le volte devo partire da capo e spiegargli che ho la partita IVA, pago le tasse, pago i contributi. E mi dicono: sì, ma cos'è che fai? Fai le views e guadagni? No. Io faccio sempre questo paragone, gli dico: hai presente i cartelloni che ci sono di pubblicità in giro? Percepiscimi così.
0: Ah, ok.
4: Percepiscimi così. E quindi lavori nella pubblicità. Allora quello è un lavoro. È quello che stavo cercando di spiegarti.
3: Adoro, adoro che tu abbia semplificato. Poi soprattutto hai tolto la parte creativa e hai lasciato la parte che fa capire che questo è un lavoro.
4: Sì, se mi metto con le persone sopra i 40, dire no, perché devo fare lo script, devo fare, mi dicono:
3: Quindi devo avere l'idea, devo scrivere, devo girare, devo montare.
4: Percepitemi,
3: no?
4: Come un grande cartellone.
3: Vabbè.
4: Io sono così.
3: Il senso pratico di Rebecca. A questo punto te lo devo chiedere: come vedi un po' professionalmente il tuo futuro? Perché io sono sopra i 40 e ti dico: ma allora che aspirazioni e dove vedi andare il tuo lavoro in futuro?
4: Non si può fare l'influencer per sempre. Io di questa cosa, io morirò su questa collina. Non puoi fare l'influencer per sempre, perché tutti i creator hanno periodi di up e hanno periodi di down. E anche una persona con 100 milioni di follower fra 10 anni, 15 anni, quello che è, non sarà più rilevante, perché in un mondo che continua a cambiare, che continua a evolversi, nasceranno sempre persone nuove. E anche a continuare a reinventarsi, dopo un po' sei sempre la stessa persona. Ed è per questo che ci sono, secondo me, tantissimi creator che fanno bene, che fanno i loro brand, che fanno i loro corsi, che fanno mille cose, perché bisogna assicurarsi di avere un futuro, soprattutto se come me pianifichi di fare famiglia, cose del genere. Io in questo momento non ho pianificato di quello che vorrò fare, ma sicuramente qualcosa mi verrà in mente, perché sono spigliata.
3: Sei straordinaria, grazie Rebecca. Si vede già che sei divertente in ogni frangente. Seguite Rebecca Bombelloni, perché non so come dire, ti mette comunque un sorriso anche nei guai, nelle sue cose maldestre che fa, mette sempre un sorriso. Grazie Rebecca.
4: Grazie a voi.

0: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario.

0: Diario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating natural stone for 60 years.
8: We are working to finally end America's longest war.
9: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
10: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
11: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e dal 7 settembre vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
12: Sono le 13.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: L'alta rappresentante europea Callas, gli attacchi ibridi di Mosca diano una svegliata ai paesi più tiepidi sulle sanzioni. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, pesano i rialzi dei prezzi energetici. L'ONU avverte, il mondo sta per superare un grado e mezzo di aumento medio della temperatura globale. US Open di tennis, Sonego sfiora l'impresa con Zverev, alle 19 in campo le azzurre del volley, agli europei contro la Svezia. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, scambio di minacce e accuse fra Kiev e Mosca, mentre in Irlanda si riuniscono i ministri degli esteri europei. riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda e l'alto rappresentante UE per la politica estera Callas richiama i paesi che fin qui non sono stati, dice, sufficientemente determinati sulle nuove sanzioni a Mosca. Devono darsi una svegliata visti gli attacchi ibridi della Russia in Europa. Ieri la Germania ha accusato i russi di avere tentato un attentato all'aeroporto di Lipsia, dove a inizio agosto è stato rinvenuto un drone bomba vicino ad un Antonov ucraino, e di essere poi dietro anche varie altre azioni di disturbo registrate nel paese. Ai ministri europei l'omologo ucraino Sibiha ha chiesto invece aiuto per blindare i cieli ucraini e pressioni per impedire ai russi di continuare a produrre armamenti. Più in là si è spinto poi il presidente ucraino, minacciando di invadere i cieli russi di droni. Compagnie aeree ed assicuratori stranieri ne tengano conto, ha avvertito. Zelensky minaccia terrorismo di Stato, ha commentato l'omologo russo Vladimir Putin, e contemporaneamente ci chiede di trattare. Noi, ha concluso, con i terroristi non trattiamo. Gli attacchi russi delle scorse ore hanno interessato intanto sia Kiev che Odessa, nel mirino ucraino ancora la regione russa di Belgorod. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Irlanda anche il ministro degli esteri Tajani, che ha lanciato l'allarme sulla possibilità che ci si possano verificare tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E nella notte è arrivata la reazione dell'Iran agli attacchi americani nello stretto di Hormuz.
14: Assassini e macellai, tuona il ministro degli esteri di Teheran Ghalibaf alla notizia dello strike americano su una festa di nozze con almeno 5 vittime e decine di feriti, fra cui molti bambini, mentre i media aggiornano a 11 il numero totale dei morti dei raid statunitensi. Abbiamo colpito oltre 100 target militari, fa sapere il comando americano, che rivendica anche l'attacco a due petroliere iraniane, secondo la strategia petroliera per petroliera approvata da Trump per scoraggiare gli attacchi a Hormuz. E la reazione iraniana contro le basi statunitensi nel Golfo fa scattare le contraeree di Bahrain, Kuwait, Iraq e Giordania, presi di mira da missili e droni dell'Ayatollah. E cresce la preoccupazione nelle cancellerie occidentali dopo l'inchiesta del Financial Times, da cui emerge che Mosca starebbe aiutando in segreto l'Iran a costruire missili supersonici per colpire le navi statunitensi nella regione. E segna il passo il D-Day economico lanciato da Washington contro Teheran, vittima di troppe interdipendenze economiche e geopolitiche che passano anche da Mosca e Pechino. Infine i Pasdaran tornano a rivendicare il pieno controllo su Hormuz, annunciando che due petroliere sono in fiamme dopo essere incappate nelle loro mine. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Volano a luglio i prezzi alla produzione dell'industria, pesano i prezzi sempre in rialzo dell'energia.
15: La crisi energetica mette le ali ai prezzi alla produzione dell'industria, aumentati a luglio del 2,4% rispetto al mese precedente e del 7,8% su luglio 2025. Un'impennata, rileva l'Istat, sospinta dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno, dove i prezzi alla produzione dell'industria sono cresciuti del 3% su base mensile e del 9,3% su base annua. Al netto del comparto energetico, sottolinea l'Istituto di Statistica, la crescita dei prezzi è molto più contenuta e pari allo 0,3 congiunturale e 3,3 su anno. La guerra in Iran, con la chiusura dello stretto di Hormuz, continua a pesare inoltre sui prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero dell'Industria, benzina e diesel restano anche oggi sopra i 2 euro al litro. In rialzo anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam la quotazione ha superato i 74 euro al megawattora. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Una settimana fa la valanga fra Nepal e Tibet, che ha cancellato interi paesi, si aggiorna di ora in ora, di giorno in giorno, il numero delle vittime. L'ultimo bollettino parla di 1130 morti accertati e quasi 4500 dispersi. Ma non bastano eventi estremi come quello in Nepal, non basta il caldo insopportabile di questa estate. I governi restano molto timidi sulle politiche per il clima. E l'ONU avverte: nei prossimi anni la temperatura globale aumenterà di più di 1,5 gradi, limite indicato negli accordi di Parigi.
16: Per superare la crisi climatica serve un impegno senza precedenti, a dirlo il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in occasione della presentazione del nuovo rapporto dell'ONU, che parla di un prossimo superamento della soglia degli 1,5 gradi di aumento medio delle temperature globali del pianeta. Il caldo torrido di questa estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali, dice, sono un monito su ciò che ci aspetta. Secondo il nuovo rapporto, la soglia stabilita dall'accordo di Parigi sarà superata. Nello scenario più ottimistico, l'aumento sarà di più 1,8 gradi. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile anche limitare la durata dello sforamento e rientrare in tempi brevi nei limiti dell'intesa di Parigi, con una serie di misure. Intanto, un'analisi di Radar Meteo, hub europeo sugli scenari climatici applicati, rivela: non è vero che la siccità 2026 sia stata la peggiore rispetto alle precedenti, registrate ad esempio nel 2003 e 2022. È stata però diversa e per questo più allarmante, perché caratterizzata da un'improvvisa accelerazione del fenomeno. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: È stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario del Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo, un ragazzo che abita nello stesso stabile. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato per molestie su una 13enne che era entrata nel suo negozio. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non aveva ritenuto che l'obbligo di firma fosse una misura sufficiente. Siamo alla pagina sportiva, qui con noi Carlo Genta.
17: Ciao Piera, buongiorno. Sto per puro caso guardando scorrere le immagini del match di ieri di Cobolli a New York. Ebbene, vittoria durissima contro l'argentino Comezana sotto di 2-7, poi Cobolli è riuscito a vincere 3-2. Non è riuscito a completare l'impresa invece Sonego, bravissimo nella notte contro Zverev, forse il grande favorito di questo torneo senza Sinner e con Alcaraz a metà servizio. A proposito, Alcaraz gioca nella notte. Ebbene, Sonego si è reso soltanto al quinto set contro il tedesco. Per il resto vedremo anche oggi un derby italiano in campo femminile, Paolini-Stefanini, oggi appunto derby per questo secondo turno degli US Open. Non è tutto per quanto riguarda lo sport, perché non c'è solo New York e non c'è solo il tennis, ma ci sono anche gli europei di pallavolo, perché qui altro grande appuntamento da Cercoletto Rosso per il quarto di finale dell'Italia, campione olimpica di Velasco, si gioca appunto l'accesso alle semifinali nell'europeo, affrontiamo la Svezia, ore 19, Piera.
12: In bocca al lupo all'azzurro, dunque, grazie a Carlo Genta, ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici. Gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
6: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Locarno. L'estate di due bambini sardi, Alessandra e Matteo. Tra giochi, sfide e avventure, un mistero. Alessandra scopre di poter vedere i morti. È il racconto di L'estate che finì due volte, al Festival di Locarno, nella sezione Kids. La regia è di Matteo Incollu.
7: Il film nasce, diciamo, in un punto imprecisato della mia giovinezza, innanzitutto, perché poi i luoghi che racconto e l'approccio verso quei territori, quelle storie, deriva tutto dalla mia esperienza di ragazzino vissuto in Sardegna. E quindi ho covato per tanti anni l'idea di un film che raccontasse un'estate come quelle che abbiamo vissuto noi, diciamo, gli autori del film. E mi piace sempre raccontare il territorio, però con delle incursioni un po' nel fantastico, che vanno oltre la realtà, diciamo, consueta. E quindi abbiamo scritto questo film, che poi negli anni è cambiato tanto, insieme ad altri tre autori, Stefano Cau, Sergio Pintore e Daryl, e poi siamo riusciti a realizzarlo. Abbiamo fatto questa storia di una ragazzina di 11 anni che scopre durante l'estate questo potere un po' inquietante, un po' affascinante di vedere i fantasmi, chiamiamoli, o i morti. L'estate che finì due volte perché non è solo l'estate, diciamo, fisica delle avventure, no? Di fine agosto che finisce, ma è anche l'estate della giovinezza.
8: Allora, noi continentali e superficiali insieme, se mettiamo insieme Sardegna e estate, non pensiamo esattamente alla tua Sardegna. Ora, non voglio dire che esista una scuola del cinema sardo, però forse un po' sì, ed è un cinema che ci porta sempre in una Sardegna in attesa, ogni volta diversa.
7: Sì, è vero. E sicuramente, ad esempio, la Sardegna che raccontiamo noi è assolutamente reale nei luoghi e nell'aspetto, diciamo, anche socio-antropologico, vogliamo dire, perché raccontiamo un po' la Sardegna dei piccolissimi paesi interni che vanno spopolandosi sempre di più, altra grande metafora dei fantasmi. E quindi sono luoghi che, tra l'altro, molto vicini a uno degli autori che abbiamo girato quasi nei suoi spazi, nei suoi luoghi.
8: Dov'è questo posto?
7: È Marmilla, quindi diciamo una parte interna più verso la costa ovest. E con questi luoghi, diciamo, no, abbandonati o comunque in stato di abbandono, dove poi questa ragazzina rivede vite vissute nel passato. E un po' anche per me è stato così. Io ho vissuto dall'altra parte della Sardegna, ma comunque sempre a contatto con questi luoghi che non vengono mai raccontati, ma che sono sempre abbandonati e danno molto spazio a chi ha una fervida immaginazione di pensare a chi ci ha vissuto prima, che cosa continuano a comunicare con una forza una forza immaginifica quasi soprannaturale, ecco, diciamo.
8: Estate, avventura, scoperta, sono delle caratteristiche forse che hanno accompagnato noi che non abbiamo avuto delle estati in città, delle estati metropolitane, e questa è una grande ricchezza.
7: Sì, esatto, esatto. La possibilità di spaziare sia fisicamente che con la mente in dei luoghi sempre da scoprire. Il racconto anche sicuramente molto autobiografico del fatto di entrare nelle case abbandonate su cui di solito c'era una leggenda di qualcuno, qualche fantasma, ha condizionato anche la scrittura del film. Io ero terrorizzato dalle case vuote in campagna dove si raccontava che ci fossero dei fantasmi, all'interno c'erano solo degli animali che l'abitavano, come nel nostro film, e quindi questa libertà, ma anche questa inquietudine che ho vissuto è stata fondamentale qui per poter scrivere un film come questo.
8: Che futuro vedi adesso per questo film? Sarebbe un film ad esempio da accompagnare nelle scuole? Tu hai già una strada tracciata dopo questo Locarno?
7: Far uscire il film in sala a fine autunno. E poi assolutamente sì, mi piacerebbe che poi questo film continuasse il suo percorso anche in altri ambiti, che sono magari quelli scolastici. E noi siamo sempre attenti ai laboratori di cinema con i ragazzi, dove tra l'altro ho scoperto spesso degli attori bravissimi in Sardegna, quindi assolutamente questa sarà una parte fondamentale del percorso del film.
6: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Matteo Incollu. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Dal 7 di settembre, ogni giorno alle 15 su Radio 24 torna Matteo Caccia Racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia dal 7 di settembre alle 15 su Radio 24.
1: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quali sono gli stati d'animo che guidano oggi le decisioni d'acquisto? A questa domanda ha voluto rispondere una ricerca che si è posta come obiettivo quello di individuare le leve di crescita per i brand sulla scia delle nuove attitudini dei consumatori. Ve la raccontiamo tra pochissimo. Focus sui trend è dedicato invece alla tendenza che fa della skincare il valore di posizionamento dei prodotti beauty, quando oltre le imperfezioni e le correzioni c'è la cura. E per la riflessione finale spazio al nuovo film di un regista cult che celebra la libertà creativa.
3: Non penso mai al futuro. Arriva così presto. Albert Einstein.
2: Si chiama New Anxiety ed è la paura del futuro, del cambiamento, quella in grado di bloccare i consumi e le strategie dei brand in questo momento. Ad evidenziarla l'osservatorio La Mappa delle Scelte, le leve della crescita nella relazione tra brand e acquirenti dell'agenzia B-Press. Ce la siamo fatta raccontare da Diego Biasi, fondatore e presidente di B-Press.
4: È l'ansia del nuovo, la anxiety del nuovo, la new anxiety. È un concetto che è uscito dalla ricerca. Io ricordo brevemente, è un osservatorio che abbiamo lanciato alla fine dell'anno scorso, dicembre 2025, con CensusWide, e abbiamo interrogato un campione di 2000 persone per capire quali sono le leve della scelta, le leve anche della crescita per le aziende, che abbiamo poi ribaltato nel 2026. Un concetto che è emerso è proprio questo: le persone hanno questa ansia silenziosa del cambiamento, quasi una paura del nuovo, direi, ma anche paura che cambiare sia complicato, forse perché tutto cambia molto in fretta. E la cosa curiosa, Maria Luisa, è che in realtà 6 persone su 10 hanno dichiarato di aver cambiato nel 2025 almeno una volta un prodotto, un brand, un servizio, pensiamo agli operatori telefonici o di energia, e il 40% l'ha fatto più volte, quindi è proprio un tema, se vogliamo, di ansia psicologica, sì.
2: Quali sono le implicazioni per i media di questa situazione? Quali dinamiche si stanno creando presso gli utenti, presso i consumatori?
4: Ma allora, io credo che la riflessione che deriva da questo concetto è che le emozioni contano, e contano molto, ed è personalmente una bella cosa. Ribaltato sul mondo delle imprese significa che per le brand un grande tema è la fiducia che riesci a stabilire con i tuoi consumatori o clienti, perché poi il discorso si amplia anche al B2B, alle aziende che vendono alle aziende. Alla fine chi fa le scelte e chi guida le scelte sono sempre persone, da una parte e dall'altra. La fiducia è un grande tema, l'Istat la fotografa in calo dal 97 al 92% per i consumatori, più o meno uguale, ma rimane sul 97% per le imprese, però insomma è un elemento che indica che in un momento di grande incertezza le persone emotivamente risuonano. E allora proprio la risonanza emotiva, la connessione emotiva è un altro elemento che abbiamo fotografato, è importante per 8 persone su 10, e essere allineati con i valori dei brand è un fattore chiave per l'acquisto, per 9 persone su 10 addirittura.
2: A chi ci si affida in questo contesto in cui, tra l'altro, c'è anche, come dire, un convitato di pietra che è l'intelligenza artificiale, presente ormai in tutte le nostre dinamiche di ricerca informazioni, di acquisto, eccetera?
4: dopo 20 anni ci è cambiato il paradigma sotto gli occhi. Le ricerche, come abbiamo visto, danno come risultato non più solo dei link influenzati dalle parole chiave, ma dei piccoli riassunti che vengono composti automaticamente dagli algoritmi, dall'algoritmo dell'intelligenza artificiale, e quindi è chiaro che l'intelligenza artificiale diventa o è diventata lentamente l'interfaccia principale tra brand e persone, e anche tra brand e media, direi. Gli algoritmi decidono che cosa è rilevante, l'intelligenza artificiale fa la sintesi e restituisce il risultato. Di conseguenza noi dobbiamo, dalla parte delle aziende, prendere atto che il valore non è più solo la visibilità, ma è anche la credibilità e l'autorevolezza delle fonti che sono in grado di influenzare questo lavoro automatico dell'intelligenza artificiale. Detto con uno slogan, scende il SEO, il Search Engine Optimization, sale il GEO, Generative Engine Optimization. Dobbiamo abituarci a interagire con i motori di ricerca basati sull'AI.
2: Quali sono in questo momento le indicazioni strategiche che voi state dando ai brand? Che cosa fa la differenza in questo momento? Che cosa permette ai brand di crescere?
4: Questo è un discorso che abbiamo intavolato con i nostri clienti già dall'inizio del 2026. Quali sono le leve della crescita quest'anno? Ne abbiamo individuate almeno 5 importanti. Di una già brevemente parlato. L'allineamento valoriale è importante per 9 persone su 10, che un brand rifletta i valori, quindi bisogna ragionare in questi termini anche dal lato delle aziende. La seconda leva è un governo più consapevole di quello che si chiama switching, cioè il cambiare marca. Va gestito non soltanto per portarsi a casa nuovi clienti, ma anche per non perderne, quindi per non avere un'emorragia, e capire perché le persone fanno scelte e come scelgono è fondamentale. Terza leva, ne abbiamo parlato poc'anzi, l'intelligenza artificiale va alimentata in modo intelligente, anche perché alle persone, quando chiedi come ti informi e come decidi per comprare, ti dicono cerco su Google 64%, ma chiedo all'AI 21%, quindi non è proprio scientificamente attendibile, ma se sommo 64 più 21, ecco, mi faccio un'idea di quanto l'AI sta diventando importante. E poi le ultime due leve, le piattaforme che facilitano la conversione dell'interesse in acquisto devono essere identificate chiaramente, e variano da generazione a generazione. Se tu chiedi a un membro della generazione Z quali sono le piattaforme che ispirano, e ti rispondono Instagram, TikTok, ma se lo chiedi a un boomer ti dice i siti di recensioni, gli amici e i familiari o i media tradizionali. Quindi costruirsi una graduatoria di quali sono le piattaforme che influenzano le decisioni è importante. E l'ultima, ritorniamo all'origine, è creare un legame emotivo utilizzando i contenuti giusti, è fondamentale. Tutte le generazioni hanno bisogno di un legame emotivo con i brand.
1: Essere e avere. Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
5: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Viaggiano in rosso le borse europee al giro di boa di metà seduta, strette tra le vendite dei titoli di Stato e l'acuirsi delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, che spingono al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent sopra la soglia dei $94 al barile. Così Milano cede lo 0,5%, Parigi lo 0,7%, Francoforte arretra dello 0,9%. A Piazza Affari tra i migliori titoli Amplifon più 1,8%, che beneficia di un report di Morgan Stanley in cui si evidenzia la leader nel retail della società. Acquisti anche sui tecnologici, con ST che guida i rialzi. Fronte opposto per l'Ottomatica, che cede il 10,34% dopo l'annuncio della maxi fusione con la spagnola Sirsa. L'operazione dà vita al secondo operatore quotato al mondo nel gaming e nelle scommesse sportive. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
17: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
18: Essere e avere.
19: Focus sui trend.
2: Torniamo a parlare di cosmetica, uno dei settori che guida in questo momento l'avanguardia dei consumi, forte di una crescita inarrestabile a livello globale. Lo facciamo con una tendenza che racconta l'evoluzione del settore in questi anni, sia dal punto di vista dei prodotti e delle categorie di prodotto che della comunicazione. Con Elena Marinoni di Next Atlas parliamo di Restorative Beauty. Ciao Elena, bentrovata.
20: Ciao Maria Luisa e un saluto anche a chi ci sta ascoltando.
2: Introduciamo la tendenza che hai individuato per noi, Elena, il contesto, le parole chiave, raccontaci.
20: Volentieri. Allora, negli ultimi, diciamo così, anni siamo stati un po' tanto immersi in una cultura del miglioramento continuo, no? Che mette al centro i concetti di performance, di ottimizzazione. E questo paradigma ha influenzato anche il mondo della bellezza, costruito per anni su un linguaggio quasi militare, no? Combattere le rughe, eliminare le imperfezioni, correggere i difetti. Oggi questo modello mostra un po' i suoi limiti e sta emergendo un nuovo approccio, più soft, più ragionato, quello della cosiddetta bellezza rigenerativa, che non si concentra più sulla correzione del difetto, ma sul ripristino dell'equilibrio sistemico della pelle. Quindi non si tratta di aggiustare la pelle, ma di riattivare la sua capacità naturale di funzionare. La pelle non è più vista come imperfetta, ma come un sistema che può essere stato alterato da stress, inquinamento o delle routine beauty un po' troppo aggressive. Il focus si sposta dall'idea della perfezione di un risultato visibile e immediato al ripristino della piena funzionalità biologica della pelle. Quindi la bellezza rigenerativa, in due parole, non promette più di trasformarti, ma di riportarti in equilibrio dal punto di vista dei dati che abbiamo raccolto con Next Atlas. La popolarità di questo trend cresce rapidamente, pensa, già dal 2024 e vede una previsione di crescita del 20% nei prossimi 12 mesi. Il dato più interessante però è anche qualitativo, perché cambia il linguaggio associato alla bellezza e espressioni come supportare la barriera cutanea, rimpolpare, nutrire sostituiscono i concetti un po' più, diciamo, brutali di correzione degli inestetismi e di lottare contro l'invecchiamento, e questo segnala un cambio culturale prima che ancora che di prodotto.
2: Il primo caso ci parla di autenticità via social, è una campagna di comunicazione che ci arriva da un brand, da un noto brand francese.
20: Sì, decisamente noto, perché stiamo parlando di Avène, lo storico brand dermocosmetico francese, che insieme all'agenzia We Are Social francese, la brand francese, hanno lanciato la campagna che si chiama The Realest Ad. È una campagna che nasce su Be Real, che è la piattaforma che social che per sua natura limita la possibilità di creare e condividere contenuti. Perché? Perché consente di postare una sola foto al giorno, e tra l'altro in un momento casuale della giornata, senza filtri e senza fare editing. Sfruttare dunque questa peculiarità di Be Real è stata l'idea intelligente della campagna, perché alcuni creator hanno utilizzato per 2 settimane un prodotto Avène e hanno documentato su Be Real quotidianamente lo stato della propria pelle, e non avevano la possibilità di selezionare lo scatto migliore o migliorarlo con qualche app. E quello che il brand ha fatto è stato dunque, diciamo, abbastanza coraggioso, perché hanno rinunciato alla modalità del prima e dopo, che è tipico dei racconti di marca del beauty, no? E che ha sempre venduto i prodotti cosmetici come fossero delle bacchette magiche, capaci di dare dei risultati immediati. E invece racconta con onestà un po' l'imperfezione, non mostrando tanto un risultato perfetto immediato, quanto spostando l'attenzione sul processo, che naturalmente richiede tempo e costanza, e i risultati sono anche variabili.
2: Il secondo caso ci arriva dalla Svezia, paese che primo in Europa tra l'altro ha vietato la vendita di prodotti anti-age ai minori di 15 anni.
20: Sì, infatti si confermano molto avanti a livello di paese. Stiamo parlando di Apotek Jartat, la principale catena di farmacie svedese, e è partita, diciamo, a fare questa campagna, questa iniziativa, da un dato molto forte che dovrebbe indurci a riflettere anche in Italia, vale a dire che la maggioranza delle adolescenti svedesi desidera assomigliare a una versione di se stessa, ma filtrata, come attraverso uno dei filtri che si utilizzano, non so, su Instagram o su Facetune. La risposta di Apotek Jartat è stata a suo modo sorprendente. Hanno infatti deciso, pensa, non tanto di introdurre un ennesimo nuovo prodotto, ma hanno deciso di ridefinire per sottrazione quella che è la beauty routine che consigliano. E la classica routine, diciamo, che di solito è in 7 passaggi, è stata infatti ripensata concettualmente, e di questi 7 passaggi solo 3 sono rimasti legati alla cura vera e propria della pelle: detergere, idratare e mettere la protezione solare, mentre gli altri 4 sono stati sostituiti con degli, diciamo così, esercizi di riflessione, autoconsapevolezza, da fare con tanto di un quadernino degli appunti da compilare. E in questo modo il brand ha fatto qualcosa, devo dire, appunto di inaspettato, perché ha messo in discussione in qualche modo il proprio stesso mercato. non invita a comprare di più e a fare ancora più passaggi nella beauty routine, al contrario invita a fare meno, a fare meglio e soprattutto a prendersi il tempo di capire meglio i propri bisogni e apprezzare i risultati via via che li si conquista.
2: Con il prossimo caso scopriamo una nuova categoria di prodotto che nasce dalla contaminazione tra cosmetica e abbigliamento, raccontaci Elena.
20: Parliamo di Coperni. Coperni spariglia le carte nel mazzo e rappresenta davvero un po' un salto ulteriore in questo discorso, perché sposta la skincare fuori dai suoi confini canonici. Coperni insieme

0: Ma la società svizzera AQ ha infatti sviluppato una linea di capi di activewear. Si tratta soprattutto di leggings, top, bodysuit. E il tessuto con cui sono realizzati questi capi è come imbevuto di una serie di principi attivi dal punto di vista biologico. Ogni grammo di questa fibra tessile così speciale e innovativa contiene infatti migliaia di batteri buoni e vivi che vengono poi rilasciati gradualmente attraverso il movimento e il calore del corpo della persona che sta indossando il capo. E questi microorganismi contribuiscono a riequilibrare il microbioma cutaneo, appunto a rafforzare la barriera della pelle e senza poi bisogno di applicare altri prodotti per la cura del corpo. E quindi è un caso in cui la skincare viene in qualche modo delegata al capo di abbigliamento e è interessante perché apre scenari completamente nuovi per i brand. E per categorie di prodotto, come dicevi tu, che un tempo non si sovrapponevano.
1: E chiudiamo parlando di protezione solare con un'operazione molto interessante dal punto di vista della comunicazione, lo dico a livello di linguaggio proprio, Elena.
0: Sì, è la svolta quasi, non so, situazionista di La Roche-Posay. Ha accolto questo trend lavorando su un altro aspetto fondamentale, la prevenzione, ma in un modo veramente molto sofisticato. È una campagna che parte da un'intuizione semplice ma davvero geniale: usare l'ombra del corpo di una persona per evocare il rischio legato all'esposizione solare. Il brand, La Roche-Posay, è infatti arrivato a sponsorizzare l'ombra di Yannick Sinner, trasformandolo come in uno spazio di comunicazione e in uno strumento per fare educazione di prodotto contro i rischi di un'esposizione solare un po' incauta. E il messaggio, anche lì, arriva dritto al punto. Perché se vedi la tua ombra, allora vuol dire che devi automaticamente pensare di proteggerti e la cura più efficace è quella che evita all'origine il danno. Quindi anche questo, diciamo, un'operazione molto in linea con questo trend, ma se vogliamo ancora più sofisticata.
1: Elena Marinoni, grazie, alla prossima.
0: Alla prossima, grazie.
2: Il consumautore.
3: Devo davvero spiegarti a questo punto che posso scrivere soltanto con la libertà più assoluta.
4: A tutti i costi?
5: Quanto dura il lutto? Io mi sento uguale a quando è successo l'incidente.
3: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
4: Non ti riconosco, Monica, ma io conosco te!
1: Si intitola Amarga Navidad, Natale Amaro, è l'ultimo film di Pedro Almodóvar, lo spunto che ci ha proposto per la riflessione finale il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
6: Ciao Maria Luisa, bentrovati i nostri radioascoltatori. Sì, devo dire che Pedro Almodóvar non si smentisce, perché questo è un film presentato al Festival di Cannes, poi non ha vinto nessun premio, ma perché probabilmente è talmente consolidata la, diciamo, visione e l'attesa delle opere di questo regista che alla fine viene data quasi un po' per scontata. È un'opera matura, nel senso che lui stesso ne parla come una sorta di autofiction, perché il protagonista è un regista in crisi di scrittura, di ispirazione, e poi Almodóvar utilizza una tecnica, diciamo, abbastanza consueta del racconto nel racconto. Quindi mentre lui scrive, il regista scrive la sua storia, noi vediamo anche questa storia che è a sua volta la storia di un'altra regista, questa volta donna, e delle sue, diciamo, anche delusioni. L'amarezza in effetti è un po' al centro del film, perché c'è molta elaborazione del lutto, c'è una presenza abbastanza importante anche delle relazioni personali che sono in crisi, ma nello stesso tempo Almodóvar ha comunque questa vena di ironia che è straordinaria. Quindi è un film, io credo, importante. ed è un film che mette al centro le relazioni umane e anche la capacità di raccontarle, quindi anche un film sulla scrittura, sulla creatività,

0: il regista spiega quanto sia cambiato il valore della creatività, per esempio nel mondo dei film, nel sistema cinematografico, parla di Netflix, parla di come si sia anche banalizzata, no? Molto spesso l'ispirazione. Quindi c'è veramente un po' di tutto, ma come sempre con Almodovar c'è da sederci al cinema e godersi il racconto, che ha anche parecchi colpi di scena.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Strade in diretta.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 14 Adriatica si procede incolonnati per circa 7 chilometri tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione della 1. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Imola e Bologna San Lazzaro. In direzione Ancona, sempre sulla 14 per lavori, si verificano code di 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto. Sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze per un veicolo in avaria si procede incolonnati per 7 chilometri tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. Infine si rallenta per un incidente sulla 25 Torano-Pescara tra Sulmona e Cocullo in direzione della 24 Roma-Teramo. È tutto per questo appuntamento, il prossimo tra un'ora più tardi.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
2: Maria Bellonci viene ricordata soprattutto per aver creato insieme al marito Goffredo e a Guido Alberti, che era proprietario all'epoca del Liquore Strega, il Premio Strega. Ma accanto al ruolo di animatrice culturale, il Premio Strega nacque a casa Bellonci nel dopoguerra come naturale conseguenza delle riunioni che si facevano appunto in quella casa fra scrittori e intellettuali. Dicevamo, Maria Bellonci era anche scrittrice, un'attività spesso sacrificata ma determinante nella sua vita. Attraverso il libro Romanzo Privato, pubblicato da Mondadori, Stefano Petrocchi ci porta alla scoperta della Maria Bellonci scrittrice, della sua capacità di narrare personaggi storici, mettendone in risalto elementi umani e personali, cosa che fece con Lucrezia Borgia e poi anche con Rinascimento Privato dell'85, nel quale narrava Isabella d'Este, marchesa di Mantova a cavallo fra il 400 e il 500. Ritratti di donne del passato, dunque. Dunque, al di là degli stereotipi, donne di cui Maria Bellonci coglie aspetti, dettagli, perché la sua opera narrativa gira intorno al concetto del segreto. Stefano Petrocchi, in questo libro tu hai fatto la stessa operazione che ha fatto Maria Bellonci con le sue protagoniste storiche, nel senso che lei ha girato gli archivi di tutta Italia per poi crearne dei romanzi e creare un mix fra aspetto storico e aspetto romanzesco e personale, mettendoci anche molto di sé, e tu sei partito da diari e lettere. Insomma, questo è un romanzo alla Bellonci in tutti i sensi.
3: Sì, ed è un romanzo molto particolare, come erano romanzi molto particolari quelli di Maria Bellonci, appunto perché si basano su un'accuratissima ricostruzione storica basata su letture di prima mano dei documenti dell'epoca. E in particolare è un romanzo che parte dalla sua ultima opera, Rinascimento Privato, nella quale mi è capitato a un certo punto di sospettare un doppio fondo, cioè mentre in superficie Rinascimento Privato è un grande affresco storico, è una biografia in prima persona narrata dalla stessa Isabella d'Este, però mi è capitato di incontrare tanti indizi che rimandano alla vita privata di Maria Bellonci, come se, come dire, nell'ultima sua opera. Maria Bellonci scrive questo romanzo quando ha già compiuto 80 anni, probabilmente sa già che sarà la sua ultima opera, stesse ripercorrendo tutta la sua vita e raccontando alcuni degli incontri e delle persone speciali che hanno contato per lei, proprio camuffandoli all'interno della narrazione storica.
2: C'è per esempio un personaggio che compare in Rinascimento Privato, che è questo prete, Robert de la Pole, un personaggio inventato in questo caso, non è un personaggio storico. E qui tu metti in evidenza come si rifaccia effettivamente un po', per alcune caratteristiche,

0: caratteristiche al marito Goffredo, ma anche a un giovane sacerdote canadese che un giorno, improvvisamente, da emerito sconosciuto, ha bussato alla sua porta.
1: Sì, siamo nell'agosto del 1974, Maria Bellonci ha già 72 anni, questo giovane prete canadese di nome André Desjardins ne ha 30 di meno e si trova a Roma perché lavora presso il Collegio Pontificio in Piazza della Minerva ed è un appassionato di storia e di romanzi storici, ha letto Il Gattopardo, ha letto La Jursenar e ha letto Lucrezia Borgia restandone folgorato. Bene, questo strano personaggio un giorno bussa alla sua porta, così ha una breve conversazione con Maria Bellonci e poi non si rivedranno più. Lui negli anni successivi gli scriverà un paio di lettere a cui Maria Bellonci non risponderà mai, ma questo personaggio le torna alla memoria nel momento in cui si trova a rimettere mano a un'enorme mole di studi che ha fatto nel tempo su Isabella d'Este ed è decisa a farne un romanzo. Bene, improvvisamente l'intuizione di inserire questo personaggio maschile di Robert de la Pole, ispirato da André Desjardins, nel romanzo le dà la possibilità di creare una struttura. Robert de la Pole avrà rispetto a Isabella d'Este lo stesso rapporto che André Desjardins con Maria Bellonci. Robert de la Pole le scriverà delle lettere a cui Isabella non risponderà mai, ma queste lettere nel romanzo, che sono 11, danno la possibilità a Maria Bellonci di allargare il quadro rispetto alla piccola corte mantovana in cui vive Isabella d'Este, perché Robert de la Pole da giovane diplomatico inglese che viaggia di corte in corte la informa su tutto quello che sta accadendo nell'Italia e nell'Europa del Cinquecento. Quindi questo è il primo punto, come dicevo prima, di una coincidenza tra vita privata e elaborazione letteraria. E ce ne saranno tante altre, come giustamente dicevi tu, in Robert de la Pole confluisce anche in parte il personaggio di Goffredo Bellonci, il marito di Maria, e lo vediamo da una spia temporale. La prima lettera di Robert de la Pole arriva in un giorno che è il 10 agosto e Maria Bellonci aveva sposato Goffredo l'11. Quindi, insomma, questo è soltanto uno dei primi indizi, no, di questa autobiografia mascherata che Maria Bellonci conduce all'interno del Rinascimento privato.
0: Rinascimento privato quindi può essere considerato in parte un modo in cui Maria Bellonci ha espresso se stessa attraverso un romanzo che appunto apparentemente non parla di sé, ma in realtà parla molto di sé. A proposito del rapporto con Goffredo, leggendo il tuo romanzo si capisce che lei aveva all'inizio proprio un'ammirazione profonda nei confronti di quest'uomo, cioè pensava che attraverso quest'uomo avrebbe potuto realizzare il suo sogno di diventare scrittrice. In qualche modo, ecco, pendeva dalle sue labbra. Ecco, era una questione anche di altri tempi o effettivamente Goffredo Bellonci aveva questo carisma culturale incredibile?
1: Probabilmente sì, lo aveva. Goffredo Bellonci è stato un grande critico letterario, è stato il fondatore della Terza Pagina, che è un'istituzione culturale che poi è stata ricopiata da tutti i giornali italiani, ma nasce proprio con lui al Giornale d'Italia all'inizio del Novecento. Era un giornalista che si occupava anche di attualità, di economia, di politica, era stato inviato dal giornale a seguire gli accordi di pace di Locarno dopo la Prima Guerra Mondiale. E quindi sì, c'era sicuramente del carisma da parte sua, che viene naturalmente subito da Maria Bellonci, che intreccia con Goffredo un rapporto che è assolutamente passionale. Le lettere sono calde proprio di sentimenti, ma anche di sensi. E tuttavia Maria Bellonci era anche una giovane aspirante scrittrice molto ambiziosa, che attraverso gli insegnamenti di Goffredo diventa anche una studiosa. Goffredo le legge i classici, la invita a leggere i romanzi francesi dell'epoca, per esempio Proust, che non raccoglie molto il favore di Maria Bellonci, mentre Maria si innamora di Stendhal e del suo modo di scrivere il romanzo storico. Quindi è un rapporto completo, simbiotico, che dura per tutta la vita di Goffredo. Fra i due c'era fra l'altro una notevole differenza di età, perché Goffredo era di 20 anni più vecchio. E

0: questo rende il rapporto all'inizio difficile per Maria, che non si azzarda a raccontare ai genitori che frequenta un uomo molto più grande e peraltro non particolarmente abbiente, perché era un giornalista che viveva del suo lavoro e di poco altro. Maria Belloni ha sempre mantenuto e ha espresso anche una grande riconoscenza verso Goffredo, anche quando poi diventerà una scrittrice affermata e totalmente autonoma.
1: A proposito del ruolo di scrittrice, molti ricordano Maria Bellonci come appunto fondatrice del Premio Strega insieme al marito. Tu racconti nel libro che lei ha un po' sofferto del fatto che non avesse un riconoscimento proprio come scrittrice, cioè che tutti la riconoscessero come animatrice culturale, fondatrice del Premio Strega, però il suo ruolo di scrittrice era messo un po' in secondo piano. Lei per prima dedicava più tempo a fare l'animatrice culturale, a ricevere gli intellettuali ogni domenica a casa sua, appunto, che alla scrittura. Come ha vissuto, secondo te, secondo quello che hai potuto intuire?
0: Ma dunque, intanto nasce prima la scrittrice storicamente, perché esordisce nel 39 con Lucrezia Borgia, che ottiene subito il premio Viareggio, viene tradotto nelle maggiori lingue europee, e nel 47 arriva subito il suo secondo libro, che peraltro i cultori dell'opera bellonciana definiscono il suo migliore, che è Segreti dei Gonzaga. Poi quello stesso anno nasce anche il premio Strega, e di fatto per 25 anni Maria Bellonci non torna più alla narrativa, scrive spesso sui giornali, ma libri in proprio non riesce a scriverne, anzi progetta molti libri che poi non riesce a portare avanti. In questo caso probabilmente questa circostanza influisce molto anche sulla ricezione di Maria Bellonci. Il pubblico nel tempo si è dimenticato della scrittrice, ma ha tutti gli anni davanti la fondatrice del Premio Strega, l'organizzatrice di questa grande kermesse culturale che da subito il premio diventa. Quando probabilmente arriva il maggiore contributo critico alla lettura di Maria Bellonci da parte di Giacomo De Benedetti, uno dei più grandi critici del Novecento, nel 61, bene, Maria Bellonci non scrive già da 14 anni. Successivamente tornerà alla scrittura, gli anni 70 saranno molto produttivi, ma in qualche modo Maria Bellonci cambia di segno, da grande cultrice del Rinascimento diventa un'autrice invece molto popolare, e Maria Bellonci forse in quel momento lamenta di non essere riconosciuta per il valore letterario che ha, e questo si vede anche in Rinascimento privato. Probabilmente si deve a questo il fatto che lei poi decide di scrivere il suo ultimo libro al Premio Strega del 1986. Aveva voglia proprio di essere riconosciuta fra i grandi autori premiati come Pavese, Tomasi di Lampedusa, Morante, Flaiano.
1: E sì, ricordiamo appunto che lei vinse il Premio Strega nell'86 con Rinascimento privato, era da poco mancata, quindi è stato uno dei premi Strega assegnati postumi. Il premio Strega, dato postumo però alla stessa fondatrice del premio Strega, quindi potrebbe sembrare un cortocircuito, in realtà ovviamente fu un plebiscito, ma fu secondo te un vero riconoscimento alle capacità narrative di questa scrittrice?
0: Secondo me sì, alla fine gli è stato riconosciuto, lo dicono i contemporanei. Quando esce la notizia che Maria Bellonci concorrerà al premio Strega, naturalmente la società letteraria si mette in subbuglio, perché viene ritenuto quasi incestuoso il fatto che la fondatrice concorra al suo stesso premio, ma molti dicono che per una volta si può mettere fra parentesi la figura della fondatrice del premio per riconoscere invece le grandi doti letterarie della scrittrice.
1: Grazie a Stefano Petrocchi, ora in libreria con Romanzo privato pubblicato da Mondadori. Grazie.
0: Grazie mille.
1: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe vanno in onda come sempre il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
7: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
6: No grazie, perché siamo tra persone per bene.
7: Beh, non tutti.
8: Ci sono delle foto in cui c'è Malen con i capelli di Batistuta e Dybala con i tuoi.
9: Beh, diciamo che Roma è facile portarti alle stelle, no? Però è anche facile portarti alle stalle.
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Quest'anno ci sarà la finale di Champions a Madrid, la Roma combatterà punto a punto con l'Inter fino all'ultima giornata, una bella rievocazione storica.
2: Questa Roma che è partita così bene, ma può sognare magari di poter quantomeno lottare per lo scudetto?
3: Da tifoso non ti rispondo, spero che la Roma possa fare una grande corsa con l'Inter, Napoli, Juve. Da come è partita c'è la possibilità, però non diciamo niente.
4: L'otto scudetto, io ho sempre detto che l'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti. Poi ci sono squadre che si stanno attrezzando in un modo notevole, no? Se volete anche più di noi, tra tutte il Como, che sicuramente è una squadra che non è più da considerare, ma è una sorpresa, ma è assolutamente di grande valore. Poi ci sono le big.

0: Conè è rimasto alla Roma, è rimasto Cristante, ha rinnovato Pellegrini, Mancini. Che ci sia questo nucleo, quanto è importante secondo te?
1: Sia Gasperini che i giocatori che sono rimasti hanno voluto fare la stessa strada, diciamo. Noi abbiamo un gruppo fantastico, noi ci vedevamo tutte le settimane anche fuori Trigoria.
2: Totti, Gasperini, Totti, grandi sensazioni per la Roma. Allora, Pierluigi Pardo, buongiorno.
3: Buongiorno, come va?
2: Molto bene, anche perché apro questa puntata con un indovina chi. Indovina chi è collegato con noi. Allora, ti do degli indizi. Superstar del padel, produttore di vino, scrittore. In questo momento a Firenze per una festa di compleanno. A casa, nei cassetti, ha una cosa che Gasperini sogna tutte le notti. Chi è?
3: Scusa, difensore?
2: Com'è?
3: Ruolo difensore?
2: Sì, ruolo difensore, ma io ti sento male, quindi ti ricollego.
3: Come ti senti male? Non è possibile.
2: Sono gli scherzi della tecnologia. Aspetta,
3: produttività Milano centro, Milano centro, il cuore della Lombardia produttiva, il PIL.
2: Ho capito. Dice, lo so. Vincent Candelà, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
2: Vero che
4: buongiorno.
2: Si sente male? Non si sente bene? Disturbato.
4: Purtroppo sì, Pier, non so dove. Stai in cantina, Pier?
2: In cantina, sì.
3: No, magari fossi in cantina, sto sul divano a Milano, 47 gradi, a Milano c'è una casa nella quale mi appoggio, non c'è l'aria condizionata, c'è questo ventilatore, sentitelo in diretta, in esclusiva per gli amici di Radio 24, sentite.
2: Il ventilatore di Pardo, vabbè.
3: Hai sentito?
2: Sì, meraviglioso, lo metto come suoneria del telefono. Senti Vince, ho sentito che Cristiano Ronaldo vuol fare il professionista del paddle, cosa che tu sei già.
4: C'è da lavorare, c'è da lavorare, però è il benvenuto, come no, giriamo il mondo col padel, quindi magari sicuramente è attrezzato per diventarlo, perché lui sì. Comunque è una macchina da guerra, sì. Quindi sì, l'obiettivo è quello, però lì se la giochiamo, a calcio no, non posso dire nulla,
2: il
4: però
2: ragazzo
4: a padel con fa. Cristiano se la giochiamo.
2: Il ragazzo se
3: a padel parte avanti Vincent, a padel parte avanti Vincent, cioè, sono sicuro al 100%, poi è chiaro che Cristiano essendo ancora in attività, insomma, secondo me ci mette poco a recuperare, però...
2: E ha discrete doti fisiche.
3: Tanta diciamo. Roba, diciamo tanta roba Vincent, tanta roba, cioè, quello schiaffo, cioè adesso mi dispiace che qui siano le immagini, ma c'è cioè uno schiaffo al volo che è una roba molto irruento come stile di padel, molto bravo, molto forte.
2: Sì. Vince, ma chi c'è a Roma per la tappa romana?
4: Chi gioca a padel?
2: Chi c'è?
4: C'è Diego Perotti, c'è Perota, c'è Pizzaro, c'è Toti, Fiore. Ci sono tanti giocatori bravi, ormai il padel, noi ex calciatore, il livello si è alzato, si divertiamo.
2: Sì.
4: La forza mia è che il campo è piccolo in confronto a un campo da calcio, quindi questa è la forza mia, perché il campo veramente è piccolo, quindi mi muovo bene, diciamo, mi muovo poco, ma mi muovo bene.
2: Sì, ci sono anche molti telecronisti che si dedicano al padel in maniera professionale.
3: Sì, sì, in maniera meno. Però no, però fra i vari miracoli del padel c'è la possibilità di poter giocare con della gente che nella vita ha fatto lo sportivo professionista, mentre tu magari pesi 130 kg. Questo lo dico così senza nessun riferimento.
2: Sì, esatto, a cose persone.
3: Poi è chiaro che sono più forti, no? È chiaro che sono più forti. Però insomma si può giocare insieme e magari rischi anche di non fare brutta figura. Ma parliamo ovviamente dell'evento del Due Ponti, no? 11 e 12 settembre, giusto? World Legends Paddle Tour,
2: quello lì,
3: la tappa romana.
2: Sì, tappa romana, 11-12 settembre.
3: Sono stato a Due Ponti ieri.
4: Con tanti campioni del mondo,
3: Sì.
4: E romano, però ci sono tanti campioni del mondo proprio.
2: Sì, anche quello che ci sta parlando, peraltro. Senti, io volevo chiederti un'altra cosa. L'unica cosa per cui ti ho chiamato, oltre al fatto di salutarti, è perché voglio sapere cos'è l'alberologia. No, perché... c'è questo libro, si chiama Il metodo Vincente, perché... no? Vincente.
4: Sì,
2: l'alberologia che cos'è?
4: No, è il metodo che ha creato mia moglie, l'alberologia, che attraverso, basta osservare bene Secondo lei un albero che si parte dalle radici e poi si va a raccogliere, e quindi è un po' attraverso la mia vita abbiamo fatto, attraverso le mie esperienze, bene, non bene, le mie sbaglie, le mie, c'è comunque una molte somiglianze, e quindi abbiamo provato a dare un seme attraverso le mie sbaglie, come ho detto, attraverso le mie vittorie.

0: Però c'è una metodologia che attraverso un albero, secondo lei, è molto simile. Ma è una cosa abbastanza semplice, sempre sulla consapevolezza, perché non è una cosa tecnica o tattica, è soltanto attraverso tutto il potenziale che ci abbiamo dentro. È abbastanza leggera, non è complicato.
1: No, io ci credo molto. Ti riconosci l'albero di Pardo com'è?
0: No. Beh, già fatto una bella raccolta, Piera, vuol dire che le radici sono belle impiantate, sa da dove viene, sa guerra. Dove vuoi andare, quindi una bella guerra, sì.
2: No, il mio albero preferito è l'ulivo, devo dire la verità. L'ulivo è proprio un albero che mi esalta proprio per la sua forma, per la sua, proprio così esteticamente. Poi perché dall'ulivo lascia l'olio, quindi è una cosa straordinaria. No, devo dire, Vincent è un caso quasi unico, nel senso che è un francese ormai italiano, romano, straradicato, ormai non devi dirlo, tanto lo sappiamo, sei quasi più italiano che francese ormai. E insomma, è una delle persone più divertenti e più piacevoli da frequentare, proprio nella visione della vita. Vabbè, comunque non sto, basta, volevo farti una domanda, perché è la domanda che
0: grazie,
2: si fanno tutti,
0: Piero,
2: in questo momento. Fatte salve tutte le precauzioni, le scaramanzie, gli scongiuri che fanno i tifosi della Roma, questa squadra che vedi ha qualcosa secondo te di una Roma che, non dico che debba vincere quest'anno, ma che possa costruire un ciclo capace di durare, poi un anno puoi vincere, un anno puoi sfiorare un traguardo, ma siamo in quella dimensione lì della Roma che tu hai conosciuto e nella quale hai vinto?
0: Beh, diciamo che la stiamo costruendo, vuol dire, sono un anno adesso che il mister c'è, ha avuto un anno per far capire come lavora, quindi si conoscono meglio, e secondo me quest'anno anche con i giocatori che sono arrivati siamo lì per lottare. Io penso che l'Inter magari come rosa è superiore a tutti, però dopo l'Inter secondo me col gruppo che c'era e che ancora è consolidato ancora di più quest'anno se la può giocare. Poi c'è sempre comunque il Milan, la Juve, che non è quella di 20 anni fa, ma è sempre la Juve, il Milan e il Napoli, che l'ultimo 5 anni ha vinto 2 scudetti. Però la Roma può dire la sua oggi, secondo me. Sì,
1: ma sai cos'è poi è bellissimo da vedere giocare. Cioè, io guardavo l'Atalanta tutte le volte che giocava quando c'era Gasperini, adesso è la Roma che ti ruba l'occhio, perché anche da esteta ti dico, Vincent, la Roma è una gran bella cosa da vedere.
0: Sì, senza dubbio. Poi è vero che ci sono un gruppo importante, però le prime 2 partite, poi Dybala sta giocando così, è una bellezza. Io negli ultimi anni vedere qualcosa di originale, di alla Zidane o alla Totti o alla Roberto Baggio, lo rivedo un po'. Dybala, nel senso che è qualcosa di bello da vedere, poi bravo, è anche concreto. Però colpo di magia, anche le ultime mondiali non è che non ho visto così tanto, e allora è un piacere vedere Dybala giocare così.
1: Sì, se sta così il più forte giocatore che abbiamo dalle nostre parti, credo siamo tutti d'accordo, compresi i telecronisti, no?
2: Sì, no, ma è una delle grandi domande, non per sfiducia, perché c'è uno storico di infortuni, di fragilità proprio di Dybala. Però mi ha molto colpito quello che ha detto dopo la prima giornata di campionato Gasperini, perché lui ha detto non è vero che è di cristallo, quindi probabilmente Gasp, che è anche un grande preparatore, è una delle caratteristiche fondamentali del gioco di Gasp, è la sua straordinaria capacità di allenare la squadra, quindi di migliorarla dal punto di vista fisico. Forse il fatto di aver potuto fare una preparazione, quest'anno non c'è più la nazionale, quindi è un giocatore ormai completamente dedicato alla causa, e probabilmente Gasp si sente da questo punto di vista un po' più ottimista sul fatto di poter preservare. L'elemento della fragilità fisica Dybala ce l'ha avuto negli ultimi anni, anche perché se non ce l'avesse avuto sarebbe andato al Real Madrid. Con tutto rispetto ovviamente per la Roma, che è una grandissima squadra, però è la dimensione tecnica di Dybala, se non avesse questo piccolo asterisco che ogni tanto che ogni tanto si blocca, c'ha il problemino muscolare, eccetera, eccetera, lo porterebbe ancora, secondo me, in una dimensione da, non lo so, primi 10 al mondo.
1: Assoluta, no, ma chiaro.

0: E quando sta bene è fra i primi 10 al mondo. Queste due giornate è stato clamoroso. Poi c'è Malen, poi c'è la profondità della rosa. Perché è vero che non è arrivato Lovren, che sarebbe stata la ciliegina, però insomma, questa è la squadra che ha tantissime soluzioni, veramente tantissime soluzioni. Credo che l'Inter sia superiore. E sono d'accordo con te, però, che sia la cosa più bella, sicuramente la cosa più bella che si è vista in queste prime due giornate. Ci metterei anche il Como fra le cose molto
1: Sì,
0: belle da vedere, proprio per la capacità che ha di cambiare spartito. E insomma, dai, è un bel campionato. Ci divertiamo. Quasi, quasi come con il padel, quasi.
1: quasi, quasi. No, volevo salutare Vincent perché ho detto prima che a Firenze ha una festa di compleanno, che è della Fiorentina, naturalmente, Vince.
2: E diciamo che è un momento particolare, però sempre sono 100 anni della Fiorentina, quindi stasera giochiamo contro le grandi ex della Fiorentina, quindi è sempre un piacere ritrovarci. Grande, grande giocatore, c'è il mio amico Battistuta, e quindi è sempre un piacere. È un momento particolare la Fiorentina, anche lì è un po' strana, e speriamo al di là dei 100 anni giusto
1: Sì,
2: festeggiarle,
1: poi
2: poi si
1: bisogna festeggiare il campo.
2: concentrano subito sul campionato.
1: Beh, devi festeggiare in campo,
0: Questo
1: sennò diventa un
0: non
1: po'
0: può
1: complicato, eh.
0: non ricordarmi il Fiorentina-Roma dell'anno dello scudetto, vinto fra l'altro dalla Fiorentina con Batistuta che giocava nella Roma, che in quella circostanza insomma, qualche fischio se lo beccò, ma insomma era il gioco delle parti, ci mancherebbe altro. Adesso giustamente riceve applausi e affetto per quello che ha fatto a Firenze. E si giocò di lunedì, partita rinviata per ordine pubblico, nel primo pomeriggio, Vincenzo la ricorderà benissimo, con uno storico striscione, "Semo tutti parrucchieri", dei tifosi della Roma che si erano presentati, nonostante
2: la
0: l'orario
2: genialità
0: scomodo,
2: romana,
0: nonostante l'orario scomodo, si presentarono tutti in 5.000.
1: Sì, no, quello lì ha fatto leggenda come Giulietta e Nazzocchero, cioè è nella storiografia del grande libro del calcio italiano. Siamo tutti parrucchieri. Grazie, Vince. Abbraccio.
2: Grazie a
0: Ciao.
2: voi, un
1: Ciao.
2: abbraccio a tutti.
1: Buon divertimento
0: Ciao,
1: sia
0: ciao, ciao.
1: stasera che con il padel. Allora, finito il mercato, Pierino. Cosa ne pensi?
0: Sì, ma che alla fine si sono impegnati sti ragazzi. Cioè,
1: Si sono impegnati,
0: io quando
1: ma
0: penso,
1: quali?
0: no, ma io
1: Ma
0: quando
1: chi?
0: adesso a parte tutto, no, io penso al calcio italiano. Io penso al
1: Si
0: calcio
1: sono
0: italiano, no,
1: impegnati sti
0: veramente.
1: ragazzi.
0: Faccio un ragionamento da anni. Poi probabilmente il fatto che conosca dirigenti, che conosca, mi porta a essere in qualche modo a compartecipare a quello che è il loro sforzo. Ora, il calcio italiano c'è un sacco di difetti, fa un sacco di errori, eccetera. Però ci sta provando. Noi non siamo l'Inghilterra, non abbiamo quelle risorse lì, non abbiamo gli stadi di proprietà, non abbiamo quei diritti televisivi che derivano dalla vendita in tutto il mondo, non siamo la Superlega, siamo un calcio che prova a fare quello che può fare, e con fantasia, con competenza, più o meno, secondo me anche facendosi un po' di de, facendo, dovendosi fare anche un po' di analisi psicologica e cercare di sistemare delle cose. La cosa che io trovo interessante del mercato di quest'anno è che finalmente mi pare che oltre a prendere qualche grande giocatore anziano,
1: Sono presi tanti
0: quelli
1: giovani di
0: forti,
1: prospetto.
0: si sono presi dei giovani di
1: Sono
0: prospettiva.
1: d'accordo.
0: E stiamo diventando un campionato di prospettiva per valorizzare giocatori interessanti. Non tutti li riusciremo a tenere, però insomma, io credo che, insomma, sinceramente, partendo tu parti dall'Inter che ha fatto oggettivamente un grandissimo mercato, eppure era iniziato, ti ricordi, con tutti quei pali presi
1: Sì, come
0: perché
1: no?
0: provava a prendere un giocatore, poi arrivava un inglese,
1: La
0: un
1: Roma ne ha,
0: arabo,
1: ne ha,
0: cioè,
1: Roma ha fatto la
0: la
1: collezione
0: Roma
1: di
0: pure, no?
1: pali.
0: Quindi il mercato delle squadre italiane è questo qui. Ma pensa anche alla Lazio, che comunque con tutte le difficoltà economiche e ambientali, alla fine secondo me ha fatto un mercato che potrebbe averla migliorata. Il Milan, Cardinale, si è speso in prima persona e ha tirato fuori la pietra, come dice un mio amico, ha tirato fuori i soldi.
1: No, ma anche la Lazio.
0: Insomma, mi pare che tutti abbiano provato a migliorarsi e
1: D'altra
0: poi
1: parte,
0: vedremo,
1: Pierre,
0: ovviamente.
1: cioè, oggi sono le 24 ore, l'amico Beninazzo fa dalle cifre del mercato, insomma, speso un miliardello, deficit di 400 milioni, è la seconda lega che ha speso di più, anzi la prima lega che ha speso di più in Europa, perché l'Inghilterra manco la considero, cioè l'Inghilterra fa delle cose
0: Sì,
1: sue,
0: è un
1: ha
0: altro sport. È
1: speso
0: l'NBA,
1: 4
0: l'Inghilterra è l'NBA.
1: miliardi, sì, poi questi soldi che girano sempre all'interno. Però le pagelle del mercato, Giulio Cardone di Repubblica, buongiorno Giulio, converrà?
3: Buongiorno a voi, ciao.
1: Pagelle del mercato sono una roba un po' anni 80, non so se vuoi farle, ma sono una roba un po' anni 80, un po' vintage.
3: sono vintage, sì, però ci si diverte sempre a farle, poi sono sempre molto lette,
1: sì.
3: In particolare sul sito, devo dire che insomma si leggono molto, quindi le abbiamo fatte, ci divertiamo a farle, si dibatte molto, perché insomma
1: voto più alto all'Inter, mi pare, no?
3: Al Como, il voto più alto al Como, 8 al Como pieno proprio, perché insomma sì. Devo dire Ken più Nico Paz, perché Nico Paz poi noi siamo abituati a vederlo con la maglietta del Como, però insomma hanno speso 50 milioni mm-hmm. per farlo restare al Como, mm-hmm. Per cui insomma è un investimento importante, Ken un investimento altrettanto importante di 40 milioni pur avendo un altro centravanti molto bravo, insomma Ricci comunque è un altro, se sarà un'alternativa, insomma il Como credo che è un mercato da 8 pieno, l'abbiamo messo, forse sono stato un po' generoso col Napoli che insomma ho dato un 5,5, probabilmente ecco sono stato generoso forse considerando che sono arrivati soltanto insomma due giocatori così di delle alternative, no? Per cui forse anche qualcosa in meno, però diciamo l'attenuante era che si era capito tutto dall'inizio quando il presidente De Laurentiis aveva detto
1: le mani legate,
3: abbiamo più di 40 sì, più che altro abbiamo più di 40 giocatori in rosa, quindi dobbiamo vendere, punto, quello
1: è la verità.
3: Sono riusciti a vendere qualcosa alla fine, insomma, quindi poi questo, poi insomma il Milan comunque ha speso, chi dice 160, io ho scritto 180 perché obiettivamente da quello che so Moreira è stato pagato 60 più 10, quindi insomma siamo veramente ad altezza, come state dicendo benissimo voi, stratosferiche rispetto, parlando sempre di questo pianeta, insomma, perché chiaramente Premier fa parte di un'altra categoria, con i suoi 4 miliardi investiti, non spesi. Cioè.
1: Ho sotto gli occhi la classifica, che ha speso di più, lo saprai anche tu, facciamo nei primi 15, no? Ci sono come intrusi, ottavo Real Madrid, Ipswich Town davanti al Barcellona che è decimo, poi ci sono Brighton e Hull City e Manchester United davanti alle prime due italiane che sono Juventus e Milan. Il Paris Saint Germain è 17esimo, ha speso quanto la Fiorentina, cioè circa 150 milioni, ma voglio dire che secondo me per me il vero fuoriclasse del mercato, il vero trionfatore continentale, in questo mi piace associare Paris Saint Germain a Como, non so perché mi viene questa, però one face one race è Luis Campos, Pier, è l'uomo che da allenatore portoghese fermò Mourinho molti anni fa quando Mourinho allenava al Porto, no? 27 risultati utili consecutivi e lui riuscì a fermarlo da allenatore, poi al Monaco, poi eccetera, dal 2022 direttore sportivo di Paris Saint Germain ed è il miglior acquisto mai fatto da Al-Khelaifi quest'anno, adesso riesce a fare soldi e a vincere la Champions.
0: Ma la verità è che poi alla fine la competenza e le idee sono quelle che fanno realmente la differenza. L'epopea del Paris Saint Germain nasce in questi ultimi anni da un atto teoricamente suicida, cioè la decisione di mandar via i giocatori galattici, Mbappé su tutti, che non è che Mbappé nel frattempo sia diventato scarso, rimane un giocatore incredibile, però Paris Saint Germain ha puntato su qualcos'altro. Sono d'accordo sul Como e il Como che riesce a tenere Nico Paz, anche se ovviamente rimane nell'orbita del Real Madrid, ma riesce a trovare quella formula lì, ci riesce perché Nico Paz sa che a Como sta bene, perché se no nessuno rinuncia al Real Madrid subito, un giocatore del suo talento, no? Nel giro della nazionale argentina, e lo vedi da Miglia, che è questo centrocampista anonimo per carriera, che arriva a 6 milioni e che l'altro giorno sembrava Iniesta, questi livelli qui, però quindi le idee fanno chiaramente la differenza, perché poi attraggono i giocatori, li fanno rimanere anche se magari il blasone di quel club è inferiore rispetto a quello di chi ti fa l'offerta. Le idee poi alla fine sono quelle decisive. Il Napoli si è mosso poco, c'è questo tema legato ad Allegri che insomma è arrivato lì, però la base rimane molto buona, quindi non è che deve diventare un alibi questo per Allegri.
1: No, ma lo sapeva già.
0: Il Napoli ha comunque una base, assolutamente. Il Napoli ha una base molto buona e deve fare di più, nettamente di più e nettamente meglio di quello che si è visto l'altro giorno. E poi Juve e Milan hanno avuto due traiettorie un po' diverse, nel senso che il Milan con Cardinale si è subito prodotto in acquisti anche importanti, anche pesanti dal punto di vista economico. La Juve ha dovuto giocare un po' più di sponda, di rimando, andando a cercare delle occasioni. Alla fine, secondo me, comunque la squadra è competitiva, e l'Inter, appunto, nonostante i pari che ha preso all'inizio, e poi alla fine, secondo me, la rosa l'ha migliorata. Io vedo onestamente, da parte di tutti o di quasi tutti, un mercato migliorativo. C'è un grande punto interrogativo sulla Fiorentina, perché ha speso tantissimi soldi, ha preso sicuramente dei prospetti molto interessanti. Mastantuono, lo dicevamo ieri, è un giocatore, è un piacere per gli occhi, incredibile. Bisogna capire se troverà la quadra e quanto tempo ci vorrà per trovare la quadra. E poi, secondo me, c'è il mercato della Lazio, che è un mercato nato in un clima
1: di opportunità
0: molto, molto difficile, però poi alla fine, secondo me, i giocatori sono, guarda, mi ricordo Spalletti una volta mi disse questa cosa: i giocatori sono tanti, ed è vero, nel senso che poi non sono tutti uguali, però magari se con le idee, con la fantasia, e soprattutto se hai un progetto tecnico che può essere interessante, riesci, puoi andare a prendere dei giocatori, dei prospetti che magari da altre parti faticano, ma che invece è il caso di Frattesi. Adesso vedremo se continuerà così, però il caso di Frattesi è molto, molto significativo, perché lui è arrivato, ha proprio girato la chiave, è un leader di questa squadra, si è preso quella titolarità che evidentemente gli mancava negli anni dell'Inter, sta facendo cose importanti, e secondo me un pochino di entusiasmo almeno all'interno della squadra lo ha portato avanti. Ma penso che anche i tifosi della Lazio, al netto delle legittime proteste che continueranno, possano riconoscere che comunque potrà andare peggio, potrà andare molto peggio. Insomma, la Lazio ha fatto un buon mercato.
1: Sì, è andato via Romagnoli, va sottolineato oggi.
3: Sì, guarda, sinceramente il 7 che ho messo oggi, col punto interrogativo, con l'asterisco Romagnoli, diciamo che insomma comunque è un giocatore importante, no? Un leader della difesa. La difesa resta con soli tre centrali. È vero che Gattuso gioca a 4, ma insomma, perdere Romagnoli poi così dopo il gong praticamente delle trattative è abbastanza una beffa, soprattutto per i tifosi della Lazio. Insomma, anche se devo dire che sia Gattuso sia la società puntano molto su Prosgard, che è andato bene in queste prime due partite, però insomma è una cessione pesante da parte della Lazio. Vediamo poi se vengono firmati i documenti, perché questi discorsi li abbiamo fatti già altre due volte e ogni volta poi vediamo, perché la firma al momento ancora non c'è, ma ci sarà, per carità, siamo allo scambio di documenti, però insomma aspettiamo.
1: Deve coronare questo suo sogno d'amore con l'Arabia, Romagnoli, di cui si parla.
3: Con il Qatar,
1: con il Qatar,
3: che poi si chiude. Sì, con quel mondo lì, diciamo, questo
1: sogno mediorientale,
3: domani chiude il mercato lì, ragazzi, quindi vediamo.
0: Io credo che Romagnoli comunque alla Lazio abbia dato, anche per motivi di fede, di affetto, abbia dato quello che doveva dare, insomma, sinceramente
3: assolutamente.
0: È un giocatore che ha davanti a sé la possibilità, insomma, dell'ultimo contratto veramente ricco. Insomma, io faccio fatica, no? Siamo tutti bravi col portafoglio.
1: No, ma io sono l'ultimo a fare moralismi, Pier. Poi faccio delle domande su, ad esempio, su Somerville, che doveva andare alla Roma, è molto giovane, ha 24 anni, è andato a farsi ricoprire di grano là. Io sono su questo sono perplesso, però su queste scelte
0: io capisco, più Romagnoli di Somerville,
1: ma vabbè, non c'è dubbio,
3: Beh, certo, l'età parla chiaro, 31 contro 22, 23 quanto era Somerville, però lì c'entra anche un po' il tetto degli ingaggi, no? Che si è imposto la Roma, insomma, oltre 4 milioni al di là dei bonus, dei premi, degli incentivi, 4 milioni di base fissa, non vogliono andare oltre i Friedkin, e devo dire che per questo non sono arrivati due giocatori eccezionali come Greenwood prima e Merville dopo, che avrebbero fatto fare sicuramente il salto di qualità.
1: Ma ci sono anche delle complessità procedurali, perché il mercato è anche spesso un'occasione, è un sistema di occasioni, no? O la becchi, la prendi subito al volo, chiudi e ciao, però se stai lì. Basta guardare quello che è successo ieri anche con la Roma, un leveling, serviva un esterno, sono tre sessioni di mercato che Gasp chiede un esterno, Ieri sembrava arrivare e poi alla fine non è arrivato, esattamente come il difensore del Milan, come l'attaccante del Napoli, però è una certamente c'entra.
0: Però è tenuto con E.
1: Però è tenuto, no, beh, certo, è tenuto con E.
0: Cioè, no, ma certo, cioè è esattamente
3: guarda,
0: questo.
3: Uno dei voti vi interrompo, più divisivi forse che ho fatto oggi, così che che ho piazzato oggi questo 7,5 al mercato Roma. Molti hanno messo voti molto più bassi, sinceramente.
1: No, no, secondo me
3: io penso
1: stato,
3: alla Roma. Secondo me è un mercato importante. Poi è chiaro che Gasperini è molto molto esigente, lo sappiamo, però è vero, non è un esterno puro. Mora è più che altro un 10, un trequartista, un rifinitore, però un ragazzo pagato 25 milioni più il 50% della futura rivendita, insomma parliamo di investimenti importantissimi.
1: Ma io su quel voto sono d'accordo, Giulio. Ha fatto un bel mercato, perché ha
0: dato pressione
1: alla Roma. No, ma
0: senza mettergli pressione, è fortissimo.
1: Chi?
0: Voglio dire, campionato è Mora.
1: Ah, Mora.
0: Il campionato portoghese disponibile su DAZN, faccio l'aziendalista. Cioè, stiamo parlando di un acquisto di altissimo livello, di altissima prospettiva. Certo, con l'esterno sarebbe stato ancora meglio, però... Poi magari no, l'esterno,
1: però sai cos'è, ma sai cos'è ma sai cos'è che Gasperi su tre sessioni di mercato che chiede l'esterno, cioè in un mondo normale primo acquisto che fai non è Castro, è l'esterno.
0: Però io credo adesso non ci ho parlato nelle ultime ore, io credo che lui sia contento di questo mercato. Io credo che ci sia stato un grande equivoco sulla sua permanenza, sul suo arrivo alla Roma, che è stato l'anno scorso. L'anno scorso la Roma, parlo del mercato dell'estate scorsa 2025, si è incartata sugli attaccanti, perché non aveva evidentemente grande fiducia in Dovbyk, che comunque aveva fatto 15 gol l'anno prima, per caratteristiche non piaceva, è andata su Ferguson, si è trovata praticamente alla fine del mercato, né di qua né di là, né carne né pesce. Ferguson non dava quel rendimento che serviva, Dovbyk nel frattempo era stato ulteriormente fiaccato anche dal punto di vista psicologico. Gasperino l'ha mai nascosto, da quando è arrivato Malen la situazione è completamente cambiata. E poi anche qui, come dicevamo prima per Fabregas, c'è un effetto Gasp, perché quando tu vedi una delle cose che non hanno funzionato nel mercato della Roma è stata la scelta di Selic, no? Che qualcuno ha considerato un tradimento, un giocatore che...
1: Beh, però lì è andata a migliorare secondo me con Molina.
0: Sì, ma poi vedi Lulli, no? Cioè, adesso perché siamo all'inizio.
3: Sì, Lulli alla fine poi, sta giocando lui.
0: Capito?
3: Sì, cioè, sì. Sta giocando Lulli, che capacità, è veramente interessante.
0: La capacità del grande allenatore di trovare delle soluzioni, che quella ha un valore veramente inestimabile. Cioè, alla fine dell'anno vale milioni di euro in termini strettamente economici avere un allenatore bravo, no?
1: No, ma questo è indubbio, questo è indubbio. Chiedere e bussare all'Atalanta, che peraltro ha fatto il solito grande mercato in uscita, perché si è arricchita non poco con le cessioni ai soliti padroni delle braghe bianche, anzi in questo caso azzurre, del Chelsea, perché Anor e il Palestra hanno fruttato un 118, se non ricordo male. Grazie Giulio. Abbraccio.
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
3: Buon lavoro.
1: Ciao,
3: ciao ragazzi.
1: Cardone di Repubblica. Ciao Pier, a domani. A domani.
0: Vabbè, la griglia la faccio domani, dai. La faccio domani.
1: Che griglia? Ah, vuoi fare ancora griglia il campionato?
0: Eh beh, siamo arrivati, dai, te la faccio domani, così ci penso, ho 24 ore in più, ma ce l'ho. Domani ti faccio.
1: Ce l'hai? Ah, vabbè. Ok, domani grigliata. Allora, signore e signori, domani grigliata a casa Pardo. Ci fermiamo per la borsa e torniamo.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
10: Elegance is a journey. Air France.
9: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buon pomeriggio, le borse europee proseguono deboli in attesa dell'avvio di Wall Street, dove i futures sono in calo. Milano cede lo 0,18, Parigi lo 0,07, Francoforte in calo dello 0,41 e Londra dello 0,30. A Piazza Affari, fra i titoli migliori, Amplifon guadagna oltre 2 punti percentuali grazie al giudizio degli analisti di Morgan Stanley. Bene anche ST Microelectronics, il rialzo del 2,38% in scia alle prospettive incoraggianti diffuse dalla statunitense Dell. Fra i titoli in rosso, Lottomatica cede il 10,27% dopo l'annuncio dell'acquisizione della spagnola Cirsa, male anche Stellantis, in calo dell'1,90% all'indomani della pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni italiane di agosto. Sul mercato obbligazionario, lo spread tra BTP e Bund è sostanzialmente stabile a 83 punti base. Per ora è tutto, Borse in diretta torna tra un'ora.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
19: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
20: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: il Milan non ha fatto il difensore centrale, cioè hai proprio la sensazione di aver lasciato tutto incompleto, si sono rinforzate tutte e seriamente.
1: Abbiamo fatto una squadra incompleta, avete cannato totalmente il mercato in uscita.
2: Questi umori degli ascoltatori, di popolo del web. Carletto Pellegatti oggi non è qui con me, con Tumace, però è presente. Ciao Carlo.
3: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
2: Ciao. Allora, 165 milioni spesi, Leao in fondo ceduto a prezzo di saldo, così come tutti fuori rosa, salvo Tomori che è stato reintegrato, e una sensazione sfumata di essere una squadra certamente interessante nei principi, ma incompleta, il Milan.
3: Sì, l'avevamo detto in tempi non sospetti, quando il mercato era aperto, che bisognava completarla con un difensore. Non le ultime tentativi, mi sembra, visto che lo diciamo da un mese, poi andare all'ultimo giorno, addirittura alle ultime ore, è stato, diciamo così, che devono imparare. Sai che nelle assicurazioni c'è il ramo per un qualcosa, un altro ramo. Uh-huh. Ecco, il ramo cessioni da noi non è andato molto bene per quello che riguarda gli acquisti, e poi soprattutto quello che, diciamo così, la ciliegia non bella finale, ciliegia un po' amara, è stato il reintegro di Tomori.

0: perché noi non dimentichiamo quello che ha detto più di una volta Cardinale, cioè proprio indicati a cui in pubblico ludibrio questi quattro giocatori messi fuori, non rosa ma non aggregati. Amorim ha detto, te l'avevo anche io detto, si guarda più all'aspetto morale, al Milanello sano, che al discorso economico-tecnico, quindi si sacrifica anche con un gesto magari un po' autolesionistico questi giocatori. Poi alle 20 finisce il mercato, non prendi alle 20 e 30 secondi è annunciato il reintegro di Tomori, e allora la domanda che si farà, ma scusate, ma Tomori era il reietto con tutti i problemi alle 20 fino alle 20 e alle 20 e 30 secondi no? Quella cosa lì è stata non è stata molto sottolineata dai giornali, ma dai social eccetera. E va bene, perché io chiudo Carlo, poi parla chi vuoi tu. Prima ancora, nei video precedenti e anche ieri in un pezzo che ho fatto alle 7:15 dicevo, attenzione, io scommetto quello che volete che se Tomori non lo cedano verrà reintegrato, e lo dicevo da diversi,
1: sì, perché difesa con l'autolesionismo Tomori, c'è un limite. No, ma c'è un limite all'autolesionismo, cioè non hai preso il difensore, gabbia non sta bene, e cosa fai? O no? E
0: poi Tomori, Ghila, Pavlovic è forse la difesa migliore che abbiamo.
1: Sì. Sì, sì, no, ma anch'io non ho capito comunque questa strategia, non l'ho capita nemmeno io, anche perché cioè, ti ha portato alla fine a liberarti dei giocatori di cui volevi liberarti, ma a condizioni economiche veramente disagevoli, diciamo così. Poi ci sono altre cose che non capisco, come ad esempio il fatto che ti consegni, ma ne abbiamo già parlato, a un attacco, regali al Porto, portatemelo via per favore, non lo voglio più vedere. Gimenez, che non ha avuto una avventura rossonera brillante, tutt'altro, tra una balla e l'altra, però ti consegni a grandi dubbi con un attaccante che è Gonzalo Ramos, se a quell'attaccante lì viene la tonsillite e gioca a Camarda.
0: No, e infatti il titolo di questo mercato del Milan in entrata, o in generale il mercato, è una congiunzione, e la congiunzione è se, che è una congiunzione. Se non si fa male, se non si fa male Camarda e Gonzalo Ramos, meno male. Se il centrocampo, se i trequartisti si adattano, per esempio Rabiot, se non succede nulla a centrocampo. Troppi se, le speranze che migliorino Vladimiro e Diawara, insomma sono tanti se, invece è bello partire con qualche se e tante certezze.
1: Sì, tra i vari se c'è Hutchinson, che è arrivato alla fine, non so chi sia, io sinceramente non lo conosco.
0: Ma io ho visto dei filmati, sembra bravo, però è anche un altro se si adatta, se non è il Hutchinson del Nottingham ma è quello dell'Ipswich. Anche lì ci sono dei se. Io poi vorrei, dato che per me, secondo da quello che so io, è un campione, vorrei al più presto Moreira, perché se l'abbiamo preso, abbiamo speso 65, per me molto bravo, ma come però davanti a lui c'è Chukwueze o Estupiñán, allora quei 65 vado a prendere il mio amico Van Dijk, do 40 a Liverpool e me lo dà, e do 10 a lui, per dire, ma non perché Moreira, ma perché ci interessava più Van Dijk che Moreira.
1: Sì, no, ma in effetti, Moreira l'hai preso perché in prospettiva uscita di Leao, no? Io credo che il discorso sia quello lì. Poi alla fine l'arrivo di Hutchinson, che arriva in prestito con tutti i benefit che vuoi, però insomma è quello che ha bisogno, una maglietta si compra delle scarpe, perché hai bisogno di un difensore centrale, prendi un trequartista, non che magari non avessi bisogno di un trequartista, però non era esattamente la prima necessità, secondo me.
0: Sore poi il trequartista, lo so anch'io, anche quella cosa lì è un punto interrogativo, sono troppi punti interrogativi, poi... tante parole dette per nulla, 50-60 milioni, se no non cediamo Leao, non diamo sicuramente un Kunku in prestito all'Ipsia perché vogliamo i soldi dal Newcastle, non vogliamo

0: 10 volte, che ha le due trasferte consecutive in Europa League. Uh-huh. Unica, ma che caso, ecco, unica squadra italiana, noi velocemente, col a Sassuolo e a Salisburgo, e poi abbiamo l'Atalanta in casa, poi andiamo a Bournemouth e dopo Bournemouth arriviamo il venerdì mattina e domenica siamo a Udine.
1: Sì, sì.
0: Poi giochiamo nel derby solo con 3 giorni, perché si giocherà sabato,
1: sì,
0: visto l'impegno martedì. Sì, e lì dobbiamo essere bravi tutti, non solo i primi 11.
1: No, ma questo è indubbio, insomma, che ci siano delle strettoie nel campionato, anche di calendario, è chiaro. Un'altra cosa chiara è che il Milan, insomma, si iscrive al campionato amministrativo, diciamoci la verità, non si iscrive a quello che porta allo scudetto, perché lì si sono iscritte altre. E io continuo a pensare che l'Europa League sia la grande chance per il Milan, ma pure per la Juventus.
0: Sì, indubbiamente, però io direi di non correre così tanto, perché, ma non faccio la frase dobbiamo aspettare la Juventus, vediamo un pochettino. Allora, se migliorano dall'11 al 22, fino all'11 siamo una buona squadra, dall'11 al 22 sono tanti interrogativi.
1: Allora facciamo così, ci fermiamo per il traffico, come ben sai Carlo Pelegatti, e poi abbiamo Gianni Balzanini che viene a trovarci, così allarghiamo un po' il discorso, proiettandoci su quella che sarà una delle grandi partite del weekend, cioè quella di domenica sera, e cioè Juventus-Milan.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati all'ascolto. Al centro sulla 1 Milano-Napoli per incidente, tratto chiuso tra Orte e il bivio per la diramazione Roma Nord della 1 in direzione Napoli. Traffico bloccato con code tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione di Roma Nord. Sempre sulla 1 in direzione Milano per incidente, traffico incolonnato tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi. Andiamo ora sulla 24 Roma-Teramo, qui per un veicolo in fiamme, traffico bloccato con code tra Torni in parte e l'Aquila Ovest in direzione Teramo, code nello stesso tratto sulla carreggiata opposta. Sul tratto milanese della 4 Torino-Trieste, traffico incolonnato tra Cormano e Pero in direzione Torino. Per lo stesso motivo code vengono segnalate sulla A22 del Brennero, tra Chiusa e Bolzano Nord, in direzione Modena. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.

0: Cremonese ha vinto a Parma 2-0, quindi la Cremonese passa il turno, ma Marco Giampaolo è stato sollevato dal suo incarico, sarà Fabio Pecchia quindi a sostituire Marco Giampaolo nel prossimo futuro.
1: Gianni Balzarini, buongiorno, ben mi conoscete tu e Carletto Pelegatti.
2: No, dove no?
1: Giampaolo è stato allenatore del Milan, ha fatto quella fine lì, allenatore della squadra della tua città, confermato dopo la retrocessione, per me anche abbastanza inspiegabilmente, normalmente non va così, due sconfitte, vince in Coppa Italia a Parma, viene cacciato.
2: Se non vado anche col Milan, chiedo conforto, andò così, dopo una vittoria fu esonerato.
3: Esatto, vince contro il Genoa e viene esonerato.
2: Ciao Carlo.
3: Ciao.
1: No, però comunque parabola bizzarra, mi concederete? No,
2: già. Sì, assolutamente. Ma guarda, lui viene confermato da un direttore sportivo nuovo che si è insediato praticamente da 4 giorni, gli parla, Giampaolo tra l'altro si era messo totalmente a disposizione, immaginando anche che la Cremonese potesse richiamare Davide Nicola, con cui aveva iniziato la prima parte della scorsa stagione, e, cioè meglio, gran parte della scorsa stagione, si mette a disposizione e viene confermato. Io devo dire che fin da quel momento lì qualche sospetto l'ho avuto, perché? Per il semplice motivo che quando arriva un direttore sportivo ha già le sue idee, e sostanzialmente tu magari confermi un allenatore ma sai già che al primo passo falso o al secondo passo falso gli darai il ben servito, e così purtroppo si è verificato, perché umanamente è incredibile, anche sportivamente, no? È incredibile come situazione, però poi ti metti nella logica del professionista che ha le proprie idee eccetera, e quindi ci può anche stare che succeda una cosa di questo.
1: Secondo me questo è il peccato mortale di ogni dirigente o di ogni club, cioè confermare un allenatore torto collo, o perché non ce n'hai un altro che c'ha il

0: contratto, eccetera, eccetera, quando esatto, non ci credi. Esatto, abbiamo le scatole piene, anzi gli armadi pieni di queste.
1: Tra l'altro, proprio ieri, contestualmente, sfruttando il fatto che la Cremonese era a Parma, mi è stato detto che Davide Nicola è andato in sede a rescindere il contratto, perché lui comunque aveva ancora un altro anno di contratto. Quindi anche per evitare un imbarazzante incontro, certo, al centro sportivo Arvedi, certo, tra Davide Nicola e Giampaolo, due allenatori praticamente in dismissione. Esatto.
0: Senti, Carletto, converrai sul fatto che Juventus-Milan o Milan-Juventus, mettile nell'ordine che vuoi, comunque il confronto diretto tra queste due negli ultimi anni è stata pornografia calcistica?
2: La traduzione è: sono state emozionanti come un bacio a una sorella.
0: Così. Adesso
1: è una unico.
0: Adesso è una partita abbastanza nebbiosa, perché né di una né dell'altra, ho le idee chiare.
2: Quella dell'ottobre dell'anno, non la stagione scorsa, l'altra, ero seduto e diciamo non ci siamo mai alzati, quello 0-0 di San Siro è stato una roba, non ci siamo mai alzati.
1: Mai.
2: Cosa vuoi? Adesso vediamo un po'. Mi sembra che le due squadre vivano in questo momento soprattutto sui lampi di Conceição e Chukwueze. Quando la palla in un'azione un po' così la prende Conceição e Chukwueze, c'è una vibrazione all'interno della squadra. In questo senso mi sembra molto simile. Ho visto il mercato della Juventus, non voglio parlare della Juventus che ho mille problemi come Milan, però continuano imperterriti, dimmi Gianni se sbaglio, a non comprare un fuoriclasse a centrocampo. Sì. Io non so, la difesa, l'attacco, è dai tempi di Pirlo che non c'è, insieme ad altri c'era, o a Marchisio addirittura, questa non so,
1: sì, Pjanic, diciamo dai tempi di Pjanic, dai, ecco, allora Pirlo era fuori da ogni categoria, dai tempi, ecco, di Pjanic che non c'è,
2: non prendono mai il Modric più giovane, ecco, per dire, sempre gli attaccanti, e con tutto il rispetto per Locatelli, McKay, quelli che vuoi, ma il fuoriclasse a centrocampo proprio sono anni, anche quando è arrivato Ronaldo non gli hanno servito un grande centrocampo, è così.
0: Sì, ma non è che ti sembra, è così, perché pensi alla Juventus, la faccia della Juventus è quella alla fine di Locatelli, che è un eccellente giocatore, conoscete benissimo tutti, capitano della Juventus, però non è esattamente il leader del centrocampo. D'altra parte ci sarà un motivo per cui gli inglesi spendono una quantità di soldi imbarazzanti, soprattutto sui centrocampisti, no Gianni?
1: Sì, ma allora il motivo è perché loro hanno tanti soldi. Innanzitutto
0: ne hanno tanti,
1: noi non possiamo minimamente competere con
2: in questi anni non ha speso poco la Juventus in generale,
1: è vero, è andata sulla quantità più che sulla qualità, su questo siamo perfettamente d'accordo, assolutamente. Sì, no, ma ti dicevo prima, è dei tempi di Pjanic che non si vede il ragionatore di centrocampo. Adesso ci si sta provando con Douglas Luiz, che sta dando dei segnali indubbiamente di ripresa, però insomma non è ancora arrivato al livello o al punto di farti dire c'è il regista, c'è quello che prende in mano la situazione e fa ragionare la squadra. Vediamo se col tempo questo succederà, però sono mancate effettivamente poi le risorse per fare all-in, anche perché ci sono stati tanti errori nel recente passato, certi giocatori pagati a dismisura come cartellino, come ingaggio, ed sono tutte operazioni che poi ti costringono a rincorrere la situazione, cercare di attenuare il peso di quelle uscite senza mai peraltro poterlo compensare, ecco, quindi ci vuole del tempo, e quindi io penso che anche quest'anno il campionato della Juve sia un campionato quasi interlocutorio, con la differenza che tra l'altro la concorrenza si è agguerita, questo al netto del fatto che, e penso che Carlo sia d'accordo con me, dopo Milan Juve di San Siro dell'anno scorso, altra partita sulla quale praticamente non ci siamo mai alzati una volta, forse loro con la traversa di Salemaker, ecco, probabilmente in quel caso lì, dopo quella partita lì nessuno poteva immaginare che Juve e Milan restassero fuori dalla Champions, sì, diciamo, si sono sostanzialmente suicidate, e quindi le belle favole della Roma e del Como, secondo me, sarebbero state un po' riscritte quest'anno, ecco.
0: Sì, e sono anche, si trovano di fronte anche le due squadre che, date alla mano, in questo mercato hanno speso di più, Carletto.
2: Sì, c'è da dire un'altra cosa. Noi che lo seguiamo in televisione un po' distratti, eccetera, non riusciamo a capire perché ha preso un eccellente giocatore come Voltemade e tu c'è lì Vlahovic. Poi io non lo so, ma è stop a Minga il balloon, non ferma mai un pallone. Però poi vai a prendere un altro Vlahovic che è Voltemade, quello lì rimane un mistero. Poi magari anche Balzarini dice no, ma è un giocatore tecnicamente. Chissà perché quelli che non sono juventini Vlahovic fa impazzire, però non lo so.
1: No, ma Carlo, io mi sono, nel mio piccolo per quanto conto, quindi zero, mi sono battuto perché rimanesse Vlahovic, perché io l'avrei tenuto assolutamente, c'erano tutte le condizioni, c'era un allenatore che stravedeva per lui, e quando è un allenatore che ti dà totale fiducia e crede nelle tue performance, nelle tue doti, eccetera, la base è fantastica. Il problema di Vlahovic è stato che purtroppo con quella cifra astronomica spesa a suo tempo dalla coppia Paratici arriva bene, gli è stato fatto credere che fosse un fenomeno, che fosse il nuovo Haaland, a lui così come ai suoi procuratori.
0: Soprattutto ai suoi procuratori, amico mio.
1: Gli hanno portati a ragionare su logiche che non gli appartenevano. Ecco, quindi vedi che poi dopo diventa un fatto di soldi, il Beşiktaş ti dà 10 milioni più 8 di bonus alla firma, più il compenso ai procuratori, tu vai al Beşiktaş.
0: Ma perché non decidono più i giocatori? Non so se prima decidessero. Certo. Ormai decidono i procuratori, perché mi ha fatto molto ridere, ad esempio, quanto ho letto oggi la spiegazione del procuratore di che sì, voleva davvero andare alla Juve, voleva davvero, però poi mi sembra evidente, lui voleva andare alla Juve e il suo procuratore ha detto no, col cavolo, vai da quell'altra parte perché mi pagano la stecca, che questo è il senso.
1: Mi danno una stecca superiore.
0: Dai, non raccontiamoci delle favole, siamo adulti, no Carletto?
1: No, ma certo.
2: Sì, già è già successo con il Milan, che abbiamo avuto problemini con Tanga Lilli, Tanganà, mi sembra che si chiami, nome del genere, lo so. Però, sai, anche magari Galliani e Braida avevano problemi, poi però conta molto anche lo status e poi conta molto anche quando la società parla col giocatore, lo fa capire, gli fa capire, eccetera, eccetera. Poi se conta i soldi alla firma e le commissioni, fa parte del gioco, però non è che dobbiamo scandalizzarci, funziona così.
0: No, basta raccontarla correttamente e non raccontare le favole.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Che partita ti aspetti, Carletto, a Torino domenica? Cioè, riusciamo a stare svegli a sto giro oppure scatta?
2: Sono curioso di una cosa. Sono curioso di una cosa. Se come le altre partite partiamo comandando, cercando di avere noi il pallino del gioco, cioè senza minima scrupolo nel magari stare un attimo attenti alle ripartenze, o partiamo subito comandando cercando di comandare come io credo.
0: Sì, il problema è che hai visto le prime due partite contro il Torino, che è il Torino e che anche ieri sera in Coppa Italia non ho visto benissimo, anzi, e poi, poi giochi col Venezia e le ripartenze del Venezia ti hanno fatto male, immagino quelle di una Juventus pure in gestazione, Gianni.
1: Scusa, andate un attimo via la linea, non ho sentito la
0: dicevo la che parte, dicevo che il Milan, visto col Torino ma soprattutto con il Venezia, ti lascia tanti spazi per ripartire. Un conto se riparte il Venezia, un conto se riparte la Juventus pure in gestazione.
1: Ma credo che abbia imparato un po' la lezione col Venezia, non credo che con la Juve. Io penso di sì. Ma sai, a volte, no, alla base di tutto questo c'è un inconscio atteggiamento mentale per il quale tu dici ho il Venezia di fronte e quindi non ci metti quel 100%. Ecco, la Juve non puoi permetterti di non metterci quel 100%, cioè, quindi io non credo che la Juve troverà onestamente tutti quegli spazi, cioè non penso che Amorim sia come Frick del Barcellona, che può permettersi di prendere 2-3 gol dal Rayo Vallecano perché tanto gliene fa 5.
0: Pure in modo, cioè, modo molto bizzarro, che vale pure per il Barcellona. Bene ragazzi, ciao Carletto, ci vediamo mercoledì, ti aspetto,
2: sarà un piacere, addirittura Teviso.
0: De Visu, Carletto Pelegatti, grazie Gianni Balzarini, a presto, grazie Gianni.
1: Sì, a voi, ciao, ciao Carlo. Ciao.
0: Allora, grazie a Paolo Valentino in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, tutti convocati domani alle 2:00.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
3: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1!
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
2: Super scontata!
1: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Ciao Valeria, rieccoci, ben ritrovati.
1: Questa settimana siamo in Basilicata, il giro comincia da Campomaggiore, città dell'utopia, un progetto avveniristico, una società basata sull'aiuto e la divisione delle risorse. Poi ci spostiamo a Colobraro e qui racconteremo invece di come la scaramanzia ha segnato questo borgo. La Basilicata è ed è stata una terra di poeti, tra loro Michele Parrella, a cui è stato dedicato il parco letterario La Betina di Laurenzana. Infine a Matera per visitare il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna. Alessandra, quali percorsi invece hai scelto per noi?
2: Eh sì, questa settimana vi racconterò un viaggio che ho fatto proprio qualche settimana fa in Basilicata, partendo da Rotonda, provincia di Potenza, un bellissimo borgo antico da cui partono tantissimi itinerari a piedi lungo sentieri, in mezzo ai boschi, ma anche su antiche tratte ferroviarie riconvertite in ciclopedonali, come quella famosa che porta fino al Lago Negro su un tracciato dismesso negli anni 70, ma soprattutto in bicicletta, e io sono andata con la bici elettrica. Si sale in quota sul Monte Pollino e sono strade immerse nel verde, quello dei pini loricati, il rosso delle faggete, sono delle vere e proprie ciclabili naturali. Un viaggio anche tra le specialità gastronomiche di questo territorio, come le famose melanzane rosse DOP, i fagioli poverelli, il peperone crusco, insomma un territorio tutto da scoprire che sicuramente offre tantissimo per chi vuole scoprirlo in bicicletta. Silvia, invece tu dove ci porti a camminare?
3: E chiuderemo anche oggi il nostro viaggio radiofonico, come diciamo spesso, alla velocità dei nostri passi. Torneremo lungo il cammino di Guglielmo, in particolare lungo il tratto lucano di questo itinerario che si snode attraversa Campania, Basilicata e Puglia, e in questo caso cammineremo tra Rapone, il paese delle fiabe, passeremo anche da San Fele con le sue celebri cascate, Melfi e il suo castello, la sua storia medievale legata in particolar modo ai Normanni, a Federico II, percorrendo anche parte della Via Appia fino a Venosa, città natale del poeta Orazio. Poi saliremo nel cuore del Parco del Vulture per un facile trekking ad anello, in particolare saliamo sul Monte Vulture, antico vulcano spento della Basilicata, territorio questo insomma caratterizzato tra le tante altre cose anche dai vigneti che danno vita al vino aglianico del Vulture, appunto.
1: Ormai lo sapete, tantissime le possibilità e gli spunti, venite con noi.

0: Il regista Francesco Rosi dichiarò che tale era il suo amore per questa regione da girarci tre film. Una terra fatta più di montagna che di mare, a lungo rimasta isolata, e forse anche per questo è riuscita a custodire i tesori che la natura e anche la storia le hanno lasciato in dono. Il nostro viaggio in Basilicata comincia a Campomaggiore. Una storia speciale, quella di Campomaggiore Vecchio, la città dell'utopia. Il primo cittadino è Nicola Blasi.
1: Campomaggiore si trova in provincia di Potenza, circa 40 km dal capoluogo, una 80ina di chilometri circa da Matera, ed è raggiungibile tramite la 407 Basentana, diciamo comodamente. Ecco.
0: Che tipo di comune è Campomaggiore? Perché ne parliamo? Perché qui c'è una storia particolare.
1: Sì, c'è una storia particolare, una storia singolare per la verità, perché è legata alla fondazione dell'antico borgo di Campomaggiore, che dista circa 4 chilometri e mezzo dal nuovo abitato, ed è, diciamo, abbiamo dei ruderi, però in passato fu una città ideale, diciamo, venne concepita secondo criteri innovativi per l'epoca.
0: Proprio a proposito di quello che lei ci stava raccontando, una città un po' proiettata nel futuro, questo Campomaggiore, che appunto viene denominata anche città dell'utopia.
1: Sì, città dell'utopia perché ambiva ad essere un luogo ideale. In effetti il borgo nel 1741 venne fondato e vi erano appena 17 famiglie, 80 abitanti, e in virtù di un patto che seppero stringere in maniera visionaria i feudatari di questo luogo, attirarono a loro molte famiglie, cioè, perché concedevano un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di coltivare dei terreni senza avere in cambio nulla o lievissimi censi, e quindi si dava un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di usufruire del legname, degli alberi piantati nei fondi di questa nobile famiglia, tuttavia con l'obbligo di piantare per ogni pianta che veniva recisa e che veniva utilizzata per costruire i tetti di queste nascenti case, tre alberi da frutta scelta del barone, perché all'epoca c'era il barone che, diciamo, ambiva a costruire questa comunità ideale, che era poi ispirata all'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano sociale, economico, giuridico, e qualcuno legge, diciamo, in quest'atto di fondazione di Campomaggiore quello che poteva essere, diciamo, un socialismo anticipato, un socialismo utopico, che trovò attuazione fin quando poi una frana costrinse gli abitanti all'abbandono del borgo, allorquando era diventato un centro autosufficiente e aveva all'interno tutti i servizi essenziali. Diciamo, si produceva olio, una comunità che produceva ottimi vini, ed era un punto di riferimento per i mercati della provincia, con prodotti che venivano valorizzati nel miglior modo possibile.

0: Sicuramente una storia molto affascinante. Che cosa rimane oggi? Perché so che si può visitare, quindi ci sono delle visite.
1: Sì, il sito, diciamo, possiamo considerarlo un vero museo all'aperto, dove poter vedere ancora queste vestigia, c'è il palazzo baronale, la chiesa l'una di fronte all'altra, perché il paese venne concepito appunto secondo criteri innovativi da un architetto dell'epoca che disegnò la pianta con una piazza al centro del paese dove c'era appunto il palazzo baronale e la chiesa l'una di fronte all'altro, e nonché tutte queste casettine delle identiche tecniche costruttive una a fianco all'altra e diciamo con strade larghe che si intersecano ad angoli retti, ed è quello che poi è stato riprodotto nel nuovo paese, nella nuova Campomaggiore, che si ispirava appunto a questa pianta urbanistica dell'antico borgo. Quindi si può fare una passeggiata, diciamo, all'interno dei ruderi, dove poter usufruire anche di un racconto su audioguida, un racconto poetico scritto dal Davide Rondoni, con delle musiche di sottofondo, e poi ammirare diciamo, la natura, sentirne i profumi, realizzare quel ritmo lento e ritrovare un po' se stessi in questa storia utopica di un sogno. E di un borgo che, diciamo, venne considerato veramente un mito per l'epoca.
0: E con l'occasione venire anche a Campomaggiore, diciamo così, nuovo.
1: Certo, venire a Campomaggiore nuovo, perché appunto si può fare, diciamo, si può vedere riprodotta questa pianta urbanistica dell'antico borgo, girare per queste strade larghe che noi abbiamo. Abbiamo un parco della scultura all'interno del paese, alcuni murales, poter trascorrere una giornata all'insegna della tranquillità, del ritmo lento, e anche di ammirare queste nostre vestigia che ci riportano a un tempo antico, a un tempo di sogno di questa nostra città ideale, della quale noi siamo fieri per il messaggio che lanciarono all'epoca. Possiamo dire che fu una sfida vinta e un esempio al quale dovremo aggrapparci in questi momenti di difficoltà delle nostre aree interne, soggetti a spopolamento e a, diciamo, a un senso così di scoraggiamento che noi non vogliamo prenda mai sopravvento.

0: Da Campomaggiore ci spostiamo a Colobraro, anche in questo caso c'è una storia da raccontare, una storia che ha a che fare con la superstizione. Ci accompagna Andrea Bernardo, che di Colobraro è il vice sindaco.
1: Colobraro è in provincia di Matera, nella regione Basilicata, a sud, sud-sud-est per la precisione, quindi di fronte al massiccio del Pollino che divide Basilicata e Calabria, per la precisione verso sud, e verso est affacciato sul Marione, il Golfo di Taranto.
0: Togliamoci subito il dente. Colobraro è stato, come dire, ammantato per un certo periodo di tempo di una nomea che però, insomma, possiamo anche dire che è stata sfatata.
1: Ma sì, la ringrazio anche perché l'ha già nominato due o tre volte, quindi lei l'ha già così sfatato, ascolto che l'ha nominato senza remore. Però sì, noi prendiamo questa nomea, secondo una leggenda, o subito prima o subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e allora quando un notabile del posto avrebbe proferito la frase: se non è vero ciò che dico, dovrebbe cadere il lampadario. Il lampadario sarebbe caduto, splash. Secondo poi qualche aneddoto successivo più recente, avrebbe fatto anche con gli avvocati aculei qualche ferito e quant'altro. Da questo presunto episodio non si comprenderebbe perché l'eventuale nomea patente alla Pirandello, anziché essere stata data al presunto iettatore, è passata una nomea a tutto il paese. Quel paese è il paese che non si nomina in quanto Ferrero di Iello, e chi lo nomina giù scongiuri.
0: Però questo, diciamo, che ci dà l'occasione invece proprio di parlare di Colobraro, che invece è un bellissimo paese.
1: Certo, noi di fatto l'abbiamo colto come spunto, perché poi alla fine essere, anche se in parte, conosciuti per questo motivo, che poi si è allargato tra gli anni 80-90 con una serie di trasmissioni che hanno ricercato anche quella che era la presunta fattucchiera del luogo e della Basilicata, ritenuta un po' emblematica negli scritti di Ernesto Di Martino e nelle foto di Pinna, ci ha dato l'occasione per iniziare con un po' di convegnistica. Noi speravamo di andare verso l'illuminismo. Chiaramente la convegnistica non porta poi tante persone, ecco, non ne convince molto, e abbiamo provato a rappresentare, spiegare, ironizzando tra il serio e il faceto, appunto, su quelli che sono gli eventi magici, con una rappresentazione teatrale, Sogno di una notte a quel paese, regia di Giuseppe Ranoia, che attira molte persone, e lì abbiamo avuto così la possibilità di far vedere quelle che sono le peculiarità del nostro bel borgo, ma che può essere un borgo lucano, un borgo appenninico tipico, arroccato, con panorami, come già le descrivevo inizialmente, molto suggestivi, molto belli, con un percorso architettonico fatto da chiese, conventi, castelli, un percorso naturalistico nel bosco, e quindi ci ha dato questa possibilità di creare anche un po' di turismo e di curiosità verso di noi.
0: Lei è il vice sindaco, io le chiedo di darci due o tre immagini di Colobraro. Scelga lei se una chiesa, se un palazzo, comunque qualcosa che colpisca un po' l'immaginazione di chi ci sta ascoltando.
1: Beh, diciamo che gliele do congiuntamente, perché noi abbiamo vari luoghi durante il percorso turistico e naturalistico che sono molto suggestivi, ma se prendiamo come luogo clou il castello, in un borgo tipicamente medievale, seppure non di una, diciamo, fattura architettonica pregiatissima, però rende tra il castello e la piazzetta distante il castello e quella subito successiva della chiesa madre, soprattutto nelle ore serali, una suggestione particolare che si va ad abbinare, perché il punto è veramente particolare, con dei panorami albe di luna, sorgere di sole che sullo Ionio, che sembra l'argentario in quel momento, seppure con colori diversi, insieme a tramonti sul massiccio del Pollino o su Serra Dolce Dorme, soprattutto quando c'è la neve, che sono altrettanto fantastici e suggestivi. infatti io consiglio sempre che al di là di venerdì di agosto, che noi abbiamo quell'evento particolare, se qualcuno viene a Colobrara e intende soggiornarci, di vedere quando c'è una luna piena, perché sicuramente il tutto diventa più suggestivo, compreso la luna che tra l'altro, quant'è all'apice, illumina i calanchi che sono anche vicini, circostanti il nostro territorio. In quel caso è come se la luna risplendesse su se stessa, perché i calanchi sono come un panorama lunare.
2: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: E siccome ormai ci siamo, devo fare una confessione. Siamo arrivati a quel punto dell'anno dove io lunedì farò una settimana di detox totale da Cruciani, da Parenzo, da quelle bestie che chiamano quest'anno dalla regia, dall'alcol e dalla droga. Una settimana da casto, pulito, pulitissimo. Torno un essere umano, riassaporo la vita fuori da questo circo e poi non faccio null'altro che aspettare settembre per ricadere nel mio vortice di merda.
4: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara. Dal 7 settembre, di nuovo in onda.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Basilicata. Il nostro giro riparte dal parco letterario La Betina di Laurenzana, dedicato a Michele Parrella, poeta e non solo. La presidente del parco è la professoressa Franca Nigro.
2: È uno dei tanti paesi dell'entroterra lucano. Siamo a 40 km da Potenza, quindi piuttosto all'interno. È un paese circondato da montagne, per cui veramente il nostro orizzonte a volte sembra molto chiuso. Invece abbiamo la fortuna di arrivare poi sulla cima e poter spaziare fino all'orizzonte più lontano, perché sui nostri bellissimi monti a volte, quando c'è il sereno, riusciamo ad arrivare veramente a vedere anche il mare. È in questo contesto, in uno dei tanti piccoli borghi della nostra Basilicata, che a giugno del 2023, quindi non moltissimo tempo fa, è stato istituito il parco su Michele Parrella, che era uno dei poeti locali, dico uno dei perché ne abbiamo anche altri, ma sicuramente il più rappresentativo, quello che con la sua vita, anche con le tragedie che lo hanno segnato da bambini, quello che ha raccontato meglio il nostro paese, i suoi vicoli, le sue strade, i luoghi dove lui ha giocato e poi ha vissuto, ma anche questo amore profondo per quella che era la sua casa, la casa della gioia, che poi è diventata la casa del dolore. Chiamarlo solo poeta è molto molto riduttivo, perché è stato veramente una figura eclettica, che è stato un grande giornalista, ma soprattutto un grande documentarista.

0: Il nostro parco prova a fare proprio tutto questo, cioè a vagliare i vari ambiti della cultura, non soltanto quello letterario, ma prova a dare anche un segnale di vita agli abitanti di questo paese e a portarli in quello che per noi è il luogo clou del paese, che è il nostro castello, perché la sede del parco è proprio ubicata in una delle stanze del castello.
1: Ci racconti un po' meglio anche del castello.
0: Oh, è un castello che da qualche anno è ritornato fruibile perché un po' anni di abbandono, un po' poi anche il terremoto dell'80 l'aveva profondamente segnato e oggi è veramente il cuore della vita culturale di questo nostro paese. Sul nostro castello che si narra avesse 100 stanze, che aveva il passaggio segreto per permettere poi al duca di scappare, che lo portava direttamente in chiesa, vige una leggenda. Tutti noi che viviamo qui la conosciamo, ed è la leggenda della mezza signora, cioè di questa signora che, disperata perché era stata costretta a sposarsi senza essere innamorata, insomma, di questo duca, alla fine, per amore, invece di scappare, invece di rinunciare, cerca la morte e quindi diventava anche un po' lo spauracchio. Non si va a castello perché c'è la mezza signora, rischiate di fare la stessa fine, insomma, tante altre storie come quella del Saraceno che costringe tutti a lavorare in gran segreto alla costruzione del castello, che ha una posizione veramente bellissima perché sorge su una rupe e quindi non ha vie di fuga, solo la strada d'accesso, e poi è veramente una fortezza inespugnabile quasi. Quindi questo saraceno che costringe tutti a lavorare fino a quando, per mantenere il segreto sul lavoro che faceva, uccide tutti gli operai e resta solo e alla fine impazzisce pure lui e quindi nasconde il tesoro che nessuno di noi è riuscito a trovare.
1: C'è anche proprio il vero e proprio parco, perché immagino che la Betina di Laurenzana non sia un nome a caso.
0: No, la Betina è la nostra riserva ed è veramente il fiore all'occhiello di questa zona e di questo paese, perché ormai nel lontano 1980 è stato istituito come riserva. Quindi sono permesse soltanto attività veramente di turismo, ma anche, mi permetta di dirle, il nostro luogo dell'anima, cioè in qualunque stagione noi andiamo alla Betina, torniamo poi a casa in pace non solo con noi stessi, ma con tutto quello che ci circonda, perché la Betina è il luogo dell'abete bianco, che è strano averlo da noi, non è una imposizione artificiale, non sono stati gli uomini a piantarlo, ma è veramente la natura che vince su tutto e quindi a portare questo albero che normalmente vive nel nord, in questa zona, perché ha un microclima particolare e sono alberi padri, alberi giganteschi, che a volte tu alzi lo sguardo per guardarne la cima, ma non la vedi, ma non vedi neppure il cielo perché sono talmente alti che ti chiudono il tutto. E poi abbiamo il sottobosco che in tutte le stagioni è meraviglioso perché se ci vai con la neve puoi fare le ciaspolate, ma in primavera o anche ora abbiamo delle fioriture di orchidee selvatiche meravigliose di tanti tipi. E in questo periodo invece abbiamo questa grande colorazione di lilla che sono proprio i nostri ciclamini selvatici. È abitata naturalmente, essendo una zona protetta, oggi fa parte del Parco Nazionale dell'Appennino, da tanti animali. Dicevo prima, alzare lo sguardo significa notare che ci sono tanti picchi, magari a pochi metri da te, ma c'è anche il nibbio che ti vola sulla testa, così come la poiana, la civetta. È veramente un bosco delle fiabe, un bosco dove rivivi tu con quello che ti circonda.
1: L'ultima tappa è a Matera con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna.
2: Oggi andiamo a Matera a scoprire un museo molto bello che è per di più ospitato in un palazzo stupendo. Sto parlando del Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi. E cominciamo proprio parlando di Palazzo Lanfranchi, che, collocato proprio al termine dell'asse settecentesco e nell'immediata prossimità della conca tufacea del Sasso Caveoso, rappresenta proprio il punto di collegamento tra gli antichi rioni Sassi e la Matera moderna. Progettato e costruito tra il 1668 e il 1672, era inizialmente nato come edificio caratterizzato da una facciata asimmetrica divisa orizzontalmente in due parti, cosa piuttosto strana, e sviluppato su due piani articolati intorno ad un chiostro. Nel corso del tempo ha poi subito delle trasformazioni e degli ampliamenti che l'hanno portato all'attuale articolazione su quattro livelli, di cui tre fuori terra e uno seminterrato. Nel 1994 si è deciso che proprio Palazzo Lanfranchi, che dagli anni Ottanta aveva ospitato la soprintendenza per i beni artistici e storici della Basilicata, potesse essere la struttura più idonea per diventare la sede del Museo Nazionale d'Arte Medievale Moderna della Basilicata, pensato e realizzato per preservare il patrimonio culturale della Basilicata, facendo sì in particolare che si conservassero la memoria e l'identità della comunità materana. Il nostro museo oggi occupa 12 sale di Palazzo Lanfranchi e si articola in tre sezioni: l'arte del territorio, il collezionismo e l'arte contemporanea. Nella prima sezione il museo si occupa di raccontare il percorso artistico e culturale che ha caratterizzato la Basilicata dal Medioevo sino al Settecento, e questo avviene attraverso l'esposizione di dipinti murali, che peraltro provengono dalle chiese rupestri di Matera e dall'altopiano murgico, dipinti su tela e su tavola, sculture in pietra e in legno e manufatti realizzati in cartapesta e in scagliola, che è una particolarissima lavorazione in gesso. Nella sezione denominata collezionismo trovano invece spazio una serie di quadri della collezione Camillo d'Enrico di Palazzo San Gervasio. Si tratta di opere della scuola napoletana che rappresentano per lo più battaglie, nature morte e scene di paesaggio, e che nel loro insieme riescono a rappresentare una panoramica davvero importante dell'arte figurativa napoletana del 6 e del 700. La terza sezione, che abbiamo detto si chiama Arte Contemporanea, espone 44 opere di Carlo Levi, che sappiamo aveva avuto dopo il confino una relazione strettissima con la Basilicata e che aveva dimostrato di saperne perfettamente interpretare e rappresentare l'anima. Nella stessa sezione, ai quadri del grande intellettuale torinese, si aggiungono poi le opere dell'artista materano Luigi Guercicchio, ricordato a sua volta come importante osservatore e interprete della cultura della città. Volendo sintetizzare, si può dire che ciò che questo museo si proponeva di essere quando è stato creato, cioè non solo uno spazio destinato alla raccolta e all'esposizione di una serie di opere d'arte, ma una sorta di luogo di incontro per tutti, caratterizzato da una stretta relazione con il territorio e la cultura del luogo, sia un obiettivo che è davvero riuscito a raggiungere.
1: La seconda parte di Gran Turo si chiude qui, ma voi non distraetevi troppo perché siamo solo a metà del nostro viaggio in Basilicata.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Ci sono imprese che meritano un film. storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio. In attesa dell'imminente avvio di Wall Street, le borse europee stazionano in campo negativo. Milano cede lo 0,18, Parigi oscilla intorno alla parità, Francoforte in calo dello 0,30 e Londra perde lo 0,35. L'attenzione degli investitori è concentrata sulla situazione geopolitica, con il riacutizzarsi degli scontri tra Stati Uniti e Iran e della guerra in Ucraina. Gli operatori sono preoccupati per l'impatto dell'andamento dei prezzi del petrolio, dell'impatto dell'aumento dei prezzi del petrolio sull'inflazione. Ma c'è anche attesa per il rapporto della Banca Centrale Statunitense questa sera sull'andamento dell'economia. Sul fronte dell'energia resta elevato alto il prezzo del petrolio, il Brent è a $94 al barile, il WTI a 89. Sul mercato valutario l'euro resta debole, sul dollaro a 1,1586. Per ora è tutto, Borsa in diretta torna tra un'ora.
10: Nome:
11: Freeway Skyline.
10: Professione:
11: IRP.
10: Missione:
11: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
10: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
13: evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, pronti all'esplorazione sulle due ruote.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Siamo nel Parco Nazionale del Pollino. In questa puntata di Gran Tour a Ruota Libera dedicata alla Basilicata vi raccontiamo il nostro viaggio partito da Rotonda, provincia di Potenza, antico borgo circondato da boschi fitti e cime che svettano ovunque. Un paese immerso nella natura in un silenzio interrotto solo dal suono delle campane o dall'acqua delle fontane. E dal centro storico di Rotonda partono percorsi che si insinuano tra boschi di faggete, sentieri che conducono in pochi minuti a imponenti cascate o antiche tratte ferroviarie riconvertite in ciclopedonali, come quella sul tracciato dismesso negli anni 70 che la collegava al Lago Negro. Un itinerario unico tra ponti di ferro, viadotti in muratura che merita nonostante alcune pecche come le gallerie non illuminate e alcune interruzioni che costringono il ciclista a pedalare per alcuni tratti su strade statali trafficate. Ci accompagna Francesco Lauria, guida cicloturistica itinera tour operator specializzato in viaggi nel Pollino.
1: Dove ci troviamo adesso?
2: Ci troviamo all'ingresso della ciclovia Rotonda Lago Negro e inizieremo questo percorso fino al Lago Serino, dove incontreremo una diversità di ambienti naturali. Partiamo dal Parco Nazionale del Pollino con Fagete fino ad arrivare a Prestieri. Dopo Prestieri si va verso Lauria, quindi abbiamo delle vedute panoramiche di grande pregio, per poi arrivare all'ambiente lacustre, quindi un bacino idrografico, il Lago Serino, molto molto piccolo, che non è più parte del Parco Nazionale del Pollino ma il Parco Nazionale della Valdaglia Lagonegrese appena Lucano.
1: Ed è una ciclovia su un vecchio sedime ferroviario?
2: Sì, ciclovia che riprende il percorso della Calobro Lucana, costruita nel 29 e dismessa negli anni 70. Poi all'inizio degli anni 2000 è iniziato questo, diciamo, rifacimento, la ricostruzione da percorso ferroviario a percorso ciclabile.
1: Di quanti chilometri stiamo parlando?
2: Totali da Rotonda al Lago Negro sono 38,4. Con e-bike lo consiglio per gli amatoriali, invece con chi è più esperto con gravel oppure MTB è facilmente percorribile.
0: E Rotonda è di nuovo la nostra base di partenza, sempre pedalando, ma questa volta meglio se con la bici elettrica. Ci arrampichiamo sulle cime del Parco Nazionale del Pollino, circondati dal verde dei pini loricati, il rosso delle faggete e il bianco delle cime ancora innevate. E questa volta ci accompagna Pino Di Tommaso, guida ufficiale del Parco Nazionale del Pollino.
3: Noi siamo sulla dorsale montana tra le praterie d'alta quota, tra i comuni di Vigionello e Rotonda, in Basilicata, e attraverseremo tutta questa lunga dorsale montana che sale fino ai 1600 metri e di fronte a noi siamo praticamente al cospetto del Monte Pollino, poi la montagna che ha dato il nome a tutto il Parco Nazionale. Abbiamo anche il Dolce Dorme che vediamo, questo nome perché ha questa figura, no? Di profilo, di volto, di donna, quasi di dolce dormire. Poi abbiamo i grandi scenari dei pini loricati, tutto il resto, il verde è composto da faggeta e in alto, dove abbiamo quelle macchie di verde più scuro, sono gli abeti bianchi che vivono in associazione alle faggete.
1: Che profumi si sentono andando in bicicletta?
3: La resina delle conifere che noi adesso stiamo attraversando. E tra un po' però avremo dei profumi diversi, perché possiamo avere anche le essenze, essenze di origano, la nepetella, che appartiene alle mente, la nepeta. Il profumo, per esempio, fra un po', appena sarà più caldo, esce l'elicriso, che è un altro fiore, un'altra pianta molto molto piena di essenza.
1: E che animali potremmo incontrare?
3: Sicuramente il pascolo, a pascolo troveremo i cavalli, ce ne sono al pascolo. Gli animali invece della parte selvatica sono i grandi mammiferi, sono presenti i lupi, i cervi, mentre abbiamo i caprioli sul versante più ovest, verso l'orso marzo. Poi abbiamo anche tutte le varietà di rapaci, dalle poiane ai nibbi, al falco pellegrino, abbiamo l'astore, abbiamo insomma c'è una varietà enorme di rapaci.
1: Dopo anni e anni come guida cicloturistica del Pollino, qual è la bellezza, se dovessimo racchiuderla in poche parole, di questo parco?
3: Beh, la bellezza è che il nulla, quello che, come dire, che è riconducibile all'uomo. Qui non c'è un elettrodotto, non c'è altre strutture che sono, diciamo, dedicate all'attività, ma è un ambiente veramente vastissimo, tutto naturale, che si conserva così da sempre.
0: E tutto qui è natura, silenzio, incontriamo animali al pascolo di ogni genere, ma sono soprattutto i cavalli a farci compagnia.
3: Si muovono liberamente nel territorio. Molto spesso li incontriamo anche d'inverno con la neve. Sono dei piccoli nuclei dove c'è lo stallone, le femmine, i piccoli dell'anno che stanno con loro. E quindi abbiamo queste scene di gruppi di cavalli che possono rappresentare quasi come se fossero uno stato brado. Lo vedi, c'è un puledrino piccolo che è appena finito di mangiare. Veramente straordinario.
0: Ora sulle cime scorgiamo la statua della Madonna del Pollino, punto di riferimento spirituale e culturale che unisce lucani e calabresi.
3: Quella è un'opera d'arte straordinaria di un artista belga che si chiama

0: Daphne du Barry ha fatto una statua di Madonna col bambino, però in versione di bambino offerto, non trattenuto al petto, capito? Quindi con una scena veramente straordinaria, perché si offre alla valle, a chi vive nel territorio. Quello che è un po' allegato anche poi la storia tra Basilicata e Calabria, perché questo santuario viene venerato anche dai comuni calabresi, e il pollino che stava in mezzo offriva dei sentieri che, attraversando, univa le comunità calabresi con quelle lucane che si incontravano nel santuario della Madonna del Pollino.
1: Percorso che ci porta fino al rifugio Fasanelli, 1350 metri di quota, per poi tornare nuovamente, sempre in bicicletta, verso Rotonda.
0: Sì, questo è il rifugio Fasanelli. Siamo nel comune di Rotonda, e è un rifugio di montagna, attrezzato comunque per l'ospitalità, e soprattutto qui siamo nell'ambito della faggeta, dove sulla parte sovrastante il rifugio abbiamo la montagna di Cozzo Ferriero, dove si trova la faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, che fa parte delle faggete vetuste diventate patrimonio UNESCO nel 2017. Sono un gruppo di faggi antichi dove l'uomo non è mai intervenuto col taglio, per cui abbiamo una foresta che si è conservata almeno in assenza di tagli negli ultimi 100 anni, per cui troviamo faggi anche di 400, 500, 600 anni di età, e questa è la faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, patrimonio UNESCO, che si unisce qui nel comune di Rotonda all'altra peculiarità, che sono le due DOP, la melanzana rossa di Rotonda con i fagioli bianchi di Rotonda, che sono le due DOP presenti nel comune stesso di Rotonda.

0: Melanzane rosse, fagioli poverelli, ma anche peperoni cruschi sono le specialità gastronomiche che rappresentano l'identità culturale di Rotonda, insieme ad antichi riti come quello arboreo in onore di Sant'Antonio da Padova, che si celebra ogni anno a giugno e che vede il matrimonio tra un abete bianco e un faggio, coinvolgendo l'intera comunità. Ma Rotonda è anche la patria dei maestri scalpellini che da secoli modellano la pietra calcarea locale. L'ultimo erede di questa tradizione è Giuseppe Di Consoli, che ha trasformato il paese in un museo a cielo aperto.
1: Metti da parte la collera, lascia chi non ti tollera, libera la parte libera della tua anima e ogni tua cellula.
2: Io sono Giuseppe Di Consoli, l'ultimo scalpellino di Rotonda.
3: E qui siamo proprio nella sua bottega. Che cosa c'è in questa bottega?
2: Queste sono tutte le fontane che sono state realizzate nel paese.
3: I pezzi più impegnativi quali sono?
2: Questo per dire un tirannosauro realizzato un pezzo solo, cioè tutto intero, senza giunture.
3: Lei è l'ultimo di questa generazione?
2: Allora io sono partito guardando proprio gli ultimi scalpellini, che l'ultimo scalpellino è morto nel 1970. All'età di più di 90 anni. Io lo osservavo da quando avevo 7, 8, 10 anni. Io sono nato come muratore, apprendista muratore, anche se prima guardavo gli scalpellini. Poi sono dovuto emigrare, poi sono tornato a Rotonda, sempre col pallino della pietra, diciamo così. E fino a che ci sono riuscito a realizzare tutto questo che oggi vedete voi.

0: porta, ad ogni una porta.
1: E oggi Rotonda è un paese che sta puntando sempre di più sul cicloturismo, ma senza mai stravolgere la propria identità. Filosofia che si sposa con l'idea dell'albergo diffuso e il recupero di antiche abitazioni, ma nel rispetto delle tradizionali volumetrie, favorendo attività imprenditoriali ma in equilibrio con la vita degli abitanti. Federica Bruno, marketing e comunicazione di Borgo Ospitale.
2: L'idea dell'albergo diffuso nasce proprio da mamma Peppina, che è la mamma del proprietario, proprio per dar vita al centro storico, quindi proprio la casa innanzitutto dove lui è nato e poi tutte le abitazioni vicine, perché molte persone anziane giustamente si spostavano nella parte centrale del paese perché diventava faticoso fare la salita tutti i giorni, quindi molti scendevano giù in paese, altri invece si allontanavano proprio da Rotonda alla ricerca, insomma, di un lavoro, e quindi nasce proprio da questo, dar

0: parola a Silvio per raccontarci che cosa si può fare camminando sempre in Basilicata.
1: E sì, Ale, tra pochissimo la parola a Silvio, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati all'ascolto. Al centro, sulla 1 Milano-Napoli, per incidente tratto chiuso tra Orte e Bivio per la diramazione Roma Nord della 1 in direzione Napoli. All'interno del tratto chiuso il traffico risulta bloccato con 7 km di coda. A causa del tratto chiuso inoltre code si registrano a partire da Attigliano. Sempre sulla 1 in direzione Milano per un veicolo incendiatosi, traffico bloccato con code tra Guidonia, Montecelio e il Bivio per la diramazione di Roma Nord. Andiamo sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, qui per incidente chiuso l'allacciamento con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Sempre sulla A24 per un veicolo incendiato si proseguono le code tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest in direzione Teramo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola, Silvio, è tutta tua.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: Ed eccoci qui per declinare ora il viaggio tra trekking e cammino, e lo facciamo ritornando in qualche modo sui nostri passi. Parliamo infatti del cammino di Guglielmo, un itinerario di 320 km diviso in 15 tappe che si snoda dall'Irpinia, quindi dalla Campania, fino a Barletta e quindi nella regione Puglia. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato la porzione, le 7 tappe che si dipanano in Campania, e proseguiamo quindi il nostro viaggio scoprendo oggi la parte che si sviluppa in Basilicata, e lo facciamo sempre in compagnia di Angelo Verderosa, cofondatore e coordinatore del progetto, che ritroviamo con piacere. Buongiorno Angelo.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, come insomma raccontiamo spesso, i cammini sono diciamo infatti anche per essere vissuti in momenti diversi e anche con una suddivisione che possiamo decidere secondo insomma le nostre necessità, e noi abbiamo scelto diciamo l'opzione regionale. Noi l'ultima volta, qualche settimana fa, abbiamo raccontato soprattutto lo sviluppo in Campania. In Basilicata possiamo partire dal piccolissimo borgo di Rapone, il paese che viene definito il paese delle fiabe. Siamo in provincia di Potenza perché il cammino passa e riparte da qui, appunto.
3: Allora, il cammino attraversa i monti del Partenio e dei Picentini e segna poi questo passaggio di testimone al confine tra la provincia di Avellino e la provincia di Potenza, che è proprio tra Sant'Andrea e Pescopagano. Pescopagano ha 900 metri di altitudine, quindi è il primo comune che noi troviamo lungo il cammino provenendo dall'Irpinia, e già qui, dopo pochi chilometri, abbiamo questa meraviglia del cambio di paesaggio. Lasciamo le montagne irte dell'Irpinia e ci avviamo sugli alti piani della Basilicata, che io trovo straordinari. Siamo veramente nella terra di mezzo, ecco, tra i boschi della provincia di Avellino e la distesa del Tavoliere della Puglia. Quindi noi dall'alto, dall'altipiano, procediamo in parallelo a quello che è il corso del fiume Ofanto. Da Pescopagano arriviamo a Rapone, da Rapone ci portiamo a San Fele, dove facciamo una sosta balneare nelle splendide cascate di San Fele, che è un posto straordinario, una riserva naturale con sorgenti d'acqua, con vasche di acqua limpida, e saliamo poi a San Fele per arrivare a Pierno, dove c'è previsto il pernottamento, guarda caso, nella casa di San Guglielmo, che esiste da almeno 20 anni grazie a Padre Alberto, e c'è un ostello proprio classico del cammino con camere a 3-4 posti letto e bagni in comune. La cena si cucina insieme e si mangia insieme grazie all'ospitalità di Padre Alberto.
2: E dopo Pierno come continua il cammino?
3: Allora, arrivate a Pierno, anche qui siamo a 1000 metri, cominciamo a scendere verso le pendici del Vulture. Attraversiamo il monumentale ponte canale dell'acquedotto pugliese sulla fiumara di Atella ed arriviamo nel delizioso borgo di Atella, dove c'è questo duomo dedicato a Santa Maria Nives, di un romanico che nessuno conosce. Ecco, questo è il tentativo del nostro cammino: avvicinare alla scoperta di borghi, di paesi che non esistono, diciamo, nella geografia del turismo e che invece meritano una sosta, meritano un pernottamento. Ad Atella possiamo fare una sosta, così come possiamo continuare e cominciamo a salire lungo il vulcano spento del Vulture.

0: Il cammino poi ci porta a Melfi, una delle città più importanti della Basilicata settentrionale, ricca insomma di storia medievale, soprattutto legata ai Normanni e a Federico II, Angelo.
1: Allora, come arriviamo a Melfi? Abbiamo due possibilità. O scaliamo il Vulture, lo consiglio soprattutto d'estate, all'ombra di faggete e castagneti millenari con scorci e affacci sui laghi, oppure prendiamo il tratturello di San Guglielmo, che ricalca una porzione dell'antica Via Appia tra Monteverde, Lacedonia, Rocchetta Sant'Antonio e Melfi, e camminiamo quindi più a mezza costa. È una variante che parte da Bagni di Monticchio e arriva a Melfi. A Melfi, ricordo, Guglielmo ha abitato per 5 anni, quindi Melfi è uno dei punti di forza dell'intero cammino. Il giorno dopo riprendiamo, usciamo da Porta Venosina e, seguendo proprio la via Venosina, che passa sull'antico ponte romano di Rapolla, ci porta sulla Via Appia. Questo, diciamo, è, secondo me, l'ho percorso, quindi ve lo posso raccontare. Viene la pelle d'oca perché l'emozione forte di camminare sull'antica Via Appia, quindi si cammina nelle campagne, in prossimità della chiesa di San Sanello, che è un'antica stazione di posta dell'Ottocento. Si può fare una sosta presso questa fontana e nel pomeriggio si arriva nella straordinaria Venosa. Ci aspetta la meta quindi della tappa numero 12, che è il complesso della Santissima Trinità, un monumento che da solo vale tutto il cammino, vale tutto questo viaggio tra Irpinia e Basilicata. C'è questo parco archeologico, c'è la cosiddetta chiesa incompiuta, edificata solo in parte, ma ricca di affreschi e di opere d'arte. Ma Venosa non è solo il complesso della Santissima Trinità, e c'è la casa di Orazio,
0: Infatti, sì.
1: ricordiamoci, Orazio lungo la Via Appia arriva a casa proprio qui a Venosa. C'è un tessuto soprattutto urbanistico di grande pregio architettonico. Ci aspettano ottimi ristoranti, osterie, trattoria, ci sono almeno 10 B&B, c'è un albergo e quindi è una stazione di sosta veramente importante e consigliata.
0: Poi il cammino, insomma, come abbiamo detto, prosegue per altre 3 tappe in Puglia che magari, insomma, racconteremo nelle prossime puntate di Grand Tour. Nel frattempo, per tutte le informazioni, c'è un bel sito camminodiguglielmo.it. Grazie mille intanto ad Angelo Verderosa, a presto.
1: A presto, grazie a voi, grazie di questa attenzione.

0: E ultime battute di questo nostro viaggio oggi in Basilicata, che chiudiamo salendo di quota nel cuore del Parco del Vulture. In particolare saliamo sul Monte Vulture, citato anche poco fa, insomma, parlando del Camino di Guglielmo, antico vulcano spento che oggi rappresenta uno dei paesaggi forse più particolari e sorprendenti della Basilicata, nonché anche la terra dell'Aglianico del Vulture, un vino rosso nato proprio, insomma, su questi terreni vulcanici che caratterizza in modo anche particolare il territorio di escursione che raccontiamo in compagnia di Vincenzo Scavone, guida ambientale escursionistica di Radura Trekking. Buongiorno Vincenzo.
1: Sì, buongiorno a te Silvio, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo dal raccontare la montagna, diciamo così, il Monte Vulture. Perché è così diversa rispetto ad altri, magari, paesaggi dell'Appennino meridionale?
1: Beh, allora iniziamo col dire che il Vulture in realtà è un vulcano spento. Attualmente è diventato da poco tempo un parco regionale, quindi un'area protetta di circa 57.000 ettari e comprende 9 comuni che ricadono nell'area. Ora, rendere quest'area particolare è la sua ricchissima biodiversità, dovuta alla varietà degli ecosistemi che insistono su quest'area. E questo è molto influenzato dal fatto che su questo vulcano ci sono degli sbalzi altimetrici molto importanti, e poi a completare un po' l'opera ci sono i diversi climi che si realizzano all'interno di queste forre, ad esempio, che si vengono a realizzare sulle pendici di questo vulcano. Quindi tutto questo insieme va appunto a caratterizzare questo territorio, biodiversità, tantissima diversità floristica che appunto, diciamo, merita a questo punto una protezione, e quindi hanno fatto bene, quindi, a livello regionale, a proteggere quest'area. E, la caratteristica, una delle caratteristiche

0: caratteristiche importanti è dovuto proprio a queste rocce vulcaniche. Ecco quindi perché ci sono queste produzioni agricole di altissima qualità.
1: Ecco, parlando invece di escursioni di trekking che possiamo fare in questo territorio, in questa zona, tra le varie proposte ce n'è una che ci porta a camminare per 12 km ad Anello. Da dove partiamo e come si sviluppa questa escursione?
0: Bene, allora questa è un'escursione molto interessante perché si può partire direttamente nei pressi della vetta del Monte Vulture. Siamo oltre a 1300 metri, si arriva con la macchina passando per la città di Rionero in Vulture, quindi si sale su verso la montagna, si parcheggia l'auto e si riesce a fare un anello che va sostanzialmente a percorrere tutte le pendici di questo vulcano, quindi passando, la cosa molto interessante, intorno alle, è conosciuto questo vulcano a livello locale per le sue sette vette, no? Si passa da quella più alta che è il monte, si chiama Pizzuto di Melfi, che è 1326 metri, sino ad arrivare al monte San Michele, che è proprio a ridosso dei laghi di Monticchio, che sono dal punto di vista paesaggistico veramente molto molto belli. Monte San Michele diceva 1262 e in mezzo le altre 5 vette, quindi noi facciamo questo giro ad anello intorno a queste vette molto molto belle e poi una sosta obbligata è il Belvedere che dà proprio a picco sui laghi di Monticchio che sono due, si chiamano il Lago Piccolo e il Lago Grande, che si trovano proprio a strapiombo sotto questo bellissimo Belvedere che naturalmente è una sosta obbligata. Ne ci troviamo dal punto di vista floristico, ci troviamo all'interno di una all'interno di una faggeta con questi versanti che sono molto molto ripidi, quindi il sentiero, però naturalmente questo non deve spaventare perché il trekking in realtà è fattibile un'escursione di difficoltà media, infatti dicevi giustamente 12 km con un dislivello che si aggira intorno ai 400 metri, quindi veramente alla portata di tutti, che però ci permette di toccare anche una serie di luoghi molto molto importanti di quest'area, di questo vulcano, come ad esempio Femmina Morta, oppure Prete della Scimmia, o una serie di piloni per la raccolta delle acque dove in realtà erano poi degli abbeveratori per i pascoli che insistono ancora oggi su quest'area.
1: E quindi per andare alla scoperta di questi ed altri luoghi in Basilicata vi rimandiamo al sito raduratrekking.com, ricco insomma di queste e anche di altre proposte di viaggio a piedi ovviamente. Grazie mille a Vincenzo Scavone, a presto.
0: Grazie a voi.
2: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Sono le 16.
3: GR 24, il sole 24 ore.
2: Gli investigatori tedeschi avrebbero identificato chi avrebbe piazzato un drone all'aeroporto di Lipsia. Uno dei due sarebbe entrato nello spazio Schengen con un passaporto italiano. La strage di migranti nel 2023 a Cutro, confermata la condanna a 20 anni allo scafista. George Clooney a Venezia per ricevere il Leone d'Oro alla carriera. Gli Stati Uniti guidati da persone incapaci, dice. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Germania in primo piano, sarebbero state identificate le due persone che avrebbero piazzato un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di due uomini, uno di origine russa con passaporto lettone e l'altro bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Ieri Berlino aveva accusato Mosca di aver organizzato l'attacco. Non tolleriamo intimidazioni, ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen al termine di un incontro con il segretario NATO Mark Rutte.
4: If Russia thinks we will be divided by the threats.
2: Se la Russia pensa di dividerci si sbaglia, la nostra unità è incrollabile, il nostro sostegno all'Ucraina è chiaro. Al vertice NATO di Ankara gli alleati hanno concordato di fornire almeno 70 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina quest'anno e la stessa cifra l'anno prossimo. Non ci ritireremo da Gaza, lo ha chiarito il ministro Benjamin Netanyahu in visita alle truppe presso la linea gialla. Controlliamo il 60% della striscia di Gaza e non è finita qui, perché stiamo eliminando i terroristi. Ieri abbiamo eliminato il capo dello Shin Bet di Hamas, così Netanyahu. Ha confessato il 43enne svizzero che fra sabato e domenica ha sparato a rave party di Aarau in Svizzera, uccidendo la 22enne abruzzese Maria Spinelli e ferendo 5 persone. L'uomo, hanno riferito gli inquirenti, ha agito da solo, sparando più di 40 colpi con un fucile d'assalto. Ha dichiarato di soffrire da tempo di problemi di salute mentale. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohammed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco colato a picco il 26 febbraio 2023. 94 i migranti morti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa. Difesa che aveva chiesto l'annullamento sostenendo che Mohammed non sarebbe stato fra gli organizzatori della traversata né il comandante dell'imbarcazione, ma soltanto un uomo incaricato di effettuare piccole riparazioni in cambio di un compenso. Siamo al cinema con l'83esima mostra del cinema di Venezia, dove questa sera, in occasione della serata inaugurale, George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera. In conferenza stampa l'attore ha parlato della sua America senza mai citare Trump.
5: We are at a moment in time that's unfortunate.
2: Stiamo attraversando un momento sfortunato, ha detto Clooney, ma ne verremo fuori. Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo, ma a novembre ci sono le elezioni di midterm che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e, se tutto va bene, torneremo ad una situazione di maggiore normalità. Queste le parole di George Clooney da Venezia. Con questo si chiude questo GR24. Il prossimo alle 17:00.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Sulla cima dell'Olimpo, non so se lo sapete, ma c'è una magica città. E pare che gli abitanti dell'Olimpo siano le divinità.
2: Ma dai.
1: Sì. Poi lì c'è una bambina che ancora dea non è.
3: Aspetta che finisco io. È graziosa e birichina e per caso Pollon il suo nome è?
1: Pollon è il suo nome. Sì.
3: Sei veramente un imbecille.
1: Era un po' chiamata uno a uno per dare una cifra, no? Che noi cominciassimo con Pollon. Anche perché, scusami, se il meraviglioso libro di Cristina Dell'Acqua, Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, adesso tra poco vedremo cosa sapevano gli antichi di noi,
3: che noi non sappiamo, tra l'altro.
1: Bravissimo, bisognava un pochino portarla a off topic, cioè portarla nel nostro mondo un po' così scanzonato pop. E pop.
3: Esatto, ma difatti io la prima domanda che vorrei fare a Cristina, perché noi siamo millennial, Cristina, io e Beppe, quindi siamo nati negli anni 80.
1: Cioè, boomer voi. Che fanno finta di essere giovani.
4: Esatto. Beati voi.
3: Esatto. Però la prima domanda che faccio, noi abbiamo sdoganato i miti greci attraverso Pollon, e tu non so se hai mai visto Pollon.
4: Certo, ti piaceva? Ma moltissimo.
3: A me faceva impazzire lo zio Nettuno, che si vedevano soltanto le gambe, perché era altissimo. Era meravigliosamente alto.
4: È vero.
1: Ma scusa, quindi tu lo guardavi con gli occhi, con lo sguardo della grecista. Quindi di fatto per te c'erano delle cose che non tornavano.
4: Allora, ci tengo a dire, vero che non sono millennial, non ero così già grecista, cioè nel senso, lo guardavo con gli occhi della studentessa universitaria. Dai, non fatemi
1: però, scusami, no, però io ci tengo
4: appassionata.
1: Cosa c'è di così giusto e c'è qualcosa di così sbagliato dentro quel cartone animato? Per quello che ti ricordi, chiaramente.
3: Ad esempio, era veramente un puttino con le ali?
4: Allora no, l'idea del puttino, dunque, quello che secondo me c'era di molto giusto e bellissimo è stato quello di sdoganare, di portare il mito
1: mainstream,
4: nelle case, nei bambini, nei giovani. Secondo me queste sono sempre operazioni che meritano. In più, quella era un'operazione intelligente. Certo, c'erano alcune
3: sbavature, chiamiamole così.
4: Diciamo tipizzazioni, quella di Eros è quella che più viene in mente.
3: Vero.
4: Però, perché no? C'è tempo una vita per capire poi. Una volta che ti sei innamorato del tema dei miti, poi ci penserai nella vita.
3: Anche nel Gladiatore ci sono degli errori.
1: È importante questo, però. Cioè, prima c'è l'entry level. Sì. Quindi tu non sei contro il mainstream. Cioè, l'entry level, il mainstream ci permette di vedere qualcosa.
4: Certo.
1: Poi a un certo punto andiamo a leggerci gli originali, chiaramente, con dei passaggi in mezzo. Perché sennò la prima volta che ho letto un libro originale, scusami, una pièce originale di teatro, ed era l'Antigone di Sofocle, per un attimo, soprattutto nel coro, c'erano dei riferimenti che mi mancavano, giusto un paio.
4: Ma per carità, questo è vero, però la curiosità secondo me si accende anche così. L'importante è essere curiosi e poi, mi viene da dire, sapere che nella curiosità poi si sceglie, si lavora, il solito vecchio senso critico, no?
3: Bello,
4: che ci guida nella vita.
3: Cosa hai tirato fuori dal baule, Cristina? Il senso critico.

0: Andiamo per ordine. Cristina Dell'Acqua insegna greco e latino al Collegio San Carlo di Milano, ha scritto un sacco di libri e questo è il quinto che pubblica con Mondadori, appunto il titolo è Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, perché il mito, e il mito greco in particolare, sembra lontanissimo, cioè parliamo di 2500 anni fa, sembra veramente una cosa arcaica, per usare dei termini che poi troveremo durante la puntata, eppure il sottotitolo che hai o barra avete scelto è quello che gli antichi sapevano di noi, quindi o erano sibillini loro oppure noi stiamo ripetendo gli stessi errori del passato.
1: Non siamo mai cambiati.
0: Cioè così?
2: O entrambe le cose, nel senso quello che gli antichi sapevano di noi, sottotitolo scelto con molta cura anche grazie all'editore, quello che gli antichi sapevano di noi secondo me è che conoscevano di noi il nostro lato umano, è quella cosa lì, cioè il nostro essere umani è quello che gli antichi, soprattutto grazie al mito, hanno individuato dentro di noi. Tu dirai siamo sempre uguali, non siamo sempre uguali, ma certe pulsioni, certi aspetti dell'interiorità, certi modi di affrontare
1: certe
2: le paure,
1: paure anche,
2: certe
1: no?
2: paure, certi modi di affrontarle o di non affrontarle sono caratteristiche che grazie a Dio ci
0: o grazie a Zeus
2: o grazie a Zeus a questo punto, hai ragione, connotano il nostro essere essere umani, e se è una caratteristica che ha sempre il valore fondamentale che ha, credo che in questo momento storico, questa frase momento storico non la dovevo dire off topic,
0: hai usato,
2: lo so.
0: Hai usato senso
1: no,
0: critico,
1: poi, vale, poi,
0: no, momento
1: va
0: storico
1: bene,
0: va benissimo.
2: Va bene, in questo momento storico, allora lo ripeto, ha una valenza particolare, io penso soprattutto ai giovani, no?
0: Certo.
2: Penso agli adolescenti, penso ogni
0: con cui hai a che fare ogni giorno, tu essendo insegnante.
2: Sì, ho a che fare ogni giorno e sono in una meravigliosa fase di scoperta, velocità, tecnologia, tutto quello che la storia ci sta offrendo, ma a maggior ragione questi, i miei figli, i miei studenti hanno bisogno di essere corazzati. Il mito corazza.
0: Poi c'è una cosa interessante del mito e degli dei greci, che erano pieni di vizi. Cioè mentre noi siamo abituati a immaginare
1: anche noi, Riccardo,
0: esatto,
1: nel momento storico
0: bravissimo,
1: contemporaneo,
0: esatto, però noi siamo abituati a pensare alla divinità, al divino come qualcosa di perfetto, perché noi siamo figli del cristianesimo, non c'è nulla da
1: dove ce n'è uno solo, invece in realtà in quel tempo sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città.
0: Gli abitanti, non l'abitante, e avevano un sacco di difetti, cioè Zeus era uno pieno di vizi, vogliamo dircelo, e anche i miti greci avevano un sacco di difetti, quindi erano molto più vicini a noi rispetto, adesso non voglio essere ovviamente blasfemo, però rispetto al dio contemporaneo che è perfetto, è molto lontano dalla quotidianità da questo punto di vista.
2: Sì, allora qua non mi addentro, certo. Sicuramente di difetti sì, ferite mi viene da dire.
0: Ferite?
2: Anche di ferite, sì, se penso ad alcuni miti magari che ho, fra quelli che ho analizzato, pensiamo a Elettra, pensiamo ad Atena, sono racconti di divinità barra tipologie umane che partono, l'analisi, di la storia di queste figure nasce da una loro ferita e questo secondo me ha molto a che fare con noi.
1: Scusami, ci sono delle ferite, se ti va di, cioè mi piacerebbe addentrarci nel nostro essere umano, ci sono delle ferite della tua vita che tu hai curato, visto che, come dire, nella quarta di copertina poi scrivi il mito cura perché dà voce e senso alle emozioni fondamentali, perché può diventare casa e non farci sentire soli quando attraversiamo certi passaggi della nostra esistenza, cioè tu, ci sono dei momenti che hai trovato particolarmente difficili e hai detto adesso io mi rifugio in questo mito.
2: Sì, sì. Allora, un amico mi ha detto una cosa molto bella, no? Alla domanda tu che mito ti senti? Lui mi ha risposto guarda io in realtà ho un Pantheon dentro, no? Che è bellissimo se ci pensate, perché è vero, alla fine se ragioniamo abbiamo un Pantheon dentro, ma per tornare alla tua domanda, la divinità nella quale io mi sono rifugiata e mi rifugio spesso è Atena.
0: Ah beh, una bassetta insomma di grado di livello.
2: No, ma proprio chiedendole a volte aiuto, nel senso che quello che mi colpisce, mi affascina, anche lei nasce da una ferita, se volete, no? Uh-huh. Pensiamo, la sua nascita è già simbolica, è molto bella.
0: Dal cervello di Zeus, giusto?
2: Esatto, e nasce già perfetta. Non è questo che voglio dire, arrivo fra poco a quello che mi affascina di Atena. Lei nasce senza una madre. Non da una madre, nasce da Zeus, da una testa, quindi ci dice già il suo quoziente di razionalità, già vestita da guerriera, e la sua caratteristica, la sua ferita è forse quella di avere una femminilità privata che non si lascia andare.
0: Ha uno scudo, un'armatura.
2: Ha uno scudo, è molto scudo e logos, però ha quello di cui io sento spesso la mancanza, questo aspetto così razionale, equilibrato, strategico, che io molto spesso mi trovo a
1: giocare. Cioè, vorresti essere così? Cioè, tu vorresti essere più razionale e sì, chiedi a lei di esserlo?
2: Esattamente.
1: Quindi parli, scusami, con gli dèi. Questa cosa è molto interessante. Cioè, tu credi, ti chiedo, no, guarda, certo, scusami, tu credi in Dio? Prima domanda.
2: Sì.
1: E però parli anche con gli altri dei, è con vero, i dei greci.
2: È vero, in qualche modo parlo con gli altri dei.
0: Ha detto
2: dei,
0: che c'è un Pantheon,
1: sì,
0: quindi,
1: sì, appunto, cioè,
2: sì. Li leggo come non è vero. Mi leggo attraverso alcune caratteristiche e quello che a me succede, non so se succede a tutti, è di vedere i miei nervi scoperti, no?
1: Certo. Cioè, non sta lei, la cosa che mi colpisce tantissimo
0: si
1: è che lei non
0: sincretismo
1: sta,
0: religioso si chiama.
1: Non sta dimenticando ciò che noi siamo stati, cioè molto anche un po' galimbertiana. Sai che Galimberti, sì, cita sempre i greci, sì, e i greci erano, cioè, meglio, i greci erano meglio. E poi tu sei ancora lì, cioè, come dire, bello che, come dire, tu sia ancora in quel mondo dove ho bisogno di qualcosa, chiedo alla divinità,
0: leggo
1: che...
0: nella divinità una risposta.
2: Guarda, hai detto una cosa, sei ancora lì, è vera questa cosa. Io ci pensavo così anche, non solo sulla scorta di questo libro. In fondo io studio queste cose da quando ho 14-15 anni, no? Poi si studia
0: adesso
2: al liceo,
0: che ne hai 22-23, giusto?
2: Sono già 7 anni che li studio, cioè, sono, certo, tanti,
0: Che capazio, no, questo.
2: Mamma mia. No, se ci si pensa, c'è chi fa un liceo, poi fa tutt'altro. Io sono immersa in questo da tutta la vita. Sono i miei occhiali da vista.
0: Fantastico.
2: E sono anche quelli che io cerco poi di proporre. Non che siano l'unica cosa, per carità. Vivo nel presente, vivo poi in quello, diciamo, nella vita. Però spesso mi aiutano, mi danno delle coordinate per leggere la vita, gli adolescenti, e spero di darle anche attraverso questo libro e attraverso la mia vita a scuola, di fornire questi occhiali anche ai ragazzi.
0: Ecco, Cristina, qual è secondo te il mito greco che rappresenta di più la contemporaneità di oggi? Cioè, che potrebbe spiegarcelo un po' meglio? Quali sono gli occhiali che ci aiuterebbero a capire cosa sta succedendo nel 2026?
2: Ah, questa è una bella domanda. Io penso, diciamo, un mix fra Dioniso e Apollo.
0: Ah, beh, le due forze contrapposte.
2: Le due,
0: quindi,
2: forze contrapposte. Allora, per un certo verso, credo che la nostra, lo si legge anche, so che non è in prima pagina, ma è una corrente che si sente questa viaggiare, cioè che siamo in una fase estremamente apollinea, razionale, stiamo affidando molto, forse troppo, mi viene da
0: ai
2: dire,
0: dati anche,
2: ai dati, all'intelligenza artificiale,
1: al contingente, scusatemi, perché contingente, per esempio la cosa che i classici hanno, no, rispetto alle notizie contemporanee, poi noi siamo, figurati, anche una radio, soprattutto una radio di notizie, ma la notizia spesso cambia il giorno dopo, il
0: però
1: classico
0: è molto
1: aiuta,
0: dionisiaco,
1: no?
0: Forse il contingente forse un po' più dionisiaco, o no?
2: Allora, il contingente in sé sì, però quello che lui sta dicendo, secondo me, se posso, è, certo, quello che ho in mente, cioè che il mito ci aiuta a capire che conta quello che resta, non quello che ci capita, no? Il famoso contingente. Quindi da una parte dicevo Apollo con la sua razionalità, la sua luce, la nostra intelligenza artificiale, Dioniso, di cui poi racconto il mito, che in certi punti è anche un po' truculento, ma
0: certo,
2: sono stata molto fedele alle fonti, ma rimanendo su questo tema, Dioniso è quella parte irrazionale che fa parte della nostra esistenza. Nessuna delle due probabilmente va soffocata, e anche qua non ridete troppo, mi è venuta incontro una fonte antica. Tu dirai, un quotidiano? No, una fonte antica, perché scrivendo il libro ho scoperto un testo, era uno dei Moralia di Plutarco, non faccio la prof, Plutarco è un autore, uno scrittore.
0: Ti prego, falla la prof, ce n'è bisogno, molto bisogno.
1: Ascoltiamo, non so se hai visto,
2: sono quasi commossa.
0: Plutarco?
2: Dicevo, Plutarco, che è uno scrittore, è famoso per le vite parallele, ma è uno scrittore bravissimo, secondo me immenso, perché aveva una curiosità tale per cui ha scritto di tutto, si è occupato di tutto, scrivendo quest'opera si intitola I Moralia, dove raccoglie degli opuscoli sui vari aspetti della vita, dall'essere, dalla logorrea, a come si scrive la storia, ha scritto un piccolo opuscolo che si occupa di questa cosa qua, cioè si occupa del Tempio di Delfi, e lui ci scrive in un piccolo paragrafo, ci scrive che il tempio di Apollo a Delfi, quindi l'ombelico del mondo, per citare non solo Jovanotti, per i greci, il luogo della saggezza è presidiato da Apollo, in realtà viene, diciamo, diviso nella gestione sacra da Dioniso e Apollo e ci dice in questo testo: per 9 mesi è custodito da Apollo, per i restanti da Dioniso. È una frase che finisce lì. Mi è piaciuta molto perché a me ha detto, è un fondo, una ricetta.
0: Apre uno scenario, certo.
2: Un modo di dirci che funzioniamo quando teniamo una piccola porzione anche dell'aspetto, piccolo o grande.
1: Irrazionale, dice.
0: Sì.
1: Io sono all'opposto.
0: E se tu hai 9 mesi di dionisiaco.
1: Sì,
0: ho
1: comunque 8 e 6,
0: sì,
1: starei lì a farle per tutti quanti.
0: Mi è venuto in mente, leggendo questo passaggio del libro, che noi alla fine abbiamo il carnevale. Cioè il carnevale è quel mese, quel periodo, adesso non è un mese esatto, però è quel periodo in cui si sovvertono le regole, lo schiavo diventa padrone, cioè nella tradizione.
1: Le famose grandi Dionisie, dove per 4 giorni di fatto c'erano feste.
0: Feste di tutto. Quindi comunque il mito si ripete e si riverbera, basta saperlo studiare e capire da dove veniamo. La cosa che mi è piaciuto molto, Cristina, e che ti volevo chiedere, è che all'interno di questo libro tu smonti alcuni miti nella loro graniticità. Cioè, ad esempio, Medusa, noi sappiamo essere quella gorgone, giusto? O sì, quell'essere con i capelli che sono dei serpenti, che con l'occhio, con gli occhi ti pietrifica. In realtà tu, studiando diversi testi di diversi autori, riesci a ricostruire i personaggi in maniera differente da quella che è la vulgata. Ad esempio Medusa, ma anche Elettra, che era un mito che non conoscevo e grazie al tuo libro ho scoperto. Com'è stata la ricerca proprio filologica e di stupore anche dello scoprire che anche tu, che studi questi miti da una vita, scopri ancora adesso qualcosa?
2: Ma allora, il mito di Medusa, dico la verità, sono stati i miei studenti, anzi una mia studentessa a cambiarmi un po' lo sguardo, perché parlando di Medusa, del mito che tu citavi e che conosciamo, un giorno mi racconta di un gruppo che su TikTok, parliamo di 2 o 3 anni fa, credo ci sia ancora, stava avendo sulle giovani donne un grande seguito, perché erano donne che si riconoscevano attraverso un tatuaggio di Medusa, si riconoscevano nel loro essere state violate, anche solo psicologicamente, comunque si riconoscevano in questo. E mi ha colpito, perché che fosse, torniamo un po' al discorso dell'inizio, no? Che fosse una cosa così, diciamo, seguita dalle giovani, mi faceva piacere. Volevo capire, era più forte di me, la matrice filologica di questo aspetto. E lì, quando si legge un'altra fonte rispetto all'Iliade, ad esempio, altri mitografi, che è Ovidio, nelle Metamorfosi ci dice una cosa bellissima, e cioè di Medusa ci dice che in realtà non era nata così. Non era nata donna che pietrificava coi capelli, coi serpenti nei capelli. Medusa era nata bellissima, coi capelli splendidi, segno di femminilità e fonte di invidia da parte di dee e donne, ed essendo bellissima era molto corteggiata, sino a quando un giorno un dio la viola sostanzialmente all'interno del tempio di Atena. Atena, per vendicare questo gesto sacrilego all'interno del suo tempio, la punisce, punisce lei.
0: Punisce la donna.
2: Punisce Medusa.
0: Non è cambiato nulla, diciamo, rispetto alla contemporaneità.
2: Ma sai cosa ho scoperto? Che poi andando, dopo che questa ragazza me l'ha detto, e poi ne abbiamo parlato anche in classe, allora, il risultato è che la punisce trasformandola in quello che noi sappiamo.
1: Cioè, Atena era parente di Medusa?
2: Atena no.
1: Ok,
2: no.
1: Non possiamo neanche dire parenti serpenti.
0: No, neanche.
1: Ci ho provato tutto il tempo. Il mio cervello era fermo, diceva siamo alla trasmissione dei luoghi comuni, è il momento di dirla.
2: Però era bella. No, dicevo, viene utilizzata, diciamo, nella contemporaneità all'interno di questo gruppo, con l'idea di quella che oggi viene chiamata la vittimizzazione secondaria.
0: Certo.
2: Cioè, leggendo, non sono un'esperta, ma leggendo, è proprio quella caratteristica per cui a volte la vittima, oltre a essere vittima di un oltraggio, è anche vittima
0: di un sistema,
2: esatto, che la incolpa.
0: E che deve dimostrare di non essere la colpevole.
2: E deve dimostrare di non essere la
1: certo.
2: colpevole.
1: Quando poi il patriarcato, no, come dire, lì è molto presente.
0: Sì, certo. E ha agito tra l'altro da Atena, quindi da una donna, e quindi ci dice che non tutte le donne.
1: Patriarcato interiorizzato già 2000 e cos'è? 700 anni fa.
2: Certo. Allora, questo mi è piaciuto molto,
0: no,
2: devo dire.
0: È
2: stata una scoperta.
0: Rebranding di Medusa.
1: Sì. Ed è molto bello anche che sia uscito dagli studenti, perché nel tuo libro a un certo punto dici una cosa che mi ha colpito molto, che è una cosa molto, molto bella. Cioè, a te capita di rileggere dei passaggi grazie al fatto che fai l'insegnante, quindi poi li rileggi e li riaccadono delle cose dentro di te, perché rileggi leggendo quella parte di testo chiaramente sì. esce qualcosa e dice a un certo punto una frase molto bella che vi siete portati dietro per tutta un anno.
2: Stagione vostra.
1: Esatto. Il semplice sapere non è saggezza. Questa frase vi ha accompagnati, no, come gruppo, come...
2: Tanti, sì, sì, questa è stata... Perché poi quello che dici, tu rileggi, ma i ragazzi ovviamente cambiano di anno in anno e quindi a loro, a ogni classe, che è un corpo unico, diciamo, arrivano a seconda del momento e quella è, a seconda del momento, delle necessità, dei modi di essere, arrivano pensieri che certi anni colpiscono
0: del
2: più di altri.
0: Anche, certo, chiaramente. Un'altra sottotraccia o un filone narrativo del libro è andare alla ricerca delle radici delle parole che noi utilizziamo. Questa è una cosa che a noi a Off Topic piace tantissimo, perché scoprire la radice delle parole ci rimette in luce differente le parole che usiamo oggi.
2: Sì.
0: E quindi vai alla ricerca della radice indoeuropea, tiri fuori ovviamente la matrice greca, la matrice latina.
1: Alektros, scusami, ce l'avevo segnato da un tot.
0: Si doveva fare il pezzo.
2: No, a letto, privativa.
1: senza letto. Alektros.
0: C'è una parola che secondo te è particolarmente potente e di cui bisognerebbe riscoprire il significato reale oggi nel tuo libro?
2: Allora, a me una parola che piace tanto in questo senso è la parola pace.
0: Questa c'è da riscoprire sicuramente in questa contemporaneità, Cristina.
2: Sì, sì, proprio da far vivere. E, io l'ho legata a un mito che è quello di Andromeda, però sulla parola pace, Andromeda perché secondo me è una donna di pace. E poi chi legge scopre il perché.
0: Certo.
2: Ma rimanendo sulla parola pace ha una radice interessantissima secondo me, perché ha a che fare questo pack, ha a che fare con parole che ad esempio in latino arrivano nella parola pagus e pagina, ha a che fare col piantare, fissare, e voi direte cosa c'entra. Allora, pagus è un piccolo villaggio in latino che appunto viene
0: recintato,
2: okay. Quindi delimitato, e pagina, prima di essere quello che noi intendiamo nel linguaggio agricolo, indicava proprio i filari che delimitavano un terreno per poi arrivare alla pagina,
0: al significato che abbiamo oggi.
2: E
0: con pace cosa c'entra?
2: E cosa è questo ragionamento che ci sta dietro alla pace? Che la pace ha a che fare col fatto che noi sappiamo difendere, non portare rancore, difendere dei valori, difendere
0: una terra,
2: certo. Difendere un'idea, un amore, ma a che fare col proteggere, col difendere, che è molto diverso dall'odiare.
0: E dall'attaccare.
2: Odiare vuol dire mordere.
0: Ah, deriva da mordere.
2: L'odio è qualcosa, è lettera che ha dentro questo senso, certo. Dell'odio. L'odio ha dentro proprio questo senso di mangiare chi lo prova ancora prima di chi lo impone. La pace invece ha un altro significato. Io l'ho trovata una connessione che non conoscevo e mi è piaciuta moltissimo. Ed è applicata sulla figura di Andromeda, che è una donna di pace, perché a un certo punto si trova a fare questo tipo di ragionamento, cioè gli eventi sono una cosa, la sua vita, il suo mondo, il suo amore è un altro, e lei è quello che vuole proteggere e non distruggere.
0: Fantastico.
1: E poi alla fine ti senti appagato. Giusto? Potrebbe venire da lì.
0: Potrebbe
1: non so perché mi si accendeva. Lo scopriremo dopo.
0: Lo scopriremo
2: non credo,
0: poi.
2: Però ci sta. Però dopo vado a vedere.
0: Cristina, siamo in chiusura di puntata. Vorremmo fare un gioco con te. Un gioco semplicissimo. Beppe,
2: sì?
0: Sei pronto?
1: Vai.
2: Lui è nato pronto.
0: Vorremmo fare una classifica degli dei dell'Olimpo.
2: Sì.
0: Cioè, di tuo gusto personale. Quindi liberissima di dirci.
1: Ti diciamo già, scusami, che ci sono cinque posti. Perché sennò poi uno dice chi metto per primo, chi mi rimane fuori. Siamo onesti.
2: Va bene,
0: quindi,
2: 5.
0: Quindi diciamo una alla volta. E tu non sai chi c'è dopo, quindi devi fare una scelta proprio saggia.
2: E devo dare
0: una posizione. Allora partiamo con il boss, Zeus.
2: Zeus,
0: posizione
2: 4.
0: Quindi l'uno
1: mi
0: è
1: aspettavo
0: più importante,
1: qualcosa.
0: 4.
1: Quindi il 4 è proprio quasi alla fine della classifica.
0: Vai,
1: Atena
2: 1.
0: Ovvio.
1: Prima, vabbè, l'hai detto prima. Sì,
0: Apollo
2: 3.
1: 3. Allora, Ade.
2: Ade 2.
1: Quindi
0: alto.
1: Al 5 ci rimane
0: Afrodite.
2: Ah, oh, no.
1: Sì, è il brutto di queste classifiche che a un certo punto qualcuno rimane fuori.
2: Va bene così.
0: Perché
2: va bene
0: Afrodite
2: così.
0: Dovrebbe essere più in alto?
2: Afrodite dovrebbe essere, nella mia personale, perché è la dea dell'amore, la dea della, così, della vita, della generazione, come la leggiamo un po' anche in Lucrezio, no? Ecco, lei che dà vita.
0: Hai messo al due Ade, quindi sì? Forse no, siamo in un periodo in cui Eros e Thanatos vince un po' più di più, un po' di più Zara.

0: Natos,
1: vero?
0: Sì,
1: ahimè
0: sì.
1: Allora, ringraziamo Cristina Dell'Acqua per essere stata con noi off topic, è sempre un piacerissimo averti con noi.
0: Un piacere tutto mio.
1: Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, edito Mondadori. Grazie Cristina.
2: Grazie, grazie a voi. Mille, siamo riusciti a fare una puntata senza cantare Sei un mito degli 883. Io lo dico, lo dico.
0: No,
2: lo
0: puoi
2: dico.
0: Sempre recuperare.
2: No, grazie, va bene così credo perché...
0: Grazie, arrivederci.

0: Luoghi Comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buon pomeriggio. Wall Street, dopo un avvio contrastato, si muove ora in campo positivo, mentre le borse europee si avvicinano alla chiusura in rosso. A New York il Dow Jones guadagna così lo 0,71, lo Standard & Poor's 500 lo 0,52 e il Nasdaq lo 0,20. In Europa Milano cede lo 0,12, Parigi si muove poco sotto la parità, Francoforte in calo dello 0,39 e Londra dello 0,26. L'attenzione degli operatori resta puntata sulla crisi in Medio Oriente, sulla guerra in Ucraina, ma c'è anche attesa per il rapporto della Banca Centrale Statunitense sull'andamento dell'economia. Il rapporto sarà diffuso questa sera. A Piazza Affari, fra i titoli migliori, ST Microelectronics guadagna il 3,50, Amplifon il rialzo del 2,80 e Prysmian del 2,60. In fondo a listino troviamo Lottomatica in calo del 8,90 dopo l'annuncio dell'acquisizione della spagnola Circe. Male anche Enel in calo del 3,05, Italgas cede il 2,89 e Saipem il 2,87. Per ora è tutto per Borsa in diretta, torna con Focus Economia.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
13: I podcast originali di 24 ore podcast.
14: C'è un losco figuro che si aggira qui nei corridoi di Radio 24 che sostiene che questo podcast è carino.
15: Bene,
14: è carino. Cioè, secondo te è un podcast carino?

0: io non definirei niente carino. Cioè, lo
1: no,
0: ritengo...
1: carino è una roba proprio, secondo sì. me, è svilente.
0: Avrei preferito...
1: È brutto.
0: È inascoltabile. Questo podcast è inascoltabile.
1: Allora, ti propongo questo patto. Vai. Rendiamo questa puntata inascoltabile.
0: Mi piace, eh? Mi piace. Dalla terra allo spazio e viceversa. Inascoltabile.
1: Ho sentito una voce nelle cuffie che secondo me apparteneva a Riccardo Poli, che ha detto: ci vuole poco per rendere inascoltabile questo podcast. A questo punto direi che possiamo iniziare. Allora Emilio, oggi faremo un podcast carino, anche perché o inascoltabile, perché partiamo da un tema, allora, per me è molto spinoso, è un po' difficile, perché tu, come sai, io parlo di esteri tutti i giorni, a volte parlo anche di politica estera italiana. Vorrei concentrarmi su questo, cioè vorrei provare a tentare un ardito paragone tra la proiezione in politica estera italiana e la proiezione nello spazio da parte dell'Italia. Ti do alcuni ganci.
0: Vai.
1: Primo, il Mediterraneo è il Mare Nostrum, quindi l'Italia guarda molto alla sponda sud. Secondo, Piano Mattei per l'Africa, l'Italia con grande lungimiranza guarda il continente africano. Terzo, devo dire che storicamente sempre al traino degli Stati Uniti, storicamente sempre abbastanza europeisti, storicamente non una grandissima lungimiranza, a mio modesto avviso, sui grandi temi della politica estera. Io ti lancio la palla nello spazio, poi tu mi direi nello spazio in cosa siamo bravi.
0: Nello spazio siamo molto bravi, spoiler, ma lo raccontiamo dopo. Adesso però voglio rimettere, come dire, questa inascoltabile puntata sui tuoi binari. Quindi è vero, politica italiana ma estera. Qualche tempo fa, durante una visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Donald Trump, si è parlato anche di Marte.
1: Ah,
0: andiamo nello spazio.
1: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, come sapete ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
0: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: E a questo punto, in questo podcast carino e inascoltabile al contempo, direi anche si sta scrivendo il futuro del nostro paese, dell'Italia, che, come ti dicevo all'inizio, dal punto di vista geopolitico sta tentando di recuperare un certo peso. L'ambito naturale è il Mediterraneo, qua parliamo proprio di geopolitica nel senso più stretto e più antico del termine, no? Cioè noi siamo una formidabile portaerei proiettata nel Mare Nostrum, quindi gioco forza dovremmo giocare la nostra partita lì. Però è anche vero che col governo Meloni si è deciso, col piano Mattei, che al momento è ancora una scatola semivuota, con pochi soldini, diciamo, di allungare l'occhio soprattutto sul continente africano, che dal mio punto di vista è un'operazione di grande lungimiranza. Il problema vero, e qua già veniamo alle attinenze con lo spazio, è che ci andremo a scontrare, se avremo la forza di farlo, con i cinesi, per esempio, che da decenni sono presenti nel continente africano, con gli Stati Uniti che si stanno ritirando, con la Turchia che è già presente e con la Russia che è presente in Africa in maniera molto molto informale. Ma torno alla domanda principe. Anzi, prima di farti la domanda principe, sì, in cosa siamo bravi nello spazio, se devo dirti, sapendo di cadere un filino nello stereotipo, però vi garantisco a chi è all'ascolto che è vero, perché ho avuto la fortuna di incontrare tanti italiani all'estero, di fare anche alcune missioni militari embedded con i militari all'estero, e l'Italia quando si proietta all'estero è molto apprezzata.
0: Vero.
1: Perché lo fa in un modo che è unico, che è assolutamente italiano. Cioè l'Italian style, prendi il tour dell'Amerigo Vespucci, l'Amerigo Vespucci è un'eccellenza nostalgica, no, è una nave antica però è ipermoderna, fanno delle cose incredibili. Gli stessi militari quando si muovono sul terreno all'estero hanno un modo davvero diverso rispetto a quello muscolare, arrogante, aggressivo dei Marines, per esempio, no? Per cui io l'ho vista all'opera, è anche molto più facile entrare in situazioni difficili, entrare in situazioni spinose. Quindi se devo riconoscere un talento, sto pensando anche alla missione UNIFIL in Libano che abbiamo guidato, certo, per lungo tempo, devo dire che la nostra, chiamiamola, morbidezza geopolitica a volte ci permette di stare in contesti dove è molto molto difficile stare. Però adesso ti butto la palla perché sono curioso di sapere le eccellenze spaziali.

0: Guarda, io recupero la cosa che hai appena detto e che sottoscrivo in pieno. Adesso improvvisamente abbiamo avuto questa botta di nazionalismo, sì, che in realtà è giustificata in questo caso, perché è vero, anche nello spazio l'Italia eccelle, e il modo di fare spazio che ha l'Italia, e sottolineo fare, cioè di produrlo, di costruirlo, è apprezzato in tutto il mondo. Però su questa spina dorsale adesso monto due layer, due strati. Il primo è quello ufficiale. Allora, sì, la risposta che ti dovrei dare ufficialmente è questa: l'Italia è fra i pochi paesi al mondo ad avere l'intera catena del valore spaziale. Ah. Cioè, noi in Italia sappiamo costruire, per esempio, lanciatori, razzi, sì, spaziali, sappiamo costruire alcuni tra i migliori satelliti del mondo, in particolare per l'osservazione della Terra, che oggi è un tema cruciale, certo, pensa al monitoraggio del clima, delle infrastrutture, eccetera, eccetera. Addirittura siamo i migliori in quella tecnologia chiamata SAR, cioè radar ad apertura sintetica. Sono strumenti che possono guardare la Terra in qualsiasi condizione atmosferica, in qualsiasi condizione di illuminazione, quindi di, sì, giorno e di notte. Siamo i migliori del mondo nella costruzione di moduli pressurizzati, detta in parole semplici, sì, di basi spaziali. Non è un caso che addirittura la Cina, qualche anno fa, prima di costruire e di lanciare la Tiangong, chiese all'Italia una mano. Lo ricordo sempre, più di metà del volume pressurizzato della Stazione Spaziale Internazionale lo abbiamo fatto in Italia, compresa la famosa cupola, quella finestra, sì, da cui gli astronauti si affacciano. L'hanno fatta a Torino, Thales Alenia Space. Insomma, siamo davvero tra i migliori del mondo. Primo strato. Secondo strato. Il rischio, però, è che in un contesto in cui gli attori, anche privati, sono sempre più competitivi e in cui la nostra presenza geopolitica, anche europea, sta diventando meno rilevante, il rischio è che quell'eccellenza italiana
1: si disperda un po'.
0: Si disperda o configuri una meravigliosa boutique con, sì, prodotti apprezzatissimi, dove però gli altri vengono a comprarli. E quindi che noi siamo sulla platea e siamo a disposizione del miglior offerente. Questo rischio che l'Italia, anche dello spazio, corre. Poi vediamo come stiamo armandoci, tra virgolette, chiaramente, per non cadere in questo, certo, in questo pericolo.
1: Allora, un'ideuzza già ce l'avrei e te la butto lì tra poco. Sostanzialmente il grande dilemma qual è? Hai una enorme potenzialità, dovresti investire tantissimo, e il dilemma è: divento attore a tutti gli effetti o divento mercato? E capisco che però stiamo parlando, se penso a un colosso come Elon Musk e a quanto investe nello spazio, chiaramente non è facile. Hai fatto bene a tirar fuori il contesto geopolitico europeo, perché comunque sappiamo che spazio e terra sono indissolubilmente legati, e una debolezza generale geopolitica da parte dell'Europa non aiuta anche il posizionamento nello spazio dell'Italia, esatto, all'interno dell'ESA, e quindi chiaramente questo qua è un tema. E mi viene in mente un'analogia però col piano Mattei, che è incredibile, no? Cioè, tu hai grandi idee, hai grande capacità di penetrazione in alcuni contesti, quindi puoi giocarti una partita, puoi dire la tua, però ragazzi, torniamo sempre al soldo, eh? Qua ci vogliono, sì, grandissimi investimenti.

0: Strade in diretta.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Al centro sulla 1 Milano-Napoli per incidente, tratto chiuso tra Orte e il Bivio per la diramazione Roma Nord della 1 in direzione Napoli. All'interno del tratto chiuso il traffico risulta bloccato con code, inoltre si registrano incolonnamenti a causa del tratto chiuso a partire da Attigliano. Sempre sulla 1 in direzione Milano, inoltre code per un veicolo incendiatosi tra Guidonia, Montecelio e il Bivio per la diramazione di Roma Nord. Spostiamoci sulla A24 Roma Teramo. Siamo qui per incidente, code tra Castelmadama e Vicovaro in direzione Teramo. Risaliamo lo stivale, andiamo sul tratto milanese della 4 Torino-Trieste, sempre per incidente, si procede in coda tra Pero e Cormano in direzione Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Allora, c'è da riconoscere che, questo a prescindere dal colore politico dei governi che si sono avvicendati negli ultimi 10 anni, c'è da riconoscere che l'Italia ha investito sempre di più nello spazio e sta investendo sempre di più nello spazio. In questo momento l'Italia è il terzo contribuente dell'ESA, dopo Germania e Francia, ed è per esempio la prima nazione per quantità di contributi nei progetti cosiddetti facoltativi, cioè l'ESA ha una serie di progetti obbligatori, ognuno partecipa a seconda del proprio PIL nazionale, e poi una serie di progetti facoltativi, e l'Italia è quella che investe di più. Poi occorrerà vedere quanto, essendo il prossimo consiglio ministeriale dell'ESA, che sarà a fine 2025, l'Italia rinvigorerà questo investimento oppure se lo terrà per altre cose. Di fatto però l'Italia, anche per merito del PNRR, sta dedicando moltissime risorse allo spazio. Però rimane una cosa che tu hai appena detto in maniera velata e che purtroppo io adesso evidenzio. Un conto è essere eccellenza spaziale per la manifattura, per l'ecosistema industriale davvero decisamente performante. Un conto è essere potenza spaziale, e purtroppo l'Italia non può definirsi una potenza spaziale. Deve lavorare per, ma non può definirsi una potenza spaziale. Attenzione, neanche l'Europa in questo momento, eh.
1: E qua torniamo forse al vero vulnus di queste potenzialità inespresse, sia italiane che europee, ma sto pensando anche all'ambito strettamente industriale. Siamo capaci di fare delle cose incredibili, siamo bravissimi nel disperdere. Penso anche a tanti marchi italiani che abbiamo perso, no, del Made in Italy, annacquati o comprati da potenze straniere, da multinazionali, e in qualche modo rispetto alle quali abbiamo perso la proprietà, il timone in qualche modo, la direzione. Quindi lì forse è un problema non soltanto geopolitico, ma anche di politica industriale.
0: Credo di sì, ma forse proprio, sebbene non per quanto riguarda una strategia industriale concordata, però proprio per qualche eccellenza dello spazio, forse potremmo trovare dei segmenti verticali, diciamo così, in cui la nostra specializzazione
1: diventa indispensabile.
0: Esatto, e potrebbe restituirci o darci un posizionamento, una postura geopolitica in qualche modo imprevedibile. Ti faccio un caso laddove davvero l'Italia è all'avanguardia, anzi te ne faccio due. Intanto l'Italia si sta dotando della prima legge spaziale, è un DDL che sta adesso attraversando tutto l'iter di approvazione. E da quel punto di vista, visto che l'Europa non ne ha una, potrebbe essere l'Italia a fare da capofila per indicare agli stati membri dell'Unione
1: un perimetro giuridico.
0: Un perimetro.
1: Esatto. Hai detto niente.
0: Esatto. Seconda cosa, decisamente più tecnica, in questo podcast più di una volta abbiamo evocato il cloud spaziale. Beh, l'Italia sta lavorando con alcune aziende e con anche la sua più grossa azienda, Leonardo, ovviamente nell'ambito aerospaziale, sta lavorando esattamente a questo, a portare, a dislocare

0: Giocare grossi data center nello spazio integrati con l'intelligenza artificiale, e questo sì è un tema geopolitico. E attenzione, l'Italia in questo senso deve e può dire la propria prima di tanti altri.
1: E allora forse per provare a iniziare a fare un po' di sintesi in questa puntata carina e inascoltabile, di podcast carina e inascoltabile, puntata, lo ripeto, particolarmente difficile perché delineare un ruolo geopolitico dell'Italia nello spazio non è facile. Allora, stando sul tema eccellenza, verticalità, diventare insostituibili, mi viene in mente un altro esempio molto tecnologico e in realtà che ha attinenza anche con lo spazio. L'azienda olandese ASML è l'unica praticamente a livello top che fa le stampanti per i microchip. Quando noi diciamo microchip semiconduttori pensiamo sempre a Taiwan, pensiamo alla filiera cinese che è la più completa al mondo, dalla terra rara al prodotto finito, però attenzione che anche in Europa noi diciamo la nostra, perché se tu non stampi, dove vai senza microchip e senza stampanti per microchip? Quindi probabilmente la chiave giusta per una potenza media come l'Italia, anche a livello geopolitico, non è pensare di avere una proiezione, parlo dal mio punto, certo, di vista, no? Terra a terra, una proiezione su tutta l'Africa, avere una proiezione totale rispetto all'Europa. No, guarda il tuo, guarda quello che puoi fare, in cosa sei bravo, dove davvero devi proiettarti. Il Mediterraneo lo è sicuramente e devi dire la tua. L'Africa lo è e soprattutto devi concentrarti su dove eccelli, su dove puoi contare, perché se vai a scontrarti con la grande potenza in un luogo, sto pensando all'Africa francofona, dove già è un casino starci per i francesi, sono arrivati i russi, è chiaro che lì il fallimento è dietro l'angolo. Però mi piace molto questo concetto, questo scenario in cui l'Italia verticalmente va ad accentuare alcuni suoi accenti, li rende insostituibili per diventare parte di una filiera più grande che da sola non potrebbe mai gestire in maniera completa, perché vuol dire non abbiamo la potenza finanziaria di altri attori.
0: Allora, ti dico questa cosa, rimanendo sulla verticalità di alcune eccellenze che potranno diventare rilevanti. L'anno scorso uno studio condotto da Thales Alenia Space, quell'azienda che costruisce le basi spaziali di cui parlavamo, per la Commissione Europea, uno studio chiamato Advanced Space Cloud for European Net Zero Emission and Data Sovereignty, ha verificato la fattibilità dell'installazione di data center in orbita. La sfida l'Italia può assolutamente vincerla. Qualche tempo fa, in questo podcast, parlammo di due aziende abbastanza importanti, sì, nella space economy italiana, di Orbit e Planetech, che si sono messe insieme. Di Orbit è, secondo me, uno dei migliori pionieri della logistica spaziale, che sarà un nuovo orizzonte economico, mentre Planetech fa da più di 30 anni sostanzialmente elaborazione di dati geospaziali, soprattutto utilizzando anche l'intelligenza artificiale. Pensa a metterle insieme. E cosa vogliono fare? Cloud interplanetario. Nel futuro la potenza computazionale sarà dislocata in orbita, sostanzialmente saranno gli stessi satelliti che ne hanno bisogno, certo, a fornirla. Questo ridurrà il tempo necessario per avere dati importanti. La selezione dei dati sarà effettuata direttamente in orbita, e pensa a quali conseguenze, per esempio, non so, per l'uso che potrebbe farne la protezione civile, certo, o che potrebbe farne la difesa, questa cosa avrà.
1: Allora, aggiungo altri due temi di discussione. Uno, da come parli mi sembra che la logica sia un po' quella del distretto industriale italiano, cioè delle sorte di oasi anche geografiche di eccellenze. Pensa alla ceramica, per esempio, no? Pensa, esatto, alla tra virgolette la Silicon Valley del Trentino, no? Tutta la zona di startup, no? Dove a un certo punto un ambiente economico, giuridico, politico ha favorito la scalabilità di alcune startup che non sono diventate robe gigantesche, ma nel loro, in maniera verticale, dicono la loro anche per tutto il mondo. Quindi magari aziende non gigantesche ma con una vocazione internazionale pazzesca. L'altro punto, però, torniamo alla geografia pura, dall'Italia non si possono lanciare vettori. Questo è un vero limite geografico, no? Perché noi, voglio dire, con l'Adriatico e il terreno, cioè dove vuoi andare?
0: Allora stiamo lavorando.
1: Se sbagli lancio, spari una cosa in Albania, sostanzialmente.
0: Non si può fare.
1: No, è meglio di no.
0: Allora, razzi, vettori fuori orbitali dal territorio nazionale non possono partire. Stiamo lavorando a quello che sarà lo spazioporto nazionale a Grottaglie in Puglia, sì, però per quanto riguarda lanci suborbitali, e in questo senso per esempio l'aeronautica militare ha parecchia voce in capitolo, perché sì, senza dubbio quel tipo di lanci avranno applicazioni anche per esempio commerciali, prima o poi.

0: stiamo però tornando alla tua cara Africa,
1: Malindi,
0: lavorando
1: Kenya.
0: Per Malindi.
1: Certo.
0: Non è ancora bene chiare quali siano le prospettive, però sostanzialmente, ricordiamolo, noi a Malindi vantiamo una piattaforma di lancio, in quel caso sì orbitale, da decenni. È in disuso, ma insomma il piano Mattei non escludo che lì possa tornare.
1: E qua, guarda che incredibilmente, mi verrebbe da dire, questo podcast è davvero carino. In chiusura del nostro viaggio siamo partiti parlando della proiezione geopolitica in politica estera dell'Italia, della sua proiezione spaziale, e stiamo riatterrando dove? Beh, esattamente dove sia terra che cielo stanno posando gli occhi, cioè il continente africano. Perché dal punto di vista della geografia, e a volte la geografia impone limiti o opportunità, l'unico posto da cui possiamo lanciare è dove abbiamo già una presenza, che è proprio la costa keniana. Malindi è poi famosa anche per altro, diciamo, perché sono sicuro che chiunque all'ascolto, anzi qualcuno all'ascolto, sarà andato una volta in un villaggio a Malindi. Ebbene, c'è una base spaziale italiana a Malindi.
0: Esatto.
1: Che sì, c'è un po' di personale che ancora la tiene più o meno viva. Potrebbe essere davvero una sorta di avamposto per la nostra eccellenza.
0: E tra l'altro è una base che era una piattaforma dell'ENI regalata a Luigi Broglio, che è un po' il padre dell'astronautica.
1: Infatti è intitolata lui la base.
0: Esatto, è un po' il padre dello spazio italiano. E questo mi permette di dirti cosa? Che noi abbiamo anche un'agenzia nazionale, l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, che sta cominciando a coordinare una serie di operazioni spaziali che poi prevedono anche quell'ecosistema industriale di eccellenza. Sì. Allora, tu all'inizio mi hai detto cosa potrebbe fare l'Italia. Io ribalto la domanda rispondendoti così: io non escludo che proprio lo spazio potrebbe restituire all'Italia una postura e una dimensione geopolitica che negli ultimi anni, un pochino anche per via di quel tra virgolette impoverimento europeo in questo senso, si è persa. Insomma, è dallo spazio e nello spazio che l'Italia, secondo me, potrebbe davvero ridecollare.
1: E allora io ti propongo la prossima puntata di questo podcast carino di registrarlo a Malindi.
0: E beh, questa è una grande idea.
1: Alla base Luigi Broglio.
0: Questa è una grande idea.
1: Non nel villaggio vacanza a fianco.
0: A quel
1: Ho già
0: punto...
1: visto che stai cercando sul computer.
0: Stavo
1: villaggio
0: già
1: vacanza.
0: Guardando.
1: Lo so, no, alla base.
0: Lì però non possiamo fare un podcast carino e inascoltabile.
1: No, lì deve essere
0: fare una roba
1: galattica, spaziale, stellare, sì. Vabbè, partiamo allora.
0: Partiamo.
1: Andiamo,
0: vai.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Ma quanto durano queste ferie? Troppo, troppo. Beh, anche se non è mai troppo, però a un certo punto finiscono. Dal 7 settembre 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale, dopo un'estate in compagnia della meravigliosa Giulia Crivelli. Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6:30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
4: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
3: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
5: Dai, che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
3: Naturalmente qui, su Radio 24.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Nome.
9: Freeway Skyline.
8: Professione.
9: IRP.
8: Missione.
9: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
8: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
10: Benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
11: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
10: Scontata.
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
10: Super scontata.
13: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
14: Sono le 17.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Visto italiano per il bielorusso sospettato dell'attacco a Lipsia. Terra oltre il grado e mezzo in pochi anni per l'ONU, però rientrare è possibile. Morte sul lavoro, trentenne del Gambia travolto da un mezzo ribaltato. Un buon pomeriggio da Gigi Donnelli al microfono, da Gianmarco Ferronato in regia. Secondo quanto riportano i media tedeschi, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto invece un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato e, secondo l'informazione della RD, avrebbe legami con il servizio segreto russo. Di certo, in tutto questo, un nuovo scontro tra Mosca e Bruxelles.
1: Riunione dei ministri degli esteri europei in Irlanda e l'alto rappresentante UE per la politica estera Callas richiama i paesi che fin qui non sono stati, dice, sufficientemente determinati sulle nuove sanzioni a Mosca. Devono darsi una svegliata visti gli attacchi ibridi della Russia in Europa. Ieri la Germania ha accusato i russi di avere tentato un attentato all'aeroporto di Lipsia, dove a inizio agosto è stato rinvenuto un drone bomba vicino ad un Antonov ucraino, e di essere poi dietro anche varie altre azioni di disturbo registrate nel paese. Ai ministri europei l'omologo ucraino Sibiha ha chiesto invece aiuto per blindare i cieli ucraini e pressioni per impedire ai russi di continuare a produrre armamenti. Più in là si è spinto poi il presidente ucraino, minacciando di invadere i cieli russi di droni. Compagnie aeree ed assicuratori stranieri ne tengano conto, ha avvertito. Zelensky minaccia terrorismo di Stato, ha commentato l'omologo russo Vladimir Putin, e contemporaneamente ci chiede di trattare. Noi, ha concluso, con i terroristi non trattiamo. Gli attacchi russi delle scorse ore hanno interessato intanto sia Kiev che Odessa, nel mirino ucraino ancora la regione russa di Belgorod. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia del più 1,5 gradi centigradi dai livelli pre-industriali, di fatto il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. È stato trovato senza vita Alexander Escobar, il giovane salvadoregno rimasto vittima il 21 agosto scorso a Genova, nel paese del Pavese, di un'aggressione omofoba. Malmenato e insultato, era stato buttato nel naviglio. Il 24enne non aveva sporto denuncia. Il corpo è stato trovato in un edificio abbandonato vicino alla stazione di Vigevano. Un operaio di 30 anni è morto in un'azienda agricola in provincia di Palermo. L'uomo, Kamar Adraman, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. E con questo è tutto per questa edizione, la prossima alle 18:00.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
2: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
3: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
2: E io come lo faccio il pesto?
3: E mettici le noci, quelle ce le ho.
4: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce. Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:05 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Seguiremo la cronaca come sempre facciamo per quello che riguarda le tensioni, ce ne siamo occupati ieri, l'altro ieri sui mercati, soprattutto obbligazionari. Oggi va detto la giornata sembra un po' più tranquilla, almeno sulle ripercussioni che le tensioni sul debito, quello americano ma non solo, hanno creato poi anche sul mercato azionario, perché laddove si spostano gli investimenti o rischiano, tendono a spostarsi gli investimenti sui titoli di Stato, è chiaro che penalizzano il mercato azionario, almeno questo è successo nei giorni scorsi. Adesso arriverò alla borsa, sono gli indici negativi ma di poco, generalmente in Europa, positivi quelli americani oggi. Questo per quello che riguarda la cronaca finanziaria. Per quello che riguarda gli approfondimenti ci sono due temi che affronteremo in primis. Ricordo che la puntata anche oggi, domani, termina alle 18, poi venerdì siamo in diretta dal workshop Ambrosetti a Cernobbio fino alle 18:30. A questo proposito, oggi avremo, per capire i temi che verranno discussi nelle tre giornate in cui vi saranno anche numerosi esponenti del governo, ma intanto i temi che verranno discussi sullo scenario chiaramente internazionale, le tensioni a livello internazionale, non solo energetiche, ma a partire da quelle energetiche. Dopodiché, visto che vi è come sempre, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, vi sarà una grossa presenza del mondo politico, ci sono esponenti di 7 governi, l'Ucraina con Zelensky, e poi il messaggio scritto del Presidente della Repubblica Mattarella, il videomessaggio della Premier Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio di Croazia, Albania, ma anche esponenti invece di Portogallo, Turchia e Stati Uniti, e poi i vari ministri del governo, il ministro Giorgetti, il ministro Salvini, il ministro Urso, 2 commissari europei e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, e poi esponenti anche dell'opposizione, Bonelli, Conte, Renzi, Schlein e l'assistente del presidente Trump Jared Hagen e Whitaker, che è il rappresentante permanente degli Stati Uniti alla NATO. All'interno di questi ospiti ci sono due nomi che hanno fatto un po' discutere, ma ne parleremo. Jordan Bardella, che è il presidente del Rassemblement National e che è visto, non dico in testa o in vantaggio, ma è visto come possibile vincitore delle prossime elezioni in Francia. E poi Roberto Vannacci. Ora, qui c'è stata una posizione molto dura del leader di Azione Carlo Calenda, che ha detto sostanzialmente non parteciperò al workshop Ambrosetti, per, non solo perché avete invitato Vannacci, che è il cavallo di, c'è oggi un articolo del Financial Times che dice che è il cavallo di Troia russo che mette alla prova, è un test per il governo Meloni, e però dice semplicemente, dice, aggiunge Calenda, lo avete messo in una posizione che lui definisce in pompa magna, perché mentre Calenda sarebbe dovuto partecipare a un panel con altri leader dell'opposizione, Conte, Renzi, Bonelli, spero di aver dimenticato, e Schlein, Vannacci verrebbe, da quello che si è capito, verrà intervistato in un'intervista a 2. Allora, da un punto di vista formale, questo può essere considerato un trattamento di favore. Poi chiaramente Calenda aumenta il carico e dice non dovrà, appunto, è invitato in

Pompa Magna non dovrà confrontarsi nel panel con tutte le altre opposizioni, ma godrà di un trattamento preferenziale in un panel a lui dedicato. Secondo la peggiore tradizione del lobbismo italico, si corre a genuflettersi davanti all'ultimo populista, in questo caso neofascista, razzista e prorusso. Parleremo anche di questo, perché c'è questo côté politico, oltre che degli scenari che verranno illustrati, che verranno discussi. Noi saremo in diretta, parleremo soprattutto del fronte energetico e del rischio, continuo a dire rischio, non che non stia auspicando, bolla sui mercati azionari americani nel doppio effetto di aumento dei tassi di interesse molto molto probabile, quasi certo, quello che verrà deciso la prossima settimana dalla BCE, ma secondo le indicazioni che ha dato e visto l'inflazione americana, molti ritengono probabile anche un aumento dei tassi di interesse americani, che sarebbe una beffa per Trump, che ha sempre attaccato Powell, il precedente presidente della Federal Reserve, proprio perché non tagliava i tassi. Ha messo Walsh, però se lui prende atto e fa il presidente della banca centrale, deve prendere atto della banca centrale americana, della Federal Reserve, deve prendere atto che l'inflazione in America è tutt'altro che sotto controllo, e con il rischio che, visto che il gallone è stabilmente tra i 4 e i 5 dollari, continui a aumentare l'inflazione al 3,4-3,2% a seconda dei mesi negli Stati Uniti. E dicevo, anche di questo parleremo nella puntata in diretta venerdì, per capire se sui mercati il rischio aumento dei tassi unito al rischio di quotazioni eccessivamente ottimistiche dei titoli legati al settore high tech molto indebitati non possa rappresentare quello che alcuni temono, ossia una tempesta perfetta. Noi non ce lo auguriamo, prima che mi scriviate di nuovo che gufiamo, perché diciamo che non mancano i temi in questo periodo, non c'è bisogno di una crisi borsistica. L'altro tema che tratteremo oggi riguarda il mondo dell'auto, perché ieri è uscito il dato sulle immatricolazioni, ma soprattutto sono rimaste in terreno positivo, sono cresciute ad agosto del 3% sul 2025, ieri in serata i numeri. E la crescita da gennaio delle immatricolazioni in Italia dell'8,5%, anche senza incentivi. Certo che si è ancora sotto di un 15% rispetto alle immatricolazioni del 2019, c'è un dato all'interno di questo dato. La crescita del 92% da inizio anno delle vendite di auto cinesi. Ora, questo avviene nel giorno in cui, mi riferisco a ieri, nel frattempo Fiat ha annunciato che doveva sospendere la produzione a Mirafiori a giorni alternati, insomma a singhiozzo, perché chiuderà per 3 giorni, mancava la componentistica per la forte richiesta di auto ibride. E c'è una situazione simile anche a Melfi, perché lì è operativa la piattaforma dove si preparano 2 nuovi modelli, la DS7 e la Lancia Gamma. La criticità sembra rappresentata dai motori ibridi e soprattutto la Texid di Carmagnola, che è una fonderia del gruppo che produce i basamenti dei motori. Sembra che abbia difficoltà a star dietro la domanda. Per esempio il Firefly 3 cilindri mini ibrido, che equipaggia sia la Pandina che la Fiat 500. Sarà l'occasione per tornare anche sul mercato dell'auto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta anche su Facebook. Non c'è la diretta video né su YouTube né sul canale 63 del Digitale Terrestre, che tornerà con la ripartenza di tutto il palinsesto tradizionale di Radio 24 da lunedì.

Allora, partiamo dai mercati finanziari, come sempre, che ho già anticipato, oggi sono più tranquilli rispetto a ieri, anche sul fronte, diciamo, o

obbligazioni. Certo, resta il tema del petrolio, dell'inflazione che porterà, petrolio e gas, dell'inflazione che porterà e anche dei rendimenti delle obbligazioni. Questa mattina era stata negativa l'Asia, soprattutto devo dire Tokyo ha perso il 3%, abbiamo raccontato che i rendimenti hanno toccato il livello più alto dei titoli di Stato cinesi da 30 anni, Hong Kong debole, meno 0,22%, male Seoul, meno 4%, Samsung Electronics non solo, la Cina intorno all'1%, Shenzhen meno 1,3%, Shanghai meno 0,90%, Tokyo invece appunto vede un effetto pesante dei rendimenti dei titoli di Stato che hanno superato il 3% al massimo dal 1996, e più il petrolio e quant'altro, e ha preso una bella scoppola. Milano e le altre borse europee perde adesso, Milano lo 0,25, Parigi perde lo 0,27, Francoforte lo 0,50, quindi ancora negative anche se non in maniera pesante, sempre petrolio e in parte anche obbligazioni. E i titoli di Stato, però attenzione, i BTP italiani a 10 anni hanno toccato il 4,24%, quindi a livelli del novembre 2023. Il lot francese a 10 anni è al 4,27%, il Bund tedesco è al 3,40%. Lo spread è rimasto abbastanza stabile a 85 punti base, ma perché, come ho spiegato anche ieri, è aumentato il rendimento dei nostri titoli, è aumentato anche quello dei titoli tedeschi e il differenziale che si chiama spread è rimasto, è salito di qualche punto, ma questo non deve trarre in inganno. C'è un conto è vedere quanto è affidabile l'Italia rispetto alla Germania, un conto è capire quanto costa a noi pagare il debito, e costa di più anche ai tedeschi, ma io guardo in casa mia e costa di più anche a noi. E poi il dato americano non ha aiutato, il settore privato americano ha creato 38.000 posti di lavoro ad agosto sotto le attese, erano di 10.000 posti in più. Per quello che riguarda l'America adesso però è positiva, di uno 0,1 il Nasdaq, di uno 0,50 il Standard & Poor's e dello 0,60 il Dow Jones. Euro su dollaro sempre fermo, immobile a quota 1,1593. E veniamo alla parte dolente, che come sempre in questo periodo si chiama petrolio e materie prime, petrolio e gas. Allora, oggi non c'è stata un'altra fiammata, però attenzione, il calo dello 0,7 dell'1% sul WTI è un calo a questi livelli. Il Brent è a $94 al barile, quindi ampiamente sopra i $90 al barile, e il WTI è sempre intorno ai $90, a 89,16. Tant'è che da inizio delle ostilità in Iran il Brent ha fatto più 29% dal 27 febbraio, il WTI ha fatto più 33%. Io cito sempre questo dato perché quando poi ricordiamo che in California il gallone è sopra i $5, 5,26, in tutti gli Stati Uniti sta ampiamente sopra i $4 e viaggia intorno a $1.50 in più rispetto alla media, lo si capisce anche dal WTI, perché l'America può avere tutto e ce l'ha, l'indipendenza e autonomia nell'estrazione, grazie anche al fracking. Non è autonoma nella raffinazione, come abbiamo raccontato molte volte, parte della benzina che va negli Stati Uniti viene raffinata per esempio a Priolo, e comunque non è autonoma nella raffinazione, ma in ogni caso il prezzo del petrolio è internazionale, non è che i texani, che appunto il WTI è Texas, i texani o in Alaska, siccome lo estraggono in America, lo vendono a prezzi inferiori, lo vendono al prezzo internazionale. Quindi che tu sia autonomo nell'estrazione, bene, ma non cambia nulla sul prezzo, perché il prezzo viene fatto a livello internazionale, così come poi non basta essere autonomi nell'estrazione, sarebbe ancora meglio essere autonomi nella raffinazione. Ma comunque il traffico nello stretto di Hormuz, comunque il 31 agosto è crollato del 50%, cioè passato da 10 attraversamenti nei giorni precedenti confermati a 5, questo lo dice il sito Kappler, che dice chi è passato ha usato la combinazione di rotte iraniane, umanite, negoziate, però insomma siamo a livelli
ridicoli rispetto ai transiti

0: Andiamo avanti con i mercati energetici. Per quello che vabbè, il Financial Times oggi scrive che Mosca sta segretamente aiutando Teheran a sviluppare missili supersonici. E qui si complica la situazione anche per l'America, perché abbiamo visto ieri questo vertice in Kirghizistan, dove Modi, il premier indiano, ha detto a Putin: devi cessare questa guerra. Però poi nel frattempo si è risaldato anche l'asse, diciamo, Pechino-Mosca, e Mosca aiuta l'Iran, quindi la partita non sono due partite così separate, se le vai a guardare. Comunque, la benzina, e siamo a 2,27 euro al litro, il gasolio 2,131 euro. Attenzione sul gasolio, adesso vediamo vediamo cosa deciderà il governo, se andrà avanti con la proroga o andrà a livello mirato, perché c'è lo sconto deciso dal governo, e quindi la benzina è a un più 21% rispetto al 27 febbraio, il gasolio è un più 24%. Taglio di accise, lo ricordo, uno sconto di 17 centesimi sul gasolio, è rinnovato fino, è stato prorogato la scorsa settimana, scade il 5 settembre, costa 130 milioni. Lì tra l'altro si sta cercando di capire se si riesce a fare aiuti più mirati, come da sempre diciamo, è inutile spendere soldi dei contribuenti per dargli a tutti, con buona pace di chi mi continua a scrivere: ma io posso avere un'auto di grossa cilindrata e usarla per il lavoro. Ho capito, però qui sono interventi mirati, diciamo emergenziali, per aiutare chi? L'autotrasporto, chi usa la macchina per lavoro, nel senso tutti usiamo la macchina più o meno per lavorare, ma chi per esempio ce l'ha come strumento, penso a tutti quelli che hanno voglia, gli agenti di commercio e quant'altro. Se ho capito che lei dice: ma io vado al lavoro con la mia macchina, però diciamocela anche tutta, se la macchina è una macchina importante, ben venga, siamo tutti contenti. Magari se uno può permettersi una macchina del genere, non è un problema 10, 15, 20, 30 euro al mese in più. Non ho detto che sia contento, ho detto che non è un problema. Altra cosa, se tu magari hai un'utilitaria e l'unica macchina serve tutta la casa e quei 30 euro in più pesano, non ci vuole un genio a capirlo questo. Poi so che a nessuno fa piacere pagare di più il pieno, neanche a sottoscritto, che discorsi sono. Allora, su questo è intervenuto il ministro Salvini, che ha detto oggi a margine di una visita alla stazione carabinieri di Torre Maura, ha detto sul caro carburante: il bonus non deve essere su base ISEE, altrimenti vanno ai non italiani.
1: Io da ministro dei trasporti ho chiesto che vengano inseriti nelle tutele anche i camionisti, gli agricoltori, i pescatori e quelli che ci lavorano, penso agli agenti di commercio. Come Lega chiediamo che non siano agevolati solo i lavoratori dipendenti, perché escludere il lavoro autonomo e partite IVA sarebbe un errore clamoroso. Aggiungo una mia riflessione più in generale che porteremo avanti come Lega in legge di bilancio: ripensare l'ISEE. L'ISEE è figlio del governo Prodi e del governo Monti ed esclude una gran parte di popolazione da qualsiasi tipo di contributi, perché i contributi vanno sempre agli stessi: il bonus bebè, il bonus affitto, il bonus benzina, la casa popolare, tutti i bonus finiscono sempre ai soliti e raramente sono italiani. Quindi mi auguro, e questo chiederemo, che nei contributi per lo sconto carburante non si valuti solo l'ISEE, altrimenti si aiutano sempre i soliti.

Allora, vediamo di capirci. Vediamo se riesco a essere d'accordo con Salvini e in totale disaccordo con Salvini. Poi il problema ce l'avrò io forse. Allora, ha ragione il ministro, l'abbiamo detto più volte, l'ISEE fatto in questo modo non funziona. Non funziona perché quando poi arrivano i bonus, qui non mi riferisco solo a benzina, ma anche bonus per così, l'ISEE spesso è talmente basso che prende dentro o non solo gli stranieri, Salvini, o gli italiani, e ce ne sono, che sono in condizioni, diciamo, vicine alla soglia di povertà, quantomeno vicine alla soglia di povertà relativa, o, e qui avrei voluto che, e questa è la critica, che il ministro aggiungesse, e dai, uno sforzo, o gli evasori. Perché abbiamo, poi ci saranno sicuramente, siccome a parità, diciamo, di numero di persone, gli extracomunitari hanno spesso, ma non sempre, redditi più bassi, ce ne sarà una quota anche in proporzione più alta rispetto al numero di extracomunitari presenti nel paese. Non ho dubbi su questo, però dobbiamo dirla tutta. Nel momento in cui la Lega, che legittimamente fa una battaglia da sempre per le partite IVA, ha alzato 85.000 euro il forfettario al 15%, creando una disuguaglianza totale con chi ne guadagna 70-75.000 da lavoro dipendente, ma ci siamo già tornati su questo punto, il 15% fino a 85.000, va bene. Difendi le partite IVA e difendiamo anche noi le partite IVA, che non hanno i vantaggi del lavoratore dipendente, non hanno neanche alcune, non pagano neanche magari il 100% di tasse delle volte come fa il lavoratore dipendente, non hanno le ferie pagate, la malattia retribuita e la garanzia del lavoro dipendente. Quindi va benissimo difendere le partite IVA, però quando si fa un ragionamento con l'ISEE bisogna anche dire che con l'ISEE stiamo premiando gli evasori fiscali. Ce la facciamo a dirlo? Chiedo per un amico che paga da partita IVA il 100% delle tasse. E poi ben venga la revisione dell'ISEE, alzare il livello, andare a verificare, andare a fare controlli fiscali automatici, perché a me quello che fa girare le scatole il ministro Salvini non è solo la soglia bassa, è sapere che i miei soldi, visto che pago le tasse al 100%, vengono utilizzati per agevolare la scuola o la sanità o altri bonus di un evasore fiscale, quindi sono cornuto e mazziato. Allora, diciamola tutta, perché non si può fermarsi a metà. Siamo d'accordo che bisogna combattere l'evasione fiscale per portare e ridurre le aliquote poi a tutti? E allora riformiamo anche l'ISEE, facciamo controlli automatici, se tu chiedi di non pagare le tasse, per esempio scolastiche, universitarie, perché hai l'ISEE bassa, andiamo subito a vedere quanto hai dichiarato. Dai.

avevo promesso che non mi sarei incavolato subito invece. Abbiamo anche Barigio nemico degli immigrati. Ecco, io ho detto, sicuramente c'è una parte di extracomunitari che becca l'ISEE perché hanno di solito redditi più bassi, visto che fanno in alcuni casi lavori che non vogliono fare gli italiani e in altri casi fanno lavoro a bassa qualità. Non ho dubbi che vi sia, riformiamo l'ISEE, non puoi non farlo per chi lavora nel paese, ma andiamo a verificare anche quanti evasori fiscali, perché se permette, a me dà più fastidio che un italiano che evade le tasse, che non contribuisce a ospedali, polizia, poi magari è sempre quello che si lamenta, mezzi pubblici, vigili del fuoco e quant'altro, si becchi i miei soldi per suo figlio o per il bonus benzina rispetto a un extracomunitario che effettivamente ha un reddito basso. Dopodiché, per rispondere all'ascoltatore, siccome ho beccato del vannacciano due giorni fa perché ho detto che la lotta alla sicurezza è un tema di tutti, non può essere lasciato all'estrema destra con metodi, diciamo così, che definire grossier è quasi un eufemismo. Allora decidetevi, o sono vannacciano o no. Il tema sicurezza è un tema che deriva anche dall'immigrazione, anche di seconda generazione, ed è sbagliato negarlo. Il che non vuol dire che poi abbiamo fatto decine di puntate sul fabbisogno delle imprese, dai 300-400 mila dipendenti che non sbarchi irregolari con gli scafisti, riformare la Bossi-Fini e cercare di permettere alle imprese di scegliere i profili senza questa farsa per cui tu l'avevi già individuato, lui va al consolato e miracolosamente hai scoperto che avevi un fresatore in Ghana, dai.

0: Ma se va avanti così da qua a aprile o ottobre non ce la facciamo, perché se qua la rincorsa è sempre, diciamo, sul microcosmo elettorale, senza nessuna visione, con lo spauracchio Vannacci, non ce la facciamo, Scusatemi, ma se un extracomunitario regolarmente presente nel paese con un contratto di lavoro e chiaramente il permesso di soggiorno, ha la moglie che non lavora, avrà un reddito più basso, vale anche per un italiano. Che cosa vuol dire? Allora, mi scrive un ascoltatore, vediamo se è vero, poi vado sul meteo. Ho un amico fisioterapista, non ce l'ho con la categoria dei fisioterapisti, che per motivi miei ho dovuto anche frequentare e che adoro, incassa 12.000 euro al mese tutto in nero, ha un ISEE familiare di 12.000 euro e ha tantissimi bonus dallo Stato. Adesso non so se sia fisioterapista, so che questo, diciamo, capita, va bene, andiamo. Ci sono tanti immigrati che vadano, non ho dubbi che vadano anche gli immigrati, non ho mai visto negli extracomunitari né il peggio né il meglio, non sono né buonista e né accogliamoli tutti. Ho detto che però il mondo delle imprese ha bisogno di forza lavoro che non riesce a trovare. Poi uno potrà obiettarmi, devono pagare di più, l'abbiamo detto anche questo, chi vi parla per il salario minimo non so più cosa dire, ma il problema è un altro, che comunque alcuni profili non li riesce a trovare. Abbiamo parlato con l'industria, per esempio, della nautica, i saldatori delle navi non li riesce a trovare in Italia. Poi se qualcuno conosce delle riserve di saldatori ce lo dica, e tanti altri profili non li riesce a trovare. Allora devi regolare l'immigrazione cercando di usare modelli in cui vai a scegliere alcuni profili rispetto che altri, e bloccare tutta l'immigrazione illegale e non avere, qui lo dico più al centro-sinistra, nessun tipo di buonismo nei confronti dei reati compiuti da extracomunitari, a maggior ragione quando si concentrano in alcune aree di provenienza, perché è sbagliato anche fare tutta un'erba un fascio e dire sei extracomunitario. No, ci sono tantissime aree di provenienza extracomunitari che non ci danno mai notizie, mettiamolo così, altre ce le danno anche di seconda generazione. Qui mi fermo, sennò poi sbanda l'ascoltatore, non capisce più se sono uno pro emigranti o pro Vannacci, lo lascerò con questo dubbio. Però facciamo sentire l'altro pezzo di Salvini, che dice occorrerà chiedere miliardi alle banche visti i loro utili.
1: Abbiamo una legge di bilancio fondamentale, perché ci sono, e li rispetto anche in maggioranza, alcuni alleati che dicono che ad esempio non bisogna chiedere un euro in più alle banche. Io penso che occorrerà chiedere alcuni miliardi di euro alle banche, visti gli utili che stanno facendo, che non hanno precedenti nella storia, perché se devo scegliere fra chiedere un sacrificio ai pensionati e chiedere un sacrificio ai banchieri, non ho dubbi su dove andare.
0: Sì, poi giustamente mi scrive un ascoltatore, ma guardate che chi ha un ISEE, io sono d'accordo con Salvini che vada rifatto l'ISEE, chi l'ISEE è troppo basso l'auto non se la riesce neanche a permettere, ecco perché bisognerebbe andare su altre, o comunque assicurare a chi dice io ho un ISEE così, ho bisogno e ho un'auto incredibilmente magari non proprio scassata e utilitaria, fare subito il controllo fiscale, no? Non ho dato il gas è a 73 euro e mezzo megawattora in Olanda, siamo a un 127% in più dal 27 febbraio e non a caso il PUN, l'elettricità, continua a seguire. Oggi e domani si venderà sul mercato elettrico a 212 euro a megawattora, veniva venduta un anno fa a 110, siamo al 100% in più, ed è, lo spiego sempre, se il gas è al 127% in più, siccome la bolletta elettrica viene calcolata sulla fonte più cara che è il gas, è ovvio che anche il prezzo dell'elettricità andrà a rispecchiare questo, infatti siamo a un 100% in più. E con questa bella notizia anche, l'Unione Europea sul gas ha detto che il livello di stoccaggio è al 65%, il target dell'80% è sufficiente, l'Italia è messa bene perché siamo già all'80%. Sui rincari energetici le imprese temono 18 miliardi complessivamente in un aumento dei prezzi tra i 9 e i 18 miliardi di euro. E a questo proposito ieri commentavamo l'inflazione, che è un'inflazione tutta esclusivamente energetica, perché il calo della spesa ha fatto più 1%, l'inflazione media è al 3,3, risultata ieri, ed è tutta energetica, per fortuna. Non è partita un'inflazione, diciamo, per effetto spirale sui beni alimentari, sui beni a maggior frequenza di consumo, però attenzione, perché i prezzi alla produzione dell'industria, quindi quando escono dalla fabbrica, sono aumentati del 7,8% a luglio rispetto al luglio 2025, più 5,8% a giugno. Allora, non è detto che tutti vadano a scaricarsi sul consumatore o sull'acquirente finale, però non è neanche immaginabile che un aumento del genere dei prezzi della produzione non si scarichi poi sull'acquirente, cioè che se lo becchi tutto il produttore. E andiamo adesso, ecco qua, l'ultima due notizie, scusatemi. Anche i prezzi di produzione dei servizi hanno fatto più 4,3%, e ARERA ci dice che ad agosto il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 6,9% rispetto a luglio. Meteo.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera che diventa instabile con associati temporali su Dolomiti, Appennino Emiliano Occidentale, Basilicata e Calabria montuosa, localmente sulle coste. Sole prevalente altrove, domani giornata prevalentemente soleggiata, qualche acquazzone soltanto sui rilievi della Calabria, scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, hey, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai, ai, ai.
12: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
13: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
14: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
13: E io come lo faccio il besto?
14: E mettici le noci, quelle ce le ho.
15: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net, professionisti nel cambio merce.
16: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
17: Focus Economia.

17:39 minuti. Leggo l'ultimo messaggio sul tema ISEE, ma vedo che mi scrivono un'ascoltatrice. Io e mio marito, entrambi dipendenti, non siamo mai riusciti a usufruire l'ISEE per i figli o altro. Mio figlio 18enne è l'unico in classe al liceo che non ha preso il bonus cultura, e vi assicuro che gli altri sono molto più facoltosi di noi. Capisce, ministro Salvini? È un problema anche tra italiani, a meno che non sia l'unico in classe italiano e tutti gli altri siano, diciamo, figli di extracomunitari che hanno avuto la cittadinanza, ma dubito. È un problema anche italiano. Questa mamma lamenta il fatto che con questo ISEE lui non ha il bonus cultura, gli altri sono più facoltosi, probabilmente evadono, perché anche gli italiani evadono. Quindi riformiamo l'ISEE. Giustamente qualche ascoltatore mi dice: non è che adesso in finale di legislatura arriveranno mille proposte, perché è 4 anni che anche i governi precedenti, gliel'avrei detto, è verissimo che il salario minimo non l'ha fatto neanche il centrosinistra, né la riforma dell'ISEE l'ha fatto il centrosinistra, adesso al governo ci siete voi. Ecco, non vorrei assistere a un insieme di proposte bellissime che condivido, tutte in zona Cesarini, però. Allora, il Gimbe, Nino Cartabellotta, oggi fa sapere che la spesa della sanità italiana nel 2025 è passata dal 6,3% del PIL al 6,2%, quindi è l'ultima tra i paesi del G7 che hanno una media del 7%. Attenzione, qui lo spiego ogni volta. Il governo ha ragione nel dire: noi abbiamo messo più soldi come numero, miliardi, però quello che noi andiamo a valutare sempre è la percentuale di spesa sanitaria rispetto alla ricchezza di un paese, non basta dire quanti soldi sono, cioè il PIL, usando il PIL, perché quello ti dice, insomma, quanta parte del PIL è usata per la sanità. Oh, è arrivato il genio, sei sempre più comunista. Sì, anche quando dico che bisogna essere duri con l'immigrazione, con la sicurezza nelle periferie, non solo, e non avere remore a dire se ci sono, diciamo, problemi con alcuni flussi migratori, andare a fare accordi nei paesi per personale, diciamo, qualificato. Anche in quello sono comunista, va bene. E poi invece una notizia che riguarda le nostre ferrovie, o meglio Freccia Rossa, perché è iniziato il test in Germania e in Austria. I collegamenti partiranno dall'estate 2027, 4 collegamenti sulle rotte Milano-Monaco di Baviera e Roma-Monaco di Baviera, da Milano 6 ore e mezza, da Roma 8 ore e mezza, questo in attesa che l'apertura del tunnel di base del Brennero 2028 riduca i tempi di viaggio di circa un'ora. E noi tifiamo sempre Italia, anche quando nel midollo il comunista. Guardi che se lei prende Rizzo e Vannacci, non è che ci sia tutta questa differenza. Glielo dico perché gli estremi si toccano. Allora, andiamo, cerchiamo di capire i temi che verranno affrontati invece dall'appuntamento annuale con European House Ambrosetti a Cernobbio. Il titolo è lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive.

Dicevo, esponenti di 7 governi, Zelensky, Ucraina e poi Croazia, Albania, Stati Uniti, Portogallo, Turchia e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, Jordan Bardella, Presidente dell'Assemblea Nazionale, che è visto favorito alle elezioni francesi, e poi altri due commissari europei e una folta delegazione di politici italiani. Nello specifico per il governo, i ministri Giorgetti, Salvini, Urso, poi il videomessaggio di Giorgia Meloni, per l'opposizione Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Elie Schlein e anche Roberto Vannacci. Non ci sarà, come ho raccontato, Carlo Calenda. Allora, siccome è in collegamento Valerio De Molli, che viene sempre a raccontarci, adesso ne parleremo dei i

0: davanti all'ultimo populista. In questo caso un neofascista, razzista e prorusso. Al di là dell'opinione di Calenda su Vannacci, che è un'opinione politica, mi sembra che la critica sia che gli avete dato uno spazio, quasi vuol dire, lui veniva solo, si faceva la star, gli altri sono tutti assieme.
1: Ma nel modo più totale, e del resto, come probabilmente il direttore avrà notato, ho risposto a nome di tutti i 350 colleghi di TEA in modo molto puntuale alle osservazioni dell'onorevole Calenda, la cui partecipazione a Cernobbio non do ancora per scomparsa, e ci sentiremo a breve, cercheremo di ragionare insieme. Il nostro forum, la nostra piattaforma è diventata negli anni, grazie al lavoro diciamo di tanti colleghi e grazie ai contributi, alle partecipazioni di numerosi governi, nostri ministri di tantissimi diversi colori politici in tanti anni e di tanti capi azienda che hanno sempre creduto utile partecipare e condividere gli scenari, ed è diventato noto e affermato, uno, perché non è sottoposto a nessuna lobby, e si immagini un po' quale può essere la lobby che determina la volontà di far partecipare il generale Vannacci, e quindi è totalmente indipendente, è totalmente neutrale, apartitico, è anche diventato famoso perché, lo dico con orgoglio, abbiamo dato accoglienza e ascolto alle opinioni, ai pareri più diversi, anche opposti. Sono diventati famosi i dibattiti Peres Arafat per tanti anni.
0: Quando le dice cosa apartitico, c'era? Mi scusi, per non si è capito, apartitico è il Forum Ambrosetti, non Vannacci, ho capito bene? No?
1: Il Forum Ambrosetti, la nostra piattaforma, no? È il nostro incontro che ha ottenuto un riconoscimento mondiale come sede neutra, indipendente, che non dipende da nessuna lobby.
0: Non voglio fare tutta l'intervista su questo, mi sembra solo che Calenda,
1: no, ma questo è centrale sul punto oggetto dell'osservazione dell'onorevole Calenda. E inoltre l'intervento di Vannacci, del generale Vannacci, è in un panel, quindi non ha la vetrina da sola, è in un panel dove c'è anche la vostra collega di Bloomberg, Francine Lacroix, dove c'è Jordan Bardellat, dove c'è anche Mario Monti. Mm-hmm. E io credo che l'esempio di grande equilibrio, se c'è un pro europeo convinto, è proprio Mario Monti, il presidente Monti. Spetterà a lui fare da contraltare, da agente critico, in modo costruttivo. Quindi noi siamo noti per essere accoglienti, per raccogliere anche opinioni e pareri molto diversi.
0: A me interessava il tema, perché conoscendo un po' il mondo dei convegni, mettiamolo così, è diverso se uno ha un'intervista uno a uno o è in un panel. Lei mi dice, guardate che anche Vannacci è in un panel con Bardellat, penso che avranno più similitudini che altro, ma dove c'è anche Monti, dove c'è una giornalista che intervista, quindi non è vero, perfetto. E lei
1: aggiungo, direttore, giusto per completezza informativa, che questo panel è nel quadro più ampio dell'agenda per l'Europa, che viene aperto da Antonio Costa, che sarà seduto sul podio, che ci sarà il primo ministro della Croazia, il primo ministro dell'Albania, che vede anche Paolo Gentiloni e che sarà seguito da Enrico Letta, da Tronchetti Provera e da una serie di altri leader che di sicuro possono essere, diciamo, accusati di tutti, ma certamente non di sovranismo.
0: Allora, senta, invece, per chiudere sui temi, perché poi noi saremo lì in diretta, personalmente come programma affronteremo soprattutto i temi legati all'energia e al rischio bolla sui mercati, però voi invece avrete, se ho ben capito oggi avrete nei prossimi giorni un'attenzione soprattutto, diciamo, al fronte che si sta preparando, cioè tutte le elezioni politiche del 2027, alla luce anche di come le aziende possono organizzare una strategia competitiva.
1: Certamente, saranno ben 22 i lavori di ricerca scenariale che andremo a presentare nella 3 giorni, tra questi anche alcuni lavori significativi sul tema energia, della sicurezza energetica, dell'autonomia energetica dell'Italia, dell'Europa, sul costo dell'energia per le imprese, mm-hmm, per le famiglie e i cittadini, sulla importanza della neutralità tecnologica, anche a vantaggio di un mix tecnologico che va dalle rinnovabili passando per l'oil and gas.

0: finendo fino al biofuels, e da questo punto di vista anche su una grande ricerca importante che toccherà i temi della pace attraverso la sicurezza, che verrà poi presentata nel corso di sabato, e ci sarà il responsabile europeo della Commissione europea per la pianificazione industriale, oltre che un'altra serie di importanti testimonianze che avremo in quell'occasione. Quindi sì, il tema sarà ampiamente coperto e produrremo molte proposte, molte riflessioni che, se lei vorrà, direttore, potrà approfondire anche in diretta a Villa d'Este.
1: Alcune di queste sì, le ho già anticipate: il rischio bolla sui mercati tra aumento dei titoli di Stato, dei rendimenti dei titoli di Stato, e dubbi sugli investimenti, quanto profittevoli saranno sulle AI da un lato, e dall'altro tutto il tema energetico. In bocca al lupo comunque per la 3 giorni di lavori al workshop del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Grazie a Valerio De Moni.
0: Lupo, grazie a lei.

0: A proposito di energia, costo dell'energia, benzina, no, in realtà il dato che è arrivato ieri in serata è che le matricolazioni auto in Italia hanno fatto ad agosto più 3,15% sul 2025, che da gennaio siamo a un più 8,5%. Siamo sotto del 15% rispetto ai livelli 2019, ma c'è una leggera crescita. Però ANFIA, e adesso ne parliamo, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, è preoccupata perché dice: attenzione, dal inizio anno più 92% le auto cinesi in Italia. Roberto Vavassoli, buonasera al presidente di ANFIA.
1: Buonasera a voi, grazie. Intanto rettifico, ahimè, il dato del più 3,2, perché in realtà c'era un giorno lavorativo in più ad agosto, pur non essendo un mese estremamente rappresentativo.
0: Più 8,5 lo possiamo dire da inizio anno, dai.
1: Più 8,5 lo possiamo senz'altro dire, siamo mediamente soddisfatti di questo risultato. Teniamo presente che siamo su livelli comunque, ancora come ha ricordato lei, molto inferiori rispetto al pre-Covid.
0: Ecco Vassoli, una cosa che vorrei farle commentare assieme, perché ho 4 minuti. Da un lato la vostra preoccupazione, avete notato più 92% le matricolazioni di modelli cinesi da inizio anno. Dall'altro,
1: Italia,
0: un attimo,
1: sì.
0: Dall'altro però ieri Fiat ha annunciato a singhiozzo il lavoro a Mirafiori perché mancano parte dei componenti per la Fiat 500 ibrida. Lo stesso problema potrebbe esserci a Melfi su Lancia, gamme di S7. Sembra che vi siano difficoltà della TechSeed di Carmagnola, la fonderia, a produrre i basamenti dei motori. Volevo che tenesse assieme due cose, cioè i cinesi, e poi noi però non riusciamo a stare dietro alla domanda di ibrido, prego.
1: Ma no, ascolti, sì, oh, però stiamo parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché ovviamente riduci la capacità dell'internal combustion engine, e poi alla fine, quando ti aumenta del 3% la domanda, per qualche giorno fai fatica a soddisfarla.
0: Okay.
1: È una tempesta in un bicchiere d'acqua, punto. Non stiamo parlando di volumi strainteressanti e verranno prontamente risolti, no? Quello che ha detto lei, che non vale per l'Italia ma per tutta l'Europa, è che i cinesi stanno arrivando a quote di mercato stellari senza nessuna barriera da parte dell'Europa. Io sono in viaggio adesso, mi scuso se c'è rumore di sottofondo per Bruxelles ancora una volta, parliamo di IAA, parliamo di Industrial Accelerator Act domani, ma siamo a parlare davvero dei campi Elisi. Stiamo parlando di CO2 da mesi senza che si riesca a liberare questa quota finalmente dell'11,5 grammi, che sarebbe la flessibilità che chiediamo. Ancora molti parlamentari dell'area socialista in Europarlamento sono contrari, dubbiosi. E la stessa cosa vale per l'IA. L'IA, così come è congegnato, è un suicidio, perché considera made in Europe produzioni fatte con tutti gli stati con i quali l'Europa ha un accordo di libero scambio. Vuoi Marocco, vuoi India, vuoi Turchia. Fatto così, l'IA non serve a nulla, anzi è meglio non averlo, francamente.
0: Ecco, tra l'altro, nel ringraziarla faccio notare un piccolo dettaglio, che l'industria automobilistica cinese ha avuto un calo e anche forte delle vendite interne, a dimostrazione che i consumi in Cina non partono, che la crisi immobiliare pesa ancora tanto.

0: ne abbiamo parlato ieri, l'altro ieri, meno 4%, ha fatto più 54% di esportazioni. Cioè, quando diciamo che la Cina sta invadendo i mercati mondiali con mezzi, diciamo, non sempre da libero mercato, cioè non abbiamo mai capito quanti aiuti di Stato ci siano dietro, quant'altro, stiamo dicendo questo perché ha sempre avuto una forte vocazione all'export, ma non capiamo se per colpa della politica di Xi Jinping o anche perché non volevano creare una classe media, in questo momento la Cina ha un problema che non consumano internamente, quindi si aggrava il problema dell'export cinese. Pensate che il primo posto come importazioni è la Russia. La Russia si sta legando mani e piedi a tutta l'industria cinese, più 136%. Brasile più 144%, Regno Unito più 91%. Quindi il problema non ce l'abbiamo solo in Europa. Però ho capito benissimo che non si riesce a contrastare con quel decreto l'invasione di prodotti cinese.
1: Auto venduta in Europa di origine cinese è un'auto in meno venduta europea, sono posti di lavoro in meno. Allora uso il termine che ha usato Séjourné, è come addentare delle mele avvelenate, sono belle, dolci, economiche, ma alla fine ti tolgono lavoro e ti tolgono la base dell'Europa, appunto.
0: In una battuta, quello che ci raccontava l'altro ieri il professor Noci, che la Cina sarebbe interessata a acquistare e produrre in Europa, quello potrebbe essere meglio per voi? Cioè non le...
1: Allora, sarebbe meglio se non comprasse a prezzi di saldo una parte della nostra filiera e se poi per produrre veicoli usasse componentistica europea con regole europee, cosa che hanno fatto i giapponesi quando li abbiamo ammessi sul nostro mercato 40 anni fa. Oggi l'unica cosa che ci può salvare è una quota massimo dell'8% libera di importazione cinese, oltre la quale bisogna mettere dei dazi assolutamente forti. Siamo l'unica regione del mondo che non li ha, perché anche la Russia, che ha ricordato lei recentemente, ha messo il 75% di dazi contro le importazioni cinesi, no, che comunque continuano, a dimostrazione del fatto che non è assolutamente una barriera insormontabile per loro. Hanno un respiro lungo, hanno un obiettivo ben preciso, certo, e l'obiettivo chiaro, purtroppo, è azzerare le nostre filiere. Quindi o lo capiamo, in Europa non...
0: E poi ti chiedi come fanno a reggere con dazi del genere, nessuna impresa che vive nel libero mercato riuscirebbe a reggere in questo modo. Comunque, grazie, se non fosse assistita dallo Stato o avesse ampi margini di credito bancario che non sarebbero concepibili. Grazie al presidente di Anfi, Roberto Pavassori. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
9: Sono le 18.

0: Fine vita al Veneto, approva, è la prima regione di centrodestra a farlo. Esteri UE riuniti in Irlanda mentre cresce lo scontro con Mosca per l'Ipsia. Golfo Teheran accusa Washington di crimini di guerra dopo gli attacchi nel sud. Ancora buonasera da Gigi Donnelli. Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera alla legge d'iniziativa popolare sul fine vita.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera. Dopo una maratona di 2 giorni in aula, il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza del 2019 della Corte Costituzionale, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, da anni favorevole al provvedimento, che definisce una risposta doverosa e un atto di civiltà, così nel suo intervento in aula.
2: Allora, noi oggi siamo chiamati, non, ripeto, a dare via a fine vita il Veneto, ma finitela questa pagliacciata, perché a fine vita esiste già.
1: Nulla è più importante della dignità della vita umana, che va tutelata sempre e con tutti i mezzi necessari, le parole del governatore Alberto Stefani. Il via libera arriva quasi 2 anni dopo la bocciatura per un solo voto del gennaio 2024. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Riuniti in Irlanda, i ministri degli esteri dell'UE discutono di possibili nuove sanzioni alla Russia. Nella vicenda del drone esplosivo di Lipsia sarebbe intanto coinvolto un bielorusso con visto per l'Europa rilasciato dall'Italia.
3: Sarebbero 2 uomini, già identificati, gli autori del tentato attentato all'aeroporto di Lipsia con un drone esplosivo 1 mese fa. Secondo la stampa tedesca, uno ha origine russa ma passaporto lettone. L'altro avrebbe doppio passaporto russo-bielorusso e avrebbe ottenuto il visto d'ingresso per l'Europa da una sede diplomatica italiana a Minsk. Per Berlino, quella di Lipsia, ma anche altre operazioni di guerra ibrida nel paese, sono state direttamente ordite al Cremlino. Mentre la Russia insorge e chiede le prove, gli alleati e l'UE si sono stretti attorno alla Germania.
4: We will not tolerate it.
3: Non tolleriamo intimidazioni, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen al termine di un incontro con il segretario generale della NATO, Rutte, che ha sottolineato quanto sia necessario che l'alleanza tenga fede agli impegni presi per il sostegno all'Ucraina, 70 miliardi quest'anno e 70 il prossimo. Von der Leyen ha poi confermato che, oltre al concordato prestito da 90 miliardi, la Commissione sta valutando una ulteriore richiesta di Kiev da diversi miliardi di euro, ha detto, per coprire il potenziamento delle difese aeree. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo 1 mese di tregua sono ripresi raid americani nel sud dell'Iran.
5: Crimini di guerra è l'accusa che Teheran rivolge agli Stati Uniti il giorno dopo i bombardamenti che hanno colpito diverse aree nel paese, uccidendo 5 civili e ferendo 68 persone che stavano partecipando a un matrimonio nella città costiera di Kuhestak, nel sud dell'Iran. Il presidente americano Trump ha parlato di raid in risposta al fallito tentativo iraniano di piazzare mine navali nello stretto di Hormuz e lanciato la provocazione di chiamare Hormuz stretto di Trump, visto, ha detto il tycoon, che gli Stati Uniti ne hanno il controllo. Teheran ha replicato lanciando droni e missili contro basi statunitensi in tutto il Medio Oriente. Il portavoce militare iraniano, tenente colonnello Zolfagari, ha promesso una rappresaglia devastante. Teheran ha anche annunciato nuove strategie per colpire gli Stati Uniti e, secondo NBC, nelle ultime settimane, hacker iraniani avrebbero tentato di colpire infrastrutture critiche negli Stati Uniti, prendendo di mira non soltanto sistemi idrici, ma anche reti di telecomunicazioni, impianti energetici e altri servizi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per adesso non ci sono altri aggiornamenti. GR24 torna alle 19:00.

0: per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
2: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
3: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
2: E io come lo faccio il pesto?
3: E mettici le noci, quelle ce le ho.
4: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Pensavo di avere dei problemi con Matteo Caccia, ma adesso ho capito che c'è anche altro che non mi piace in questa radio e in questo momento l'ho spenta.
8: Siamo pronti, siamo qui. Sono le 18.07, io sono Paolo Ruffini. Questa è Radio 24, la trasmissione si chiama Come stai? Ci sarà ancora per 3 puntate. Parliamo di benessere mentale. E ieri abbiamo parlato molto di vecchiaia, di senilità. Ci sono arrivati dei messaggi molto interessanti al 331-5755-721 oppure al 349-238-6666 e ve ne facciamo ascoltare un po'. Sentite qua.
9: Mi piacerebbe sempre riascoltarti. A questo punto, perché non pensi di poter scrivere un libro in cui raccogli tutte le riflessioni che ci hai donato in questo mese e magari anche le storie di coloro che hanno chiamato in formato anonimo, non so, sarebbe una cosa bella poter rileggere e avere sempre con noi.
10: E ho scoperto nel decennio dei 60 anni, io ho compiuto proprio 2 giorni fa 66 anni, che la vita non è né una salita né una discesa, ma è semplicemente una spirale che ci fa cambiare prospettiva nel vedere le cose e nel fare le cose. Per cui facciamo l'amore in maniera diversa dai 20 ai 30 fino a 60, ma facciamo le stesse azioni, ma sempre in maniera diversa. E questa è una cosa bellissima, perché invecchiando si assaporano di più.
11: Io da quando sono nata ho collezionato figure di merda a non finire, però ho imparato a rigirarle invece che a vergognarmi e a farle diventare una sorta di comicità per cui la gente ride e qui si sdrammatizza un po' tutto. Mi distingo dalla normalità, che è tanto noiosa.
12: Far arrivare i miei pensieri a chi soffre come me e che ce la si può fare, anche se alle volte non ci ho creduto nemmeno io e continuo a non crederci in certi momenti, perché il pensiero è quello di non farcela e quindi il dolore diventa talmente grande che si vuole sparire da questo mondo. Importantissimo che ne parliate.
13: Io ho perso entrambi i miei genitori quasi centenari a marzo 24, a distanza di 12 giorni uno dall'altro. Nel dolore immenso di non averli più, sono contenta che non debbano più vedere questo mondo marcio, questo mondo orribile che si accanisce contro i più deboli.
8: Noi non stiamo mai sull'attualità, però oggi è arrivata una notizia e vorrei commentarla insieme a voi. Luca Abbasciano e Valentina Panbianco si sono tolti la vita oggi insieme alla figlia Bianca, 5 anni, disabile dalla nascita, nella loro casa di Via dell'Antracite. Avevano speso centinaia di migliaia di euro per una terapia sperimentale. La comunità scientifica non ha mai riconosciuto ed approvato questo trattamento in una clinica di Monterrey in Messico. ed era

0: l'ultima speranza dopo una diagnosi durissima. Quando i soldi sono finiti, la disperazione ha preso il sopravvento e hanno ucciso prima la figlia e poi si sono tolti la vita anche loro. È la strage di Pietralata. E ho trovato oggi sul profilo Instagram di Pizzaut un pensiero del mio amico Nico Acampora, che dice: la piccola Bianca, 5 anni, bimba disabile, è stata uccisa dai suoi genitori che poi si sono tolti la vita. Nelle 12 lettere d'addio che hanno lasciato c'è una frase che mi devasta come padre, come cittadino e come uomo. Da soli non ce la facciamo. Così hanno scritto. Da soli non ce la facciamo. E voglio dirlo chiaramente, senza girarci intorno e senza la diplomazia dei salotti. Questa famiglia non è crollata da sola. È stata spinta nel baratro da istituzioni assenti, sorde e accecate dalla loro burocrazia. Quando un padre e una madre arrivano a pensare che l'unica salvezza per la propria bambina sia la morte, significa che intorno a loro c'è soltanto il deserto. Significa che la nostra società e le nostre istituzioni hanno fallito su tutta la linea. La verità, dolorosa e inaccettabile, è quella che si sente ripetere ogni giorno anche dalle famiglie dei ragazzi di Pizzaut. Oggi in Italia avere un figlio con una grave disabilità è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. È un lusso economico, è un lusso emotivo, è un lusso psicologico che nell'isolamento porta alla disperazione. I genitori vengono trattati come dei caregiver a vita, fantasmi senza diritti, lasciati soli a combattere ogni giorno contro la burocrazia prima ancora che contro la disabilità. Un paese civile non si misura dalle promesse elettorali sui diritti. Un paese civile si misura da come protegge i più fragili e le loro famiglie. Oggi l'Italia ha le mani sporche del sangue di una madre, di un padre e di una bambina di 5 anni che si chiamava Bianca, per l'abbandono in cui le istituzioni e la società hanno lasciato lei e i suoi genitori. E adesso mi unisco anch'io a quello che ha scritto Nico Acampora. Piccola Bianca, ti chiedo scusa a nome di un mondo che non ha saputo proteggerti. Noi continueremo a urlare, anche per te, per la tua mamma ed il tuo papà. Perché nessun genitore debba mai più scrivere inascoltato: da soli non ce la facciamo. E adesso Bianca riposa in pace con la mamma e con il papà. Ci siamo. 18:13, questo è Come stai, Radio 24. Io sono Paolo Ruffini. Sigla.
1: La felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Vi prego, non spostarmi. Vi prego, no, Ruffini, lasciatela stare. Vi prego, lasciate Ruffini alle 18:30, vi prego. Non lo mandate via, a me fa compagnia. A me e tutte le mie amiche che siamo tanto innamorate di questa radio vende qua.
2: Ma scusa, questo, cara amica o caro amico, vabbè, la fluidità qui regna sovrana, grazie. Invece purtroppo questa è l'ultima settimana, noi eravamo nel palinsesto estivo di Radio 24, siamo andati in onda tutta l'estate dal 27 luglio e finiremo venerdì, poi tornerà la Zanzara. Io volevo ringraziare in redazione Cristina Lunghi, Veronica Serafini, volevo ringraziare Joshua Bettini, che ora il prossimo film di Christopher Nolan sarà proprio un biopic su Joshua Bettini, volevo salutare in regia Valeria Bernardi e naturalmente Netflix ha annunciato il silenzio per Michele La Serra. E Netflix farà proprio una serie su Michele La Serra e Daniele Lucchetti ha detto che ha rifiutato, però insomma io sono pronto a

0: scriverla e a dirigerla, e ti arriveranno i diritti naturalmente, Michele. E, dunque oggi sono le 18:15, giornata complicatissima, perché vedo un grande rientro, ragazzi, sono rientrati quasi tutti qua a Milano, e quindi poi dopo sta notizia, insomma, cerchiamo di fare un po' di ordine, ragazzi. Allora, cerchiamo di fare un po' di ordine. Noi non stiamo sull'attualità, ma ci siamo sentiti in dovere di dare quella notizia prima. E adesso però diamo il titolo alla trasmissione di oggi, che è Non mi tradire del tutto, perché parliamo di tradimento. Tradimento. La parola tradimento viene dal latino tradere, che significa consegnare. Ed è curioso perché dalla stessa radice arriva anche tradizione, cioè qualcosa che viene consegnato, tramandato e affidato a qualcun altro. Solo che a un certo punto quella consegna diventa terribile, perché consegnare qualcuno al nemico è terribile. Giuda consegna Gesù e poi da lì arriva a tradire. È da quel momento lì, da quel momento storico lì, che arriva proprio il fatto che la consegna di un nemico diventa tradimento. Perfetto, perché quando qualcuno ci tradisce sentiamo esattamente questo. Sentiamo di essere stati consegnati. Avevamo messo nelle sue mani qualcosa che non davamo a tutti, che è la fiducia, un segreto, il nostro corpo, una promessa, una parte fragile di noi. Gli avevamo detto senza dirlo una cosa tipo: questa cosa te la affido perché con te è al sicuro. E improvvisamente invece scopriamo che quelle mani non erano il posto sicuro che pensavamo. Per questo il tradimento fa così male, cioè non è soltanto quello che l'altro ha fatto, è quello che distrugge di ciò che noi credevamo fosse vero. Pensavo di conoscerti, pensavo che tra noi questo non sarebbe mai successo. Il tradimento è un dolore strano perché va indietro, entra nel passato, comincia a riguardare fotografie, viaggi, messaggi, dici: ma qui già mi mentiva? Ma quello sapeva già? Quella sera dov'era davvero? Ha una crudeltà particolare, perché cambia retroattivamente i ricordi. E allora viene una tentazione fortissima, cioè pensare che fosse tutto falso. Non mi ha mai amato. Era tutta una bugia. Ma non tutto ciò che finisce era falso. Una persona può averti amato e anche tradito. Può essere stata sincera ieri e bugiarda oggi. Ma anche può essere stata sincera ieri e bugiarda ieri. Può aver promesso qualcosa credendoci e poi non essere stata capace di mantenerlo. Il che non assolve niente, ma gli esseri umani non sono contratti. Poi arriva la domanda peggiore: come ho fatto a non accorgermene? Ed è lì che il tradimento comincia a tradire anche noi, perché non perdiamo soltanto fiducia nell'altro, perdiamo fiducia nel nostro giudizio, nei nostri occhi. Se non ho capito lui, come faccio a fidarmi di qualcun altro? Come faccio a fidarmi di me? E allora costruiamo una soluzione apparentemente perfetta. Io non mi fiderò mai più, eh? Ah, guarda, io prima che torni a fidarmi di qualcuno, così nessuno potrà tradirmi. È vero. Se non consegni mai niente a nessuno, nessuno potrà tradire ciò che gli hai consegnato. Ma non potrà nemmeno custodirlo. È questo il rischio della fiducia. Non esiste una fiducia con garanzia. Se sapessi con certezza che non mi tradirai, non sarebbe fiducia. Sarebbe informazione. Così una persona ci tradisce una volta e noi, per non soffrire più, lasciamo che continui a decidere tutte le relazioni successive. Cioè, uno ci tradisce e quello dopo deve dimostrare continuamente di non essere lui, capito? Cioè, uno ci mente e quello dopo deve consegnarci il telefono. Uno ci abbandona e quello dopo deve rassicurarci ogni giorno e resterà. Vabbè, ma non è possibile, non funziona così. La persona che ci ha tradito non c'è più, però dorme ancora nel nostro letto, mangia la nostra tavola, partecipa alle nostre discussioni, perché è sempre lì, perché il riferimento è sempre quello. Se qualcuno ci ha fatto male abbastanza, rischiamo di permettergli di rovinare perfino le persone che non abbiamo ancora incontrato. Cioè, guarire dal tradimento significa non permettere a chi ha tradito la nostra fiducia di portarci via anche la capacità di fidarci. Non significa tornare ingenui. La fiducia, dopo un tradimento, è più adulta. Sa che può succedere, sa che le persone possono ferirci, ma sceglie comunque con attenzione di aprire una porta. Perché il vero contrario del tradimento non è la fedeltà, è la custodia. Cioè, io ti consegno una parte di me e tu la custodisci, ma non perché è tua, anzi, proprio perché non lo è. E se qualcuno non l'ha fatto, possiamo riprenderci ciò che gli avevamo consegnato, che è la fiducia, la dignità, la possibilità di amare ancora. Il tradimento racconta quello che ha fatto l'altro. Non deve diventare la profezia di quello che faranno tutti. Il coraggio dopo un tradimento non è dire: ah, non mi fregherà mai più nessuno a me, ah, io non ci ricasco. Il coraggio è riuscire un giorno a guardare una persona nuova e pensare: tu non sei quello che mi ha fatto male e io non sono soltanto quello a cui hanno fatto male. Poi si apre la mano piano e si sceglie di consegnare ancora qualcosa, e magari questa cosa si chiama amore.
1: Quali sono i tre motivi per cui vale la pena vivere?
2: Il primo è senz'altro la vita medesima. Il secondo motivo, tentare comunque e sempre di non fare del male agli altri, perché io sono convinto che si possono anche non rispettare i 10 comandamenti, ma se tu rispetti, ama il tuo prossimo più di te stesso, va bene lo stesso. Il terzo, un po' più egoistico: mi sono tanto piaciuti i piaceri della vita, li ho goduti tutti, se in paradiso danno l'ergastolo, a me me lo danno.

0: E questa trasmissione che stai facendo su 24 è davvero bella. L'unico problema è che tutte le sere mi fai piangere come un bambino e anche stasera sto singhiozzando da un quarto d'ora, quindi mi tocca spegnere perché non ce la faccio, continuo a piangere come un asino.
1: Coruffini, ombrellino, non mi puoi far piangere, cazzo. Devo lavorare.
2: Ragazzi, ma perché non volete piangere? Guardate che è importante. Io ho fatto nella mia vita per anni film anche divertenti, cioè io dicevo ma ragazzi, ma staccate la spina, fatevi una risata, cioè parlavo di cazzate, parlo ancora di cazzate, cioè io di mestiere fuori coglione, cioè non è che adesso faccio il divulgatore, non è questo, è che penso che in questo momento storico quella spina bisogna attaccarla. Cioè, se piangete è perché c'è bisogno di piangere. Io sono venuto da Roma stamani in treno e ho letto sta notizia della bimba. E a un certo punto mi veniva da piangere anche a me. Poi ho visto un signore accanto a me e mi sono un po' vergognato. Ho detto, ma che cazzo mi vergogno? Ma perché mi devo vergognare di piangere? Mi sono messo a piangere. Cioè, questa trasmissione è un rubinetto. Questa trasmissione è quello anche che faccio a teatro con gli spettacoli, con Ding Dong Down, che adesso tornerà, insomma faremo tra poco, ci sarà la Reggia di Caserta, insomma è un rubinetto sociale. Io credo che in questo momento storico ci sia proprio l'esigenza ogni tanto di farsi un piantino senza vergognarsi. 800 24 0024, c'ho già Marianna, Giovanni, un sacco di gente che ha voglia di intervenire sul tema del tradimento o su quello che volete. La domanda è sempre come stai e non rispondete tutto bene, ma prima mi vorrei collegare con uno psicologo, uno psicoterapeuta, presidente dell'associazione di volontariato psicologico L'Anima Fa Arte. Benvenuto a Michele Mezzanotte. Michele, buonasera.
3: Ciao Paolo.
2: Ciao, come stai? Buonasera.
3: Non posso rispondere tutto bene.
2: Non puoi. Quindi, ed è a psicologo, quindi devi dare una risposta vera, una risposta

0: sensata. Questa è la radio che ti ascolta.
1: Ti rispondo dove sto, trasmigro la domanda. No, sto nel mio studio. Come sto dipende tanto anche dal collettivo, come sto, no? Da come il mondo mi circonda, non dipende solo da me. Quindi io penso che siamo in un periodo storico, come dicevi tu, in cui è poco importante rispondere come sto io, ma è giusto rispondere come sto io nel mondo.
0: Interessante questa cosa, una bella riflessione, bellissima riflessione. Senti, abbiamo parlato anche un po' di tradimento, e il tradimento è uno dei motivi principali per cui una persona si sente svilita anche, no? Quindi immagino che tu avrai tanti casi che ti parlano anche di come si sentono sviliti in base a un tradimento, solitamente amoroso, ma può essere anche amicizia.
1: Sì, il tradimento è una di quelle dinamiche fondamentali della vita, diceva Caro Tenuto, che è uno degli analisti più importanti italiani, no? È proprio la base della nascita, perché il tradimento per definizione, come hai detto tu, è consegnare, ma è anche rivoluzione. Soltanto, quindi noi nasciamo fondamentalmente come atto rivoluzionario, no? La vita in sé per sé è un atto rivoluzionario. Proprio l'esistenza, anche la probabilità che noi veniamo messi al mondo è una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione dei numeri, no? del senso della vita. E quindi il tradimento l'ho vissuto sia dal punto di vista dei traditori che dei traditi. E il confine è molto, molto, molto sottile quando ascolti le storie da un lato e dall'altro, no? Perché fa male, fa tanto male, è una delle esperienze che ferisce di più nella vita. È la prima esperienza che noi facciamo di tradimento, è quella favoletta famosa che noi psicologi ci raccontiamo tra di noi, no? Ovvero di un papà che fa salire sulla scala un bambino e dice: buttati che ti prendo. Il bambino dice: no, non mi butto perché è alto, ma sotto padre ti prendo, non ti preoccupare, vai, buttati. Il bambino si butta e il papà non lo prende, così il bambino bababam, cade per terra, guarda il padre, imprega contro il padre e si mette a piangere, e lì vive la prima forma di tradimento. Quindi noi la prima forma di tradimento la viviamo sotto forma, se vogliamo, di crescita, no? A parte questa favola che ci racconta un atto di spietatezza. Beh, ma comunque, sotto forma di crescita, ogni atto di...
0: Anche quell'amore incondizionato che ci aspettiamo dai genitori e che di natura i genitori non ci possono dare, è il primo grande tradimento che vive un bambino, che infatti poi in adolescenza lo riversa continuamente, non è che ci fa crescere inevitabilmente, insomma, e che ci abitua forse a negoziare poi l'amore come stiamo facendo tutti i giorni, no? Io ti amo ma non mi tradire, quindi se mi tradisci io non ti amo più, giusto?
1: Esatto. E il valore personale bisogna comunque conservarlo, no? Bisogna mettere dei paletti di valore. Tu non puoi fare tutto quello che ti pare vicino a me come partner, non lo puoi, certo, fare, non ce lo possiamo permettere. Però era interessante, molto profondo anche il discorso che facevi tu all'inizio, proprio dell'opposto del tradimento non è la fiducia, no? Ma è il conservare,
0: certo,
1: l'accogliere,
0: la custodia,
1: la custodia, il custodire, perché poi due personalità che si avvicinano è proprio un custodirsi, e custodire l'intimità dell'altro, un custodirsi a vicenda, l'incontro di due intimità che in qualche modo si devono rispettare, e il tradimento non rispetta l'intimità dell'altro.
0: Certo. Allora, io volevo sentire Marianna da Milano. Marianna, come stai?
2: Sono, a parte la fatica di vivere da 46 anni in carrozzina, diciamo che sto bene.
0: Beh.
2: E io sono tanto contenta di parlare con te, sono emozionata.
0: Grazie.
2: E sto scritto su WhatsApp, e grazie mille perché fai realizzare il mio desiderio, sono io.
0: È
2: perché io ti ho aspettato tanto di chiamarti e ce l'ho fatta finalmente, però a babysitter vengo il 9 marzo.
0: Il 9 marzo, dove sono a fare babysitter? Dove vieni, tesoro?
2: A Milano,
0: al Manzoni, grazie.
2: E
0: grazie.
2: Poi ti mando quello che mi hai detto.
0: Dimmi, cosa mi volevi dire in particolare? Volevi raccontarmi qualcosa su quello che dicevamo oggi?
2: ti mando quello che mi hai detto tu su WhatsApp. E poi io sono stata tradita dalla mia mamma perché mi ha abbandonato quando ero piccola. E quello per me è stato un tradimento. Eh sì.
0: Tesoro mio. E come sei cresciuta poi?
2: Adesso sto bene, ho una nuova famiglia e sono tranquilla.
0: Ma quanti anni hai?
2: Io adesso ne ho 46.
0: E tua mamma ti ha abbandonata? Quanti anni avevi?
2: Quando ero piccola avevo 13 anni.
0: 13 anni? Eh beh, 13 anni però, tesoro, vuol dire che te la ricordi bene la tua mamma. Lì ti ha abbandonato proprio. Ma che senso ti ha abbandonato? Perdonami se ti chiedo questa cosa.
2: Ha avuto un'altra persona e niente, ti ha abbandonato.
0: Cioè il suo compagno, lei è andata con un uomo e ti ha lasciata?
2: Sì.
0: Dove?
2: No, lui, cioè, lei ha abbandonato mio papà e noi, è andata con un'altra persona.
0: Ah, ho capito. Quindi la tua mamma ha lasciato la famiglia, è andata con un altro uomo e stessa rimasta con tuo padre.
2: Sì, però io ti faccio anche i complimenti che abbiamo visto anche di Down Down, aprile a Milano.
0: Grazie.
2: E mi è piaciuto tanto e poi sei una persona meravigliosa, te l'ho scritto anche su WhatsApp che fai tante cose.
0: Sei troppo
2: belle.
0: Gentile, no, ma io sono un burlone e basta. Marianna, ti voglio bene, io adesso mi devo fermare perché ho un'interruzione, ma grazie di avermi chiamato e spero di rivederti prestissimo, di abbracciarti presto e grazie di questa condivisione.
2: E ti aspetto. E io non vedo l'ora di venirti a vedere in teatro e a trovarti.
0: Grazie tesoro, grazie infinita, ti voglio bene, un bacio grande, continua a seguirci. Ciao Marianna,
2: ciao.
0: Grazie, questo è il tradimento, dottore, forse più fastidioso e più pesante. Adesso però noi ci dobbiamo fermare un attimino, essere abbandonati dalla madre è sicuramente un abbandono terribile. Ma ci fermiamo un attimo e ne parliamo tra pochissimo.
3: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
5: evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Seduta all'insegna dell'incertezza per le borse europee, strette tra i prezzi energetici ancora elevati e la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato, che alimentano i timori legati all'inflazione e a una revisione al rialzo dei tassi. Così Milano chiude a meno 0,24%, livelli simili per Parigi, meno 0,5% per Francoforte. Sull'azionario, a Piazza Affari ST termina in testa al listino a più 3,3%, in scia alle prospettive incoraggianti diffuse dalla statunitense Dell, che sostengono vengono anche Prismian più 1,7, bene Amplifon più 2,5, grazie al giudizio degli analisti di Morgan Stanley. Frenano la corsa ai titoli oil con Saipem che cede l'1,9%.

0: 9%, tonfo di Lottomatica meno 7,6%, dopo l'annuncio della maxi fusione con la spagnola Cirsa, che invece a Madrid guadagna il 18,9%. Sul fronte energetico, dopo aver cambiato più volte direzione, torna a salire il petrolio con il Brent sui $95 al barile. Martina Soligo, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
11: Quando noi attraverso il computer ordineremo da mangiare al salumiere, quando noi avremo dei rapporti con gli altri tramite il computer, quando entreremo nelle case, nella vita privata degli altri, questo succederà fra alcuni anni. A questo punto cambierà la società, cambierà il nostro modo di vivere. Il sentimento è l'unica cosa che non può essere toccata. Noi dobbiamo sempre pensare che in fondo siamo degli animali. L'importante è mantenere dei valori. Se noi manteniamo dei valori, questi non ce li potrà toccare nessuno. Noi abbiamo il vantaggio di avere un raziocinio maggiore. Speriamo di usarlo tutti un po' meglio di come lo stiamo usando oggi.
12: Questa è un'intervista di Bud Spencer di 25 anni fa. Pensate quanto ci aveva visto lungo il grande Bud. E questa è Come stai? Io sono Paolo Ruffini, Radio 24. Stiamo parlando di tradimenti. Questa è una trasmissione sul benessere mentale. 800 24 00 24 per intervenire in diretta con me. 331 57 55 721 o 349 238 6666 per mandarci messaggi WhatsApp. In linea c'è anche Michele Mezzanotte, psicologo psicoterapeuta, ma abbiamo anche Massimo da Pesaro. Massimo, come stai?
13: Bene, bene. Io intervengo nella trasmissione per questo. Innanzitutto ti ringrazio e vi ringrazio per la sensibilità che ci fate percepire, cosa che oggi è diventata una cosa rara, tirar fuori la sensibilità.
12: Lo so. Grazie. Comunque, a te che ci ascolti.
13: Va bene, abbiamo bisogno gli uni degli altri e questa è la condivisione,
12: esatto,
13: con la
12: prima minuscola. Esatto.
13: Io volevo solo dire questo, Paolo. Che tu prima hai accennato il piangere d'un uomo. Allora, il piangere d'un uomo, contrariamente a quello che si pensa, non è un segno di debolezza, è un segno
12: Bravissimo.
13: Di forza.
12: Bravissimo.
13: Perché quando io piango di fronte a altre persone, la mia non è debolezza, è forza, perché ho la forza di far vedere i miei sentimenti.
12: Bravo.
13: Cosa che ha detto poco fa anche Bud Spencer, che Bud Spencer è stato una pietra miliare.
12: Certo.
13: Da quelle persone lì c'è tanto da imparare.
12: Certo.
13: C'è tanto da imparare. Io, Paolo, ti ringrazio perché la tua sensibilità è come quell'alito di vento che fa tremare anche la foglia più grande.
12: Ma sei troppo
13: noi
12: gentile,
13: abbiamo bisogno
12: Massimo.
13: Di questo, Paolo. Abbiamo bisogno di questo, è un mondo che ha bisogno di questo.
12: Ma sai cos'è, Massimo? Che il mondo in realtà è fatto di gente come me e come te. È solo che noi siamo molto più silenziosi e ci sono invece persone molto più brutte di noi che fanno soltanto più rumore, ma guarda che la maggior parte delle persone e la maggior parte degli italiani sono brave persone, è solo che hanno un senso del sacrificio, della rinuncia e del silenzio che è molto più alto rispetto

0: a questi farabutti che parlano e che si divertono a spargere odio e a sputtanare le persone. Io di questo sono fermamente convinto.
1: C'è stato Padre Pio che disse: è come le spighe del grano. Le spighe del grano che sono dritte sono quelle vuote, le spighe del grano che portano i semi sono quelle piegate, perché c'hanno i semi più importanti.
0: È così.
1: E
0: è
1: allora
0: così.
1: Facciamo attenzione alle spighe che stanno dritte e guardiamo bene a quelle che stanno piegate.
0: Bravo, grazie infinite Massimo, ti abbraccio forte, continua a seguirci, ti voglio bene, un bacione,
1: grazie.
0: Dottore, siamo insomma anche sul filo della commozione a volte, e non so cosa ne pensi te di questo argomento che è la sensibilità. Dottor Mezzanotte, noi siamo sempre qua che stiamo sempre quasi a vergognarci perché ci scende una lacrima. Ormai la sensibilità, l'empatia sono doti che sembrano strane, no? Sembrano quasi in disuso in questo mondo, no? Cioè, io veramente ora non vorrei nemmeno citare questo episodio, però insomma, proprio anche sul tradimento, cioè, io penso che mi apro a questa cosa, siamo proprio in super diretta, no? Fabrizio Corona che come dire lancia questa, non so se l'hai sentito, questa accusa a Belen che avrebbe tradito insomma la sorella, è proprio come una voglia, credo, di fare proprio del male, perché a un certo punto, ma chi se ne frega, scusami, mi spieghi perché siamo così affezionati e perché andiamo a cercare col lanternino il peggio, perché in questo momento storico vogliamo scavare l'abisso per cercare il male e per far diventare quel male normale?
2: Penso che, allora, se dovessi dare una risposta propositiva, penso che abbiamo bisogno di vedere quel male per riconoscere quell'abisso, per riconoscerlo dentro di noi e capire che e cercare di comprenderlo meglio per andare avanti. E penso anche che la sensibilità sia il futuro proprio dell'essere umano, perché abbiamo bisogno di tanta umanità, soprattutto in questo periodo storico. In tutto vedo tanta disumanità, e i social stanno facendo emergere la quantità di disumanità che c'era già prima, che adesso però la vediamo meglio, no? Sotto i commenti, o anche il fenomeno di Corona, o comunque è un fenomeno totalmente disumano, no? Se vogliamo, e l'andare alla ricerca di queste di queste notizie, no? Il fatto che facciano tanto clamore, questo ci fa capire quanto in realtà dobbiamo lavorare ancora maggiormente sulla nostra sensibilità, sulla nostra capacità proprio di metterci in connessione con gli altri. Stiamo diventando incapaci, o forse lo siamo sempre stati in realtà, di stare in relazione con una persona, di scambiarci più di due parole, scambiarci più di due parole, di entrare in profondità, di ascoltare, di fare una domanda e di ascoltare la risposta, di cercare di ascoltarlo senza giudicare, di fare delle domande. Non sappiamo fare delle domande. Quando mi vengono le cocche in terapia, la cosa che emerge subito: non si fanno domande.
0: Vogliono siamo delle risposte da te. Senti, allora ti interrompo un attimo perché prima dell'interruzione mi faceva piacere sentire Marina da Vicenza. Marina, come stai?
3: Posso rispondere bene?
0: Beh sì, bene sì, puoi rispondere, tutto bene no, ma bene sì, dimmi. Okay. Tutto.
3: Mi ha fatto molto piacere, mi piace sottolineare il fatto che ci siano uomini che piangono e che hanno il coraggio di dire che piangono, perché siamo veramente in mezzo a immagini stereotipate dove si deve essere tutto d'un pezzo, invece no, siamo anche emozioni, ed è veramente bello. Bello. Dire che gli uomini piangono e che non se ne vergognino, che condividano questa cosa.
0: Brava, brava, ma io sono pienamente d'accordo. Ma poi ti posso dire, ma perché un uomo che piange deve essere una femminuccia? Ma che vuol dire? Ma perché questa cosa? Guarda, io ora adesso poi devo interrompermi che c'è il traffico, ma rientro, faccio proprio un pezzo su questo, Marina. Grazie che ci segui, un bacio grande.
3: Grazie a voi, grazie. Altrettanto.
0: Dottore, ciao. Scusami se ti ho interrotto, perdonami. Volevi concludere, ti ho interrotto sul più bello?
2: No, va benissimo, ti risolvo tanto cose che già sono state dette. Piangere è fondamentale.
0: È fondamentale, sei d'accordo?
2: È fondamentale, è una forma di scioglimento dell'anima, proprio di depurazione, di contatto.

0: e non rispondere tutto bene.
1: La terapia non ti dà una soluzione, non è che tu vai lì, parli con questo e questo ti dice allora devi fare così, allora è così. Non c'è, lui semplicemente ti fa delle domande, no? Però qual è la chiave? Che ti fa delle domande che da solo non ti fai, perché la tua mente schiva abilmente.
2: Mercoledì, oggi è mercoledì 2, no? Mercoledì 2 settembre, sono le 18.46. Boh, chissà dove siete, magari siete in autostrada, magari state tornando a casa, magari avete riniziato a lavorare, no? E una stagione rinizia. Magari avete dei figli dietro che siete andati a prendere un'attività, danza, basket. E improvvisamente ti viene un pensiero. Pensi che forse c'erano dei momenti inutili nella vita in cui non hai dato abbastanza peso alla tua felicità di quel momento, magari proprio quando eri piccolo o quando eri piccola e davi la manina alla mamma e al papà insieme. E quel momento lì che non avevi valutato adesso ti manca tanto. Quel momento in cui chiamavi a casa e magari rispondeva la mamma e ti diceva com'è andata oggi al lavoro? E tu bene. Hai mangiato? Sì? Ti passo la mamma. Con quei momenti lì forse sono quei momenti, no, che alla fine la vita ha un senso e qui senti che il senso è proprio quell'amore lì che adesso ti manca. Quell'amore lì che adesso ti manca, perché a volte anche quando poi i genitori se ne vanno senti un tradimento da parte della vita e di nuovo magari ti viene da piangere. E allora, visto che oggi il tema poi è andato anche su questo, volevo dirvi una cosa, perché questa frase che noi diciamo soprattutto ai bambini: non piangere. Avete presente quando i bambini diciamo non piangere? Che cosa è automatica? Dai, non piangere, basta, non devi piangere. No, non piangere. Un bambino cade, non piangere. Una persona viene lasciata, non piangere. Muore qualcuno, no, non piangere, dai, non, però non piangere così, dai, no, non piangere. Ma perché? Perché abbiamo deciso che il dolore, oltre a far male, debba anche comportarsi bene? Piangere è una delle prime cose che facciamo quando veniamo al mondo. Cioè si respira e si piange, prima ancora di parlare. Prima di sapere come ci chiamiamo, prima di capire chi abbiamo davanti, piangiamo. È il nostro primo linguaggio. Poi si cresce e cominciamo a vergognarcene, soprattutto gli uomini, appunto, no? Non fare la femminuccia. Gli uomini non piangono, eh? Devi essere forte, eh? E così impariamo una strana idea della forza. Essere forti significa non mostrare ciò che sentiamo. Essere forti, nell'immaginario collettivo, significa non mostrare ciò che sentiamo. Ma trattenere non significa necessariamente essere forti. Significa soltanto essere pieni. Il pianto ha una funzione biologica e psicologica. Le lacrime emotive accompagnano stati di forte attivazione e dopo il pianto molte persone descrivono una sensazione di sollievo, soprattutto quando si sentono al sicuro e accolte. Non è una medicina universale. Non sempre piangere fa stare immediatamente meglio, ma è una delle forme con cui il corpo partecipa alle emozioni. E questa cosa mi piace, perché noi pensiamo che il dolore stia nella testa, invece qualche volta il corpo dice questa cosa è troppo grande per rimanere soltanto un pensiero, e la fa uscire dagli occhi. Pensate alle lacrime. Le lacrime sono acqua salata. Sembra quasi che il corpo abbia inventato un piccolo mare personale per quando dentro c'è una tempesta. E poi esistono lacrime diversissime, perché si piange per dolore, per paura, per rabbia, per sollievo, anche di felicità. Si piange quando qualcuno muore e qualche volta si piange appunto anche quando qualcuno nasce. È curioso, eh? La stessa cosa accade quando perdiamo qualcosa e quando qualcosa arriva. Perché le lacrime non significano semplicemente tristezza, significano questa cosa mi supera. Le lacrime significano questa cosa mi sorpassa. E allora dovremmo smettere di dirci non piangere. Possiamo dire piangi. Magari possiamo dire ci sono, non avere fretta, piangi. Perché c'è una violenza involontaria nel chiedere a qualcuno di smettere di piangere soltanto perché noi non sappiamo cosa fare davanti alle sue lacrime. Quando diciamo non piangere è perché noi non sappiamo cosa fare, perché siamo in imbarazzo. Noi diciamo non piangere per consolare l'altro, ma in realtà stiamo consolando noi stessi. Le lacrime ci mettono in difficoltà, non possiamo aggiustarle, non possiamo discutere con loro, non possiamo dire guarda, razionalmente non dovresti piangere, cioè secondo

0: secondo me, a livello razionale, mi compete l'obbligo di segnalarti che non dovresti piangere. Il problema è che non tutto ciò che sentiamo deve essere risolto. Alcune cose devono essere attraversate, e il pianto è questo: attraversare. Una persona che piange non è necessariamente fragile, è una persona che per una volta ha smesso di fare resistenza. E allora penso che dovremmo insegnare ai bambini una cosa diversa: non dire ai bambini non piangere, ma dirgli non avere paura di piangere, perché poi passa. Non sempre il dolore, ma le lacrime sì, scendono, attraversano il vidro, cadono e forse ci ricordano una cosa semplice. Ci ricordano che essere forti non significa non rompersi mai, significa anche sapere che quando qualcosa dentro di noi trabocca possiamo lasciarlo uscire senza vergogna, perché qualche volta piangere non significa che non ce la stai facendo, significa che ce la stai facendo senza fingere.
1: Se la morte è la fine di tutto, qual è il senso?
2: Il senso di cosa?
1: Di vivere. Tanto vale uccidersi e basta.
2: Quindi se stai vedendo un film che ti sta piacendo tanto e ti fanno notare che a un certo punto finirà, dici solo, oh, chi se ne frega, qual è il senso? E così spegni la TV?
1: No, perché posso vederlo ancora.
2: Beh, la vita è preziosa perché non puoi vederla ancora. Puoi credere nell'aldilà se ti fa sentire meglio, ma non è detto che esista. Ma quando capisci che non sarai qui per sempre, è quello che rende la nostra vita così magica. Un giorno farai il tuo ultimo pasto, annuserai l'ultimo fiore, abbraccerai un amico per l'ultima volta. Non puoi sapere che è l'ultima. Ecco perché devi fare tutto quello che ami con passione.

0: verrebbe da piangere tutti i giorni e ogni giorno per tutti i minuti della nostra vita, perché cioè, le cose non vanno, non esiste più empatia, non esiste più personalità, non esiste più contatto col mondo, cioè niente, siamo vuoti ormai, siamo vuoti e secondo me non vedo niente di buono all'orizzonte e sarà sempre peggio.
1: Quella barchetta ferma in mezzo al mare.
2: Non aver paura di chiedere aiuto quando se ne sente la necessità. Io sono 6 anni che vado al centro di salute mentale della mia zona. Lunedì ho dato dato di testa, ho fatto il 112, ho avuto l'aiuto dei carabinieri, della pubblica assistenza, dell'ambulanza, del medico del 118. Sono stati tutti molto molto empatici, molto vicini, mi hanno veramente aiutato.
3: Se volevo sentire Radio Maria con la morale e la cosa crepuscolare, lo spirito crepuscolare, alle 18:49, quando mi vorrei riprendere, allora dice: poi perché uno sente la zanzara? Perché sei portato, allora sei spinto a sentire la zanzara.
4: Infatti è tutto propedeutico, amica mia, non ti preoccupare che da lunedì tornerà la zanzara e insomma smetterete di piangere. Allora, io volevo sentire adesso Marco da Aosta. Marco, come stai?
5: Ciao, in questo momento abbastanza in crisi per le parole che ho appena sentito.
4: Perché?
5: Perché mi hanno toccato e okay. Quindi è come sempre, diciamo che... Come diceva il mitico film Ovo Sodo, c'è cioè quell'uovo in gola che non va nessuno né giù.
4: Paolo Virzì è un poeta. C'era anch'io in quel film e amo essere in quel film.
5: Bravissimo, assolutamente. Un film meraviglioso che ha fatto parte della mia adolescenza.
4: Cosa mi volevi raccontare?
5: L'unica riflessione che mi veniva anche in tutte le parole bellissime che ho sentito oggi è un aspetto. Io sono un traditore, perché io ho tradito.
4: Certo.
5: E alla fine però questa cosa che mi ha fatto sentire mostruosamente in colpa, però sentendo tutte le parole di oggi mi rendo anche conto di una cosa, che siamo tutti traditori e siamo anche tutti traditi.
4: Certo, tu hai tradito

0: Hai
1: un'altra
0: tradito
1: volta siamo
0: le tue fidanzate,
1: io ho
0: le tue
1: tradito la madre dei miei figli, motivo per cui poi è finito il matrimonio. Ho tradito in passato magari un amico, magari senza volerlo, però comunque ho avuto dei tradimenti, ho tradito io per primo e sono stato tradito a mia volta.
0: Certo.
1: Non è una giustificazione, eh? Attenzione.
0: No, però... una guarda, delle giustificazioni a volte anch'io ho tradito e io a volte dicevo, ma sai, a volte dopo che tradisco amo meglio. Cioè nel senso mi rendo conto di
1: no,
0: più.
1: No, la mia non è una giustificazione, però nelle ultime parole, giustamente, è stato fatto notare una cosa, che bisogna attraversare le cose.
0: Eh sì.
1: E non è anche questa una giustificazione, perché non è che uno tradisce perché vuole attraversare una cosa, uno tradisce perché in quel momento, secondo me, magari non sta bene.
0: Certo.
1: O magari sta cercando una via di fuga da tutta una serie di problemi e pensa che quello sia la via più facile per poter uscire da tutta quella serie dei problemi. Non ha il coraggio di affrontare le persone, non ha il coraggio di affrontare, cioè il mio voleva essere un po' da spostare, che alla fine siamo tutti uomini e donne e alla fine giustamente si tende sempre a guardare il tradito, perché poverino è stato tradito, è tradito la fiducia, poverino. Ma io ho visto anche tanti traditori piangere alla fine.
0: Cioè, minchia. Poi diventa un'attività compulsiva anche quella a volte, eh? E ci caschi perché che tu sia impunito o meno diventa un'attività compulsiva a volte. Marco, ti ringrazio infinitamente, grazie di seguirci e ti voglio bene quando vuoi.
1: Grazie mille.
0: Grazie
1: a te.
0: Di cuore, grazie di cuore.
1: Un abbraccio cuore a cuore.
0: Grazie, ciao, grazie, grazie. Noi ci si ferma un pochino, c'è il GR e poi si torna per la seconda parte di Come stai?
2: Sì, questa trasmissione è un rubinetto, peccato che quella che verrà la settimana prossima è un water.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare,
5: oi oi,
4: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
6: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
7: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
6: E io come lo faccio il pesto?
7: E mettici le noci, quelle ce le ho.
8: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Sono le 19.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: Veneto approva, è la prima regione di centrodestra a farlo. Esteri UE riuniti in Irlanda mentre cresce lo scontro con Mosca per Lipsia. Golfo Teheran accusa Washington di crimini di guerra dopo gli attacchi nel sud del paese. Prezzi l'impennata d'estate, il costo alla produzione cresce di oltre il 7%. Ancora buonasera, in primo piano dunque la decisione, il voto del Consiglio regionale del Veneto che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera. Dopo una maratona di 2 giorni in aula, il provvedimento che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza del 2019 della Corte Costituzionale è stato approvato con 32 voti.

0: voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, da anni favorevole al provvedimento, che definisce una risposta doverosa e un atto di civiltà, così nel suo intervento in aula.
1: Allora, noi oggi siamo chiamati, non, ripeto, a dare via a fine vita il veto, ma finitela questa pagliacciata, perché fine vita esiste già.
0: Nulla è più importante della dignità della vita umana, che va tutelata sempre e con tutti i mezzi necessari, le parole del governatore Alberto Stefani. Il via libera arriva quasi 2 anni dopo la bocciatura per un solo voto del gennaio 2024. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: I ministri degli esteri dell'Unione Europea oggi sono in Irlanda, hanno discusso di possibili nuove sanzioni alla Russia. Nella vicenda del drone esplosivo di Lipsia, intanto, emerge il fatto che sarebbe coinvolto un bielorusso con un visto per l'Europa rilasciato dall'Italia.
3: Avrebbe avuto il visto da una delle sedi diplomatiche italiane a Minsk, uno dei 2 uomini ritenuti gli autori del tentativo di attentato all'aeroporto di Lipsia un mese fa. Secondo la stampa tedesca si tratta di un bielorusso con doppio passaporto, russo-bielorusso. Il complice invece sarebbe un lettone di origine russa. Di quella operazione fallita, ma anche di altre di disturbo nel paese, Berlino ritiene responsabile il Cremlino. Mosca rigetta le accuse, chiede le prove, mentre gli alleati si stringono attorno alla Germania. I ministri degli esteri dell'UE hanno paventato altre sanzioni e valutato nuovamente la possibilità di utilizzare i capitali russi congelati. L'alto rappresentante europeo Callas vorrebbe una stretta a tutti i visti per russi e bielorussi.
4: We will not tolerate it.
3: Non tolleriamo intimidazioni, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen, confermando che oltre al concordato prestito da 90 miliardi, la Commissione sta valutando una richiesta ulteriore di Kiev da diversi miliardi di euro per coprire il potenziamento delle difese aeree. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il governo si divide sugli attacchi ibridi russi denunciati dalla Germania. Preoccupato, il vice premier e ministro degli esteri italiani mette in guardia anche da possibili ingerenze di Mosca nel voto in Italia.
6: Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
5: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, afferma invece l'altro vice premier Salvini, che senza nominarlo attacca il cancelliere tedesco Merz.
7: Ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
5: Dall'opposizione anche Vannacci si mostra scettico. Merz alza lo scontro con Mosca perché teme l'ascesa dell'AfD, dice il leader di Futuro Nazionale, opposto il giudizio del centrista Calenda.
8: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato Vannacci.
5: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E dopo un mese di tregua sono ripresi i raid americani nel sud dell'Iran.
9: La tregua, durata meno di un mese, è finita. Lo scontro tra Stati Uniti ed Iran è entrato nel vivo e sempre per il controllo dello stretto di Hormuz. I raid americani vanno avanti, colpite diverse zone, presi di mira sistemi radar lungo la costa meridionale iraniana. Teheran risponde con lanci di droni e missili contro basi americane in tutto il Medio Oriente e accusa gli Stati Uniti di crimini di guerra per aver colpito civili che stavano festeggiando un matrimonio. Secondo la Mezzaluna Rossa, i morti sarebbero 5, 67 i feriti. L'esercito americano non prende mai di mira i civili, afferma il capitano della Marina statunitense Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti. Il governo iraniano paragona invece l'incidente all'attacco alla scuola elementare nella città di Minab durante i primi giorni del conflitto, in cui morirono 120 bambini. Gli scontri si sono intensificati da quando, nel fine settimana, l'esercito americano ha colpito lanciarazzi nello stretto di Hormuz, affermando che Teheran intendeva utilizzarli per posare mine. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E adesso invece ci occupiamo dell'industria. Per l'Istat, a luglio i prezzi alla produzione hanno segnato un balzo del 7,8%, un'impennata che ovviamente rischia di scaricarsi sui prodotti.
9: A luglio volano i prezzi alla produzione dell'industria, cresciuti del 7,8% su base annua e del 2,4% su base mensile. A pesare, rileva l'Istat, sono i marcati rialzi della componente energetica sul mercato interno, dove il balzo è ancora più sostenuto. I prezzi sono infatti cresciuti del 3% su base mensile e del 9,3% su base annua. A spingere all'insù i prezzi alla produzione dell'industria sono sempre le bollette. Al netto del comparto energetico, la crescita dei prezzi è infatti molto più contenuta e pari allo 0,3% congiunturale e al 3,3% su anno. La guerra in Iran con il blocco dello stretto di Hormuz continua inoltre ad appesantire i costi dei carburanti. Benzina e diesel sono infatti stabili sopra i 2 euro al litro. E in Europa anche i prezzi del gas naturale hanno raggiunto i massimi dal 2023, superando i 73 euro a megawattora. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Si apre un canale di comunicazione tra giornalisti di Report e Viale Mazzini, ma legale di Ranucci continua ad attaccare l'azienda per la rimozione del giornalista.
10: Non è ancora pace, ma arriva uno spiraglio. L'incontro tra il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini e la redazione di Report apre un canale di comunicazione con l'azienda, spiega Danilo Procaccianti, uno degli inviati del programma. L'interesse per la redazione è andare in onda l'8 novembre, non si è parlato di nomine, ma di garantire la consueta autonomia e indipendenza. Ancora nessun contatto tra la redazione e i conduttori scelti dalla Rai, Danilo Piervincenzi e Giulia Presutti. E sembra sia stato proprio Corsini a bloccare per il momento l'incontro. Nel frattempo Sigfrido Ranucci torna ad attaccare. Il suo legale Roberto De Vita contesta alla RAI di non voler esplicitare le ragioni alla base della rimozione della conduzione. Ma la RAI replica di aver consegnato la documentazione richiesta dai legali di Ranucci. Infine l'Unirai, il sindacato di destra della RAI, attacca Giulia Innocenzi, una delle inviate di Report, perché non è iscritta all'albo dei giornalisti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Adesso invece il punto sullo sport con Dario Ricci in diretta.
11: Sì, buonasera, partirei dalla pallavolo. A Brno, azzurre in campo contro la Svezia nei quarti di finale degli europei, Svezia che abbiamo già battuto per 3-0 nella prima fase del torneo. Italia avanti per 9-6, l'incertezza della mia voce era dovuta al fatto che la schiacciata della nostra centrale Fara è stata ribattuta ora dal muro svedese in uno scambio infinito. Balbettiamo in ricezione con le difficoltà di Antropova, adesso arriva Silla e facciamo 10-6 nel primo set. Poi Coppa Italia di calcio, Sassuolo che va avanti, elimina il Frosinone dopo i calci di rigore, dopo l'1-1 dei 90 regolamentari. Emiliani che approdano agli ottavi di Dominguez e Terzic, le reti dei 90 minuti, poi il successo degli emiliani ai calci di rigore. In campo siamo al 49esimo di gioco, Udinese-Venezia in uno dei derby del Triveneto, Sagrado al nono per i veneziani, 34esimo Baio di testa pareggiato per l'Udinese. E poi e soprattutto US Open di tennis è di Jasmine Paolini, il derby azzurro al femminile contro la Stefanini 6-4-6-1. Nel programma serale torna in campo Matteo Berrettini contro quel Navone che ha eliminato a sorpresa Novak Djokovic. Berrettini che, lo ricordiamo, in queste ore ha denunciato le pressioni degli scommettitori nei confronti dei suoi familiari ricevute durante il Roland Garros, ed è questa davvero, Gigi, e chiudo, credo, la partita più importante da vincere per il tennis mondiale.
2: Grazie a Dario Ricci, è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 21.
12: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
13: Nome:
14: Freeway Skyline.
13: Professione:
14: IRP.
13: Missione:
14: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
13: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
15: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
16: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
18: Noi abbiamo bisogno del senso dell'umorismo. C'è una bella preghiera di San Thomas More dove si chiede quel senso dell'umorismo. Avere quella capacità di ridere di se stesso, degli altri. Questo ti fa il cuore largo, grande.
19: Grande Papa Francesco, grandissimo. Lo dedichiamo all'ascoltatrice che ci ha contestato prima perché stiamo diventando Radio Maria, ma non vi preoccupate, ripeto, sono gli ultimi giorni, da lunedì tornerà la zanzara, sangue e merda, come vi garba a voi, cari ascoltatori. Allora, abbiamo Luca da Bologna, Ivan da Treviso, all'800240024, vi ricordo anche per i WhatsApp, 331-5755721, oppure 349-238-6666, oppure per farci tenere noi, insomma, come trasmissione, residenti di Radio 24, potete mandare le vostre proteste a info@radio24.it, info@radio24.it è la mia mail, vabbè, comunque, scusate. Sentite, vi volevo parlare di un'altra forma di tradimento. Sono le 19:12, io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. Sentite quest'altra forma di tradimento che viviamo. Dico una frase. Le persone con la sindrome di Down hanno il diritto di essere considerate esattamente come chiunque altro. Non dobbiamo trasformarle in angeli, in creature speciali, in eterni bambini. Sono persone speciali, sono persone. E quindi una persona con la sindrome di Down è generosa, è egoista, è simpatica, è accogliente. Una persona con la sindrome di Down è stronza, antipatica, volgare. Una persona con la sindrome di Down è com'è, è come vuole. È come chiunque altro. Discorso sull'uguaglianza o, come va di moda dire adesso, sull'inclusione. Cioè, io non devo considerarti migliore perché hai una disabilità, questo è il concetto. Se hai una disabilità, hai tutto il diritto di avere un brutto carattere o di essere comunque come vuoi, senza che nessuno pretenda da te una santità o una dote da supereroe o da supereroina, no? Mi sembra ovvio. Adesso però, immaginiamoci una cosa divertente e gustosa. Poniamo il caso che sui social compaia un reel in cui si prende un estratto da questa trasmissione nel quale io dico: una persona con la sindrome di Down è stronza, antipatica e volgare. Stop. Sono rovinato. Iniziano ad arrivare insulti, minacce di morte, querele. Non potrei neanche contestare perché l'ho detto io. C'è il video, c'è la mia voce, ora siamo in diretta, c'è la mia faccia. Eppure è completamente falso. E mi sento tradito. Quello che pubblichi tradisce la mia idea. Perché una delle cose più inquietanti del nostro tempo è che si può mentire senza dire niente di falso. Basta togliere il contesto. Il più grande problema dei social è che i social non hanno il contesto. Perché il contesto è ciò che dà significato alle parole. Se io entro in una stanza e grido "Ammazzala!" sembra abbastanza grave. Se scoprite che sto guardando una zanzara sul muro, cambia leggermente la cosa, no? Poi magari non si ammazzano nemmeno le zanzare, va bene, però la frase è la stessa e il concetto cambia, è cambiato il mondo intorno alla frase. E noi invece viviamo nell'epoca del ritaglio. Clip, reel, shorts, screenshot, 15 secondi, una frase estratta da un intervento di un'ora, un fotogramma preso da un video, una risposta separata dalla domanda, e tutto questo vive benissimo nel verticale dei social, perché il verticale non taglia soltanto l'immagine, taglia anche ciò che le sta accanto. Il cinema era orizzontale, anche perché ti mostrava un ambiente, c'è qualcuno al centro, no, ma vedevi anche dove si trovava. Quindi il verticale adesso è il linguaggio. Quando fate una foto la fate così, e il verticale tradisce il contesto. È l'orizzontale che ti dà l'idea del contesto, il verticale non ti fa vedere niente. E allora il verticale invece, capito, prende una persona e la isola. È la forma geometrica perfetta del nostro modo di discutere, cioè togliere i bordi. E il contesto sono proprio i bordi. Una frase ironica, senza tono, diventa seria. Una frase seria, tagliata bene, diventa ridicola. Una provocazione diventa un'opinione, una domanda diventa un'affermazione, una spiegazione diventa una confessione. E poi c'è una cosa ancora più pericolosa. Il contesto richiede tempo. Per capire una frase di 10 secondi, magari devi ascoltare i 5 minuti precedenti, e noi quei 5 minuti non li vogliamo più dare. Vogliamo sapere subito, sei razzista o no? Allora dimmi, sei razzista o antirazzista? Subito, dimmi subito, sei razzista o antirazzista? Sei buono o cattivo? Sei con noi o contro di noi? Pollice su o pollice giù? Subito, dimmelo subito. Il contesto invece rompe le scatole, perché introduce una parola che sui social funziona pochissimo. Una parola che sui social non è virale. Questa parola è... dipende. Dipende, cazzo. Dipende da cosa voleva dire. Dipende da cosa gli hanno chiesto. Dipende da quello che aveva detto prima. Dipende. E dipende, non diventa virale. La certezza sì, l'indignazione sì, la frase mostruosa sì. E allora succede una cosa paradossale. Abbiamo accesso a più informazioni di qualsiasi generazione prima di noi. Abbiamo accesso a un casino di informazioni e rischiamo di capire meno, perché riceviamo continuamente frammenti di realtà privati del luogo nel quale avevano senso. È come se qualcuno ci desse ogni giorno migliaia di pezzi di un puzzle, senza mostrarci mai la scatola. E noi con 3 pezzi in mano diciamo: ho capito tutto io, ho ragione io, ho capito, capito, capito. No, no, no, no, no, no, no, non mi far vedere il contesto, non mi far vedere la scatola. No, no, no, no, no, no, non mi interessa l'esempio, so io come mettere i puzzle. Ma cosa li metto? Ma cosa vogliono dire qui? Quei 3 pezzi non sono il puzzle, non sono l'insieme. Quando una frase ci fa immediatamente incazzare, prima di condividerla, cercare qualcuno che c'era intorno potrebbe essere la cosa giusta. Che non sempre cambierà qualcosa, magari quella persona ha davvero detto una cosa orribile, succede, ma almeno saremo arrabbiati non con quello saremo arrabbiati non con quello che abbiamo sentito, ma con quello che ha detto davvero, cioè non con quello che qualcuno ha deciso di lasciarci vedere. Perché oggi manipolare qualcuno non significa necessariamente mettergli in bocca parole che non ha pronunciato. A volte basta prendere le sue parole, metterle in verticale e tagliare via il mondo che c'era intorno. E magari dovremmo ricordarcelo anche quando guardiamo le persone. Nessun essere umano è una clip. Nessuno è la frase peggiore che ha pronunciato. Nessuno è un fotogramma. Nessuno è 15 secondi della propria vita. Siamo tutti molto più larghi dello schermo verticale nel quale cercano di farci entrare. Anche quello magari in cui mi state vedendo in questo momento. Io sono di più di questo reel. Io sono di più di questo discorso. Io sono di più di questa trasmissione. La mancanza di contesto tradisce l'idea. Quando togli il contesto da una frase, puoi cambiare il significato. Quando togli il contesto da una persona, puoi cambiargli la vita.
20: E poi un giorno, proprio così, chiudiamo gli occhi per l'ultima volta e finisce tutto. Game over. E c'è una buona probabilità che dopo non ci sia niente. Nessuna seconda occasione, solo il nulla. Ora immagina di sapere che quel momento sta arrivando e di avere solo un paio di minuti prima di chiudere gli occhi. Pensi che ti guarderesti indietro con felicità, sapendo di aver passato anni a fare un lavoro che odiavi, o di essere rimasto in un ambiente che non era giusto per te, di non aver mai visitato quel paese che sognavi da sempre, perché risparmiare qualche centinaio di euro sembrava la scelta sensata, o fiero di essere stato sempre troppo occupato per rispondere al telefono ai tuoi genitori? Pensi che saresti felice sapendo di non aver mai davvero inseguito i tuoi sogni solo perché avevi troppa paura? Abbiamo una sola occasione in questa vita, eppure continuiamo ad avere paura di viverla. E sai qual è la cosa assurda? Le probabilità che tu nascessi erano 1 su 400.000 miliardi, ma la probabilità di morire è certa.

0: con chi ti ascolto e non ci capisco nulla, ma è colpa mia, te la prende.
1: Ma avete capito o no quanto basterebbe poco aumentare la qualità di questa fascia oraria con una trasmissione come questa? Si insegue l'audience o si insegue una cosa realmente apprezzabile e utile come quella del film? A voi la scelta.
2: Oh, ma quando riniziate? Che Ruffini ha rotto i coglioni, beh.
3: Fammi sentire Pavarotti, fammi sentire, senti qua, alzate, senti qua.

0: Mr. I Evo, The Passengers, che poi erano Brian Eno, no scusami, era Bono Vox e Pavarotti, bellissimo. Però c'è in testa anche Brian Eno, poi dobbiamo mettere qualcosa domani. Allora, Luca da Bologna, Luca, come stai? Raccontaci tutto.
1: Le grazie.
0: Dici pronto, tutto, cara. Ti sento benissimo, Luca.
1: Bene.
0: Ciao.
1: Bello comunque tutto quello che ha detto l'ultima cosa, proprio vero. Arriviamo, primo respiro. Punto interrogativo, ultimo respiro, poi sono cazzi tuoi in mezzo.
0: Ma certo, ma è ovvio, ma è tutto così.
1: No, scusa, volevo raccontare un piccolo aneddoto che è successo a me.
0: Vai.
1: Non è tanto piccolo, perché è una cosa in relazione alla notizia che hai data all'inizio.
0: Sì.
1: Noi siamo due pensionati, io ho la minima perché ho avuto dei grossi problemi e la mia signora è quasi disabile e ha una, cioè non vuole essere disabile, quindi non la faccio diventare disabile, però lo è.
0: Okay.
1: Ho avuto un problema molto grosso perché durante tutta questa pesantissima situazione in famiglia mi è arrivata una ristrutturazione da 400 metri quadrati, 7 mesi di martellate, sono diventato folle. Sono andato al centro mentale di Bologna.
0: Ok, e come è andato?
1: E ho detto, sono andato perché a un certo punto non ce la facevo più, cioè quando il martello pneumatico cominciava alle 8 di mattina rischiavo la follia. Ho pensato, mi suicido? No, perché devo aiutare una persona disabile, non posso. Quindi troviamo altre strade, l'unica è andare al centro mentale, a vedere al centro, dunque centro di sanità mentale di Bologna. Sono andato, guardi qua, e poi mi hanno parlato, mi hanno dato un appuntamento con un triage, quindi un infermiere che mi ascolta. Mi ha ascoltato, è rimasto con gli occhi aperti quando gli ho detto tutto quello che mi era successo, e alla fine, da buon bolognese, ho detto, pesante. Dico, per quello che sono qua, avrei bisogno di una mano, perché sai, ho fatto meditazione, sono stato 6 mesi in un monastero buddista, ma questa roba che avevo 20 anni.
0: Quindi ti hanno trattato bene o ti hanno trattato male, Luca?
1: No, sono stati gentilissimi. Però vedi, mentre io cercavo gli psichiatri, 150 euro al giorno, potevi andarci quando volevi, solo che io non posso permettermelo perché per le cure la mia signora negli ultimi 2 anni non abbiamo neanche fatto vacanze, perché sai, quando devi andare da un primario che deve salvare la vita,
0: è
1: una
0: grande
1: persona
0: tema.
1: Che non respira.
0: Noi abbiamo in linea ancora dottor Mezzanotte, Michele Mezzanotte, che è psicologo e psicoterapeuta e che forse ti può dare anche un consiglio su questo, perché il grande tema, dottore Michele, ci sei? Il grande consiglio è proprio anche quello che riguarda tante persone che dicono, ma io vorrei andare dallo psicologo, ma non me lo posso permettere. Cioè, cosa aspettiamo a mettere uno psicologo di base?
2: È importantissima come dimensione, si sta lavorando tanto, ma anche il governo dovrebbe non tradire la nostra salute mentale e lavorare su questo. Ci sono opportunità, c'è il CSM, ci sono i servizi pubblici, ci sono le associazioni di volontariato, quindi alcune opportunità ad oggi ci sono, ma lo psicologo di base sarebbe prezioso in questo.
0: Comunque Luca, te sei stato accolto bene, insomma.
1: Infatti io sono stato accolto da un infermiere che mi ha fatto un triage, poi mi ha detto bene, allora adesso le fisso l'appuntamento perché la cosa è grave, e con uno psichiatra, che quello ha la possibilità di curarlo. Dopo 3 settimane mi ha dato un appuntamento. 3 settimane, uno può anche impazzire in 3 settimane, ma loro non ne frega un cazzo. Però a parte questo, vado dallo psichiatra, entro dentro, mi ha ascoltato, alla fine mi ha fatto una diagnosi e poi, guardi, lei non ha disturbi mentali, ma è sotto uno stress talmente enorme, e in questo stress c'è stato anche del rumore che l'ha devastata, cioè che le do questo. Insomma, praticamente il sunto è, anche il triage mi hanno detto, guardi, di psichiatri ce n'è uno a Bologna, era giugno, non era agosto, uno per il comune. Mi ha dato uno psicofarmaco che sono stato con la diarrea.
0: Luca, devo chiudere purtroppo, bisogna ti chiuda. Però dimmi, se c'è un finale, dimmelo, anche perché voglio salutare Ivan da Treviso.
1: Mi ha dato 2 pastiglie, sono stato in diarrea 2 giorni, poi gli ho mandato tutte a cagare. E poi ho ricominciato a meditare.
0: Comunque sempre di diarrea si parla, 2 giorni di diarrea e poi mi ha dato a cagare tutti. Grande, ti voglio bene, grazie Luca, continua a seguirci.
1: Grazie,
0: ciao, grazie. Ivan da Treviso, ciao. Ivan, ciao, ho 30 secondi, ma te li voglio dare. 30 secondi.
3: Ciao Fini e anche al dottor Mezzanotte.
0: Ciao.
3: Allora, un piccolo contributo, ma che vuole essere anche un appello, perché si sta parlando di tradimento, soprattutto dei genitori, ed è importante dire anche qualcosa in più.
0: Velocissimo accada, Ivan, 30 secondi e poi ti devo salutare che chiudiamo.
3: Non accade il meno possibile, attenzione, quando accade nella giovane età ci si sente impotenti, non si hanno gli strumenti per difendersi e si soffoca un dolore indicibile che poi provoca un meccanismo di autodifesa sul piano affettivo per tutta la vita, e si sconta questo problema tutta la vita, anche se hai nei rapporti affettivi di famiglia, familiari, tu lotti tutti i giorni contro questo problema.
0: Lo so. Quindi grazie, grazie Ivan.
3: Il genitore è una cosa tremendamente seria. Poi questi genitori,
0: grazie Ivan,
3: ma sai cosa fanno? Quando tu hai l'età adulta ti vengono a cercare per cercare l'aiuto, la compagnia, passare il resto della vita.
0: È un discorso lungo, lo riaffronteremo. Ti abbraccio forte e buona serata. Grazie infinite della condivisione. Grazie dottore, grazie a Michele Mezzanotte, torna a trovarci. Grazie, grazie infinite di essere stato
2: grazie
0: con
2: a te.
0: Noi. Un abbraccio grande a tutti, una buona serata. Noi ci risentiamo domani alle ore 18 con Come stai? Non rispondete tutto bene qua su Radio 24, sempre in diretta. E ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
4: Ruffini, o bellino!
5: Per sempre.
6: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
5: Cosa?
6: Scopare.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
12: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
13: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
12: E io come lo faccio il pesto?
13: E mettici le noci, quelle ce le ho.
14: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Clima incerto sulle borse europee che chiudono in calo per la terza seduta consecutiva, ma senza le forti tensioni della vigilia. Meno 0,24% per il FTSE MIB di Milano, in linea con gli altri indici del vecchio continente. Le quotazioni del greggio sono tornate a salire dopo aver tirato il fiato nel pomeriggio, con il Brent sopra i 95 dollari al barile e il WTI oltre i 90 dollari. In rialzo anche il gas naturale, che guadagna circa 2 punti sopra i 73 euro al megawattora. Non si ferma poi la corsa dei rendimenti obbligazionari, con il BTP decennale che termina gli scambi al 4,21%, aggiornando i massimi da fine 2023. A Piazza Affari guidano i rialzi i titoli tecnologici ST e Prysmian, che seguono i guadagni di Dell a Wall Street, dopo che la società ha superato le aspettative su ricavi e utili trimestrali e ha rivisto al rialzo la guidance 2027. Acquisti anche su Amplifon, che recupera dopo la debolezza della vigilia. Maglia nera invece per l'Ottomatica, che lascia sul terreno il 7,63% a valle dell'annuncio della maxi fusione con la spagnola Cirsa, che invece vola a Madrid con un guadagno di oltre il 18%. Stabile l'euro dollaro a 1,159, lieve calo per il Bitcoin, poco sotto i 77.000 dollari. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
19: Ehi amico!
20: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
19: Evviva!
20: Vai su agenti.it.
18: Agenti.it,
19: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kplm.it.
21: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
22: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Effetto estate di Roberta Giordano.
1: E continuiamo con questa estate, questa finale di estate, a raccontare che cosa succede in queste giornate comunque molto intense. Roberta Giordano è sempre con voi e sino alla fine di questa settimana, poi riprenderemo con Effetto Notte, quello tradizionale, invece dalle 21 lunedì 7 settembre. Ma intanto di cosa parliamo oggi in questa puntata? Saremo insieme come sempre fino alle 20:45. Della tensione tra Russia da una parte, Unione Europea e NATO dall'altra. C'è questa escalation di guerra ibrida, come viene definita, che porta anche per esempio il vicepresidente del Consiglio Tajani a dire che Mosca probabilmente tenterà di influenzare le elezioni in Italia. Gli risponde l'altro vicepresidente del Consiglio Salvini, evidentemente non d'accordo neanche su queste posizioni tra loro, che dice: c'è un'ansia antirussa che mi preoccupa. Poi ci porteremo invece in Veneto, da dove arriva una novità. Il Veneto è la prima regione di centrodestra che dà il via libera a una legge sul fine vita. Ci occuperemo anche di disabilità, perché questo lunedì c'è stata questa tragedia a Pietralata in provincia di Roma, di due genitori e la loro bambina gravemente disabile, che ha portato a un omicidio-suicidio, e si parla di tanta solitudine, di sofferenza che spesso hanno queste famiglie e i cosiddetti caregiver in generale, quelli che si occupano appunto dentro una famiglia di persone gravemente disabili. Poi questi sono argomenti naturalmente molto impegnativi e molto delicati. Ci alleggeriremo dopo con il Festival di Venezia, che oggi ha alzato il sipario per la prima volta. C'è George Clooney festante che riceverà il Leone d'Oro, e poi anche lo sport, ci sono sia il calcio che il volley femminile, e non solo, anche il tennis. Voi potete commentare ovviamente tutte le questioni che affronteremo insieme agli ospiti durante questa puntata, e per farlo

0: c'è il numero per WhatsApp che è 349 238 6666, lo ripeto, 349 238 6666, ma è il momento di partire. Vi dicevo, e ne parlavamo ieri e ne parliamo in realtà diciamo da 4 anni e mezzo, della guerra russa contro l'Ucraina, che ha portato a tante conseguenze a livello internazionale e che soprattutto negli ultimi tempi sta facendo alzare molto la tensione tra la Russia e l'Unione Europea e anche la NATO, naturalmente, l'Unione Europea e i paesi di cui fanno parte anche dell'Alleanza Atlantica. Questa guerra ibrida con strategie di attacco sempre meno convenzionali, vari droni che sorvolano i cieli dei paesi europei, fino ad arrivare a un fatto di questi giorni che è parso appunto aver alzato ulteriormente il tiro sulla questione. Intanto Zelensky, il presidente ucraino, oggi ha aggiornato sui bombardamenti massicci che continuano russi sull'Ucraina, dicendo: Mosca colpisce l'università di Kiev durante le elezioni. Ci sono stati diversi morti e dei feriti nella capitale, perché da un po' di tempo l'esercito russo sta colpendo in particolare la capitale, che per i primi anni non era stata così presa di mira. Saluto con molto piacere Riccardo Alcaro, che è analista di geopolitica, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Alcaro e bentornato qui a Effetto Estate.
1: Buonasera e ben ritrovati.
0: Diciamo che negli ultimi giorni si sono affollate molte notizie, ma soprattutto c'è stata questa accusa diretta da parte della Germania nei confronti della Russia relativamente a un drone che portava del materiale esplosivo lasciato nell'aeroporto di Lipsia, da dove in Germania partono soprattutto da lì le armi che vengono poi mandate per sostegno all'Ucraina. E sia il ministro dell'interno, ma anche il cancelliere Merz hanno parlato appunto di un tentativo di, a questo punto, di attacco che poteva anche provocare qualcosa di veramente grave da parte della Russia, e chiaramente questo pare alzare un po' questo ultimo avvenimento, alzare il tiro da parte della Russia. E fra l'altro sono intervenuti naturalmente Ursula von der Leyen, che ha detto: l'Unione Europea e la NATO sono uniti, alziamo la pressione su Mosca, non ci difenderemo uniti, non possiamo stare a aspettare. Callas, la esponente, la rappresentante, l'altra rappresentante della politica estera europea, aveva già detto ieri: ci sono dei paesi europei che hanno degli intercettori, che sono appunto quelle armi che possono intercettare i missili russi che piovono sull'Ucraina, dateli all'Ucraina, che ne ha assolutamente bisogno in questo momento, anche perché da parte degli Stati Uniti non sta arrivando più nulla, tutto l'arsenale si sta consumando nella guerra contro l'Iran. È intervenuto anche Rutte, il segretario generale della NATO, che ha detto: Mosca non ci spaventa, la nostra unità è incrollabile. La Germania parla di possibili reazioni e Medvedev, che è un po' il braccio destro di Putin, il suo consigliere sulla sicurezza, ha detto: la Germania meriterebbe un attacco diretto. Insomma, Alcaro, intanto questa questione di Lipsia e di questi droni che portavano materiale esplosivo, pare che siano stati individuati due sospetti, uno avrebbe anche un visto italiano. Tajani, ministro degli esteri, ha detto: valuteremo, verificheremo se è vero, e comunque verrebbero dalla Bielorussia. Che cosa ne pensa Alcaro di quello che sta avvenendo, e se Putin in questo modo cosa sta facendo, una fuga in avanti, visto che la sua guerra, seppure devastante, però va molto a rilento, o vuole sempre testare la preparazione dei paesi europei, dei paesi della NATO?
1: Allora, innanzitutto una precisazione su Medvedev: più che il braccio destro io definirei quello che in inglese si chiama l'attack dog, essenzialmente il cane d'assalto, no? Cioè è un fondamentalmente lacchè di Putin, il cui scopo è quello di tuonare sui social per, come posso dire, alzare il livello della tensione e dell'apprensione.

0: nelle opinioni pubbliche europee in particolar modo, quindi sparandole, sparandole grosse. Ecco, questo è un profilo che Medvedev ha preso fin dall'inizio della guerra e non ha mai abbandonato. Quindi diciamo che ogni sua dichiarazione va intesa in questo senso, molto più seria delle dichiarazioni di un lacchè come Medvedev è quanto è successo all'Ipsia, che però si inserisce in un contesto di cosiddetta guerra ibrida, cioè una serie di operazioni di disturbo, di sabotaggio, di disinformazione, ci sono stati anche tentati assassini, per esempio al vertice di Rheinmetall, che è la principale azienda della difesa tedesca, fallito per fortuna, o quantomeno sventato per fortuna. Tutto questo serve a dare credibilità al messaggio che la Russia è in guerra contro la NATO e che si rischia pertanto che questa guerra diventi da ibrida, diplomatica, economica e combattuta nella lettura di Mosca per interposta persona, cioè l'Ucraina che combatte al soldo degli occidentali, diventi un confronto diretto con la Russia, e naturalmente la Russia spaventa perché oltre alle sue dotazioni militari di sabotaggio, di intelligence che sono significative, e è pur sempre una grande potenza nucleare, no? Almeno numericamente la seconda al mondo o al pari merito degli Stati Uniti per numero di testate. Putin ritiene che tuttora la sua migliore opzione di vincere la guerra sul campo è quella di compromettere la capacità ucraina di continuare ad approvvigionarsi di materiali bellici e altro tipo di sostegno che vengono dall'Europa e attraverso l'Europa, sempre meno però dagli Stati Uniti. E questo si apre una stagione, diciamo, siamo nel mezzo di una stagione elettorale che si protrarrà l'anno prossimo con elezioni chiave in Francia, ma anche in Italia, in Spagna, ma ci sono anche, siamo proprio alle porte di elezioni molto importanti regionali in Germania. E in tutta Europa è in ascesa la destra e in particolar modo una destra che si riconosce meno nei valori liberali e di tolleranza, inclusione, moderazione, se vuole anche atlantismo e collaborazione sovranazionale, tipici della destra più moderata, più tradizionale, e molto di più in una idea di nazione intesa come sovrana assoluta e con una omogeneità etnico-linguistica e culturale che deve essere preservata e rispetto alla quale la Russia di Putin, più che come un avversario, una minaccia, dovrebbe essere intesa come una specie di interlocutore quasi, quasi naturale. Quindi più si spaventa l'opinione pubblica, più si crea apprensione nell'opinione pubblica europea, maggiori sono le chance che questi partiti che Vox in Spagna, meno Marine Le Pen, ma moltissimo l'AfD, il partito di estrema destra in Germania, si caratterizzano come, fra virgolette, filorussi o morbidi sulla Russia, acquisiscano voti, tanto più che i leader oggi al potere, che pure hanno, no, serrato i ranghi attorno alla Germania e promesso solidarietà e maggiore pressione economica sulla Russia, anche un continuo sforzo della NATO di rafforzare le sue capacità di deterrenza e difesa, sono impopolari e rischiano, anche se non magari di perdere il potere, comunque di essere più influenzati da un'opinione pubblica per cui, che manifesta sempre maggiore apprensione nei confronti delle implicazioni di questa guerra. Quindi, in definitiva, è un atto di guerra, psicologica, senz'altro, però fa anche vedere quanto, propensa al rischio sia diventata la Russia di Putin. Perché perdere questa guerra per Putin vuol dire fondamentalmente un rischio esistenziale al suo regime e anche alla luce dell'abbandono, chiamiamolo così, americano dell'Ucraina e delle titubanze americane riguardo al principio di mutua difesa incastonato nell'articolo 5 della NATO.
1: Ah, mi pare che però in questo caso al caro sia stato richiamato invece l'articolo 4, no? L'articolo 5 è quello, che è un po' più avanzato, spinto, che crea più

0: americana. Radcliffe a Mosca abbia a quanto pare sia servito a quanto pare a passare un messaggio ai russi di non azzardarsi ad attaccare territorio NATO. Non è detto che questi siano effettivamente contenuti perché non abbiamo conferme
1: Certo.
0: ufficiali e non è detto soprattutto che i russi ci credano.
1: E tra l'altro, però, dicevamo nei giorni scorsi anche che alla Russia non converrebbe un attacco diretto. Certo, finora a migliaia di hackeraggi, di sabotaggi di droni, però, diciamo, altre armi più convenzionali, penso che con una NATO potrebbe reagire.
0: Per la Russia di Putin, che vede nella ricreazione, no, di una grandezza imperiale, non soltanto un obiettivo ideologico preciso, ma anche un obiettivo funzionale alla tenuta del regime, il punto non è tanto vincere sul campo contro una NATO unita, perché se si dovesse arrivare a una guerra, la Russia probabilmente sarebbe infine in svantaggio, se non altro perché ha un'economia di guerra già portata all'estremo, ma il vero obiettivo della Russia è dividere il fronte occidentale, dividere il fronte europeo e far sì che questo si traduca in un collasso del supporto all'Ucraina e in una sua vittoria in Ucraina che lui persegue ancora con obiettivi massimalisti, quindi non solo mutilazione territoriale, ma di fatto subordinazione politica dell'Ucraina alla Russia e la trasformazione dell'Ucraina in un paese inerme sul piano della difesa. E questo Putin è persuaso di poterlo raggiungere rafforzando, l'apprensione delle opinioni pubbliche europee riguardo ai rischi di un conflitto
1: Chiaro.
0: con la Russia stessa.
1: Grazie Riccardo Alcaro, analista di geopolitica dello IAI, Istituto Affari Internazionali. Grazie e buona serata. Grazie
0: Grazie a
1: ancora.
0: voi,
1: Grazie.
0: arrivederci.
1: Qualcuno dice, voi continuate con la vostra narrazione, la vostra russofobia, fino a prova contraria. Mi pare che sia la Russia che ha invaso da 4 anni e mezzo, sta bombardando l'Ucraina, che per tanto tempo non ha neanche potuto reagire più di tanto, diciamo, al di là del territorio, del proprio confine. Adesso con qualche drone, visto che ha sviluppato molto questa tecnologia. Per i vostri messaggi, sempre 349-238-6666, c'è già un messaggio che anticipa l'argomento di cui parleremo tra pochissimo. Ed è un argomento molto importante, un argomento cruciale che ci riguarda tutti, un argomento delicato, sul quale ha deliberato anche la Regione Veneto oggi. Dal Consiglio regionale del Veneto, infatti, è arrivato il via libera a una legge sul suicidio assistito. Dopo 2 giorni di discussione, approvato oggi con 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 astenuti, e quindi in questo modo il progetto di legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito è passato ed è la prima volta per una regione di centrodestra, perché dopo la Toscana, che è stata la prima regione, è arrivata la Sardegna, l'Emilia-Romagna e quindi come quarta il Veneto, plaude l'associazione Coscioni, che ringrazia insomma il Veneto di aver adottato una norma che parte dalla proposta di legge iniziativa popolare Liberi Subito, promossa appunto dall'associazione Luca Coscioni, aggiornata sulla base delle recenti sentenze della Corte. Ricordiamo infatti che in Italia, a livello nazionale, il Parlamento non ha mai legiferato, nonostante le molte sollecitazioni, le richieste, in particolare dalla Corte Costituzionale, che a un certo punto ha adottato una sentenza che è del 2024, non so se ricorderete, è relativa al suicidio assistito di DJ Fabo, con tutta una serie di requisiti molto rigidi che bisogna avere per essere assistiti al suicidio assistito dal Sistema Sanitario Nazionale e che per ora è la linea guida. Però appunto già la Toscana ha approvato una sua legge, poi sono venute Sardegna e Emilia Romagna ed è stata la volta del Veneto. E a questo proposito, chi l'ha voluta fortemente? L'ha voluta Luca Zaia, storico presidente della Regione Veneto, adesso presidente del Consiglio regionale Veneto. Buonasera Zaia, grazie della disponibilità in un momento così
2: Buonasera.
1: importante.
2: Buonasera, grazie a lei per l'invito.
1: Buonasera. Ricordiamo che in realtà la Toscana è la prima a essersi adottata proprio di una legge, però lei aveva tentato per primo nella sua regione già nel 2024 a discutere una legge e però aveva visto prevalere i contrari nel momento della votazione.

0: votazione sarebbero serviti, ricordo, 26 sì, la legge ne ha ottenuti 25, si era astenuta un consigliere del Partito Democratico e quindi non era passato. Lei però con forza, con volontà è ritornato insomma su questa proposta, Zaia, ed è un successo ovviamente per lei.
1: Ma guardi, io penso che sia un successo per tutti i cittadini che ce lo chiedono. L'80% dei cittadini chiede che ci sia una regolamentazione. E poi si esce da un'ipocrisia, lo diceva lei prima, la sentenza del 2019, è del 2019, mi perdoni, non del 2024, di Jay Fabo, è una sentenza che
0: stabilisce... Sì, poi c'è una seconda del 2024, sì.
1: Sì, è una sentenza, quella del 2019, che stabilisce che è un malato terminale che ha quattro caratteristiche: una diagnosi infausta, una grave sofferenza fisica e psichica, tenuto in vita da supporti vitali e capace di intendere e volere, può chiedere alla sua ULS di avere riconosciuta la gestazione a fine vita. Ovviamente c'è un comitato etico che si occuperà della pratica, e quello è il problema, che una sentenza non è una legge. Ad esempio, la sentenza non fissa i tempi di risposta da parte dell'ULS, la sentenza non fissa chi dovrà, non stabilisce, scusi, chi dovrà somministrare il farmaco. E quindi ad adiuvandum entrano in campo le leggi regionali, che cercano di mettere un po' d'ordine nella gestione del percorso. Ovvio che ci vorrebbe una legge nazionale. Io seguo questo tema dal 2009 con la vicenda di Luana Englaro, ho anche scritto un libro, e le devo dire che la politica deve mettersi in testa che su temi come questi, etici, deve essere prevista la libertà di coscienza. Oggi noi abbiamo assistito a un voto che ha previsto ovviamente la totale libertà di coscienza, quindi ognuno ha votato secondo coscienza e i numeri sono stati quelli.
0: E lei tra l'altro ha detto è ovviamente una conquista di civiltà concreta per i malati terminali in particolare, chiaramente, e però ha detto è anche un messaggio al Parlamento questo, no? Che anche la Corte Costituzionale ha cercato di rilanciare più volte, ma non c'è stato verso. Il Parlamento al momento pare che non ne voglia molto sapere di legiferare, quindi ci pensano le regioni, e questo è un messaggio ulteriore, Zaia, Presidente Zaia.
1: Ma sì, guardi, questo è un segno dei tempi, dopodiché la Corte ha emanato tre solleciti, più che il Parlamento ai parlamenti, perché come le dicevo dal 2009 comunque si parla di questo tema, dopodiché è ovvio che questi sono temi che dai cittadini vengono subito intercettati. Rousseau diceva che il popolo ti delega a rappresentarlo, lo diceva nel contratto sociale, e quando non lo rappresenti più ti toglie la delega. Ecco, su un tema come questo il popolo ha già indicato la via, il popolo dice... vorrei che se accadesse a me vorrei poter decidere, e penso che il tema, l'approccio deve essere un approccio liberale, dopodiché mi sento anche di non mettere sul banco degli imputati questo governo piuttosto che gli altri governi, perché se noi facessimo un sondaggio a sinistra o a destra avremmo i favorevoli a sinistra e a destra, ma avremmo anche i contrari a sinistra e a destra. Proprio per questo motivo la politica deve fare meno la politica per temi come questi e lasciare la libertà di coscienza, se no non ne veniamo fuori, è innegabile che non ne verremo mai fuori.
0: Qualcuno dice le parole hanno un peso, suicidio assistito fa paura, ancora troppi, si tratta di fine vita. Che messaggio possiamo dare, Luca Zaia, anche se molte cose importanti lei le ha dette, a chi in qualche modo ha timori, no? Diciamo che per... Certo. Una parte magari di popolazione che non ha ben chiaro con come avviene, con quali requisiti, si ha paura che quando uno magari sta molto male ma vorrebbe essere ulteriormente
1: lo
0: curato.
1: Sopprimono, lo diciamolo fino in fondo, che ci sia la soppressione programmata, non è questo. Allora cominciamo col dire che il fine vita esiste, so che di averlo già detto prima, ma ci sono molti cittadini che sono convinti che le regioni stiano approvando o meno il fine vita. Noi stiamo regolamentando un percorso all'interno di una autorizzazione nazionale che esiste da 7 anni, questo è il primo dato. Dopodiché ci vuole il massimo rispetto per la posizione di tutti, io rispetto chi è contrario, rispetto chi ha dubbi, però posso dire una cosa, l'ho anche scritto in un mio libro, se tu sei a favore devi batterti perché si faccia una legge nazionale. Se sei contrario, è corretto che tu ti batta perché si faccia una legge per vietare il fine vita. E se hai dubbi, perché dici, ma non è che poi finisce che molti fragili scivolano nel percorso del fine vita, dovresti batterti per avere una legge che introduca delle maglie severissime per il vaglio delle domande. Ecco, allora di queste tre categorie ce n'è una sola che chiede la legge al momento, che è quella, diciamo, di chi è a favore. Io penso invece che tutti dovremmo affrontare questo tema della legge per dare le massime garanzie. Dopodiché, guardi, c'è una categoria che è la prima fra tutte, che è quella dei malati terminali. Le do un dato così ci capiamo subito. Sì. Veneto 5 milioni di abitanti, sentenza del 2019, dal 2019 ad oggi 31 domande, solo 3 sono state riconosciute e delle 3 solo 2 hanno avuto la gestione fine vita. La terza era quella di Stefano Geller, che è morto, è mancato senza gestire il suo fine vita. Però qual è il vero tema? Il vero tema è che la gestione del fine vita deve essere, come si può dire, deve essere contemplata all'interno di maglie severissime e in un contesto nel quale si faccia capire ai cittadini che c'è un altro interlocutore che noi spesso dimentichiamo, che sono i sanitari e le loro famiglie, cioè i medici che quotidianamente diciamo in contatto con le famiglie nel curare il malato terminale, accompagnano il malato terminale con somministrazioni di farmaci che, diciamo, valutano costi e benefici. I costi non sono costi finanziari, ma di, diciamo, di allungamento, prolungamento della vita in virtù dei farmaci che somministrano. Cioè, somministrare un antidolorifico, che può essere un oppiaceo piuttosto che la morfina, significa deprimere i centri ospiratori, deprimere la motilità intestinale, e più ne somministri più sai che hai questo effetto, ma dall'altro canto sai che stai facendo un'attività di accompagnamento. Noi non possiamo lasciare i medici da soli.
0: Chiarissimo, quindi da ora in poi, Presidente Zaia, in Veneto chi ha i requisiti e chiede appunto di essere accompagnato al fine vita con questa legge che è passata, lo farà, gli sarà possibile, insomma, per chiudere.
1: Mi lasci fare una sintesi, dal 2019 si può in Veneto e in tutte le regioni. In Veneto da oggi c'è un percorso predefinito che, se qualora un malato terminale che avesse le quattro caratteristiche che ho citato prima avesse riconosciuto dal comitato etico della sua ULS la domanda rispetto alla sua gestione del fine vita, avrebbe già un percorso prestabilito.
0: Chiarissimo. Grazie, grazie davvero Luca Zaia,
1: grazie,
0: Presidente
1: lei, buona
0: del Consiglio regionale Veneto. Grazie. E saluto Marco Benvenuti, professore di diritto costituzionale pubblico all'Università La Sapienza di Roma. Professore, benvenuti.
2: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Un ascoltatore diceva, no, attenzione, non è la prima regione di centrodestra, giorni fa anche la Lombardia. In realtà la Lombardia non ha una sua legge, ma appunto applicando la sentenza della Corte Costituzionale 2019, ma anche poi la 2024, che è la più recente, ha permesso il primo, come vogliamo chiamarlo, suicidio assistito, il primo accompagnamento al fine vita gestito dal Servizio Sanitario Nazionale. Ma al momento sono le regioni che si stanno fornendo di una legge, professore Benvenuti, perché ancora una legge nazionale non c'è. Ci sono queste due sentenze, appunto, che ricordavo, 2019-2024, in cui la Corte Costituzionale ha ribadito quali sono i requisiti necessari per accedere al suicidio assistito. I requisiti sono irreversibilità della patologia, come ricordava anche Zaia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente reputa intollerabili, dipendenza dal paziente da trattamenti di sostegno vitale, capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli. Sarebbe ora, cioè, cosa facciamo? Le 20 regioni man mano a un certo punto dovranno appunto autofornirsi di una legge, se qui il Parlamento non legifera.
2: Come dire, prima o poi ci arriveranno tutte, e anzi l'auspicio è che questa legge della Regione Veneto sia un motivo in più per il Parlamento per legiferare, perché vede, oltre alle ragioni concrete che il Presidente Zaia ha ben messo in evidenza, c'è un elemento istituzionale importante che sottostà all'esigenza di una legge, cioè approvare una legge, sia essa regionale, sia a maggior ragione una legge dello Stato, vuol dire svolgere una discussione nelle sedi istituzionali, che sono il Consiglio regionale, in questo caso del Veneto, e il Parlamento. Cioè, questo tema è un grande tema che ci interroga tutte e tutti, e al quale la politica e le istituzioni devono dare una risposta strutturata, organizzata. Questa è la ragione, diciamo, per cui il passo avanti della Regione Veneto, anche rispetto al precedente Lombardia a cui faceva riferimento, è significativo, perché la Lombardia, ricordiamolo, ha approvato delle linee guida che possono portare, come hanno portato qualche giorno fa, al medesimo risultato.

0: Però la legge è importante in quanto tale, perché dà, come dire, dignità alla materia e alle persone, diciamo, che si trovano loro malgrado in questa situazione. E quindi è un senz'altro, diciamo, una, come dire, una data oggi e una legge, come dire, che rimarrà, ecco, nel tempo.
1: Professor Benvenuti, una cosa, ascoltatrice, ascoltatore, scrive al 349-238-6666, tutti in Veneto allora, meglio che andare in Svizzera a fior di 1.000 euro. Ecco, al di là della battuta, ma sotto il concetto è, ci si può poi da regioni che non hanno ancora legge sul fine vita andare, non so, un'altra regione che non ce l'ha va in una di queste quattro, che sia la Toscana, l'Emilia Romagna, la Sardegna o il Veneto, è possibile in Italia?
0: È possibile, ma con tutte le difficoltà, come dire, che può avere un malato, una malata terminale, a spostarsi, diciamo, da un luogo all'altro. Qui, diciamo, entra in gioco una, come dire, un profilo di grande diseguaglianza del nostro paese. No, lei citava la Svizzera. La Svizzera, come dire, è per i ricchi, e lo stesso rischia di essere una situazione a macchia di leopardo, in cui chi, ad esempio, da una regione del sud deve spostarsi nella regione del nord, deve sostenere i relativi costi. Motivo in più, ancora una volta, per avere una legge statale che delinei, come dire, un quadro generale per chi abita in Sicilia, così come per chi abita in Trentino Alto Adige.
1: E lo auspichiamo per l'ennesima volta. Grazie, professor Marco Benvenuti.
0: Grazie,
1: professore di diritto costituzionale pubblico all'Università La Sapienza di Roma. Grazie e buona serata. Abbiamo una piccola pausa, ma torno ratta come la folgore.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Effetto estate.
1: Roberto Giordano sempre con voi. Abbiamo parlato di una cosa estremamente importante e delicata. All'inizio abbiamo fatto un punto sulle tensioni tra Russia e Unione Europea e NATO da una parte per la guerra ibrida. Dicevo invece, per quanto riguarda il nostro paese, e un tema che, come diceva il professor Benvenuti, davvero ci interroga tutti, quello del fine vita. Gli davo la notizia, e c'era in collegamento il presidente del Consiglio regionale Veneto, che presidente storico del Veneto, Luca Zaia, che ha voluto fortemente questa legge che è stata votata oggi in Consiglio regionale del Veneto. È stata data libertà di coscienza ed è passata questa legge, che naturalmente prevede dei requisiti molto molto stretti, così in accordo con quella che è la sentenza della Corte Costituzionale, che da tempo su questo ha emesso una sentenza, visto che non c'è ancora purtroppo una legge nazionale che viene sollecitata da tempo, in particolare la Corte Costituzionale. Quindi man mano alcune regioni, diciamo, si stanno dotando di questa legge. La prima è stata la Toscana, poi l'Emilia Romagna, la Sardegna, ma in realtà ci ricordava Luca Zaia che lui combatte per questa proposta di legge dal 2009, dalla lunga vicenda terribile e drammatica di Eluana Englaro. Qualcuno lo ricorderà, questa ragazza che ebbe un incidente, è stata per tanti anni in stato vegetativo. Il padre chiedeva di porre fine a queste sofferenze. Bene, da oggi anche il Veneto ha questa legge, visto che ancora non esiste una legge nazionale, il Parlamento non si decide a legiferare. Ora restiamo sul tema sanità, ma da un punto di vista diverso.

0: Abbiamo parlato diverse volte, sia in effetto note che vi ricordo riprenderemo dal 7 settembre, sia anche qua la scorsa settimana delle criticità, tante, ne parliamo da tanto tempo del sistema sanitario nazionale, dal pronto soccorso che sono ormai diciamo prese d'assalto alle lunghe liste d'attesa e anche alla mancanza veramente preoccupante di medici e infermieri. Soprattutto sugli infermieri ci siamo soffermati ultimamente, addirittura ci è stato detto dal presidente di uno dei sindacati principali degli infermieri di Nursing Up che ci sono agenzie di stati come per esempio la Norvegia che vengono a prenotare ragazze e ragazzi che stanno studiando per diventare infermieri, che stanno studiando in Italia, e se li prenotano per poi portarli una volta formati in Norvegia. Poi c'è chi va in Svizzera, chi va in altri paesi dove viene pagato di più, ci sono condizioni di vita migliori, vengono assicurati a questi infermieri. Mentre ricordavo questa settimana che il Friuli Venezia Giulia ha deciso di far accedere agli studi in Italia, in Friuli Venezia Giulia, infermieri che arrivano dall'Argentina e dal Ghana, e naturalmente c'è un problema di lingua, ci sono una serie di complicazioni, però questo ci dice quanto è grave questa mancanza. E allora la Fondazione Gimbe lancia un ulteriore allarme che riguarda tutto questo, ovviamente, che è il calo della spesa sanitaria e nel nostro paese, e tra l'altro in 5,8 milioni di persone rinunciano alle cure nel nostro paese, che è fanalino di coda nel G7, un paese che appunto si poteva vantare in tutto il mondo del proprio sistema sanitario nazionale. Quindi coinvolgo Nino Cartabellotta, presidente appunto della Fondazione Gimbe, fondazione senza fini di lucro, ricordo, che ha lo scopo di favorire la diffusione e l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche. Cartabellotta, buonasera, bentornato.
1: Buonasera Roberta, buonasera a tutti i vostri radioascoltatori. Non sapevo che fosse ma effetto estate, non effetto notte.
0: Sono sempre io, l'effetto è sempre quello.
1: Lo so. L'effetto è sempre quello.
0: Dal 7 settembre però ritorniamo nell'orario 21-22, ma intanto c'è nuovamente la sua presenza così, così importante per
1: Grazie.
0: Raccontarci appunto di questa analisi della sua fondazione in vista dell'avvio del confronto del governo, del Parlamento sulla
1: bilancio.
0: Manovra economica, no?
1: Ma noi questa è un'analisi che facciamo tutti gli anni, perché l'OCSE nel mese di luglio aggiorna sostanzialmente i benchmark, quindi i confronti con tutti gli altri paesi europei dell'OCSE, e quest'anno il risultato diciamo è abbastanza netto. Se parliamo di spesa sanitaria pro capite, cioè quanto si spende per ogni cittadino, su 27 paesi europei l'Italia si colloca al 15° posto. Tra quelli del G7, come diceva lei, siamo ultimi, ma ultimi non come eravamo ultimi 15 anni fa, dove con la Germania c'erano piccole differenze. La Germania per esempio spende più del doppio dell'Italia. Se parliamo di percentuale del PIL, siamo al 6,2% e la media europea del 7,1, quindi siamo quasi diciamo a un punto percentuale di PIL. Ma il dato più interessante che viene fuori da questa nostra analisi è che se nel 2010 noi spendevamo quanto la media dei paesi europei in termini di spesa pro capite, anno dopo anno, quindi significa governo dopo governo, questo gap si è ampliato. Oggi diciamo raggiungere circa i $1,000 pro capite, che in termini di popolazione corrispondono a circa 36 miliardi. Allora, quando oggi noi parliamo di questi numeri, non è che parliamo di questioni contabili per addetti ai lavori, cerchiamo di interpretare quali sono le cause che oggi si ripercuotono sulla vita quotidiana delle persone, perché l'indebolimento progressivo del Servizio Sanitario Nazionale, che è anche ma non solo dovuto al sottofinanziamento, sostanzialmente erode un diritto fondamentale che è quello della tutela alla salute. E quindi noi oggi vediamo tutte queste difficoltà, ma soprattutto, lo abbiamo aggiunto anche nell'analisi di oggi, la Commissione europea per la prima volta, e il Consiglio europeo ha determinato questa stessa raccomandazione, mette sotto la lente le criticità del Servizio Sanitario Nazionale, definendole non solo sanitarie, ma con potenziale impatto sociale ed economico, quindi anche sulla produttività del Paese. Spesso con lei abbiamo parlato anche di questo aspetto: un Paese con una sanità che non funziona è un Paese che produce poco.
0: Devo dire, Nino Cartabellotta, che è intervenuto Pierino Di Silverio, che varie volte anche è
1: mio ospite
0: di Effetto Notte, il suo caro amico, è segretario nazionale del sindacato dei medici ospedalieri, la NAO Assomed, e dice sì, senz'altro sulla spesa sanitaria serve un'inversione di tendenza, analizzando appunto il suo rapporto, dice però siamo di fronte a due problemi: da una parte gli investimenti in sanità che sono insufficienti, dall'altra però, dice Siverio, c'è il tema dell'appropriatezza dell'utilizzo di risorse. Si stima che fino al 25% siano impiegate in modo inappropriato, quindi sarebbero un quarto, per esempio, dice, per prestazioni legate a consumismo sanitario. E dice: non siamo d'accordo con questa campagna percentualistica, con i numeri percentuali non si risolvono i problemi di salute, bisogna comprendere quali siano le esigenze dei cittadini e dare loro delle risposte. Per esempio, dice Di Silverio, un'esigenza è non andare in pronto soccorso per qualunque piccolo problema di salute e poi sostare lì per 8 ore. A ciò si risponde investendo nella medicina del territorio. Quindi dice, al di là della spesa, che deve essere sicuramente maggiore, ma anche indirizzata, diciamo, nelle direzioni giuste.
1: Assolutamente sì, dico, io ne aggiungerei altre due considerazioni, ecco, me ne faccio dire quattro. Allora, i soldi sono pochi, sia in termini assoluti che in termini relativi, soprattutto nei confronti di cui stiamo parlando stasera, con i paesi OCSE, con la media dei paesi europei, con il G7. Questi soldi pochi sono intanto ripartiti male tra le regioni, perché non tengono conto di una serie di caratteristiche, in particolare quelle di deprivazione sociale, che finiscono per portare meno soldi, per esempio, nelle regioni del Mezzogiorno. Il terzo elemento è quello che sollevava Pierino, cioè che c'è una quota di risorse che non viene spesa appropriatamente, perché c'è il consumismo sanitario, c'è l'utilizzo di servizi che non dovrebbero essere utilizzati, cioè, come lei giustamente diceva, pazienti che si possono curare a casa piuttosto che sul territorio, che invece occupano i più costosi ospedali. Ma c'è anche un altro elemento: la distribuzione, la macro allocazione delle risorse oggi non è fatta con modalità con le quali dovrebbe essere fatta. Investiamo troppo poco in prevenzione e ancora troppo poco in assistenza ospedaliera. L'assistenza territoriale è male organizzata e quindi inevitabilmente prova consumo di risorse. Quindi, da un punto di vista economico, ecco, se vogliamo anche lanciare questo tipo di messaggio, noi abbiamo una carenza assoluta di risorse e un basso valore delle risorse investite, cioè la capacità che questi soldi investiti in sanità restituiscano salute non è massimizzata. Quindi bisogna lavorare sia sugli investimenti, che devono essere inevitabilmente aumentati, sia anche su un corretto uso delle risorse, che in parte dipende anche da riforme coraggiose, perché se noi, ecco, le faccio un esempio, manteniamo un sistema che si paga a prestazione, il perseguimento della cosiddetta appropriatezza, cioè di erogare soltanto prestazioni appropriate, va un po' a farsi friggere, perché è inevitabile che è un elemento che condiziona organizzazioni sanitarie, professionisti, pazienti, quindi è un elemento che va riformato. Quindi risorse e riforme è un po' la nostra ricetta.
0: E speriamo, a proposito di ricette mediche, insomma, che questa ricetta sia accolta appunto in vista della manovra, visto che se davvero siamo fanalino del G7 e anche i medici ospedalieri dicono sì, più risorse, ovviamente ce n'è assoluto bisogno, e indirizzate verso dove c'è davvero, davvero bisogno, che non siano collocazioni inappropriate. Grazie come sempre a Nino Cartabellotti.
1: Grazie,
0: presidente,
1: Roberta,
0: della Fondazione GIME. Grazie, buon proseguimento. C'è una pausa, ma ci sentiamo davvero a momenti.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Effetto estate.
0: Roberto Giordano, sempre in vostra compagnia. I vostri messaggi al 349-238-6666 a proposito dei tanti temi importanti di cui stiamo parlando, fra le altre cose, appunto, dopo abbiamo parlato del fine vita, della legge approvata in Veneto e del punto sulla tensione tra Russia, Unione Europea nato. Adesso abbiamo fatto invece un po' il quadro, secondo questo allarme della Fondazione Gimbe, della spesa sanitaria in Italia, che ci porta a essere fanalino del

0: G7, quindi dei 7 paesi più sviluppati e industrializzati del mondo. Il problema, dice un ascoltatore, Adriano, nasce dall'università, dove non si insegna più a ritagliare gli esami da chiedere sulla base del problema riferito dal paziente, ma a strascico tutto a tutti, a proposito di quello che è stato definito un consumismo sanitario. Adesso andiamo su un'altra questione che in qualche modo però è collegata. Lunedì scorso la tragedia che si è consumata a Pietralata in provincia di Roma. Sono stati trovati in un appartamento, nella loro abitazione, i corpi di Valentina Panbianco di 41 anni, il marito Luca Basciano 42 anni e la loro figlioletta Bianca di 5 anni, anche il cane ucciso, tutti appunto colpiti da arma da fuoco. E pare che non ci sia più nessun dubbio da parte degli investigatori, si tratta di un duplice omicidio suicidio. Questa bambina di 5 anni era gravemente disabile e nei biglietti che sono stati lasciati prima di questa tragedia c'è scritto: vivere con una bambina disabile è difficile, da soli non ce la facciamo più. Pare che adesso gli investigatori non hanno dubbi appunto sulla dinamica, però si stanno chiedendo, vogliono capire se in qualche modo le speranze di un trattamento che era stato promesso in Messico come siano state alimentate, perché pare che questi poveri genitori abbiano fatto 3 viaggi in Messico, abbiano speso 300.000 euro. Una speranza che è stata inseguita fino all'ultimo di una qualche cura miracolosa e poi invece diciamo progressivamente schiacciati dal dolore, dalla delusione, dalla solitudine, dalla sofferenza. Saluto l'avvocato Maurizio Borgo, presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Buonasera avvocato.
1: Buonasera a lei e a tutti i vostri radiospettatori.
0: Voi avete subito, come Autorità Garante Nazionale delle Persone con Disabilità, espresso profondo cordoglio, però avete anche detto la disabilità di una bambina non può essere raccontata come la causa di una tragedia, piuttosto a diventare insostenibili possono essere la solitudine, la paura del futuro, il peso dell'assistenza, no? Ed è un problema gravissimo questo, perché tante persone di qualsiasi età in Italia soffrono di disabilità e non è soltanto la loro sofferenza ma quella dei familiari, che siano genitori, che siano fratelli e sorelle, che siano figli che accudiscono genitori gravemente disabili. E forse anche in questo senso la politica di investimenti per aiutare davvero queste famiglie, al di là della demagogia politica a cui spesso assistiamo, insomma, sarebbe necessaria, avvocato Borgo.
1: Assolutamente sì. Innanzitutto mi faccia ribadire il profondo cordoglio di tutta l'autorità e mio personale per questa tragedia immane che ha colpito una piccola bimba con disabilità e tutta la sua famiglia. Ma diceva bene lei, questa tragedia, questa vicenda ci interroga, e ci interroga non solo interroga le nostre coscienze, ma interroga soprattutto che cosa? La domanda è: quale società vogliamo per il nostro futuro? Una società che veramente si faccia carico di che cosa? Della condizione delle persone con disabilità, che, guardi, è una condizione ormai diffusissima. I dati dicono che prima del Covid in Italia c'erano più di 13 milioni e mezzo di persone con disabilità, sono sicuramente aumentate. E diceva bene, spesso le famiglie in cui vive una persona con disabilità si sentono sole, hanno paura di non farcela, spesso avvertono anche il peso appunto dell'assistenza quotidiana, e noi non dobbiamo assolutamente permettere che si arrivi a gesti di questo genere. Come farlo? Garantendo una rete di solidarietà, di assistenza, che veda impegnate le istituzioni, ma non solo, anche la società civile. E me lo faccia dire, è un tema anche culturale. Noi infatti adesso stiamo per partire con una campagna di diciamo così, sensibilizzazione proprio nelle scuole, partendo dai bambini più piccoli. La disabilità non deve essere vista come un qualche cosa che fa paura, di cui bisogna vergognarsi o addirittura che bisogna nascondere. Quei genitori purtroppo sembra che nascondessero addirittura questa bambina. No, la disabilità è una condizione umana che riguarda ormai, ripeto, tantissime

0: persone e che, ripeto, deve richiamare l'attenzione e il coinvolgimento di tutti quanti.
1: Avvocato Borgo, tra i vari messaggi, questo di un'ascoltatrice che dice: e come mai sono aumentati i disabili? Sono aumentati o forse si cerca di avere più attenzione, più consapevolezza? Escono le famiglie un po' più allo scoperto, al di là appunto di questa tragedia, addirittura di questi genitori che si vergognavano, insomma, di avere questa situazione così dolorosa in famiglia.
0: Allora, da un lato sicuramente le persone con disabilità sono uscite, diciamo così, dal silenzio, dal buio, anche se purtroppo questo episodio ci conferma che ancora tante persone con disabilità vivono nel buio e sono invisibili, però sicuramente negli anni sono uscite più, diciamo così, allo scoperto, vogliono vivere, pretendono giustamente di vivere la vita, a pieno. Sicuramente è aumentata anche la capacità di diagnosi della disabilità, ma sicuramente c'è un aumento della disabilità. Aumenta la non autosufficienza perché aumenta l'aspettativa di vita, viviamo più a lungo e quindi ci sono più anziani non autosufficienti, ma purtroppo, come sapete, sta aumentando anche la disabilità intellettiva e stanno aumentando i disturbi del neurosviluppo nelle giovani generazioni. Pensate che ormai l'autismo ha un'incidenza nel nostro paese di un bambino ogni 77 nati, quindi dati molto importanti.
1: Però, avvocato, l'aumento dell'autismo, forse prima non si faceva neanche la diagnosi giusta, no? Se no bisognerebbe anche spiegare perché c'è questo aumento di bambini autistici.
0: Allora, guardi, secondo i ricercatori, io ho partecipato nell'aprile scorso, in occasione della giornata sulla consapevolezza dell'autismo, a dei convegni di ricercatori. Allora, sicuramente è aumentata e migliorata la capacità di diagnosi, come ha detto lei, soprattutto diagnosi precoce, ma dall'altro mi è stato detto che stanno però aumentando i casi. Quali le ragioni? Mi hanno detto i ricercatori, soprattutto ragioni ambientali, più che in ordine genetico. Quindi vuol dire che l'ambiente purtroppo crea dei problemi nello sviluppo neuronale dei giovani. E questo è diciamo così, un fatto che dobbiamo attenzionare tutti.
1: Quindi stiamo parlando soprattutto di inquinamento, di sostanze che magari assimiliamo, acquisiamo senza neanche esserne consapevoli, immagino,
0: Questo,
1: avvocato.
0: ma pensi anche all'uso purtroppo dei social. Io sono padre di tre figli, due ormai grandi, fanno l'università, una adolescente. Io non sono contrario ai social, però un uso non corretto dei social, dei mezzi che la tecnologia ormai offre ai nostri giovani potrebbe incidere anche su questi temi.
1: Avvocato Borgo, lei prima parlava della scuola, quanto è importante appunto su moltissimi piani, moltissimi ambiti, sensibilizzare i più piccoli e le più piccole, anche in questo caso appunto alla disabilità che non deve essere vista come la vergogna, come qualcosa di mostruoso, eccetera. Ma a proposito di scuola, c'è uno studio della rivista specializzata Tutto Scuola che è appena pubblicato. Proprio oggi, e che dice che i servizi igienici nelle scuole per disabili hanno bisogno ancora di un miglioramento, soprattutto al sud. Al sud poco più di una scuola su due è adeguata per il miglioramento dell'accessibilità per i bambini disabili.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Purtroppo lo abbiamo già denunciato come autorità garante, siamo intervenuti con delle raccomandazioni, una in particolare proprio sul tema dell'igiene a scuola. Lei pensi che diverse segnalazioni ci hanno evidenziato che molti bambini con disabilità rimanevano a scuola e rimangono ancora a scuola non puliti. Chi dovrebbe pulirli, cioè il personale ATA, non lo fa. Addirittura le scuole chiamano a casa i genitori perché vadano a scuola a pulire i loro figli, cosa inaccettabile. Siamo intervenuti per ricordare che è un compito del personale ATA, ma lei diceva anche l'accessibilità. Purtroppo dati Istat ci dicono che ancora il 40% delle scuole italiane presenta problemi di barriere architettoniche. Non ci sono ascensori, scale inaccessibili, barriere di ogni tipo, e questo nel 2026, a distanza di quasi 50 anni da quando è diventata legge in questo Stato l'inclusione scolastica, è inaccettabile.
1: È inaccettabile, è inaccettabile questi dati e anche il divario che continua a esserci purtroppo tra nord e sud. Grazie avvocato Maurizio Borgo, ricordo presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Grazie, buona serata.
0: Grazie a lei.
1: Abbiamo la borsa tra pochissimo e poi riprendiamo il nostro racconto della giornata.
2: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition. Feed your performance.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
4: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Clima incerto sulle borse europee che chiudono in calo per la terza seduta consecutiva, ma senza le forti tensioni della vigilia. Meno 0,24% per il FTSE MIB di Milano, in linea con gli altri indici del vecchio continente. Le quotazioni del greggio sono tornate a salire dopo aver tirato il fiato nel pomeriggio, con il Brent sopra i $95 al barile e il WTI oltre i $90. In rialzo anche il gas naturale, che guadagna circa 2 punti sopra i 73 euro al megawattora. Non si ferma poi la corsa dei rendimenti obbligazionari, con il BTP decennale che termina gli scambi al 4,21%, aggiornando i massimi da fine 2023. A Piazza Affari guidano i rialzi i titoli tecnologici ST e Prysmian, che seguono i guadagni di Dell a Wall Street, dopo che la società ha superato le aspettative su ricavi e utili trimestrali e ha rivisto al rialzo la guidance 2027. Acquisti anche su Amplifon, che recupera dopo la debolezza della vigilia. Maglia nera invece per Lottomatica, che lascia sul terreno il 7,63% a valle dell'annuncio della maxi fusione con la spagnola Cirsa, che invece vola a Madrid con un guadagno di oltre il 18%. Stabile l'euro-dollaro a 1,159, lieve calo per il Bitcoin, poco sotto i $77,000. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
10: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
11: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
10: E io come lo faccio il besto?
11: E mettici le noci, quelle ce le ho.
12: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce. Effetto estate.

Quali sono le prospettive della nuova era? Roberto Giordano è sempre con voi, siamo passati attraverso molti temi, adesso andiamo sulla questione dei cambiamenti climatici, perché c'è il nuovo allarme dell'ONU che dice che il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali. E viene da questo nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, che è l'UNEP, mi pare che sia esperienza

0: di tutti che uno ami il caldo o meno, come per esempio nel mio caso mi piace il caldo, ma chiaramente mi sono resa conto che quest'estate è stata veramente anomala e continua a essere con temperature altissime. Non è solo quello che succede in Italia, abbiamo visto cosa è successo in Europa e cosa succede nel mondo. Abbiamo parlato del disastro del Nepal e del Tibet, che molto probabilmente, quasi certamente, è legato ai cambiamenti climatici. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata di questo sforamento. Nei prossimi anni la temperatura globale media aumenterà come minimo, viene detto in questo rapporto, di 1,8 gradi rispetto al periodo 1850-1900, ma forse anche di più, e questo porterà a ondate di calore, siccità, alluvioni, uragani, innalzamento dei mari. È così, Luca Mercalli? Buonasera, climatologo e divulgatore scientifico. Buonasera.
1: Buonasera a tutti voi. E purtroppo sì, il rapporto è realistico, anzi diciamo che arriva già perfino un po' tardi rispetto a convinzioni della comunità scientifica che erano già note negli anni scorsi, cioè che la soglia degli 1,5 gradi di riscaldamento massimo a fine secolo, che era stata prevista dall'accordo di Parigi firmato nel 2015, ormai è stata sostanzialmente già oltrepassata con i dati di temperatura globale di questi ultimi due anni, e c'è buona probabilità che anche il 2026 e il 2027 li supereranno, perché abbiamo questo episodio imponente di El Niño che è in formazione, questo riscaldamento anomalo dell'Oceano Pacifico che non farà altro che aggiungere ulteriore riscaldamento al pianeta. Il rapporto dice: l'importante è che non lo si superi in modo definitivo. Se è uno sforamento di qualche anno, si può ancora tornare indietro, però le probabilità che dà per questa possibilità sono veramente piccole, cioè stiamo parlando di percentuali a una cifra. Molto più realistico, purtroppo, è che si arrivi almeno agli 1,8 gradi a fine secolo, che però sono sempre sotto i due. E due è definita la soglia di sicurezza per non consegnare alle generazioni più giovani un pianeta ostile. Ma anche qui le probabilità però non sono altissime. Aumentiamo a due cifre, ma rimaniamo sempre con possibilità che sono realizzabili solo se compattamente e in modo drastico l'umanità decidesse di ridurre le emissioni, cosa che al momento non sta facendo. Il rapporto ci dice che nel 2025 sono stati emessi la bellezza di 57,7 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente nel mondo, cioè sia la CO2 da combustione di materiali fossili, sia quella che arriva dalla deforestazione, dagli allevamenti del bestiame. E quindi siamo un po' in una situazione dove sulla carta si scrivono e si sperano tante cose, ma nella realtà, detto in breve, preferiamo costruire armi che pannelli solari.
0: Insomma, e poi tra l'altro alla faccia del negazionismo, comunque l'UNEP sostiene, questo organismo dell'ONU, che è ancora possibile ridurre al minimo la durata di questo sforamento, come diceva, facendo rientrare in breve tempo le temperature entro l'1,5 gradi, l'obiettivo più ambizioso dell'accordo di Parigi, certo. Dice, ma occorre agire subito e in modo deciso.
1: Certo, è l'obiettivo più ambizioso, che richiederebbe un'ambizione che oggi proprio non si vede nel mondo, anzi non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo di Parigi, certo. Quindi manca il secondo grande emettitore mondiale.
0: Dopo la Cina. Grazie Luca Mercalli, ricordo climatologo e divulgatore scientifico, grazie molte, buona serata.
1: A voi, buona serata.
2: The newspapers say the war is over. They show pictures of rebuilding.

0: E questo è giusto un piccolo passaggio, un piccolo antipasto del film che oggi ha aperto l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che è appunto Ink di Danny Boyle. In parte ieri ci ha accennato appunto qualche aspetto di questo film molto atteso, la nostra Marta Cagnola, che saluto, ciao Marta.
1: Che, ciao Roberta, finalmente possiamo dire qualcosa di più.
0: Ecco, ieri non potevamo spoilerare, oggi è stato trasmesso, quindi i critici hanno potuto vederlo. Ricordiamo che tra i 21 titoli selezionati in concorso, che concorreranno poi per l'ambito Leone d'Oro insieme a 5 film italiani, ieri abbiamo parlato sempre con Marta del film di Nanni Moretti, Succederà questa notte. Quindi dici qualcosa di più di questo film, anche da un punto di vista della qualità, poi la storia di Murdoch, no, del suo modo visionario.
1: Sì,
0: di vedere
1: è un film, io te lo definirei lisergico. A chi piace Danny Boyle sarà un film che farà molto piacere, perché inquadrature sghembe, invenzioni un po' spericolate dal punto di vista della regia, suoni, immagini distorti, molto pop. Dopotutto siamo nel 1969, nella Swinging London, lo dicevamo ieri, è il momento in cui Rupert Murdoch, 1969, acquisisce il quotidiano britannico The Sun e decide di farlo diventare il tabloid più venduto del Regno Unito, come superando ogni limite nel giornalismo, anche negli scandali. Molto interessante nelle riflessioni sul giornalismo, molto interessante sulle riflessioni sui media, anche perché la figura di Rupert Murdoch è una figura che sta segnando il nostro tempo anche oggi. Io lo consiglio tantissimo a tutti i fan di Danny Boyle come me, perché è veramente molto divertente, proprio come un trip anni 60. Purtroppo però non c'è ancora una data d'uscita in Italia, ecco, prodotto da Netflix, quindi sicuramente prima o poi andrà sulla piattaforma. Prima però ci sarà un'uscita cosiddetta theatrical, si dice così, un'uscita in sala al cinema, sarà distribuito da Lucky Red, negli Stati Uniti arriverà a dicembre, quindi secondo me anche da noi sarà più o meno in quel periodo.
0: Poi invece, per quanto riguarda, poi ci dirai magari cosa ci aspetta domani dalla Mostra del Cinema di Venezia, intanto è oggi, no, che c'è Clooney, che ha fatto un po' di polemica sull'attuale situazione negli Stati Uniti, in particolare relativo al presidente degli Stati Uniti, ma è lì al Lido che riceve il Leone d'Oro alla carriera.
1: Sì, c'è stata la tradizione, il tradizionale discorso, la laudatio proprio, è stata fatta dalla sua amica Laura Dern, che ha avuto per lui delle parole incredibili. Un uomo dotato della più profonda umanità e integrità, vive per il dovere e per la verità. Dentro tutto questo sente il bisogno di raccontare storie, però poi a un certo punto dice: è il più affascinante, è stato eletto l'uomo più sexy del mondo, però... Ah, ecco, altro, ha detto, è un ballerino pessimo, quindi almeno un difetto.
0: Un difetto ce l'ha comunque, sì. George Clooney.
1: Stamattina nella conferenza stampa si è dato anche alle sue considerazioni politiche contro l'amministrazione americana, è preoccupato dall'intelligenza artificiale, dal fatto che i media siano in una condizione pericolosa a causa delle piattaforme. Insomma, da George Clooney ci si aspetta dell'impegno, ecco.
0: E dice: non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo a novembre, quando ci sono le elezioni di medio termine. Sì. Sarà sicuramente un momento per tirare le somme. Se va tutto bene, dice, torneremo a una situazione di maggiore normalità. Vabbè, questo lo aspetteremo. Giustamente lui ha espresso le sue opinioni. Però c'è qualcos'altro prima di chiudere, Marta?
1: Vorrei segnalare un film italiano, sì, perché oggi è stata aperta anche la sezione parallela, che è quella di Orizzonti, La ragazza con la Laika. Laika è la macchina fotografica, certo, ispirato al libro di Elena Janecek, la storia di Gerda Taro, la fotografa scomparsa tantissimi anni fa. Con lei era scomparso tutto il suo archivio delle foto della guardia della guerra civile spagnola, diretto da Alina Marazzi, quindi regista donna, donne poche in concorso. Alina Marazzi però apre Orizzonti, che è la sezione parallela, un altro film molto interessante. E cercheremo di seguire anche le altre sezioni, appunto Orizzonti, che è quella più sperimentale, oltre al concorso, ai tanti film di Venezia 83.
0: E ci racconterai. Grazie Marta Cagnola. Buon cinema.
1: A presto.
0: Ciao Marta. E diamo spazio adesso al nostro Dario Ricci, caro Dario.
2: Eccoci qua, Roberta, partirei dalla pallavolo perché
0: le nostre
2: dura,
0: ragazze
2: questa sfida con la Svezia. Sì, adesso presentiamo il tutto. Parliamo ovviamente dei quarti di finale dell'Eurovolley femminile, Italia contro Svezia. L'avevamo battute nella prima fase a Göteborg, a casa loro, per 3-0, ma Hawk e compagne si stanno rivelando invece questa sera a Brno, con in palio un posto in semifinale, avversarie davvero diverse e durissime. Azzurre avanti 2-7-1 dopo aver perso il primo parziale 25-21. L'Italia di Velasco ha vinto il secondo e il terzo soffertissimi 26-24, 25-21. Italia che ora è avanti 6-5, anzi 6 pari in questo istante nel quarto set, quindi sfida davvero difficile. È vero pure che le nostre ragazze ci hanno abituato bene, campionesse olimpiche e mondiali in carica, lo ricordiamo, e le avversarie ci studiano, imparano, e la nostra ricezione con lo schieramento che prevede in campo sia Egonu che Antropova ha qualche problema in più, di cui sono state brave le svedesi finora ad approfittare. Partita apertissima e è bello così, poi certo è bello pure vincerle, no?
0: È chiaro, diciamo, andiamo in campo per vincere soprattutto. Invece per quanto riguarda il calcio maschile, c'è la Coppa Italia.
2: C'è la Coppa Italia, si qualificano agli ottavi di finale il Sassuolo, che supera il Frosinone ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, e l'Udinese che batte per 2-1 il Venezia in uno dei derby del Triveneto. Guarda, voglio dirti anche i marcatori, che so che è una cosa che ci tieni,
0: ci tengo tantissimo,
2: appassiona, so che tu la Coppa Italia ce l'hai nel cuore. Doppietta di Baiò per l'Udinese dopo il vantaggio iniziale di Sagrado. Per gli amici interessati al fantacalcio, dico anche i marcatori di Sassuolo Frosinone, col Sassuolo che era passato in vantaggio con Dominguez al 36esimo, poi il pareggio di Terzic nel recupero del primo tempo e poi l'esito ai calci di rigore. Serata che non appena le nostre azzurre finiranno, come speriamo, con l'esito che speriamo, l'impegno di pallavolo sarà dedicato appunto invece agli US Open. Va alla Paolini il bel derby con la Stefanini 6-4 6-1, ma soprattutto attenzione concentrata su Matteo Berrettini, che torna in campo dopo aver superato Stan Wawrinka al primo turno contro quel Navone che appunto nel primo turno ha eliminato a sorpresissima, se mi concede il neologismo, il grande Nole Djokovic.
0: E una notizia te la do io: il calcio femminile spagnolo apre una nuova frontiera nel rapporto tra sport e maternità. Non so se l'hai visto, nel dibattito in corso a livello globale per trasformare la tutela della fertilità delle atlete da scelta individuale in un tema anche di welfare sportivo, diventa, e pensa che la Federcalcio Iberica sta chiudendo un accordo con una clinica di fertilità per finanziare alle calciatrici spagnole che lo richiedano il congelamento degli ovuli, dando quindi loro la possibilità di preservare la fertilità durante gli anni della carriera agonistica, quindi non essere costretta a dover rinunciare o fare eccetera, ma poi quando finiscono, quando lo vogliono, c'è questa possibilità. Ti capì?
2: Beh, sempre interessante l'estensione dei diritti, come sai, tema che mi appassiona particolarmente, e ne ritorneremo a parlare presto anche in Olimpia, insomma.
0: Grazie.
2: Domenica alle 16:30.
0: Domenica alle 16:30, Olimpia, non perdete l'appuntamento.
2: Pubblicità progresso. Puoi lanciare adesso quella base meravigliosa.
0: Bene, falla sentire, Anna, falla sentire, accompagnalo,
2: sì,
0: anche mentre lo salutiamo.
2: Non è la sigla di Olimpia.
0: Questa è più bella di quella dell'Olimpia. Va
2: è
0: bene.
2: È difficile aggiungere qualcosa a questa roba.
0: Non aggiungiamo. Grazie Dario Ricci, e con questo ti saluto. Roberto Giordano saluta voi ascoltatrici e ascoltatori. Grazie per l'ascolto e per i messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, Valentina Ternullo, alla parte tecnica Anna Elena Riva. L'appuntamento come sempre domani, effetto estate, 19:30.

0: Autostrade in diretta.
1: Una buona serata sulla 1 nel tratto Firenze-Roma. Si verificano code per un veicolo in avaria tra Tigliano e Orte verso Roma in direzione Milano. Per lo stesso motivo si rallenta tra Fabro e Chiusi. Ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud a causa di un incendio. Si procede a Passo Duomo tra San Cesario e Monteporzio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Sulla 14 nel tratto Bari in Taranto potrebbero verificarsi disagi per un incidente tra la barriera di Taranto Nord e Mottola in direzione Bari, e anche sulla tangenziale di Napoli tra lo svincolo Italia 90 e Fuori Grotta verso l'innesto con la diramazione Capodichino. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Leoni per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
2: Siete di nuovo approdati sulle frequenze di Leoni per Agnelli, è sempre Manuel Agnelli che vi parla purtroppo per voi e vi annuncia che questa sera c'è una leggenda del racconto fotografico

0: del fotografo autore che con uno scatto e un ritratto racconta il mondo di un artista, no?
1: Certo, ma io mi ero innamorato ovviamente della fotografia guardando le copertine dei dischi, io ho una certa età, quindi ho cominciato ad ascoltare dischi negli anni 50, fine anni 50, primi 60, e quella è stata una, diciamo, delle fasi della mia educazione visuale. Ammiravo tantissimo fotografi come la prima Annie Leibovitz, Jim Marshall, Baron Wallman, Jean-Pierre Leloir e in Italia Giuseppe Pino in particolare, che frequentava il mondo del jazz, e mi piaceva moltissimo questa vicinanza, questa prossimità, e quindi non volevo rimanere un fan, amavo anche la fotografia e mi sono deciso a un certo punto, verso i 16-17 anni, a fare il salto dall'altra parte. In verità la mia prima intervista l'ho fatta a 12 anni.
0: Madonna!
1: A 12 anni, ero a Jesolo durante le vacanze al mare e ho beccato i Rocks.
0: Ah sì,
1: quindi Che colpa abbiamo noi, La pioggia che va, gruppo di gran successo in quegli anni, ed è stato l'inizio del percorso, perché fu un sì. E io pensai che nessuno mi avrebbe mai detto di no.
0: Ah, fantastico. No, ma io mi rendo conto che spesso faccio la parte del vecchio nostalgico, e un po' sono, ma tu hai vissuto una stagione d'oro delle riviste musicali, quando c'era un'attenzione enorme per la grafica, le fotografie. E le foto facevano la differenza, avere una foto di copertina era un punto di arrivo di una carriera pazzesca, però ancora di più c'era un mistero che oggi è scomparso, perché comunque con i social, internet in generale, noi adesso conosciamo tutto degli artisti, no? Il bagno di casa, quando si fanno i calli, eccetera eccetera. Una volta invece la foto alimentava il mistero, no? Penso il primo Bowie aveva avuto questo manager che, quando lui ha cambiato tendenza, ha ritirato tutte le foto di lui giovane, di David Jones col cappello a caschetto, diciamo, dai media. Oggi è impossibile, sarebbe impossibile fare una cosa del genere, però io di Bowie ricordo il mistero prima di tutto. Io mi immaginavo la sua vita fantastica e non la vedevo. Immaginarsela era mille volte meglio, perché non vedevo David Bowie farsi i calli a casa.
1: Hai un'ossessione per i calli.
0: No, sì. No, penso che oggi vediamo delle cose, c'è un'attenzione morbosa invece che poetica, mentre una volta forse la fotografia, l'immagine alimentava proprio la parte più poetica, non la fantasia.
1: Sì, è qualcosa che risale addirittura prima del rock, risale al cinema di Hollywood, quando un certo tipo di ritratto molto patinato, molto ritoccato, contribuiva a creare un ideale a cui aspirare. I divi erano questo, era un ideale, non dico irraggiungibile, ma quasi, però era uno slancio verso qualcosa di meglio, di più interessante, di più misterioso, come dici. Con la musica è successa la stessa cosa, ma rivoltata, nel senso che i primi fotografi musicali documentavano la vita vera. Quindi esistono delle foto straordinarie di Janis Joplin, di Jimi Hendrix, dei Beatles, e invece lì si documentava la vita vera, ed era quella che raccontava la musica al pubblico e che creava identificazione. Poi, come dici tu, a un certo punto ha prevalso il mistero, e diciamo dagli anni 70-80 così l'artista è tornato irraggiungibile. Poi è entrato ovviamente il marketing dell'industria musicale e le cose sono cambiate. Il digitale, i cellulari, i social, tutto questo ha cambiato ancora di più e in peggio, perché ha tolto qualunque illusione.
0: Ma tu, allora, io appunto ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con te tanti anni fa, però in maniera molto proficua, devo dire, e ho notato proprio una tranquillità, una naturalezza, una sorta di complicità, di collaborazione. E questa è la chiave, secondo te, per riuscire a tirar fuori degli scatti?
1: È la chiave nella musica e in qualunque ambito un fotografo voglia muoversi. Cioè, il tempo di una fotografia, dico spesso, è un buon tempo da condividere. Non c'è chi dà, chi riceve, è un'energia che deve circolare. E produce senz'altro produce un incontro. Non è detto che produca delle immagini.
0: Certo.
1: A volte ti accorgi anche che nel momento in cui ci si ritrova a dover fare delle fotografie per un progetto, una copertina di un disco, come era per Ballate per piccole Iene, non sia il momento giusto per la macchina fotografica. Allora io in genere prediligo e privilegio l'incontro, e al limite si rimanda le foto a un'altra occasione, perché quella è la cosa importante, quella è la cosa che a me sta a cuore, l'incontro, e quindi anche nell'incontro

0: improvvisare e uscire dagli schemi.
1: Ma infatti tu sei diventato bravissimo a rapportarti, hai un punto di vista naturalmente come artista, però sei diventato bravissimo a rapportarti comunque con i personaggi che poi fotografi, no? Con qualcuno sei diventato amico, per esempio sei stato amico di Lou Reed, come hai fatto a conquistare la sua fiducia?
0: Ma c'è stato un episodio che ha creato una specie di memoria comune, che è stato il concerto del 75 al Palladio di Milano, quando fu interrotto dopo una canzone degli incidenti, dalle provocazioni. Ovviamente in quel giorno lui era fuori di sé, non si era reso conto di quello che era successo, ma la memoria è rimasta. Quando ci siamo ritrovati una decina d'anni dopo, mi ha detto: The Riots, cioè per lui io ero The Riots, cioè i casini, e quindi avevamo condiviso una specie di battaglia. E poi ci trovammo all'Arena di Verona quando registrò un live e passammo 3 giorni insieme e si parlò, e lui capì che non ero un fan nel senso del fan che guarda indietro, che guarda sempre a un certo tipo di esperienza che per l'artista è superata, i Velvet Underground, Andy Warhol, eccetera. E senza rendermi conto, ho capito che se vuoi fare amicizia con un artista, devi accompagnarlo verso il futuro, devi avere quella curiosità per scoprire insieme, se si sta passando del tempo insieme, per scoprire che cosa lo accende, verso che cosa sta andando. Quando l'artista capisce questo, entri nel cerchio magico. Questa è la chiave, poi comunque anche nella vita, voglio dire,
1: Certo.
0: non necessariamente nella musica.
1: Però è bello che tu, cioè, è chiaro che hai un punto di vista anche molto preciso, ma è bello che non usi semplicemente un personaggio per un tuo scatto, ma per raggiungere uno scatto come quelli che ho visto, fra l'altro, nel tuo libro, meravigliosi, devi stabilire un contatto comunque. E questa è una grande forma di rispetto per chi hai davanti, per il
0: Sì,
1: soggetto.
0: io non voglio essere il fotografo che usa il soggetto come una comparsa di un set o di un film, di una visione. Non ce l'ho questa visione. Mi è successo anche con un personaggio di cui non faccio il nome, che non è un musicista, di approcciarlo per realizzare dei ritratti. E questo personaggio mi ha detto: beh, dimmi cosa devo fare. E io ho detto: no, io voglio conoscerti, voglio capire il tuo mondo e entro io nel tuo mondo. Fa: ah, no, no, no, no, con me non funziona così. Non è successo mai niente, non abbiamo mai fatto nulla. E questa è la cosa, cioè io voglio stabilire un contatto, capire chi ho davanti, è l'unico modo per realizzare una lettura diversa.
1: Fra i tuoi amici speciali c'è un'altra star, cioè Joni Mitchell.
0: Yes, io negli anni ho avuto 2 fidanzate ufficiali, nel senso accettate dalle mie compagne. Una è stata Joni Mitchell, l'altra Kate Bush. Veramente due figure straordinarie, uniche nel panorama musicale, artistico. E Joni Mitchell ho potuto finalmente conoscerla nell'83, quando venne, durante l'ultimo tour europeo, venne in Italia. E mi trovai davanti un artista che ti metteva subito al suo pari, e non ero preparato a questo. E quindi, se si parlava di depressione, di ricerca artistica o di tecnica fotografica, lei ragionava da pari a pari, come se si fosse già stati amici da tempo.
1: Ce l'ascoltiamo, Joni Mitchell con Shine.

0: per agnelli.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
4: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Sono le 21.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Il Veneto approva la legge sul fine vita, quarta regione in Italia, prima guida centrodestra. Tajani, possibili interferenze della Russia nel voto in Europa e in Italia. Salvini, c'è un'eccessiva ansia anti-Russia che preoccupa. Report, faccia a faccia tra la redazione e il direttore degli approfondimenti Corsini, gli inviati ha aperto un canale con la RAI. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepisi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. È la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. La legge passa con un sì bipartisan, ma il centrodestra, che non ha avuto una linea comune, nel centrodestra la Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza. Fratelli d'Italia ha espresso un no compatto. Il ministro degli esteri Tajani, a margine del vertice informale di Wicklow, avverte che non è escluso un tentativo russo di condizionare le elezioni nei paesi europei, Italia compresa. Di segno opposto alla reazione del vice premier Matteo Salvini, che parla di un'ansia antirussa preoccupante e accusa alcune cancellerie di cercare pretesti per proseguire la guerra e vendere più armi. Sentiamo allora prima Tajani e poi Salvini.
8: Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
9: Ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
6: La vicenda report, lunga riunione con il direttore degli approfondimenti Corsini, senza i due nuovi co-conduttori, Presutti e Pier Vincenzi, che avrebbero voluto partecipare, ma per gli inviati di report si sarebbe aperto un canale con la RAI che si punta ad andare in onda l'8 novembre. La cronaca, a Vigevano è stato trovato morto il giovane salvadoregno vittima 10 giorni fa di un'aggressione omofoba per la quale non aveva voluto sporgere denuncia.
10: Il 21 agosto scorso Alexander Escobar, giovane originario del Salvador, aveva subito a Vigevano un'aggressione omofoba. Ieri il suo corpo senza vita è stato trovato in una casa abbandonata vicina alla stazione della cittadina in provincia di Pavia. A dare l'allarme uno dei suoi amici, anche lui senza fissa dimora. Il corpo del

0: 24enne era in posizione prona sul pavimento di uno dei locali dello stabile, usato come rifugio da diversi senza tetto, soprattutto sudamericani. Aveva sangue sul viso, forse a causa della caduta a terra. Inquirenti al lavoro per stabilire le cause della morte e ricostruire le ultime ore di vita del giovane, che non aveva voluto sporgere denuncia dopo l'aggressione subita. Il 21 agosto era stato insultato e malmenato per il suo orientamento sessuale da due trentenni sudamericani che lo avevano poi spinto nel naviglio, dal quale il giovane aveva faticato ad uscire, aiutato dai carabinieri che hanno arrestato gli aggressori. Escobar era conosciuto dalle forze dell'ordine per il suo carattere descritto come spesso provocatorio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questo breve aggiornamento, ci risentiamo alle 22.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Leoni per Agnelli.
6: Rieccovi ai voi in compagnia di Manuel Agnelli. Qui però con me c'è Guido Arari a salvarvi, che è l'ospite di questa puntata di Leoni per Agnelli. Guido, non posso fare a meno di chiederti di raccontare qualcosa di Frank Zappa, cioè il genio folle che è tra i tuoi amici rockstar, insomma.
7: Beh, amici, parola grossa, però sicuramente un mio mito che ho avuto la possibilità di avvicinare in più occasioni. Io nei primi anni Ottanta ho trovato una nuova complicità con i nuovi redattori dell'Uomo Vogue, che erano dei roccaccioni pazzeschi, e ho detto: beh, io vado in America, a Los Angeles, mi piacerebbe fotografare Zappa di nuovo, perché Zappa l'avevo conosciuto nel 73 e io ero agli inizi. Lui era venuto per la prima volta in Italia, era il tour di Overnight Sensation, lo dico per i fan che sanno di cosa sto parlando. E lui mi aveva subito gelato mentre gli facevo un'intervista e mi disse: ma tu vuoi diventare amico di un musicista? E io dico: vabbè, certo. Beh, allora spegni questo registratore e andiamo a bere qualcosa.
6: Vabbè, certo.
7: E quindi avevo capito una prima lezione. Poi 10 anni dopo, un pochino più, come dire, più forte di una preparazione, di tecnica anche, e di esperienza, questi redattori dell'Uomo Vogue mi dicono: fantastico, metteremo Zappa in copertina, che per l'epoca era una bestemmia.
6: Certo.
7: Ed era l'estate in cui l'alta moda italiana esplodeva nel mondo.
6: Zappa in copertina su Uomo Vogue è meraviglioso.
7: E ci finì.
6: Sì.
7: E ci finì. E quindi lo contattammo tramite la casa discografica, lui accettò, era molto incuriosito e quindi mi disse, e tra l'altro ero lì anche per Rockstar, grande rivista musicale di quegli anni, e quindi dovevo fare un'intervista lunghissima e poi le foto, e mi disse: va bene, vieni un giorno, facciamo prima l'intervista, poi torni un altro giorno e vieni a fare le foto. E quindi passai questi 3 giorni e vidi la sua casa, come era strutturato il suo lavoro. Era terrorizzato dalla violenza che girava per le strade di Los Angeles, per cui stava chiuso in casa, aveva tutto quello che gli serviva, e aveva questo mixer pazzesco comprato dai Beach Boys con cui realizzava i suoi dischi. E ho scoperto una cosa curiosissima: nei sottoscala di questa casa, che era una casa di legno di Laurel Canyon, che era appartenuta a Tom Mix, un mito del cinema muto, c'erano dei dedali incredibili e c'erano tantissimi dischi copertina bianca, sai, tipo disco promo,
6: sì.
7: No? E io dicevo: ma scusami, tutti questi dischi cosa sono? E dice: io quando torno a casa mixo quello che ho registrato, registro, stampo il disco e poi aspetto, quando deve uscire faccio la copertina. Quindi una cosa pazzesca, una produzione.
6: Un catalogo incredibile.
7: Noi siamo già abituati a quella discografia sterminata, certo, che lui pubblicò, ma ce n'erano molti
6: altri ancora. Cioè. E che fine hanno fatto, che tu sappia?
7: E chi lo sa, i figli poi hanno venduto parecchia roba all'asta non pochi anni fa, non molti anni fa, scusate.
6: Okay.
7: E non lo so, però continuano ad uscire delle cose senza ovviamente la sua supervisione.
6: Mm-hmm. Curioso di vedere se esce qualcosa di quella produzione lì, però è difficile capire da dove vengono poi, no, queste cose, se sono,
7: certo,
6: prodotti suoi o speculazioni varie. Una delle caratteristiche della tua carriera è quella che, a parte fare foto, ritratti, eccetera, però hai anche alle spalle libri e copertine di dischi, compresi quelli di Fabrizio De André.
7: Sì, io Fabrizio l'ho conosciuto nel 78-79, all'epoca della tournée con PFM, fui chiamato da Franz Di Cioccio a seguire questo tour come fotografo ufficiale. Fabrizio aveva accettato questa cosa e si era lasciato fotografare in ogni modo. Ed era venuta fuori quest'idea anche con Franz di realizzare un reportage on the road, ma non c'era sex, non c'era drugs, non c'era rock and roll. Anzi, Fabrizio odiava il rock and roll, voleva la musica così a un volume da filo di fusione, e quindi non riuscì a realizzare quel reportage che ci eravamo sognati. Però una foto fantastica riuscì a coglierla, ed era quella di lui sdraiato, addormentato contro un termosifone. Poi negli anni, grazie a quella tournée, alle foto che vide, si creò una fiducia, un'empatia, e quindi poi abbiamo collaborato in altre occasioni, in Sardegna, a casa a Milano. Però con lui, a proposito di quello che dicevamo prima, non c'erano strategie, cioè si viveva insieme, si parlava, ci si raccontava delle cose, e poi all'occasione, all'occorrenza, si afferrava la macchina fotografica. C'è una foto molto bella per me in cui Dori taglia i capelli a Fabrizio, e quello non è un momento ricreato per la macchina fotografica, era veramente così, e quindi stralci, squarci di vita vera.
6: Abbiamo parlato prima di come sono cambiati i tempi, no? Anche tecnicamente, lo sviluppo delle foto, le stampe. Abbiamo qui, non ho mai portato una stampa meravigliosa, che non finirò mai di ringraziarti, che sono una parte anche del lavoro, una parte dell'arte, la parte artistica anche, no? Se vuoi. Adesso chiaramente le cose sono molto diverse col digitale, con i media, con internet. Immagino che il tuo lavoro sia cambiato radicalmente con l'evoluzione o l'involuzione del mondo che ci circonda.
7: Ma il lavoro è cambiato tante volte, perché il mio percorso ormai ha superato i 50 anni, quindi tante rivoluzioni. Prima si parlava dell'immagine musicale, quanto fosse importante negli anni 50 e 60, perché non c'erano ancora i video, perché non c'era internet, e veramente attraverso la fotografia e dei bellissimi giornali come all'epoca Life, per dire, o il primo Rolling Stone, certo, la fotografia era assolutamente il tramite per raccontare il mondo. Poi le cose sono cambiate, anche l'editoria stessa è venuta meno, la discografia pure. Io mi sono, come dire, non reinventato, ma ho spostato la mia attenzione senza un ragionamento veramente, ma in maniera molto naturale. A un certo punto io ho cominciato a fare libri, e questa cosa mi piaceva tantissimo, e ho capito che sul fronte della fotografia ero frustrato perché il tempo era sempre poco, non c'era modo di approfondire o di stabilire, come dicevamo, la complicità con il soggetto. E allora a un certo punto mi sono detto: ma io amo il libro, amo proprio farlo, amo fare l'editing, fare la grafica, portarlo in tipografia, cioè seguire tutto il processo. Ho cominciato a fare dei libri e ho scoperto di riuscire a fotografare senza macchina fotografica. Cioè questi libri sono delle fotografie, ma le più esaustive, le più gratificanti per me. Quindi diversi libri su De André, uno con Fernanda Pivano quando lei era ancora viva, poi uno su Gaber, su Mia Martini e su Pasolini, che purtroppo, ecco, Pasolini non ho potuto incontrarlo, ho potuto conoscerlo, ma di fatto sono riuscito a conoscerlo realizzando questo libro con la nipote, con Graziella Chiarcossi, che mi ha aperto il suo archivio. È stato veramente folgorante, quasi un punto di non ritorno. Poi è tornata la fotografia. Ho aperto una piccola galleria fotografica che si chiama Wall of Sound, perché realizzando questi libri avevo goduto tantissimo nell'interfacciarmi con altri fotografi, con i loro sguardi. Cioè ho cercato il mio sguardo nei loro, e questa cosa mi ha cambiato ancora di più. E allora la galleria perché? Per poter storicizzare anche un percorso fotografico di fotografi anche americani. Abbiamo realizzato dei libri, per esempio sull'archivio di Frank Stefanco, di foto di Springsteen, 40 anni Stefanco ha realizzato la copertina di Darkness on the Edge of Town e The River.
6: Fantastico.
7: E poi io ho fatto un libro sui miei 10 anni con Kate Bush, le foto di Jeff Buckley, di Mary Sear, la fotografa personale che l'ha seguito da quando era ancora sconosciuto. Ecco, tutte operazioni di storie, cioè sono libri che raccontano il rapporto fra il fotografo e il soggetto e poi ovviamente tutta un'avventura musicale. Questo è stato... è quello che mi tiene, come dire, vivo, cioè non è un'ostinazione a fare il fotografo, è un'ostinazione a creare ancora incontri tra i musicisti, le fotografie, e il pubblico, e anche le mostre sono questo tipo di esperienza.
6: Beh, è narrativa anche questa a suo sì. modo, no? Stai raccontando diverse epoche.
7: Sì. È straordinario il fatto, mi sembra che questa mostra che adesso arriva alla sua quarta tappa a Vicenza da fine marzo, è come una tournée, trovo questa analogia, perché si è creata una community che viaggia con la mostra e si riappropria di pezzi della propria vita. Io non avevo mai immaginato fino a un certo punto che le mie foto potessero avere questa valenza, questa funzione.
6: Grande. Senti, siamo arrivati al secondo brano e tu hai scelto un capolavoro. Ci parli un po' di Leonard Cohen, che è appunto un cantautore incredibile, ha scritto dei capolavori pazzeschi, ma questo disco in particolare, quello dove c'è cioè You Want It Darker, è incredibile perché chiude la sua carriera a fin di vita, se vogliamo, perché da lì a poco sarebbe mancato, di una potenza pazzesca. Lui, Johnny Cash ed altri che hanno chiuso la carriera con dei capolavori così grandi, chiuso la carriera perché purtroppo sono mancati, alla fine in realtà ai poveretti come noi danno la speranza che si possa sempre fare qualcosa di veramente potente anche quando non hai più 20 anni, no?
7: Sì, è come dire, il valore della maturità, penso anche a Fabrizio De André con Anime Salve, certo. O a Bowie con Black Star.
6: Esatto.
7: Sono delle esperienze, non sono dei dischi, sono delle confessioni a cuore aperto, sono degli ultimi tentativi di comunicare ancora qualcosa di importante ad un pubblico che ascolta la musica, ma in verità sta vivendo attraverso questi artisti. Questi artisti ti danno spunti per poter continuare a vivere, a trovare un senso. Quando Leonard Cohen dice "ho visto il futuro" ed è murder, come si potrebbe dire, morte.
6: Purtroppo mi sa che l'ha visto davvero. Perché...
7: Oppure dice dopo 7 anni in monastero zen, dice ma veramente non ero assolutamente, non avevo questa vocazione di diventare monaco, perché poi in verità niente al mondo può funzionare. Ecco, una rivelazione di questo tipo ti cambia la prospettiva,
6: è confortante.
7: E Cohen è uno di questi artisti che cambia la tua prospettiva, e questo ultimo disco è straordinario perché è una confessione finale straordinario.
6: Ce lo ascoltiamo allora, Leonard Cohen con You Want It Darker.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di questa sera. Segnaliamo ancora code per un veicolo in avaria sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Tigliano e Orte in direzione Roma, e poi per un incendio code sulla diramazione Roma Sud tra San Cesario e Monte Porzio in direzione dell'innesso con il grande raccordo anulare. Code per incidente sulla tangenziale di Napoli in prossimità di Corso Malta in direzione dell'innesto con la diramazione Capodichino, e poi code per incidente sulla 15 Parma La Spezia tra Melara Est e La Spezia Porto Est in direzione La Spezia. Si procede lentamente sulla 1 nel tratto Milano-Bologna a causa di lavori tra Fidenza e l'innesso con la 15 Parma La Spezia verso Bologna. È tutto, buona serata, domani.
0: Leoni per Agnelli.
2: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre in compagnia di Guido Arari. Guido, senti, dal 27

0: marzo la Basilica Palladiano ospiterà la mostra 50 anni di fotografie e racconti.
1: Sì, questa mostra è cominciata 4 anni fa alla Mole di Ancona, poi ha continuato a girare a Palazzo dei Diamanti, a Ferrara, alla Fabbrica del Vapore a Milano, adesso alla Basilica Palladiana, che è un posto straordinario, non potete immaginare che monumento, che bellezza, e quindi è un grande onore esporre lì. Ed è una mostra, come insomma le mie mostre sono sempre degli organismi vivi, quindi viene aggiornata, viene ampliata, si aggiungono delle cose, si cambia la stesura. Questa volta abbiamo anche un valido architetto, Giorgio Simioni e suo figlio Giulio, che ha creato un allestimento faraonico, devo dire, per una mostra. E quindi ci sono anche foto inedite, foto anche scattate poche settimane fa, e si continua a evolvere. E quindi ci sarà anche la Caverna Magica. È un bellissimo. Una mostra per me non è un bilancio,
0: certo.
1: Non è guardare al passato, è proprio il trampolino verso qualcos'altro, certo. Un po' come dicevamo, accompagnare gli artisti verso il futuro. Ecco, la mostra è proprio questo, è un rilanciare.
0: Fantastico. Senti, fra le cose che fai c'è il lavoro con l'Onlus, l'Arca. Che
1: sì, il progetto Arca. Ma in verità è successo questo. In questa Caverna Magica, che era all'interno della mostra, ma adesso sta prendendo una sua... sta trovando una sua indipendenza. Io ho sempre avuto questo desiderio di... nel momento in cui... scopro gli occhi della città che ospita la mostra o la caverna, quindi a Vicenza sarà gli occhi di Vicenza, a Milano erano gli occhi di Milano, ho pensato che oltre ai visibili sarebbe stato opportuno mostrare anche gli invisibili, e quindi i ritratti su prenotazione rendevano possibili gratuitamente dei ritratti alle persone fragili assistite da associazioni come Vidas, o la Fondazione Progetto Arca, Casa Iannacci, Pizzaut, questo per quello che riguarda Milano. Poi a Perugia abbiamo fatto anche un altro progetto del genere per il comune, con Capodarco, Borgorete, la Caritas, l'Arci, Onfalos. È stato veramente fantastico, perché poi questi ritratti vengono esposti come se fossimo in uno studio d'artista, non vengono incorniciati, si sovrappongono, si mixano, per usare un termine musicale, e quindi non capisci più chi stai vedendo, ma hai una visione d'insieme della città.
0: Bello, bellissimo. E poi c'è l'associazione Cure Palliative anche.
1: Sì, certo. Beh, adesso tra l'altro sono nati dei progetti, con Progetto Arca nella fattispecie. Abbiamo avviato un progetto per fine anno, ma anche con la Federazione Cure Palliative, di cui Vidas tra l'altro fa parte. C'è un altro progetto sempre per fine anno, ed è straordinario perché si è aperta un'altra frontiera, nel senso che non è reportage, sono dei ritratti, ma nella Caverna Magica i ritratti sono preceduti da una mezz'ora di chiacchiera, cioè io devo capire chi ho davanti, e quindi si entra un po' in risonanza con le persone. Ed è successa una cosa straordinaria, sempre inaspettata. Il momento dell'incontro con queste persone negli hospice, eccetera, ha cambiato l'umore, cioè persone che avevano magari poche settimane di vita davanti, in verità hanno ritrovato una parte di se stessi che era considerata persa, no? E si sono rinvigoriti e hanno affrontato un futuro. Quindi quando si dice la fotografia coglie il passato, non è vero, la fotografia può anche cogliere il futuro, e cambiano quindi anche le mie motivazioni, certo. E il modo in cui uso la fotografia.
0: Fighissimo. E poi c'è la galleria con l'annessa casa editrice Wall of Sound, sì. Che è un omaggio a Phil Spector.
1: Certamente. Ma l'idea della galleria è nata appunto dal confronto sempre più fitto con altri fotografi, e col fatto che io ho visto una quindicina di anni ormai Morrison Hotel, che si chiamava ancora Henry's Gallery, cioè la galleria di Henry Dills, e ho visto questo fotografo che ha chiamato a raccolta i suoi colleghi, amici, per dare lustro e importanza a un genere di fotografia che in verità racconta anche la storia, il costume, non soltanto lo spettacolo. E nessuno stava considerando l'idea di crearne uno in Italia. A un certo punto io mi sono spostato da Milano ad Alba, dove trionfa il pensiero unico dell'enogastronomia e del tartufo, e mi sono detto, ma perché non farlo noi qui e portare un contributo diverso? È stata una bellissima idea che funziona tuttora. L'idea era anche di creare un trampolino per progetti all'esterno, quindi adesso siamo più come dire, concentrati sulla produzione di mostre per musei.
0: Saluto Guido Rari che è stato con noi, grazie Guido.
1: Grazie a te.
0: Fantastico
1: Manuel.
0: Sentire, vorrei stare ore a sentire i tuoi racconti.
1: Si può sempre replicare.
0: Sì, sì, lo faremo. Grazie ancora. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi alla parte tecnica. Ci congediamo come di consueto con un artista di carne fresca, Madison con You.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 3 settembre. Rimonta l'anticiclone subtropicale, condizioni di bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Una maggiore nuvolosità ci sarà sui rilievi del nord e soprattutto su quelli della Calabria, qui con qualche acquazzone sulla Sila. Temperature in leggero aumento al centro, stazionare altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru. Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
11: I podcast originali di 24 ore podcast.
12: Questo è un podcast di storia, d'accordo, ma attenzione, obiezione di geografia. Perché uno potrebbe dire, ma le edizioni straordinarie hanno sempre a che fare con le stesse zone d'Italia? Tradotto, non si va mai più in giù di Roma? Il sud non c'entra mai? E come se c'entra il sud? Anche se lo si presenta di solito come una edizione molto, molto ordinaria. Peggio, come un posto che non fa notizia. Insomma, la solita storia. Cioè, il mezzogiorno, un agglomerato di territori e identità arrivato all'unità d'Italia in uno stato di arretratezza, integrato più o meno forzosamente, sempre faticosamente, a colpi di riforme, investimenti statali, a volte interventi repressivi. Anche quando il nord del paese vive il boom economico, il sud non riesce a tenere il passo. Pure se le condizioni generali migliorano, dal sud si emigra verso il nord. Il sud arretrato, il sud incivile, il sud criminale. Appunto, sempre la solita storia. Quella che vi racconto oggi invece è una storia diversa. Una storia che nel 1979 consentirà al sud di fare uno scatto come mai si era visto prima. Una partenza in progressiva accelerazione e infine una corsa a una velocità talmente eccezionale che rimarrà impareggiata per quasi 17 anni in tutto il mondo. Un traguardo raggiunto partendo da una città della Puglia impegnandosi per anni perché Pietro Paolo, un tipico barlettano, capelli ricci, viso scavato, espressione arcigna, magro e nodoso, appena 1,80 m, poco più di 70 kg, tutti di ossa, tendini e muscoli, in soli 19 secondi e 72 centesimi, strappasse per il Sud Italia quella maledetta pagina della solita storia e ne scrivesse una destinata a essere ricordata per decenni.

0: Sono Paolo Colombo, insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano e questo è un podcast speciale della serie Historytelling prodotto dal Sole 24 Ore Radio 24 per il 160° anniversario della fondazione del quotidiano. Si chiama Edizione straordinaria, 10 eventi spettacolari nella storia d'Italia. Settimo episodio, 1979. Pietro Mennea conquista il record del mondo.
1: Ed ecco Mennea che cerca di recuperare.
0: Pietro Paolo Mennea nasce a Barletta nel 1952, terzo di cinque fratelli. La famiglia è di condizioni economiche modeste. Quando ho iniziato a correre, i calzoncini me li cuciva mio padre. Oggi non mi entrano più nemmeno al braccio, ma li tengo ancora. Le prime scarpe da gara le ho prese più grandi, dovevo ancora crescere, sarebbero durate. Così racconterà in una intervista, ancora poco prima di morire, solo sessantenne nel 2013. Gli anni 50, lo abbiamo già visto in questo podcast, sono quelli del boom economico. Nella Barletta di Mennea, come nel resto del sud, il boom ha per molti aspetti il nome altisonante della cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, più comunemente detta Cassa del Mezzogiorno, l'ente pubblico creato nel 1950 per finanziare iniziative industriali dirette a favorire lo sviluppo economico nel meridione d'Italia e per colmare il divario con il settentrione. Roba grossa, eh? Resterà in funzione fino agli anni 80. Idea non male, a prima vista, e con tante buone intenzioni. Ma di buone intenzioni, si sa, ci si lastricano strade che portano anche in posti piuttosto discutibili. Discutibili non per nulla saranno anche i risultati. Fortunatamente però nel meridione, in particolare a Barletta, non ci si limita ad attendere aiuti dall'alto e c'è chi si adopera per lo sviluppo del proprio territorio. Di Barletta è infatti Ruggero Lattanzio, importante chirurgo che proprio a partire dal 1952 ottiene la direzione dell'ospedale della città, che si impegna a trasformare in una delle eccellenze della regione. Ma non solo. Lattanzio si adopera fin da subito per fondare la sezione dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue del Comune di Barletta. Mi sembra che l'abbia presa troppo larga. Pazienza. Aspettate. L'Avis Barletta, fra le varie iniziative per sensibilizzare la donazione, organizza anche eventi culturali e sportivi. Questo fa sì che all'inizio degli anni 60, intorno all'Avis, orbitino giovani appassionati di sport, in particolare di atletica, e fra questi il nostro Pietro, che grazie all'occhio attento del suo professore di educazione fisica e poi del suo primo grande allenatore Franco Mascolo, entrambi barlettani, inizia la propria rincorsa. Fin da piccolo è velocissimo. Ma non ha certo il physique du rôle, il classico fisico esplosivo dello specialista dei 100 e 200 metri. Di corporatura esile, dovrà sempre scontare partenze lente dai blocchi. È un handicap, certo, ma finirà anche per favorire uno degli aspetti più esaltanti del suo stile di corsa, la rimonta. Soprattutto nei 200 capiterà di vederlo faticare nella curva e poi
1: recupera,
0: sopravanzare gli avversari sul rettilineo. La curva della carriera di Mennea, a ben vedere, parte come quella dei suoi 200 metri. A Barletta, infatti, non ci sono piste di atletica. Così, sotto la guida di Mascolo, è costretto ad allenarsi con gli altri ragazzi nel velodromo della città. Avete presente com'è fatto un velodromo? Pista ovale per biciclette. Un solo lato, quello più interno, in piano e praticamente tutto il resto in pendenza per mantenere alta la velocità su due ruote. Ma non su due piedi. Insomma, non l'ideale. Ma non basta. Pietro, ancora adolescente, aggiunge una specie di extra ai normali allenamenti. In paese vengono a cercarlo per fargli sfidare le Alfa Romeo sui 50 metri. Gli adulti scommettono, lui ci guadagna un panino o i biglietti per il cinema. Gli capita di vincere, anche. Il ragazzo del sud contro le macchine costruite al nord. L'uomo contro la macchina. A 150 km dallo stabilimento di Taranto, dove già da

1960 attiva l'acciaieria Italsider, poi Ilva, e dove l'intreccio fra l'uomo e le macchine inizia già a stringersi in tutt'altro modo, aggrovigliandosi con i fili della vita, intesa come sopravvivenza materiale di migliaia di lavoratori, e della morte, causata dall'inquinamento e dalle pessime condizioni lavorative. Ma Pietro no, non andrà a lavorare in fabbrica. Sfidando automobili e difficoltà ambientali, rimonta fino ai piani alti dell'atletica leggera italiana. Con l'Avis Barletta vince gli assoluti italiani sui 200 metri nel 1971 e nel 1972 ed inizia a diventare famoso come la freccia del sud. Dal nome del treno che collega Palermo a Milano e che, guarda i casi della storia, è quasi gemello di Pietro. Il primo convoglio parte infatti dal capoluogo lombardo il 23 maggio 1953 e si spara 1546 km in sole 23 ore e 55 minuti. D'accordo, sono 5 minuti meno di un giorno intero, ma per allora è una velocità elevatissima, la bellezza di una media di 72 km all'ora tra Milano e Reggio Calabria. E così si capisce una ragione in più per quel soprannome. Ma non sono tutte rose e fiori. Lungo quella tratta, sui convogli detti anche treni del sole, fra gli anni 50 e gli anni 70 partono circa 15 milioni di giovani, costretti a lasciare le proprie regioni di origine per trovare al nord, o all'estero, un luogo dove costruirsi un futuro. Neanche Mennea fa eccezione, e se ne va dalla sua Barletta. Non però al nord, o in Svizzera, o in Germania. Già nel 1971 si trasferisce a Formia, nel centro federale del CONI, per allenarsi con un nuovo allenatore, il marchigiano Carlo Vittori. Ma il 19enne Pietro rimane una perfetta incarnazione dello stereotipo del terrone migrante. A Mascolo basta uno sguardo. Il primo problema non è tecnico, atletico, ma alimentare. «Ero gracile e sentii Vittori dire a Franco Mascolo: questo deve prima magnà qualche bistecca, poi se ne riparla». Ce ne vogliono di bistecche, ma nel 1979 la linea del traguardo del decennio e della nostra storia è finalmente in vista. La corsa dell'Italia, affaticata dai venti contrari di una sempre più forte inflazione, è stata anche rallentata dalla crisi energetica, prima quella del 1973, a seguito della guerra del Kippur fra Israele e i paesi arabi, e poi quella giusto del 79, come conseguenza della rivoluzione iraniana e del brusco rialzo del prezzo del petrolio che ne deriva. Ma non basta. Al sud ci sono problemi ancor più di fondo. Un antico infortunio di quelle zone, non curato e ora in via di cronicizzazione, si fa sempre più sentire. In Sicilia, in Campania, in Calabria, le mafie vanno sviluppando la base logistica di un nuovo potere criminale, più ricco, più moderno e sempre più infiltrato nella politica e nell'economia. Fra il maggio del 1978 e il gennaio del 1979 vengono uccisi due eroi civili che saranno fra le prime icone della lotta alla mafia. Peppino Impastato, attivista e giornalista siciliano in prima linea nel denunciare i boss mafiosi attraverso la emittente libera Radio Out, e Mario Francese, cronista giudiziario del Giornale di Sicilia, tra i primi a indagare sui legami tra mafia, politica e traffico internazionale di droga. Lo Stato arranca. Gli strumenti inquisitori e repressivi sono ancora pochi, le leggi antiquate. Ci sono giudici e investigatori che cominciano a capire, a fare nomi, a seguire le piste del denaro sporco, ma sono isolati e spesso pagano con la vita. Sempre nel 1979, il 25 settembre, viene assassinato a Palermo Cesare Terranova, magistrato e deputato, e con lui muore anche il maresciallo Lenin Mancuso. Terranova aveva tentato per anni di portare a condanna gli affiliati delle famiglie mafiose siciliane, ma era stato bloccato proprio dalla mancanza di leggi che riconoscessero la mafia come un dato di fatto. Perché ciò accada, bisognerà aspettare il 1982, quando con la legge Rognoni-La Torre verrà finalmente introdotto nell'ordinamento italiano il reato di associazione mafiosa. Fa impressione immaginare quell'Italia, che dovrebbe avere ormai alle spalle un lungo allenamento alla democrazia, arrivare allo sprint del trentennio di vita repubblicana senza aver misurato bene le proprie forze e,

1982, è arrivato solo quarto a quella di Montreal nel 1976. E si sa come va in Italia. Lui si presenta da campione europeo e da favorito e fallisce. Di poco, ma fallisce. I giornalisti lo massacrano. Gianni Minà, in uno speciale realizzato per la FIDAL, riporterà un articolo di quell'epoca della Stampa. Alcuni sostengono che l'introverso, l'ingenuo Mennea trionfava nei suoi momenti belli perché i suoi muscoli vincevano il confronto con l'intelligenza. Ribaltato il rapporto, ecco che l'intelligente Mennea si scopre diverso, ha paura, teme la sconfitta, la fine della giovinezza, teme di retrocedere nell'antica terra di nessuno, tipica e fatale per tanti ragazzi del sud. Finché non ragionava, era una scheggia. Come dire che, se provi a usare il cervello, e Mennea non riuscirà mai proprio a farne a meno, sei destinato a fallire, specie se sei un ragazzo del sud. E Minà chiosa di non aver scelto in quel caso un articolo neppure tra i più severi. Insomma, piovono le critiche. Ma Mennea non si dà per vinto e nel 1978 riesce a difendere il titolo di campione europeo. Vince l'oro nei 100 e nei 200 metri. Mentre il paese continua ad arrancare, lui supera la propria presunta crisi continuando a lavorare come un pazzo, ma senza smettere di usare il cervello. Studia. Sì, perché Mennea è iscritto alla facoltà di scienze politiche. Alla fine, lo sapevate? Ne prenderà 4 di laurea. Scienze politiche, giurisprudenza, lettere e scienze motorie. Alla faccia degli attacchi dei giornalisti, delle critiche affrettate, degli stereotipi sui ragazzi del sud. Che, per inciso, ancora ci portiamo dietro oggi. E questa faccenda dello studio è rilevante non solo per capire con chi abbiamo a che fare. Ve lo immaginate com'è allenarsi tutti i giorni e contemporaneamente riuscire a laurearsi? Vado a dire ai miei studenti che si lamentano se un manuale ha un po' di pagine in più di un altro. Ma anche perché porta Mennea a partecipare alle Universiadi di Città del Messico, inizio di settembre 1979, passo decisivo nella preparazione alle Olimpiadi di Mosca 1980, nelle quali vorrebbe finalmente riscattarsi. Ed eccoci all'evento sensazionale. Ancora più da edizione straordinaria perché, ricordate da dove abbiamo preso avvio in questo episodio? Mennea è la freccia del Sud. Diamo un'occhiata veloce giusto agli sport più amati dagli italiani fino a quegli anni 70. Nel ciclismo, nessun uomo del Sud ha mai vinto il Giro d'Italia. Nel calcio, nessuna squadra del Sud ha vinto lo scudetto, a parte una volta il Cagliari, che si colloca comunque in una posizione particolare, dai, mai chiaro dove collochiamo la Sardegna nella nostra geografia tutta speciale fatta di luoghi comuni e di coordinate localizzatrici misurate a forza di reddito pro capite, produttività, livello di istruzione, tassi di disoccupazione. Se prendiamo i giocatori delle varie nazionali di calcio che partecipano ai mondiali tra il 1970 e il 1978, gli unici provenienti dal sud Italia, se non mi sto dimenticando qualcuno, sono i siciliani Furino e Anastasi, il pugliese Causio, convocato in due occasioni, il campano Giuliano e il sardissimo Cucureddu. 6 posti su un totale di 63. 7, se vogliamo aggiungere l'italo-britannico Giuseppe Wilson, cresciuto a Napoli, ma nato in Inghilterra. E invece? Pietro Paolo Mennea, Barletta, Puglia. È il 13 settembre 1979. Città del Messico, Universiadi. Mentre Mennea si scalda i blocchi di partenza, proprio in Puglia, a Bari, siamo alla fase finale di una conferenza sui finanziamenti degli investimenti industriali nel sud Italia. Il Sole 24 Ore di quel giorno rimarca puntuale che, fra gli altri, interverrà il presidente di Confindustria, Guido Carli, e intitola, e non ci crederesti, ma sembrerebbe contenere un'allusione alla freccia del sud Mennea, un motore per il sud. Mennea e gli altri atleti sono pronti. E intanto Carli tiene il suo intervento finale alla conferenza di Bari. Quello che accade sulla pista di Città del Messico va immaginato a rallenti, come le scene di sprint del mitico film Momenti di Gloria, ve lo ricordate? Bang! A Città del Messico risuona lo sparo dello starter. Mennea scatta

0: i blocchi. Partenza regolare. Guido Carli, né manco fosse un cronista che commenta metaforicamente la gara, sta dicendo, cauto:
1: lo stato di salute accertato è più solido di quanto si possa ritenere.
0: Come sempre la partenza è lenta, ma non malaccio. Però Mennea prende velocità, reagisce e acquista sicurezza. Carli:
1: l'economia del Mezzogiorno, infatti, che ha vissuto gli ultimi 20 anni sotto la protezione degli interventi straordinari, ha maturato al proprio interno una capacità di reazione e di autodeterminazione del proprio sviluppo, che oggi costituisce la carta vincente per cambiare il gioco delle regole del suo sviluppo.
0: Alla fine della curva le gambe di Mennea mulinano. Solo il polacco Dunečky resiste. E Carli:
1: infatti, tolte le stampelle, abbassato fortemente il livello del credito agevolato per i grandi investimenti, ridotta l'erogazione dei contributi a fondo perduto, si constata che l'economia del Sud in molte zone comincia a camminare con le proprie gambe.
0: Stavolta, insomma, sta succedendo qualcosa di diverso e di assolutamente straordinario. Con le proprie gambe, Mennea accelera e accelera, distacca Dunečky e tutti gli altri. Taglia il traguardo, alza lo sguardo al tabellone e legge 1, 9, 7, 2. E per un attimo crede sia l'indicazione errata dell'anno. E invece no. Quello è il tempo. 19 secondi e 72 centesimi. Record del mondo. Un miglioramento nettissimo di 8 centesimi rispetto al tempo del campione olimpionico Don Quarry, favorito parzialmente dall'altitudine di Città del Messico, ma comunque all'interno degli standard stabiliti dalla Federazione Internazionale. Oh, 8 centesimi! Su 20 secondi scarsi sono tantissimo. Pietro Paolo lascia indietro gli inseguitori non di centimetri, ma di metri. Il Sud Italia l'ha fatta grossa. Non è solo sul tetto del mondo, ma è nella storia dell'atletica leggera planetaria. Ci resterà fino al 1994, pensate, quando a migliorare il tempo sarà il grandissimo Michael Johnson. Ma per quanto riguarda l'Europa, è ancora lì. Capite? Nessuno l'ha ancora mai battuto. A Città del Messico Mennea, con il fiatone dopo una eliminatoria di batteria, dice:
1: perché uno deve vergognarsi a dire che è del Sud, eh? Dopo 11 anni comincio a raccogliere pure io. Uno del Sud che va sotto i 20 secondi. Molto buono.
0: Sì, molto, molto buono. In quel 1979, Adriano Pappalardo, pugliese pure lui, di Copertino, Lecce, sta sbancando il botteghino con un pezzo che avrà lunghissima vita, quasi come il record di Mennea. Ricominciamo. Un titolo e un ritornello che è un'esortazione, che a volere si potrebbe leggere come indirizzata al sud da cui Pappalardo e Mennea provengono. Ricominciamo. Mennea, lui sì, lo fa, ricomincia. L'anno dopo, a Mosca 1980, vince finalmente l'oro olimpico e si prende la più bella delle rivincite. Dai, non vi pare straordinario? Ci avresti potuto credere che niente, poi, sarebbe stato più come prima.
2: Edizione straordinaria. 10 eventi spettacolari nella storia d'Italia. È un podcast speciale della serie History Telling, scritto e narrato da Paolo Colombo, prodotto da Il Sole 24 Ore e Radio 24 per il 160° anniversario della fondazione del quotidiano. Cura editoriale Andrea Franceschi, producer Daniele Vaschi, registrazioni, editing e sound design Giorgio Baù, design director Laura Cattaneo, illustrazione Giorgio De Marinis, comunicazione e marketing Arianna Faina, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Amore, Per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
10: Sono le 22.
11: GR 24, il sole 24 ore.
10: Report, passo indietro di Giulia Presutti, rinuncio alla co-conduzione. Primo sciopero dei treni di settembre, il 7 e l'8, stop di 24 ore, l'annuncio dei sindacati di base. Europei di volley femminile, l'Italia soffre ma batte la Svezia e va in semifinale. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepi. Si apriamo con la vicenda di Report. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento della RAI Paolo Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice nella speranza, scrive la giornalista, di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. Una decisione che arriva al termine di una giornata in cui c'era stata una lunga riunione tra la redazione e Corsini. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una risposta doverosa, commenta il presidente del Consiglio regionale ed ex governatore Luca Zaia. Sentiamolo ad Effetto Estate su Radio 24.
12: Ovvio che ci vorrebbe una legge nazionale. Io seguo questo tema dal 2009 con la vicenda di Luana Englaro, ho anche scritto un libro e le devo dire che la politica deve mettersi in testa che su temi come questi, etici, deve essere prevista la libertà di coscienza. Oggi noi abbiamo assistito a un voto che ha previsto ovviamente la totale libertà di coscienza, quindi ognuno ha votato secondo coscienza e i numeri sono stati quelli.
10: Proclamato da alcune sigle sindacali autonome, tra cui CUB, Trasporti e Orsa, uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS dalle ore 21 di lunedì 7 alle ore 21 di martedì 8 settembre. In chiusura allo sport, per la pallavolo l'Italia femminile vola alle semifinali degli europei in diretta a Dario Ricci.
13: Buonasera, vola a Istanbul alle semifinali degli europei l'Italia di Julio Velasco, ma quanta fatica a Brno in Repubblica Ceca per le campionesse olimpiche mondiali in carica per superare quella Svezia che già avevamo battuto per 3-0 nella prima fase del torneo. Stavolta superiamo le gialloblu di un'immensa Isabel Hawk, l'opposto che ha messo a segno, pensate, ben 43 punti per 3-1, 21-25 per le svedesi il primo parziale. Poi le azzurre rimontano 26-24 nel secondo set, 25-21 nel terzo, fino al finale 25-23, trascinata l'Italia dall'immensa Paola Egonu, per lei 27 punti. Ora sabato ce la vedremo in semifinale contro la vincente tra Polonia e Olanda.
10: E grazie a Dario Ricci, è tutto, ci risentiamo alle 23.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

tutti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, seguiremo la cronaca come sempre facciamo per quello che riguarda le tensioni, ce ne siamo occupati ieri, l'altro ieri sui mercati, soprattutto obbligazionari. Oggi va detto la giornata sembra un po' più tranquilla, almeno sulle ripercussioni che le tensioni sul debito, quello americano ma non solo, hanno creato poi anche sul mercato azionario, perché laddove si spostano gli investimenti o rischiano, tendono a spostarsi gli investimenti sui titoli di Stato, è chiaro che penalizzano il mercato azionario, almeno questo è successo nei giorni scorsi. Adesso arriverò alla borsa, sono gli indici negativi ma di poco, generalmente in Europa, positivi quelli americani oggi. Questo per quello che riguarda la cronaca finanziaria. Per quello che riguarda gli approfondimenti ci sono due temi che affronteremo in primis. Ricordo che la puntata anche oggi, domani, termina alle 18, poi venerdì siamo in diretta dal workshop Ambrosetti a Cernobbio fino alle 18.30. A questo proposito, oggi avremo, per capire i temi che verranno discussi nelle tre giornate in cui vi saranno anche numerosi esponenti del governo, ma intanto i temi che verranno discussi sullo scenario chiaramente internazionale, le tensioni a livello internazionale non solo energetiche ma a partire da quelle energetiche. Dopodiché, visto che vi è come sempre, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, vi sarà una grossa presenza del mondo politico, ci sono esponenti di 7 governi, l'Ucraina con Zelensky e poi il messaggio scritto del Presidente della Repubblica Mattarella, il video messaggio della Premier Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio di Croazia e Albania, ma anche esponenti invece di Portogallo, Turchia e Stati Uniti, e poi i vari ministri del governo, il ministro Giorgetti, il ministro Salvini, il ministro Urso, 2 commissari europei e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, e poi esponenti anche dell'opposizione, Bonelli, Conte, Renzi, Schlein e l'assistente del presidente Trump Jared Hagen e Whitaker, che è il rappresentante permanente degli Stati Uniti alla NATO. All'interno di questi ospiti ci sono due nomi che hanno fatto un po' discutere, ma ne parleremo. Jordan Bardella, che è il presidente dell'Assemblea Nazionale e che è visto, non dico in testa o in vantaggio, ma è visto come possibile vincitore delle prossime elezioni in Francia. E poi Roberto Vannacci. Ora, qui c'è stata una posizione molto dura del leader di Azione Carlo Calenda, che ha detto sostanzialmente non parteciperò al workshop Ambrosetti non solo perché avete invitato Vannacci, che è il cavallo di, c'è oggi un articolo del Financial Times che dice che è il cavallo di Troia russo che mette alla prova, è un test per il governo Meloni, e però dice semplicemente, dice, aggiunge Calenda, lo avete messo in una posizione che lui definisce in pompa magna, perché mentre Calenda sarebbe dovuto partecipare a

un panel con altri leader dell'opposizione, Conte, Renzi, Bonelli, spero di aver dimenticato, e Schlein, Vannacci verrebbe, da quello che si è capito, sarebbe stato, verrà intervistato in un'intervista a due. Allora, da un punto di vista formale, questo è, può essere considerato un trattamento di favore. Poi chiaramente Calenda aumenta il carico e dice non dovrà, appunto, è invitato in pompa magna, non dovrà confrontarsi nel panel con tutte le altre opposizioni, ma godrà di un trattamento preferenziale in un panel a lui dedicato. Secondo la peggiore tradizione del lobbismo italico, si corre a genuflettersi davanti all'ultimo populista, in questo caso neofascista, razzista e prorusso. Parleremo anche di questo, perché c'è questo côté politico, oltre che degli scenari che verranno illustrati, che verranno discussi. Noi saremo in diretta, parleremo soprattutto del fronte energetico e del rischio, continuo a dire rischio, non che non stia auspicando, bolla sui mercati azionari americani, nel doppio effetto di aumento dei tassi di interesse molto molto probabile, quasi certo, quello che verrà deciso la prossima settimana dalla BCE, ma secondo le indicazioni che ha dato e visto l'inflazione americana, molti ritengono probabile anche un aumento dei tassi di interesse americani, che sarebbe una beffa per Trump, che ha sempre attaccato Powell, il precedente presidente della Federal Reserve, proprio perché non tagliava i tassi. Ha messo Walsh, però se lui prende atto e fa il presidente della banca centrale, deve prendere atto della banca centrale americana, della Federal Reserve, deve prendere atto che l'inflazione in America è tutt'altro che sotto controllo, e con il rischio che, visto che il gallone è stabilmente tra i 4 e i 5 dollari, continui a aumentare l'inflazione al 3,4-3,2% a seconda dei mesi negli Stati Uniti. E dicevo, anche di questo parleremo nella puntata in diretta venerdì, per capire se sui mercati il rischio aumento dei tassi unito al rischio di quotazioni eccessivamente ottimistiche dei titoli legati al settore high tech molto indebitati non possa rappresentare quello che alcuni temono, ossia una tempesta perfetta. Noi non ce lo auguriamo, prima che mi scriviate di nuovo che guffiamo, perché diciamo che non mancano i temi in questo periodo, non c'è bisogno di una crisi borsistica. L'altro tema che tratteremo oggi riguarda il mondo dell'auto, perché ieri è uscito il dato sulle immatricolazioni, ma soprattutto sono rimaste in terreno positivo, sono cresciute ad agosto del 3% sul 2025, ieri in serata i numeri. E la crescita da gennaio delle immatricolazioni in Italia dell'8,5%, anche senza incentivi. Certo che si è ancora sotto di un 15% rispetto alle immatricolazioni del 2019. C'è un dato all'interno di questo dato. La crescita del 92% da inizio anno delle vendite di auto cinesi. Ora, questo avviene nel giorno in cui, mi riferisco a ieri, nel frattempo Fiat ha annunciato che doveva sospendere la produzione a Mirafiori a giorni alternati, insomma a singhiozzo, perché chiuderà per 3 giorni, mancava la componentistica per la forte richiesta di auto ibride. E c'è una situazione simile anche a Melfi, perché lì è operativa la piattaforma dove si preparano 2 nuovi modelli, la DS7 e la Lancia Gamma. La criticità sembra rappresentata dai motori ibridi e soprattutto la Texid di Carmagnola, che è una fonderia del gruppo che produce i basamenti dei motori, sembra che abbia difficoltà a star dietro la domanda. Per esempio il Firefly 3 cilindri mini ibrido, che equipaggia sia la Pandina che la Fiat 500. E sarà l'occasione per tornare anche sul mercato dell'auto. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta anche su Facebook. Non c'è la diretta video né su YouTube né sul canale 63 del Digitale Terrestre, che tornerà con la ripartenza di tutto il palinsesto tradizionale di Radio 24 da lunedì.

Allora, partiamo dai mercati finanziari, come sempre, che ho già anticipato, oggi sono più tranquilli rispetto a ieri, anche sul fronte, diciamo, obbligazioni. Certo, resta il tema del petrolio, dell'inflazione che porterà, petrolio e gas, dell'inflazione che porterà e anche dei rendimenti delle obbligazioni. Questa mattina era stata negativa l'Asia, soprattutto devo dire Tokyo ha perso il 3%, abbiamo raccontato che i rendimenti hanno toccato il livello più alto dei titoli di Stato cinesi da 30 anni. Hong Kong debole, meno 0,22%, male Seoul, meno 4%, Samsung Electronics non solo, la Cina intorno all'1%, Shenzhen meno 1,3%, Shanghai meno 0,90%, Tokyo invece appunto vede un effetto pesante dei rendimenti dei titoli di Stato che hanno superato il 3% al massimo dal 1996, e più il petrolio e quant'altro, e ha preso una bella scoppola. Milano e le altre borse europee perde adesso, Milano lo 0,25, Parigi perde lo 0,27, Francoforte lo 0,50, quindi ancora negative anche se non in maniera pesante, sempre petrolio e in parte anche obbligazioni. E i titoli di Stato, però attenzione, i BTP italiani a 10 anni hanno toccato il 4,24%, quindi a livelli del novembre 2023. Il lot francese a 10 anni è al 4,27%, il Bund tedesco è al 3,40%. Lo spread è rimasto abbastanza stabile a 85 punti base, ma perché, come ho spiegato anche ieri, è aumentato il rendimento dei nostri titoli, è aumentato anche quello dei titoli tedeschi e il differenziale che si chiama spread è rimasto, è salito di qualche punto, ma questo non deve trarre in inganno. C'è un conto è vedere quanto è affidabile l'Italia rispetto alla Germania, un conto è capire quanto costa a noi pagare il debito, e costa di più anche ai tedeschi, ma io guardo in casa mia e costa di più anche a noi. E poi il dato americano non ha aiutato, il settore privato americano ha creato 38.000 posti di lavoro ad agosto sotto le attese, erano di 10.000 posti in più. Per quello che riguarda l'America adesso però è positiva, di uno 0,1 il Nasdaq, di uno 0,50 il Standard & Poor's e dello 0,60 il Dow Jones. Euro su dollaro sempre fermo, immobile a quota 1,1593. E veniamo alla parte dolente, che come sempre in questo periodo si chiama petrolio e materie prime, petrolio e gas. Allora, oggi non c'è stata un'altra fiammata, però attenzione, il calo dello 0,7 e dell'1% sul WTI è un calo a questi livelli. Il Brent è a $94 al barile, quindi ampiamente sopra i $90 al barile, e il WTI è sempre intorno ai $90, a 89,16. Tant'è che da inizio delle ostilità in Iran il Brent ha fatto più 29% dal 27 febbraio, il WTI ha fatto più 33%. Io cito sempre questo dato perché quando poi ricordiamo che in California il gallone è sopra i $5, 5,26, in tutti gli Stati Uniti sta ampiamente sopra i $4 e viaggia intorno a $1.50 in più rispetto alla media. Lo si capisce anche dal WTI, perché l'America può avere tutta e ce l'ha l'indipendenza e autonomia nell'estrazione, grazie anche al fracking. Non è autonoma nella raffinazione, come abbiamo raccontato molte volte, parte della benzina che va negli Stati Uniti viene raffinata per esempio a Priolo, e comunque non è autonoma nella raffinazione, ma in ogni caso il prezzo del petrolio è internazionale, non è che i texani, appunto il WTI è Texas, i texani o in Alaska, siccome lo estraggono in America, lo vendono a prezzi inferiori, lo vendono a prezzo internazionale. Quindi che tu sia autonomo nell'estrazione, bene, ma non cambia nulla sul prezzo, perché il prezzo viene fatto a livello internazionale, così come poi non basta essere autonomi nell'estrazione, sarebbe ancora meglio essere autonomi nella raffinazione. Ma comunque il traffico nello stretto di Hormuz, comunque il 31 agosto è crollato del 50%, cioè passato da 10 attraversamenti nei giorni precedenti confermati a 5, questo lo dice il sito Kapler,
che dice chi è passato e ha usato la combinazione di rotti iraniano, manite, negoziate. Vabbè, però insomma siamo a livelli ridicoli rispetto ai transiti precedenti.

0: Andiamo avanti con i mercati energetici. Per quello che vabbè, il Financial Times ci scrive che Mosca sta segretamente aiutando Teheran a sviluppare missili supersonici. E qui si complica la situazione anche per l'America, perché abbiamo visto ieri questo vertice in Kirghizistan, dove Modi, il premier indiano, ha detto a Putin: devi cessare questa guerra. Però poi nel frattempo si è risaldato anche l'asse, diciamo, Pechino-Mosca, e Mosca aiuta l'Iran. Quindi la partita non è, non sono due partite così separate, se le vai a guardare. Comunque, la benzina, e siamo a 2,27 euro al litro, il gasolio 2,131 euro. Attenzione sul gasolio, adesso vediamo vediamo cosa deciderà il governo, se andrà avanti con la proroga o andrà a livello mirato, perché c'è lo sconto deciso dal governo, e quindi la benzina è a un più 21% rispetto al 27 febbraio, il gasolio è un più 24%. Taglio di accise, lo ricordo, uno sconto di 17 centesimi sul gasolio, è rinnovato fino, è stato prorogato la scorsa settimana, scade il 5 settembre, costa 130 milioni. Lì tra l'altro si sta cercando di capire se si riesce a fare aiuti più mirati, come da sempre diciamo, è inutile spendere soldi dei contribuenti per darli a tutti, con buona pace di chi mi continua a scrivere: ma io posso avere un'auto di grossa cilindrata e usarla per il lavoro. Ho capito, però qui sono interventi mirati, diciamo emergenziali, per aiutare chi? L'autotrasporto, chi usa la macchina per lavoro, nel senso tutti usiamo la macchina più o meno per lavorare, ma chi per esempio ce l'ha come strumento, penso a tutti quelli che hanno voglia, gli agenti di commercio e quant'altro. Se ho capito che lei dice: ma io vado al lavoro con la mia macchina, però diciamocela anche tutta, se la macchina è una macchina importante, ben venga, siamo tutti contenti. Magari se uno può permettersi una macchina del genere, non è un problema 10, 15, 20, 30 euro al mese in più. Non ho detto che sia contento, ho detto che non è un problema. Altra cosa, se tu magari hai un'utilitaria e l'unica macchina serve tutta la casa e quei 30 euro in più pesano, non ci vuole un genio a capirlo questo. Poi so che a nessuno fa piacere pagare di più il pieno, neanche a sottoscritto, che discorsi sono. Allora, su questo è intervenuto il ministro Salvini, che ha detto oggi a maggio, in una visita alla stazione carabinieri di Torre Maura, ha detto sul caro carburante: il bonus non deve essere su base ISEE, altrimenti vanno ai non italiani.
1: Io da ministro dei trasporti ho chiesto che vengano inseriti nelle tutele anche i camionisti, gli agricoltori, i pescatori e quelli che ci lavorano, penso agli agenti di commercio. Come Lega chiediamo che non siano agevolati solo i lavoratori dipendenti, perché escludere il lavoro autonomo, le partite IVA, sarebbe un errore clamoroso. Aggiungo una mia riflessione più in generale che porteremo avanti come Lega in legge di bilancio: ripensare l'ISEE. L'ISEE è figlio del governo Prodi e del governo Monti ed esclude una gran parte di popolazione da qualsiasi tipo di contributi, perché i contributi vanno sempre agli stessi: il bonus bebè, il bonus affitto, il bonus benzina, la casa popolare, tutti i bonus finiscono sempre ai soliti e raramente sono italiani. Quindi mi auguro, e questo chiederemo, che nei contributi per lo sconto carburante non si valuti solo l'ISEE, altrimenti si aiutano sempre i soliti.

Allora, vediamo di capirci. Vediamo se riesco a essere d'accordo con Salvini e in totale disaccordo con Salvini. Poi il problema ce l'avrò io, forse. Allora, ha ragione il ministro, l'abbiamo detto più volte, l'ISEE fatto in questo modo non funziona. Non funziona perché quando poi arrivano i bonus, qui non mi riferisco solo a benzina, ma anche bonus per così, l'ISEE spesso è talmente basso che prende dentro o non solo gli stranieri, Salvini, o gli italiani, e ce ne sono, che sono in condizioni, diciamo, vicine alla soglia di povertà, quantomeno vicine alla soglia di povertà relativa, o, e qui avrei voluto che, e questa è la critica, che il ministro aggiungesse, e dai, uno sforzo, o gli evasori. Perché abbiamo, poi ci saranno sicuramente, siccome a parità, diciamo, di numero di persone, gli extracomunitari hanno spesso, ma non sempre, redditi più bassi, ce ne sarà una quota anche in proporzione più alta rispetto al numero di extracomunitari presenti nel paese. Non ho dubbi su questo, però dobbiamo dirla tutta. Nel momento in cui la Lega, che legittimamente fa una battaglia da sempre per le partite IVA, ha alzato 85.000 euro il forfettario al 15%, creando una disuguaglianza totale con chi ne guadagna 70-75.000 da lavoro dipendente, ma ci siamo già tornati su questo punto, il 15% fino a 85.000, va bene. Difendi le partite IVA e difendiamo anche noi le partite IVA, che non hanno i vantaggi del lavoratore dipendente, non hanno neanche alcune, non pagano neanche magari il 100% di tasse delle volte come fa il lavoratore dipendente, non hanno le ferie pagate, la malattia retribuita e la garanzia del lavoro dipendente. Quindi va benissimo difendere le partite IVA, però quando si fa un ragionamento con l'ISEE bisogna anche dire che con l'ISEE stiamo premiando gli evasori fiscali. Ce la facciamo a dirlo? Chiedo per un amico che paga da partita IVA il 100% delle tasse. E poi ben venga la revisione dell'ISEE, alzare il livello, andare a verificare, andare a fare controlli fiscali automatici, perché a me quello che fa girare le scatole, ministro Salvini, non è solo la soglia bassa, è sapere che i miei soldi, visto che pago le tasse al 100%, vengono utilizzati per agevolare la scuola o la sanità o altri bonus di un evasore fiscale, quindi sono cornuto e mazziato. Allora, diciamola tutta, perché non si può fermarsi a metà. Siamo d'accordo che bisogna combattere l'evasione fiscale per portare e ridurre le aliquote poi a tutti? E allora riformiamo anche l'ISEE, facciamo controlli automatici se tu chiedi di non pagare le tasse, per esempio scolastico, universitario, perché hai l'ISEE bassa, andiamo subito a vedere quanto hai dichiarato. Dai.

0: avevo promesso che non mi sarei incavolato subito invece. Abbiamo anche Barigio nemico degli immigrati. Ecco, io ho detto, sicuramente c'è una parte di extracomunitari che becca l'ISEE perché hanno di solito redditi più bassi, visto che fanno in alcuni casi lavori che non vogliono fare gli italiani e in altri casi fanno lavoro a bassa qualità. Non ho dubbi che vi sia, riformiamo l'ISEE, non puoi non farlo per chi lavora nel paese, ma andiamo a verificare anche quanti evasori fiscali, perché se permette, a me dà più fastidio che un italiano che evade le tasse, che non contribuisce a ospedali, polizia, poi magari è sempre quello che si lamenta, mezzi pubblici, vigili del fuoco e quant'altro, si becchi i miei soldi per suo figlio o per il bonus benzina rispetto a un extracomunitario che effettivamente ha un reddito basso. Dopodiché, per rispondere all'ascoltatore, siccome ho beccato il Vannacciano due giorni fa perché ho detto che la lotta alla sicurezza è un tema di tutti, non può essere lasciato all'estrema destra con metodi, diciamo così, che definire grossier è quasi un eufemismo. Allora decidetevi, o sono Vannacciano o no. Il tema sicurezza è un tema che deriva anche dall'immigrazione, anche di seconda generazione, ed è sbagliato negarlo. Il che non vuol dire che poi abbiamo fatto decine di puntate sul fabbisogno delle imprese, dai 300-400 mila dipendenti che non sbarchi irregolari con gli scafisti, riformare la Bossi-Fini e cercare di permettere alle imprese di scegliere i profili senza questa farsa per cui tu l'avevi già individuato, lui va al consolato e miracolosamente hai scoperto che avevi un fresatore in Ghana, dai. Ma se va avanti così da qua a aprile o ottobre non ce la facciamo, perché se qua la rincorsa è sempre, diciamo, sul microcosmo elettorale, senza nessuna visione, con lo spauracchio Vannacci, non ce la facciamo, Scusatemi, ma se un extracomunitario regolarmente presente nel paese con un contratto di lavoro e chiaramente il permesso di soggiorno ha la moglie che non lavora, avrà un reddito più basso, vale anche per un italiano. Che cosa vuol dire? Allora, mi scrive un ascoltatore, vediamo se è vero, poi vado sul meteo. Ho un amico fisioterapista, non ce l'ho con la categoria dei fisioterapisti, che per motivi miei ho dovuto anche frequentare e che adoro, incassa 12.000 euro al mese tutto in nero, ha un ISEE familiare di 12.000 euro e ha tantissimi bonus dallo Stato. Adesso non so se sia fisioterapista, so che questo, diciamo, capita, Va bene, va bene. Andiamo. Ci sono tanti immigrati che evadono. Non ho dubbi che evadano anche gli immigrati. Non ho mai visto negli extracomunitari né il peggio né il meglio. Non sono né buonista e né accogliamoli tutti. Ho detto che però il mondo delle imprese ha bisogno di forza lavoro che non riesce a trovare. Poi uno potrà obiettarmi, devono pagare di più. L'abbiamo detto anche questo. Chi vi parla per il salario minimo non so più cosa dire. Ma il problema è un altro, che comunque alcuni profili non li riesce a trovare. Abbiamo parlato con l'industria, per esempio, della nautica, i saldatori delle navi non li riesce a trovare in Italia. Poi se qualcuno conosce delle riserve di saldatori ce lo dica, e tanti altri profili non li riesce a trovare. Allora devi regolare l'immigrazione cercando di usare modelli in cui vai a scegliere alcuni profili rispetto che altri e bloccare tutta l'immigrazione illegale e non avere, qui lo dico più al centro-sinistra, nessun tipo di buonismo nei confronti dei reati compiuti da extracomunitari, a maggior ragione quando si concentrano in alcune aree di provenienza, perché è sbagliato anche fare di tutta un'erba un fascio e dire sei extracomunitario. No, ci sono tantissime aree di provenienza extracomunitari che non ci danno mai notizie, mettiamolo così, altre ce le danno anche di seconda generazione. Qui mi fermo, sono poi sbanda l'ascoltatore, non capisce più se sono uno pro emigranti o pro Vannacci, lo lascerò con questo dubbio. Però facciamo sentire l'altro pezzo di Salvini che dice occorrerà chiedere miliardi alle banche visti i loro utili.
1: Abbiamo una legge di bilancio fondamentale, perché ci sono, e li rispetto anche in maggioranza, alcuni alleati che dicono che ad esempio non bisogna chiedere un euro in più alle banche. Io penso che occorrerà chiedere alcuni miliardi di euro alle banche, visti gli utili che stanno facendo, che non hanno precedenti nella storia, perché se devo scegliere fra chiedere un sacrificio ai pensionati e chiedere un sacrificio ai banchieri, non ho dubbi cazzo deve andare.
0: Sì, poi giustamente mi scrivono ascoltatori, ma guardate che chi ha un ISEE, io sono d'accordo con Salvini che vada rifatto l'ISEE, chi l'ISEE è troppo basso l'auto non se la riesce neanche a permettere, ecco perché bisognerebbe andare su altre, o comunque assicurare a chi dice io ho un ISEE così, ho bisogno e ho un'auto incredibilmente magari non proprio scassata e utilitaria, fare subito il controllo fiscale, no? Non ho dato il gas è a 73,5 euro megawattora in Olanda, siamo a un 127% in più dal 27 febbraio e non a caso il PUN, l'elettricità, continua a seguire. Oggi e domani si venderà sul mercato elettrico a 212 euro a megawattora, veniva venduta un anno fa a 110, siamo al 100% in più ed è, lo spiego sempre, se il gas è al 127% in più, siccome la bolletta elettrica viene calcolata sulla fonte più cara che è il gas, è ovvio che anche il prezzo dell'elettricità andrà a rispecchiare questo, infatti siamo a un 100% in più. E con questa bella notizia anche l'Unione Europea sul gas ha detto che il livello di stoccaggio è al 65%, il target dell'80% è sufficiente, l'Italia è messa bene perché siamo già all'80%. Sui rincari energetici le imprese temono 18 miliardi complessivamente in un aumento dei prezzi tra i 9 e i 18 miliardi di euro. E a questo proposito ieri commentavamo l'inflazione, che è un'inflazione tutta esclusivamente energetica, perché il calo della spesa ha fatto più 1%, l'inflazione media è al 3,3, risultata ieri, ed è tutta energetica, per fortuna non è partita un'inflazione, diciamo, per effetto spirale sui beni alimentari, sui beni a maggior frequenza di consumo, però attenzione perché i prezzi alla produzione dell'industria, quindi quando escono dalla fabbrica, sono aumentati del 7,8% a luglio rispetto al luglio 2025, più 5,8 a giugno. Allora non è detto che tutti vadano a scaricarsi sul consumatore o sull'acquirente finale, però non è neanche immaginabile che un aumento del genere di prezzi della produzione non si scarichi poi sull'acquirente, cioè che se lo becchi tutto il produttore. E andiamo adesso, ecco qua, le ultime due notizie, scusatemi. Anche se i prezzi di produzione dei servizi hanno fatto più 4,3%, e ARERA ci dice che ad agosto il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 6,9% rispetto a luglio. Pubblicità.
2: Nome: Freeway Skyline. Professione: ERP. Missione: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
7: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso.
11: Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
12: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in Piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.
13: Focus Economia.

l'ultimo messaggio sul tema ISEE, ma vedo che mi scrivono un'ascoltatrice. Io e mio marito, entrambi dipendenti, non siamo mai riusciti a usufruire l'ISEE per i figli o altro. Mio figlio 18enne è l'unico in classe al liceo che non ha preso il bonus cultura, e vi assicuro che gli altri sono molto più facoltosi di noi. Capisce, ministro Salvini? È un problema anche tra italiani, a meno che non sia l'unico in classe italiano e tutti gli altri siano, diciamo, figli di extracomunitari che hanno avuto la cittadinanza, ma dubito. È un problema anche italiano. Questa mamma lamenta il fatto che con questo ISEE lui non ha il bonus cultura, gli altri sono più facoltosi, probabilmente evadono, perché anche gli italiani evadono. Quindi riformiamo l'ISEE. Giustamente qualche ascoltatore mi dice: non è che adesso in finale di legislatura arriveranno mille proposte, perché è 4 anni che siete, anche i governi precedenti, gliel'avrei detto, è verissimo che il salario minimo non l'ha fatto neanche il centrosinistra, né la riforma dell'ISEE l'ha fatto il centrosinistra, adesso al governo ci siete voi. Ecco, non vorrei assistere a un insieme di proposte bellissime che condivido tutte in zona Cesarini, però. Allora, il Gimbe, Nino Cartabellotta, oggi fa sapere che la spesa della sanità italiana nel 2025 è passata dal 6,3% del PIL al 6,2%, quindi è l'ultima tra i paesi del G7 che hanno una media del 7%. Attenzione, qui lo spiego ogni volta. Il governo ha ragione nel dire: noi abbiamo messo più soldi come numero, miliardi, però quello che noi andiamo a valutare sempre è la percentuale di spesa sanitaria rispetto alla ricchezza di un paese, non basta dire quanti soldi sono, cioè il PIL, usando il PIL, perché quello ti dice, insomma, quanta parte del PIL è usata per la sanità. Oh, è arrivato il genio, sei sempre più comunista. Sì, anche quando dico che bisogna essere duri con l'immigrazione, con la sicurezza nelle periferie, non solo, e non avere remore a dire se ci sono, diciamo, problemi con alcuni flussi migratori, andare a fare accordi nei paesi per personale, diciamo, qualificato. Anche in quello sono comunista, va bene. E poi invece una notizia che riguarda le nostre ferrovie, o meglio Frecciarossa, perché è iniziato il test in Germania e in Austria. I collegamenti partiranno dall'estate 2027, 4 collegamenti sulle rotte Milano-Monaco di Baviera e Roma-Monaco di Baviera, da Milano 6 ore e mezza, da Roma 8 ore e mezza, questo in attesa che l'apertura del tunnel di base del Brennero 2028 riduca i tempi di viaggio di circa 1 ora. E noi tifiamo sempre Italia, anche quando nel midare il comunista. Guarda che se lei prende Rizzo e Vannacci non è che ci sia tutta questa differenza, glielo dico perché gli estremi si toccano. Allora andiamo, cerchiamo di capire i temi che verranno affrontati invece dall'appuntamento annuale con di European House Ambrosetti a Chernobyl. Il titolo è lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive.

0: Dicevo, esponenti di 7 governi, Zelensky, Ucraina e poi Croazia, Albania, Stati Uniti, Portogallo, Turchia, e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, Jordan Bardella, presidente dell'Assemblea Nazionale, che è visto favorito alle elezioni francesi, e poi altri due commissari europei e una folta delegazione di politici italiani. Nello specifico per il governo, i ministri Giorgetti, Salvini, Urso, poi il videomessaggio di Giorgia Meloni, per l'opposizione Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Elie Schlein e anche Roberto Vannacci. Non ci sarà, come ho raccontato, Carlo Calenda. Allora, siccome è in collegamento Valerio De Molli, che viene sempre a raccontarci, adesso ne parleremo dei i temi. Buonasera De Molli, CEO di European House Ambrosetti.
1: Buonasera direttore, grazie per avermi con voi.
0: Allora, questa volta dobbiamo toccare anche il tema politico, perché Calenda ha scritto una cosa molto dura, ha detto, hanno invitato in pompa magna Vannacci.

0: Mannacci, cioè da quello che ho capito, per essere corretti, lui non contesta solo o soprattutto l'invito di Mannacci, perché lui dice non dovrà confrontarsi nel panel con tutte le altre opposizioni, perché Calenda, se ben ricordo, era in un panel con Renzi, Schlein, Conte e gli altri leader che ho citato, e Bonelli, ma avrà un trattamento preferenziale in un panel a lui dedicato, con il sospetto che questa fosse la richiesta per partecipare. E lui dice, secondo la peggiore tradizione del lobbismo italico, si corre a genuflettersi davanti all'ultimo populista, in questo caso un neofascista, razzista e prorusso. Al di là dell'opinione di Calenda su Mannacci, che è un'opinione politica, mi sembra che la critica sia che gli avete dato uno spazio, quasi vuol dire, lui veniva solo se faceva la star, gli altri sono tutti assieme.
1: Ma nel modo più totale, e del resto, come probabilmente il direttore avrà notato, ho risposto a nome di tutti i 350 colleghi di TEA in modo molto puntuale alle osservazioni dell'onorevole Calenda, la cui partecipazione a Cernobbio non do ancora per scomparsa, e ci sentiremo a breve, cercheremo di ragionare insieme. Il nostro forum, la nostra piattaforma è diventata negli anni, grazie al lavoro diciamo di tanti colleghi e grazie ai contributi, alle partecipazioni di numerosi governi, nostri ministri di tantissimi diversi colori politici in tanti anni e di tanti capi azienda che hanno sempre creduto utile partecipare e condividere gli scenari, ed è diventato noto e affermato, uno, perché non è sottoposto a nessuna lobby, e si immagini un po' quale può essere la lobby che determina la volontà di far partecipare il generale Mannacci, e quindi è totalmente indipendente, è totalmente neutrale, apartitico, è anche diventato famoso perché, lo dico con orgoglio, abbiamo dato accoglienza e ascolto alle opinioni e ai pareri più diversi, anche opposti. Sono diventati famosi i dibattiti Peres Arafat per tanti anni.
0: Quando le dice apartitico, mi scusi, per non si è capito, apartitico è il Forum Ambrosetti, non Vannacci, ho capito bene? No?
1: Il Forum Ambrosetti, la nostra piattaforma, no, è il nostro incontro che ha ottenuto un riconoscimento mondiale come sede neutra, indipendente, che non dipende da nessuna lobby.
0: Non voglio fare tutta l'intervista su questo, mi sembra solo che Calenda,
1: ma questo è centrale sul punto oggetto dell'osservazione dell'onorevole Calenda. E inoltre l'intervento di Mannacci, del generale Mannacci, è in un panel, quindi non ha la vetrina da sola, è in un panel dove c'è anche la vostra collega di Bloomberg, Francine Lacroix, dove c'è Jordan Bardellat, dove c'è anche Mario Monti. E io credo che l'esempio di grande equilibrio, se c'è un pro europeo convinto, è proprio Mario Monti, il presidente Monti. Spetterà a lui fare da contraltare, da agente critico, in modo costruttivo. Quindi noi siamo noti per essere accoglienti, per raccogliere anche opinioni e pareri molto diversi.
0: A me interessava il tema, perché conoscendo un po' il mondo dei convegni, mettiamola così, è diverso se uno ha un'intervista uno a uno o è in un panel. Lei mi dice, guardate che anche Mannacci è in un panel con Bardellat, penso che avranno più similitudini che altro, ma dove c'è anche Monti, dove c'è una giornalista che intervista, quindi non è vero, perfetto. E lei
1: aggiungo, direttore, giusto per completezza informativa, che questo panel è nel quadro più ampio dell'agenda per l'Europa, che viene aperto da Antonio Costa, che sarà seduto sul podio, che ci sarà il primo ministro della Croazia, il primo ministro dell'Albania, che vede anche Paolo Gentiloni, e che sarà seguito da Enrico Letta, da Tronchetti Provera e da una serie di altri leader che di sicuro possono essere, diciamo, accusati di tutti, ma certamente non di sovranismo.
0: Allora, senta, invece, per chiudere sui temi, perché poi noi saremo lì in diretta, personalmente come programma affronteremo soprattutto i temi legati all'energia e al rischio bolla sui mercati, però voi invece avrete, se ho ben capito oggi, avrete nei prossimi giorni un'attenzione soprattutto, diciamo, al fronte che si sta preparando, cioè tutte le elezioni politiche del 2027, alla luce anche di come le aziende possono organizzare una strategia competitiva.
1: Certamente, saranno ben

0: presentata nel corso di sabato, ci sarà il responsabile europeo della Commissione europea per la pianificazione industriale, mm-hmm. oltre che un'altra serie di importanti testimonianze, okay. Che avremo in quell'occasione. Quindi sì, il tema sarà ampiamente coperto e produrremo molte proposte, molte riflessioni che, se lei vorrà, direttore, potrà approfondire anche in diretta a Villa d'Este.
1: Alcune di queste sì, le ho già anticipate: rischio bolla sui mercati tra aumento dei titoli di Stato, dei rendimenti dei titoli di Stato, e dubbi sugli investimenti quanto profittevoli saranno sulle AI da un lato, e dall'altro tutto il tema energetico. In bocca al lupo comunque per la 3 giorni di lavori al workshop del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Grazie a Valerio De Moni.
0: Lupo, grazie a lei.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Focus Economia.

0: proposito di energia, costo dell'energia e benzina, no, in realtà il dato che è arrivato ieri in serata è che le matricolazioni auto in Italia hanno fatto ad agosto più 3,15% sul 2025, che da gennaio siamo a un più 8,5%. Siamo sotto del 15% rispetto ai livelli del 2019, ma c'è una leggera crescita. Però ANFIA, e adesso ne parliamo, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, è preoccupata perché dice: attenzione, dall'inizio anno più 92% le auto cinesi in Italia. Roberto Vavassori, buonasera, al presidente di ANFIA.
1: Buonasera a voi, grazie. Intanto rettifico, ahimè, il dato del più 3,2, perché in realtà c'era un giorno lavorativo in più ad agosto, pur non essendo un mese estremamente rappresentativo.
0: Più 8,5 lo possiamo dire da inizio anno, dai.
1: Più 8,5 lo possiamo senz'altro dire, siamo mediamente soddisfatti di questo risultato. Teniamo presente che siamo su livelli comunque ancora, come ha ricordato lei, molto inferiori rispetto al pre-Covid.
0: Ecco Vassoli, una cosa che vorrei farle commentare assieme, perché ho 4 minuti. Da un lato la vostra preoccupazione, avete notato più 92% le matricolazioni di modelli cinesi da inizio anno. Dall'altro però ieri Fiat ha annunciato a singhiozzo il lavoro a Mirafiori, perché mancano parte dei componenti per la Fiat 500 ibrida. Lo stesso problema potrebbe esserci a Melfi su Lancia gamme di S7. Sembra che vi siano difficoltà della TechSeed di Carmagnola, la fonderia, a produrre i basamenti dei motori. Volevo che tenesse assieme due cose, cioè i cinesi, e poi noi però non riusciamo a stare dietro alla domanda di ibrido, prego.
1: Ma no, ascolti, sì, però stiamo parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché ovviamente riduci la capacità dell'internal combustion engine, e poi alla fine, quando ti aumenta del 3% la domanda, per qualche giorno fai fatica a soddisfarla. Okay. È una tempesta in un bicchiere d'acqua, punto. Non stiamo parlando di volumi extra interessanti, e qui verranno prontamente risolti. No, quello che ha detto lei, che non vale per l'Italia ma per tutta l'Europa, è che i cinesi stanno arrivando a quote di mercato stellari, senza nessuna barriera da parte dell'Europa. Io sono in viaggio adesso, mi scuso se c'è rumore di sottofondo, per Bruxelles ancora una volta. Parliamo di IAA, parliamo di Industrial Accelerator Act domani, ma siamo a parlare davvero dei campi Elisi. Stiamo parlando di CO2 da mesi, senza che si riesca a liberare questa quota finalmente dell'11,5 grammi, che sarebbe la flessibilità che chiediamo. Ancora molti parlamentari dell'area socialista in Europarlamento sono contrari, dubbiosi. E la stessa cosa vale per l'IA. L'IA, così com'è congegnato, è un suicidio, perché considera made in Europe produzioni fatte con tutti gli stati con i quali l'Europa ha un accordo di libero scambio. Vuoi Marocco, vuoi India, vuoi Turchia. Fatto così, l'IA non serve a nulla, anzi è meglio non averlo, francamente.
0: Ecco, tra l'altro, nel ringraziarla faccio notare un piccolo dettaglio, che l'industria automobilistica

0: statistica cinese ha avuto un calo e anche forte delle vendite interne, a dimostrazione che i consumi in Cina non partono, che la crisi immobiliare pesa ancora tanto, ne abbiamo parlato ieri, l'altro ieri, meno 4%, ha fatto più 54% di esportazioni. Cioè, quando diciamo che la Cina sta invadendo i mercati mondiali con mezzi, diciamo, non sempre da libero mercato, cioè non abbiamo mai capito quanti aiuti di Stato ci siano dietro, quant'altro, stiamo dicendo questo perché ha sempre avuto una forte vocazione all'export, ma non capiamo se per colpa della politica di Xi Jinping o anche perché non volevano creare una classe media, in questo momento la Cina ha un problema che non consumano internamente, quindi si aggrava il problema dell'export cinese. Pensate che il primo posto come importazioni è la Russia. La Russia si sta legando mani e piedi a tutta l'industria cinese, più 186%. Brasile più 144%, Regno Unito più 91%. Quindi il problema non ce l'abbiamo solo in Europa. Però ho capito benissimo che non si riesce a contrastare con quel decreto l'invasione di prodotti cinese. Bavassoli.
1: Auto venduta in Europa di origine cinese è un'auto in meno venduta europea, sono posti di lavoro in meno. Allora, uso il termine che ha usato Séjourné, è come addentare delle mele avvelenate, sono belle, dolci, economiche, ma alla fine ti tolgono lavoro e ti tolgono la base dell'Europa, appunto.
0: In una battuta, quello che ci raccontava l'altro ieri il professor Nocci, che la Cina sarebbe interessata a acquistare e produrre in Europa, quello potrebbe essere meglio per voi? Cioè non le...
1: Allora, sarebbe meglio se non comprasse a prezzi di saldo una parte della nostra filiera e se poi per produrre veicoli usasse componentistica europea con regole europee, cosa che hanno fatto i giapponesi quando li abbiamo ammessi sul nostro mercato 40 anni fa. Oggi l'unica cosa che ci può salvare è una quota massimo dell'8% libera di importazione cinese, oltre la quale bisogna mettere dei dazi assolutamente forti. Siamo l'unica regione del mondo che non li ha, perché anche la Russia, che ha ricordato lei recentemente, ha messo il 75% di dazi contro le importazioni cinesi, che comunque continuano, a dimostrazione del fatto che non è assolutamente una barriera insormontabile per loro. Hanno un respiro lungo, hanno un obiettivo ben preciso, certo, e l'obiettivo purtroppo è azzerare le nostre filiere. Quindi o lo capiamo, purtroppo lo so. Europa non
0: e poi ti chiedi come fanno a reggere con dazi del genere. Nessuna impresa che vive nel libero mercato riuscirebbe a reggere in questo modo. Comunque, grazie. Se non fosse assistita dallo Stato o avesse ampi margini di credito bancario che non sarebbero concepibili. Grazie al presidente di Anfi, Roberto Bavassoli. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
5: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.

0: una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso, a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
1: Sono le 23.
2: GR 24, il sole 24 ore.
1: Report, Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione Gli inviati, aperto un canale con la RAI. 007 danesi, la Russia pianifica sabotaggio alle nostre industrie. Malta, assolto il magnate Jorgen Fenech come presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Sanità, l'Italia ultima nel G7, gap da 36 miliardi rispetto al resto dell'Europa. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento della RAI, Corsini, la neo conduttrice ha annunciato un passo indietro nella speranza di aiutare la trasmissione che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La retromarcia è maturata in serata dopo l'assemblea fiume dei giornalisti con lo stesso Corsini. Per gli inviati di Report si è comunque aperto un canale di dialogo con la RAI. Le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio anche contro aziende in Danimarca, lo riporta l'emittente del servizio pubblico danese. Constatiamo che i servizi segreti russi stanno preparando attivamente azioni di sabotaggio rivolte all'industria della difesa in Danimarca, ha dichiarato il capo del controspionaggio danese. Il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia non è stato Jorgen Fenech, l'erede della holding Thomas Group, lo hanno stabilito i 9 giurati del processo che hanno assolto il miliardario maltese accusato di cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre 2017 con una bomba. Gli esecutori materiali furono arrestati 6 settimane dopo. Fenech venne arrestato mentre tentava la fuga con uno yacht di famiglia. E l'Italia è 15esima in Europa sulla spesa sanitaria pubblica pro capite, con un gap da 36 miliardi rispetto al resto dell'Europa. L'analisi è della Fondazione Gimbe.
3: L'erosione costante della spesa sanitaria pubblica pro capite si è trasformata in una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale e ha compromesso l'accesso a un diritto fondamentale. È quanto emerge dall'ultima analisi della Fondazione Gimbe in vista della prossima manovra. Con una spesa del 6,2% del PIL nel 2025 a fronte della media europea del 7,1%, l'Italia scivola al 15° posto tra i 27 europei dell'area OCSE e rimane ultima tra quelli del G7. Un trend che alimenta tensioni politiche e mette in difficoltà le regioni tra l'obbligo di garantire livelli essenziali e quello di mantenere i conti in ordine, spiega il presidente Nino Cartabellotta, e il prezzo più alto lo pagano i cittadini. Liste d'attesa fuori controllo, pronto soccorso al collasso, carenza di medici, disuguaglianze territoriali e sociali sempre più marcate, crescente ricorso alla spesa privata, con le famiglie che si impoveriscono e si indebitano o rinunciano a curarsi. Fenomeno che nel 2024 ha riguardato quasi 6 milioni di persone. La nostra sanità pubblica rimane un'eccellenza, a patto però di riuscire ad accedervi. Il paradosso certificato da OCSE, OMS e Commissione Europea, che a luglio ha acceso un faro sull'Italia e ci ha inviato una raccomandazione, spiegando che la scarsa tutela della salute dei cittadini impatta sull'equità sociale e sulla produttività del paese. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo breve aggiornamento, ci risentiamo a mezzanotte.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare.

0: lavorare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Negli anni la pubblicità ha utilizzato per gli spot in radio o in TV tantissimi brani famosi. Ci sono però melodie nate esclusivamente per pubblicizzare un prodotto e che poi sono diventate canzoni di massimo successo. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata Carpenter's Wonderwall.

Carpenter's Wonderwall, il mashup di Go Home Productions, nome d'arte dell'inglese Mark Widler, che fonde Wonderwall degli Oasis e We've Only Just Begun. Abbiamo appena cominciato dei Carpenters, storico duo americano che a Noel Gallagher è sempre piaciuto molto, per cui la fusione ci sta e anche tantissimo, e questi per me sono gli unici mashup con un senso e una visione e non, come in tanti casi, semplici esercizi di stile fini a se stessi, tipo Metallica versus Madonna o roba simile. Occhio, perché il pezzo dei Carpenters, a proposito di quanto si diceva, nasce nel 1970 da uno spot televisivo e poi nello stesso anno verrà rieseguito dal duo e diventerà una delle loro canzoni più note, un brano ascoltato ancora oggi in America in una sfilza di matrimoni, feste di laurea e altro, tutte le volte cioè che qualcosa ha un inizio, come recita il titolo, anche quando ad esempio apri un conto in banca. E proprio per lo spot pubblicitario di una banca, la Crocker Bank di Mendocino in California, Paul Williams e Roger Nichols, famosissimi autori americani, comporranno in origine We've Only Just Begun. Non male, eh? The Yummy

T-shirt, gli Yummy Fur, gruppo scozzese divertentissimo che si è sciolto nel 99 e questa è la prima cosa che incidono da allora. Questo era un edit. All'interno della band sono passati tre Franz Ferdinand, testo imperdibile, tutto giocato sulla passione per le t-shirt, nel video è tutta una maglietta, ce ne sono alcune spettacolari, poi una si strappa e lì disastro. Su quasi tutte le t-shirt in questione c'è uno slogan, così come c'era alla fine dello spot di qui sopra, con dentro il pezzo We've Only Just Begun, poi rieseguito appunto dai Carpenters, il duo di Richard e della sorella Karen Carpenter, è diventato un loro classico. Richard Carpenter sente il pezzo in TV, contatta gli autori per i diritti di esecuzione del brano e da lì nascerà la versione dei Carpenters ampliata rispetto all'originale, che aveva solo due strofe e niente bridge, niente ponte tra strofe e ritornello. E We've Only Just Begun è solo un esempio di canzone nata da un jingle o da uno spot televisivo. Prima si diceva dei Franz Ferdinand, eccoli, You're the Reason I'm Living, dal secondo album del gruppo. Dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su klm.it.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 3 settembre. Rimonta l'anticiclone subtropicale, condizioni di bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Una maggiore nuvolosità ci sarà sui rilievi del nord e soprattutto su quelli della Calabria, qui con qualche acquazzone sulla Sila. Temperature in leggero aumento al centro, stazionare altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Perché? Perché?
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica.
18: Ah, andate in vacanza per uno o due mesi, maledetti bastardi. Beh, vi auguro di avere per tutta la durata delle vacanze le emorroidi a grappolo, stronzi.
19: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara. Dal 7 settembre, di nuovo in onda.

Surrender, i Carpenters dal secondo album Close to You. Questo è un duo che mi ha sempre intrigato, grandi intrecci vocali, e poi Karen, splendida vocalist e batterista, scomparsa nel 1983 in seguito a complicazioni dovute all'anoressia di cui soffriva. La sua morte peraltro porterà in America una maggiore consapevolezza sulla questione dei disturbi alimentari. Dal 69 all'81 i Carpenters sbancheranno le classifiche con questo Easy Listening molto evoluto, iniettato di solarità e melanconia che fondevano magicamente, tutto così leggero e anche molto intenso come in We've Only Just Begun, di cui si è detto prima, canzone che nasceva appunto per accompagnare lo spot pubblicitario televisivo di una banca e di cui poi si approprieranno i Carpenters trasformandola in un classico assoluto del loro repertorio. I due autori americani di cui sopra la scriveranno in un pomeriggio per lo spot e poi la amplieranno quando Richard Carpenter chiederà di poterla rieseguire. Avevano anche mentito dicendo che esisteva una versione estesa, in realtà la rimpolperanno al volo perché l'occasione di un singolo dei Carpenters era troppo ghiotta. Nel brano non ci sono mai riferimenti alla banca in questione e il video è azzeccatissimo, e su YouTube basta cercare Classic Commercial The Crocker Bank. Crocker è scritto col CK. Nelle immagini si vede una giovane coppia che si sposa, parenti commossi, e tutto ruota intorno all'idea di inizio di un percorso, sottintendendo che la banca sarà sempre al tuo fianco, capirai. Da qui lo slogan finale: c'è ancora molta strada da fare, siamo qui per aiutarti a percorrerla. Ma per la Crocker Bank non sarà uno spot fortunato. Eli Paperboy Reed. No però, stai calmo, è caldissimo, ti fa male.

Bad Girl, Ellie Paperboy Reed, artista americano, a settembre esce il nuovo album. Dicevo che per la banca lo spot in questione non sarà troppo fortunato, perché alla fine attrarrà soprattutto giovani adulti che però non offrivano ancora sufficienti garanzie per prestiti e mutui, e quindi non erano proprio il target demografico primario e ideale a cui la banca puntava, per cui nonostante l'enorme popolarità della pubblicità lo spot verrà cancellato. Al contrario, la musica, grazie alla versione dei Carpenters, continuerà a brillare di luce propria, con tanti che ancora oggi continuano a richiedere il pezzo in occasione di matrimoni, lauree e altri eventi, appunto. Non solo, proprio quello spot che non faceva riferimento ai prodotti bancari ma puntava tutto su una storia, su una narrazione, contribuirà ad aprire nuove strade e a fissare nuovi standard in ambito pubblicitario. Billy Ocean, Mr. Businessman, e questa ci sta. E come racconta il testo, signor businessman, pensi che i soldi siano tutto. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: ERP.
1: Missione:
2: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
8: Ma io sì.
7: Fede, ma dove sei?
8: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
7: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
8: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
7: Con il meglio di Non mi capisci.
8: Il meglio delle nuove generazioni.

Music to Watch Girls by Andy Williams, pezzo micidiale al cuore della generazione cocktail e non solo. Questa la senti una volta e resta lì per sempre. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, anche Music to Watch Girls by, tanto per restare in tema, nasce nel 1965 come un pezzo strumentale pensato per una pubblicità della Diet Pepsi. La sente Bob Crew, cantautore e produttore americano, e la incide con il suo gruppo, i Bob Crew Generation. Anche quella di Crew sarà una versione strumentale, così come la musica di Sid Ramin per lo spot originario. Spot oggi impensabile, assolutamente sessista, che, come recita il titolo, ossia musica con cui guardare le ragazze passare, mette in scena questa ragazza bionda in minigonna che cammina e gli uomini che si voltano ad ammirarla, e la voce fuori campo che informa che il tipo di ragazza che uno guarda è quella che mantiene una figura snella perché beve la Diet. 2 anni dopo, la versione cantata da Andy Williams consegnerà il pezzo alla storia del pop, brano che nel tempo è stato utilizzato per pubblicizzare una grandissima varietà di prodotti, gomme da masticare, macchine, televisori e altro. Night Trains, Red Mist.

Red Mist, il nuovo singolo dei Night Trains, ce lo siamo ascoltato anche la scorsa settimana, mi piace molto. La cosa interessante di canzoni come We've Only Just Begun rieseguita dai Carpenters o di brani come la versione cantata o strumentale di Music to Watch Girls By, entrata negli anni nel repertorio di tanti artisti a partire da Andy Williams fino a Leonard Nimoy, il mitico vulcaniano, il signor Spock di Star Trek, la cosa interessante di questi pezzi è che all'improvviso hanno cominciato a camminare da soli, annullando ogni legame con i loro spot originari di riferimento, partendo quindi dal presupposto più ovvio, cioè che un jingle o più in generale una determinata sonorizzazione pubblicitaria è un brano musicale ideato per vendere un prodotto e che una canzone al contrario è lei stessa il prodotto artistico. Beh, nei casi delle due canzoni di cui sopra tutto si capovolge e appunto il passaggio da un ambito all'altro è assolutamente totale, un vero salto di specie. Non solo, pezzi come We've Only Just Begun o Music to Watch Girls By sono diventati nel tempo così interni al repertorio di Carpenters o Andy Williams da essere percepiti come composizioni originali di quegli stessi artisti. E c'è poi il caso di I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony, pezzo associato alla Coca-Cola che ha una storia molto movimentata. Andrew Cushion, Goodbye.

Goodbye, nuovo singolo di Andrew Cushion, artista di Newcastle, molto Oasis e non a caso ha collaborato ed è stato in tour con Noel Gallagher, molto influenzato anche da Paul Weller, Dylan, Beatles o Donovan, nomi che cita spesso nelle interviste. Giocava a calcio, faceva il portiere, giocando ha conosciuto il primo manager che gli ha presentato Noel Gallagher e da lì è partito tutto. Torno al pezzo I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony, che effettivamente ha una storia molto movimentata. Tanto per ricordare però di cosa parliamo, sentiamoci un frammentino, c'è Alessandro Chiappini in regia, vai Ale.

Ecco, così è tutto più chiaro, pezzo molto famoso, totalmente incardinato dentro la cultura popolare. Questo era il jingle radiofonico del 71 di Buy the World a Coke. Il frammentino era dal 45 giri che ti spedivano, e infatti qui scricchiolava il giusto se mandavi un certo numero di tappi. Le voci sono dei New Seekers, gruppo vocale inglese, brano ricalcato, attenzione, su un'altra canzone, True Love and Apple Pie, un pezzo inciso in Gran Bretagna nel 71 da Susan Shirley, che però nessuno si filerà, al che gli stessi autori inglesi del brano, insieme con i pubblicitari della multinazionale americana, lo rielaboreranno come jingle, intitolandolo appunto Buy the World a Coke, e lo spediranno in America per essere utilizzato in radio. Piacerà così tanto al pubblico che molti ascoltatori cominceranno a chiedere se mai fosse esistita una versione estesa di quella canzoncina. Nel frattempo parte in televisione anche lo spot della bevanda, spot famosissimo girato fuori Roma in collina a Manziana, quello con persone di diverse etnie che cantano in coro la canzoncina e tengono in mano le bottigliette con il classico logo scritto in varie lingue. Tutto in playback, le voci sono degli Hillside Singers, un gruppo di turnisti americani che aveva sostituito all'ultimo momento in studio i New Seekers, non disponibili nei giorni della registrazione. Qui la storia diventa sempre più intricata. Roxy, Primal Scream.

Rocks, i Primal Scream, il singolo dall'album Give Out But Don't Give Up, e ora questa Non Te L'Aspetti, e ancora suona tantissimo, usciva nel 2004, senti che Robin

Are You Talking to Me, un edit del singolo più noto dei Torpedo Boys, il duo nippo tedesco, pezzo presente anche all'interno del primo album Headache Music, uscito 20 anni fa e celebrato nel 2025 con un'uscita in vinile. Torno un istante al jingle della bevanda analcolica gassata più famosa al mondo, nata nel 1886, quindi 140 anni fa. Il pezzo Buy the World Coke utilizzato nel jingle e nello spot TV avrà, come detto, così tanto successo che si deciderà di farlo uscire come una canzone a sé, togliendo ogni riferimento alla bevanda. Non solo, usciranno due versioni, stesso titolo I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony, ma leggermente diverse nel testo.

Rain Cloud, gli Haircut 100 e The Box in the Compass, il nuovo album appena uscito, il primo da Pelican West con cui avevano debuttato 44 anni fa nell'82, vedi che c'è sempre speranza. Due anni dopo, nel 1984, avevano pubblicato un secondo disco, ma stavolta alla voce non c'era più Nick Hayward, leader del gruppo. Pelican West è stato importante, era tra i dischi che hanno segnato il momento nel 1982 in cui il soul pop entrava in classifica in Gran Bretagna, un'ondata con dentro ognuno con la sua specificità, Funkapolitan, ABC e anche prima i Modern Romance. Poi nell'83 arriveranno i Wham e il genere volerà a livello internazionale. Il disco degli Haircut 100 non è male, ci sono chitarre e intrecci sonori qui e là che sembrano usciti da Pelican West e questo è divertentissimo. E poi la voce di Hayward, che non so come ha fatto a conservarla così. Per chi si ricorda il primo album, forse Box in the Compass andrebbe sentito. Summertime remixata da Smooth.

0: chicka chicka. Get it on.
1: Summertime, la versione dei Society of Seven del classico di George Gershwin, remixata da Smooth, tra i più noti produttori e remixer inglesi, molto sullo stile della versione indimenticabile di Billy Stewart. È comunque un pezzo che in tantissimi hanno rieseguito tra i vari nomi Billie Holiday e Ella Fitzgerald. Astrid Gilberto, All I've Got, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, ed Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a POGC. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
10: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: È mezzanotte.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: Il Veneto approva la legge sul fine vita, prima regione di centrodestra e quarta in Italia. Zaia ora auspica una legge nazionale. Visto italiano per il sospetto attentatore di Lipsia, Tajani possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia. Report: Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione, gli inviati ha aperto un canale con la Rai. Europei di volley femminile, l'Italia soffre ma batte la Svezia e va in semifinale. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Anna Elena Riva in regia. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il presidente del Consiglio regionale ed ex governatore Zaia auspica ora che si arrivi ad una legge nazionale.
1: Due anni dopo la bocciatura per un solo voto, dopo una maratona di due giorni in aula, il Veneto ha la sua legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha approvato la legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione a farlo dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la prima amministrata dal centrodestra. Divisa la maggioranza, 32 i voti favorevoli, 5 gli astenuti, 14 i contrari. Decisivi gli emendamenti, di cui 10 a firma del governatore Alberto Stefani. Nulla è più importante della dignità della vita umana, ha detto soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, da anni a favore della legge che parla di risposta doverosa a un atto di civiltà, sottolinea. Per il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, la percezione della dignità della vita umana appare da oggi meno tutelata e i provita, in presidio fuori da Palazzo Ferrofini, parlano di un attacco alla vita e un vile tradimento dei cittadini da parte di alcuni consiglieri di centrodestra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Germania accusa apertamente Mosca per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Nel comando che ha condotto l'operazione sarebbe coinvolto un bielorusso con visto per l'Europa rilasciato dall'Italia. Intanto il ministro degli esteri Tajani parla di possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia.
2: Sarebbero due uomini, già identificati, gli autori del tentato attentato all'aeroporto di Lipsia con un drone esplosivo un mese fa. Secondo la stampa tedesca, uno ha origine russa ma passaporto lettone. L'altro avrebbe doppio passaporto russo-bielorusso e avrebbe ottenuto il visto d'ingresso per l'Europa da una sede diplomatica italiana a Minsk. Per Berlino, quella di Lipsia, ma anche altre operazioni di guerra ibrida nel paese, sono state direttamente ordite al Cremlino. Mentre la Russia insorge e chiede le prove, gli alleati e l'UE si sono stretti attorno alla Germania.
3: We will not tolerate it.
2: Non tolleriamo intimidazioni, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen al termine di un incontro con il segretario generale della NATO, Rutte, che ha sottolineato quanto sia necessario che l'alleanza tenga fede agli impegni presi per il sostegno all'Ucraina, 70 miliardi quest'anno e 70 il prossimo. Von der Leyen ha poi confermato che oltre al concordato prestito da 90 miliardi, la Commissione sta valutando una ulteriore richiesta di Kiev da diversi miliardi di euro, ha detto, per coprire il potenziamento delle difese aeree. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il governo si divide sugli attacchi ibridi russi denunciati dalla Germania. Preoccupato, il vicepremier e ministro degli esteri Tajani mette in guardia anche da possibili ingerenze di Mosca nel voto in Italia.
5: Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
4: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, afferma invece l'altro vice premier Salvini, che senza nominarlo attacca il cancelliere tedesco Merz.
6: Come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
4: Dall'opposizione anche Vannacci si mostra scettico. Merz alza lo scontro con Mosca perché teme l'ascesa dell'AfD, dice il leader di Futuro Nazionale, opposto il giudizio del centrista Calenda.
7: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato Vannacci.
4: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora la vicenda di Report: Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione del programma e questo al termine di una giornata in cui si è tenuta una lunga riunione tra Orsini e la redazione. Per gli inviati storici si è aperto un canale di dialogo.
3: Non è ancora pace, ma arriva uno spiraglio. L'incontro tra il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini e la redazione di Report apre un canale di comunicazione con l'azienda, spiega Danilo Procaccianti, uno degli inviati del programma. L'interesse per la redazione è andare in onda l'8 novembre, non si è parlato di nomine, ma di garantire la consueta autonomia e indipendenza. Ancora nessun contatto tra la redazione e i conduttori scelti dalla Rai, Danilo Piervincenzi e Giulia Presutti, e sembra sia stato proprio Corsini a bloccare per il momento l'incontro. Nel frattempo Sigfrido Ranucci torna ad attaccare, il suo legale Roberto De Vita contesta alla Rai di non voler esplicitare le ragioni alla base della rimozione della conduzione, ma la Rai replica di aver consegnato la documentazione richiesta dai legali di Ranucci. Ma la sorpresa arriva a fine giornata. In una mail inviata a Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di una trasmissione così amata. Scrive che non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e personalità. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Proclamato da alcune sigle sindacali autonome, tra cui CUB, Trasporti e Urso, uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS dalle 21 di lunedì 7 alle 21 di martedì 8 settembre. Scusate. E ora lo sport con in primo piano la pallavolo.
8: Olanda o Polonia, questa sarà la nostra avversaria sabato nella semifinale dei campionati europei a Istanbul, ma che fatica per staccare il biglietto per la Turchia a Brno. In Repubblica Ceca l'Italia batte di nuovo la Svezia, già superata per 3-0 nella prima fase del torneo. Stavolta ci imponiamo per 3-1, ma le giallo e blu, trascinate da un'immensa Isabel Hawk, l'opposto di Conegliano, che mette a terra ben 43 punti, ci fanno soffrire. Vincono il primo parziale le svedesi 25-21, poi l'Italia ritrova lucidità e punti 26-24, 25-21, 25-23, i parziali vincenti delle azzurre trascinate da un'immensa Paola Egonu con 27 punti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Anna Elena Riva. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Pensavo di avere dei problemi con Matteo Caccia, ma adesso ho capito che c'è anche altro che non mi piace in questa radio e in questo momento l'ho spenta.
4: Siamo pronti, siamo qui. Io sono Paolo Ruffini. Questa è Radio 24, la trasmissione si chiama Come stai? Ci sarà ancora per 3 puntate. Parliamo di benessere mentale. E ieri abbiamo parlato molto di vecchiaia, di senilità. Ci sono arrivati dei messaggi molto interessanti al 331-5755-721 oppure al 349-238-6666 e ve ne facciamo ascoltare un po'. Sentite qua.
5: Mi piacerebbe sempre riascoltarti. A questo punto

0: perché non pensi di poter scrivere un libro in cui raccogli tutte le riflessioni che ci hai donato in questo mese e magari anche le storie di coloro che hanno chiamato in formato anonimo, non so, sarebbe una cosa bella poter rileggere e avere sempre con noi.
1: E ho scoperto nel decennio dei 60 anni, io ho compiuto proprio 2 giorni fa 66 anni, che la vita non è né una salita né una discesa, ma è semplicemente una spirale che ci fa cambiare prospettiva nel vedere le cose e nel fare le cose. Per cui facciamo l'amore in maniera diversa dai 20 ai 30 fino ai 60, ma facciamo le stesse azioni, ma sempre in maniera diversa. E questa è una cosa bellissima perché invecchiando si assaporano di più.
2: Io da quando sono nata ho collezionato figure di merda a non finire, però ho imparato a rigirarle invece che a vergognarmi e a farle diventare una sorta di comicità, per cui la gente ride e qui si sdrammatizza un po' tutto. Mi distingo dalla normalità che è tanto noiosa.
3: Far arrivare i miei pensieri a chi soffre come me e che ce la si può fare, anche se alle volte non ci ho creduto nemmeno io e continuo a non crederci in certi momenti, perché il pensiero è quello di non farcela. E quindi il dolore diventa talmente grande che si voglia sparire da questo mondo. Importantissimo che ne parliate.
4: Io ho perso entrambi i miei genitori quasi centenari a marzo 24, a distanza di 12 giorni uno dall'altro. Nel dolore immenso di non averli più, sono contenta che non debbano più vedere questo mondo marcio, questo mondo orribile che si accanisce contro i più deboli.
5: Noi non stiamo mai sull'attualità, però oggi è arrivata una notizia e vorrei commentarla insieme a voi. Luca Abbasciano e Valentina Panbianco si sono tolti la vita oggi insieme alla figlia Bianca, 5 anni, disabile dalla nascita, nella loro casa di Via dell'Antracite. Avevano speso centinaia di migliaia di euro per una terapia sperimentale. La comunità scientifica non ha mai riconosciuto ed approvato questo trattamento in una clinica di Monterrey in Messico ed era l'ultima speranza dopo una diagnosi durissima. Quando i soldi sono finiti, la disperazione ha preso il sopravvento e hanno ucciso prima la figlia e poi si sono tolti la vita anche loro. È la strage di Pietralata. E ho trovato oggi sul profilo Instagram di Pizzaut un pensiero del mio amico Nico Acampora che dice: la piccola Bianca, 5 anni, bimba disabile, è stata uccisa dai suoi genitori che poi si sono tolti la vita. Nelle 12 lettere d'addio che hanno lasciato c'è una frase che mi devasta come padre, come cittadino e come uomo. Da soli non ce la facciamo. Così hanno scritto. Da soli non ce la facciamo. E voglio dirlo chiaramente, senza girarci intorno e senza la diplomazia dei salotti. Questa famiglia non è crollata da sola. È stata spinta nel baratro da istituzioni assenti, sorde e accecate dalla loro burocrazia. Quando un padre e una madre arrivano a pensare che l'unica salvezza per la propria bambina sia la morte, significa che intorno a loro c'è soltanto il deserto. Significa che la nostra società e le nostre istituzioni hanno fallito su tutta la linea. La verità, dolorosa e inaccettabile, è quella che si sente ripetere ogni giorno anche dalle famiglie dei ragazzi di Pizzaut. Oggi in Italia avere un figlio con una grave disabilità è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. È un lusso economico, è un lusso emotivo, è un lusso psicologico che nell'isolamento porta alla disperazione. I genitori vengono trattati come dei caregiver a vita, fantasmi senza diritti, lasciati soli a combattere ogni giorno contro la burocrazia prima ancora che contro la disabilità. Un paese civile non si misura dalle promesse elettorali sui diritti. Un paese civile si misura da come protegge i più fragili e le loro famiglie. Oggi l'Italia ha le mani sporche del sangue di una madre, di un padre e di una bambina di 5 anni che si chiamava Bianca, per l'abbandono in cui le istituzioni e la società hanno lasciato lei e i suoi genitori. E adesso mi unisco anch'io a quello che ha scritto Nico Acampora. Piccola Bianca, ti chiedo scusa a nome di un mondo che non ha saputo proteggerti. Noi continueremo a urlare, anche per te, per la tua mamma ed il tuo papà. Perché nessun genitore debba mai più scrivere inascoltato: da soli non ce la facciamo. E adesso Bianca riposa in pace con la mamma e con il papà. Ci siamo. Questo è Come stai, Radio 24. Io sono Paolo Ruffini. Sigla.
6: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Ma prego, spostato. Ma prego, no, Ruffini, lasciatela stare. Ma prego, lasciate Ruffini alle 18:30, ma prego, non lo mandate via. A me fa compagnia. A me e tutta la mia amica che siamo tanto innamorati di questa radio quando qua.
2: Ma scusa, ma questo... Cara amica o caro amico, vabbè, la fluidità qui regna sovrana, grazie. Invece purtroppo questa è l'ultima settimana, noi eravamo nel palinsesto estivo di Radio 24, siamo andati in onda tutta l'estate dal 27 luglio e finiremo venerdì, poi tornerà la Zanzara. Io volevo ringraziare in redazione Cristina Lunghi, Veronica Serafini, volevo ringraziare Joshua Bettini, che ora il prossimo film di Christopher Nolan sarà proprio un biopic su Joshua Bettini. Volevo salutare in regia Valeria Bernardi e... naturalmente Netflix ha annunciato il silenzio per Michele La Serra. E Netflix farà proprio una serie su Michele La Serra e Daniele Lucchetti ha detto che ha rifiutato, però insomma io sono pronto a scriverla e a dirigerla e ti arriveranno i diritti naturalmente, Michele. E, dunque oggi sono le 18:15, giornata complicatissima perché vedo un grande rientro, ragazzi, sono rientrati quasi tutti qua a Milano e quindi poi dopo sta notizia, insomma, cerchiamo di fare un po' di ordine, ragazzi. Allora, cerchiamo di fare un po' di ordine. Noi non stiamo sull'attualità, ma ci siamo sentiti in dovere di dare quella notizia prima. E adesso però diamo il titolo alla trasmissione di oggi, che è Non mi tradire del tutto, perché parliamo di tradimento. Tradimento. La parola tradimento viene dal latino tradere, che significa consegnare. Ed è curioso perché dalla stessa radice arriva anche tradizione, cioè qualcosa che viene consegnato, tramandato e affidato a qualcun altro. Solo che a un certo punto quella consegna diventa terribile, perché consegnare qualcuno al nemico è terribile. Giuda consegna Gesù e poi da lì arriva a tradire. È da quel momento lì, da quel momento storico lì, che arriva proprio il fatto che la consegna di un nemico diventa tradimento. Perfetto, perché quando qualcuno ci tradisce sentiamo esattamente questo, sentiamo di essere stati consegnati. Avevamo messo nelle sue mani qualcosa che non davamo a tutti, che è la fiducia, un segreto, il nostro corpo, una promessa, una parte fragile di noi. Gli avevamo detto senza dirlo una cosa tipo: questa cosa te la affido perché con te è al sicuro. Improvvisamente invece scopriamo che quelle mani non erano il posto sicuro che pensavamo. Per questo il tradimento fa così male, cioè non è soltanto quello che l'altro ha fatto, è quello che distrugge di ciò che noi credevamo fosse vero. Pensavo di conoscerti, pensavo che tra noi questo non sarebbe mai successo. Il tradimento è un dolore strano perché va indietro, entra nel passato, comincia a riguardare fotografie, viaggi, messaggi, dici: ma qui già mi mentiva? Ma quello sapeva già? Quella sera dov'era davvero? Ha una crudeltà particolare perché cambia.

0: retroattivamente i ricordi. E allora viene una tentazione fortissima, cioè pensare che fosse tutto falso. Non mi ha mai amato. Era tutta una bugia. Ma non tutto ciò che finisce era falso. Una persona può averti amato e anche tradito. Può essere stata sincera ieri e bugiarda oggi. Ma anche può essere stata sincera ieri e bugiarda ieri. Può aver promesso qualcosa credendoci e poi non essere stata capace di mantenerlo. Il che non assolve niente, ma gli esseri umani non sono contratti. Poi arriva la domanda peggiore. Come ho fatto a non accorgermene? Ed è lì che il tradimento comincia a tradire anche noi, perché non perdiamo soltanto fiducia nell'altro, perdiamo fiducia nel nostro giudizio, nei nostri occhi. Se non ho capito lui, come faccio a fidarmi di qualcun altro? Come faccio a fidarmi di me? E allora costruiamo una soluzione apparentemente perfetta. Io non mi fiderò mai più, eh? Ah, guarda, io prima che torni a fidarmi di qualcuno, così nessuno potrà tradirmi. È vero. Se non consegni mai niente a nessuno, nessuno potrà tradire ciò che gli hai consegnato, ma non potrà nemmeno custodirlo. È questo il rischio della fiducia. Non esiste una fiducia con garanzia. Se sapessi con certezza che non mi tradirai, non sarebbe fiducia, sarebbe informazione. Così una persona ci tradisce una volta e noi, per non soffrire più, lasciamo che continui a decidere tutte le relazioni successive. Cioè, uno ci tradisce e quello dopo deve dimostrare continuamente di non essere lui, capito? Cioè, uno ci mente e quello dopo deve consegnarci il telefono. Uno ci abbandona e quello dopo deve rassicurarci ogni giorno e resterà. Vabbè, ma non è possibile, non funziona così. La persona che ci ha tradito non c'è più, però dorme ancora nel nostro letto, mangia la nostra tavola, partecipa alle nostre discussioni, perché è sempre lì, perché il riferimento è sempre quello. Se qualcuno ci ha fatto male abbastanza, rischiamo di permettergli di rovinare perfino le persone che non abbiamo ancora incontrato. Cioè, guarire dal tradimento significa non permettere a chi ha tradito la nostra fiducia di portarci via anche la capacità di fidarci. Non significa tornare ingenui. La fiducia, dopo un tradimento, è più adulta. Sa che può succedere, sa che le persone possono ferirci, ma sceglie comunque con attenzione di aprire una porta. Perché il vero contrario del tradimento non è la fedeltà, è la custodia. Cioè, io ti consegno una parte di me e tu la custodisci, ma non perché è tua, anzi, proprio perché non lo è. E se qualcuno non l'ha fatto, possiamo riprenderci ciò che gli avevamo consegnato, che è la fiducia, la dignità, la possibilità di amare ancora. Il tradimento racconta quello che ha fatto l'altro. Non deve diventare la profezia di quello che faranno tutti. Il coraggio dopo un tradimento non è dire «Ah, non mi fregherà mai più nessuno a me! Ah, io non ci ricasco!» Il coraggio è riuscire un giorno a guardare una persona nuova e pensare «Tu non sei quello che mi ha fatto male, e io non sono soltanto quello a cui hanno fatto male». Poi si apre la mano piano e si sceglie di consegnare ancora qualcosa. E magari questa cosa si chiama amore.
1: Quali sono i tre motivi per cui vale la pena vivere?
2: Il primo è senz'altro la vita medesima. Il secondo motivo, tentare comunque sempre di non fare del male agli altri, perché io sono convinto che si possono anche non rispettare i 10 comandamenti, ma se tu rispetti, ama il tuo prossimo più di te stesso, va bene lo stesso. Il terzo, un po' più egoistico, mi sono tanto piaciuti i piaceri della vita, li ho goduti tutti, se in paradiso danno l'ergastolo, a me me lo danno.

0: E questa trasmissione che stai facendo su 24 è davvero bella. L'unico problema è che tutte le sere mi fai piangere come un bambino e anche stasera sto singhiozzando da un quarto d'ora, quindi mi tocca spegnere perché non ce la faccio, continuo a piangere come un asino.
1: Coruffini, ombrellino, non mi puoi far piangere, cazzo. Devo lavorare.
2: Ragazzi, ma perché non volete piangere? Guardate che è importante. Io ho fatto nella mia vita per anni film anche divertenti, cioè io dicevo ma ragazzi, ma staccate la spina, fatevi una risata, cioè parlavo di cazzate, parlo ancora di cazzate, cioè io di mestiere fuor coglione, cioè non è che adesso faccio il divulgatore, non è questo, è che penso che in questo momento storico quella spina bisogna attaccarla. Cioè, se piangete è perché c'è bisogno di piangere. Io sono venuto da Roma stamani in treno e ho letto sta notizia della bimba. E a un certo punto mi veniva da piangere anche a me. Poi ho visto un signore accanto a me e mi sono un po' vergognato. Ho detto, ma che cazzo mi vergogno? Ma perché mi devo vergognare di piangere? Mi sono messo a piangere. Cioè, questa trasmissione è un rubinetto. Questa trasmissione è quello anche che faccio a teatro con gli spettacoli, con Ding Dong Down, che adesso tornerà, insomma faremo tra poco, ci sarà la Reggia di Caserta, insomma. È un rubinetto sociale. Io credo che in questo momento storico ci sia proprio l'esigenza ogni tanto di farsi un piantino senza vergognarsi. 800 24 0024, c'ho già Marianna, Giovanni, un sacco di gente che ha voglia di intervenire sul tema del tradimento o su quello che volete. La domanda è sempre come stai e non rispondete tutto bene, ma prima mi vorrei collegare con uno psicologo, uno psicoterapeuta, presidente dell'associazione di volontariato psicologico L'Anima Fa Arte. Benvenuto a Michele Mezzanotte. Michele, buonasera.
3: Ciao Paolo.
2: Ciao, come
3: Ciao,
2: stai?
3: Buonasera. Non posso rispondere tutto bene.
2: Non puoi. Quindi, ed è a psicologo, quindi devi dare una risposta vera, una risposta sensata. Questa è la radio che ti ascolta.
3: Ti rispondo dove sto, trasmigro la domanda. No, sto nel mio studio. Come sto dipende tanto anche dal collettivo, come sto, no? Da come il mondo mi circonda, non dipende solo da me. Quindi io penso che siamo in un periodo storico, come dicevi tu, in cui è poco importante rispondere come sto io, ma è giusto rispondere come sto io nel mondo.
2: Interessante questa cosa, una bella riflessione, bellissima riflessione. Senti, abbiamo parlato anche un po' di tradimento, e il tradimento è uno dei motivi principali per cui una persona si sente svilita anche, no? Quindi immagino che tu avrai tanti casi che ti parlano anche di come si sentono sviliti in base a un tradimento, solitamente amoroso, ma può essere anche amicizia.
3: Sì, il tradimento è una di quelle dinamiche fondamentali della vita, diceva Caro Tenuto, che è uno degli analisti più importanti italiani, no? È proprio la base della nascita, perché il tradimento per definizione, come hai detto tu, è consegnare, ma è anche rivoluzione. Soltanto, quindi noi nasciamo fondamentalmente come atto rivoluzionario, no? La vita in sé per sé è un atto rivoluzionario. Proprio l'esistenza, anche la probabilità che noi veniamo messi al mondo è una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione dei numeri, no? del senso della vita. E quindi il tradimento l'ho vissuto sia dal punto di vista dei traditori che dei traditi. E il confine è molto, molto, molto sottile quando ascolti le storie da un lato e dall'altro, no? Perché fa male, fa tanto male. È una delle esperienze che ferisce di più nella vita. È la prima esperienza che noi facciamo di tradimento, è quella favoletta famosa che noi psicologi ci raccontiamo tra di noi, no? Ovvero di un papà che fa salire sulla scala un bambino e dice buttati che ti prendo. Il bambino dice no, non mi butto perché è alto, ma sotto palle ti prendo, non ti preoccupare, vai buttati. Il bambino si butta e il papà non lo prende, così il bambino bababam cade per terra, guarda il

0: padre, in prega contro il padre, e si mette a piangere, e lì vive la prima forma di tradimento. Quindi noi la prima forma di tradimento la viviamo sotto forma, se vogliamo, di crescita, no? A parte questa favola che ci racconta un atto di spietatezza. Beh, ma comunque, sotto forma di crescita, ogni atto di...
1: Anche quell'amore incondizionato che ci aspettiamo dai genitori e che di natura i genitori non ci possono dare, è il primo grande tradimento che vive un bambino. Infatti poi in adolescenza lo riversa continuamente, non è che ci fa crescere inevitabilmente, insomma, e che ci abitua forse a negoziare poi l'amore come stiamo facendo tutti i giorni, no? Io ti amo, ma non mi tradire. Quindi se mi tradisci io non ti amo più. Giusto?
0: Esatto. E il valore personale bisogna comunque conservarlo, no? Bisogna mettere dei paletti di valore. Tu non puoi fare tutto quello che ti pare vicino a me come partner. Non lo puoi, certo, fare, non ce lo possiamo permettere. Però era interessante, molto profondo anche il discorso che facevi tu all'inizio, proprio dell'opposto del tradimento non è la fiducia, no? Ma è il conservare, certo, l'accogliere,
1: la custodia.
0: La custodia, il custodire, perché poi due personalità che si avvicinano è proprio un custodirsi, e custodire l'intimità dell'altro, un custodirsi a vicenda, l'incontro di due intimità che in qualche modo si devono rispettare, e il tradimento non rispetta l'intimità dell'altro.
1: Certo. Allora, io volevo sentire Marianna da Milano. Marianna, come stai?
2: Sono, a parte la fatica di vivere da 46 anni in carrozzina, diciamo che sto bene. E io sono tanto contenta di parlare con te, sono emozionata.
1: Grazie.
2: E sto scritto su WhatsApp, e grazie mille perché fai realizzare il mio desiderio, sono io. È perché io ti ho aspettato tanto di chiamarti e ce l'ho fatta finalmente. Però a babysitter vengo il 9 marzo.
1: Il 9 marzo? Dove sono a fare babysitter? Dove vieni, tesoro?
2: A Milano.
1: A Milano, al Manzoni. Grazie, grazie.
2: E grazie. Poi ti mando quello che mi hai detto.
1: Dimmi, cosa mi volevi dire in particolare? Volevi raccontarmi qualcosa su quello che dicevamo oggi?
2: Ti mando quello che mi hai detto tu su WhatsApp. E poi io sono stata tradita dalla mia mamma perché mi ha abbandonato quando ero piccola, e quello per me è stato un tradimento. Eh sì.
1: Tesoro mio, e come sei cresciuta poi?
2: Adesso sto bene, ho una nuova famiglia e sono tranquilla.
1: Ma quanti anni hai?
2: Io adesso ne ho 46.
1: E tua mamma ti ha abbandonata? Quanti anni avevi?
2: Quando ero piccola avevo 13 anni.
1: 13 anni? 13 anni, però, tesoro, vuol dire che te la ricordi bene la tua mamma. Lì ti ha abbandonato proprio. Ma che senso ti ha abbandonato? Perdonami se ti chiedo questa cosa.
2: Ha avuto un'altra persona e niente, ti ha abbandonato.
1: Cioè, il suo compagno, lei è andata con un uomo e ti ha lasciata?
2: Sì.
1: Dove?
2: No, lui, cioè, lei ha abbandonato mio papà e noi, è andato con un'altra persona.
1: Ah, ho capito. Quindi la tua mamma ha lasciato la famiglia, è andata con un altro uomo e stessa è rimasta con tuo padre.
2: Sì, però io ti faccio anche i complimenti, che abbiamo visto anche di In Down Down, aprile a Milano.
1: Grazie.
2: E mi è piaciuto tanto. E poi sei una persona meravigliosa, te l'ho scritto anche su WhatsApp, che fai tante cose.
1: Sei troppo
2: belle.
1: Gentile, no, ma io sono un burlone e basta. Marianna, ti voglio bene. Io adesso mi devo fermare perché ho un'interruzione, ma grazie di avermi chiamato e spero di rivederti prestissimo, di abbracciarti presto, e grazie di questa condivisione.
2: E ti aspetto. E io non vedo l'ora di venirti a vedere in teatro e a trovarti.
1: Grazie, tesoro. Grazie infinita. Ti voglio bene. Un bacio grande. Continua a seguirci. Ciao, Marianna.
2: Ciao.
1: Grazie, grazie. Questo è il tradimento, dottore, forse più fastidioso e più pesante. Essere abbandonati dalla madre è sicuramente un abbandono terribile.
3: Quando noi attraverso il computer ordineremo da mangiare al salumiere, quando noi avremo dei rapporti con gli altri tramite il computer, quando entreremo nelle case, nella vita privata degli altri, questo succederà fra alcuni anni, a questo punto cambierà la società, cambierà il nostro modo di vivere. Il sentimento è l'unica cosa che non può essere toccata. Noi dobbiamo sempre pensare che in fondo siamo degli animali. L'importante è mantenere dei valori. Se noi manteniamo dei valori, questi non ce li potrà toccare nessuno. Noi abbiamo il vantaggio di avere un raziocinio maggiore. Speriamo di usarlo tutti un po' meglio di come lo stiamo usando oggi.
1: Questa è un'intervista di Bud Spencer di 25 anni fa. Pensate quanto ci aveva visto lungo il grande Bud. E questa è Come stai? Io sono Paolo Ruffini, Radio 24. Stiamo parlando di tradimenti. Questa è una trasmissione sul benessere mentale. 800 24 00 24 per intervenire in diretta con me. 331 5755 721 o 349 238 6666 per mandarci messaggi WhatsApp. In linea c'è anche Michele Mezzanotte, psicologo psicoterapeuta, ma abbiamo anche Massimo da Pesaro. Massimo, come stai?
4: Bene. Io intervengo nella trasmissione per questo. Innanzitutto ti ringrazio e vi ringrazio per la sensibilità che ci fate percepire, cosa che oggi è diventata una cosa rara, tirar fuori la sensibilità.
1: Lo so. Grazie. Comunque, a te che ci ascolti.
4: Va bene, abbiamo bisogno gli uni degli altri e questa è la condivisione,
1: esatto,
4: con la
1: scuola. Esatto.
4: Io volevo solo dire questo, Paolo. Che tu prima hai accennato il piangere d'un uomo. Allora, il piangere d'un uomo, contrariamente a quello che si pensa, non è un segno di debolezza, è un segno
1: Bravissimo.
4: Di forza.
1: Bravissimo.
4: Perché quando io piango di fronte a altre persone, la mia non è debolezza, è forza, perché ho la forza di far vedere i miei sentimenti.
1: Bravo.
4: Cosa che ha detto poco fa anche Bud Spencer, che Bud Spencer è stato una pietra miliare.
1: Certo.
4: Da quelle persone lì c'è tanto da imparare.
1: Certo.
4: C'è tanto da imparare. Io, Paolo, ti ringrazio perché la tua sensibilità è come quell'alito di vento che fa tremare anche la foglia più grande.
1: Ma sei troppo
4: noi
1: gentile,
4: abbiamo bisogno
1: Massimo.
4: Di questo, Paolo. Abbiamo bisogno di questo, è un mondo che ha bisogno di questo.
1: Ma sai cos'è, Massimo? Che il mondo in realtà è fatto di gente come me e come te. È solo che noi siamo molto più silenziosi e ci sono invece persone molto più brutte di noi che fanno soltanto più rumore, ma guarda che la maggior parte delle persone e la maggior parte degli italiani sono brave persone, è solo che hanno un senso del sacrificio, della rinuncia e del silenzio che è molto più alto rispetto a questi farabutti che parlano e che si divertono a spargere odio e a sputtanare le persone. Io di questo sono fermamente convinto.
4: C'è stato Padre Pio che disse: è come le spighe del grano. Le spighe del grano che sono dritte sono quelle vuote. Le spighe del grano che portano i semi sono quelle piegate, perché c'hanno i semi più importanti.
1: È così.
4: E allora facciamo attenzione alle spighe che stanno dritte e guardiamo bene a quelle che stanno piegate.
1: Bravo, grazie infinite, Massimo. Ti abbraccio forte, continua a seguirci, ti voglio bene.
4: Un bacione. A tutti, ragazzi.
1: Grazie. Dottore, siamo insomma anche sul filo della commozione a volte, e non so cosa ne pensi te di questo argomento che è la sensibilità. Dottor Mezzanotte, noi siamo sempre qua che stiamo sempre quasi a vergognarci perché ci scende una lacrima. Ormai la sensibilità, l'empatia sono doti che sembrano strane, no? Sembrano quasi in disuso in questo mondo, no? Cioè, io veramente ora non vorrei nemmeno citare questo episodio, però insomma, proprio anche sul tradimento, cioè, io penso che mi apro a questa cosa, siamo proprio in super diretta, no? Fabrizio Corona che come dire lancia questa, non so se l'hai sentito, questa accusa a Belen che avrebbe tradito insomma la sorella, è proprio come una voglia, credo, di fare proprio del male, perché a un certo punto, ma chi se ne frega, scusami, mi spieghi perché siamo così affezionati e perché andiamo a cercare col lanternino il peggio, perché in questo momento storico vogliamo scavare l'abisso per cercare il male e per far diventare quel male normale?
0: Penso che, allora, se dovessi dare una risposta propositiva, penso che abbiamo bisogno di vedere quel male per riconoscere quell'abisso, per riconoscerlo dentro di noi e capire che e cercare di comprenderlo meglio. per andare avanti. E penso anche che la sensibilità sia il futuro, sia il futuro proprio dell'essere umano, perché abbiamo bisogno di tanta umanità, soprattutto in questo periodo storico. In tutto vedo tanta disumanità.

0: e i social stanno facendo emergere la quantità di disumanità che c'era già prima, che adesso però la vediamo meglio, no? Sotto i commenti o anche il fenomeno di Corona, o comunque è un fenomeno totalmente disumano, no? Se vogliamo. E l'andare alla ricerca di queste notizie, no? Il fatto che facciano tanto clamore, questo ci fa capire quanto in realtà dobbiamo lavorare ancora maggiormente sulla nostra sensibilità, sulla nostra capacità proprio di metterci in connessione con gli altri. Stiamo diventando incapaci, o forse lo siamo sempre stati in realtà, di stare in relazione con una persona, di
1: No,
0: scambiarci più di due parole. Scusami, io interrompo. Di
1: no.
0: scambiarci più di due parole. Di entrare in profondità, di ascoltare, di fare una domanda e di ascoltare la risposta, di cercare di ascoltarlo senza giudicare, di fare delle domande. Non sappiamo fare delle domande. Quando mi vengono le coppie in terapia, la cosa che emerge subito, non si fanno domande.
1: Vogliono delle
0: Siamo proprio
1: risposte da te.
0: stanchi.
1: Senti, allora ti interrompo un attimo perché mi faceva piacere sentire Marina da Vicenza. Marina, come stai?
2: Posso rispondere bene?
1: Beh, sì, bene, sì, puoi rispondere. Tutto bene, no, ma bene, sì. Dimmi
2: Ok,
1: tutto.
2: mi ha fatto molto piacere e mi piace sottolineare il fatto che ci siano uomini che piangono e che hanno il coraggio di dire che piangono, perché siamo veramente in mezzo a immagini stereotipate dove si deve essere tutto ad un pezzo, invece no, siamo anche emozioni ed è veramente bello di
1: Bello.
2: dire che gli uomini piangono e che non se ne vergognino, che condividano questa cosa.
1: Brava, brava, ma io sono pienamente d'accordo. Ma poi ti posso dire, ma perché un uomo che piange deve essere una femminuccia? Ma che vuol dire? Ma perché questa cosa? Guarda, io ora adesso poi devo interrompermi che c'è il traffico, ma al rientro faccio proprio un pezzo su questo, Marina. Grazie che ci segui, eh. Un bacio grande.
2: Grazie, grazie a voi,
1: Grazie.
2: altrettanto.
1: Dottore, scusami
2: Ciao.
1: se ti ho interrotto, perdonami. Volevi concludere? Ti ho interrotto sul più bello?
0: No, va benissimo, ti risolvo tanto cose che già sono state dette. Piangere è fondamentale.
1: È fondamentale, sei d'accordo?
0: È fondamentale, è una forma di scioglimento dell'anima. Proprio di depurazione, di contatto e anche una forma di comunicazione.
1: Allora, abbiamo Luca da Bologna, Ivan da Treviso, all'800240024. Vi ricordo anche per i WhatsApp 331-5755721 oppure 349-238-6666 oppure per farci tenere noi, insomma, come trasmissione, residenti di Radio 24, potete mandare le vostre proteste a info@radio24.it, info@radio24.it è la mia mail, vabbè, comunque, scusate. Sentite, vi volevo parlare di un'altra forma di tradimento. Sono le 19:12, io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. Sentite quest'altra forma di tradimento che viviamo. Dico una frase. Le persone con la sindrome di Down hanno il diritto di essere considerate esattamente come chiunque altro. Non dobbiamo trasformarle in angeli, in creature speciali, in eterni bambini. Sono persone speciali, sono persone. E quindi una persona con la sindrome di Down è generosa, è egoista, è simpatica, è accogliente. Una persona con la sindrome di Down è stronza, antipatica, volgare. Una persona con la sindrome di Down è come vuole. È come chiunque altro. Discorso sull'uguaglianza o, come va di moda dire adesso, sull'inclusione. Cioè, io non devo considerarti migliore perché hai una disabilità, questo è il concetto. Se hai una disabilità, hai tutto il diritto di avere un brutto carattere o di essere comunque come vuoi, senza che nessuno pretenda da te una santità o una dote da supereroe o da supereroina, no? Mi sembra ovvio. Adesso però, immaginiamoci una cosa divertente e gustosa. Poniamo il caso che sui social compaia un reel in cui si prende un estratto da questa trasmissione nel quale io dico: una persona con la sindrome di Down è stronza, antipatica e volgare. Stop. Sono rovinato. Iniziano ad arrivare insulti, minacce di morte, querele. Non potrei neanche contestare perché l'ho detto io. C'è il video, c'è la mia voce, ora siamo in diretta, c'è la mia faccia. Eppure è completamente falso. E mi sento tradito. Quello che pubblichi tradisce la mia idea. Perché una delle cose più inquietanti del nostro tempo è che si può mentire senza dire niente di falso. Basta. togliere

0: il contesto. Il più grande problema dei social è che i social non hanno il contesto. Perché il contesto è ciò che dà significato alle parole. Se io entro in una stanza e grido "Ammazzala!" sembra abbastanza grave. Se scoprite che sto guardando una zanzara sul muro, cambia leggermente la cosa, no? Poi magari non si ammazzano nemmeno le zanzare, va bene, però la frase è la stessa. E il concetto cambia, è cambiato il mondo intorno alla frase. E noi invece viviamo nell'epoca del ritaglio. Clip, reel, shorts, screenshot, 15 secondi, una frase estratta da un intervento di un'ora, un fotogramma preso da un video, una risposta separata dalla domanda, e tutto questo vive benissimo nel verticale dei social, perché il verticale non taglia soltanto l'immagine, taglia anche ciò che le sta accanto. Il cinema era orizzontale, anche perché ti mostrava un ambiente, c'è cioè qualcuno al centro, e, no, ma vedevi anche dove si trovava. Quindi il verticale adesso è il linguaggio. Quando fate una foto, la fate così, e il verticale tradisce il contesto. È l'orizzontale che ti dà l'idea del contesto, il verticale non ti fa vedere niente. E allora il verticale invece, capito, prende una persona e la isola. È la forma geometrica perfetta del nostro modo di discutere, cioè togliere i bordi. E il contesto sono proprio i bordi. Una frase ironica, senza tono, diventa seria. Una frase seria, tagliata bene, diventa ridicola. Una provocazione diventa un'opinione. Una domanda diventa un'affermazione. Una spiegazione diventa una confessione. E poi c'è una cosa ancora più pericolosa. Il contesto richiede tempo. Per capire una frase di 10 secondi, magari devi ascoltare i 5 minuti precedenti, e noi quei 5 minuti non li vogliamo più dare. Vogliamo sapere subito, sei razzista o no? Allora dimmi, sei razzista o antirazzista? Subito, dimmi subito, sei razzista o antirazzista? Sei buono o cattivo? Sei con noi o contro di noi? Pollice su o pollice giù? Subito, dimmelo subito. Il contesto invece rompe le scatole, perché introduce una parola che sui social funziona pochissimo. Una parola che sui social non è virale. Questa parola è... dipende. Dipende, cazzo. Dipende da cosa voleva dire. Dipende da cosa gli hanno chiesto. Dipende da quello che aveva detto prima. Dipende. E dipende non diventa virale. La certezza sì. L'indignazione sì. La frase mostruosa sì. E allora succede una cosa paradossale. Abbiamo accesso a più informazioni di qualsiasi generazione prima di noi. Abbiamo accesso a un casino di informazioni e rischiamo di capire meno, perché riceviamo continuamente frammenti di realtà privati del luogo nel quale avevano senso. È come se qualcuno ci desse ogni giorno migliaia di pezzi di un puzzle, senza mostrarci mai la scatola. E noi con tre pezzi in mano diciamo: ho capito tutto io, ho ragione io, ho capito, capito, capito. No, no, no, no, no, no, no, non mi far vedere il contesto, non mi far vedere la scatola, no, no, no, no, no, no, non mi interessa l'esempio, so io come mettere i puzzle. Ma cosa li metto? Ma cosa vogliono dire quei? Quei tre pezzi non sono il puzzle, non sono l'insieme. Quando una frase ci fa immediatamente incazzare, prima di condividerla, cercare qualcuno che c'era intorno potrebbe essere la cosa giusta. Che non sempre cambierà qualcosa, magari quella persona ha davvero detto una cosa orribile, succede, ma almeno saremo arrabbiati non con quello che saremo arrabbiati non con quello che abbiamo sentito, ma con quello che ha detto davvero, cioè non con quello che qualcuno ha deciso di lasciarci vedere. Perché oggi manipolare qualcuno non significa necessariamente mettergli in bocca parole che non ha pronunciato. A volte basta prendere le sue parole, metterle in verticale e tagliare via il mondo che c'era intorno. E magari dovremmo ricordarcelo anche quando guardiamo le persone. Nessun essere umano è una clip. Nessuno è la frase peggiore che ha pronunciato. Nessuno è un fotogramma. Nessuno è 15 secondi della propria vita. Siamo tutti molto più larghi dello schermo verticale nel quale cercano di farci entrare. Anche quello magari in cui mi state vedendo in questo momento. Io sono di più di questo reel. Io sono di più di questo discorso. Io sono di più di questa trasmissione. La mancanza di contesto tradisce l'idea. Quando togli il contesto da una frase, puoi cambiare il significato. Quando togli il contesto da una persona, puoi cambiargli la vita.
1: E poi un giorno, proprio così, chiudiamo gli occhi per l'ultima volta. E finisce tutto. Game over. E c'è una buona probabilità che dopo non ci sia niente. Nessuna seconda occasione, solo il nulla. Ora immagina di sapere che quel momento sta arrivando e di avere solo un paio di minuti prima di chiudere gli occhi. Pensi che ti guarderesti indietro con felicità, sapendo di aver passato anni a fare un lavoro che odiavi, o di essere rimasto in un ambiente che non era giusto per te, di non aver mai visitato quel paese che sognavi da sempre, perché risparmiare qualche centinaio di euro sembrava la scelta sensata, o fiero di essere stato sempre troppo occupato per

0: più ti ascolto e più non ci capisco nulla, ma è colpa mia, te la prende.
1: Ma avete capito o no quanto basterebbe poco aumentare la qualità di questa fascia oraria con una trasmissione come questa? Si insegue l'audience o si insegue una cosa realmente apprezzabile e utile come quella del film? A voi la scelta.
2: Oh, ma quando riniziate? Che Ruffini ha rotto i coglioni, beh.
3: Fammi sentire Pavarotti, fammi sentire, senti qua, alzate, senti qua.

0: Mr. I Evo, The Passengers, che poi erano Brian Eno, no scusami, era Bono Vox e Pavarotti, bellissimo. Però c'è in testa anche Brian Eno, poi dobbiamo mettere qualcosa domani. Allora, Luca da Bologna, Luca, come stai? Raccontaci tutto.
1: Grazie.
0: Dici pronto, tutto, caro. Ti sento benissimo, Luca.
1: Bene.
0: Ciao.
1: Bello comunque tutto quello che ha detto l'ultima cosa, proprio vero. Arriviamo, primo respiro. Punto interrogativo, ultimo respiro, poi sono cazzi tuoi in mezzo.
0: Ma certo, ma è ovvio, ma è tutto
1: no,
0: così.
1: Scusa, volevo raccontare un piccolo aneddoto che è successo a me.
0: Vai.
1: Non è tanto piccolo perché è una cosa in relazione alla notizia che è data all'inizio.
0: Sì.
1: Noi siamo due pensionati, io ho la minima perché ho avuto dei grossi problemi e la mia signora è quasi disabile e ha una, cioè non vuole essere disabile, quindi non la faccio diventare disabile, però lo è.
0: Okay.
1: Ho avuto un problema molto grosso perché durante tutta questa pesantissima situazione in famiglia mi è arrivata una ristrutturazione da 400 metri quadrati, 7 mesi di martellate, sono diventato folle. Sono andato al centro mentale di Bologna.
0: Ok, e com'è andato?
1: E ho detto, sono andato perché a un certo punto non ce la facevo più, cioè quando il martello pneumatico cominciava alle 8 di mattina rischiavo la follia. Ho pensato, mi suicido? No, perché devo aiutare una persona disabile, non posso. Quindi troviamo altre strade, l'unica è andare al centro mentale, a vedere al centro, dunque centro di sanità mentale di Bologna. Sono andato, guardi qua, e poi mi hanno parlato e mi hanno dato un appuntamento con un triage, quindi un infermiere che mi ascolta. Mi ha ascoltato, è rimasto con gli occhi aperti quando gli ho detto tutto quello che mi era successo, e alla fine, da buon bolognese, ho detto: pesante. Dico, per quello che sono qua, avrei bisogno di una mano, perché sai, ho fatto meditazione, sono stato 6 mesi in un monastero buddista, ma questa roba che avevo 20 anni.
0: Ma quindi ti hanno trattato bene o ti hanno trattato male, Luca?
1: No, sono stati gentilissimi.
0: Ah, okay.
1: Però vedi, mentre io cercavo gli psichiatri, 150 euro al giorno, potevi andarci quando volevi, solo che io non posso permettermelo perché per le cure la mia signora negli ultimi 2 anni non abbiamo neanche fatto vacanze. Perché sai, quando devi andare da un primario che deve salvare la vita,
0: è un grande tema. Noi abbiamo in linea ancora dottor Mezzanotte, Michele Mezzanotte, che è psicologo e psicoterapeuta e che forse ti può dare anche un consiglio su questo, perché il grande tema, dottore Michele, ci sei? Il grande consiglio è proprio anche quello che riguarda tante persone che dicono: ma io vorrei andare dallo psicologo, ma non me lo posso permettere.

0: mettere.
1: Cioè, cosa aspettiamo a mettere uno psicologo di base?
2: È importantissima come dimensione, si sta lavorando tanto, ma anche il governo dovrebbe non tradire la nostra salute mentale e lavorare su questo. Ci sono opportunità, c'è il CSM, ci sono i servizi pubblici, ci sono le associazioni di volontariato, quindi alcune opportunità ad oggi ci sono, ma lo psicologo di base sarebbe prezioso in questo.
1: Comunque Luca, te sei stato accolto bene, insomma.
3: Infatti io sono stato accolto da un infermiere che mi ha fatto un triage, poi mi ha detto bene, allora adesso le fisso l'appuntamento perché la cosa è grave, e con uno psichiatra, che quello ha la possibilità di curarlo. Dopo 3 settimane mi hanno dato un appuntamento. 3 settimane, uno può anche impazzire in 3 settimane, ma loro non ne frega un cazzo. Però a parte questo vado dallo psichiatra, entro dentro, mi ha ascoltato, alla fine mi ha fatto una diagnosi. E poi guardi, lei non ha disturbi mentali, ma è sotto uno stress talmente enorme, e in questo stress c'è stato anche del rumore che l'ha devastata, cioè che le do questo. Insomma, praticamente il sunto è: anche il triage mi hanno detto, guardi, di psichiatri ce n'è uno a Bologna. Era giugno, non era agosto. Cacchio. Uno Cacchio. Per il comune. Ma ha dato uno psicofarmaco che sono stato con la diarrea.
1: Luca, devo chiudere purtroppo. Bisogna che ti chiuda. Però dimmi se c'è un finale, dimmelo, anche perché voglio salutare Ivan da Treviso.
3: Mi ha mandato 2 pastiglie, sono stato in diarrea 2 giorni, poi li ho mandati tutti a cagare. E poi ho ricominciato
1: visto.
3: A meditare.
1: Comunque sempre di diarrea si parla. 2 giorni di diarrea e poi mi ha dato a cagare tutti. Grande. Ti voglio bene, grazie Luca, continua a seguirci. Grazie, ciao, grazie. Ivan da Treviso. Ciao, Ivan. Ciao, ho 30 secondi, ma te li voglio dare. Sì. 30 secondi.
4: Ciao, Fini, e anche al dottor Mezzanotte.
1: Ciao.
4: Allora, un piccolo contributo, ma che vuole essere anche un appello, perché si sta parlando di tradimento, soprattutto dei genitori, ed è importante dire anche qualcosa in più.
1: Velocissimo, Ivan, 30 secondi e poi ti devo salutare, che chiudiamo.
4: Non accade il meno possibile. Attenzione, quando accade nella giovane età, ci si sente impotenti, non si hanno gli strumenti per difendersi e si soffoca un dolore indicibile che poi provoca un meccanismo di autodifesa sul piano affettivo per tutta la vita, e si sconta questo problema tutta la vita, anche se hai nei rapporti affettivi di famiglia, familiari, tu lotti tutti i giorni contro questo problema.
1: Lo so. Quindi grazie
4: fare
1: Ivan.
4: Il genitore è una cosa tremendamente seria. Poi questi genitori,
1: grazie Ivan,
4: l'ultima. Sai cosa fanno? Quando tu hai l'età adulta ti vengono a cercare per cercare l'aiuto, la compagnia, passare il resto della vita.
1: È un discorso lungo, lo riaffronteremo. Ti abbraccio forte e buona serata. Grazie infinite della condivisione. Grazie dottore, grazie a Michele Mezzanotte, torna a trovarci. Grazie infinite di essere stato con noi.
2: Te.
1: Un abbraccio grande a tutti, una buona serata. Noi ci risentiamo domani alle ore 18 con Come stai? Non rispondete tutto bene qua su Radio 24, sempre in diretta. E ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
5: Ciao Ruffini, o bellino!
6: Per sempre.
7: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
6: Cosa?
7: Scopare.
8: GR24 di mezzanotte.
9: Il Veneto approva la legge sul fine vita, prima regione di centrodestra e quarta in Italia. Zaia ora auspica una legge nazionale. Visto italiano per il sospetto attentatore di Lipsia, Tajani, possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia. Report: Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione, gli inviati ha aperto un canale con la RAI. Europei di volley femminile, l'Italia soffre ma batte la Svezia e va in semifinale. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Anna Elena Riva in regia. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il Presidente del Consiglio regionale ed ex governatore Zaia auspica ora che si arrivi ad una legge nazionale.
10: 2 anni dopo la bocciatura per un solo voto, dopo una maratona di 2 giorni in aula, il Veneto ha la sua legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha approvato la legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito.

0: assistito. È la quarta regione a farlo dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la prima amministrata dal centrodestra. Divisa la maggioranza, 32 voti favorevoli, 5 gli astenuti, 14 i contrari. Decisivi gli emendamenti, di cui 10 a firma del governatore Alberto Stefani. Nulla è più importante della dignità della vita umana, ha detto soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, da anni a favore della legge che parla di risposta doverosa a un atto di civiltà, sottolinea. Per il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, la percezione della dignità della vita umana appare da oggi meno tutelata e i provita, in presidio fuori da Palazzo Ferrofini, parlano di un attacco alla vita e un vile tradimento dei cittadini da parte di alcuni consiglieri di centrodestra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Germania accusa apertamente Mosca per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Nel comando che ha condotto l'operazione sarebbe coinvolto un bielorusso con visto per l'Europa rilasciato dall'Italia. Intanto il ministro degli esteri Tajani parla di possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia.
2: Sarebbero due uomini, già identificati, gli autori del tentato attentato all'aeroporto di Lipsia con un drone esplosivo un mese fa. Secondo la stampa tedesca, uno ha origine russa ma passaporto lettone. L'altro avrebbe doppio passaporto russo-bielorusso e avrebbe ottenuto il visto d'ingresso per l'Europa da una sede diplomatica italiana a Minsk. Per Berlino, quella di Lipsia, ma anche altre operazioni di guerra ibrida nel paese, sono state direttamente ordite al Cremlino. Mentre la Russia insorge e chiede le prove, gli alleati e l'UE si sono stretti attorno alla Germania.
3: We will not tolerate it.
2: Non tolleriamo intimidazioni, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen al termine di un incontro con il segretario generale della NATO, Rutte, che ha sottolineato quanto sia necessario che l'alleanza tenga fede agli impegni presi per il sostegno all'Ucraina, 70 miliardi quest'anno e 70 il prossimo. Von der Leyen ha poi confermato che oltre al concordato prestito da 90 miliardi, la Commissione sta valutando una ulteriore richiesta di Kiev da diversi miliardi di euro, ha detto, per coprire il potenziamento delle difese aeree. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il governo si divide sugli attacchi ibridi russi denunciati dalla Germania. Preoccupato, il vice premier e ministro degli esteri Tajani mette in guardia anche da possibili ingerenze di Mosca nel voto in Italia.
5: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
4: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, afferma invece l'altro vice premier Salvini, che senza nominarlo attacca il cancelliere tedesco Merz.
6: Come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
4: Dall'opposizione anche Vannacci si mostra scettico. Merz alza lo scontro con Mosca perché teme l'ascesa dell'AfD, dice il leader di Futuro Nazionale, opposto il giudizio del centrista Calenda.
7: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato Vannacci.
4: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Per la vicenda di Report, Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione del programma e questo al termine di una giornata in cui si è tenuta una lunga riunione tra Orsini e la redazione. Per gli inviati storici si è aperto un canale di dialogo.
8: Non è ancora pace, ma arriva uno spiraglio. L'incontro tra il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini e la redazione di Report apre un canale di comunicazione con l'azienda, spiega Danilo Procaccianti, uno degli inviati del programma. L'interesse per la redazione è andare in onda l'8 novembre, non si è parlato di nomine, ma di garantire la consueta autonomia e indipendenza. Ancora nessun contatto tra la redazione e i conduttori scelti dalla Rai, Danilo Piervincenzi e Giulia Presutti. E sembra sia stato proprio Corsini a bloccare per il momento l'incontro. Nel frattempo Sigfrido Ranucci torna ad attaccare. Il suo legale Roberto De Vita contesta alla Rai di non voler esplicitare le ragioni alla base della rimozione della conduzione. Ma la Rai replica di aver consegnato la documentazione richiesta dai legali di Ranucci. Ma la sorpresa arriva a fine giornata. In una mail inviata a Corsini, Giulia Presutti annuncia un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di una trasmissione così amata. Scrive che non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e personalità. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora lo sport con in primo piano la pallavolo.
9: Olanda o Polonia, questa sarà la nostra avversaria sabato nella semifinale dei campionati europei a Istanbul. Ma che fatica per staccare il biglietto per la Turchia. A Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia batte di nuovo la Svezia, già superata per 3-0 nella prima fase del torneo. Stavolta ci imponiamo per 3-1, ma le giallo e blu, trascinate da un'immensa Isabel Hawk, l'opposto di Conegliano, che mette a terra ben 43 punti, ci fanno soffrire. Vincono il primo parziale le svedesi 25-21, poi l'Italia ritrova lucidità e punti 26-24, 25-21, 25-23, i parziali vincenti delle azzurre trascinate da un'immensa Paola Egonu con 27 punti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Anna Elena Riva. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: va, che roba che si sono lasciati dietro sti greci. Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
1: Perciò ci vuole la scallullante. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
2: E io non so ciò fuoco.
3: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Ciao Valeria, rieccoci, ben ritrovati.
1: Questa settimana siamo in Basilicata, il giro comincia da Campomaggiore, città dell'utopia, un progetto avveniristico, una società basata sull'aiuto e la divisione delle risorse. Poi ci spostiamo a Colobraro e qui racconteremo invece di come la scaramanzia ha segnato questo borgo. La Basilicata è ed è stata una terra di poeti, tra loro Michele Parrella, a cui è stato dedicato il parco letterario La Betina di Laurenzana. Infine a Matera per visitare il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna. Alessandra, quali percorsi invece hai scelto per noi?
2: Eh sì, questa settimana vi racconterò un viaggio che ho fatto proprio qualche settimana fa in Basilicata, partendo da Rotonda, provincia di Potenza, un bellissimo borgo antico da cui partono tantissimi itinerari a piedi lungo sentieri, in mezzo ai boschi, ma anche su antiche tratte ferroviarie riconvertite in ciclopedonali, come quella famosa che porta fino al Lago Negro su un tracciato dismesso negli anni 70, ma soprattutto in bicicletta, e io sono andata con la bici elettrica. Si sale in quota sul Monte Pollino e sono strade immerse nel verde, quello dei pini loricati, il rosso delle faggete, sono delle vere e proprie ciclabili naturali. Un viaggio anche tra le specialità gastronomiche di questo territorio, come le famose melanzane rosse DOP, i fagioli poverelli, il peperone crusco, insomma un territorio tutto da scoprire che sicuramente offre tantissimo per chi vuole scoprirlo in bicicletta. Silvia, invece tu dove ci porti a camminare?
3: E chiuderemo anche oggi il nostro viaggio radiofonico, come diciamo spesso, alla velocità dei nostri passi. Torneremo lungo il cammino di Guglielmo, in particolare lungo il tratto lucano di questo itinerario che si snoda attraverso Campania, Basilicata e Puglia, e in questo caso cammineremo tra Rapone, il paese delle fiabe, passeremo anche da San Felice.

0: Ele con le sue celebri cascate, Melfi e il suo castello, la sua storia medievale legata in particolar modo ai Normanni e a Federico II, percorrendo anche parte della Via Appia fino a Venosa, città natale del poeta Orazio. Poi saliremo nel cuore del Parco del Vulture per un facile trekking ad anello, in particolare saliamo sul Monte Vulture, antico vulcano spento della Basilicata, territorio questo insomma caratterizzato tra le tante altre cose anche dai vigneti che danno vita al vino aglianico del Vulture, appunto.
1: Ormai lo sapete, tantissime le possibilità e gli spunti, venite con noi.

0: Il regista Francesco Rosi dichiarò che tale era il suo amore per questa regione da girarci tre film. Una terra fatta più di montagna che di mare, a lungo rimasta isolata, e forse anche per questo è riuscita a custodire i tesori che la natura e anche la storia le hanno lasciato in dono. Il nostro viaggio in Basilicata comincia a Campomaggiore, una storia speciale quella di Campomaggiore Vecchio, la città dell'utopia. Il primo cittadino è Nicola Blasi.
1: Campomaggiore si trova in provincia di Potenza, circa 40 km dal capoluogo, una 80ina di chilometri circa da Matera, ed è raggiungibile tramite la 407 Basentana, diciamo comodamente. Ecco.
0: Che tipo di comune è Campomaggiore? Perché ne parliamo? Perché qui c'è una storia particolare.
1: Sì, c'è una storia particolare, una storia singolare per la verità, perché è legata alla fondazione dell'antico borgo di Campomaggiore, che dista circa 4,5 km dal nuovo abitato, ed è, diciamo, abbiamo dei ruderi, però in passato fu una città ideale, diciamo, venne concepita secondo criteri innovativi per l'epoca.
0: Proprio a proposito di quello che lei ci stava raccontando, una città un po' proiettata nel futuro, questo Campomaggiore, che appunto viene denominata anche città dell'utopia.
1: Sì, città dell'utopia perché ambiva ad essere un luogo ideale. In effetti il borgo nel 1741 venne fondato e vi erano appena 17 famiglie, 80 abitanti, e in virtù di un patto che seppero stringere in maniera visionaria i feudatari di questo luogo, attirarono a loro molte famiglie, cioè, perché concedevano un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di coltivare dei terreni senza avere in cambio nulla o lievissimi censi, e quindi si dava un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di usufruire del legname, degli alberi piantati nei fondi di questa nobile famiglia, tuttavia con l'obbligo di piantare per ogni pianta che veniva recisa e che veniva utilizzata per costruire i tetti di queste nascenti case, tre alberi da frutta scelta del barone, perché all'epoca c'era il barone che, diciamo, ambiva a costruire questa comunità ideale, che era poi ispirata all'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano sociale, economico, giuridico, e qualcuno legge, diciamo, in quest'atto di fondazione di Campomaggiore quello che poteva essere, diciamo, un socialismo anticipato, un socialismo utopico, che trovò attuazione fin quando poi una frana costrinse gli abitanti all'abbandono del borgo, allorquando era diventato un centro autosufficiente e aveva all'interno tutti i servizi essenziali. Diciamo, si produceva olio, una comunità che produceva ottimi vini, ed era un punto di riferimento per i mercati della provincia, con prodotti che venivano valorizzati nel miglior modo possibile.
0: Sicuramente una storia molto affascinante. Che cosa rimane oggi? Perché so che si può visitare, quindi ci sono delle visite.
1: Sì, il sito, diciamo, possiamo considerarlo un vero museo all'aperto, dove poter vedere ancora queste vestigia. C'è il palazzo baronale, la chiesa l'una di fronte all'altra, perché il paese venne concepito appunto secondo criteri innovativi da un architetto dell'epoca che disegnò la pianta con una piazza al centro del paese, dove c'era appunto il palazzo baronale e la chiesa l'una di fronte all'altro.

0: E non che tutte queste casettine delle identiche costruzioni, tecniche costruttive, una a fianco all'altra, diciamo, con strade larghe che si intersecano ad angoli retti. Ed è quello che poi è stato riprodotto nel nuovo paese, nella nuova Campomaggiore, che si ispirava appunto a questa pianta urbanistica dell'antico borgo. Quindi si può fare una passeggiata, diciamo, all'interno dei ruderi dove poter usufruire anche di un racconto su audioguida, un racconto poetico scritto dal Davide Rondoni con delle musiche di sottofondo e poi ammirare diciamo, la natura, sentirne i profumi, realizzare quel ritmo lento e ritrovare un po' se stessi in questa storia utopica di un sogno e di un borgo che diciamo, venne considerato veramente un mito per l'epoca.
1: E con l'occasione venire anche a Campomaggiore, diciamo
0: Ah,
1: così, nuovo.
0: certo, venire a Campomaggiore Nuovo perché appunto si può fare, diciamo, si può vedere riprodotta questa pianta urbanistica dell'antico borgo, girare per queste strade larghe che noi abbiamo. Abbiamo un parco della scultura all'interno del paese, alcuni murales, poter trascorrere una giornata all'insegna della tranquillità, del ritmo lento e anche di ammirare queste nostre vestigie che ci riportano a un tempo antico, a un tempo di sogno di questa nostra città ideale, della quale noi siamo fieri per il messaggio che lanciarono all'epoca. Possiamo dire che fu una sfida vinta e un esempio al quale dovremmo aggrapparci in questi momenti di difficoltà delle nostre aree interne, soggette a spopolamento e a, diciamo, a un senso così di scoraggiamento che noi non vogliamo prenda mai il sopravvento.

0: Da Campomaggiore ci spostiamo a Colobraro. Anche in questo caso c'è una storia da raccontare, una storia che ha a che fare con la superstizione. Ci accompagna Andrea Bernardo, che di Colobraro è il vice sindaco.
1: Colobraro è in provincia di Matera, nella regione Basilicata, a sud-sud-est per la precisione, quindi di fronte al massiccio del Pollino che divide Basilicata e Calabria, per la precisione verso sud e verso est, affacciato sul Marione o il Golfo di Taranto.
0: Togliamoci subito il dente. Colobraro è stato, come dire, ammantato per un certo periodo di tempo di una nomea che però, insomma, possiamo anche dire che è stata sfatata.
1: Ma sì, la ringrazio anche perché l'ha già nominato due o tre volte, quindi lei l'ha già così sfatato, ascolto che l'ha nominato senza remore. Però sì, noi prendiamo questa nomea, secondo una leggenda, o subito prima o subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, allorquando un notabile del posto avrebbe proferito la frase: se non è vero ciò che dico, dovrebbe cadere il lampadario. Il lampadario sarebbe caduto, splash. Secondo poi qualche aneddoto successivo più recente, avrebbe fatto anche con gli aculei qualche ferito e quant'altro. Da questo presunto episodio non si comprenderebbe perché l'eventuale nomea patente alla Pirandello, anziché essere stata data al presunto iettatore, è passata una nomea a tutto il paese. Quel paese è il paese che non si nomina in quanto Ferrero di Iello e chi lo nomina giù scongiuri.
0: Però questo, diciamo, che ci dà l'occasione invece proprio di parlare di Colobraro, che invece è un bellissimo paese.
1: Certo, noi di fatto l'abbiamo colto come spunto, perché poi alla fine essere, anche se in parte, conosciuti per questo motivo, che poi si è allargato tra gli anni 80-90 con una serie di trasmissioni che hanno ricercato anche quella che era la presunta fattucchiera del luogo e della Basilicata, ritenuta un po' emblematica negli scritti di Ernesto Di Martino e nelle foto di Pinna, ci ha dato l'occasione per iniziare con un po' di convegnistica. Noi speravamo di andare verso il luminismo. Chiaramente la convegnistica non porta poi tante persone, ecco, non ne convince molto, e abbiamo provato a rappresentare, spiegare, ironizzando tra il serio e il faceto, appunto, su quelli che sono gli eventi magici con una rappresentazione teatrale, Sogno di una notte a quel paese, regia di Giuseppe Ranoia, che attira molte persone, e lì abbiamo avuto così la possibilità di far vedere quelle che sono le peculiarità del nostro bel borgo, ma che può essere un borgo lucano, un borgo appenninico tipico, arroccato, con panorami, come già le descrivevo inizialmente, molto sul

0: Sì, molto belli, con un percorso architettonico fatto da chiese, conventi, castelli, un percorso naturalistico nel bosco, e quindi ci ha dato questa possibilità di creare anche un po' di turismo e di curiosità verso di noi.
1: Lei è vice sindaco, io le chiedo di, come dire, di darci due o tre immagini di Colobraro. Scelga lei se una chiesa, se un palazzo, comunque qualcosa che colpisca un po' l'immaginazione di chi ci sta ascoltando.
0: Beh, diciamo che gliele do congiuntamente, perché noi abbiamo vari luoghi durante il percorso turistico e naturalistico che sono molto suggestivi, ma se prendiamo come luogo clou il castello, in un borgo tipicamente medievale, seppure non di una, diciamo, fattura architettonica pregiatissima, però rende tra il castello e la piazzetta distante il castello e quella subito successiva della chiesa madre, soprattutto nelle ore serali, una suggestione particolare che si va ad abbinare, perché il punto è veramente particolare, con dei panorami, albe di luna, sorgere di sole che sullo Ionio, che sembra l'Argentario in quel momento, seppure con colori diversi, insieme a tramonti sul massiccio del Pollino, o su Serra Dolce Dorme, soprattutto quando c'è la neve, che sono altrettanto fantastici e suggestivi. Infatti, io consiglio sempre che, al di là i venerdì di agosto, che noi abbiamo quell'evento particolare, se qualcuno viene a Colobrare e intende soggiornarci, di vedere quando c'è una luna piena, perché sicuramente il tutto diventa più suggestivo, compreso la luna che, tra l'altro, quant'è all'apice, illumina i calanchi che sono anche vicini, circostanti il nostro territorio. In quel caso è come se la luna risplendesse su se stessa, perché i calanchi sono come un panorama lunare.
1: Gran Tour, seconda parte, siamo in Basilicata. Il nostro giro riparte dal parco letterario La Betina di Laurenzana, dedicato a Michele Parrella, poeta e non solo. La presidente del parco è la professoressa Franca Nigro.
2: È uno dei tanti paesi dell'entroterra lucano. Siamo a 40 chilometri da Potenza, quindi piuttosto all'interno. È un paese circondato da montagne, per cui veramente il nostro orizzonte a volte sembra molto chiuso. Invece abbiamo la fortuna di arrivare poi sulla cima e poter spaziare fino all'orizzonte più lontano, perché sui nostri bellissimi monti a volte, quando c'è il sereno, riusciamo ad arrivare veramente a vedere anche il mare. È in questo contesto, in uno dei tanti piccoli borghi della nostra Basilicata, che a giugno del 2023, quindi non moltissimo tempo fa, è stato istituito il parco su Michele Parrella, che era uno dei poeti locali. Dico uno dei perché ne abbiamo anche altri, ma sicuramente il più rappresentativo, quello che con la sua vita, anche con le tragedie che lo hanno segnato da bambini, è quello che ha raccontato meglio il nostro paese, i suoi vicoli, le sue strade, i luoghi dove lui ha giocato e poi ha vissuto, ma anche questo amore profondo per quella che era la casa della gioia, che poi è diventata la casa del dolore. Ed è chiamarlo solo poeta è molto molto riduttivo, perché è stato veramente una figura eclettica, che è stato un grande giornalista, ma soprattutto un grande documentarista. E il nostro parco prova a fare proprio tutto questo, cioè a vagliare i vari ambiti della cultura, non soltanto quello letterario, perché sarebbe un pochino riduttivo, ma prova a dare anche un segnale di vita agli abitanti di questo paese, e a portarli in quello che per noi è il luogo clou del paese, che è il nostro castello, perché la sede del parco è proprio ubicata in una delle stanze del castello.
1: Lei accennava diciamo, la sede del parco letterario è all'interno del castello. Ci racconti un po' meglio anche del castello?
2: Oh, un castello che da qualche anno è ritornato fruibile perché un po' anni di abbandono, un po' poi anche il terremoto dell'80 l'aveva profondamente segnato, e oggi veramente il cuore della vita culturale di questo nostro paese. E quindi tante attività che riusciamo a fare là veramente riportano tante persone a rivisitarlo, a riprendere quelli che erano magari i ricordi di bambini. Sul nostro castello, che si narra avesse 100 stanze, che aveva il passaggio segreto per permettere poi al duca di scappare, che lo portava direttamente in chiesa, vige una leggenda. Tutti noi che viviamo qui la conosciamo, ed è la leggenda della mezza signora, cioè di questa signora che, disperata perché era stata costretta a sposarsi senza essere innamorata, insomma, di questo duca, alla fine, per amore, invece di scappare, invece di rinunciare, cerca la morte, e quindi diventava anche un po' lo spauracchio. Non si va a castello perché c'è la mezza signora, rischiate di fare la stessa fine, insomma. Ma tante altre storie, come quella del Saraceno, che costringe tutti a lavorare in gran segreto alla costruzione del castello, che ha una posizione veramente bellissima perché sorge su una rupe e quindi non ha vie di fuga, solo la strada d'accesso, e poi è veramente una fortezza inespugnabile quasi. Quindi questo saraceno che costringe tutti a lavorare fino a quando, per mantenere il segreto sul lavoro che faceva, uccide tutti gli operai e resta solo, e alla fine impazzisce pure lui, e quindi nasconde il tesoro che nessuno di noi è riuscito a trovare.
1: C'è anche proprio il vero e proprio parco, perché immagino che la Betina di Laurenzana non sia un nome a caso.
2: No, la Betina è la nostra riserva ed è veramente il fiore all'occhiello di questa zona e di questo paese, perché ormai nel lontano 1980 è stato istituito come riserva. Quindi sono permesse soltanto attività veramente di turismo, ma anche, mi permetta di dirle, il nostro luogo dell'anima, cioè in qualunque stagione noi andiamo alla Betina, torniamo poi a casa in pace non solo con noi stessi, ma con tutto quello che ci circonda, perché la Betina è il luogo dell'abete bianco, che è strano averlo da noi. Non è una imposizione artificiale, non sono stati gli uomini a piantarlo, ma è veramente la natura che vince su tutto, e quindi a portare questo albero che normalmente vive nel nord, in questa zona, perché ha un microclima particolare. E sono alberi padri, alberi giganteschi, che a volte tu alzi lo sguardo per guardarne la cima, ma non la vedi, ma non vedi neppure il cielo, perché sono talmente alti che ti chiudono il tutto. E poi abbiamo il sottobosco, che in tutte le stagioni è meraviglioso, perché se ci vai con la neve, puoi fare le ciaspolate, quindi guardi questa neve che copre magari i sassi, le cose. Ma in primavera o anche ora abbiamo delle fioriture di orchidee selvatiche meravigliose, di tanti tipi, non è solo uno, per cui dice, vabbè, ne ho vista una, ne ho viste tutte. Veramente tante specie di queste orchidee, e in questo periodo invece abbiamo questa grande colorazione di lilla, che sono proprio i nostri ciclamini selvatici. È abitata naturalmente, essendo una zona protetta, oggi fa parte del Parco Nazionale dell'Appennino, da tanti animali. Dicevo prima, alzare lo sguardo significa notare che ci sono tanti picchi, magari a pochi metri da te, ma c'è anche il nibbio che ti vola sulla testa, così come la poiana, la civetta, insomma un pochino tutto. È veramente un bosco delle fiabe, un bosco dove rivivi tu con quello che ti circonda.
3: L'ultima tappa è a Matera con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna.
4: Oggi andiamo a Matera a scoprire un museo molto bello che è per di più ospitato in un palazzo stupendo. Sto parlando del Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi. E cominciamo proprio parlando di Palazzo Lanfranchi, che, collocato proprio al termine dell'asse settecentesco e nell'immediata prossimità della conca tufacea del Sasso Caveoso, rappresenta proprio il punto di collegamento tra gli antichi rioni Sassi e la Matera moderna. Progettato e costruito tra il 1668 e il 1672, era inizialmente nato come edificio caratterizzato da una facciata asimmetrica divisa orizzontalmente in due parti, cosa piuttosto strana, e sviluppato su due piani articolati intorno ad un chiostro. Nel corso del tempo ha poi subito delle trasformazioni e degli ampliamenti che l'hanno portato all'attuale articolazione su quattro livelli, di cui tre fuori terra e uno seminterrato. Nel 1994 si è deciso che proprio Palazzo Lanfranchi, che dagli anni Ottanta aveva ospitato la soprintendenza per i beni artistici e storici della Basilicata, potesse essere la struttura più idonea per diventare la sede del Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata, pensato e realizzato per preservare il patrimonio culturale della Basilicata, facendo sì in particolare che si conservassero la memoria e l'identità della comunità materana. Il nostro museo oggi occupa 12 sale di Palazzo Lanfranchi e si articola in tre sezioni: l'arte del territorio, il collezionismo e l'arte contemporanea. Nella prima sezione il museo si occupa di raccontare il percorso artistico e culturale che ha caratterizzato la Basilicata dal Medioevo sino al Settecento, e questo avviene attraverso l'esposizione di dipinti murali, che peraltro provengono dalle chiese rupestri di Matera e dall'altopiano murgico, dipinti su tela e su tavola, sculture in pietra e in legno e manufatti realizzati in cartapesta e in scagliola, che è una particolarissima lavorazione in gesso. Nella sezione denominata collezionismo trovano invece spazio una serie di quadri della collezione Camillo De Enrico di Palazzo San Gervasio. Si tratta di opere della scuola napoletana che rappresentano per lo più battaglie, nature morte e scene di paesaggio, e che nel loro insieme riescono a rappresentare una panoramica davvero importante dell'arte figurativa napoletana del 6 e del 700. La terza sezione, che abbiamo detto si chiama Arte Contemporanea, espone 44 opere di Carlo Levi, che sappiamo aveva avuto dopo il confino una relazione strettissima con la Basilicata e che aveva dimostrato di saperne perfettamente interpretare e rappresentare l'anima. Nella stessa sezione, ai quadri del grande intellettuale torinese, si aggiungono poi le opere dell'artista materano Luigi Guercicchio, ricordato a sua volta come importante osservatore e interprete della cultura della città. Volendo sintetizzare, si può dire che ciò che questo museo si proponeva di essere quando è stato creato, cioè non solo uno spazio destinato alla raccolta e all'esposizione di una serie di opere d'arte, ma una sorta di luogo di incontro per tutti, caratterizzato da una stretta relazione con il territorio e la cultura del luogo, sia un obiettivo che è davvero riuscito a raggiungere.
5: Grand Tour a ruota libera.

0: Siamo nel Parco Nazionale del Pollino. In questa puntata di Gran Tour a Ruota Libera dedicata alla Basilicata vi raccontiamo il nostro viaggio partito da Rotonda, provincia di Potenza, antico borgo circondato da boschi fitti e cime che svettano ovunque. Un paese immerso nella natura in un silenzio interrotto solo dal suono delle campane o dall'acqua delle fontane. E dal centro storico di Rotonda partono percorsi che si insinuano tra boschi di faggete, sentieri che conducono in pochi minuti a imponenti cascate o antiche tratte ferroviarie riconvertite in ciclopedonali, come quella sul tracciato dismesso negli anni 70 che la collegava al Lago Negro. Un itinerario unico tra ponti di ferro e viadotti in muratura che merita nonostante alcune pecche, come le gallerie non illuminate e alcune interruzioni che costringono il ciclista a pedalare per alcuni tratti su strade statali trafficate. Ci accompagna Francesco Lauria, guida cicloturistica itinera tour operator specializzato in viaggi nel Pollino.
1: Dove ci troviamo adesso?
2: Ci troviamo all'ingresso della ciclovia Rotonda Lago Negro e inizieremo questo percorso fino al Lago Sirino, dove incontreremo una diversità di ambienti naturali. Partiamo dal Parco Nazionale del Pollino con faggete fino ad arrivare a Prestieri. Dopo Prestieri si va verso Lauria, quindi abbiamo delle vedute panoramiche di grande pregio, per poi arrivare all'ambiente lacustre, quindi un bacino idrografico, il Lago Sirino, molto molto piccolo, che non è più parte del Parco Nazionale del Pollino ma il Parco Nazionale della Val d'Agri Lagonegrese Appennino Lucano.
1: Ed è una ciclovia su un vecchio sedime ferroviario?
2: Sì, ciclovia che riprende il percorso della Calabro Lucana costruita nel 29 e dismessa negli anni 70. Poi all'inizio degli anni 2000 è iniziato questo, diciamo, rifacimento, la ricostruzione da percorso ferroviario a percorso ciclabile.
1: Di quanti chilometri stiamo parlando?
2: Totali da Rotonda a Lago Negro sono 38,4. Con e-bike lo consiglio per gli amatoriali, invece con chi è più esperto con gravel oppure MTB è facilmente percorribile.
0: E Rotonda è di nuovo la nostra base di partenza, sempre pedalando, ma questa volta meglio se con la bici elettrica. Ci arrampichiamo sulle cime del Parco Nazionale del Pollino, circondati dal verde dei pini loricati, il rosso delle faggete e il bianco delle cime ancora innevate. E questa volta ci accompagna Pino Di Tommaso, guida ufficiale del Parco Nazionale del Pollino.
3: Noi siamo sulla dorsale montana, tra le praterie d'alta quota, tra i comuni di Vigianello e Rotonda, in Basilicata, e attraverseremo tutta questa lunga dorsale montana che sale fino ai 1600 metri e di fronte a noi siamo praticamente al cospetto del Monte Pollino, poi la montagna che ha dato il nome a tutto il Parco Nazionale. Abbiamo anche il Dolce Dorme che vediamo, questo nome perché ha questa figura, no? Di profilo, di volto, di donna, quasi di dolce dormire. Poi abbiamo i grandi scenari dei pini loricati. Tutto il resto, il verde, è composto da faggeta e in alto, dove abbiamo quelle macchie di verde più scuro, sono gli abeti bianchi che vivono in associazione alle faggete.
1: Che profumi si sentono andando in bicicletta?
3: La resina delle conifere che noi adesso stiamo attraversando. E tra un po' però avremo dei profumi diversi, perché possiamo avere anche le essenze, l'essenza di origano, la nepetella, che appartiene alle mente, la nepeta. Il profumo, per esempio, fra un po', appena sarà più caldo, esce l'elicriso, che è un altro fiore, un'altra piantina molto molto piena di essenza.
1: E che animali potremmo incontrare?
3: Sicuramente il pascolo, a pascolo troveremo i cavalli. Cavalli ce ne sono al pascolo. Gli animali invece della parte selvatica sono i grandi mammiferi, sono presenti i lupi, i cervi, mentre abbiamo i caprioli sul versante più ovest, verso l'orso marzo. Poi abbiamo anche tutte le varietà di rapaci, dalle poiane ai nibbi, al falco pellegrino, abbiamo l'astore, abbiamo insomma c'è una varietà enorme di rapaci.
1: Dopo anni e anni come guida cicloturistica del Pollino, qual è la bellezza, se dovessimo racchiuderla in poche parole, di questo parco?
3: Beh, la bellezza è che il nulla, quello che, come dire, che è riconducibile all'uomo. Qui non c'è un elettrodotto, non c'è altre strutture che sono, diciamo, dedicate all'attività, ma è un ambiente veramente vastissimo, tutto naturale, che si conserva così da sempre.
0: Di tutto qui è natura, silenzio, incontriamo animali al pascolo di ogni genere, ma sono soprattutto i cavalli a farci compagnia.
3: Si muovono liberamente nel territorio. Molto spesso li incontriamo anche d'inverno con la neve. Sono dei piccoli nuclei dove c'è lo stallone, le femmine, i piccoli dell'anno che stanno con loro. E quindi abbiamo queste scene di gruppi di cavalli che possono rappresentare quasi come se fossero uno stato branco. Vedi, c'è un puledrino piccolo che è appena finito di mangiare. Veramente straordinario.
0: Ora sulle cime scorgiamo la statua della Madonna del Pollino, punto di riferimento spirituale e culturale che unisce lucani e calabresi.
3: Quella è un'opera d'arte straordinaria di un artista belga che si chiama Daphne du Barry. Ha fatto una statua di Madonna col bambino, però in versione di bambino offerto, non trattenuto al petto, capito? Quindi una scena veramente straordinaria, perché si offre alla valle, a chi vive nel territorio. Quello che è un po' allegato anche poi la storia tra Basilicata e Calabria, perché questo santuario viene venerato anche dai comuni calabresi, e il pollino che stava in mezzo offriva dei sentieri che, attraversando, univa le comunità calabresi con quelle lucane che si incontravano nel santuario della Madonna del Pollino.
0: Percorso che ci porta fino al rifugio Fasanelli, 1350 metri di quota, per poi tornare nuovamente, sempre in bicicletta, verso Rotonda.
3: Sì, questo è il rifugio Fasanelli. Siamo nel comune di Rotonda, e è un rifugio di montagna, attrezzato comunque per l'ospitalità, e soprattutto qui siamo nell'ambito della faggeta, dove sulla parte sovrastante il rifugio abbiamo la montagna di Cozzo Ferriero, dove si trova la faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, che fa parte delle faggete vetuste diventate patrimonio UNESCO nel 2017. Sono un gruppo di faggi antichi dove l'uomo non è mai intervenuto col taglio, per cui abbiamo una foresta che si è conservata almeno in assenza di tagli negli ultimi 100 anni, per cui troviamo faggi anche di 400, 500, 600 anni di età, e questa è la faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, patrimonio UNESCO, che si unisce qui nel comune di Rotonda. L'altra peculiarità, che sono le due DOP, la melanzana rossa di Rotonda con i fagioli bianchi di Rotonda, che sono le due DOP presenti nel comune stesso di Rotonda.

0: Melanzane rosse, fagioli poverelli, ma anche peperoni cruschi sono le specialità gastronomiche che rappresentano l'identità culturale di Rotonda, insieme ad antichi riti come quello arboreo in onore di Sant'Antonio da Padova, che si celebra ogni anno a giugno e che vede il matrimonio tra un abete bianco e un faggio, coinvolgendo l'intera comunità. Ma Rotonda è anche la patria dei maestri scalpellini che da secoli modellano la pietra calcarea locale. L'ultimo erede di questa tradizione è Giuseppe Di Consoli, che ha trasformato il paese in un museo a cielo aperto.
1: Metti da parte la collera, lascia chi non ti tollera, e libera la parte libera della tua anima e ogni tua cellula.
2: Io sono Giuseppe Di Consoli, l'ultimo scalpellino di Rotonda.
3: E qui siamo proprio nella sua bottega. Che cosa c'è in questa bottega?
2: Queste sono tutte le fontane che sono state realizzate nel paese.
3: I pezzi più impegnativi quali sono?
2: Questo per dire un tirannosauro realizzato un pezzo solo, cioè tutto intero, senza giunture.
3: Lei è l'ultimo di questa generazione?
2: Allora, io sono partito guardando proprio gli ultimi scalpellini, che l'ultimo scalpellino è morto nel 1975, all'età di più di 90 anni. Io lo osservavo da quando avevo 7, 8, 10 anni. Io sono nato come muratore, apprendista muratore, anche se prima guardavo gli scalpellini. Poi sono dovuto emigrare, poi sono tornato a Rotonda, sempre col pallino della pietra, diciamo così. E fino a che ci sono riuscito a realizzare tutto questo che oggi vedete voi.

0: porta ad ogni una porta.
1: E oggi Rotonda è un paese che sta puntando sempre di più sul cicloturismo, ma senza mai stravolgere la propria identità. Filosofia che si sposa con l'idea dell'albergo diffuso e il recupero di antiche abitazioni, ma nel rispetto delle tradizionali volumetrie, favorendo attività imprenditoriali ma in equilibrio con la vita degli abitanti. Federica Bruno, marketing e comunicazione di Borgo Ospitale.
2: L'idea dell'albergo diffuso nasce proprio da mamma Peppina, che è la mamma del proprietario, proprio per dar vita al centro storico, quindi proprio la casa innanzitutto dove lui è nato e poi tutte le abitazioni vicine, perché molte persone anziane giustamente si spostavano nella parte centrale del paese perché diventava faticoso fare la salita tutti i giorni, quindi molti scendevano giù in paese, altri invece si allontanavano proprio da Rotonda alla ricerca insomma di un lavoro, e quindi nasce proprio da questo, dar il valore ad un centro storico, all'abitazione di famiglia.
3: Rotonda è anche una destinazione cicloturistica, voi accogliete molto volentieri chi va in bicicletta?
2: Assolutamente sì, noi ci stiamo sempre di più aprendo al mondo del cicloturismo. Siamo un hotel bike friendly, quindi abbiamo a disposizione un locale per sistemare le bici, un meccanico qui vicino. Stiamo acquistando adesso un parco bike proprio per poter noleggiare le bici a famiglie che vogliono venire qui e vogliono intraprendere questo cammino.
4: Gran Tour a passo libero.
5: Ed eccoci qui per declinare ora il viaggio tra trekking e cammino, e lo facciamo ritornando in qualche modo sui nostri passi. Riparliamo infatti del cammino di Guglielmo, un itinerario di 320 km diviso in 15 tappe che si snoda dall'Irpinia, quindi dalla Campania fino a Barletta e quindi nella regione Puglia. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato la porzione, le 7 tappe che si dipanano in Campania, e proseguiamo quindi il nostro viaggio scoprendo oggi la parte che si sviluppa in Basilicata, e lo facciamo sempre in compagnia di Angelo Verderosa, cofondatore e coordinatore del progetto, che ritroviamo con piacere. Buongiorno Angelo.
6: Buongiorno a voi.
5: Allora, come insomma raccontiamo spesso, i cammini sono diciamo fatti anche per essere vissuti in momenti diversi e anche con una suddivisione che possiamo decidere secondo insomma le nostre necessità, e noi abbiamo scelto diciamo l'opzione regionale. Noi l'ultima volta, qualche settimana fa, abbiamo raccontato soprattutto lo sviluppo in Campania. In Basilicata possiamo partire dal piccolissimo borgo di Rapone, il paese che viene definito il paese delle fiabe. Siamo in provincia di Potenza, perché il cammino passa e riparte da qui appunto?
6: Allora, il cammino attraversa i monti del Partenio e dei Picentini e segna poi questo passaggio di testimone al confine tra la provincia di Avellino e la provincia di Potenza, che è proprio tra Sant'Andrea e Pescopagano. Pescopagano ha 900 metri di altitudine, quindi è il primo comune che noi troviamo lungo il cammino provenendo dall'Irpinia, e già qui, dopo pochi chilometri, abbiamo questa meraviglia del cambio di paesaggio. Lasciamo le montagne irte dell'Irpinia e ci avviamo sugli alti piani della Basilicata, che io trovo straordinari. Siamo veramente nella terra di mezzo, ecco, tra i boschi della provincia di Avellino e la distesa del Tavoliere della Puglia. Quindi noi dall'alto, dall'altipiano, procediamo in parallelo a quello che è il corso del fiume Ofanto. Da Pescopagano arriviamo a Rapone, da Rapone ci portiamo a San Fele, dove facciamo una sosta balneare nelle splendide cascate di San Fele, che è un posto straordinaria, una riserva naturale con sorgenti d'acqua, con vasche di acqua limpida, e saliamo poi a San Fele per arrivare a Pierno, dove c'è previsto il pernottamento, guarda caso nella casa di San Guglielmo, che esiste da almeno 20 anni grazie a Padre Alberto, e c'è un ostello proprio classico del cammino con camere a 3-4 posti letto e bagni in comune. La cena si cucina insieme e si mangia insieme grazie all'ospitalità di Padre Alberto.
5: E dopo Pierno come continua il cammino?
6: Allora, arrivate a Pierno, anche qui siamo a 1000 metri, cominciamo a scendere verso le pendici del Vulture. Attraversiamo il monumentale ponte canale dell'acquedotto pugliese sulla fiumara di Atella ed arriviamo nel delizioso borgo di Atella, dove c'è questo duomo dedicato a Santa Maria Nives, di un romanico che nessuno conosce. Ecco, questo è il tentativo del nostro cammino, avvicinare alla scoperta di borghi, di paesi che non esistono, diciamo, nella geografia del turismo e che invece meritano una sosta, meritano un pernottamento. Ad Atella possiamo fare una sosta, così come possiamo continuare e cominciamo a salire lungo il vulcano spento del Vulture.
5: Il cammino poi ci porta a Melfi, una delle città più importanti della Basilicata settentrionale, ricca insomma di storia medievale, soprattutto legate ai Normanni e a Federico II.

0: usciamo da Porta Venosina e seguendo proprio la via Venosina che passa sull'antico ponte romano di Rapolla ci porta sulla via Appia. Questo, diciamo, secondo me l'ho percorso, quindi ve lo posso raccontare. Viene alla pelle d'oca perché l'emozione forte di camminare sull'antica via Appia, quindi si cammina nelle campagne in prossimità della chiesa di San Sanello, che è un'antica stazione di posta dell'Ottocento. Si può fare una sosta presso questa fontana e nel pomeriggio si arriva nella straordinaria Venosa. Ci aspetta la meta quindi della tappa numero 12, che è il complesso della Santissima Trinità, un monumento che da solo vale tutto il cammino, vale tutto questo viaggio tra Irpinia e Basilicata. C'è questo parco archeologico, c'è la cosiddetta chiesa incompiuta, edificata solo in parte ma ricca di affreschi e di opere d'arte. Ma Venosa non è solo il complesso della Santissima Trinità, e c'è la casa di Orazio.
1: Infatti, sì.
0: Ricordiamoci, Orazio lungo la via Appia arriva a casa proprio qui a Venosa. C'è un tessuto soprattutto urbanistico di grande pregio architettonico. Ci aspettano ottimi ristoranti, osterie, trattoria, ci sono almeno 10 B&B, c'è un albergo e quindi è una stazione di sosta veramente importante e consigliata.
1: Poi il cammino, insomma, come abbiamo detto, prosegue per altre tre tappe in Puglia che magari, insomma, racconteremo nelle prossime puntate di Grand Tour. Nel frattempo, per tutte le informazioni c'è un bel sito, camminodiguglielmo.it. Grazie mille intanto ad Angelo Verderosa, a presto.
0: A presto, grazie a voi, grazie di questa attenzione.

0: Le ultime battute di questo nostro viaggio oggi in Basilicata, che chiudiamo salendo di quota nel cuore del Parco del Vulture. In particolare saliamo sul Monte Vulture, citato anche poco fa, insomma, parlando del Camino di Guglielmo, antico vulcano spento che oggi rappresenta uno dei paesaggi forse più particolari e sorprendenti della Basilicata, nonché anche la terra dell'Aglianico del Vulture, un vino rosso nato proprio, insomma, su questi terreni vulcanici che caratterizza in modo anche particolare il territorio d'escursione che raccontiamo in compagnia di Vincenzo Scavone, guida ambientale escursionistica di Radura Trekking. Buongiorno Vincenzo.
1: Sì, buongiorno a te Silvio, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo dal raccontare la montagna, diciamo così, il Monte Vulture. Perché è così diversa rispetto ad altri, magari, paesaggi dell'Appennino meridionale?
1: Beh, allora iniziamo col dire che il Vulture in realtà è un vulcano spento. Attualmente è diventato da poco tempo un parco regionale, quindi un'area protetta di circa 57.000 ettari e comprende 9 comuni che ricadono nell'area. Ora, rendere quest'area particolare è la sua ricchissima biodiversità, dovuta alla varietà degli ecosistemi che insistono su quest'area. E questo è molto influenzato dal fatto che su questo vulcano ci sono degli sbalzi altimetrici molto importanti, e poi a completare un po' l'opera ci sono i diversi climi che si realizzano all'interno di queste forre, ad esempio, che si vengono a realizzare sulle pendici di questo vulcano. Quindi tutto questo insieme va appunto a caratterizzare questo territorio, biodiversità, tantissima diversità floristica, che appunto merita a questo punto una protezione, e quindi hanno fatto bene, quindi, a livello regionale, a proteggere quest'area. E una delle caratteristiche importanti è dovuta proprio a queste rocce vulcaniche, ecco quindi perché ci sono queste produzioni agricole di altissima qualità.
0: Ecco, parlando invece di escursioni di trekking che possiamo fare in questo territorio, in questa zona, tra le varie proposte ce n'è una che ci porta a camminare per 12 km ad Anello. Da dove partiamo e come si sviluppa questa escursione?
1: Bene, allora questa è un'escursione molto interessante perché si può partire direttamente nei pressi della vetta del Monte Vulture. Siamo oltre a 1300 metri, si arriva con la macchina passando per la città di Rionero in Vulture, quindi si sale su verso la montagna, si parcheggia l'auto e si riesce a fare un anello che va sostanzialmente a percorrere tutte le pendici di questo vulcano, quindi passando, la cosa molto interessante, intorno

0: intorno alle, noi diciamo, è conosciuto questo vulcano a livello locale per le sue sette vette, no? Si passa da quella più alta, che è il monte, diciamo, si chiama Pizzuto di Melfi, che è 1326 metri, sino ad arrivare al monte San Michele, che è proprio a ridosso dei laghi di Monticchio, che sono dal punto di vista paesaggistico veramente molto molto belli. Monte San Michele, diceva, 1262, e in mezzo le altre cinque vette. Quindi noi facciamo questo giro ad anello intorno a queste vette molto molto belle, e poi una sosta obbligata è il Belvedere, che dà proprio a picco su i laghi di Monticchio, che sono due, si chiamano il Lago Piccolo e il Lago Grande, che si trovano proprio a strapiombo sotto questo bellissimo Belvedere, che naturalmente è una sosta obbligata. Ne ci troviamo, dal punto di vista floristico, ci troviamo all'interno di una faggeta, arborio, scusate, all'interno di una faggeta, con questi, diciamo, versanti che sono molto molto ripidi, quindi il sentiero, però naturalmente questo non deve spaventare, perché il trekking in realtà è fattibile, diciamo, da un'escursione di difficoltà media, infatti dicevi giustamente 12 chilometri con un dislivello che si aggira intorno ai 400 metri, quindi veramente alla portata di tutti, che però ci permette di toccare anche una serie di luoghi molto molto importanti di quest'area, di questo vulcano, come ad esempio Femmina Morta, oppure Prete della Scimmia, o una serie di piloni per la raccolta delle acque, dove in realtà erano poi degli abbeveratori per i pascoli che insistono ancora oggi su quest'area.
1: E quindi, per andare alla scoperta di questi ed altri luoghi in Basilicata, vi rimandiamo al sito raduratrekking.com, ricco, insomma, di queste e anche di altre proposte di viaggio a piedi, ovviamente. Grazie mille a Vincenzo Scavone, a presto.
0: Grazie a voi.
2: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. GR 24 di mezzanotte.
2: Il Veneto approva la legge sul fine vita, prima regione di centrodestra e quarta in Italia. Zaia ora auspica una legge nazionale. Visto italiano per il sospetto attentatore di Lipsia, Tajani, possibili interferenze russe nel voto in Europa e in Italia. Report: Giulia Presutti rinuncia alla co-conduzione, gli inviati, aperto un canale con la RAI. Europei di volley femminile, l'Italia soffre ma batte la Svezia e va in semifinale. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Anna Elena Riva in regia. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il presidente del Consiglio regionale ed ex governatore Zaia auspica ora che si arrivi ad una legge nazionale.
3: Due anni dopo la bocciatura per un solo voto, dopo una maratona di due giorni in aula, il Veneto ha la sua legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha approvato la legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione a farlo dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la prima amministrata dal centrodestra. Divisa la maggioranza, 32 voti favorevoli, 5 gli astenuti, 14 i contrari. Decisivi gli emendamenti, di cui 10 a firma del governatore Alberto Stefani. Nulla è più importante della dignità della vita umana, ha detto soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, da anni a favore della legge che parla di